0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, e che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato, e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, è Consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi, di cui ripristino della faggeta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
2: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter

0: fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina, queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche.
0: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa di, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lasciano un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa cosa, cioè
0: la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che insomma fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione della PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, quassù vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto. E era sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portar via la macchina, il carro attrezzi, ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi, la legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo, però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco, c'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di quei funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì, più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene nella, quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì, quelli sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto, tra virgolette, che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, non è che sono estremamente, non sono buoni.

0: sono, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire che sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori, gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto tappa è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il Consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del Consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani. Gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: Camminatori ce ne sono tanti.
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda, e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
2: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
1: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
1: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
1: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì.
1: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
1: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
3: Sì, e quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa a vuoto.
1: Però oggi no.
3: No, no, no.
1: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Presa Diretta. Riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui la produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto.
0: Che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre, qui di fronte.
0: Ok, quindi la collina vi ha un po' riparato.
1: Ha riparato e fortunatamente invece di prendere la grandine frontalmente dove le olive sono più cariche per natura.
0: Perché esposte al sole.
1: Esatto, l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Okay. Di conseguenza c'è stato una buona caduta di prodotto purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece dove ho citato prima nel Chiavarese qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi, c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
0: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
1: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso fatto 100 la produzione di questo mappale di oliveto abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
0: E vediamo a terra ad esempio
1: a
0: i cadaveri. Si può dire delle olive che sono
1: prendo.
0: Cadute.
1: Ora queste sono olive secche perché il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di agosto.
0: Sì, sì. E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
1: Ovviamente,
0: ad esempio, vediamo un po' come
1: quella,
0: si legge.
1: Allora, quella che non è stata diciamo colpita in modo preciso, non è caduta, è rimasta segnata, eccola qua, questo è un segno, la posso anche prendere che intanto un'oliva più o meno, questo è il segno classico della grandine, non è riuscita a prendere
0: a favore di telecamera, questa qua è l'intaccatura?
1: È l'intaccatura della grandine, la grandine ha colpito,
0: la va a graffiare,
1: graffiare ovviamente. Cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti subito dopo la grandinata del 20 con i prodotti a base di rame, fogliare a base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame sarebbe andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciuma ma è cicatrizzazione del frutto, di conseguenza questa oliva qua che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora la pianta, fa il suo corso normalmente e probabilmente la porto ancora a salvamento.
0: Ecco, se non avessi fatto il rame invece poi si sarebbe
1: questa sarebbe rimasta, c'è due cose, due fattori. La ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza iniziano i marciumi.
0: Sì.
1: Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno poca fatica, depongono le uova per la fecondazione.
0: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio l'aver contrastato la mosca olearia, però,
1: esatto.
0: Vero?
1: Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma li abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di una un'uova su 100 olive.
0: Sì. Quindi va bene, altri anni quando
1: altri
0: andava male
1: anni,
0: quanto poteva essere questo
1: l'ultima annata buona di olive di questa stagione qua avevamo già fatto due trattamenti con i larvicidi perché la mosca era superiore al 15%.
0: Ah, mamma mia. Qua ti ho risegnato quest'oliva,
1: sì, che me l'ho risegnata per vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta, ma
0: eccola lì.
1: Eccola qua. Questa, vedete, l'effetto del caldo incomincia già

0: un'oliva perfettamente assaggiata, esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
1: Però questa si salverà bene?
0: Sì, sì, si salva tranquillamente.
1: E invece i buboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di altri anni?
0: Questi sono i segni di grandinati degli altri anni, eccoli qua, questo è un segno della grandine, e perché comunque la grandine quando picchia sul rametto, il rametto che...
1: Lo gratta.
0: È in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico, ora qua si vede meno, è su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri, fa questo effetto qua, vedete? Si spella comodamente, di qua la pianta ha una reazione naturale e fa queste bugne qua.
1: Che però non fanno bene alla pianta.
0: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno in teoria la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.
1: E questi qua, scusa, già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
0: La rogna.
1: La rogna, proprio.
0: Questa è rogna. Ecco, questa anche non questa... è una classica rogna.
1: Ma questa dipende anche da grandinate oppure no?
0: No, queste
1: questa...
0: sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali. O maltrattamenti della pianta. Nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura, se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre, basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile e poi l'anno dopo succede
1: quello.
0: Sono
1: duri, non si staccano.
0: Sono duri, è normale.
1: Pazzesco.
0: Ora comunque si stacca.
1: Ma adesso tu quando andrai a per corteccia?
0: Sì, praticamente è come diciamo
1: è una
0: crosta che praticamente quando ci tagliamo forma sulla pelle.
1: Certo, ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandinate o altri eventi, quali sono gli eventi che adesso possono rovinare tutto?
0: Ma adesso, tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questa
1: sera. Vabbè, di settembre.
0: Però poi, grosse problematiche, se non si mette a piovere, di avere un ottobre bruttissimo, noi dovremmo partire verso la prima decada, seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete, io la apro, si vede benissimo, la pelle qua era già matura, però dentro ancora bianca. Poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale di olio che può avere le olive e da lì valutare.
1: Come fai a sapere la percentuale di...
0: Si prende
1: una stima
0: non si fa, semplicissima. Le piante che danno più fastidio, tipo quelle su strada che non riescono a mettere le reti, si raccolgono. Se ne raccoglie un quintale, si va al frantoio. Se stiamo sotto i 10%, bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a raccogliere.
1: Ok, ecco, raccontami un po' le convenienze allora.
0: L'oliva lavagnina, in teoria una resa buona io la calcolo dal 15 in poi.
1: 15
0: vuol dire un quintale di olive si va con 15 litri d'olio.
1: Ok.
0: Sotto diventa una resa scarsa.
1: Quindi il 15%,
0: esatto,
1: si dice.
0: 15%. Oppure la famosa resa delle quarte, che però lì c'è tutta una politica, perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg, a Chiavari 12 kg. Sì, è tutto un discorso che adesso... Io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle rese a ettaro, e quindi facciamo prima. L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dai 18 al 20%.
1: Ah.
0: Sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre
1: però
0: detto, poi lì varia, va
1: bene,
0: poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo, se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco, le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
1: Nonostante il caldo?
0: Sì, ma ecco, lì voglio sfatare un mito. Dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca alla sua crescita naturale, come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura. Ah. Di

0: Conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso.
1: Sì.
0: Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
1: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a vedere.

0: presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
1: Questa è menta selvatica.
0: Menta si può anche usare per cucinare, no?
1: Sì, chi è capace, volendo, sì, esatto.
0: Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
1: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive. Perché?
0: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo ha saltato due generazioni, quindi meno mosca 1% contro anche il 15%
1: esatto,
0: di altri anni.
1: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
0: C'è
1: e questo
0: colla.
1: Sì, c'è la colla, classica colla, niente di per la quale. E questo è il feromone. Il feromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un oliveto,
0: sì,
1: bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
0: Esatto, così. Toglierle dalla produzione.
1: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
0: Ma da quanto l'hai messa?
1: L'ho messa nella prima decade di giugno.
0: Ok, quindi giugno, luglio, agosto, l'unica cosa quasi che
1: abbiamo,
0: 4 mesi.
1: Sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza
0: è
1: il feromone, che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive.
0: Una, due, tre,
1: sono tre mosche femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, un po' più grossa, è la mosca maschio.
0: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della moscolearia, Massimo?
1: Certo. Ormai con la mia esperienza riesco
0: dalla dimensione.
1: Dalla dimensione.
0: Quindi, più grossi
1: quando volano sono anche hanno un modo diverso di come muovere le ali.
0: Cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
1: Sì, quando sono qua nei campi che faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo perché anche se è piccolina ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura. Se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca quando c'è un'infestazione alta,
0: sì,
1: ti si appoggia sulle braccia e la riesce
0: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
1: Questo probabilmente l'avremmo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
0: È giusto.
1: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione,
0: cioè?
1: Che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nano calcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nano calcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
0: Insomma, è come le medicine per le persone o
1: esatto,
0: gli integratori, alcuni vengono assorbiti
1: probabilmente
0: più rapidamente.
1: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali,

0: pianta deve essere molto sana, molto forte.
1: Come questa, adesso come, esatto, vediamo anche.
0: Queste piante qua, vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto 3 trattamenti comunque.
1: Ecco, che trattamenti sono stati fatti in estate?
0: In estate noi principalmente dopo il trattamento della fioritura per avere una buonissima legagione, mm-hmm, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una nata zero, di conseguenza era molto forte.
1: Vero.
0: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po' non avevamo l'esperienza che potevamo crearci, siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, Nano Calcio. L'abbiamo fatto 3 trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro, e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso. Ora sì, l'unico problema, ecco, è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
1: E se entra cosa fai però?
0: Se entra, col monitoraggio che ci fa la regione, sì, Liguria, faremo i trattamenti opportuni, okay, come ci indica l'agronomo.
1: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
0: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
1: da atteggiamenti sbagliati.
0: Atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così, che è stata rigenerata, perché vedete è stata tagliata alla base.
1: È vero qua.
0: Quella lì è la pianta vecchia. Quando che aveva più di 100 questa? Anni. Quella lì è stata tagliata nel 2016.
1: Si vede proprio zac.
0: Esatto, perché qui c'era un grosso roveto, era un uliveto che mi dava, tra virgolette, un po' fastidio, perché l'avevo vicino all'uliveto grande, che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvatica, prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine stagione rimangono per terra sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo. Quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un roveto e abbiamo fatto una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base, le piante che avevano ancora una struttura portante bene, come questa qua, vedete, l'abbiamo tagliate all'altezza 1,50.
1: Ah,
0: classico, qui c'è stato il taglio drastico.
1: Quindi 1,50
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene.
0: Va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene, è partita molto bene con 3 branche, e da questo modo qua, lasciando la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una pianta che si raccoglie benissimo in terra,
1: esatto,
0: che è la cosa fondamentale.
1: Ecco.
0: La pianta sta bene, questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata la grandine, e le piante quando sono così giovani sono molto delicate, perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena appena così, con un tensile tipo una scala, perché devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge a togliere la parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa,
1: sì,
0: ma la cima va sempre lasciata.
1: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza?
0: Questa
1: così?
0: Altezza qua.
1: Cioè che tu al massimo
0: di in terra con uno squat, no, di in terra con uno scuotitore da 3 metri, 3 metri 50.
1: Devi riuscire.
0: Lavorare in terra. Per sicurezza lavorare in terra. Per 2 motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa, perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però la pianta deve essere così. Si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
1: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
0: Le lascio di anno in anno lì per un discorso di pratico. Perché comunque, primo, ho che compro una casa per metterci tutte le reti, perché comunque 40-50 mila metri quadrati di reti prendono tanto posto. Secondo, e voglio faccio vedere forse, c'è anche un vantaggio di tempo. Forse, se ce la faccio.
1: Le srotoli?
0: No, c'è un sistema. Praticamente quando le tiro su, una cocitura, eccola qua che si vede, oh, l'ho trovata perché dicevo.
1: Ah.
0: Queste sono 2 file da 4 metri, che quando io le vado a fare questo lavoro qua, una cucitura mi rimane già fatta, quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno e mettere le reti, ma l'anno dopo in meno del 50% di lavoro,
1: wow,
0: faccio lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro, raccogliere le olive.
0: È un lavoro duro, ma io quando sono qua nel

0: mio mondo ci sto benissimo.
1: Con le tue muscole aree.
0: No, con le mie mosche.
1: Meno possibili.
0: Ma io ci sto bene. Perché per me è soddisfazione quando raccolgo le olive che con le reti distese, che mi cade il prodotto sulla rete, vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso. È una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa. Queste olive sono da frangere, cioè io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo,

0: Diciamo che devono avere una maturazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno il gusto che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto, perché io le vado a raccogliere, in teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare perché comunque il vasetto allora costerebbe 10 volte, esatto. Si raccolgono con gli agevolatori, quelli a batteria e le bacchette in teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori apposta delle olive da tavola?
0: Sì, ci sono classici scuotitori con le bacchette in teflon. Le raccolgo, se l'oliva è matura creo tra virgolette un trauma al frutto. Se l'oliva è giusta come grado di maturazione, durezza, e comunque adesso ormai ci sono dei strumentini piccoli tipo siringhe che uno ce la mette, ce la pianta dentro e
1: fa il prelievo,
0: quella lì portata, fatta alla salamoia o alla moderna o all'antica,
1: quindi antica?
0: Le famose 40 giorni, cambiate l'acqua per 40 volte, oppure...
1: Ma l'acqua è sale?
0: L'acqua è sale.
1: Quanto sale sull'acqua?
0: Quello...
1: lo sanno gli esperti. Ecco, 40 giorni bisogna cambiare continuamente.
0: Esatto, sempre, tutte le sere.
1: Oh, sì. Per quell'imbarattolo.
0: Esatto.
1: Invece poi, sotto sale?
0: Sotto sale, le metti sotto sale e le lasci macerare per un X di giorni, poi lì devi fare una prova d'assaggio.
1: E quelle lì sono pronte così belle, sì, ristrette.
0: Sì.
1: Beh, bello. Comunque,
0: questa quindi... comunque è un'oliva, sempre classica oliva lavagnina, che poi noi una parte, probabilmente anche quest'anno, le più belle, le prime raccolte, le andremo a conferire in un centro per fare l'oliva in lavagnina e salamoia.
1: Bene, dai.
0: Sempre, e soprattutto le raccoglieremo così la pianta, faremo una selezione manuale visiva prima del conferimento alla sera, perché se c'è qualche frutto particolarmente ammaccato verrà scartato.
1: Bene, grazie. Allora guardiamo il cielo sperando che vada tutto bene.
0: Speriamo
1: e
0: bene.
1: Per ora ti ringrazio, grazie a Francesco Righi per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.
0: Grazie a voi.

0: Ben trovati a Genova Chiama Roma, il punto con il vice ministro Edoardo Rixi, che saluto, ben trovato.
1: Buona giornata a tutti.
0: Torniamo stamattina dopo la pausa estiva, lei ha fatto pausa estivamente, sempre montagna, quello il suo...
1: Ho fatto due settimane, in realtà dall'altra parte del mondo, sono andato in Giappone e poi ho attaccato due giorni di lavoro, ho incontrato il governo giapponese che verrà in Italia il 21 ottobre.
0: Oh bene, quindi collaborazione con Tokyo, lo vedremo, ne parleremo. Intanto la notizia che la riguarda come viceministro delle infrastrutture e trasporti, visto che di macchine si parla, è quella dell'abolizione del bollo auto entro certe categorie di veicoli a partire dal 2027. È un'idea elettorale oppure è una buona soluzione fiscalmente parlando?
1: No, per noi è una buona soluzione fiscalmente parlando, oltretutto purtroppo col perdurare della crisi che vede al massimo quelle che sono ovviamente quelli che sono i costi della benzina e del gasolio, un modo anche per venire incontro all'utenza, non più con uno sconto su un'accisa che di fatto non calmiera poi alla fine il prezzo perché continua a far aumentare i consumi e quindi noi continuiamo a dare più soldi ai petrolieri, ma in qualche modo cercando di mettere i soldi in tasca alle persone che poi le possono spendere o per fare il pieno di benzina o anche per fare altro. Quindi in questo caso il tema del bollo auto, il bollo auto ha alcune caratteristiche che fanno sì che molti utenti, oltretutto visto che in molte regioni non c'è neanche la possibilità dell'accredito sul conto corrente, quindi se lo dimenticano finiscono anche in mora, si è deciso di fare un provvedimento che di fatto esonera dal pagamento per il 2027, poi pensiamo in finanziaria di farlo diventare strutturale, per un motoveicolo o un'autovettura di cilindrata inferiore o uguale a 80 kW. Questo si vede sul libretto di circolazione dell'automobile. Chi è proprietario di più motoveicoli, autoveicoli, in automatico l'esenzione ce l'ha sul veicolo di minore potenza, e questo per fare in modo che sostanzialmente ogni individuo possa avere una sola auto esentata. La dimensione è quella sostanzialmente di una utilitaria o una piccola berlina. Sono escluse da questo le aziende.

0: quindi sono solo persone fisiche. Il decreto è nel testo base, quindi è praticamente è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e verrà convertito entro 60 giorni. Quello che noi invitiamo tutti ovviamente è controllare la conversione, perché
1: prima di non pagare uno dice.
0: Potrebbero esserci dei cambiamenti, però comunque si riguarda il 27, quindi c'è tempo per farlo. Ovviamente questo vuol dire mediamente mettere in tasca le persone 163 euro, si parla di una potenzialità di 24 milioni di utenti, e comunque andare sostanzialmente a togliere un balzello, speriamo poi in maniera strutturale, magari anche di ampliare la fascia di esenzione.
1: Vabbè, insomma, è nel mondo dei carburanti, delle spese per l'auto, diciamo, che in questo momento soffre parecchio, quindi si è deciso di andare a scegliere.
0: Sì, perché ripeto, noi abbiamo provato e continuiamo ad andare avanti su un tema di sconto accise, adesso sono 17 centesimi sul diesel, però è evidente che da una parte questo contrae meno i consumi e quindi, come posso dire, si continua a acquistare, dall'altra parte di fatto l'utente non se ne rende neanche quasi conto, e quindi forse è meglio investire quelle somme per degli sconti, diciamo così, per delle esenzioni definitive su alcune categorie di veicoli, invece che andare a fare un'operazione che aveva senso se la crisi durava poche settimane o qualche mese, ma è difficile mantenere nel tempo, e come posso dire abbiamo visto che purtroppo nonostante questi sconti da parte del governo
1: non si ferma la cavalcata. A proposito di crisi, ieri il ministro Crosetto alla Spezia insieme a tanti altri ministri, peraltro oggi ci sarà anche lei ma poi ne parleremo, ha parlato Crosetto del fatto che la Marina italiana scorterà le navi mercantili nello stretto di Bab el Mandeb.
0: Questa... Sì, diciamo che lo sta già facendo, sì. Solo che sta per finire la missione ASPIS, che è quella ASPIDES, quella europea.
1: L'Italia lo farà da sola.
0: Quindi c'è stata una richiesta da parte del nostro armamento di poter proseguire, utilizzare il canale di Suez, non lo si può fare senza scorta. Allora ieri mi sono confrontato anche col ministro Crosetto, lui ieri ha dichiarato, tra l'altro a Spezia credo, perché ho letto le agenzie, appunto, che ci faremo carico in parte. Io nelle prossime settimane convocherò il CISM, che è il Consiglio Interministeriale della Sicurezza Marittima, che è presieduto da me, dal nostro ministero, dove fa parte anche la difesa e tutti gli altri, quindi credo che sia ottimo, perché in questi giorni c'era molta preoccupazione che con quella fine di quella misura di protezione a livello europeo il rischio vero è che le nostre navi non avrebbero più potuto transitare all'interno del Mar Rosso.
1: Riforma dei porti, è cominciato l'esame in commissione, quali sono i tempi e gli ostacoli a questo punto della traiettoria di quest'iter?
0: No, ieri abbiamo fatto ancora una riunione, ce ne saranno delle altre sia con la maggioranza che con l'opposizione, noi pensiamo di arrivare in aula per la metà di ottobre. Tra l'altro ho visto un po' di polemiche sul taglio degli emendamenti, cosa che assolutamente non vera, perché da quel che mi risulta anche il tema dei segnalati è stata superata dal Presidente della Camera, che ha deciso di lasciare tutti gli emendamenti, tutti i 622 emendamenti. Ovviamente una parte sarà approvata se coerenti col testo, una parte sarà bocciata, ma questa è la democrazia, non è che noi siamo obbligati di accettare tutto quello che arriva dalla sinistra, anche perché da quello che ho capito alla sinistra questa riforma non gli piace, soprattutto perché l'ha fatta al centrodestra più che nei contenuti. Io credo invece che sia uno strumento proprio per affrontare situazioni difficili come le attuali, che rischiano di diventare croniche purtroppo a livello globale, e noi abbiamo bisogno di nuovi strumenti per poter dialogare con le altre nazioni anche fuori dal territorio europeo e rafforzare la nostra capacità marittima, che oggi è l'unica che ci consente di approvvigionarsi di materie prime, ma anche di raggiungere i mercati per le nostre produzioni, cambiando le rotte, cambiando, diciamo così, anche i mercati a seconda degli andamenti della geopolitica internazionale, che il nostro paese in parte subisce, poco può condizionare, ma sicuramente noi di tante guerre ne faremo volentieri a meno, non siamo noi a scatenarle, ma poi siamo noi a pagarne le conseguenze.
1: Torniamo a Genova, sull'area del Campasso, sui cantieri che ovviamente interferiscono con la vita dei cittadini. Diciamo che vi state impegnando, vi siete impegnati, pioggia di milioni per tentare di trovare indennizzi, sono già cominciati, insomma, qual è la situazione attuale?
2: La situazione è che ovviamente noi abbiamo chiesto più volte alle amministrazioni, se di centro-destra e centro-sinistra, a livello comunale, di provvedere a pagare

0: I cittadini, anche perché noi riteniamo che nel 2028 quella linea sarà operativa, cioè si aprirà il terzo valico e inizieranno a passare i treni, quindi noi dobbiamo pagare intanto i soldi che lo Stato ha messo a disposizione, 199 milioni che poi non si sono tutti pagati, quindi l'anno scorso sono stati decurtati e sono 186 mi sembra, ma non possiamo perdere altri soldi, quindi bisogna che si inizino a indennizzare i cittadini, sia per chi viene espropriato in alcuni palazzi che verranno trasformati ed alcuni verranno abbattuti, sia che si partano i progetti di rigenerazione come ad esempio anche il parco sopra Via Ardoino, ma non solo quello, abbiamo liberato il tema del parcheggio, della scuola, del nuovo liceo, e sia anche la realizzazione, e ne abbiamo parlato lunedì in prefettura, del fatto che noi abbiamo modificato il progetto del terzo valico per consentire finalmente di avere a disposizione il binario per realizzare la metropolitana in Valpolcevera. Anche su questo devo dire ci siamo attivati a livello centrale, abbiamo chiesto la condivisione con l'amministrazione comunale, perché non si può aspettare altro tempo, se no nel momento in cui noi apriamo il terzo valico, se non abbiamo liberato quel binario non potrà mai più essere liberato e quindi la Valpolcevera non avrebbe più potuto avere lo spazio per avere il prolungamento della linea metropolitana. Ora, già che il Comune ha rinunciato allo Sky Metro in Val Bisagno, mi sembrerebbe assurdo rinunciare anche alla metropolitana in Valpolcevera, quindi abbiamo condiviso questi obiettivi sia con la Regione che col Comune, abbiamo chiuso l'accordo lunedì e quindi noi stiamo procedendo a fare questo tipo di interventi. Sulla linea metropolitana costerà un aggravio di 50 milioni di euro circa sul progetto del terzo valico, più i soldi che sono 65 milioni che l'anno scorso, proprio perché non c'era la disponibilità del binario, il Comune non si è potuto attivare per prendere dal bando che aveva vinto, ma che saranno messi a disposizione una volta che ci sarà la possibilità del binario, e poi ovviamente quello che abbiamo chiesto è di procedere rapidamente all'indennizzo della popolazione, perché noi non vogliamo avere il rischio di trovarci che stiamo per aprire il binario dopo 25 anni e la popolazione giustamente dice: ma noi non abbiamo ancora ricevuto gli indennizzi. Quindi, siccome tutte queste somme sono state date, come posso dire, sono state cogestite tra il commissario e gli enti locali, noi abbiamo bisogno di procedere in questo momento in maniera chiara e trasparente. Poi magari tutti non saranno contenti degli indennizzi, però vorrei ricordare che sulla Valpolcevera c'è la percentuale più alta di indennizzi rispetto a tutto il resto del territorio nazionale, questo perché c'è stata una forte attenzione per una realtà che ha subito negli anni tantissimi danni anche dalla presenza di infrastrutture, e abbiamo visto soprattutto dopo il 2018, quindi quello che noi abbiamo cercato di fare è accompagnare la realizzazione del terzo valico anche finalmente mettendo una quota di indennizzi importante per la popolazione.
1: Lei oggi sarà alla Spezia, inciso, alla Spezia ci sono delle polemiche in queste ultime ore su nome o non nome. Io mi sento di dire personalmente che Federica Montarese sia una straordinaria manager portuale, è una mia personalissima opinione, anzi penso che il grave errore fatto è che non gli sia stata data una presidenza quando c'erano in ballo le presidenze, però insomma capisco anche che ci sono in questo momento fibrillazioni politiche, quindi insomma ogni
0: dettaglio può essere tutte le fibrillazioni politiche, però io credo anche che andare oggi a cambiare il segretario generale a Spezia del porto rischia di bloccare molti progetti e dare una discontinuità che in questo momento Spezia non ne ha bisogno.
1: Oggettivamente è anche abbastanza trasversale come personalità, Federica Montarese è nota, è brava, non mi sembrerebbe il caso, ma è un discorso che non mi riguarda, questo è un mio giudizio del tutto personale. Detto questo, riforma mare, risorsa mare, questo grande appuntamento che c'è alla Spezia, oggettivamente io pensavo che come nella maggior parte di questi eventi ci fosse un po' una presa in giro dei giornalisti, cioè ci sono 4-5 ministri, invece non è vero, sono collegati, roba, invece erano tutti lì, potevate fare un consiglio, se Giorgia Meloni decideva invece che mandare il messaggio di venire alla Spezia in autorità portuale si poteva fare un consiglio dei ministri straordinario.
0: Io credo che questo è un momento, e lo vediamo, centrale per le vie comunicazioni marittime. L'Italia con la riforma si sta preparando a diventare una potenza marittima, noi siamo sempre stato un paese che ha commerciato molto di più tramite i valichi alpini che non tramite i suoi porti, il mondo sta cambiando, noi abbiamo bisogno di prenderci nuovi spazi.

0: spazi sia commerciali che industriali anche negli altri continenti, e pensare che oggi tutto il mondo, escluso Europa, Stati Uniti e Cina, ci vale meno del 15% del nostro interscambio commerciale. È evidente che in un mondo che cambia così velocemente noi dobbiamo avere poter sfruttare meglio un'economia del mare, una blue economy che cresce a due cifre ancora adesso, che ha delle previsioni nei prossimi anni di crescere ancora di più, e la nostra centralità del Mediterraneo deve diventare sempre di più per il nostro paese anche una responsabilità di fare in modo che questo Mediterraneo diventi un mare ricco e con sempre meno problemi. Per farlo abbiamo bisogno di fare partnership commerciale con i vari paesi. Noi negli ultimi anni abbiamo rafforzato molto la presenza, ad esempio in Nord Africa, non solo col piano Mattei, ma anche con numerose nuove linee di collegamento in paesi che fino a 4-5 anni fa di fatto non avevano più scambi commerciali, però abbiamo bisogno di potenziare questo sistema e in qualche modo fare in modo che generi reddito per le future generazioni degli italiani.
1: Per chiudere torniamo un po' alla politica, perché questo weekend c'è Pontida, che insomma è un appuntamento storico per la Lega, sempre diretto e fuori dai denti. Dovete recuperare una parte dell'elettorato, almeno se guardiamo ai sondaggi, quindi Pontida potrà essere un'occasione per lanciare dei messaggi. Che messaggi lancerete?
0: Ma sicuramente Pontida è una grande festa, soprattutto della militanza della Lega, è una festa identitaria del nostro movimento. Ancora una volta si arriva a Pontida con grandi aspettative, con una grande voglia di stare insieme, nonostante quest'estate, come sapete, ci sono state, come posso dire, divisioni anche divergenti all'interno del movimento. Credo che sarà un momento di unione importante per rilanciare il movimento. Ovviamente c'è moltissimo lavoro da fare, anche perché questo, ricordiamo, è il governo più longevo della storia del paese, almeno della storia repubblicana, e chiaramente quando si governa si fanno molte cose buone, magari non si riesce a far tutto, quindi c'è chi magari non è esattamente soddisfatto e quindi magari cerca di dimostrare anche mettere in evidenza degli aspetti che da qua alla fine legislatura devono essere sistemati, come vorrei ricordare il tema della sicurezza urbana e anche contro il degrado nelle grandi città, perché purtroppo noi molto spesso, netto che le grandi città sono tutte governate sostanzialmente dal centro-sinistra, però non è possibile che in questo paese possano andare in giro balordi a fare quello che vogliono, e poi il combinato disposto tra il fatto che quando si porta nel tribunale il giorno dopo sono di nuovo a piede libero, e il fatto che molto spesso la polizia non può, diciamo così, agire in maniera estremamente ferma, non credo che questo sia un buon viatico, soprattutto per un governo di centrodestra. Quindi ho qualche stretta in più sull'ordine pubblico, a mio avviso va data, e poi ci sono tanti temi. Sicuramente le guerre non aiutano dal punto di vista economico, credo che però Giancarlo Giorgetti abbia, nonostante la situazione particolarmente difficile che non ha affrontato nessun governo italiano negli ultimi 20 anni, perché oggi abbiamo almeno 2 guerre, in realtà di più, ma che ci colpiscono direttamente, una quella tra l'Ucraina e la Russia che sta durando più della seconda guerra mondiale, e l'altra non solo il conflitto con l'Iran ma con tutta una parte del mondo islamico estremista, compreso alcune frange yemenite, che mettono in discussione il transito sui principali stretti del Mediterraneo e dall'Estremo Oriente. Quindi stiamo affrontando tutto questo, noi lo facciamo con la consapevolezza che il patrimonio della Lega sono la propria militanza, l'attaccamento al territorio e la voglia di far sì che il nostro paese possa tornare a far sognare le nuove generazioni. Noi abbiamo bisogno di un'Italia che investa sulle persone e investa sulla sua grande capacità di poter ancora una volta dimostrare al mondo che noi in molti settori, dalla blue economy all'ingegneria, alle opere pubbliche, siamo i primi a livello mondiale. Dobbiamo smettere di piangerci addosso e di guardare il futuro con speranza. Per farlo però abbiamo bisogno di una Lega forte, e quindi anche di mettere un po' di pace in famiglia e di cercare tutti insieme di creare una squadra che possa dare ai nostri cittadini un punto di riferimento importante.
1: Anche perché la Lega potrebbe parlare un po' anche a due elettorati diversi, no? Perché c'è una Lega storicamente molto sul territorio, di amministratori locali che anche l'avversario dice sono stati sempre bravi, cioè da Zaia a Fedriga, ma non solo, anche prima Calderoli per esempio, no? Di cui era il famoso genio dei decreti.

0: Parlamento. Però poi c'è anche un'altra lega, quella più salviniana, che parla invece di più di sicurezza, di altri temi. Forse queste due leghe dovrebbero provare da una parte all'altra a recuperare quella, diciamo, zaiana più sul centro e quella invece salviniana più sull'area Vannacci, che è un problema per voi probabilmente.
1: Ma guardi, io credo che Vannacci oggi sia più un problema per Fratelli d'Italia che per noi, anche per la tipologia di elettorato che sta prendendo, ma è un problema per il centrodestra. Io credo che Vannacci sia una persona che non mantiene la parola, non l'ha fatta con noi, pur avendo un incarico di prestigio all'interno del partito, che devo dire ha creato anche molti mal di pancia. Non credo che voglia strutturalmente allearsi col centrodestra, penso che abbia più una visione di una sua cavalcata personale per affermare il proprio io. È evidente però che mette in evidenza alcuni temi della sicurezza eccetera che toccano tanti cittadini, quindi non bisogna sottovalutare questa cosa. Riguarda la Lega, torno a dire, in una compagine di governo come questa molto spesso gli alleati, sia Lega che Forza Italia, sembrano un po' le bad company del governo, nel senso che quando funziona tutto a merito della Presidenza del Consiglio, quando c'è qualcosa che non va è colpa degli alleati. Io credo che questo storytelling, al netto che non sia corretto, non serva a rinforzare il centrodestra. Credo che il governo attuale stia facendo molto bene in un momento difficile e noi come Lega dobbiamo trovare una nostra identità per far capire che siamo un valore aggiunto soprattutto ai nostri concittadini. D'altra parte, lo diceva, nei territori dove ci siamo, ma anche in Liguria, vorrei ricordare Ventimiglia. Chi va oggi a Ventimiglia trova una città diversa governata dalla Lega rispetto a quella che è sempre stata. Si sono riusciti a fare operazioni che fino a ieri erano considerate impossibili e così in tanti territori, dal Trentino al Friuli Venezia Giulia alla Lombardia, abbiamo sempre dato risposte ai nostri territori. Ecco, bisogna essere orgogliosi della propria identità. Io sono per fare squadra, quindi per mettere gli elementi diversi insieme, però avere degli obiettivi a livello nazionale, andare a testa alta, perché, torna a dire, un esempio, il Terzo Valico, negli ultimi 3 anni abbiamo scavato più che nei primi 21, forse, come posso dire,
0: qualcuno dovrebbe riconoscerlo.
1: Anche.
0: E la Liguria in tutta questa partita, visto che ovviamente anche qui si è vissuto un arretramento del consenso che ha riguardato il partito un po' dappertutto e che però forse in Liguria certe posizioni molto estreme che stanno alla destra, diciamo, del centrodestra potrebbero trovare meno spazio anche qui.
1: Guarda, io in Liguria ho un ottimo rapporto con tutti i sindaci, devo dire con tutti i sindaci, tranne qualcuno sia di centrodestra che di centrosinistra.
0: Quello di Genova per esempio
1: è
0: buono?
1: Ma quello di Genova è altalenante, nel senso che io, come posso dire, il sindaco della mia città, a prescindere dal colore, lo aiuterò nel bene e nell'interesse della città. Dopodiché, ripeto, ci sono alcune scelte politiche che non condivido assolutamente, tipo aver regalato 500 milioni a Milano non facendo lo SkyMetro perché il progetto sotto era di Sala, e secondo me è assurdo che una città come Genova non si tenga i soldi e li dai ai milanesi. Pure io, essendo della Lega, avendo un segretario milanese, perché la forza del nostro partito è che prima di tutto viene il nostro territorio, poi viene il nostro partito e poi viene il resto. Io in Lega ho sempre ragionato così, quindi io aiuterò sempre comunque tutti i sindaci della Liguria nell'interesse dei liguri, perché fare una strada anche in un sindaco che magari ha un colore politico diverso dal mio vuol dire che quella strada lì, che non ha un colore politico, sarà percorsa da tutti. Noi per 30 anni non abbiamo fatto pere pubbliche in questa regione e purtroppo ne abbiamo subito i danni. Ecco, quello che mi piacerebbe anche in Lega in generale è tornare a una Lega di territorio che abbia alcuni obiettivi a livello nazionale, ma che sui territori cerca in qualche modo di svilupparli con le loro differenze, perché un savonese non sarà mai un imperiese, un genovese, così come uno spezzino, però fortunatamente abbiamo 4 delle province più belle del paese e noi come Liguri ne siamo assolutamente orgogliosi.
0: Vabbè, visto che ho superato tutti diciamo, tutto il tempo possibile e immaginabile e ho fatto 2 puntate, non una, a questo punto finiamola la seconda puntata e le chiedo, diciamo, se le piace il metodo Paroli di concertazione che sta mettendo in campo per il piano regolatore portuale del porto di Genova.
1: Ma guarda, non deve piacere a me, deve piacere agli operatori del porto. Io quello che ho detto, e lo sto dicendo a lui, ma a tutti i presidenti, perché il mio ruolo, diciamo, su questo è un po' più nazionale, locali e le associazioni, perché lo sviluppo del porto è nell'interesse del territorio. Bisogna superare il conflitto porto-città, vanno valorizzati gli scali, ma va anche valorizzata quella fascia che è tra la

0: città e il porto che in qualche modo deve avere una qualità ambientale di vita paragonabili ai migliori paesi a livello mondiale. Credo che su questo lui stia facendo un discreto lavoro. È chiaro che lui viene anche da un'altra regione, cioè il bene e il male, quindi alcune logiche, diciamo, genovesi e savonesi
1: meno non male,
0: le conosce tanto. Da una parte meno male, dall'altra è ovvio che ad esempio magari Savona vorrebbe essere un po' più libera di decidere alcune cose, perché sennò si sente schiava di Genova, però credo che siano equilibri che vanno aiutati, spiegati, però io ritengo che i porti liguri, compreso Spezia, quindi Genova, Savona, Spezia, Vado, tutte le varie articolazioni, siano una ricchezza per il paese, non solo per la Liguria, e bisogna fare in modo che crescano insieme al nostro territorio.
1: Molto bene, Vice Ministro Lixi, grazie, la lascio al suo lavoro, noi ci rivedremo il prossimo venerdì con Genova chiama Roma, il punto con il Vice Ministro Edoardo Lixi che è ricominciato. Grazie e buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a voi.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tigullio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere

0: tenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi di cui ripristino della fageta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
0: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1.000 ettari di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1.000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina, però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina. Queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' un punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
0: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei funghaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lascia un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa cosa, cioè
0: la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente c'ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione dalla PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, su vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare 3 volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto, e era là sul cima. E siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi. Ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi. La legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù, diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo. Però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco. C'ha tutte queste piante, che è un tipo di terra perfetta per la nascita di questi funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo

0: la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì più o meno insieme ai castagni e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma è perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene nella, quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto, tra virgolette, che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire che sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto tappa è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia, cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani, gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: Camminatori ce ne sono tanti?
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero

0: Ci sono tanti funghi. Per adesso è ancora presto, per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
0: L'acqua è venuta giusta. Dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi. Dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
0: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
0: Sì.
1: Avete anche dei posti vostri?
0: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
2: Porcini.
1: Però sono belli, eh?
2: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Comunque la qualità è molto, molto alta.
2: Sì.
1: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
2: Sì, sì.
1: E va mirato, va sempre lì?
2: Sì, sempre.
1: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
2: Sì. E quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa. A vuoto.
1: Però oggi no.
2: No, no, no.
1: Oggi si torna contenti.
2: Sì, è andata bene.

0: Dopo aver raccolto i funghi nello spezzino, ci spostiamo invece in provincia di Savona con Franco Nativo. Siamo sulle alture di Varazze, dove c'è un santuario, quello che vedete alle mie spalle, dedicato alla Madonna della Guardia, forse meno famoso di quello genovese, ma altrettanto scenografico. Bellissima la passeggiata per arrivarci, bellissimo il mischiare la natura con la fede in una giornata di sole, magari come quella che ha trovato Franco. Vediamo.
1: Oggi, in questa giornata di fine estate, anche se la temperatura dice esattamente il contrario, sono venuto fin quassù per andare a scoprire la bellezza del santuario della Madonna della Guardia di Varazze. Il mio accompagnatore ufficiale è Lino, un giovanotto di 80 anni con energie da vendere. Eccolo lì, è già operativo. Lino, da quasi 40 anni, è il custode di questo meraviglioso santuario. E Lino infatti mi consiglia anche di fare una camminata per ammirare questo suggestivo territorio. Siamo immersi, come vedete, totalmente nella natura e nella bellezza. Nel corso di questa camminata Lino mi racconta un po' la storia di questo santuario e allo stesso tempo mi dice che venire qui ogni domenica per lui è vita, lo fa sentire bene, lo fa sentire vivo insieme agli altri. Ed eccoci arrivati, sullo sfondo appare il santuario. Abbandono Lino per pochi istanti e mi lascio rapire da questo luogo. Il vulcanico Lino nel frattempo, come fa ogni domenica, tranne ovviamente che nelle giornate di pioggia, tira fuori dalla sua panda 4x4 un paio di chili di focaccia. Entra in chiesa e prepara il tavolo, dove taglierà a pezzi la focaccia che offrirà a tutte le persone che verranno questa mattina fin quassù. Lino fa queste operazioni con grande amore e passione. Ancora qualche minuto di preparazione e poi Lino aprirà il portone centrale della chiesa per far entrare tutte le persone che sono arrivate questa mattina qui su al santuario. Io nel frattempo accendo la videocamera e vi regalo queste immagini che penso non abbiano davvero bisogno di essere commentate ulteriormente.

E finalmente il portone centrale del santuario della Madonna della Guardia di Varazze si apre. Lino, con un grande sorriso, accoglie tutti i presenti e li invita ad assaggiare un buon pezzo di focaccia caldissima.

Questo luogo, lo dobbiamo ricordare, conserva anche un legame particolare con la storia del territorio. La posizione del santuario non è casuale. Il Monte Grosso, infatti, fa parte di quella fascia collinare che accompagna Varazze dal mare verso l'entroterra del Beigua, creando un ambiente dove boschi, sentieri e panorami cambiano continuamente. Da qui si può davvero percepire molto bene una delle caratteristiche più sorprendenti della nostra Liguria. In pochissimi chilometri si

0: passa dalla costa alla montagna, dal blu del mare al verde dei boschi. E ancora qualche immagine meravigliosa che ci racconta questo luogo. Amici di Viaggio in Liguria, l'estate è praticamente finita, anche se poi questo sole, questo caldo e questa temperatura non lo direbbe. Oggi tenetevi forte perché vi porto e vi sto portando in un luogo di una bellezza sconvolgente. Siamo a 400 metri di altezza dal mare, il mare proprio di fronte a noi, questo nostro mare Ligure, e tra pochi istanti davvero conosceremo più da vicino Lino, il custode che da quasi 40 anni con un amore incondizionato porta avanti questa sua avventura, quella di stare vicino a tutti, di offrire magari la focaccia o un bicchiere d'acqua a tutti coloro che arrivano fin quassù. Una giornata meravigliosa di sole ci accoglie quassù a 400 metri di altezza, come abbiamo detto, e finalmente con una bella striscia di focaccia, un bel bicchiere di acqua bello fresco, il mitico Lino. Lino che da quasi 40 anni con una passione meravigliosa, e pensate che questo ragazzino ha compiuto 80 anni, ma lei mostra il 27, 28?
1: Forse c'è un errore.
0: Senti, prima di salutarci Lino, allora, questo è un luogo che comunque per te fa parte anche della tua storia.
1: Esattamente, era conosciuto dalla mia mamma e dal mio papà buonanimo, tutte e due.
2: Grazie.
1: Prego, prego, approfittate.
0: Vedete, è tutto in diretta.
1: È un santuario che ci tengo tantissimo, perché è un ricordo appunto prima di tutto dei miei. E poi quando ero bambino io che arrivo qui.
0: Senti, vogliamo ricordare una cosa però importantissima. Questo è un ecosistema meraviglioso, bellissimo. Vi chiediamo una cortesia. Cartacce, spazzature, cose, tutto via nello zaino, è vero? Perché sennò poi è... Lino! Ragazzi!
1: Se ci siamo, no? Se ci sono io, benissimo, potete... Si usufruisce della... Prego! Si usufruisce della pattumiera.
0: Certo. Senti, tu, solo in conclusione, sì. La apri ogni domenica?
1: Tutte le domeniche, tranne quando piove.
0: Vabbè, ovvero, ci sono giornate proprio pesanti, ok? Vabbè. Comunque, niente, ragazzi, noi ci salutiamo per adesso, perché adesso vi voglio far vedere anche un po' bene questo santuario che ha una storia anche meravigliosa. E pensate che Lino mi ha detto che se sto bravo e non faccio il cattivo, mi fa suonare anche la campana. Cioè, è vero?
1: Come lo faccio suonare ai bambini? Dove vanno a suonare i bambini, se no?
0: E allora, andiamo a suonare la campana con Lino. Lino, andiamo.
1: Andiamo.
0: E adesso è venuto il momento di entrare all'interno di questo santuario e andare a scoprire anche la sua storia. Ce n'è tanta. Giusto per darvi due informazioni, l'anno di costruzione di questa struttura è del 1864 e parliamo anche dei fondatori. Infatti la costruzione fu voluta e interamente finanziata dal marchese Fabio Invrea e da sua moglie, la marchesa Maria Teresa Dagliano. La chiesa nacque con una duplice valenza come luogo di culto e devozione marinara e come sepolcro privato di famiglia. Infatti esiste proprio una cappella funeraria destinata ad accogliere le spoglie dei membri della famiglia dei marchesi Invrea. All'interno della chiesa troviamo anche diversi ex voto, quadretti e tavolette marinare offerte proprio da pescatori e abitanti della zona in segno di ringraziamento e devozione per la grazia ricevuta. Ragazzi, è dai tempi di Peppone Don Camillo che avrei voluto fare questa roba, suonare la campana. Per chi suona la campana? Per il Frank e per tutti coloro che oggi sono in questo luogo meraviglioso. Suonerò 6 volte.

Una delle cose che più ti affascinano quando arrivi in questo luogo è quel senso di pace, di connettività con te stesso. Qui davvero i rumori vengono praticamente azzerati.

avanti, fosse solo il rumore dei tuoi passi e di qualche persona là in lontananza. Oggi davvero pochissima gente, una temperatura gradevolissima, insomma, un luogo di assoluta pace. Dicevamo di questo incanto del paesaggio, la magia del luogo, immerso in una cornice naturale d'eccezione. Questo luogo rappresenta davvero una sintesi perfetta tra la forza primordiale degli elementi e l'armonia delle forme. Il contesto geografico si presenta come un saggio a cielo aperto di varietà paesaggistica, rilievi che profilano l'orizzonte, scorci panoramici che si aprono all'improvviso e una luce che sa cambiare carattere ad ogni ora del giorno, ridisegnando costantemente i volumi e i colori dell'ambiente circondante. La bellezza di questo territorio non si limita al dato puramente estetico, ma risiede nella sua profonda capacità evocativa. Ogni angolo custodisce una propria identità visiva, come possiamo anche intuire da queste immagini. È una tavolozza cromatica incredibile, con i toni caldi della terra che si alternano alle sfumature cangianti della vegetazione e soprattutto ai riflessi che arrivano su dallo specchio d'acqua, creando un contrasto visivo dinamico e mai ripetitivo. E poi c'è quella dimensione sensoriale, con il silenzio rotto soltanto dai suoni della natura, l'aria nitida e il profumo della macchia locale che sanno offrire un'esperienza immersiva che va oltre la semplice osservazione.

Prima di passare ai saluti finali, mi sono fatto un giro ancora qui, proprio nei dintorni del santuario, e insomma la bellezza è ovunque, è a 360 gradi. Ecco perché vi chiedo ancora una volta, davvero mi raccomando, fate anche attenzione per il discorso del pericolo degli incendi e quant'altro, la spazzatura, portatevela via tutta negli zaini se li avete, mi raccomando, cerchiamo di mantenere la bellezza di questo territorio inalterata. E adesso per la parte finale, guardate dove mi vado ad arrampicare. E poi ancora queste immagini che sanno parlare da sole e ci mostrano la bellezza unica di questa parte di territorio. Lasciare questo rifugio di pace non è mai facile, per questo il Frank vi dà il solito e sincero consiglio: trovate il tempo di venire di persona, perché questo luogo merita davvero.

0: Lino mi ha portato fin quassù a toccare praticamente il cielo con un dito. Guardate che meraviglia. Lino, a questo punto ci dobbiamo salutare. Grazie, grazie per avermi fatto vivere questa giornata e per averla fatta vivere a chi vedrà questo nostro speciale.
1: Sì, io devo dire una cosa. Sì, mi fa piacere tutto ciò, però sono io che devo ringraziare voi che venite qui, che mi tenete vivo,
0: vivo, allegro. E quindi grazie, vedo tutte le persone che ti ringraziano, non solo per la focaccia ma anche per quell'accoglienza, quel sorriso, grazie, che sai regalare a tutti.
1: Grazie, questo mi fa molto piacere.
0: Lino, ci vediamo tra altri 80 anni?
1: Anche prima, dai.
0: Ciao a tutti, ciao, guardate, ciao, che meraviglia, ciao. Mamma mia, che spettacolo. Oggi a malincuore lascio questo luogo meraviglioso, suggestivo, straordinario, con una vista ancora una volta, guardate dietro di me che cos'è, non solo Varazze ma buona parte poi della riviera di Ponente, il santuario della Madonna della Guardia proprio sopra Varazze a 400 metri di altezza. Grazie all'amico Lino, fantastico, una passione meravigliosa, senza queste persone tanti di questi luoghi, ahimè, potrebbero anche morire, invece grazie a lui e grazie alle tante persone che poi vengono a scoprire

questo territorio che vi invito davvero a venire a scoprirlo, ma con i vostri occhi, una cortesia, mi raccomando, non lasciamo spazzatura, vi prego, è un posto bellissimo, lasciamolo così. Un saluto dal Frank e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

E adesso andiamo a Imperia con Alessandra Boero sulle alture di Cipressa. Cipressa è un bellissimo borgo a picco sul mare, questi strapiombi portano anche verso passeggiate ricche di alberi alle cui basi si trovano i funghi. Facciamo questa camminata con un esperto micologo che ci racconta cosa e come trovare in questa zona.

0: Buongiorno dalle alture di Cipressa. Io mi trovo in un bosco di roverelle, sbaglio?
1: Sì, esatto.
0: In mia compagnia Antonino Di Domenico, presidente del gruppo micologico di Imperia, e il micologo, perché me lo presentano tale, il mic, lui è il migliore, Mario Martini.
2: Già, giusto.
0: Allora, noi siamo partiti, sembriamo veramente l'armata Brancaleone questa mattina. A parte Mario, Antonino, complimenti. 86 anni, è arrivato.
1: No, non dirlo.
0: No, l'ho detto. Lui è arrivato col bastone, ma non l'ha usato.
2: Lo
0: sanno
2: tutti. Ormai l'età.
1: Vabbè, dai.
0: Ora che abbiamo rotto il ghiaccio, parliamo di cose serie. Quindi chi inizia? Antonino o Mario?
2: No, Antonino. C'è il presidente.
0: Antonino.
1: Sempre il presidente.
0: Allora, intanto, il gruppo micologico negli anni è cresciuto o no qui a Imperia?
1: Io penso di sì. Penso di sì, solo per un semplice motivo, che i comuni ci chiamano in continuazione per poter allestire delle mostre nelle loro occasioni festive. Quindi questo è già evidente, che evidentemente noi siamo cresciuti. E poi soprattutto per un altro motivo, che il centro di integrazione ambientale, col quale noi abbiamo avuto negli ultimi tempi un rapporto veramente notevole, abbiamo fatto delle cose eccezionali insieme, e quindi si è creato un rapporto con le istituzioni che per me è molto importante. Ed anche per questo motivo potrei senz'altro dirlo, vero Mario, che abbiamo fatto una crescita, via.
2: Ecco, siamo cresciuti qualitativamente,
0: ecco,
2: diciamo.
0: No, aspettate, sì. Cambio generazionale, perché con Antonino andiamo sull'istituzionale, con Mario sul tecnico. Cambio generazionale, abbiamo dei ragazzi?
1: Ragazzi pochi, direi di sì. I ragazzi non si sono tanto accostati a noi, sebbene abbiano un grande interesse quando noi facciamo le mostre. E questo anche perché noi ci teniamo moltissimo a sensibilizzare proprio i ragazzi sul mondo boschivo, sulla tenuta e sulla tutela del bosco, e quindi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi delle scuole, e appunto dicevo,
0: si cerca di divulgare un messaggio.
1: Il messaggio, esatto.
0: Mario, il fungo di punta in provincia di Imperia intanto cambia a seconda, immagino, dell'altitudine, della conformazione del terreno, delle piante, o sbaglio?
2: Ma di punta?
0: Beh, io chiedo, vieni un po' più vicino, sì. Così ci vediamo.
2: Direi comunque i porcini.
0: Okay.
2: Boletus aereus, Boletus reticulatus, Boletus edulis. Il Boletus pinophilus è già più, diciamo, si deve un po' più salire, se vogliamo.
0: È una terra generosa la provincia di Imperia?
2: Molto generosa, e proprio come specie, come numero di specie, e io parlo in particolare anche per la mia valle argentina, che è veramente ricca, dove io trovo sempre, diciamo, cose che particolari, ecco, una specie particolare.
0: Ecco, nel particolare cosa vuol dire?
2: Ma io per esempio lavoro molto sulle russole, quelle che chiamiamo colombine, frattoni, ecco, e appunto lavorando su questo genere, parliamo circa di 750 specie, ecco.

0: Io comunque appunto riesco a trovare russole appunto particolari che non avevamo mai considerato.
1: C'è un orario specifico, perché voi, ma qui sono delle spedizioni punitive perché fanno tanto i bravi, ma secondo me quando andate a caccia di funghi siete delle iene, perché so che mettete le tacche, guai chi vi becca, eccetera eccetera. Però anche per quanto riguarda l'orario, c'è un orario dove effettivamente magari se raccogliete il

0: Diciamo che comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
1: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo. Scherzo.
2: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo, che è sinceramente è l'uomo.
1: Ah, ecco.
2: Io le posso dire questo: quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
1: Questi sono dolore, un dolore.
2: Significare? Questo è un dolore per noi.
1: Fototrappole.
0: Fortunatamente ci sono tante zone del, certo, bosco dove non si può andare, perché altrimenti sarebbe un bel guaio.
1: Ecco, una cosa, la condizione perfetta per la nascita dei funghi è ancora come tutelare la culla dei funghetti a questo punto, visto che abbiamo parlato dell'uomo che effettivamente è un po' troppo superficiale nella raccolta. Ci sono dei segretini per far sì che l'ambiente rimanga preservato e quindi la nursery, diciamo, dei funghi sia meravigliosamente perfetta?
0: Ma segreti, non so, qui si parla sempre di umidità, di calore. Adesso abbiamo avuto il terreno decisamente caldo e fortunatamente era piovuto, cos'è, 20 giorni fa, un mese fa, e quindi c'è stata questa nascita.
1: Improvvisa o era già datata, diciamo?
0: Ma io direi un po' improvvisa, comunque dipende, e poi dipendeva anche molto dalle zone. Sono state delle zone dove c'è stata anche la grandine, e la grandine in effetti forse aiuta, perché mentre la pioggia tende, secondo come arriva, tende a scivolare sul terreno, la grandine invece si ferma e poi si scioglie,
1: una penetrazione
0: si scioglie piano piano e quindi va giù, ecco così. Però io dico che i fattori sono sempre molteplici, e quindi non è che si possa dire fa caldo, è piovuto, allora ci sono i funghi. Eh no, bisogna...
2: Poi se mi permette fattori. C'è anche un mistero. Infatti è da su.
1: Ci doveva
2: bisogna,
1: anche,
2: bisogna dirlo, vero, perché io ho sempre saputo una frase ereditata dai quelli più anziani di me, insomma, eccetera. Più anziani di me, è così, amici, così. Dice, il fungo nasce dove e quando vuole.
0: Ma lo dico anch'io, cioè in effetti, ma proprio perché c'è una molteplicità di fattori.
1: Però il fungaiolo nasce per hobby, poi diventa una passione, poi diventa lavoro, o sbaglio? Si è evoluta un po' questa, perché poi si è andati sempre oltre, allora, no? Nella conoscenza, sì, nel messaggio, anche dal velenoso.
0: Si studia continuamente, questo senz'altro, sì. E cioè, per me rimane un hobby, no, comunque, anche perché io ho fatto l'insegnante. E poi mi sono sempre interessato di funghi, diciamo, e poi andato in pensione sono andato anche a fare proprio micologia per passione, così, e rimane una passione continua.
2: No, io a livello di conoscenza dico sempre che sono ancora a quota zero, perché la materia è molto molto complessa, no? Però in realtà devo anche dire che mi occupo più della parte organizzativa,
1: certo. Anche perché una cosa è bella, ma la difficoltà è mantenerla, e quindi cercare,
2: certo,
1: di proseguire
2: noi,
1: nel
2: noi
1: cammino.
2: Che cosa facciamo? Se vogliamo divulgare la conoscenza della micologia e la protezione ambientale in modo particolare, è chiaro che dobbiamo fare alcune cose. Che cosa? Noi facciamo le mostre, certo, facciamo soprattutto la collaborazione col centro di educazione ambientale per sensibilizzare, certo, i ragazzi, viene, soprattutto, certo, perché l'uomo lasciamo perdere, ci rivolgiamo più ai ragazzi, che loro sono più attenti alle cose, e secondo me il mondo, dall'aspetto, diciamo, della tutela ambientale, sono loro a doverlo governare un domani, certo, perché noi non siamo stati capaci di farlo, anzi secondo me siamo stati molto bravi a rovinarlo, e quindi secondo noi i ragazzi sono quelli più all'altezza per poter capire dove si sta andando.
1: Ecco, e a maggior ragione per chi

0: volesse intraprendere o comunque avvicinarsi a questo mondo, è fondamentale, però mi sembra di capire anche, non dico un corso di formazione, però capire quello che puoi prendere, quello che è rischioso, eccetera. Io penso, non è che ci si possa proprio improvvisare adesso.
1: Fare il corso di formazione a tutti quelli che vogliono andare per funghi, ecco.
0: Cioè, ma anche per una tutela.
1: Ma perché ogni anno c'è qualcuno che si avvelena, che finisce in ospedale
0: e noi
1: rimaniamo stupiti, perché cioè raccolgono dei funghi che proprio... Ma è vero, se li mangiano.
0: La combinazione climatica, l'ultima domanda e poi li lasciamo andare, perché non andranno a funghi, perché ci sono io e mi devono riportare indietro, però quindi non andiamo a funghi. Però...
2: No. E mi sono portata anche
0: e ho visto e c'è tutto. No, non serve, torniamo sull'asfalto, no, sì. In caso. No, una, se posso, chiudiamo in bellezza con una ricetta segreta del gruppo micologico Imperiese. Ce l'avete? Tu ce l'hai?
2: Ma io
0: ho 86 anni e si è mangiato solo risotto con i porcini.
2: Per me non è un segreto, perché la ricetta più classica è quello di mangiare il porcino impanato e fritto.
0: Conservatore. Mario,
2: invece,
0: andiamo oltre.
2: Mario può dire qualche altra cosa.
1: Solo che io ho fatto lo stesso ultimamente.
0: Bene, questa chiudiamo con una delusione di quelle mai incredibile, quindi rimaniamo col fungo impanato. Così non ci facciamo male.
2: Il porcino.
0: Certo, sì. Un'ultima cosa, mi hanno detto: ma la stagione è finita, però se voi mi dite il fungo nasce e arriva quando vuole, probabilmente, non dico tutto l'anno,
2: ma... assolutamente no. Se adesso per esempio dovesse arrivare un periodo in cui ci sia 3, 4, 5 giorni di pioggia, un po' costante, non quella violenta, io dico che poi dopo quello, qualcosa...
1: Cioè, noi confidiamo in quelle nuvole che vedo adesso qui sopra.
0: Io spero di non confidarci troppo, però... Io vi ringrazio, siete stati gentilissimi, alla prossima, mi auguro non nel bosco.
2: Mi fa dire una cosa, alla prossima, questa qui la dobbiamo dire, perché un'intervista secondo me è ancora più appropriata, più approfondita, direi, no? La si può fare quando noi il 23 e il 24 di ottobre avremo una mostra micologica in quel di Imperia, no?
0: Non ha resistito.
2: E allora che cosa ci sono lì? Ci sono i ragazzi che vengono intervistati, vengono a colloquio con Mario Martini,
0: il guru,
1: con un'altra micologa di
2: Taccia. Potrebbero anche guardare la mostra, non solo, ma noi mettiamo anche un angolo ecologico. Sa che cos'è? È un insieme di tutte quelle schifezze, mi passi il termine, che raccogliamo nel bosco, e con un cartello facciamo parlare a queste schifezze, dicendo all'uomo grazie Homo sapiens, grazie Homo sapiens, che mi hai abbandonato nel bosco da 200 anni, ma lo sai che io ci devo rimanere ancora per secoli?
0: E con questa domanda apriamo una riflessione importante. A quanto pare sono obbligata ad andare anch'io a partecipare a questo importante convegno. Per il momento è tutto.

0: E ora viaggio nel Tiguglio, due itinerari diversi sopra la Madonna di Montallegro che collegano i cosiddetti sestieri. Sono tantissimi e ci sono passeggiate che portano da uno all'altro. E allora cercate una bella giornata di sole e poi sentite dove potete andare con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci accoglie nella tappa del Tiguglio con questi bellissimi panorami. Vedete dalle immagini di Francesco Righi la costa con i suoi promontori rocciosi che scendono a picco sul mare tra Chiavari e Rapallo, appunto con le barchette sul mare che ci accoglie in questa giornata veramente molto molto piatto. Alessandra Rotta, storica paesaggista, benvenuta. Ci infiliamo in un sentiero e ci porti a fare che giro?
2: Vi porta a visitare la chiesetta di

0: pancreatovaso e protasio, dalla quale poi si procede per arrivare fino alla cappelletta di Sant'Anna del Sestiere Cappelletta. Di lì arriveremo a Sant'Agostino, cappelletta di Cerisola, poi Borzoli, che ha come sua cappelletta San Bartolomeo, infine Seglio, che ha come cappelletta quella di San Rocco, e San Michele, che ha il santo omonimo nella chiesa di San Michele. I sei sestieri uniti da questo percorso lungo circa 13 chilometri, ma che può essere percorso solo per brevi tratti, cioè solo per andare da una cappelletta e tornare indietro.
1: Paesaggi da passeggiate di fine estate, di inizio autunno, ma ricordiamo chi sono i sestieri.
0: I sestieri sono una istituzione alla quale noi dobbiamo tantissima riconoscenza, perché da quasi 500 anni tengono vivo quello che è il ricordo e la celebrazione di Nostra Signora di Montallegro, dell'apparizione che avvenne il 2 agosto del 1557. Sono coloro che organizzano da sempre tutti i fuochi artificiali, quelli noti come le sparate, le feste dell'1, 2, 3 luglio, un patrimonio che potrebbe essere tranquillamente definito un patrimonio immateriale dell'umanità, da tanto è importante, un patrimonio UNESCO potrebbe quasi
1: candidarsi a diventarlo.
0: Sì, come patrimonio immateriale indubbiamente sì, perché dietro c'è tutta la questione legata ai massari, a quello che fanno loro, ai mortaletti, a tutto ciò che è proprio la cultura del massaro, di colui che regge sulle proprie spalle il peso del sestiere.
1: Muri che recano in cima cocci aguzzi di bottiglia, diceva Montale nella sua poesia Mereggiare, pallido e assorto. E questo è uno degli esempi, appunto, degli antichi muretti, spesso a secco, qua qualcosa è stato un po' rivisto, che si trovano nella Liguria, fatti apposta per evitare intrusioni all'interno di ville meravigliose come questa, che si arrampicano in diverse zone della Liguria, subito dietro il mare. Questo è un sentiero che parte proprio da pochissimi, ma neanche chilometri dal centro di Rapallo, saremmo neanche un chilometro volendo. Alessandra, si può partire a piedi da Rapallo e arrivare qua?
0: Certamente, si può partire dal Ponte di Annibale e seguire poi la via Gattorno, che per un certo punto è anche carrabile, dopodiché ci si inserisce all'interno di scalinate fino a raggiungere il sentiero pedonale che noi stiamo percorrendo ora.
1: Ed è un sentiero ancora in questa stagione pieno di fiori, pieno di piante, rigoglioso, oltretutto una giornata proprio settembrina all'insegna della limpidezza e di un clima molto piacevole. Ma hai detto che stiamo andando dove adesso come prima tappa?
0: San Gervasio e Protasio. È una cappelletta, come tutte le altre hanno preso vita fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e sono dedicate ciascuna al santo al quale è dedicato il sestiere. San Gervasio e Protasio sono i due santi che, possiamo dire, sovrintendono al sestiere Costa Guta. È di particolare importanza il fatto che il sestiere abbia come santi quelli della parrocchia arcipresbiteriale di Rapallo, quindi i santi, non dico principali, ma comunque coloro che sono dedicatari della chiesa principale.
1: In questo percorso entriamo praticamente in un bosco a breve.
0: Siamo nella zona di Bosco Chiosa. Voi vedrete che è un bosco poco costruito, è un bosco che ha mantenuto intatte tutte le sue caratteristiche di bosco pluriessenza, quindi non c'è un'essenza dominante, anche se il castagno è quello che la fa da padrona, ma è un bosco assolutamente fresco, percorribile anche d'estate.
1: È vero. Allora, intanto qua ci accolgono gli ulivi e quello è un banano, io non so cosa sia.
0: Quello lì sì.
1: Lì di fronte, vicino al banano, fa quasi impressione vederlo enorme.
0: Un castagno, un banano, una robinia. Questo è il risultato della trasformazione dell'uso del territorio che si è avuto soprattutto in questi ultimi 100 anni, quando all'utilizzo agricolo si è sovrapposto l'utilizzo, quello prettamente residenziale, con l'inserimento di specie esotiche, proprio per connotare come caratteristica principale questa voglia e questa possibilità di ricreare paesaggi lontani da questo.
1: Un tempo qua si viveva di anche agricoltura?
0: Si viveva solo di agricoltura. C'era molta coltivazione delle castagne.

0: erano gli olivi, c'era tutto quello che il bosco dava e quello che davano le fasce coltivate al di sotto degli olivi, quindi era un'economia agricola, noi la definiamo, urbanisti, un'economia di sussistenza, sociologi urbani potremmo dire, e dava spazio a pochissimo commercio perché quello che dava la natura era quasi al limite di quello che serviva al mantenimento della famiglia.
1: È incredibile pensare che siamo entrati con pochi passi in un bosco, potremmo essere quasi a 500, 600, 700 metri, 1000 di altitudine, invece siamo a pochi passi dal centro di Rapallo, questa è la bellezza, sì, della Liguria, perché fra poco ci affacceremo e ci sarà il mare qua sotto, c'è il mare, sì, che bellezza!
0: Ed è la bellezza dei nostri sentieri, anche questo sentiero, il sentiero dei Sestieri, è stato inserito nell'app Historia Round, che ci racconta proprio i sentieri di montagna in riva al mare che caratterizzano quello che noi abbiamo definito il territorio delle terre millenarie, cioè di tutto quel territorio compreso fra Chiavari, Portofino, Camogli e Uscio, che abbraccia quindi tre dei più importanti antichi castellari, quello di Uscio, quello di Camogli e quello di Zoagli.
1: Ho visto che Francesco nelle sue immagini si è un attimo soffermato su questo tronco enorme, secolare. Sì. Adesso mi sembra di vedere che
0: è un castagno che è stato abbattuto da un fulmine, quindi come tale ha perso quella che era la sua bellezza, però
1: è enorme.
0: Basta vedere questo ceppo per capire quanti anni abbia questo territorio.
1: È veramente di diametro pazzesco, le radici sembra che siano sopravvissute,
0: sì,
1: chissà,
0: sì,
1: che un giorno
0: non possa ributtare
1: perché non so quando sia avvenuto il fulmine, ma sembra ancora abbastanza vivo.
0: La famosa tempesta del 2018.
1: Ah, quindi insomma ha resistito già quasi, sì, 10 anni, sì, senza, sì, senza morire. Allora facciamo ancora due passi così magari ci affacciamo verso il mare. Ed ecco che dopo pochissimi passi abbiamo percorso circa 10 minuti neanche da dove abbiamo posteggiato la macchina, ecco che di fronte a noi si staglia la cappelletta dei Santi
0: Gervasio e Protasio.
1: E Protasio, e qualcosa mi dice che c'è una sorta di radura che ci consente di vedere anche la vista sempre su Rapallo, che invece si apre sulla nostra destra. Che meraviglia e anche che frescura.
0: Si sta particolarmente bene. Lo spiazzo antistante è tenuto curato anche perché ogni anno, la prima domenica di agosto, si tiene la festa del Sestiere e dei Santi. Ogni Sestiere ha la propria celebrazione religiosa che si mischia ovviamente con il momento della condivisione della festa. Quindi
1: qua arrivano tante persone.
0: Arrivano tantissime persone, anche perché anche se uno partisse dal centro di Rapallo in poco più di 20 minuti è in grado di arrivare qua, quindi è proprio una cappelletta facilmente raggiungibile, ma d'altronde tutte le altre. Questa forse ha il privilegio di essere veramente immersa nel verde, mentre le altre sanciscono tutte il passaggio tra l'area prettamente cittadina e quella più verde, più rupestre di Rapallo.
1: Qua che alberi abbiamo?
0: Abbiamo sostanzialmente castagne e lecci che si mischiano tra di loro a dare ghiande e castagne che erano alla base del nutrimento degli antichi.
1: Ma animan troviamo qualche fungo qua, Alessandra?
0: Sicuramente sì.
1: Castagne, ma hai detto? Adesso in questi giorni in particolare in cui realizziamo questa puntata c'è stata un po' una discesa comunque di un fine estate che è stato contraddistinto in Liguria da una vera esplosione di funghi. Qua vediamo la parte un po' più rapallizzata, un esempio di rapallizzazione feroce con tutte queste case moderne e gli alberi ci fanno un po' da tappo, ma c'è il mare, state tranquilli. Lì sulla destra, con le immagini che abbiamo visto in apertura verso il promontorio, la cappelletta è chiusa di solito.
0: La cappelletta è normalmente chiusa, viene aperta solo durante i periodi delle feste, e quello che mi piace dire a proposito della rapallizzazione, che al di là della rapallizzazione, prendendo atto della rapallizzazione, Rapallo però ha una percentuale di verde molto maggiore rispetto alla percentuale di costruito.
1: Ah.
0: Sul totale del territorio di Rapallo abbiamo solo un 30-35% di costruito rispetto a quello che è quasi un 70% di area verde non costruita, e il bacino di Bosco Chiosa, che è quello sul quale si affaccia questa cappelletta, è forse il più importante.
1: Bosco Chiosa perché? Chiosa si sa,
0: Chiosa perché Chiosa, no? Chiosa, chiuso, ah. Forse perché era questo bosco delimitato.

0: all'interno del quale c'erano queste coltivazioni di castagni e delimitato dalla palude del boate prima che fosse risanato e dal crinale che era poi la strada principale che portava verso Genova.
1: Perché oggi i castagni non vengono più tenuti, diciamo, ma un tempo di castagne
0: si viveva
1: e parecchio anche durante il periodo della guerra, erano l'alimentazione primaria per molte famiglie. Infatti c'è qualcuno che ha vissuto il tempo della guerra che magari qualche anziano le castagne non le vede tanto bene perché ne ha mangiate talmente tanto in quel periodo che ricordano anche momenti duri. Per ritornare a Rapallo si fa la strada inversa, non ci sono altre scorciatoie?
0: Non c'è una scorciatoia, ma c'è l'uscita che, proseguendo verso il lato della cappelletta, ci porterebbe direttamente alla chiesetta di Sant'Anna. Quindi le cappellette sono tra di loro comunque collegate.
1: Noi invece siamo comodi, prendiamo la macchina.
0: Certo.
1: E ci rivediamo alle prossime tappe di questi sentieri di Sestiere a Rapallo.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, è Consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha

0: ha fatto diversi interventi di cui ripristino della fageta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
0: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettari di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina. Queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
0: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lascia un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa
0: La tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente c'ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione dalla PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, lassù vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare 3 volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto, e era lassù in cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi, ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi, la legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo, però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco, c'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di quei funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo poi ci sono i cerri, e quindi nascono anche lì.

0: più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare, e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole, e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene nella, quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna, e lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT eccetera eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto tra virgolette che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire che sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori, gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero, e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo, e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto tappa è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020, e siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI, e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri, e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani. Gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: I camminatori ce ne sono tanti.
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda, e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto.

0: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
1: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
0: Da dove venite?
1: Carro.
0: Conoscete bene i posti?
1: Sì.
0: Avete anche dei posti vostri?
1: Qualche posto.
0: Cosa avete raccolto?
2: Porcini.
0: Però sono belli, eh?
2: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
0: Comunque la qualità è molto, molto alta.
2: Sì.
0: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
2: Sì, sì.
0: E va mirato, va sempre lì?
2: Sì, sempre.
0: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti?
2: Sì. E quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa. A vuoto.
0: Però oggi no.
2: No, no, no.
0: Oggi si torna contenti.
2: Sì, è andata bene.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Presa Diretta. Riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui la produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto.
0: Che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre qui di fronte.
0: Quindi la collina vi ha un po' riparato.
1: Ha riparato e fortunatamente invece di prendere la grandine frontalmente dove le olive sono più cariche per natura,
0: perché esposte al sole,
1: esatto, l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Di conseguenza c'è stato una buona caduta di prodotto, purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece, dove ho citato prima, nel Chiavarese, qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi, c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
0: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
1: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso, fatto 100 la produzione di questo mappale di oliveto, abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
0: E vediamo a terra, ad esempio,
1: a terra,
0: cadaveri. Si può dire delle
1: olive
0: che sono
1: prendo.
0: Cadute.
1: Ora queste sono le olive secche perché il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di agosto.
0: Sì. E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
1: Ovviamente,
0: ad esempio, vediamo un po' come
1: quella,
0: si legge.
1: Allora, quella che non è stata diciamo colpita in modo preciso, non è caduta, è rimasta segnata, eccola qua, questo è un segno, la posso anche prendere che intanto un'oliva più o meno, questo è il segno classico della grandine, non è riuscita a prendere.
0: Allora, gira a favore di telecamera, questa qua è l'intaccatura?
1: È l'intaccatura della grandine, la grandine ha colpito,
0: la va a graffiare,
1: graffiare, ovviamente. Cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti subito dopo la grandinata del 20 con i prodotti a base di rame, fogliare a base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame, sarebbe andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciume, ma è cicatrizzazione del frutto. Di conseguenza questa oliva qua che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora la pianta, fa il suo corso normalmente e probabilmente la porto ancora a salvamento.
0: Ecco, se non avessi fatto il rame invece poi si sarebbe
1: questa
0: tutta
1: sarebbe rimasta. C'è due cose, due fattori: la ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza iniziano i marciumi. Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno poca fatica, depongono le uova per la fecondazione.
0: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio

0: l'aver contrastato la muscolare, però,
1: esatto,
0: vero?
1: Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma l'abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di una un'uova su 100 olive.
0: Sì. Quindi va bene, altri anni quando
1: altri
0: andava male,
1: anni,
0: quanto poteva essere
1: l'ultima,
0: uno?
1: L'ultima annata buona di olive di questa stagione qua, avevamo già fatto due trattamenti con la vecidi perché la mosca era superiore al 15%.
0: Ah, mamma mia. Qua ti ho risegnato quest'oliva,
1: sì,
0: che
1: me
0: cosa
1: l'ho segnata per vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta, ma comunque,
0: eccola lì.
1: Eccola qua. Questa, vedete, l'effetto del caldo incomincia già. È un'oliva perfettamente assata, esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
0: Però questa si salverà bene?
1: Sì, sì, si salva tranquillamente.
0: E invece i buboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di altri anni?
1: Allora, questi sono i segni di grandinate degli altri anni, eccoli qua, questo è un segno della grandine, e perché comunque la grandine quando picchia sul rametto, il rametto che...
0: Lo gratta.
1: È in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico. Ora qua si vede bene, su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri, fa questo effetto qua, vedete, si spella comodamente di qua, la pianta ha una reazione naturale e fa queste bugne qua,
0: che però non fanno bene alla pianta.
1: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno in teoria la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.
0: Ah, e questi qua, scusa, già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
1: La rogna.
0: La rogna, proprio.
1: Questa è rogna.
0: Ecco,
1: questa
0: anche
1: non
0: questa...
1: è una classica rogna.
0: Ma questa dipende anche da grandinate oppure no?
1: No, queste
0: questa...
1: sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali. O maltrattamenti della pianta, nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura. Se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre, basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile. E poi l'anno dopo succede.
0: Sono duri, non
1: sì,
0: si staccano.
1: Sì. È normale.
0: Pazzesco.
1: Ora comunque si sta.
0: Ma adesso tu quando andrai a... è per corteccia?
1: Sì, praticamente è come, diciamo, è una crosta che praticamente quando ci tagliamo forma sulla pelle.
0: Certo, ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandinate o altri eventi, quali sono gli eventi che adesso possono rovinare tutto?
1: Ma adesso, tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questo
0: sempre. Vabbè, mercoledì di settembre.
1: Però poi, grossi problematiche, è un ottobre bruttissimo. Noi dovremmo partire verso la prima decada, seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete, io la apro, si vede benissimo, la pelle qua era già matura, però dentro ancora bianca. Poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale di olio che può avere le olive e da lì valutare.
0: Come fai a sapere la percentuale di...
1: Si prende una stima non si fa, semplicissima. Le piante che danno più fastidio, tipo quelle su strada che non riesco a mettere le reti, si raccolgono. Se ne raccoglie un quintale, si va al frantoio. Se stiamo sotto i 10%, bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a raccogliere.
0: Ah, ok, ecco, raccontami un po' le convenienze allora.
1: Allora l'oliva lavagnina, in teoria una resa buona io la calcolo dal 15 in poi.
0: 15
1: vuol dire un quintale di olive si va con 15 litri d'olio.
0: Ok.
1: Sotto diventa una resa scarsa.
0: Quindi il 15%,
1: esatto,
0: si dice.
1: 15%. Oppure la famosa resa delle quarte, che però lì c'è tutta una politica, perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg.

0: chiavare 12 kg, sì, è tutto un discorso che adesso io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg, perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle rese a ettaro, e quindi facciamo prima. L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dai 18 al 20%, sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre
1: però
0: detto, poi lì varia, va bene, poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo, se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco, le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
1: Nonostante il caldo?
0: Sì, ma ecco, lì voglio sfatare un mito. Dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca alla sua crescita naturale come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura. Di conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto, perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso.
1: Sì.
0: Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
1: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a vedere.

0: presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
1: Questa è menta selvatica.
0: Menta si può anche usare per cucinare, no?
1: Sì, chi è capace, volendo, sì, esatto.
0: Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
1: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive. Perché?
0: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo è saltato
1: due generazioni,
0: quindi
1: senso,
0: meno mosca 1% contro anche il 15%
1: esatto,
0: di altri anni.
1: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
0: C'è
1: e questo sì, c'è la colla, classica colla, niente di per la quale. E questo è il feromone. Il feromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un uliveto,
0: sì,
1: bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
0: Esatto,
1: così
0: toglierle dalla produzione.
1: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
0: Ma da quanto l'hai messa?
1: L'ho messa nella prima decade di giugno.
0: Ok, quindi giugno, luglio, agosto,
1: l'unica cosa che abbiamo,
0: mesi.
1: Sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza
0: è il feromone.
1: Il feromone che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive.
0: Una, due, tre,
1: sono tre mosche femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, un po' più grossa, è la mosca maschio.
0: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della mosca olearia,
1: certo,
0: Massimo?
1: Ormai con la mia esperienza riesco
0: dalla dimensione.
1: Quindi, più quando volano sono anche hanno un modo diverso di come muovere le ali.
0: Cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
1: Sì, quando capisci. Sono qua nei campi che mi faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo perché è una, anche se è piccolina ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura. Se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca quando c'è una infestazione alta,
0: sì,
1: ti si appoggia sulle braccia e la riesce
0: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
1: Questo sarebbe stato molto più pieno, questo probabilmente

0: l'avremo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
1: È giusto.
0: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione che
1: Cioè?
0: stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nanocalcio, che è un prodotto a base di calcio, molto, diciamo che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nanocalcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
1: Insomma, è come le medicine per le persone o gli
0: Esatto.
1: integratori, alcuni vengono assorbiti più rapidamente.
0: Probabilmente, secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali. Pianta deve essere molto sana, molto forte.
1: Come questa,
0: Come,
1: adesso
0: esatto.
1: vediamo anche
0: Queste
1: delle
0: piante qua,
1: immagini
0: vabbè,
1: più recenti.
0: adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto tre trattamenti
1: Ecco,
0: comunque.
1: che trattamenti sono stati fatti in estate?
0: In estate noi principalmente dopo il trattamento della fioritura per avere una buonissima legagione, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti, perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una annata zero, di conseguenza era molto forte.
1: Vero.
0: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po' non avevamo l'esperienza che potevamo crearci, siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, nanocalcio. L'abbiamo fatto tre trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro, e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso.
1: Sì.
0: Ora l'unico problema
1: Ecco.
0: è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
1: E se entra cosa fai però?
0: Se entra, col monitoraggio che ci fa la
1: Sì.
0: Regione Liguria, faremo i trattamenti opportuni
1: Ok.
0: come ci indica l'agronomo.
1: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
0: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
1: Da atteggiamenti sbagliati?
0: atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così che è stata rigenerata, perché vedete è stata tagliata alla
1: È
0: base,
1: vero qua.
0: quella lì è la pianta vecchia che
1: Quando l'hai
0: aveva più di
1: tagliata
0: 100 anni,
1: questa?
0: quella lì è stata tagliata nel 2016.
1: Si vede proprio zac.
0: Esatto, perché qui c'era un grosso roveto. Era un uliveto che mi dava, tra virgolette, un po' fastidio perché l'avevo vicino all'uliveto grande che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvatica, prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine stagione rimangono per terra sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo. Quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un roveto e abbiamo fatto diciamo una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base. Le piante che avevano ancora una struttura portante bene, come questa qua, vedete, le abbiamo tagliate all'altezza 1,50. Classico, qui c'è stato il taglio
1: Quindi
0: drastico.
1: l'1,50
0: Sì,
1: va bene.
0: va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene, è partita molto bene con tre branche, e da questo modo qua, lasciando diciamo la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una pianta che si raccoglie benissimo di in terra,
1: Ecco,
0: che è la cosa
1: esatto.
0: fondamentale. La
1: Ecco.
0: pianta sta bene. Questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata la grandine, e le piante quando sono così giovani sono molto delicate, perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena appena così con un utensile tipo una scala, perché mi
1: Figurati.
0: devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge a togliere la parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa,
1: Sì.
0: ma la cima va sempre lasciata.
1: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza
0: Questa
1: così?
0: altezza qua.
1: Cioè che tu al massimo ci
0: Di
1: appoggi una
0: terra con uno
1: scala.
0: scuot no, di terra con
1: Neanche.
0: uno scuotitore da 3 metri, 3 metri 50
1: Devi
0: che ci
1: riuscire.
0: lavorare di
1: Se è più
0: terra. Per
1: alta
0: sicurezza
1: invece.
0: lavorare in terra. Per due motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa, perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però

0: la pianta deve essere così, si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
1: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
0: Le lascio di anno in anno lì per un discorso di pratico. Perché comunque, primo, o che compro una casa per metterci tutte le reti, perché comunque 40-50 mila metri quadrati di reti prendono tanto posto. Secondo, e voglio, faccio vedere forse, c'è anche un vantaggio di tempo, forse, se ce la faccio.
1: Le srotoli?
0: No, no, c'è un sistema. Praticamente quando le tiro su, una cocitura, eccola qua che si vede, oh, l'ho trovata perché mi dicevo.
1: Ah.
0: Queste sono due file da 4 metri che quando io le vado a fare questo lavoro qua, una cucitura mi rimane già fatta, quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno e mettere le reti, ma l'anno dopo in meno del 50% di lavoro faccio lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro raccogliere le olive?
0: È un lavoro duro, ma io quando sono qua nel mio mondo ci sto benissimo.
1: Con le tue muscole arie.
0: No, con le mie mosche?
1: Meno possibili.
0: Ma io ci sto bene. Perché per me è soddisfazione quando raccolgo le olive con le reti distese, che mi cade il prodotto sulla rete, vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso. È una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa. Queste olive sono da frangere? Cioè io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo, o ci sono delle olive particolari per poterle?
0: Questa è la classica oliva lavagnina che è lavorata quando è il momento. Adesso sono acerba, ma quando
1: sono nere? Quando sono nere bisogna prenderle?
0: Diciamo che devono avere una maturazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno il gusto che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto, perché io le vado a raccogliere, in teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare perché comunque il vasetto allora costerebbe 10 volte, esatto. Si raccolgono con gli agevolatori, quelli a batteria e le bacchette in teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori apposta delle olive da tavola?
0: Sì, ci sono classici scuotitori con le bacchette in teflon. Le raccolgo, se l'oliva è matura creo tra virgolette un trauma al frutto. Se l'oliva è giusta come grado di maturazione e durezza, e comunque adesso ormai ci sono dei strumentini piccoli tipo siringhe che uno ce la mette sulla pianta dentro e
1: fa il prelievo.
0: Quella lì portata, fatta alla salamoia o alla moderna o all'antica.
1: Quindi antica?
0: Le famose 40 giorni, cambiate l'acqua per 40 volte, oppure...
1: Ma l'acqua è sale?
0: L'acqua è sale.
1: Quanto sale sull'acqua?
0: Quello...
1: lo sanno gli esperti. Ecco, 40 giorni bisogna cambiare continuamente.
0: Esatto, sempre, tutte le sere.
1: Per quello in barattolo.
0: Esatto.
1: Invece poi, sotto sale?
0: Sotto sale, le metti sotto sale e le lasci macerare per un X di giorni, poi lì devi fare una prova d'assaggio.
1: E quelle lì sono pronte così belle e ristrette.
0: Sì.
1: Beh, bello.
0: Comunque, questa quindi... comunque è un'oliva, sempre la classica oliva lavagnina, che poi noi una parte, probabilmente anche quest'anno, le più belle, le prime raccolte, le andremo a conferire in un centro per fare l'oliva in lavagnina e salamoia.
1: Bene, dai.
0: Sempre, e soprattutto le raccoglieremo così la pianta, faremo una selezione manuale visiva prima del conferimento alla sera, perché se c'è qualche frutto particolarmente ammaccato verrà scartato.
1: Bene, grazie. Allora guardiamo il cielo sperando che vada tutto bene.
0: Speriamo
1: e
0: bene.
1: Per ora ti ringrazio, grazie a Francesco Righi per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.
0: Grazie a voi.

Bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tigullio e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi

0: Dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino, siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi di cui ripristino della fageta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
2: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina, queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche.
2: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa di, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lascia un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa cosa,
2: cioè la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così

0: pasto. E quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso, il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione della PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: Su vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto, dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto. E era là sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri, eccetera, a portare via la macchina, il carro attrezzi. Ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi. La legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma. Anche perché se arriva quassù, diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo. Però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi, appunto, dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco. C'ha tutte queste piante, che è un tipo di terra perfetta per la nascita di questi funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì, più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare, e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene nella, quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto, tra virgolette, che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo.
1: Quindi possiamo dire sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero, e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono e fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte. Qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade.

0: del tutto, per appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto TAP è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottolo, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI, e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri, e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani, gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: Camminatori ce ne sono tanti?
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
2: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
1: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
1: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
1: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì.
1: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
1: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
3: Sì, e quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa a vuoto.
1: Però oggi no.
3: No, no, no.
1: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.

0: Dopo aver raccolto i funghi nello spezzino, ci spostiamo invece in provincia di Savona con Franco Nativo. Siamo sulle alture di Varazze, dove c'è un santuario, quello che vedete alle mie spalle, dedicato alla Madonna della Guardia, forse meno famoso di quello genovese, ma altrettanto scenografico. Bellissima la passeggiata per arrivarci, bellissimo il mischiare la natura con la fede in una giornata di sole, magari come quella che ha trovato Franco. Vediamo.
1: Oggi in questa giornata di fine estate, anche se la temperatura dice esattamente il contrario, sono venuto fin quassù per andare a scoprire la bellezza del santuario della Madonna della Guardia di Varazze. Il mio accompagnatore ufficiale è Lino, un giovanotto di 80 anni con energie da vendere. Eccolo lì, è già operativo. Lino da quasi 40 anni è il custode di questo meraviglioso santuario. E Lino infatti mi consiglia anche di fare una camminata per ammirare questo suggestivo territorio. Siamo immersi, come vedete, totalmente nella natura e nella bellezza. Nel corso di questa camminata Lino mi racconta un po' la storia di questo santuario e allo stesso tempo mi dice che venire qui ogni domenica per lui è vita, lo fa sentire bene, lo fa sentire vivo in sé.

insieme agli altri. Ed eccoci arrivati, sullo sfondo appare il santuario. Abbandono Lino per pochi istanti e mi lascio rapire da questo luogo. Il vulcanico Lino nel frattempo, come fa ogni domenica, tranne ovviamente che nelle giornate di pioggia, tira fuori dalla sua panda 4x4 un paio di chili di focaccia. Entra in chiesa e prepara il tavolo, dove taglierà a pezzi la focaccia che offrirà a tutte le persone che verranno questa mattina fin quassù. Lino fa queste operazioni con grande amore e passione. Ancora qualche minuto di preparazione e poi Lino aprirà il portone centrale della chiesa per far entrare tutte le persone che sono arrivate questa mattina qui su al santuario. Io nel frattempo accendo la videocamera e vi regalo queste immagini che penso non abbiano davvero bisogno di essere commentate ulteriormente.

E finalmente il portone centrale del santuario della Madonna della Guardia di Varazze si apre. Lino, con un grande sorriso, accoglie tutti i presenti e li invita ad assaggiare un buon pezzo di focaccia caldissima.

0: Questo luogo, lo dobbiamo ricordare, conserva anche un legame particolare con la storia del territorio. La posizione del santuario non è casuale. Il Monte Grosso, infatti, fa parte di quella fascia collinare che accompagna Varazze dal mare verso l'entroterra del Begua, creando un ambiente dove boschi, sentieri e panorami cambiano continuamente. Da qui si può davvero percepire molto bene una delle caratteristiche più sorprendenti della nostra Liguria. In pochissimi chilometri si passa dalla costa alla montagna, dal blu del mare al verde dei boschi. E ancora qualche immagine meravigliosa che ci racconta questo luogo. Amici di Viaggio in Liguria, l'estate è praticamente finita, anche se poi questo sole, questo caldo e questa temperatura non lo direbbe. Oggi tenetevi forte perché vi porto e vi sto portando in un luogo di una bellezza sconvolgente. Siamo a 400 metri di altezza dal mare, il mare proprio di fronte a noi, questo nostro mare ligure, e tra pochi istanti davvero conosceremo più da vicino Lino, il custode che da quasi 40 anni, con un amore incondizionato, porta avanti questa sua avventura, quella di stare vicino a tutti, di offrire magari la focaccia o un bicchiere d'acqua a tutti coloro che arrivano fin quassù. Una giornata meravigliosa di sole ci accoglie quassù, a 400 metri di altezza, come abbiamo detto, e finalmente con una bella striscia di focaccia, un bel bicchiere di acqua bello fresco, il mitico Lino. Lino che da quasi 40 anni, con una passione meravigliosa, e pensate che questo ragazzino ha compiuto 80 anni. Ma lei mostra il 27, 28?
1: Forse c'è un errore.
0: Senti, prima di salutarci, Lino, allora, questo è un luogo che comunque per te fa parte anche della tua storia.
1: Certamente. Era conosciuto dalla mia mamma e dal mio papà buonanimo, tutte e due.
2: Grazie.
1: Prego, prego, approfittate.
0: Vedete, è tutto in diretta.
1: È un santuario che ci tengo tantissimo, perché è un ricordo appunto prima di tutto dei miei. E poi quando ero bambino io che arrivo qui.
0: Senti, vogliamo ricordare una cosa però importantissima. Questo è un ecosistema meraviglioso, bellissimo. Vi chiediamo una cortesia. Cartacce, spazzature, cose, tutto via nello zaino, è vero? Perché sennò poi è... Oh, se noi, Lino! Ragazzi!
1: Se ci siamo, no? Se ci sono io, benissimo, potete... Si usufruisce della... Prego! Si usufruisce della pattumiera.
0: Certo, Senti, tu, solo in conclusione, sì. La apri ogni domenica?
1: Tutte le domeniche, tranne quando piove.
0: Vabbè, ovvero, ci sono giornate proprio pesanti, ok? Vabbè. Comunque, niente, ragazzi, noi ci salutiamo per adesso, perché adesso vi voglio far vedere anche un po' bene questo santuario che ha una storia anche meravigliosa.

0: Se pensate che Lino mi ha detto che se sto bravo e non faccio il cattivo, mi fa suonare anche la campana.
1: Cioè, è vero?
2: Come lo faccio suonare ai bambini? Dove vanno a suonare i bambini, se no?
0: E allora, andiamo a suonare la campana con Lino. Lino, andiamo.
1: Andiamo.
0: E adesso è venuto il momento di entrare all'interno di questo santuario e andare a scoprire anche la sua storia. Ce n'è tanta.
3: Giusto per darvi due informazioni, l'anno di costruzione di questa struttura è del 1864 e parliamo anche dei fondatori. Infatti la costruzione fu voluta e interamente finanziata dal marchese Fabio Invrea e da sua moglie, la marchesa Maria Teresa Dagliano. La chiesa nacque con una duplice valenza come luogo di culto e devozione marinara e come sepolcro privato di famiglia. Infatti esiste proprio una cappella funeraria destinata ad accogliere le spoglie dei membri della famiglia dei marchesi Invrea. All'interno della chiesa troviamo anche diversi ex voto, quadretti e tavolette marinare offerte proprio da pescatori e abitanti della zona in segno di ringraziamento e devozione per la grazia ricevuta.
0: Ragazzi, è dai tempi di Peppone Don Camillo che avrei voluto fare questa roba, suonare la campana. Per chi suona la campana? Per il Frank e per tutti coloro che oggi sono in questo luogo meraviglioso. Suonerò 6 volte.

Una delle cose che più ti affascinano quando arrivi in questo luogo è quel senso di pace, di connettività con te stesso. Qui davvero i rumori vengono praticamente azzerati, forse solo il rumore dei tuoi passi e di qualche persona là in lontananza. Oggi davvero pochissima gente, una temperatura gradevolissima, insomma un luogo di assoluta pace. Dicevamo di questo incanto del paesaggio, la magia del luogo, immerso in una cornice naturale d'eccezione. Questo luogo rappresenta davvero una sintesi perfetta tra la forza primordiale degli elementi e l'armonia delle forme. Il contesto geografico si presenta come un saggio a cielo aperto di varietà paesaggistica, rilievi che profilano l'orizzonte, scorci panoramici che si aprono all'improvviso e una luce che sa cambiare carattere ad ogni ora del giorno, ridisegnando costantemente i volumi e i colori dell'ambiente circondante. La bellezza di questo territorio non si limita al dato puramente estetico, ma risiede nella sua profonda capacità evocativa. Ogni angolo custodisce una propria identità visiva, come possiamo anche intuire da queste immagini. È una tavolozza cromatica incredibile, con i toni caldi della terra che si alternano alle sfumature cangianti della vegetazione e soprattutto ai riflessi che arrivano su dallo specchio d'acqua, creando un contrasto visivo dinamico e mai ripetitivo. E poi c'è quella dimensione sensoriale, con il silenzio rotto soltanto dai suoni della natura, l'aria nitida e il profumo della macchia locale che sanno offrire un'esperienza immersiva che va oltre la semplice osservazione.

Prima di passare ai saluti finali, mi sono fatto un giro ancora qui, proprio nei dintorni del santuario, e insomma la bellezza è ovunque, è a 360 gradi. Ecco perché vi chiedo ancora una volta, davvero mi raccomando, fate anche attenzione per il discorso del pericolo degli incendi e quant'altro, la spazzatura, portatevela via tutta negli zaini se li avete, mi raccomando, cerchiamo di mantenere la bellezza di questo territorio inalterata. E adesso per la parte finale, guardate dove mi vado ad arrampicare. E poi ancora queste immagini che sanno parlare da sole e ci mostrano

No, la bellezza unica di questa parte di territorio. Lasciare questo rifugio di pace non è mai facile, per questo il Frank vi dà il solito e sincero consiglio: trovate il tempo di venire di persona, perché questo luogo merita davvero.

0: Lino mi ha portato fin quassù a toccare praticamente il cielo con un dito. Guardate che meraviglia. Lino, a questo punto ci dobbiamo salutare. Grazie, grazie per avermi fatto vivere questa giornata e per averla fatta vivere a chi vedrà questo nostro speciale.
1: Sì, io devo dire una cosa. Sì, mi fa piacere tutto ciò, però sono io che devo ringraziare voi che venite qui, che mi tenete vivo, vivo, allegro.
0: E quindi grazie, vedo tutte le persone che ti ringraziano, non solo per la focaccia ma anche per quell'accoglienza, quel sorriso, grazie, che sai regalare a tutti.
1: Grazie, questo mi fa molto piacere.
0: Lino, ci vediamo tra altri 80 anni?
1: Anche prima, dai.
0: Ciao a tutti, ciao, guardate, ciao, che meraviglia, ciao. Mamma mia, che spettacolo. Oggi a malincuore lascio questo luogo meraviglioso, suggestivo, straordinario, con una vista ancora una volta, guardate dietro di me che cos'è, non solo Varazze ma buona parte poi della riviera di Ponente, il santuario della Madonna della Guardia proprio sopra Varazze, a 400 metri di altezza. Grazie all'amico Lino, fantastico, una passione meravigliosa, senza queste persone tanti di questi luoghi, ahimè, potrebbero anche morire, invece grazie a lui e grazie alle tante persone che poi vengono a scoprire questo territorio, che vi invito davvero a venire a scoprirlo, ma con i vostri occhi, una cortesia, mi raccomando, non lasciamo spazzatura, vi prego, è un posto bellissimo, lasciamolo così. Un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

E adesso andiamo a Imperia con Alessandra Boero sulle alture di Cipressa. Cipressa è un bellissimo borgo a picco sul mare, questi strapiombi portano anche verso passeggiate ricche di alberi alle cui basi si trovano i funghi. Facciamo questa camminata con un esperto micologo che ci racconta cosa e come trovare in questa zona.

0: Buongiorno dalle alture di Cipressa, io mi trovo in un bosco di roverelle, sbaglio?
1: Sì, esatto.
0: In mia compagnia Antonino Di Domenico, presidente del gruppo micologico di Imperia, e il micologo, perché me lo presentano tale, il mico, lui è il migliore, Mario Martini.
2: Già, giusto.
0: Allora, noi siamo partiti, sembriamo veramente l'armata Branca Leone questa mattina. A parte Mario, Antonino, complimenti, 86 anni, è arrivato...
1: No, non dirlo.
0: No, l'ho detto. Lui è arrivato col bastone ma non l'ha usato.
2: Ormai l'età.
1: Vabbè, dai.
0: Ora che abbiamo rotto il ghiaccio parliamo di cose serie. Quindi chi inizia? Antonino o Mario?
2: No,
0: Antonino.
2: C'è il presidente.
0: Antonino.
1: Sempre il presidente.
0: Allora, intanto, il gruppo micologico negli anni è cresciuto o no qui a Imperia?
1: Io penso di sì. Penso di sì, solo per un semplice motivo: che i comuni ci chiamano in continuazione per poter allestire delle mostre nelle loro occasioni festive. Quindi questo è già evidente, che evidentemente noi siamo cresciuti. E poi soprattutto per un altro motivo, che il centro di integrazione ambientale, col quale noi abbiamo avuto negli ultimi tempi un rapporto veramente notevole,

0: consapevole, abbiamo fatto delle cose eccezionali insieme e quindi si è creato un rapporto con le istituzioni che per me è molto importante, ed anche per questo motivo potrei senz'altro dirlo, vero Mario, che certo. abbiamo fatto una crescita, via.
1: Siamo cresciuti qualitativamente, ecco, diciamo.
2: Aspettate, sì. Cambio generazionale, perché con Antonino andiamo sull'istituzionale, con Mario sul tecnico. Cambio generazionale abbiamo dei ragazzi?
0: Ragazzi pochi, direi di sì. I ragazzi non si sono tanto accostati a noi, sebbene abbiano un grande interesse quando noi facciamo le mostre. E questo anche perché noi ci teniamo moltissimo a sensibilizzare proprio i ragazzi sul mondo boschivo, sulla tenuta e sulla tutela del bosco, e quindi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi delle scuole, e appunto dicevo
2: si cerca di divulgare un messaggio.
0: Il messaggio, esatto.
2: Mario, il fungo di punta in provincia di Imperia intanto cambia a seconda, immagino, dell'altitudine, della conformazione del terreno, delle piante, o sbaglio?
1: Ma di punta?
2: Beh, io chiedo, vieni un po' più vicino, sì. Così ci vediamo.
1: Direi comunque i porcini.
2: Okay.
1: Boletus aereus, Boletus reticulatus, Boletus edulis. Il Boletus pinophilus è già più, diciamo, si deve un po' più salire, se vogliamo.
2: È una terra generosa la provincia di Imperia?
1: Molto generosa, e proprio come specie, come numero di specie, e io parlo in particolare anche per la mia valle argentina, che è veramente ricca, dove io trovo sempre, diciamo, cose che particolari, ecco, una specie particolare.
2: Ecco, nel particolare cosa vuol dire?
1: Ma io per esempio lavoro molto sulle russole, quelle che chiamiamo colombine, frattoni, ecco, e appunto lavorando su questo genere parliamo circa di 750 specie, ecco, ecco, e io comunque appunto riesco a trovare russole appunto particolari che non avevamo mai considerato.
2: C'è un orario specifico, perché voi, ma qui sono delle spedizioni punitive perché fanno tanto i bravi, ma secondo me quando andate a caccia di funghi siete delle iene, perché so che mettete le tacche, guai chi vi becca, eccetera eccetera. Però anche per quanto riguarda l'orario, c'è un orario dove effettivamente magari se raccogliete il fiore il fungo in quello specifico momento, magari è l'esplosione del sapore e della qualità? Chiedo, è una domanda.
1: Cioè, esplosione per me no, diciamo che comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
2: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo, scherzo.
0: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
2: Ah, ecco.
0: Io le posso dire questo, quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
2: Questi sono dolore, un dolore.
0: Ma cosa sta a significare? Questo è un dolore per noi.
2: Fototrappole.
1: Fortunatamente ci sono tante zone del bosco dove non si può andare, perché altrimenti sarebbe un bel guaio.
2: Ecco, una cosa, la condizione perfetta per la nascita dei funghi è ancora come tutelare la culla dei funghetti a questo punto, visto che abbiamo parlato dell'uomo che effettivamente è un po' troppo superficiale nella raccolta. Ci sono dei segretini per far sì che l'ambiente rimanga preservato e quindi la nursery, diciamo, dei funghi sia meravigliosamente perfetta?
1: Ma segreti, non so, qui si parla sempre di umidità, di calore. Adesso abbiamo avuto il terreno decisamente caldo e fortunatamente era piovuto, cos'è?

0: 20 giorni fa, un mese fa, e quindi c'è stata questa nascita.
1: Improvvisa però, o era già datata, diciamo?
0: Ma io direi un po' improvvisa, comunque dipende, e poi dipendeva anche molto dalle zone. Sono state delle zone dove c'è stata anche la grandine, e la grandine in effetti forse aiuta, perché mentre la pioggia tende, secondo come arriva, tende a scivolare sul terreno, la grandine invece si ferma e poi si scioglie,
1: una penetrazione
0: si scioglie piano piano e quindi va giù, ecco così. Però io dico che i fattori sono sempre molteplici e quindi non è che si possa dire fa caldo, è piovuto, allora ci sono i funghi. No, bisogna...
2: Poi se mi permette fattori. C'è anche un mistero. Infatti è da su.
1: Ci doveva essere.
2: Bisogna dirlo, perché io ho sempre saputo una frase ereditata dai quelli più anziani di me, insomma, eccetera. Più anziani di me, è così, amici, così. Dice, il fungo nasce dove e quando vuole.
0: Ma lo dico anch'io, cioè in effetti, ma proprio perché c'è una molteplicità di fattori.
1: Però il fungaiolo nasce per hobby, poi diventa una passione, poi diventa lavoro, o sbaglio? Si è evoluta un po' questa, perché poi si è andati sempre oltre, allora, no? Nella conoscenza, nel messaggio anche del velenoso.
0: Si studia continuamente, questo senz'altro, sì. E cioè, per me rimane un hobby comunque, anche perché io ho fatto l'insegnante. E poi mi sono sempre interessato di funghi, diciamo, e poi andato in pensione sono andato anche a fare proprio micologia per passione, così, e rimane una passione continua.
2: No, io a livello di conoscenza dico sempre che sono ancora a quota zero, perché la materia è molto molto complessa, no? Però in realtà devo anche dire che mi occupo più della parte organizzativa,
1: anche perché una cosa è bella, ma la difficoltà è mantenerla, e quindi cercare di proseguire.
2: Noi che cosa facciamo? Se vogliamo divulgare la conoscenza della micologia e la protezione ambientale in modo particolare, è chiaro che dobbiamo fare alcune cose. Che cosa? Noi facciamo le mostre, facciamo soprattutto la collaborazione col centro di educazione ambientale per sensibilizzare i ragazzi, soprattutto perché l'uomo lasciamo perdere, ci rivolgiamo più ai ragazzi, che loro sono più attenti alle cose, e secondo me il mondo, dall'aspetto, diciamo, della tutela ambientale, sono loro a doverlo governare un domani, perché noi non siamo stati capaci di farlo, anzi secondo me siamo stati molto bravi a rovinarlo, e quindi secondo noi i ragazzi sono quelli più all'altezza per poter capire dove si sta andando.
1: Ecco, e a maggior ragione per chi volesse intraprendere o comunque avvicinarsi a questo mondo è fondamentale, però mi sembra di capire anche non dico un corso di formazione, però capire quello che puoi prendere, quello che è rischioso, eccetera. Io penso, non è che ci si possa proprio improvvisare adesso.
0: Fare il corso di formazione a tutti quelli che vogliono andare per funghi, ecco.
1: Cioè, ma anche per una tutela.
0: Ma perché ogni anno c'è qualcuno che si avvelena, che finisce in ospedale noi rimaniamo stupiti. Perché raccolgono dei funghi che proprio... Se li mangiano.
1: La combinazione climatica, l'ultima domanda e poi li lasciamo andare, perché non andranno a funghi, perché ci sono io e mi devono riportare indietro, però quindi non andiamo a funghi. Però...
2: No. Io mi sono portata anche il
1: e ho visto, e c'è tutto. No, non serve, prendiamo sull'asfalto, caso. No, una, se posso, chiudiamo in bellezza con una ricetta segreta del gruppo micologico Imperiese. Ce l'avete? Tu ce l'hai?
2: Ma io
1: ho 86 anni e si è mangiato solo risotto con porcini.
2: Per me non è un segreto, perché la ricetta più classica è quello di mangiare il porcino impanato e fritto.
1: Conservatore. Mario,
2: invece, Mario può dire qualche
0: solo,
2: altra cosa.
0: Solo che io ho fatto lo stesso ultimamente.
1: Bene, questa chiudiamo con una delusione di quelle mai incredibile, quindi rimaniamo col fungo impanato. Così non ci facciamo male.
2: Il porcino.
1: No? Porcino.
0: Certo, sì.
1: E un'ultima cosa. Mi hanno detto, ma la stagione è finita, però se voi mi dite il fungo nasce e arriva quando vuole, probabilmente, non dico tutto l'anno.
2: Ma... Assolutamente no. Se adesso, per esempio, dovesse arrivare un periodo in cui ci sia, 3, 4, 5 giorni.

0: di pioggia,
1: fuchi a fuchi,
0: un po' costante, non quella violenta. Io dico che sì, poi dopo quello, qualcosa,
2: cioè, noi confidiamo in quelle nuvole che vedo adesso qui sopra.
1: io spero di non confidarci troppo, però, però... io vi ringrazio, siete stati gentilissimi, alla prossima, mi auguro non nel bosco.
0: Mi fa dire una cosa, alla prossima, questa qui la dobbiamo dire, perché un'intervista secondo me è ancora più appropriata, più approfondita, direi, no? La si può fare nel quando posto. Noi il 23 e il 24 di ottobre avremo una mostra micologica in quel di Imperia, no?
1: Non ha resistito.
0: E allora che cosa ci sono lì? Ci sono i ragazzi che vengono intervistati, vengono a colloquio con Mario Martini,
1: il guru,
2: e con un'altra micologa di
0: Taccia. Potrebbero anche guardare la mostra, non solo, ma noi mettiamo anche un angolo ecologico. Sa che cos'è? È un insieme di tutte quelle schifezze, mi passi il termine, che raccogliamo nel bosco, e con un cartello facciamo parlare a queste schifezze, dicendo all'uomo grazie Homo sapiens, grazie Homo sapiens, che mi hai abbandonato nel bosco da 200 anni, ma lo sai che io ci devo rimanere ancora per secoli?
1: E con questa domanda apriamo una riflessione importante. A quanto pare sono obbligata ad andare anch'io a partecipare a questo importante convegno. Per il momento è tutto.

0: E ora viaggio nel Tiguglio, due itinerari diversi sopra la Madonna di Montallegro che collegano i cosiddetti sestieri. Sono tantissimi e ci sono passeggiate che portano da uno all'altro. E allora cercate una bella giornata di sole e poi sentite dove potete andare con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci accoglie nella tappa del Tiguglio con questi bellissimi panorami. Vedete dalle immagini di Francesco Righi la costa con i suoi promontori rocciosi che scendono a picco sul mare tra Chiavari e Rapallo, appunto con le barchette sul mare che ci accoglie in questa giornata veramente molto molto piatto. Alessandra Rotta, storica paesaggista, benvenuta. Ci infiliamo in un sentiero e ci porti a fare che giro?
2: Vi porta a visitare la chiesetta di San Gervasio Protasio, dalla quale poi si procede per arrivare fino alla cappelletta di Sant'Anna del Sestiere Cappelletta. Di lì arriveremo a Sant'Agostino, cappelletta di Cerisola, poi Borzoli, che ha come sua cappelletta San Bartolomeo, infine Seglio, che ha come cappelletta quella di San Rocco, e San Michele, che ha il santo omonimo nella chiesa di San Michele. I sei sestieri uniti da questo percorso lungo circa 13 chilometri, ma che può essere percorso solo per brevi tratti, cioè solo per andare da una cappelletta e tornare indietro.
1: Paesaggi da passeggiate di fine estate, di inizio autunno, ma ricordiamo chi sono i sestieri.
2: I sestieri sono una istituzione alla quale noi dobbiamo tantissima riconoscenza, perché da quasi 500 anni tengono vivo quello che è il ricordo e la celebrazione di Nostra Signora di Montallegro, dell'apparizione che avvenne il 2 agosto del 1557. Sono coloro che organizzano da sempre tutti i fuochi artificiali, quelli noti come le sparate, le feste dell'1, 2, 3 luglio, un patrimonio che potrebbe essere tranquillamente definito un patrimonio immateriale dell'umanità, da tanto è importante, un patrimonio UNESCO potrebbe quasi
1: candidarsi a diventarlo.
2: Sì, come patrimonio immateriale indubbiamente sì, perché dietro c'è tutta la questione legata ai massari, a quello che fanno loro, ai mortaletti, a tutto ciò che è proprio la cultura del massaro, di colui che regge sulle proprie spalle il peso del sestiere.
1: Muri che recano in cima cocci aguzzi di bottiglia, diceva Montale nella sua poesia Mereggiare, pallido e assorto. E questo è uno degli esempi, appunto, degli antichi muretti, spesso a secco, qua qualcosa è stato un po' rivisto.

0: fatto che si trovano nella Liguria, fatti apposta per evitare intrusioni all'interno di ville meravigliose come questa, che si arrampicano in diverse zone della Liguria subito dietro il mare. Questo è un sentiero che parte proprio da pochissimi, ma neanche chilometri dal centro di Rapallo, saremmo neanche un chilometro volendo. Alessandra, si può partire a piedi da Rapallo e arrivare qua?
1: Certamente, si può partire dal Ponte di Annibale e seguire poi la via Gattorno, che per un certo punto è anche carrabile, dopodiché ci si inserisce all'interno di scalinate fino a raggiungere il sentiero pedonale che noi stiamo percorrendo ora.
0: Ed è un sentiero ancora in questa stagione pieno di fiori, pieno di piante, rigoglioso, oltretutto una giornata proprio settembrina all'insegna della limpidezza e di un clima molto piacevole. Ma hai detto che stiamo andando dove adesso come prima tappa?
1: San Gervasio e Protasio. È una cappelletta, come tutte le altre hanno preso vita fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e sono dedicate ciascuna al santo al quale è dedicato il sestiere. San Gervasio e Protasio sono i due santi che, possiamo dire, sovrintendono al sestiere Costa Guta. È di particolare importanza il fatto che il sestiere abbia come santi quelli della parrocchia arcipresbiteriale di Rapallo, quindi i santi, non dico principali, ma comunque coloro che sono dedicatari della chiesa principale.
0: In questo percorso entriamo praticamente in un bosco a breve.
1: Siamo nella zona di Bosco Chiosa. Voi vedrete che è un bosco poco costruito, è un bosco che ha mantenuto intatte tutte le sue caratteristiche di bosco pluri essenza, quindi non c'è un'essenza dominante, anche se il castagno è quello che la fa da padrona, ma è un bosco assolutamente fresco, percorribile anche d'estate.
0: È vero. Allora, intanto qua ci accolgono gli ulivi e quello un banano, io non so cosa sia.
1: Quello lì sì.
0: Lì di fronte, vicino al banano, fa quasi impressione vederlo enorme.
1: Un castagno, un banano, una robinia. Questo è il risultato della trasformazione dell'uso del territorio che si è avuto soprattutto in questi ultimi 100 anni, quando all'utilizzo agricolo si è sovrapposto l'utilizzo, quello prettamente residenziale, con l'inserimento di specie esotiche proprio per connotare come caratteristica principale questa voglia e questa possibilità di ricreare paesaggi lontani da questo.
0: Un tempo qua si viveva di anche agricoltura?
1: Si viveva solo di agricoltura. C'era molta coltivazione delle castagne, c'erano gli olivi, c'era tutto quello che il bosco dava e quello che davano le fasce coltivate al di sotto degli olivi. Quindi era un'economia agricola, noi la definiamo, urbanisti, un'economia di sussistenza, sociologi urbani potremmo dire, e dava spazio a pochissimo commercio, perché quello che dava la natura era quasi al limite di quello che serviva al mantenimento della famiglia.
0: È incredibile pensare che siamo entrati con pochi passi in un bosco, potremmo essere quasi a 500, 600, 700 metri, 1000 di altitudine, invece siamo a pochi passi dal centro di Rapallo. Questa è la bellezza, sì, della Liguria, perché fra poco ci affacceremo e ci sarà il mare qua sotto. C'è il mare,
1: sì.
0: Che bellezza!
1: Ed è la bellezza dei nostri sentieri. Anche questo sentiero, il sentiero dei sestieri, è stato inserito nell'app Historia Round, che ci racconta proprio i sentieri di montagna in riva al mare che caratterizzano quello che noi abbiamo definito il territorio delle terre millenarie, cioè di tutto quel territorio compreso fra Chiavari, Portofino, Camogli e Uscio, che abbraccia quindi tre dei più importanti antichi castellari, quello di Uscio, quello di Camogli e quello di Zoagli.
0: Ho visto che Francesco nelle sue immagini si è un attimo soffermato su questo tronco enorme, secolare. Adesso mi sembra di vedere che
1: è un castagno che è stato abbattuto da un fulmine, quindi come tale ha perso quella che era la sua bellezza, però
0: enorme.
1: Basta vedere questo ceppo per capire quanti anni abbia questo territorio.
0: È veramente di diametro pazzesco, le radici sembra che siano sopravvissute,
1: sì,
0: chissà che un giorno
1: non possa ributtare,
0: perché non so quando sia avvenuto il fulmine, ma sembra ancora abbastanza vivo.
1: La famosa tempesta del 2010.

0: 18.
1: Ah, quindi insomma ha resistito già quasi 10 anni senza morire. Allora facciamo ancora due passi così magari ci affacciamo verso il mare. Ed ecco che dopo pochissimi passi abbiamo percorso circa 10 minuti neanche da dove abbiamo posteggiato la macchina, ecco che di fronte a noi si staglia la cappelletta dei Santi Gervasio
0: e Protasio.
1: E qualcosa mi dice che c'è una sorta di radura che ci consente di vedere anche la vista sempre su Rapallo, che invece si apre sulla nostra destra. Che meraviglia e anche che frescura.
0: Si sta particolarmente bene. Lo spiazzo antistante è tenuto curato anche perché ogni anno, la prima domenica di agosto, si tiene la festa del sestiere e dei santi. Ogni sestiere ha la propria celebrazione religiosa che si mischia ovviamente con il momento della condivisione della festa. Quindi
1: qua arrivano tante persone.
0: Arrivano tantissime persone, anche perché anche se uno partisse dal centro di Rapallo, in poco più di 20 minuti è in grado di arrivare qua, quindi è proprio una cappelletta facilmente raggiungibile, ma d'altronde tutte le altre. Questa forse ha il privilegio di essere veramente immersa nel verde, mentre le altre sanciscono tutte il passaggio tra l'area prettamente cittadina e quella più verde, più rupestre di Rapallo.
1: Qua che alberi abbiamo?
0: Abbiamo sostanzialmente castagne e lecci che si mischiano tra di loro a dare ghiande e castagne che erano alla base del nutrimento degli antichi.
1: Ma animan troviamo qualche fungo qua, Alessandra?
0: Sicuramente sì.
1: Castagne, ma... hai detto? Adesso in questi giorni in particolare in cui realizziamo questa puntata c'è stata un po' una discesa comunque di un fine estate che è stato contraddistinto in Liguria da una vera esplosione di funghi. Qua vediamo la parte un po' più rapallizzata, un esempio di rapallizzazione feroce con tutte queste case moderne e gli alberi ci fanno un po' da tappo, ma c'è il mare, state tranquilli. Lì sulla destra con le immagini che abbiamo visto in apertura verso il promontorio. La cappelletta è chiusa di solito?
0: La cappelletta è normalmente chiusa, viene aperta solo durante i periodi delle feste, e quello che mi piace dire a proposito della rapallizzazione, che al di là della rapallizzazione, prendendo atto della rapallizzazione, Rapallo però ha una percentuale di verde molto maggiore rispetto alla percentuale di costruito. Sul totale del territorio di Rapallo abbiamo solo un 30-35% di costruito rispetto a quello che è quasi un 70% di area verde non costruita, e il bacino di Bosco Chiosa, che è quello sul quale si affaccia questa cappelletta, è forse il più importante.
1: Bosco Chiosa perché? Chiosa si sa,
0: Chiosa perché Chiosa, no. Chiosa chiuso, forse perché era questo bosco delimitato all'interno del quale c'erano queste coltivazioni di castagni, e delimitato dalla palude del Boate prima che fosse risanato e dal crinale che era poi la strada principale che portava verso Genova.
1: Perché oggi i castagni non vengono più tenuti, diciamo, ma un tempo di castagne
0: si viveva
1: e parecchio anche durante il periodo della guerra, erano l'alimentazione primaria per molte famiglie. Infatti c'è qualcuno che ha vissuto il tempo della guerra che magari qualche anziano le castagne non le vede tanto bene perché ne ha mangiate talmente tanto in quel periodo che ricordano anche momenti duri. Per ritornare a Rapallo si fa la strada inversa, non ci sono altre scorciatoie?
0: Non c'è una scorciatoia, ma c'è l'uscita che, proseguendo verso il lato della cappelletta, ci porterebbe direttamente alla chiesetta di Sant'Anna. Quindi le cappellette sono tra di loro comunque collegate.
1: Noi invece siamo comodi, prendiamo la macchina.
0: Certo.
1: E ci rivediamo alle prossime tappe di questi sentieri di sestiere a Rapallo.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, e che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, è Consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere e tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi, di cui ripristino della faggeta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
2: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1.000 ettari di superficie. Il fiume Gottero fa da confine, da una parte di questo consorzio. Questi 1.000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina. Queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
2: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti

0: Oggi cosa fanno? Trovano un fungo. Con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lasciano
1: un altro. La tecnologia ci aiuta in questa cosa, cioè
0: la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no.

0: insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione della PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, su vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto. E era là sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi, ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi. La legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù, diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo. Però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco. C'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di questi funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì, e più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto tra virgolette che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire che sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto tappa è

0: nuovo è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid 2020, nella PSR 2014 e 2020, e siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottolo, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI, e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri, e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani. Gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: Camminatori ce ne sono tanti.
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
2: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
1: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
1: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
1: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì.
1: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
1: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
3: E quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa a vuoto.
1: Però oggi no.
3: No, no, no.
1: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.

0: Benvenuti in questa nuova puntata di Primo Canile, dove andremo ad affrontare un argomento che per molti padroni, per tutti i padroni di animali è un argomento triste, però cresce sempre di più la richiesta per la cremazione dei propri animali d'affezione. E quindi siamo arrivati qua a Genova in Corso Europa, siamo con Franco Rossetti che è direttore di ASEF per andare ad affrontare l'argomento: cosa fare quando dobbiamo dire addio al nostro compagno, al nostro amico di una vita. Adesso le opzioni sono diverse. Voi avete deciso appunto di dedicarvi con ASEF for Pets a questo tipo argomento.
1: Sì, diciamo che l'attenzione e il rapporto tra l'animale e il proprio padrone è cambiato enormemente in questi ultimi, direi, 10-15 anni. Oggi l'animale fa parte della famiglia a tutti gli effetti, quindi si organizzano le vacanze, la casa, la macchina, deve essere tutto anche in funzione dell'ulteriore componente. Quindi l'azienda funebre dei servizi di Genova, ASEF, ha deciso di occuparsi

0: di questa cosa. L'animale quando muore è considerato per legge un rifiuto e come tale quindi viene poi smaltito come un rifiuto, quindi che venga portato al veterinario, che venga portato direttamente in una struttura, è un rifiuto a tutti gli effetti. Noi abbiamo deciso di fare quella che abbiamo chiamato, e non siamo gli unici ovviamente a farlo, ci sono delle aziende, delle ditte specializzate e private, quella che si chiama un po' una cremazione etica, cioè la possibilità di una cremazione dell'animale in un numero ristretto di animali, che possono essere cani, gatti, uccellini, insomma tutti quelli che sono conigli, gli animali d'affezione, e si ha la certezza che viene fatta una cremazione con quegli animali e poi lo smaltimento delle ceneri. Chi vuole ovviamente ha la possibilità di recuperare, di avere indietro invece le ceneri del proprio animale, come avviene diciamo nelle urne per gli umani, per i nostri cari. E le persone poi possono decidere se smaltire le ceneri magari nel luogo dove correva l'animale, dove piaceva andare, in campagna, insomma quelle che sono le abitudini, oppure tenerle presso la propria abitazione.
1: Ecco, ha detto bene, nel senso che negli ultimi 10 anni c'è stato un cambiamento proprio nella visione dell'animale e appunto diciamo che le richieste, voi avete iniziato questo lavoro 3 anni fa e sono arrivate.
0: Sì, noi 2 anni e mezzo fa abbiamo iniziato proprio, diciamo, esperienza zero, quindi siamo partiti, abbiamo individuato una persona che è Silvia Mantovani, che era una delle nostre addette alla rete vendita, a occuparsi di questo argomento, essendo lei un amante degli animali, e devo dire ci eravamo prefissati di fare 200 cremazioni. L'anno scorso invece siamo già andati oltre questi numeri e siamo ormai a una cremazione al giorno mediamente come richiesta, quindi la richiesta c'è sempre di più ed è un argomento molto molto sentito. Sicuramente il rapporto con l'animale oggi è un rapporto come letteralmente una persona della famiglia, insomma a tutti gli effetti, e in questo senso noi ci adoperiamo per trattarli. Adesso l'azienda è da un pochino di tempo, speriamo di essere arrivati anche a buon punto, sta cercando uno spazio qui nella zona del Genovesato per fare un nostro forno di incenerimento per gli animali e quindi poter dare un servizio ancora migliore ai nostri clienti, alle nostre persone. È ovvio, lo dico con grande chiarezza, per l'azienda non è certo il core business, l'azienda fa funerali, è un'azienda di onoranze funebri. Questo è un settore di attenzione nei confronti della cittadinanza, nei confronti delle persone, nei confronti delle famiglie, che comunque, anche questo va detto con onestà, una volta che entrano in contatto con noi, in qualche modo vedendo l'attenzione, la sensibilità, le modalità con cui ci occupiamo dei loro animali, poi purtroppo quando succede, anche ahimè, noi tutti abbiamo bisogno prima o poi delle onoranze funebri, evidentemente sono persone che sono dentro alla nostra realtà e alla nostra famiglia.
1: Grazie mille, anche perché bisogna sottolinearlo, forse non tutti lo sanno, ma seppellire il proprio animale da compagnia nel giardino della propria abitazione non è proprio legale, quindi ora abbiamo un'opzione per seguire un processo che intanto è etico, ma soprattutto dà la possibilità di avere un ricordo del proprio animale, e proprio per questo andiamo a parlarne con Silvia Mantovani. Eccoci, siamo con Silvia Mantovani di As for Pets, ma soprattutto siamo con Fiore, che intanto l'andiamo a presentare.
2: Fiore è una maremmana mista Golden, un cane da pastore, viene da Brindisi, una brindisina. L'hanno trovata insieme a 2 fratellini, l'hanno portata poi al nord e siamo andati a prenderla a Verona. ed è dolcissima, bravissima.
1: E infatti sarà la nostra compagna di questa puntata anche Fiaba, che però ha deciso di andare, non è più presente qua, e quindi la salutiamo ma non la possiamo far vedere. Però intanto andiamo a parlare di quello che abbiamo dietro di noi, perché appunto abbiamo parlato della cremazione degli amici a quattro zampe, non solo a questo punto a quattro zampe, e qua dietro abbiamo proprio tutto questo.

0: Quello che può essere scelto dalla persona che decide di cremare il proprio animale per poi tenerlo a casa con sé, perché forse c'è l'idea che bisogna per forza tenere l'urna, la classica urna, invece no, ci sono tante opzioni.
1: Abbiamo opzioni di tutti i tipi, chiaramente dipendono dalle dimensioni dell'animale, perché anche le ceneri ovviamente sono in base al peso dell'animale. Tutte quelle che vediamo esposte possono contenere chiaramente all'interno le ceneri, vengono dentro, c'è un sacchetto sigillato e tutto, e alcune possono essere personalizzate ovviamente con la foto su misura. E l'ultima novità sono questi gioiellini, sono una collana, un braccialetto dove possiamo mettere una piccolissima parte ovviamente delle ceneri, se uno gli fa piacere averle proprio vicine sempre. Tutte, anche questi cuori, sono tutti che possiamo fare il travaso, diciamo, delle ceneri. E l'altra possibilità invece è la possibilità di tumulare le ceneri del proprio animale al cimitero, in un ossario, in una tomba di famiglia, in un colombaio, chiaramente dopo la morte del padrone. Quindi ad esempio domani viene a mancare Fiore, quando verrò a mancare io, potranno inserire le ceneri dentro al cimitero, tumularle insieme a me al cimitero, però dopo la morte appunto del padrone. Non abbiamo nel nostro servizio che facciamo per stare il più vicino possibile alle famiglie genovesi, e non abbiamo cremato solamente cani e gatti, ma veramente animali d'affezione, cioè ci è capitato anche un uccellino, un canarino, ci è capitato addirittura una gallina da compagnia, e una tartaruga, insomma un po' di tutto. Ovviamente la percentuale più grossa sono i cani e i gatti, che grosso modo sono un 50% ciascuno.
0: Quindi la proposta è stata accolta bene dai genovesi?
1: Sì, assolutamente, perché anche chi non ha piacere di tenersi poi le ceneri in casa, o comunque volendole può quelle lì tumulare senza problemi, interrare, inumare nel proprio giardino le ceneri, quelle possibile. E anche chi non ha questo piacere, comunque noi facciamo anche quella che è cosiddetta la cremazione collettiva, cioè senza restituzione delle ceneri, perché ricremiamo vari animaletti insieme. In questo caso ovviamente non possiamo restituirle perché sono mischiate una con l'altra, però almeno la famiglia sa che non va in un inceneritore insieme al materiale da smaltire, così utilizzando pale meccaniche eccetera. Noi la stessa cura che facciamo per le cremazioni personalizzate lo usiamo per quelle cosiddette collettive, cioè ritiriamo l'animale con la stessa attenzione e lo gestiamo con la stessa attenzione, l'unica cosa che appunto, essendo cremato insieme agli altri, non le possiamo restituire.
0: Silvia, proprio su questo, diciamo che lo hai detto prima, vedo anche la gallina da compagnia, è un servizio che cerca di dare anche un po' di pace alla persona che viene qua distrutta dal fatto che ha perso l'animale con cui ha passato la sua vita. Voi fate anche un po' di supporto morale, diciamo che date potete cercare di dare il sorriso a queste persone.
1: Senza vergogna, quando mi sono avvicinata a questo store, quando l'azienda mi ha chiesto appunto di iniziare questo store così, pensavo fosse molto tra virgolette più semplice. Invece spesso e volentieri le famiglie, quando mi telefonano, forse anche perché siamo il primo approccio, a differenza di una mancanza di una persona, che ne parlano in casa così, quindi sono molto disperate eccetera eccetera, poi quando vengono a ritirare le ceneri mi raccontano solitamente com'è andata, cosa è successo, quanti anni hanno avuto e tutto. Mi fa piacere poterli, io il mio termine è coccolare, nel senso seguire, dargli il più affetto possibile, perché io che ho animali, ho sempre avuto animali, so che la mancanza di un animale domestico, indipendentemente da che tipo sia l'animale, è proprio un lutto vero e proprio, e bisogna tenere presente che bisogna gestirlo come un vero e proprio lutto.
0: Grazie, grazie mille.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, è Consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi, di cui ripristino della fageta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
2: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Gli abbiamo

0: po' incontrati, eh? Da questa mattina questi iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' un punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
1: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello, gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lasciano un altro.
0: La tecnologia ci aiuta in questa cosa, cioè
1: la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che insomma fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
0: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione dal PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
1: Qua su vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare 3 volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto, e era sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi. Ma invece non è successo nulla, cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi, la legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo, però c'è gente che si carica.
0: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
1: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco, c'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di quei funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì, più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto tra virgolette che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte

0: al micelio fungino, che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire che sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero e questo rifugio è fondamentale, è frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto TAP è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il Consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del Consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani. Gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: I camminatori ce ne sono tanti.
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda, e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto, per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
2: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
1: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
1: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
1: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì.
1: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
1: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
3: Sì, e quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa a vuoto.
1: Però oggi no.
3: No, no, no.
1: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.

0: Dopo aver raccolto i funghi nello spezzino, ci spostiamo invece in provincia di Savona con Franco Nativo. Siamo sulle alture di Varazze, dove c'è un santuario, quello che vedete alle mie spalle, dedicato alla Madonna della Guardia, forse meno famoso di quello genovese, ma altrettanto scenografico. Bellissima la passeggiata per arrivarci, bellissimo il mischiare la natura con la fede in una giornata di sole, magari come quella che ha trovato Franco. Vediamo.
1: Oggi, in questa giornata di fine estate, anche se la temperatura dice esattamente il contrario, sono venuto fin quassù per andare a scoprire la bellezza del santuario della Madonna della Guardia di Varazze. Il mio accompagnatore ufficiale è Lino, un giovanotto di 80 anni con energie da vendere. Eccolo lì, è già operativo. Lino, da quasi 40 anni, è il custode di questo meraviglioso santuario. E Lino infatti mi consiglia anche di fare una camminata per ammirare questo suggestivo territorio. Siamo immersi, come vedete, totalmente nella natura e nella bellezza. Nel corso di questa camminata Lino mi racconta un po' la storia di questo santuario e allo stesso tempo mi dice che venire qui ogni domenica per lui è vita, lo fa sentire bene, lo fa sentire vivo insieme agli altri. Ed eccoci arrivati, sullo sfondo appare il santuario. Abbandono Lino per pochi istanti e mi lascio rapire da questo luogo. Il vulcanico Lino nel frattempo, come fa ogni domenica, tranne ovviamente che nelle giornate di pioggia, tira fuori dalla sua panda 4x4 un paio di chili di focaccia. Entra in chiesa e prepara il tavolo, dove taglierà a pezzi la focaccia che offrirà a tutte le persone che verranno questa mattina fin quassù. Lino fa queste operazioni con grande amore e passione. Ancora qualche minuto di preparazione e poi Lino aprirà il portone centrale della chiesa per far entrare tutte le persone che sono arrivate questa mattina qui su al santuario. Io nel frattempo accendo la videocamera e vi regalo queste immagini che penso non abbiano davvero bisogno di essere commentate ulteriormente.

E finalmente il portone centrale del santuario della Madonna della Guardia di Varazze si apre. Lino, con un grande sorriso, accoglie tutti i presenti e li invita ad assaggiare un buon pezzo di focaccia caldissima.

Questo luogo, lo dobbiamo ricordare, conserva anche un legame particolare con la storia del territorio. La posizione del santuario non è casuale. Il Monte Grosso, infatti, fa parte di quella fascia collinare che accompagna Varazze dal mare verso l'entroterra del Begua, creando un ambiente dove boschi, sentieri e panorami cambiano continuamente. Da qui si può davvero percepire molto bene una delle caratteristiche più sorprendenti della nostra Liguria. In pochissimi chilometri si passa dalla costa alla montagna, dal blu del mare al verde dei boschi. E ancora qualche immagine meravigliosa che ci racconta questo luogo. Amici di Viaggio in Liguria, l'estate è praticamente finita, anche se poi questo sole, questo caldo e questa temperatura non lo direbbe. Oggi tenetevi forte perché vi porto e vi sto portando in un luogo di una bellezza sconvolgente. Siamo a 400 metri di altezza dal mare, il mare proprio di fronte a noi, questo nostro mare Ligure, e tra pochi istanti davvero conosceremo più da vicino Lino, il custode che da quasi 40 anni, con un amore incondizionato, porta avanti questa sua avventura, quella di stare vicino a tutti, di offrire magari la focaccia o un bicchiere d'acqua a tutti coloro che arrivano fin quassù. Una giornata meravigliosa di sole ci accoglie quassù, a 400 metri di altezza, come abbiamo detto, e finalmente, con una bella striscia di focaccia, un bel bicchiere di acqua bello fresco, il mitico Lino, che da quasi 40 anni, con una passione

0: è meravigliosa. E pensate che questo ragazzino ha compiuto 80 anni. Ma lei mostra il 27, 28?
1: Forse c'è un errore.
0: Senti, prima di salutarci, Lino, allora, questo è un luogo che comunque per te fa parte anche della tua storia.
1: Certamente. Era conosciuto dalla mia mamma e dal mio papà Bonanima, tutte e due.
2: Grazie.
1: Prego, prego, approfittate.
0: Vedete, è tutto in diretta.
1: È un santuario che ci tengo tantissimo, perché è un ricordo appunto prima di tutto dei miei. E poi da quando ero bambino io che arrivo qui.
0: Senti, vogliamo ricordare una cosa però importantissima. Questo è un ecosistema meraviglioso, bellissimo. Vi chiediamo una cortesia. Cartacce, spazzature, cose, tutto via nello zaino, è vero? Perché sennò poi è... Lino! Ragazzi!
1: Se ci siamo, no? Se ci sono io, benissimo, potete... Si usufruisce della... Prego! Si usufruisce della pattumiera.
0: Certo, Senti, tu, solo in conclusione, sì. La apri ogni domenica?
1: Tutte le domeniche, tranne quando piove.
0: Vabbè, ovvio, ci sono giornate proprio pesanti, ok? Vabbè. Comunque, niente, ragazzi, noi ci salutiamo per adesso, perché adesso vi voglio far vedere anche un po' bene questo santuario che ha una storia anche meravigliosa. E pensate che Lino mi ha detto che se sto bravo e non faccio il cattivo, mi fa suonare anche la campana. È vero?
1: Come lo faccio suonare ai bambini? Dove vanno a suonare i bambini, se no?
0: E allora, andiamo a suonare la campana con Lino. Lino, andiamo.
1: Andiamo.
0: E adesso è venuto il momento di entrare all'interno di questo santuario e andare a scoprire anche la sua storia. Ce n'è tanta. Giusto per darvi due informazioni, l'anno di costruzione di questa struttura è del 1864 e parliamo anche dei fondatori. Infatti la costruzione fu voluta e interamente finanziata dal marchese Fabio Invrea e da sua moglie, la marchesa Maria Teresa Dagliano. La chiesa nacque con una duplice valenza come luogo di culto e devozione marinara e come sepolcro privato di famiglia. Infatti esiste proprio una cappella funeraria destinata ad accogliere le spoglie dei membri della famiglia dei marchesi Invrea. All'interno della chiesa troviamo anche diversi ex voto, quadretti e tavolette marinare offerte proprio da pescatori e abitanti della zona in segno di ringraziamento e devozione per la grazia ricevuta. Ragazzi, è dai tempi di Peppone Don Camillo che avrei voluto fare questa roba, suonare la campana. Per chi suona la campana? Per il Frank e per tutti coloro che oggi sono in questo luogo meraviglioso. Suonerò 6 volte.

Una delle cose che più ti affascinano quando arrivi in questo luogo è quel senso di pace, di connettività con te stesso. Qui davvero i rumori vengono praticamente azzerati, forse solo il rumore dei tuoi passi e di qualche persona là in lontananza. Oggi davvero pochissima gente, una temperatura gradevolissima, insomma un luogo di assoluta pace. Dicevamo di questo incanto del paesaggio, la magia del luogo, immerso in una cornice naturale d'eccezione. Questo luogo rappresenta davvero una sintesi perfetta tra la forza primordiale degli elementi e l'armonia delle forme. Il contesto geografico si presenta come un saggio a cielo aperto di varietà paesaggistica, rilievi che profilano l'orizzonte, scorci panoramici che si aprono all'improvviso e una luce che sa cambiare carattere ad ogni ora del giorno, ridisegnando costantemente i volumi e i colori dell'ambiente circondante. La bellezza di questo territorio non si limita al dato puramente estetico, ma risiede nella sua profonda capacità evocativa. Ogni angolo custodisce una propria identità visiva, come possiamo anche intuire da queste immagini. È una tavolozza cromatica incredibile, con i toni caldi della terra che si alternano alle sfumature cangianti della vegetazione e soprattutto

ai riflessi che arrivano su dallo specchio d'acqua, creando un contrasto visivo dinamico e mai ripetitivo. E poi c'è quella dimensione sensoriale, con il silenzio rotto soltanto dai suoni della natura, l'aria nitida e il profumo della macchia locale che sanno offrire un'esperienza immersiva che va oltre la semplice osservazione.

Prima di passare ai saluti finali, mi sono fatto un giro ancora qui, proprio nei dintorni del santuario, e insomma la bellezza è ovunque, è a 360 gradi. Ecco perché vi chiedo ancora una volta, davvero mi raccomando, fate anche attenzione per il discorso del pericolo degli incendi e quant'altro, la spazzatura, portatevela via tutta negli zaini se li avete, mi raccomando, cerchiamo di mantenere la bellezza di questo territorio inalterata. E adesso per la parte finale, guardate dove mi vado ad arrampicare. E poi ancora queste immagini che sanno parlare da sole e ci mostrano la bellezza unica di questa parte di territorio. Lasciare questo rifugio di pace non è mai facile, per questo il Frank vi dà il solito e sincero consiglio: trovate il tempo di venire di persona, perché questo luogo merita davvero.

0: Lino mi ha portato fin quassù a toccare praticamente il cielo con un dito. Guardate che meraviglia. Lino, a questo punto ci dobbiamo salutare. Grazie, grazie per avermi fatto vivere questa giornata e per averla fatta vivere a chi vedrà questo nostro speciale.
1: Sì, io devo dire una cosa. Sì, mi fa piacere tutto ciò, però sono io che devo ringraziare voi che venite qui, che mi tenete vivo, vivo, allegro.
0: E quindi grazie, vedo tutte le persone che ti ringraziano, non solo per la focaccia ma anche per quell'accoglienza, quel sorriso, grazie, che sai regalare a tutti.
1: Grazie, questo mi fa molto piacere.
0: Lino, ci vediamo tra altri 80 anni?
1: Anche prima, dai.
0: Ciao a tutti, guardate che meraviglia, mamma mia che spettacolo. Oggi a malincuore lascio questo luogo meraviglioso, suggestivo, straordinario, con una vista ancora una volta, guardate dietro di me che cos'è, non solo Varazze ma buona parte poi della riviera di Ponente, il santuario della Madonna della Guardia proprio sopra Varazze a 400 metri di altezza. Grazie all'amico Lino, fantastico, una passione meravigliosa, senza queste persone tanti di questi luoghi, ahimè, potrebbero anche morire, invece grazie a lui e grazie alle tante persone che poi vengono a scoprire questo territorio che vi invito davvero a venire a scoprirlo, ma con i vostri occhi, una cortesia, mi raccomando, non lasciamo spazzatura, vi prego, è un posto bellissimo, lasciamolo così. Un saluto dal Frank e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

E adesso andiamo a Imperia con Alessandra Boero sulle alture di Cipressa. Cipressa è un bellissimo borgo a picco sul mare, questi strapiombi portano anche verso passeggiate ricche di alberi alle cui basi si trovano i funghi. Facciamo questa camminata con un esperto micologo che ci racconta cosa e come trovare in questa zona.

0: un giorno dalle alture di Cipressa io mi trovo in un bosco di roverelle, sbaglio?
1: Sì, esatto.
0: In mia compagnia Antonino Di Domenico, presidente del gruppo micologico di Imperia, e il micologo, perché me lo presentano tale, il mic, lui è il migliore, Mario Martini.
2: Già, giusto.
0: Allora, noi siamo partiti, sembriamo veramente l'armata Brancaleone questa mattina. A parte Mario, Antonino, complimenti, 86 anni, è arrivato...
1: No, non dirlo.
0: No, l'ho detto. Lui è arrivato col bastone ma non l'ha usato.
2: Ormai l'età.
1: Vabbè, dai.
0: Ora che abbiamo rotto il ghiaccio parliamo di cose serie. Quindi chi inizia? Antonino o Mario?
2: No,
0: Antonino.
2: C'è il presidente.
0: Antonino.
1: Sempre il presidente.
0: Allora, intanto, il gruppo micologico negli anni è cresciuto o no qui a Imperia?
1: Io penso di sì. Penso di sì, solo per un semplice motivo, che i comuni ci chiamano in continuazione per poter allestire delle mostre nelle loro occasioni festive. Quindi questo è già evidente, che evidentemente noi siamo cresciuti. E poi soprattutto per un altro motivo, che il centro di integrazione ambientale, col quale noi abbiamo avuto negli ultimi tempi un rapporto veramente notevole, abbiamo fatto delle cose eccezionali insieme, e quindi si è creato un rapporto con le istituzioni che per me è molto importante. Ed anche per questo motivo potrei senz'altro dirlo, vero Mario, che abbiamo fatto una crescita, via.
2: Ecco, siamo cresciuti qualitativamente,
0: ecco,
2: diciamo.
0: Aspettate, sì. Cambio generazionale, perché con Antonino andiamo sull'istituzionale, con Mario sul tecnico. Cambio generazionale, abbiamo dei ragazzi?
1: Ragazzi pochi, direi di sì. I ragazzi non si sono tanto accostati a noi, sebbene abbiano un grande interesse quando noi facciamo le mostre. E questo anche perché noi ci teniamo moltissimo a sensibilizzare proprio i ragazzi sul mondo boschivo, sulla tenuta e sulla tutela del bosco, e quindi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi delle scuole, e appunto dicevo...
0: Si cerca di divulgare un messaggio.
1: Un messaggio, esatto.
0: Mario, il fungo di punta in provincia di Imperia, intanto cambia a seconda, immagino, dell'altitudine, della conformazione del terreno, delle piante, o sbaglio?
2: Ma di punta.
0: Beh, io chiedo, vieni un po' più vicino, sì. Così ci vediamo.
2: Direi comunque i porcini.
0: Okay.
2: Boletus aereus, boletus reticulatus, boletus edulis. Il boletus pinophilus è già più, diciamo, si deve un po' più salire, se vogliamo.
0: È una terra generosa la provincia di Imperia?
2: Molto generosa, e proprio come specie, come numero di specie, e io parlo in particolare anche per la mia valle argentina, che è veramente ricca, dove io trovo sempre, diciamo, cose che particolari, ecco, una specie particolare.
0: Ecco, nel particolare cosa vuol dire?
2: Ma io per esempio lavoro molto sulle russole, quelle che chiamiamo colombine, frattoni, ecco, e appunto lavorando su questo genere parliamo circa di 750 specie, ecco, ecco, e io comunque appunto riesco a trovare russole appunto particolari che non avevamo mai considerato.
0: C'è un orario specifico, perché voi, ma qui sono delle spedizioni punitive, perché fanno tanto i bravi, ma secondo me quando andate a caccia di funghi siete delle iene, perché so che mettete le tacche, guai chi vi becca, eccetera eccetera. Però anche per quanto riguarda l'orario, c'è un orario dove effettivamente magari se raccogliete il fiore, il fungo in quello specifico momento, magari è l'esplosione del sapore e della qualità? Chiedo, è una domanda.
2: Cioè, esplosione per me no, diciamo che comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
0: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo, scherzo.
1: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
0: Ah,

0: Io le posso dire questo: quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
1: Questi sono dolore, un dolore.
0: Significare? Questo è un dolore per noi.
1: Fototrappole.
2: Fortunatamente ci sono tante zone del bosco dove non si può andare, perché altrimenti sarebbe un bel guaio.
1: Ecco, una cosa, la condizione perfetta per la nascita dei funghi è ancora come tutelare la culla dei funghetti a questo punto, visto che abbiamo parlato dell'uomo che effettivamente è un po' troppo superficiale nella raccolta. Ci sono dei segretini per far sì che l'ambiente rimanga preservato e quindi la nursery, diciamo, dei funghi sia meravigliosamente perfetta?
2: Ma segreti, non so, qui si parla sempre di umidità, di calore. Adesso abbiamo avuto il terreno decisamente caldo e fortunatamente era piovuto, cos'è, 20 giorni fa, un mese fa, e quindi c'è stata questa nascita.
1: Improvvisa però, o era già datata, diciamo?
2: Ma io direi un po' improvvisa, comunque dipende, e poi dipendeva anche molto dalle zone. Sono state delle zone dove c'è stata anche la grandine, e la grandine in effetti forse aiuta, perché mentre la pioggia tende, secondo come arriva, tende a scivolare sul terreno, la grandine invece si ferma e poi si scioglie,
1: piano
2: e quindi va giù, ecco così. Però io dico che i fattori sono sempre molteplici, e quindi non è che si possa dire fa caldo, è piovuto, allora ci sono i funghi. Eh no, bisogna...
0: Poi se mi permette fattori. C'è anche un mistero. Infatti, bisogna dirlo, perché io ho sempre saputo una frase ereditata dai quelli più anziani di me, insomma, eccetera, più anziani di me, ecco sì, amici, così, dice: il fungo nasce dove e quando vuole.
2: Ma lo dico anch'io, cioè in effetti, ma proprio perché c'è una molteplicità di fattori.
1: Però il fungaiolo nasce per hobby, poi diventa una passione, poi diventa lavoro, o sbaglio? Si è evoluta un po' questa, perché poi si è andati sempre oltre, allora, no? Nella conoscenza, nel messaggio, anche dal velenoso.
2: Si studia continuamente, questo senz'altro, sì. E cioè, per me rimane un hobby, no? Comunque, anche perché io ho fatto l'insegnante. E poi mi sono sempre interessato di funghi, diciamo, e poi andato in pensione sono andato anche a fare proprio micologia, per passione, così, e rimane una passione. Continua.
0: No, io a livello di conoscenza dico sempre che sono ancora a quota zero, perché la materia è molto molto complessa, no? Però in realtà devo anche dire che mi occupo più della parte organizzativa.
1: Certo. Anche perché una cosa è bella, ma la difficoltà è mantenerla, e quindi c'è.
0: Certo,
1: di proseguire
0: noi,
1: nel
0: noi che cosa facciamo? Se vogliamo divulgare la conoscenza della micologia e la protezione ambientale in modo particolare, è chiaro che dobbiamo fare alcune cose. Che cosa? Noi facciamo le mostre, certo. Facciamo soprattutto la collaborazione col centro di educazione ambientale per sensibilizzare i ragazzi, soprattutto perché l'uomo lasciamo perdere, ci rivolgiamo più ai ragazzi, che loro sono più attenti alle cose, e secondo me il mondo, dall'aspetto, diciamo, della tutela ambientale, sono loro a doverlo governare un domani, certo. Perché noi non siamo stati capaci di farlo, anzi secondo me siamo stati molto bravi a rovinarlo, e quindi secondo noi i ragazzi sono quelli più all'altezza per poter capire dove si sta andando.
1: Ecco, e a maggior ragione, per chi volesse intraprendere o comunque avvicinarsi a questo mondo, è fondamentale, però mi sembra di capire anche, non dico un corso di formazione, però capire quello che puoi prendere, quello che è rischioso, eccetera. Io penso, non è che ci si possa proprio improvvisare adesso.
2: Fare il corso di formazione a tutti quelli che vogliono andare per funghi, ecco.
1: Ma anche per una tutela.
2: Ma perché ogni anno c'è qualcuno che si avvelena, che finisce in ospedale, e noi rimaniamo stupiti, perché raccolgono dei funghi che proprio...

0: uno ma sì, ma è vero, e se li mangiano, ecco, se li mangiano
1: pure. La combinazione climatica, l'ultima domanda e poi li lasciamo andare, perché non andranno a funghi, perché ci sono io, mi devono riportare indietro, però quindi non andiamo a funghi, però
2: no. Io mi sono portata anche
1: e ho visto, e c'è tutto. No, non serve.

0: è un segreto, perché la ricetta più classica è quello di mangiare il porcino impanato e fritto.
1: Conservato. Mario,
0: invece, Mario può dire qualche
2: solo,
0: altra cosa.
2: Solo che io ho fatto lo stesso ultimamente.
1: Bene, questa chiudiamo con una delusione di quelle mai incredibile, sì. Quindi rimaniamo col fungo impanato, così non ci facciamo male.
0: Il porcino.
1: No? Il porcino.
2: Certo, sì.
1: Un'ultima cosa. Mi hanno detto, ma la stagione è finita, però se voi mi dite il fungo nasce e arriva quando vuole, probabilmente, non dico
0: no,
1: tutto
0: non
1: l'anno.
0: Ma... Assolutamente no. Se adesso, no, per esempio, dovesse arrivare un periodo in cui ci sia, 3, 4, 5 giorni di pioggia,
1: tutti a fuchi,
0: un po' costante, non quella violenta, io dico che
2: sì,
0: poi dopo quello, qualcosa...
2: Cioè, noi confidiamo in quelle nuvole che vedo adesso qui sopra.
1: Io spero di non confidarci troppo, però, però... Io vi ringrazio, siete stati gentilissimi, alla prossima, mi auguro non
0: la
1: nel
0: prossima,
1: bosco.
0: Mi fa dire una cosa, alla prossima, questa qui la dobbiamo dire, perché un'intervista secondo me è ancora più appropriata, più approfondita, direi, no? La si può fare quando noi il 23 e il 24 di ottobre avremo una mostra micologica in quel di Imperia, no?
1: Non ha resistito.
0: E allora che cosa ci sono lì? Ci sono i ragazzi che vengono intervistati, vengono a colloquio con Mario Martini,
1: il guru,
2: con un'altra micologa di
0: Taccia. Potrebbero anche guardare la mostra, non solo, ma noi mettiamo anche un angolo ecologico. Sa che cos'è? È un insieme di tutte quelle schifezze, mi passi il termine, che raccogliamo nel bosco, e con un cartello facciamo parlare a queste schifezze, dicendo all'uomo grazie Homo sapiens, grazie Homo sapiens, che mi hai abbandonato nel bosco da 200 anni, ma lo sai che io ci devo rimanere ancora per secoli?
1: E con questa domanda apriamo una riflessione importante. A quanto pare sono obbligata ad andare anch'io a partecipare a questo importante convegno. Per il momento è tutto.

0: E ora viaggio nel Tiguglio, due itinerari diversi sopra la Madonna di Montallegro che collegano i cosiddetti sestieri. Sono tantissimi e ci sono passeggiate che portano da uno all'altro. E allora cercate una bella giornata di sole e poi sentite dove potete andare con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci accoglie nella tappa del Tiguglio con questi bellissimi panorami. Vedete dalle immagini di Francesco Righi la costa con i suoi promontori rocciosi che scendono a picco sul mare tra Chiavari e Rapallo, appunto con le barchette sul mare che ci accoglie in questa giornata veramente molto molto piatto. Alessandra Rotta, storica paesaggista, benvenuta. Ci infiliamo in un sentiero e ci porti a fare che giro?
2: Vi porta a visitare la chiesetta di San Gervase Protasio, dalla quale poi si procede per arrivare fino alla cappelletta di Sant'Anna del Sestiere Cappelletta. Di lì arriveremo a Sant'Agostino, cappelletta di Cerisola, poi Borzoli, che ha come sua cappelletta San Bartolomeo, infine Seglio, che ha come cappelletta quella di San Rocco, e San Michele, che ha il santo omonimo nella chiesa di San Michele. I sei sestieri uniti da questo percorso lungo circa 13 chilometri, ma che può essere percorso solo per brevi tratti, cioè solo per andare da una cappelletta e tornare indietro.
1: Paesaggi da passeggiate di fine estate, di inizio autunno, ma ricordiamo chi sono i sestieri.
2: I sestieri sono una istituzione alla quale noi dobbiamo tantissima riconoscenza, perché da quasi 500 anni tengono vivo quello che è il ricordo e la celebrazione di Nostra Signora di Montallegro, dell'apparizione che avvenne il 2 agosto del 1557. Sono coloro che organizzano da sempre tutti i fuochi artificiali, quelli noti come le sparate, le feste dell'1, 2, 3 luglio, un patrimonio che potrebbe essere tranquillamente definito un

0: patrimonio immateriale dell'umanità, da tanto è importante. Un patrimonio UNESCO potrebbe quasi
1: candidarsi a diventarlo.
0: Sì, come patrimonio immateriale indubbiamente sì, perché dietro c'è tutta la questione legata ai massari, a quello che fanno loro, ai mortaletti, a tutto ciò che è proprio la cultura del massaro, di colui che regge sulle proprie spalle il peso del sestiere.
1: Muri che recano in cima cocci aguzzi di bottiglia, diceva Montale nella sua poesia Mereggiare, pallido e assorto, e questo è uno degli esempi appunto degli antichi muretti, spesso a secco, qua qualcosa è stato un po' rivisto, che si trovano nella Liguria, fatti apposta per evitare intrusioni all'interno di ville meravigliose come questa, che si arrampicano in diverse zone della Liguria subito dietro il mare. Questo è un sentiero che parte proprio da pochissimi, ma neanche chilometri dal centro di Rapallo, saremmo neanche un chilometro volendo. Alessandra, si può partire a piedi da Rapallo e arrivare qua?
0: Certamente, si può partire dal Ponte di Annibale, seguire poi la via Gattorno, che per un certo punto è anche carrabile, dopodiché ci si inserisce all'interno di scalinate fino a raggiungere il sentiero pedonale che noi stiamo percorrendo ora.
1: Ed è un sentiero ancora in questa stagione pieno di fiori, pieno di piante, rigoglioso, oltretutto una giornata proprio settembrina all'insegna della limpidezza e di un clima molto piacevole. Ma hai detto che stiamo andando dove adesso come prima tappa?
0: San Gervasio e Procasio. È una cappelletta, come tutte le altre hanno preso vita fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e sono dedicate ciascuna al santo al quale è dedicato il sestiere. San Gervasio e Procasio sono i due santi che, possiamo dire, sovrintendono al sestiere Costa Guta. È di particolare importanza il fatto che il sestiere abbia come santi quelli della parrocchia arcipresbiteriale di Rapallo, quindi i santi, non dico principali, ma comunque coloro che sono dedicatari della chiesa principale.
1: In questo percorso entriamo praticamente in un bosco a breve.
0: Siamo nella zona di Bosco Chiosa, voi vedrete che è un bosco poco costruito, è un bosco che ha mantenuto intatte tutte le sue caratteristiche di bosco pluri essenza, quindi non c'è un'essenza dominante, anche se il castagno è quello che la fa da padrona, ma è un bosco assolutamente fresco, percorribile anche d'estate.
1: È vero. Allora, intanto qua ci accolgono gli ulivi e quello è un banano, io non so cosa sia.
0: Quello lì sì.
1: Lì di fronte, vicino al banano, fa quasi impressione vederlo enorme.
0: Un castagno, un banano, una robinia. Questo è il risultato della trasformazione dell'uso del territorio che si è avuto soprattutto in questi ultimi 100 anni, quando all'utilizzo agricolo si è sovrapposto l'utilizzo, quello prettamente residenziale, con l'inserimento di specie esotiche, proprio per connotare come caratteristica principale questa voglia e questa possibilità di ricreare paesaggi lontani da questo.
1: Un tempo qua si viveva di anche agricoltura?
0: Si viveva solo di agricoltura. C'era molta coltivazione delle castagne, c'erano gli olivi, c'era tutto quello che il bosco dava e quello che davano le fasce coltivate al di sotto degli olivi, quindi era un'economia agricola, noi la definiamo urbanisti un'economia di sussistenza, sociologi urbani potremmo dire, e dava spazio a pochissimo commercio, perché quello che dava la natura era quasi al limite di quello che serviva al mantenimento della famiglia.
1: È incredibile pensare che siamo entrati con pochi passi in un bosco, potremmo essere quasi a 500, 600, 700 metri, 1000 di altitudine, invece siamo a pochi passi dal centro di Rapallo. Questa è la bellezza, sì, della Liguria, perché fra poco ci affacceremo e ci sarà il mare qua sotto. C'è il mare,
0: sì.
1: Che bellezza!
0: Ed è la bellezza dei nostri sentieri. Anche questo sentiero, il sentiero dei sestieri, è stato inserito nell'app Historia Round, che ci racconta proprio i sentieri di montagna in riva al mare che caratterizzano quello che noi abbiamo definito il territorio delle terre millenarie, cioè di tutto quel territorio compreso fra Chiavari, Portofino, Camogli e Uscio, che abbraccia quindi tre dei più importanti antichi castellari, quello di Uscio, quello di Camogli e quello di Zoagli.

0: Ho visto che Francesco nelle sue immagini si è un attimo soffermato su questo tronco enorme, secolare. Adesso mi sembra di vedere che
1: è un castagno che è stato abbattuto da un fulmine, quindi come tale ha perso quella che era la sua bellezza, però
0: enorme.
1: Basta vedere questo ceppo per capire quanti anni abbia questo territorio.
0: È veramente di diametro pazzesco, le radici sembra che siano sopravvissute, chissà che un giorno
1: non possa ributtare
0: perché non so quando sia avvenuto il fulmine, ma sembra ancora abbastanza vivo.
1: La famosa tempesta del 2018.
0: Ah, quindi insomma ha resistito già quasi 10 anni senza morire. Allora facciamo ancora 2 passi così magari ci affacciamo verso il mare. Ed ecco che dopo pochissimi passi abbiamo percorso circa 10 minuti neanche da dove abbiamo posteggiato la macchina, ecco che di fronte a noi si staglia la cappelletta dei Santi Gervasio
1: e Protasio.
0: E Protasio, e qualcosa mi dice che c'è una sorta di radura che ci consente di vedere anche la vista sempre su Rapallo, che invece si apre sulla nostra destra. Che meraviglia e anche che frescura.
1: Si sta particolarmente bene. Lo spiazzo antistante è tenuto curato anche perché ogni anno, la prima domenica di agosto, si tiene la festa del sestiere e dei santi. Ogni sestiere ha la propria celebrazione religiosa che si mischia ovviamente con il momento della condivisione della festa. Quindi
0: qua arrivano tante persone.
1: Arrivano tantissime persone, anche perché anche se uno partisse dal centro di Rapallo, in poco più di 20 minuti è in grado di arrivare qua, quindi è proprio una cappelletta facilmente raggiungibile, ma d'altronde tutte le altre. Questa forse ha il privilegio di essere veramente immersa nel verde, mentre le altre sanciscono tutte il passaggio tra l'area prettamente cittadina e quella più verde, più rupestre di Rapallo.
0: Qua che alberi abbiamo?
1: Abbiamo sostanzialmente castagne e lecci che si mischiano tra di loro a dare ghiande e castagne che erano alla base del nutrimento degli antichi.
0: Ma animan troviamo qualche fungo qua, Alessandra?
1: Sicuramente sì.
0: Castagne, hai detto? Adesso in questi giorni in particolare in cui realizziamo questa puntata c'è stata un po' una discesa comunque di un fine estate che è stato contraddistinto in Liguria da una vera esplosione di funghi. Qua vediamo la parte un po' più rapallizzata, un esempio di rapallizzazione feroce con tutte queste case moderne e gli alberi ci fanno un po' da tappo, ma c'è il mare, state tranquilli. Lì sulla destra con le immagini che abbiamo visto in apertura verso il promontorio. La cappelletta è chiusa di solito?
1: La cappelletta è normalmente chiusa, viene aperta solo durante i periodi delle feste, e quello che mi piace dire a proposito della rapallizzazione, che al di là della rapallizzazione, prendendo atto della rapallizzazione, Rapallo però ha una percentuale di verde molto maggiore rispetto alla percentuale di costruito. Sul totale del territorio di Rapallo abbiamo solo un 30-35% di costruito rispetto a quello che è quasi un 70% di area verde non costruita, e il bacino di Bosco Chiosa, che è quello sul quale si affaccia questa cappelletta, è forse il più importante.
0: Bosco Chiosa perché? Chiosa si sa,
1: Chiosa perché Chiosa, no. Chiosa chiuso, forse perché era questo bosco delimitato all'interno del quale c'erano queste coltivazioni di castagni, e delimitato dalla palude del Boate prima che fosse risanato e dal crinale che era poi la strada principale che portava verso Genova.
0: Perché oggi i castagni non vengono più tenuti, diciamo, ma un tempo di castagne
1: si viveva
0: e parecchio anche durante il periodo della guerra, erano l'alimentazione primaria per molte famiglie. Infatti c'è qualcuno che ha vissuto il tempo della guerra che magari qualche anziano le castagne non le vede tanto bene perché ne ha mangiate talmente tanto in quel periodo che ricordano anche momenti duri. Per ritornare a Rapallo si fa la strada inversa, non ci sono altre scorciatoie?
1: C'è una scorciatoia, ma c'è l'uscita che, proseguendo verso il lato della cappelletta, ci porterebbe direttamente alla chiesetta di Sant'Anna. Quindi le cappellette sono tra di loro comunque collegate.
0: Noi invece siamo comodi, prendiamo la macchina.
1: Certo.
0: E ci rivediamo alle prossime tappe di questi sentieri dei sestieri a Rapallo.
2: La politica ligure

0: come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, è Consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi, di cui ripristino della fageta,

0: creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio
1: che poi andremo anche a vedere.
0: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati, da questa mattina. Queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
0: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lascia un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa cosa,
0: cioè la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione della PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, lassù vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto. E era lassù in cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi, ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi, la legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo, però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco, c'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di questi funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì, più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio

0: perfetto. Il fungo di faggio è come forma è perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene nella quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto tra virgolette che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi però, ci sono anche i camminatori, gli escursionisti e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono e fanno delle passeggiate e poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per appunto come ho detto prima per 1 milione di euro. Il punto tappa è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia, cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani, gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: I camminatori ce ne sono tanti?
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto, per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi.

0: dovrebbero andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
0: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
0: Sì.
1: Avete anche dei posti vostri?
0: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
0: Porcini.
1: Però sono belli, eh?
0: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Comunque la qualità è molto, molto alta.
0: Sì.
1: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
0: Sì, sì.
1: E va mirato, va sempre lì?
0: Sì, sempre.
1: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti?
0: Sì. E quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa. A vuoto.
1: Però oggi no.
0: No, no, no.
1: Oggi si torna contenti.
0: Sì, è andata bene.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia, ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale, ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario: il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sordon e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico.

con il quale convivono generazioni diverse. Sono rimasti uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma a centinaia di migliaia di persone che cercano per 2 ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis, Don't Look Back in Anger, non è dunque il documentario definitivo sulla band. È troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion, e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Presa Diretta. Riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui la produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto.
0: Che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre, qui di fronte.
0: Ok, quindi la collina vi ha un po' riparato.
1: Ha riparato e fortunatamente invece di prendere la grandine frontalmente dove le olive sono più cariche per natura.
0: Perché esposte al sole.
1: Esatto, l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Okay. Di conseguenza c'è stato una buona caduta di prodotto purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece dove ho citato prima nel Chiavarese qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi, c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
0: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
1: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso fatto 100 la produzione di questo mappale di oliveto abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
0: E vediamo a terra ad esempio
1: a terra,
0: cadaveri. Si può dire delle
1: esatto,
0: olive che sono
1: prendo.
0: Cadute.
1: Ora queste sono olive secche perché il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di agosto. Di agosto.
0: Sì, sì. E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
1: Ovviamente,
0: ad esempio, vediamo un po' come
1: quella,
0: si legge.
1: Allora, quella che non è stata diciamo colpita in modo preciso, non è caduta, è rimasta segnata, eccola qua, questo è un segno, la posso anche prendere che intanto un'oliva più o meno, questo è il segno classico della grandine, non è riuscita a prendere.
0: A favore di telecamera, questa qua è l'intaccatura?
1: È l'intaccatura della grandine, la grandine ha colpito,
0: la va a graffiare,
1: graffiare ovviamente. Cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti subito dopo la grandinata del 20 con i prodotti a base di rame, fogliare a base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame sarebbe andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciuma ma è cicatrizzazione del frutto, di conseguenza questa oliva qua che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora la pianta, fa il suo corso normalmente e probabilmente la porto ancora a salvamento.
0: Ecco, se non avessi fatto il rame invece poi si sarebbe
1: sarebbe
0: rimasta

0: C'è due cose, due fattori. La ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza inizia a animarsi. Sì. Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno poca fatica, depongono le uova per la fecondazione.
1: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio l'aver contrastato la mosca olearia, però,
0: esatto,
1: vero?
0: Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma l'abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di una un'uova su 100 olive.
1: Sì. Quindi va bene, altri anni, quando
0: altri
1: andava male,
0: anni,
1: quanto poteva essere quest'uno?
0: L'ultima annata buona di olive di questa stagione qua, avevamo già fatto due trattamenti con i larvicidi perché la mosca era superiore al 15%.
1: Ah, mamma mia. Qua ti ho risegnato quest'oliva,
0: sì, me l'ho risegnata per vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta, ma comunque,
1: eccola lì,
0: eccola qua. Questa, vedete, l'effetto del caldo incomincia già,
1: è un perfettamente
0: esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
1: Però questa si salverà bene?
0: Sì, sì, si salva tranquillamente.
1: E invece i buboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di altri anni?
0: Questi sono i segni di grandinati degli altri anni. Eccoli qua, questo è una segna della grandine, e perché comunque la grandine quando picchia sul rametto, il rametto che
1: lo gratta,
0: è in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico, ora qua si vede meno, su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri, fa questo effetto qua, vedete, si spella comodamente, di qua la pianta ha una reazione naturale e fa queste bugne qua.
1: Che però non fanno bene alla pianta.
0: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno in teoria la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.
1: E questi qua, scusa, già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
0: La rogna.
1: La rogna, proprio.
0: Questa è rogna.
1: Ecco,
0: questa non
1: questa
0: è una classica rogna.
1: Ma questa dipende anche da grandinate oppure no?
0: No, queste
1: questa...
0: sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali. O maltrattamenti della pianta. Nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura, se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre, basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile e poi l'anno dopo succede
1: sono
0: quello.
1: Duri, non
0: sì,
1: si staccano.
0: Sì, è normale.
1: Pazzesco.
0: Ora comunque si stacca.
1: Ma adesso tu quando andrai a è per corteccia?
0: Praticamente è una crosta che praticamente quando ci tagliamo forma sulla pelle.
1: Certo, ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandinate o altri eventi, quali sono gli eventi che adesso possono rovinare tutto?
0: Ma adesso, tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questa
1: sera. Vabbè, di settembre.
0: Però poi, grosse problematiche, se non si mette a piovere di avere un ottobre bruttissimo, noi dovremmo partire verso seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete, io la apro, si vede benissimo, la pelle qua era già matura, però dentro ancora bianca. Poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale di olio che può avere le olive e da lì valutare.
1: Come fai a sapere la percentuale di...
0: Si prende...
1: La stima?
0: No, la stima non si fa semplicissima. Le piante che sono, che danno più fastidio, tipo quelle su strada che non riescono a mettere le reti, si raccolgono, se ne raccoglie un quintale, si va al frantoio, se stiamo sotto il 10%, bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a raccogliere.
1: Ah, ok, ecco, raccontami un po' le convenienze, allora.
0: No, allora, l'oliva lavagnina, in teoria, una resa buona, io la calcolo

0: dal 15 in poi.
1: 15, quindi?
0: 15 vuol dire un quintale di olive, si va con 15 litri d'olio.
1: Ok.
0: Sotto diventa una resa scarsa.
1: Quindi il 15%,
0: esatto,
1: si dice.
0: 15%, oppure la famosa resa delle quarte, quarta. Che però lì c'è tutta una politica, perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg, a Chiavari 12 kg, sì, è tutto un discorso che adesso... Io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg, perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle rese a ettaro, e quindi facciamo prima. L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dal 18 al 20%.
1: Ah.
0: Sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre
1: però
0: detto, poi lì varia, va bene, poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo, se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco, le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
1: Nonostante il caldo?
0: Sì, ma ecco, lì voglio sfatare un mito. Dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca alla sua crescita naturale, come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura.
1: Ah.
0: Di conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto, perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso.
1: Sì.
0: Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
1: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a vedere.

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Spendi 10 euro da più me e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
0: Più me, la bellezza ha trovato casa.
2: Presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
3: Questa è menta selvatica.
2: Menta si può anche usare per cucinare, no?
3: Sì, chi è capace, volendo, sì, esatto.
2: Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
3: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive, perché...
2: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo è saltato
3: due generazioni,
2: quindi meno mosca 1% contro anche il 15%
3: esatto,
2: di altri anni.
3: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
2: C'è
3: la colla classica, niente di per la quale.

0: e questo è il feromone. Il feromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un uliveto, sì, bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
1: Esatto,
0: così.
1: Toglierle dalla produzione.
0: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
1: Ma da quanto l'hai messa?
0: L'ho messa nella prima decade di giugno.
1: Ok, quindi giugno, luglio, agosto, l'unica cosa che
0: abbiamo, sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza
1: è
0: il feromone, che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive.
1: Una, due, tre,
0: sono tre mosche femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, un po' più grossa, è la mosca maschio.
1: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della mosca olearia, Massimo?
0: Certo. Ormai con la mia esperienza riesco
1: dalla dimensione.
0: Quindi i più grossi quando volano sono anche hanno un modo diverso di come muovere le ali.
1: Cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
0: Sì, quando capisci. Sono qua nei campi che mi faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo, perché è una, anche se è piccolina ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura. Se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca quando c'è una infestazione alta, sì, ti si appoggia sulle braccia e la riesce
1: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
0: Questo probabilmente l'avremmo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
1: È giusto.
0: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione, cioè? Che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nano calcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nano calcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
1: Insomma, è come le medicine per le persone, o esatto, gli integratori, alcuni vengono assorbiti
0: probabilmente
1: più rapidamente.
0: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali. Pianta deve essere molto sana, molto forte.
1: Come questa, adesso come, esatto, vediamo anche
0: queste piante qua. Vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto 3 trattamenti comunque.
1: Ecco, che trattamenti sono stati fatti in estate?
0: In estate noi principalmente, dopo il trattamento della fioritura, per avere una buonissima legagione, mm-hmm, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti, perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una nata zero, di conseguenza era molto forte.
1: Vero.
0: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po'... non avevamo l'esperienza che potevamo crearci, siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, nano calcio. L'abbiamo fatto 3 trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro, e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso. Ora sì, l'unico problema, ecco, è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
1: E se entra cosa fai però?
0: Se entra, col monitoraggio che ci fa la regione, sì, Liguria, faremo i trattamenti opportuni, okay, come ci indica l'agronomo.
1: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
0: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
1: da atteggiamenti sbagliati.
0: Atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così... che è stata rigenerata, perché vedete è stata tagliata alla base.
1: È vero qua.
0: Quella lì è la pianta vecchia.
1: Quando
0: che aveva più di 100
1: questa?
0: Anni. Quella lì è stata tagliata nel 2016.
1: Si vede proprio zac.
0: Esatto, perché qui c'era un grosso roveto, era un uliveto che mi dava, tra virgolette, un po' fastidio, perché l'avevo vicino all'uliveto grande, che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvatica. Prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine

0: fine stagione rimangono per terra, sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo. Quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un oveto e abbiamo fatto diciamo una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base. Le piante che avevano ancora una struttura portante bene, come questa qua, vedete, le abbiamo tagliate all'altezza 1,50. Classico, qui c'è stato il taglio
1: Quindi
0: drastico.
1: l'1,50
0: Sì,
1: va bene.
0: va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene, è partita molto bene con tre branche e da questo modo qua, lasciando diciamo la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una pianta che si raccoglie benissimo di in
1: Ecco,
0: terra, che è la
1: esatto.
0: cosa fondamentale. La
1: Ecco.
0: pianta sta bene. Questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata la grandine e le piante quando sono così giovani sono molto delicate perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena appena così con un utensile tipo una scala perché mi
1: Figurati.
0: devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge a togliere la parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa,
1: Sì.
0: ma la cima va sempre lasciata.
1: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza
0: Questa
1: così?
0: altezza è qua.
1: Cioè che tu al massimo ci
0: Di
1: appoggi una
0: terra con uno
1: scala?
0: scuot no, di terra con
1: Neanche.
0: uno scuotitore da 3 metri, 3 metri 50
1: Devi
0: che ci
1: riuscire.
0: lavorare di
1: Se è più
0: terra. Per
1: alta
0: sicurezza lavoro
1: invece.
0: in terra. Per due motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però la pianta deve essere così. Si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
1: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
0: Le lascio di anno in anno
1: Di
0: lì per un discorso
1: comodità.
0: pratico, perché comunque, primo, o che compro una casa per metterci tutte le reti, perché comunque 40-50 mila metri quadrati di reti
1: Mamma
0: prendono
1: mia.
0: tanto posto. Secondo, e voglio faccio vedere forse, c'è anche un vantaggio di tempo. Forse, se ce la faccio. Aspetta,
1: Le srotoli.
0: no, no, c'è un sistema. Praticamente quando le tiro su, una cocitura, eccola qua che si vede, oh, l'ho trovata perché dicevo.
1: Ah.
0: Queste sono due file da 4 metri, che quando io le vado a fare questo lavoro qua, una cocitura mi rimane già fatta. Quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno e metto le reti, ma l'anno dopo, in meno del 50% di lavoro, faccio
1: Wow.
0: lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro, raccogliere le olive.
0: È un lavoro duro, ma io quando sono qua nel mio mondo ci sto benissimo.
1: Con le tue muscolari.
0: No, con le mie mosche,
1: Meno possibile.
0: meno possibili, ma io ci sto bene. Perché per me è soddisfazione quando raccolgo le olive con le reti distese, che mi cade il prodotto sulla rete, vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso. È una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, queste olive sono da frangere, cioè io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo o ci sono delle olive particolari
0: Allora,
1: per poterle?
0: questa è la classica oliva lavagnina che lavorata, sì, quando è il momento, adesso sono acerba, ma quando
1: Sono
0: cominciano a...
1: nere? Quando
0: No,
1: sono nere bisogna prenderle.
0: diciamo che devono avere una maturazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno il gusto che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto perché io le vado a raccogliere. In teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare perché comunque il vasetto
1: Raccogliere
0: allora
1: con le
0: costerebbe
1: mani?
0: 10 volte.
1: Certo.
0: Esatto. Si raccolgono con gli agevolatori, quelli a batteria e le bacchette in teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori
0: Sì,
1: apposta delle
0: ci
1: olive da
0: sono,
1: tavola?
0: sì, ci
1: Ah.
0: sono, ci sono classici scuotitori con le bacchette in teflon. Le raccolgo. Se l'oliva è matura, creo tra virgolette un trauma al frutto. Se l'oliva è giusta come grado di maturazione e durezza, e comunque adesso ormai ci sono dei strumentini piccoli tipo siringhe che uno ce la mette sulla pianta dentro e
1: Fa
0: si
1: il
0: fa
1: prelievo.
0: il prelievo, quella lì portata, fatta alla salamoia o alla moderna o all'antica,
1: Quindi antica?
0: le famose 40 giorni, cambiato l'acqua per 40 volte
1: Ma
0: oppure
1: l'acqua è sale?
0: l'acqua e sale.
1: Quanto sale sull'acqua? Lo
0: Quello
1: sanno gli
0: gli
1: esperti.
0: sono
1: Ecco,
0: inferno.
1: 40 giorni bisogna cambiare continuamente?
0: Esatto, sempre,
1: Incredibile.
0: tutte le sere.
1: Oh,
0: Sì.
1: per
0: Esatto,
1: quell'imbarattolo. E
0: poi
1: invece sotto sale?
0: sottosale le metti sottosale e le lasci macerare per un X di giorni, poi lì devi fare una prova da sale.

0: E quelle lì sono pronte così belle, sì, ristrette. Sì. Beh, bello. Comunque,
1: questa quindi... comunque è un'oliva, sempre classica oliva lavagnina, che poi noi una parte, probabilmente anche quest'anno, le più belle, le prime raccolte, le andremo a conferire in un centro per fare l'oliva in lavagnina e salamoia.
0: Bene, dai. Sì.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Ci sono delle diagnosi che segnano un prima e un dopo nella vita delle persone, ma ci sono anche vite e storie che vogliamo raccontare a People, di persone che non si arrendono, che cercano di modificare la propria vita e anzi di stravolgerla in maniera molto positiva, nonostante la malattia, nonostante la disabilità. Questa sera a People racconteremo 6 storie, tra poco.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Altre sei storie questa sera, storie di chi non si arrende, storie di chi va avanti e dimostra che c'è del bello nonostante le difficoltà. Partiamo questa sera nel salutare Giulia Sarpero. Ciao Giulia,
1: ciao,
0: buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì. Allora, io sono una cantautrice genovese, il mio nome d'arte è Dulia, che è la crasi di Doll e Giulia, che è il mio nome. Doll perché appunto io, essendo nata con una genesia all'avambraccio destro, cioè non ho un pezzo di braccio, ho sempre portato protesi estetiche da quando avevo 6 mesi. E quando ero bambina erano molto bruttine, cioè nel senso, perché era un po' di anni fa, adesso questa è tutta carina così, e quindi sembravano proprio quelle delle bambole, cioè come erano in PVC, no? Allora, un po' per ricordare quello, un po' per ricordare la mia estetica che si vuole rifare alle bambole, un po' dark, allora è nato il nome di questo mio progetto, che nasce dopo tanti anni di musica, perché appunto io ho sempre avuto l'esigenza di cantare da bambina, e quindi i miei genitori a un certo punto non mi sopportavano più e mi hanno mandato a coro, ho detto vai, appunto non, pensando che io non potessi suonare niente, mi hanno mandato, ma giustamente, cioè anch'io ci ho messo un po' di tempo a capire che avrei potuto suonare anche qualcosa, e infatti questo progetto che arriva dal coro di Voci Bianche del Carlo Felice, che è stata la mia prima esperienza quando avevo 6 anni, poi ho avuto varie band di vari tipi di generi, e poi finalmente sono arrivata a questo progetto dove sono da sola, quindi fa ridere perché sono partita da un sacco di gente, cioè sì, coro, poi band, 5-6 persone.
0: Per poi ritrovarti sola.
1: Sola. Sola, ma è giusto così per me in questo momento, perché volendo parlare dei temi a me cari, nelle band comunque cerchi di portare temi un po' più collettivi. Volevo essere in prima linea anche per parlare di come sto nel mio corpo e anche rappresentare le persone con disabilità nel mondo della musica, e rappresentare in generale le persone che vedono la disabilità non come un contenuto motivazionale di per sé. Cioè mi piacerebbe nel 2026 essere vista come una ragazza e basta che scrive le sue canzoni. Poi mi rendo conto che c'è una narrazione da costruire, che non è semplice, che si sviluppa tra il supereroismo e il pietismo, c'è questa divisione qua, quindi stare in mezzo dove voglio stare io non è semplice.
0: È difficile, sì. È vero, questo è un tratto di molte storie che raccontiamo qui a People.

0: Perché, e te lo chiedo quindi insomma di raccontarlo anche ai nostri telespettatori, che cos'è che ti dà più fastidio, per esempio, di questi due estremi, di come spesso la società, le persone racconta qualcuno come te che è nato senza un avambraccio?
1: Ma allora, intanto per dire, il primo, quando è uscito Dopodomani, che è uno dei miei singoli, prima recensione che vedo, Giulia Serpero, una bravissima cantautrice, nonostante sia nata,
0: nonostante.
1: Lo so che voi giornalisti è difficile parlare di queste cose, perché fino a, alla fine non è da tanti anni che se ne parla, quindi lo so che è tutto fatto in buona fede in realtà, quindi io mi sono messa a ridere sinceramente, non è che mi ha fatto dispiacere. Mi fa dispiacere quando non sono vista per appunto quello che dicevo, una ragazza che scrive delle canzoni. Quello mi fa arrabbiare. Oppure non so, magari quando vado a suonare ma quello è più una cosa di gender, che magari ti fanno domande, sai, più a, non so, l'amico, il fonico che ti accompagna, che non a te, tecniche. Ma penso che sia un discorso più legato al fatto che sono donna.
0: Ah sì, questo potrebbe.
1: Ma quello è tutto una. Ma
0: questa è un'altra storia.
1: Siamo ancora fermi lì, quindi
0: quella
1: figurati.
0: Quella è una puntata.
1: Arriveremo alla disabilità. Ma va bene.
0: Senti, dal punto di vista, diciamo, della musica, tu dicevi, forse neanche i miei genitori, no? Credevano che io potessi suonare,
1: sì.
0: Che io potessi nella musica forse trovare anche un mio spazio.
1: Allora, in questo progetto io, c'è stato un lavoro dietro molto grande mio, della mia etichetta che si chiama Dischi Bastardi, dove io e Fulvio Masini abbiamo fatto tutto un lavoro per capire come gestire un live da sola. Quindi io ovviamente ho delle sequenze, però anche delle macchine che suonano, io filtro, quindi dal computer escono dei midi che entrano nelle macchine che io suono e poi dei sintetizzatori, perché questo è un progetto dark synth pop, quindi con molta elettronica. Quindi chiaramente io suono tutto con una mano sola, con questi accorgimenti. In più adesso sto facendo un progetto con l'Istituto Italiano di Tecnologia per sfruttando i loro sensori di movimento applicati al mio moncone o alla protesi, adesso dovremmo capire, o magari fare qualcosa di design, non so, un tentacolo
0: di tecnologico,
1: sì, capire come sfruttare anche quest'arto qui, che rimane un po', sì, che lo uso un po' per così fare due note sul synth e basta, per cui così verrebbe un live anche un po' più dove riesco a usare un arto e mezzo, diciamo. E quindi è un progetto che è appena iniziato con l'Istituto Italiano di Tecnologia e Luca Paganna, che è un artista che fa già queste cose con sensori. Però insomma spero per i live di quest'estate di riuscire a portare qualcosa.
0: Vabbè, quindi insomma un progetto, diciamo, che vede già.
1: Sì, sono andata a fare le prove dei sensori, sì, già. Sì, sì.
0: Senti Giulia, dall'altra parte, questa è la tua vita, diciamo, musicale.
1: Sì.
0: Di Giulia, diciamo, no?
1: Uh-huh.
0: Invece Giulia. Giulia, come ha affrontato nascere senza un braccio, diventare mamma, andare avanti nella vita? Quali sono state, se le hai incontrate, delle difficoltà?
1: Ma allora, io ho vissuto un'infanzia molto serena, perché penso che ai bambini non ne freghi proprio niente delle diversità in generale. E poi vabbè, sono stata fortunata magari a non incontrare il bulletto, la cosa, che lì è fortuna, non è che c'è molto da dire. E con l'adolescenza insomma ho iniziato a avere più che altro dei pensieri che tenevo per me, quindi più a livello psicologico, e questo è stato un po' magari il mio errore, non parlare di quello che sentivo, no? Anche con i miei genitori, con le persone che avevo intorno. E quindi poi da adulta ho iniziato un percorso di analisi per elaborare certe cose che avevo bisogno di capire. Quindi diciamo così, ho lavorato inizialmente tanto sull'aspetto pratico logistico delle cose, cioè io sapevo già fare praticamente tutto molto presto, da tagliare una pizza, andare in bicicletta, guidare una macchina, cosa che faccio. Ho tralasciato forse un po' l'aspetto psicologico, ma ci sto lavorando. E con i miei bambini è stato un salto ancora, perché ovviamente vestire te è un conto, vestire un bambino che si muove
0: è
1: un'altra faccenda, quindi ci vuole tanta pazienza, sì. Però con la pazienza e con un po' di testa si fa tutto. Ovviamente vedi che ho questa voce perché mi hanno passato uno dei loro virus, così. Ma va bene.
0: Hai trovato più difficoltà nel farti accettare, passami il termine, come artista con una disabilità o come mamma? Perché qui abbiamo raccontato tante volte le storie di mamme che hanno faticato veramente molto.

0: non solo, cioè una doppia, tripla, vorrei dire, no, fatica.
1: Sì, purtroppo noi mamme siamo a livello sociale non messe granché bene, diciamo così, siamo un po' lasciate sole. Però, allora, io nel mio profilo Dulia non mi espongo molto sui miei figli, intanto perché è il mio profilo artistico e...
0: Certo, sono due cose.
1: Sono due cose un po' diverse. Però penso che sia molto importante parlare del fatto che si possa fare un po' di più per sostenere al proprio livello sociale, cioè uh-huh. le donne in generale, siamo sempre un po' a gestire tutta la baracca. Poi io sono molto aiutata, ho tutti i nonni, ho varie persone che, anche perché sennò non riuscirei a fare tutto certo. quello che faccio, sono molto fortunata, me ne rendo conto, ma chi non ha tutti questi aiuti... si è un po' fritto, diciamo così. Quindi a livello musicale la risposta è non lo so, perché non ne parlo molto di questa cosa. Poi quando lo dico dicono tutti hai dei figli, tipo, perché mi danno 10 anni di meno, meno male. Va bene, prendo, porta a casa. E a livello l'altra domanda era a livello sociale?
0: Sì.
1: A livello sociale c'è ancora molto molto lavoro da fare. Con la disabilità e questa cosa siamo lì.
0: Sì, sì, decisamente. Senti, tra poco poi magari ascoltiamo un pezzo, insomma, di un tuo brano. Volevo sapere come la musica ti ha aiutato a esprimere anche, no? Tu dicevi, forse io ho lavorato molto di più sulla praticità, no? La manualità di certe cose, e ho forse un po' tralasciato la mia parte interiore. Come la musica ti ha aiutato, ti sta aiutando?
1: Guarda, la musica è stato l'unico posto in cui io potevo esprimermi, e quindi ancora ora, poi io mi occupo di musica in vari ambiti, ovviamente, perché con Dulia non posso mantenermi, detto proprio sinceramente, certo. al momento, quindi insegno canto, faccio musicoterapia, lì vivo la disabilità in prima persona e con quella degli altri, quindi sono molto onorata di fare questo lavoro e insomma è così, si fa un po' di tutto.
0: Allora, c'è una cosa, ascoltiamo una regia, che cosa hai scelto? Vabbè, vediamo, una sorpresa. È una sorpresa, poi ce lo racconta Giulia.
1: Parla di come ho imparato a vivere la mia disabilità.

0: Roma. Senti Giulia, prima di lasciarci con il messaggio finale, intanto per chi fosse interessato al tuo progetto, al progetto dedicato insomma alla disabilità, dove può trovare le informazioni, seguirti, avere informazioni?
1: Allora, mi trova su Instagram come Giulia Music, scritto D-O-O-L-I-A Music, uguale TikTok.
0: È in sovraimpressione?
1: Ok. Uguale TikTok, vabbè, Facebook, segui Instagram, direi basta. Questi sono i miei, vabbè, su Spotify, se scrivete Dolia, esce il mio profilo, lì c'è tutta la musica che ho fatto finora. E adesso ad aprile uscirà l'ultima canzone che chiuderà l'EP, il mio primo EP che uscirà.
0: E ci possiamo dire qualcosa di questa canzone?
1: Allora,
0: ci vuoi spoilerare un pochettino su che
1: cos'è? Sì. L'ultima canzone si chiama Sole, è un feature.

0: Con Leila Labiri, che oltre ad essere una grande musicista è colei che si occupa di tutta la mia immagine, mm-hmm. quindi dove sembra una super gnocca, poi dal vivo dice non è così gnocca. È una canzone che parla di diverse prospettive di come ci si sente appunto sole alle volte, in realtà non è così, poi ci sono varie immagini, l'inverno. Non voglio.
1: No, troppo.
0: Però sono contenta di questa collaborazione femminile, perché l'ultima è stata con Gianluca De Robertis, del Genio, quindi era maschile, invece sono contenta che sia così.
1: Giulia, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera con la tua musica, con la tua storia?
0: Allora, non è semplice. Vabbè, intanto la canzone dice: se è questo quello che vedi, allora non mi vedi, nel senso, se ti fermi alle apparenze o comunque alle cose più cheap che puoi vedere uh-huh. di questa cosa, non hai capito granché. In generale, mi piacerebbe lasciare un messaggio alle persone con disabilità che si sentono in difficoltà di comunque non sentirsi soli, di cercare di aprirsi e, insomma, di fare un po' di lavoro su se stessi, qualsiasi esso sia, che sia prendere un caffè con un'amica per stare meglio, che sia fare un percorso di analisi, e a tutti gli altri di vederci come persone che fanno cose come tutti, spoiler.
1: Grazie Giulia, bellissimo messaggio. Noi ci rivediamo tra pochissimo qui a People.
2: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
3: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie di chi non si è arreso, perché non arrendersi è possibile. Buonasera, benvenuta anche a Nicoletta Raggi. Buonasera Nicoletta.
1: Buonasera.
0: Allora, la sua storia è una storia di chi convive con una malattia che normalmente noi siamo abituati forse a pensare che colpisca solo le persone di una certa età. Ce la vuole un po' raccontare la sua storia?
1: Sì, esatto. E io la vivo come la storia di una donna bionica, perché anche se è un riferimento che già rivela la mia età, perché era un telefilm degli anni 70-80, spiega un po' come io possa convivere con una malattia neurodegenerativa che ormai convivo da 20 anni, però funzionando come una persona quasi normale. Questo perché ho proprio un cervello che chiamo bionico, in quanto nel 2009 ho fatto un impianto dove hanno messo degli impulsi elettrici al mio cervello. Ma facciamo un salto indietro al 2007. Il 2007 è l'anno in cui nasce il mio primo bambino, Lorenzo, che è qua con me, e che quando è nato io ho un periodo felicissimo, però ho deciso di andare un po' a fondo in certi sintomi che io vivevo già da alcuni anni, che non riuscivo a spiegare, era come un disagio. Io avevo un forte tremore, avevo degli attacchi di panico, avevo della debolezza nei muscoli, quindi mi sentivo già vecchia, eppure avevo 35 anni. Quindi vado a fondo in questo vedendo diversi dottori. Io al tempo vivevo negli Stati Uniti e nel novembre del 2007 vado nello studio di un dottore che era un neurologo specializzato in malattie del movimento e mi dà una diagnosi che veramente non mi aspettavo. Mi dice: secondo me tu hai il Parkinson.
0: 35 anni.
1: E mi dice anche: non, niente panico, prendi alcune medicine e poi chiamami fra alcuni giorni. Io panico, è un po' difficile non averlo. Vado a casa, prendo un po' le medicine, dopo alcuni giorni mi ricordo esattamente il punto dove ero nel mio ufficio, lo chiamo e dico: dottore, io non tremo più. E da lì è iniziato un percorso di visite neurologiche e accertamenti medici per verificare se effettivamente quello era il caso. Ho fatto anche un test genetico, ero positiva al gene della parchina, una mutazione genetica, quindi è stata confermata la diagnosi. E quindi Parkinson così giovane, un Parkinson

0: giovanile, che è meno frequente del Parkinson, che capita alla maggior parte delle persone, è meno aggressivo, però ci convivi per più tempo. E il Parkinson, che è questa malattia neurodegenerativa di cui non si muore di Parkinson, perché non è una malattia terminale, però è una malattia che purtroppo, per cui ad oggi non c'è una cura, e colpisce le cellule del cervello che producono la dopamina, questa sostanza chimica che permette alla persona di controllare il movimento. E...
1: Senti Nicoletta, 35 anni, un bambino piccolo e una diagnosi di Parkinson. Immagino ci sia stato un momento, come dire, per usare un eufemismo, di defiance.
0: Sì.
1: Che cosa ti ha rimesso, diciamo così, la voglia di andare avanti, oltre ovviamente quello di tuo figlio, e di combattere questa malattia?
0: Sì, la defiance c'è stata, però è stato anche un po' un rifiuto, è stato difficile accettarlo, quindi all'inizio, vabbè, vado avanti, ignoro la diagnosi, quasi,
1: faccio finta di niente,
0: che poi non funziona molto. E poi devo dire, il desiderio di avere un secondo bambino, il desiderio di dare a Lorenzo un fratellino, una sorellina, e quello mi ha fatto tornare alle parole di un dottore che mi aveva detto già all'inizio: guarda, esiste una operazione al cervello che si può fare. Io all'inizio ho pensato, neanche ci penso, farmi mettere le mani nel cervello, e poi questo desiderio mi ha spinto a indagare ulteriormente, e così arriviamo alla parte fortunata di questa storia, che vivevo nel posto giusto al momento giusto, vivevo vicino a Houston, che è uno dei migliori centri medici al mondo, e nel dicembre del 2009 mi sottopongo a questa operazione al cervello che si chiama Deep Brain Stimulation, o stimolazione cerebrale profonda, ed è un'operazione molto particolare, innanzitutto perché si fa da svegli, quindi si può fare da svegli perché nel cervello non ci sono terminazioni del dolore, cosa che non sapevo, e poi si fa da svegli anche perché bisogna verificare che non si vengano impattate le capacità cognitive e motorie.
1: Certo.
0: Quindi immaginatevi, vi hanno appena fatto due buchi nel cranio, inserito due microelettrodi, e iniziano a domandarti che giorno è oggi, chi è il sindaco, fino alla domanda che mi aveva più destabilizzato, diciamo che conta da 100 a 0 togliendo le 7, quindi vai 193 e così via, arrivate a 51 e ho detto posso fermarmi perché già ero esausta. E comunque operazione che è stata magica, perché è stata invasiva, difficile, però magica, perché nel momento in cui i dottori hanno collegato questi microelettrodi ai cavi sottocutanei, alla batteria che viene posta sotto la clavicola, in quel momento io, che tremavo come una foglia, mi sono fermata, ed è stato un momento dove magia e medicina si sono proprio incontrate. Da quel giorno poi ci sono voluti diversi mesi, anche un po' difficili, perché bisognava trovare i parametri di elettrostimolazione che sono ideali per me. Per l'individuo, e quindi abbiamo affinato quei parametri fino a trovare il momento in cui insomma era ottimale per me, e da quel momento io ho iniziato a riprendermi la mia vita in mano, proprio a rivivere, a riguidare, a essere una persona felice, ad avere una promozione sul lavoro, proprio la mia vita mi stava tornando e mi era regalata, fino poi quando è nato Federico nel febbraio del 2012, quindi ho proprio ottenuto quello che desideravo. E quindi vivere col Parkinson è difficile, è come vivere un po' con uno zaino, no? Con una zavorra, perché il mio invecchiamento, l'invecchiamento delle persone col Parkinson è un po' tipo i cani, no? I cani che ogni anno che passa è come se invecchiassero 7, decisamente non è come se invecchiassero 7 anni, ma ogni anno che passa il mio invecchiamento biologico è di sicuro più avanzato dell'invecchiamento delle persone sane. Però è una vita, insomma, si può fare, ed è una gioia ogni momento che ho con i miei figli qui. Ho messo questa foto perché era appena fatto, prima dell'operazione, forse la cosa che mi ha più colpito, che è forse vanità femminile, la cosa che mi aveva più colpito dell'operazione in modo proprio violento era fare il... togliere tutti i capelli, quindi shaving della testa.
1: Cioè non eri troppo preoccupata, diciamo, di farti fare due buchi in testa, di attaccare
0: proprio...
1: degli elettrodi, ma di rasarti i capelli.
0: Non ero preoccupata, ma quando l'ho fatto ero proprio devastata. L'ho fatto 2 giorni prima dell'operazione, e quello mi ha devastato. Sì, ero più preparata al resto, ho detto sì, ce la faccio, e poi ho scoperto che veramente i capelli tengono proprio caldo, quindi era dicembre, era il giorno che peraltro sono andata a fare questa operazione, nevicava a Houston, che è raro che nevichi, però era stato un momento che ricordo con tenerezza, con dolcezza.
1: Intanto ti facciamo un applauso, Nicoletta. Tu dicevi, io vivevo e mi sono trovata nel posto giusto al momento giusto, perché questo tipo di intervento in Italia poi è arrivato molti anni dopo.
0: Ma

0: un po' di anni dopo.
1: Sì. E poi anche l'approccio in Italia di farlo più quando sei impiantata più avanti, che quindi è un peccato forse perché...
0: Senti, tu hai trovato difficoltà anche, diciamo, nella tua storia di mamma, no? Nel far accettare anche la tua malattia oppure no?
1: Ma guarda, le difficoltà non faccio differenza, io sono stata molto trasparente con i miei figli, quindi parte del nostro dialogo quotidiano è la mia malattia.
0: Non intendo più delle altre persone nei tuoi confronti.
1: No, non direi mamma o non mamma, insomma è difficile avere una disabilità e come diceva la persona prima, Giulia, è difficile farsi vedere per chi sei, per una persona disabilità a parte. E poi anche poi forse più una lotta con se stessi, quindi guardarsi allo specchio e accettarsi prima di tutto, perché quello poi passa da noi stessi. Se io mi accetto, poi mi sento accettato, me ne frego se mi accettano o non mi accettano, però anche voi.
0: Questo è stato
1: bene. Difficile
0: per te?
1: Sì, è stato difficile anche parlare di Parkinson senza piangere. Io ci ho messo veramente, veramente tanto a poterne parlare con serenità, col sorriso.
0: Un altro applauso, te lo facciamo. Perché vorrei sottolinearlo questo, ognuno di noi, no, ha una sua piccola grande sofferenza, ma io mi ritrovo molto in queste tue parole, Nicoletta, quando tu dici pertanto non sono riuscita a parlarne senza piangere, e quando tu poi inizi a parlarne senza piangere è quello che ti fa capire che qualcosa dentro di te ha fatto click.
1: Assolutamente.
0: E hai fatto quel passo avanti che per mesi, anni sembrava impossibile, insomma, ognuno nella sua sofferenza. Senti, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
1: Guarda, consigli è facile darne ma difficile riceverli, quindi più che altro la mia testimonianza, nella mia esperienza guardare avanti e cercare di non cedere alla tentazione di autocommiserarsi, quindi vedere quello che abbiamo e fare quello che possiamo con le forze che abbiamo ogni giorno.
0: Grazie mille Nicoletta. Per la tua storia, insomma, per la tua testimonianza, l'emozione ancora dei tuoi occhi, ma soprattutto il tuo sorriso e la serenità del tuo volto. Noi ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia, sempre qui a People.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
0: Insomma, non poteva che essere vestito con il suo smoking arancione Orange Man Simone Romano. Buonasera, benvenuto.
3: Buonasera.
0: Allora, è un po', mi ha detto, ma come mi devo vestire? Perché questa è la mia, come vuoi, cioè nel senso. Allora Simone, ci racconti un po' la tua storia?
3: Certo, allora io partirei con due parole che forse caratterizzano un po' la mia vita, ovvero mare e libertà, perché comunque io sono sempre vissuto sul mare, tutto quello che ho fatto fin da bambino era collegato col mare, tanto che oggi dico sempre che ho la sindrome di Nettuno, perché non ce la faccio veramente a stare lontano dal mare, anche in questo momento forse non sono tanto a mio agio per quel motivo lì, cioè vicino ma non lo vedo, e libertà perché comunque ho improntato anche lì tutta la mia vita sempre sulla libertà, cioè non ho la classica vita standard che hanno tutti, lavoro preciso con quelle ore a settimana, famiglia eccetera eccetera, invece io ho un lavoro stagionale che mi sono creato io, sempre legato al mare ovviamente, porto turistico, il mio trimarano a vela costruito con mio padre tra l'altro quando ero piccolino, sono 18 anni che lo faccio a Sesto Levante, in Balle del Silenzio, e quindi già da quello ho creato questa libertà perché comunque è un lavoro stagionale che poi d'inverno sei libero e magari non metti da parte i soldi, infatti mia madre è sempre lì a bacchettarmi ancora ora, però ho prediletto appunto essere libero, poter libero. Fare e seguire i miei sport che amo, tra cui appunto il kitesurf che potete vedere magari qualche immagine, per il quale poi ho creato questo personaggio appunto Orange Man, e poi di recente in quest'ultimo anno ho preso il brevetto da parapendio, quindi sempre

0: volare magari, però sul mare dall'alto, diciamo, c'è sempre il volo comunque in generale, o sull'acqua, sul mare. E quindi niente, questa cosa della libertà, e fino a che non mi è stato diagnosticato appunto questa linfoma del mediastino, primitivo del mediastino di non Hodgkin, lo scorso settembre, e da lì ovviamente ti crolla tutto addosso, penso che sia la news che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire, e la mia preoccupazione più grande era proprio quella di come farò perché come minimo mi avevano detto dovrei fare 6 mesi di terapia, di vari cicli di chemioterapia e tutto quanto, tra l'altro scoprendo poi piano piano, approfondendo, che era una delle più toste che ci potevano essere soprattutto nel campo dei linfomi, e quindi ho detto sì, ok, ma guarda che si guarisce questa cosa, tutti sono andati a Milano nei vari centri, i vari dottori che cercavano di dire no, ma non hai capito, ma guarda che oggigiorno le terapie funzionano, cioè arrivi in fondo. E ho detto sì, ma quello me lo metto in dubbio, ma io come faccio tutti questi mesi con la mia sindrome di Nettuno, che non posso fare i miei sport, la mia adrenalina, perché mi reputo proprio drogato di adrenalina, cioè nel senso io ho sempre condotto una vita abbastanza mai fatto uso di droghe o cose, bevuto, sì, eccetera, però sono drogato di adrenalina, se non ho quella dose di adrenalina giornaliera io poi vado capo. Uh-huh. E allora ho detto come farò, come non farò, e quindi all'inizio io non mi andava bene questa cosa qua, anche perché non sono mai stato in vita mia in ospedale,
1: mai fermo,
0: nulla, cercato di evitare sempre medicine, di essere tanto, ci vuole più tempo, ma poi il corpo si cura da solo, ho sempre avuto questa filosofia così, di colpo ti ritrovi che ti dicono guarda, hai questi cicli qua, devi prendere tutte queste cose qua, ti accadrà tutto questo, perché poi giustamente loro ti devono mettere davanti alla realtà, certo, delle cose, e quindi non lo volevo accettare, ho detto no, guarda, io preferisco che il corso abbia la sua vita, perché la vita abbia il suo corso, perché comunque mi sono anche sempre detto, ho vissuto 40 anni a questa maniera, forse concentrati che forse in una vita normale neanche in 80 anni lo fanno uno normale, forse doveva andare così, in pace.
1: E poi invece, che cosa è cambiato?
0: È cambiato da quando soprattutto ho iniziato, avevo tagliato un po' sui social, perché appunto io ero questo personaggio un po' conosciuto per i miei sport, per queste cose, e avevo tagliato, i miei amici invece mi hanno detto guarda che invece è proprio ora che devi, secondo me, perché potresti anche dare una mano, essere di ispirazione, eccetera eccetera. Allora mi è venuto, ci ho pensato più di un mese a mettere questo video dove spiegavo che cosa mi stava accadendo, diciamo, anche un po' commovente, e molti mi hanno detto anche non so neanche come è fatta a metterlo, e a quel punto poi da lì è iniziata una cosa che mai mi sarei aspettato, ma cioè da lì infatti dico a tutti, io dai social una cosa che non me la sarei mai aspettata, per me era un gioco quasi, e messaggi, ma centinaia di messaggi di supporto, ma anche dall'altra parte del mondo, cioè gente che magari c'era anche passata, sportivi come me, kiters così famosi, che mi hanno detto guarda che fidati, si guarisce, soprattutto ecco, il consiglio che oggigiorno sono felice di aver ascoltato è quello di dire guarda, anche se i medici ti diranno che non devi andare in mare assolutamente perché è pericoloso con tutte le cose che fai e tutto quanto, se tu ti sentirai e riuscirai anche ad andare anche una volta in mare, vacci, perché è quello che ti salva. E così è accaduto, cioè io oggi sono qua, io durante i cicli riesco praticamente ad andare adesso in mare tutti i giorni, magari nello stesso giorno riesco a fare anche kite, parapendio e I can fly, che vuol dire tornare, cioè andare su in decollo con la passeggiata con lo zaino di 16 kg e battere anche i miei amici, tra l'altro, che mi dicono ma scusa, ma te non dovresti essere sotto chemio anche quella tosta, ma non è che è aranciata, infatti, perché è anche arancione,
1: alla mia vista prima, ecco,
0: infatti da lì è stata chiamata l'aranciata, tu non ce la racconti giusta, e quindi praticamente quella è stata la mia salvezza, perché io c'è un altro video che poi ho detto successivo a quello, dove spiego, sono nel mio monte preferito quando mi hanno finalmente chiamato a iniziare la terapia, dove spiego e dico ragazzi dovrò fare questo, saranno 5 giorni di infusione 24 ore su 24 lì in ospedale fisso, che era tra l'altro il mio incubo, perché io a mia madre l'avevo anche detto guarda va bene se dovrò fare quella cura, che è dei hospital, che vai là, ti attacca, fai 3 ore, ti guardi un film, anche
1: mia,
0: che arrivi cadaverico a casa, tutto quanto, però almeno sei a casa tua, col tuo cane, con il mio cane, la famiglia, sei a casa tua, insomma, sei abituato a essere a casa tua, ma in ospedale mai, non sono mai stata. Ogni bivio che io prendevo quando andavo, per ogni visita che facevo da un'attacca all'altra, tra il bianco e il nero era sempre nero, nero, nero, fino proprio al buio più assoluto, ho preso proprio la peggiore di tutte quante come soluzione. E però diciamo che niente, quindi io, ma ecco lì, scusa, dicevo che vi spiegavo che mi sarei accontentato anche di riuscire ad andare a fare le cose che mi piacciono, quindi o volare o fare kite, quello che era, anche solo per un giorno tra un ciclo e l'altro, sarebbe stata un po' la mia caratteristica caramella che mi mette

0: in tasca per poi affrontare il ciclo dopo. E invece poi le caramelle sono diventate anche 21, cioè 21 giorni tra un ciclo e l'altro.
1: E... Allora, intanto ti facciamo un applauso, Simone. Tu stesso hai detto, io non mi aspettavo dai social anche di ricevere questi stimoli, questo affetto anche, di avere anche questo sostegno, no? Spesso sono demonizzati, ma molte volte anche nelle storie che raccontiamo a People, in realtà poi ci hanno dimostrato come nelle storie, per esempio, di malattie oppure di chi ha bisogno anche di sentire un sostegno, forse non se lo aspettava neanche, in realtà può ricevere tanto affetto e tanto sostegno, perché... Questo te lo faccio dire perché non vorrei che passasse questo messaggio. Non significa che il percorso sia facile, il fatto che tu vada in acqua oppure riesca a fare queste cose non significa che anche tu non abbia vissuto dei momenti, delle giornate molto difficili. Questo per chi ci sta seguendo da casa, te lo faccio sottolineare.
0: No, no, ci sono i giorni no, i giorni che sei triste, magari vieni da piangere normalmente, però diciamo che questa cosa ti distrae tantissimo, soprattutto anche nei giorni che devi essere lì, quei 5 giorni, che quindi sei per forza forzatamente
1: chiuso,
0: lontano dal mare, per esempio. Il fatto di avere tutta questa gente che ti commenta, che ti manda messaggi, eccetera, e arrivi alla fine della giornata e dici, ah cavolo, è già buio, è già passato la giornata, ho già finito un giorno, per dire, è incredibile, cioè proprio, leggendo cose bellissime che ti supportano, che ti danno una carica immensa, cioè io non avrei mai pensato, infatti lo dico in tanti video, storie che scrivo, dico la forza me la state dando tutti voi, cioè non ce la sto mettendo io, quello che vedete, perché poi mi scrive anche tantissima gente che magari fa terapie, ma non per sminuire, ma magari minori, di meno invasive della mia, che io mi dice, ma come diavolo fai? Io cioè faccio il corridoio e poi alle altre 23 ore dopo che ho fatto il corridoio capo a letto, e te stai facendo quello e fai tutti quei chilometri, anche l'altro giorno ho fatto 130 km in mare col kite. In kite.
1: Vabbè, ma io, 130 km,
0: ma io perché sono, aspetta, devi vedere il background, io sono famoso perché col kite ho fatto tipo il mio record 222 km Genova, La Spezia e ritorno in kite.
1: Ah.
0: Sì, quindi
1: dici, io adesso ma conto di fare il 50%.
0: No, infatti per me è quasi, però
1: poca roba.
0: Beh, adesso il next step è, se ci riuscirò, ci saranno le condizioni, questo weekend provo a fare la prima tappa dell'italiano di questa disciplina, il kite foil,
1: e penso che com'è che funziona, è questo?
0: Sì, hai presente adesso, ecco, guarda, vedi che sembra luna rossa questa. È la stessa cosa di luna rossa che vediamo delle barche che volano adesso in Coppa America, vedi? Uguale, questa qua è Flying Nicca e qua la inseguivo, e col kite è la stessa cosa.
1: Aspetta, torna un po' indietro Filippo, come funziona?
0: Praticamente oramai tutto vola sull'acqua,
1: Nespola,
0: sulla bici autocostruita, e vedi che c'ha un braccio messo in acqua, con sotto lo vedi alzato dall'altra parte, no? C'è un gemello, quello lì è a tutti gli effetti è un aeroplano di carbonio costosissimo che crea portanza come un aereo, ma in acqua, quindi fa sollevare la barca, e quindi la barca, riducendo l'attrito in maniera esagerata, vola sull'acqua a velocità esagerata anche con pochissimo vento. La stessa cosa lo puoi fare col kite, con la tavola, con l'idrofoil sotto, infatti riesce ad andare con pochissimo vento, riesce addirittura a moltiplicare 5 volte la velocità del vento. Con 5 nodi magari fai quasi 30 nodi di velocità.
1: Senti, e l'arancione quando è nato?
0: L'arancione ce l'ho in realtà sempre avuto nella mia vita, fin da quando ero piccolino.
1: Veramente?
0: Non l'avevano realizzato, però anche di recente siamo andati dove erano i miei nonni giù in Ciociaria e avevamo trovato dei giochini che avevo lì da bambino, macchinina, radiocomandate, eccetera, erano tutte arancione e attenzione fluo, perché sennò mi offendo, io sono proprio fissato con l'arancione, mi devono proprio vedere dal satellite, dalla luna. E quindi poi in realtà da questa cosa qua, io quando ho iniziato questo sport ho iniziato con la tavola che il mio shaper, il costruttore di tavole, me l'ha fatta arancione fluo come la volevo, ero contentissimo, a magari semplicemente indossare una licra arancione, anche perché ne veniva del fatto di essere visto meglio se con queste long distance magari naufraghi là in mezzo, dici vabbè, magari mi vedono un po' meglio, no? Poi invece ho trovato la muta arancione e tutto quanto, a quel punto
1: e a quel punto sei andato avanti.
0: Full optional, e anche per il volo adesso ho tutto, ho scontrato io prima.
1: No, tranquillo.
0: E quindi tutto arancione, anche per il volo adesso c'ho tutta la tenuta da volo, l'imbrago da volo, l'imbrago da parapendio, la vela del parapendio arancione. I kite me li hanno fatti solo per me arancioni, perché oramai sono famoso, lo dicono.
1: E senti, anche in ospedale hai cercato di portare l'arancione, l'abbiamo visto in qualche fotografia,
0: sì,
1: è
0: guarda
1: vero?
0: Qua, con i miei amici.
1: Te lo sai anche un po' con i tuoi amici che sono anche qua,
0: dietro. Alcuni, non tutti, ma
1: non
0: sono
1: tutti.
0: Presenti i personaggi con cui abbiamo ideato, che mi hanno aiutato a passare ancora di più il tempo, visto che io sono sempre fissato.
1: Eccoli,
0: con
1: un po'
0: video.
1: D'arancione, un po' di sacche arancioni,
0: ma soprattutto
1: tutta la struttura, mi sembra.
0: Sì, dalla struttura intanto tutti gli

0: adesivini di Orange Man, no, del logo, ci andavano messi, che infatti, ecco, non ti dico, le infermiere all'inizio impazzivano, me li staccavano, io li attaccavo, cose, storie del genere.
1: Fino a che giusto invece, per farsi degli amici.
0: No, poi invece
1: corsia,
0: dopo,
1: no?
0: Ah, mi poi adesso portavano gli yogurt amici, che gli dicevo, ma così in frigo, invece con scritto Orange sopra, ah, ora sono Orange Man, basta. Ma me l'avevano detto, guarda che all'inizio magari non ti odieranno, poi ti adoreranno, ed è successo così.
1: No, la e cosa così con bella, i tuoi amici, insomma, con
0: abbiamo iniziato a fare
1: tanto
0: queste scenette, più che altro, che sono fortissime, cioè nel senso, io ho pensato a questa cosa, ho detto, ogni ciclo è un combattimento contro questa figura che è il tumore, il cancro, no? Allora ho detto, perché non la faccio questa figura qua, cancer? Allora, tutina nera, con scritto cancer in arancione, lui è quello che l'ha indossata, Jordi, più di tutti, e si è vista qualche foto prima passare, e quindi abbiamo iniziato con il primo che abbiamo fatto, non so se conoscete il videogioco Street Fighter, e avevamo fatto proprio il vero con gli Hadouken eccetera, che faccio il KO e lo butto per terra, ecco,
1: eccolo,
0: eccolo lì,
1: eccolo qua.
0: E quindi col kimono, vedi, tant'è attaccato con le pompe, con tutto quanto, ovviamente sei lì in infusione per 5 giorni, 24 ore su 24, e quindi così KO quello. Poi dopo abbiamo fatto invece con la saga di Matrix, e quindi c'era Morpheus e c'era come si chiama, l'agente Smith, l'agente Smith, e quindi io che invece sono Neo, però personalizzato Orange Man con il cappotto arancione, e che ho fatto fuori quello. E adesso qua mi tirano un po' le orecchie, perché avevamo fatto l'ultimo con il quarto ciclo con come si chiama, Star Wars, uh-huh. Però il problema è che poi mi sono perso nel montaggio io, perché cosa è successo? L'abbiamo fatto l'ultimo giorno, dai giorni dopo c'è stato tutti i giorni bellissimo per fare Kaipa, quindi tutti i giorni, e io ho scelto di vivere, scusate, il montaggio è ancora lì che aspetta.
1: Va bene, però, va però bene, ok, che facciamo l'applauso. Ti tiriamo le orecchie anche noi.
0: Però mi raccomando,
1: facciamo così, lo vediamo.
0: Non ho ancora finito, io ora ho finito il quinto ciclo, che infatti sai che non sapevo neanche se riuscivo a venire.
1: No, ecco, perché insomma è un po' che abbiamo fissato e lui mi ha detto, però io te lo potrò dire solo
0: dopo
1: il giorno prima, dopo l'emocromo. Che per questo anche c'è da sottolineare, no? Noi ti vediamo così, no? Sorridente, ti vediamo tranquillo, questa è l'immagine, no? Che tu dai, però insomma non è tutto facile, fino a ieri non sapevamo se tu oggi saresti potuto essere qui con noi, per dire, proprio per
0: sì,
1: i valori.
0: Sì, anche perché tra l'altro la mia terapia prevede che aumentano la dose se il fisico regge, il mio fisico regge parecchio, e quindi praticamente dal primo ciclo adesso ho aumentato del 60%, e ora abbiamo raggiunto la dose massima, ho detto guarda,
1: più di così
0: non si può, però l'ultimo, quindi ha picchiato abbastanza.
1: Quindi adesso hai finito?
0: No,
1: o
0: c'è
1: dovrei...
0: ancora un ciclo,
1: ancora
0: tra
1: un
0: una
1: ciclo?
0: Settimana mi dovrebbero chiamare, in teoria, secondo i calcoli, per l'ultimo ciclo, e poi dopo ci sarà il gran finale, quindi la scenetta finale sarà, ragazzi.
1: Ma chi è dei tre? Cioè la mente?
0: Ma siamo un po' tutti,
1: cioè, riuscite...
0: c'è qualcuno anche che non c'è qua presente, ideiamo, la notte ci mandiamo i messaggi, ma cosa dici pure qua? E poi loro sono i veri pazzi che vengono, cioè all'ospedale da Deiva Marina, alcuni da Sesto Levante, vengono fino a San Martino a Genova con la macchina, in un ambiente anche comunque triste, diciamo la verità, magari per invece ci mangiamo la pizza, facciamo queste cose qua in corridoio, dopo una certa ora così magari non ci cacciano proprio.
1: Sì,
0: per ora è andata ancora
1: non li cacciano,
0: che per Star Wars abbiamo messo, dovevamo tappare le luci con i cartoni della pizza, abbiamo fatto quelle cose.
1: Senti Simone, che cosa ti sta insegnando e ti ha già insegnato questa esperienza?
0: Beh, di sicuro la cosa più importante, come ho sempre detto, comunque never give up, cioè nel senso non mollare mai. E io forse all'inizio appunto stavo come per mollare, poi dopo mi hanno come dato una scrollata di Roma, cosa stai facendo? E l'ho presa forse anche come sfida, come tutto, e ho visto che se c'hai un goal, c'hai un obiettivo, c'hai sempre un qualcosa, che per me può essere andare in mare, appunto volare, fare quello, ma può essere anche semplicemente per qualcuno dire vado a fare un tiro a canestro,
1: certo,
0: piuttosto che quello ti aiuta veramente a vivere e a non volare mai e ad arrivare alla fine, ecco, diciamo.
1: È cambiato il tuo modo di volare sull'acqua, di vedere il mare dall'alto o di sentire il vento, diciamo, in faccia?
0: Beh, certo, cioè se già prima per me dicevo sempre vabbè, me la sono sempre goduta, morissi domani, va bene così, adesso cioè, ogni minuto è ancora più importante, proprio come ti dicevo prima, invece di stare lì a finire di montaggio, ho detto no, io devo andare a usufruire ogni singolo secondo di questo momento, perché comunque è troppo importante, e quindi ha significato triplo, importanza tripla, ecco, rispetto a prima.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: Forse questo che ho appena detto, nel senso che comunque di crearsi un goal, un obiettivo, qualcosa che ti dia questa speranza e che ti dia questa energia di tirare avanti.

0: mollare mai e di tirare fino in fondo, perché è la cosa giusta che ti dà la forza di fare tutto poi, ecco.
1: Allora, per chi ancora non ti dovesse seguire sui social, ricordiamo il tuo profilo.
0: Allora, Orange Man, scritto Orange Man, Simmo.
1: C'è scritto intanto.
0: Simmo con due M, su Instagram, oppure al contrario su Facebook, Simmo Orange Man su Facebook.
1: La prossima volta ce la porti in Espola?
0: Ma certo, io non pensavo, se no guarda, era qua già che era anche lei col collarino arancione, contentissima.
1: Beh, sì, dai, no, la prossima
0: lei,
1: volta...
0: Lei è la protagonista un po' di tutto, non all'ospedale purtroppo, però poi di tutto il background prima, ovviamente è sempre presente.
1: La prossima volta ci vuole ovviamente il video di Star Wars, certo. Poi ci sarà quello finale,
0: ovvio.
1: Più Nespola.
0: Certo.
1: Quanti anni ha Nespola?
0: Adesso quasi 10, a giugno ne fa 10, però la vedi.
1: È una gran bella ragazza, però l'abbiamo vista anche prima, insomma, sulla tua bicicletta. Grazie a Simone,
0: grazie a
1: i tuoi amici, per averci portato la tua storia. E noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie a People. Buonasera e benvenuto a Stefano Cappato. Ciao Stefano.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, intanto complimenti. Io quando ho cercato la tua storia ho trovato un articolo del Corriere della Sera che diceva il Maradona della nazionale sordi. Allora, tanto congratulazioni, complimenti per insomma essere definiti Maradona non è proprio da tutti. Ci racconti la tua storia?
1: Certo. Allora, innanzitutto abbiamo scomodato un po' il dio del calcio con questi...
0: Oh, l'ha con detto il Corriere della Sera,
1: sì, sì, no? No, infatti. Sì. Allora, io ho 25 anni, sono sordo ipoacusico dall'età di 7, quindi ho avuto la fortuna prima di imparare a parlare, quindi la sordità, il mio problema, non ha mai intaccato il linguaggio. E ho iniziato a giocare a calcio a 4 anni, quindi ci sentivo ancora quando ho iniziato a giocare. E niente, la mia vita si basa fondamentalmente un po' su queste due cose, quindi sul portare avanti il calcio e sul vedere un po', spiegare agli altri com'è la vita di una persona sorda, il punto di vista che possono avere le persone che soffrono un po' della mia disabilità. E niente, allora... Partiamo un po' dalle basi. Io
0: sì.
1: Fino a quando sono piccolino, sono bambino, ho sempre portato gli apparecchi acustici, perché appunto a 7 anni ho iniziato ad avere problemi di udito a scuola, soprattutto le maestre convocare i miei genitori dicendo guardate che fate vedere vostro figlio perché non risponde, sempre assente in classe, uh-huh. pure lì. E appunto si scoprì questa problematica e iniziai a mettere le protesi acustiche, che ho anche oggi, da entrambe le orecchie. E molto tempo fa, ormai quasi 20 anni fa, erano molto più grandi, vistose, erano anche verdi. E quindi diciamo, fin da bambino ho sempre avuto, diciamo, persone magari che notavano subito quello nella mia persona invece di altro.
0: E vedevano prima le protesi.
1: Esatto, esattamente, sì. Però ho capito una cosa fin da subito, ovvero il mio punto forte è l'autoironia. Io scherzo molto sulla mia disabilità, faccio molte battute e lo facevo già fin da bambino perché mi accorgevo che se le persone ridono di me per la mia disabilità è un conto, posso starci male. Se invece tutti ridiamo insieme di una cosa che dico o che faccio, allora è un altro paio di maniche sicuramente. Quindi non ho mai, in realtà non ho mai sofferto chissà quanto per questa situazione.

0: tutt'oggi io sono, insegno a scuola alle superiori, insegno educazione fisica e cerco di trasmettere questo ai miei ragazzi, quindi niente.
1: Ho avuto tanto poi... ti facciamo un applauso.
0: Grazie.
1: Il calcio, che in realtà è arrivato prima di tutto, perché hai detto hai iniziato a 4 anni, ti ha portato fino alla nazionale. Questo percorso?
0: Allora, io non sapevo nemmeno dell'esistenza della nazionale italiana per persone sorde. È stato un po' un colpo di fortuna, perché a 17 anni, mentre giocavo, una persona sugli spalti si è accorta che non sentivo, perché non la passava nessuno e non mi giravo nemmeno quando mi chiamavano i miei compagni, quindi ho sempre avuto la scusa.
1: Quindi tu giocavi?
0: Io sì, gioco senza protesi, okay. Quindi questa è la cosa bella un po' che mi piace del calcio, ovvero quella di entrare in campo, poter stare senza le protesi e non dovermi preoccupare di dover sentire gli altri. Proprio è una, diciamo, una bolla in cui tendo a rifugiarmi da tutta la vita. E appunto c'era questa persona, vedendo la partita si accorse della mia disabilità, chiese a mia madre appunto se fossi sordo, rispose di sì e da lì iniziò quello che è il mio percorso con la nazionale. A 17 anni entro in prima squadra e subito a 18 andai in Grecia per gli europei appunto, e poi è da lì che nasce l'epiteto perché...
1: il Maradona!
0: Esatto, sì! Perché a 18 anni ho vinto il premio come miglior giocatore d'Europa e...
1: E beh, insomma, sì. Applauso!
0: E sono stato quello più giovane che l'ha vinto, quindi da lì appunto abbiamo scomodato il grande, perché poi è sempre stato il mio idolo, quindi...
1: Scusa, tu quando hai visto che ti hanno paragonato a Maradona, visto che era stato il tuo idolo, che cosa hai provato?
0: Sono venuti i brividi, perché veramente essere solamente accostati a un nome del genere è troppa roba veramente.
1: E poi com'è andata avanti la tua, diciamo, esperienza nella nazionale?
0: Sì, allora, dopo gli europei in Grecia ci sono state altre competizioni sia con la nazionale che per le squadre, con le squadre di club, perché partecipiamo anche con appunto le squadre di club alla Champions League. Adesso a breve dovremmo andare in Turchia.
1: Ah.
0: E niente, quindi ho avuto modo anche di viaggiare tanto, che è la mia altra passione oltre al calcio. Grazie appunto alla mia disabilità ho potuto viaggiare, conoscere tantissime persone, sono stato in più di 35 stati.
1: Oh, wow.
0: E quindi adesso sono tornato dal Giappone a novembre per le Deaflympics, che sono le Paralimpiadi per persone sorde.
1: Ah.
0: Ok, si fanno un anno prima rispetto alle Paralimpiadi che sono appena andate in scena. E, perché siamo tanti atleti e quindi se le facessero tutte insieme, accorpate, ci sarebbero problemi di palinsesti, problemi pubblicitari, problemi
1: di tutti i tipi,
0: economici
1: ecco,
0: esatto.
1: Scusi, facciamo la
0: quindi,
1: sintesi
0: esatto,
1: perfetta.
0: Sì, le facciamo sfalsate rispetto alle altre, però fanno sempre parte delle Paralimpiadi. Io sono atleta paralimpico sotto il Comitato Italiano Paralimpico, sotto il CIP, siamo riconosciuti ugualmente e quindi appunto ho partecipato in Giappone e in Brasile.
1: Senti Stefano, immagino che in molti ti abbiano chiesto: ma come si fa a giocare se non si sente?
0: Certo.
1: Scusa la banalità della domanda, però sì, immagino sì, che sì. Te la sentirai fare sì, da sì. Sempre e te la continuerai.
0: Non è che la sento proprio sempre quando me la fanno. no, comunque l'arbitro ha una bandierina in mano invece del fischietto, quindi sostanzialmente questa è la differenza principale con il calcio per udenti. E anche, vabbè, ha questa bandierina. Le regole sono uguali invece e possono partecipare alle competizioni chi ha una perdita uditiva di almeno 55 decibel dall'orecchio migliore e si gioca senza protesi, quindi tutti devono toglierle in modo da essere più o meno equiparati. Poi c'è chi ha le protesi, chi ha l'impianto cocleare, ci sono tutte le varie casistiche eccetera, però ecco, di base non cambia molto in realtà, più proprio questa... Il non sentire, i richiami dei compagni, uomo, ecco. Solo, palla, quando ci sono i passaggi da fare, magari.
1: E come si fa?
0: Non la passo. Non la faccio, la scusa pronta, non ho sentito.
1: Non ho sentito.
0: Sì, sì, sì. Sì, gioco anche in una squadra per persone udenti, qua a Genova.
1: Ah.
0: Sì, quindi ho sempre giocato ad entrambi i livelli, sia con le persone sorde.
1: Ecco, tu hai le due.

0: no, punti di vista,
1: sì.
0: Giocare con i sordi o comunque chi ha delle difficoltà uditive, dei deficit uditivi e no.
1: Sì,
0: e
1: esatto.
0: Qual è la differenza?
1: La differenza è, di base non esiste.
0: È
1: comunque...
0: che devi fare gol, basta,
1: esatto,
0: appunto,
1: esatto,
0: quella
1: sì,
0: è la
1: sì,
0: differenza.
1: Sì. Esatto, e poi in entrambi i casi mi insultano appunto perché la palla non la passo.
0: Ecco, forse sentire gli insulti, però anche dall'altra parte il tifo.
1: Anche quello in realtà, vedo le persone sugli spalti che si muovono, incitano,
0: sì.
1: Ma è come se premessi muto col telecomando, quindi è un effetto molto strano, molto particolare. Poi ho avuto la fortuna quando ero più piccolino, appunto verso i 18 anni, e giocavo con le persone udenti in Serie D a Lodi, perché sono di Lodi, sono trasferito a Genova da un paio d'anni e sono andato anche in campi importanti dove c'era magari tanto pubblico, tanta gente a vedere appunto, ma non ho mai sofferto, diciamo, l'adrenalina prima di entrare in campo perché non sentivo i cori, cioè, sì esatto, semplicemente è bello perché pensi proprio a divertirti e basta, non quello che succede fuori o quello che succede in campo, solamente te e la palla.
0: Senti, tu ti sei trasferito... Come? No, c'è ancora da fare delle domande. No, vado avanti. No. Allora, tu ti sei trasferito a Genova in particolare anche per gli studi, giusto?
1: Sì, per l'università. Allora, io mi sono finiti gli studi, mi sono diplomato alle superiori.
0: Uh-huh.
1: E in liceo sportivo ho sempre voluto uh-huh. intraprendere questa carriera sportiva, poi mi sono orientato, sono andato a vivere in Scozia per un anno e ho giocato in Serie C sempre con le persone udenti.
0: Lì sono più avanti o più indietro?
1: Fisicamente molto più avanti, tatticamente,
0: culturalmente
1: anche tecnicamente più indietro,
0: okay.
1: Sono dei mancati rugbisti praticamente, tutti dei colossi,
0: okay.
1: Ma coi piedi.
0: Salutiamo tutti gli amici scozzesi che ci stanno guardando, ciao a tutti.
1: Successivamente poi col Covid sono tornato in Italia,
0: mm-hmm.
1: e ho intrapreso la carriera universitaria,
0: sì.
1: Mi sono laureato in triennale a Pavia in scienze motorie e poi sono rimasto un anno a Lodi perché ho iniziato a lavorare nelle scuole,
0: sì.
1: E ho preso un master sempre a Pavia e poi mi sono trasferito qua a Genova perché ho questo richiamo del mare anch'io. Ho sempre voluto vivere al mare invece che nella nebbia lodigiana. Quindi
0: salutiamo tutti gli amici che vivono nella nebbia lodigiana.
1: Speriamo non abbiano sentito anche loro, magari.
0: Senti, il messaggio che vuoi lasciare questa sera, che credo sia anche un po' in parte quello che tu dicevi all'inizio, no? Ai tuoi studenti, qual è?
1: Sì, allora, sono due in realtà. La prima è sempre prendere la vita con il sorriso, qualsiasi cosa accada, siamo già fortunati ad essere qua, quindi questa è un po' la cosa bella. E l'altro è di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ovvero magari io non posso fare alcune cose, ma posso farne tante altre, quindi mi concentro su quello che posso fare, quello che non posso fare, amen. Non si farà.
0: Grazie. Grazie Stefano. La prossima volta ci vediamo col pallone.
1: Va bene.
0: Perché sto Maradona lo vogliamo vedere tutti, diciamo, no, all'opera, ovviamente. Grazie, grazie mille a Stefano, noi ci vediamo tra pochissimo.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Eccoci ancora insieme, andiamo avanti in questa puntata nel raccontare storie. Una storia che avevamo già raccontato qualche tempo fa, ma che secondo me stasera ci stava benissimo. Buonasera Agnese Suotorno, ciao Agnese.
2: Ciao.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia che hai scritto anche in un libro, Ragazza Aspi.

Ho due vite, diciamo, una prima del libro e una dopo il libro. E prima del libro ero una bambina timida, che non parlavo, quella che stava sempre in silenzio in classe, e che seguiva le compagne, che non proponeva mai lei il gioco perché aveva paura, e stava attaccata alla maestra sempre. E poi

0: chiedermi perché questo, perché fai così, perché hai l'insegnante di sostegno, e tante domande che ti entrano in testa e ritornano. E a 16 anni io esplodo, mettiamoci, e vado da mia mamma e gli dico: mamma, voglio scrivere un libro. Io sono anche dislessica, discalculica, disgrafica, e quindi mia mamma ha fatto subito una faccia di terrore, ha detto: cosa vuoi fare? E ho detto: sì, ma non da sola, la voglio scrivere a quattro mani. E abbiamo trovato una copywriter, Irene, e che grazie a lei sono riuscita a creare questo libro che mi ha portato alla mia seconda vita, perché da quel libro, grazie a mio zio, vabbè, una storia lunga, lui al lampo, leggendolo, di dirmi: guarda, guardando tutta la tua storia, tutta messa insieme, tu potresti essere un fenotipo femminile di Asperger, e che sarebbe l'autismo di grado 1. Questo mi ha rivoluzionato. Questo, io sono cambiata e ho iniziato a vivere la vita col sorriso, a vivere per vivere, perché prima mi facevo sempre lo scrupolo di dicendo: magari quella cosa non la dico perché imbarazza altre persone, e mi tenevo sempre fuori dal gruppo, avevo tantissime paure, non ho mai invitato un'amica a casa, l'ho sempre invitata mia mamma. Perché io non lo sapevo fare, io ti scriverei mille messaggi e poi tornerei indietro dicendo: ma ti ho scritto mille messaggi, cosa succede, cosa penserà? E quindi il mio pensiero va oltre. E poi ho sempre avuto la capacità di osservare molto e di analizzare la mimica facciale fin da piccola, e quindi di captare un po' le emozioni, le sensazioni che dicono gli altri, e in base a quelle il mio comportamento cambia, e cambia molto. Infatti, grazie anche alla diagnosi, io ho ritrovato me stessa, perché essendo che ero dipendente un po' dagli altri, dal comportamento degli altri, dall'emozione degli altri, io avevo un determinato comportamento. Sapendo che ho questa cosa, ho ritrovato me stessa, e grazie anche alla mia psicologa, e sono riuscita a crearmi un Agnese che adesso è qua, diciamo.
1: E ti facciamo un applauso intanto, perché il sottotitolo del tuo libro che noi abbiamo visto e che stiamo vedendo adesso era "Come vorrei che il mondo ci capisse". E se io vedo l'Agnese che qualche anno fa avevo intervistato, perché poi c'era una parte anche sportiva, no? È per questo che noi ci eravamo conosciuti così, vedo un'Agnese totalmente diversa questa sera e sono, come dire, felicissima, no? Mi ricordo di questa ragazzina un po' timida, guardo la mamma, no? Una ragazzina un po' timida, sì, si parlava di sport, però insomma. E invece adesso devo dire che sei veramente esplosa nel senso positivo del termine, quindi ti faccio un applauso. Grazie. Veramente. Il mondo adesso ti ha capito o te ne frega un po' meno se il mondo ti capisce o no?
0: Faccio difficoltà, perché come la chiamo io, diciamo che la società è difficile, come ogni disabilità, essere parte integrante della società e farsi accettare. Io, diciamo, ho la fortuna sfortuna di non essere visivamente con una difficoltà, e quindi mi permette anche di decidere quando emergere e dire che sono autistica. E ad esempio, grazie alla diagnosi, io sono arrivata anche a laurearmi, e prima non sarei, avrei mollato gli studi prima. E all'università l'ho detto subito, perché avevo determinati amici che mi sono creata, che mi hanno accolto subito, e quando gliel'ho detto hanno detto: sì, ok, va bene, andiamo avanti.
1: Sì.

0: E le persone più giovani sono sempre quelle, vediamo come va, e trovo difficoltà invece con la parte più grande
1: sì.
0: della società, perché ti guarda in modo strano quando lo dici, e essendo che io posso un po' decidere,
1: certo,
0: dopo un po' che ho, diciamo, ho un rapporto con una persona, lo dico, proprio perché ho ancora paura, un pochettino, e anche ho paura del comportamento successivo. E quindi mi guardano più, ok, sei disabile e ti dobbiamo trattare in un determinato modo. E per me non, cioè, è ingiusto, cioè te devi certo. trattarmi come mi trattavi prima, che te l'ho detto.
1: Sono sempre io, sono sempre io. Agnese.
0: Magari cioè. Ti spiegherà dei perché, metto dei fogli giusti in ordine, oppure metto la penna sempre nello stesso punto, oppure faccio le cose sempre nello stesso modo, però sono sempre io.
1: È questo, anzi, prima di arrivare al messaggio, volevo chiederti lo sport anche. Che parte della tua vita ha rappresentato? Perché abbiamo visto delle immagini, stiamo vedendo.
0: Lo sport è tutto. Lo sport è il primo mondo ed è, penso, uno dei pochi mondi che io vivo l'agnese autistica al 100%. Io mi conoscono come una determinata categoria, perché lì vai in base al quoziente intellettivo e gareggi con le tue compagne mm-hmm. che hanno magari non la tua stessa sindrome,
1: sì.
0: Altre cose, però un quoziente intellettivo uguale, e lì sei libero. Lì anche con la squadra della nazionale siamo tutti, diciamo, ci prendiamo in giro, ci scherziamo, e cioè io posso guardare un mio compagno e dire sei proprio veramente autistico e ci mettiamo tutti a ridere, però intanto per noi è normale.
1: Nazionale di atletica.
0: Nazionale
1: giusto.
0: Di atletica. E poi quando sono arrivata a livello internazionale, vedere altre persone come me che sono felici di vivere una vita dall'altra parte del mondo come la vivo io qua, mi ha dato più carica, e sono tornata, ad esempio a ottobre sono andata di quest'anno in Australia.
1: Oh.
0: E sono ritornata e dopo 2 settimane mi sono laureata e ero ancora con un sorriso pieno di gioia, perché ho realizzato i miei 2 sogni più grandi in un mese.
1: Tutto vicino, dice, potevamo anche farlo un po' più distante, che così
0: sì,
1: me lo prendevo meglio. Ma vabbè.
0: Le cose complicate non sono nel mio pane quotidiano.
1: E senti, qual è il messaggio che... vorresti lasciare questa sera? Perché mi sembra che la richiesta di essere vista, di essere compresa in parte, forse sei riuscita, no? In questo, forse non tanto da chi è un po' più grande, ma qual è il tuo messaggio?
0: Che ci sono tante ragazze e ragazzi che vivono negativamente l'arrivo della diagnosi, e per me, secondo me, è vedere sempre, cercare il lato positivo di quello che ti arriverà e che ti sta arrivando in quel determinato momento. E se ti senti dentro qualcosa, devi andare a ricercarlo, perché magari è una stella che diventa sempre più grande.
1: Grazie, grazie Agnese. Complimenti, insomma, congratulazioni non solo per la laurea, non solo per la nazionale, per le gare, poi insomma so che hai iniziato anche a lavorare, quindi insomma grazie anche per aver trovato il tempo per venirci a raccontare la tua storia. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Non lo so, ma stasera mi volano tutte, ma questa soprattutto questa sera. Buonasera a Roberta Parodi. Ciao Roberta.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Avete visto che intanto io inizio con il lei e poi finisco con il tu a metà dell'intervista, anche se lo so che non si fa, però quando le persone vengono e accettano insomma di raccontarsi, non lo so, mi sembra di conoscerlo in qualche modo da sempre, anche se non ci siamo mai incontrati. Ci racconti la tua storia, Roberta?
1: Assolutamente sì. La mia storia è molto simile a quella di altre persone che si ritrovano a convivere con una malattia che non è facile da diagnosticare. E quindi purtroppo la diagnosi arriva sempre, arriva spesso, sempre troppo dopo l'inizio dei primi sintomi. Mm-hmm. Io ho iniziato a stare male che avevo intorno ai 15 anni, adesso ne ho 55. Ho iniziato con delle emicranie fortissime che mi portavano a svenire, dolori migranti in tutto il corpo, un giorno era al braccio, un giorno era alla gamba, un giorno era alla schiena, difficoltà di concentrazione. Io un ricordo dell'ora di ginnastica come un incubo, perché non riuscivo mai a fare quello che facevano i miei compagni. Venivo spesso presa in giro e mi sono portata dietro questa situazione per parecchio tempo. Un po' anche un po' scherciandoci su, ma ero quella che aveva sempre qualcosa che non andava. E siamo arrivati così, mi sono sposata, ho fatto un figlio, sono sempre rimasta la carretta di famiglia fino al metà del 2015 più o meno, quando invece qualcosa è cambiato di brutto. I dolori sono peggiorati all'inverosimile, io non riuscivo più a scendere dal letto, non riuscivo più a camminare, se mi svegliavo con le mani chiuse non riuscivo più ad aprirle, difficoltà a mangiare, perché a volte o non tenevo la forchetta in mano o avevo la faccia così dolorante, le mandibole, che non riuscivo a masticare, non dormivo più la notte. Insomma, è stato veramente un periodo terribile, ma facendo le analisi non c'era mai niente. E quindi, signora, lei ce l'ha nella testa, signora, lei è una malata immaginaria, mi sono sentita dire cambi marito e lavoro, vedrà che le passa tutto, si faccia una vacanza, e vada a farsi delle cure, insomma, non c'era mai niente, o comunque non c'era mai nessuno che si fermasse un po' più ad ascoltare e a capire che i miei dolori erano reali.
0: Io
1: stavo malissimo, cioè veramente sono stati degli anni in cui ho provato veramente tanta, tanta paura, perché poi non sapevo che cosa mi stesse succedendo, rabbia, solitudine, perché poi quando non riesci ad avere una vita, certo, tra virgolette, normale, non sapevo da un momento all'altro che cosa mi potesse succedere, che magari camminavo e dopo 5 minuti mi si bloccavano tutti i muscoli e magari non ero capace a tornare a casa. Questa sì, è uno dei video che mi ha mandato il gruppo, il CFU, il Comitato Fibromialgia Uniti, state molto molto gentili, sono quelli che mi hanno accolto all'inizio della disperazione e mi hanno spiegato tante cose su quello che poi ho scoperto essere la fibromialgia. Quindi dicevo, 2015 inizia questo incubo, non oltre fisico ma soprattutto emotivo, perché
0: di non essere ascoltata,
1: quando uno sta male,
0: compresa,
1: si sente dire cambi vita, cambi
0: marito,
1: è stato veramente frustrante. Sono arrivata proprio innanzitutto a dubitare di me stessa, perché poi arriva un punto che dice, ma allora veramente sono io,
0: sì,
1: che,
0: sono
1: non,
0: io
1: che non funziono, sono io che ho qualcosa che non va. E ho provato tanta rabbia per me stessa, sensi di colpa, perché non riuscivo a capire, perché comunque se io non avevo niente non riuscivo comunque a non fare...
0: E a fare una vita con gli altri.
1: Male, a stare sempre così male. Arriviamo al 2017, 28 dicembre 2017, quando mio marito mi convince a fare l'ennesima visita. Io arrivo da questo medico e inizio a raccontare la mia storia, che ormai erano anni e anni che raccontavo, pensando che mi prescrivesse la classica vacanza piuttosto che si trovi in amante.
0: Cambio marito, faccio
1: l'amante, qualcosa
0: del genere. Qui ci sarebbe da aprire un libro, ma aperta e chiusa,
1: chiudiamo.
0: Va bene?
1: Invece questo medico comincia a farmi delle domande specifiche, del tipo quanto tempo ci mette ad alzarsi la mattina, oppure se ho difficoltà di concentrazione, di memoria, perché anche la testa, ho tanti problemi di memoria, non mi ricordo un sacco di cose, non riesco a concentrarmi, perdo proprio questa nebbia nel cervello che è terrificante. E mi fa queste domande, io dico,
0: forse,
1: vai che forse ha capito qualcosa.
0: Ha capito qualcosa che gli altri non avevano
1: capito. Esatto, mi fa sdraiare sul lettino, mi ce le faccio ancora un test, inizia a premere alcuni punti, io un dolore così forte, non, terribile.

0: e mi ha detto: signora, ho capito. E io ho detto: ma non è nella mia testa. Mi dice: no, no, signora, lei ha un problema, venga che le spiego. Lei ha la fibromialgia. E gli ho detto: ah, ok,
1: Che cos'è?
0: Non avevo mai sentito nominare, non era qualcosa che io non conoscevo. Mi ha spiegato un po' che è una malattia muscoscheletrica che prende, qui è questo il gruppo che ho creato.
1: Che malattia è la fibromialgia per chi ancora magari non la dovesse conoscere, anche perché insomma è un percorso lungo anche quello del riconoscimento,
0: sì.
1: No?
0: Spesso si va per esclusione,
1: esatto.
0: Perché la diagnosi subito non è facile, anche perché è qualcosa che non si vede, qualcosa che non...
1: Tanto anche che definita la malattia è invisibile, no?
0: Sì, classica, infatti. E avevo portato una foto con tutti i sintomi, perché sono più di 100. Infatti
1: adesso
0: si chiama
1: arriva.
0: Sindrome, più che malattia, è una vera e propria sindrome, perché ne contiene circa 100-105 sintomi, tra cui la rigidità muscolare, il dolore muscoscheletrico, problemi all'intestino, problemi...
1: Questo?
0: Esatto, ecco. Fate conto, io li ho praticamente tutti.
1: Non ti sei fatta mancare niente,
0: no,
1: diciamo.
0: No, siamo molto, ce l'ho, mi manca,
1: se
0: io ce l'ho,
1: ce l'ho tutte.
0: È molto difficile imparare a convivere con tutto questo, soprattutto con quella che è la fibrofog, questa nebbia nel cervello che veramente rende difficile.
1: E come ci sei riuscita, come ci stai riuscendo?
0: Allora, non si finisce mai di imparare a convivere con la fibromialgia, io ci sto imparando ancora adesso. C'è stato un momento in cui mi sono trovata di fronte a un bivio. Allora, o continuavo a lottare contro il mulino a vento, perché combattere contro una malattia che comunque non ha cura, che comunque non sarei riuscita a far passare, è veramente combattere, entri in un circolo vizioso in cui non se ne esce più. Oppure imparare ad accettare che non ero più la Roberta di prima, mi sarebbe cambiata la vita, e imparare a gestirla e camminarci un po' accanto. Io a volte dico: ho preso la fibromialgia a braccetto e ci cammino insieme. È un percorso difficile, fatto di tanti alti e bassi, perché ci sono giornate in cui vuoi perché il dolore è fortissimo, vuoi perché dico sto male, sapessi io, no, sì, ok, ma io sto male. Vuoi perché a volte sono sul lavoro e mi rendo conto che non riesco, ho delle difficoltà, e quindi insomma non è sempre facile, però si può fare.
1: Si può fare anche, credo, grazie agli altri.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: soprattutto
1: questo
0: grazie
1: gruppo
0: agli altri.
1: Che hai, mi sembra, creato, no? Oppure ti sei trovata?
0: Assolutamente sì. Allora, io mi reputo una persona estremamente fortunata. Uno, perché ho avuto un grande sostegno, che è quello della famiglia. Perché avere qualcuno che crede. Quando il dottore mi ha dato la diagnosi, la prima cosa che ho fatto, sono uscita da quel dottore, ho chiamato mio marito e ho detto: Patrick, non ce l'ho qui, sono malata. Cioè, per la prima volta mi sono sentita riconosciuta, anche se era una malattia, che è brutto da dire, però mi sono vista, cioè mi sono riconosciuta. Ma tutti quegli anni di solitudine, quegli anni di rabbia, di tristezza, non si dimenticano. Allora io volevo creare un posto sicuro, un posto protetto, dove chi come me potesse condividere, potesse parlare con persone che sanno perfettamente che cosa
1: significa
0: stare male, avere questi dolori, non riuscire a fare due passi, non riuscire a parlare, perché a volte anche parlare, io inverto tutte le frasi, non inverto le parole, è veramente, veramente invalidante. E quindi volevo, ecco, ci siamo anche noi, volevo dire al mondo che ci siamo anche noi, e che un posto dove potersi raccontare nel totale rispetto uno dell'altro, in un posto sicuro dove ognuno, nonostante il proprio vissuto, nonostante la propria storia, condivide questo iter, questo viaggio lunghissimo che è il viaggio alla ricerca di quello che si ha, e poterne parlare con qualcuno che ti guarda e capisce esattamente di cosa stai parlando.
1: Tanto gli facciamo un applauso. Stasera abbiamo fatto cambiare il giorno della settimana al gruppo, ovviamente, perché come potete vedere è il martedì. Ci sono tante diagnosi, sono ancora poche, è una malattia sottostimata.

0: È ancora tanto tanto difficile. Normalmente si arriva alla diagnosi escludendo tutto il resto. E io sono partita con la sclerosi piuttosto che tante altre malattie fino a poi arrivare a quella che era la fibromialgia. Bisogna ringraziare un po' Lady Gaga, perché se Lady Gaga non avesse aperto questo capitolo della fibromialgia, forse insomma ancora saremmo un po' in difficoltà nel trattarla. Una cura ancora non esiste, ci sono tante piccole cure, è una malattia multidisciplinare, quindi insomma bisogna curarsi in tanti, in diverse insomma, discipline, diverse...
1: Lo Stato e il sistema sanitario vi vede, vi riconosce, inizia a vedervi?
0: Cominciamo,
1: a che punto siamo?
0: Cominciamo. E insomma, si stanno facendo dei buoni passi, è difficile, è ancora...
1: Penso dal punto di vista lavorativo, no?
0: Cioè. Purtroppo sì, io nel gruppo ho tante persone che purtroppo hanno perso il lavoro, hanno perso la famiglia, perché io ho la fortuna che lavoro con mio marito e quando io non ce la faccio lui fa tripli turni, ma chi lavora, chi è dipendente non sempre viene capito, non sempre viene compreso, spesso viene preso per un
1: lavativo,
0: nulla facente, non ha voglia di lavorare, in realtà non ce la si fa, è veramente estremamente difficile.
1: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi magari ti sta vedendo questa sera, si riconosce in alcuni dei sintomi, dei tantissimi insomma che abbiamo visto, che cosa dovrebbe fare? Cioè, se tu parlassi alla Roberta di 20-25 anni fa, quella che non veniva ascoltata, quella a cui si diceva guarda che è tutto qua dentro la tua testa.
0: Intanto di non arrendersi perché siamo pieni di risorse che ci aiutano ad affrontare le situazioni, di non aver paura a chiedere aiuto e di farsi ascoltare, cioè anche a costo di andare nello stesso posto 50.000 volte, ma di farsi ascoltare. E poi, come dice il gruppo, ci siamo anche noi. Io mi metto a disposizione di chiunque abbia voglia di farmi una telefonata, di parlarmi, di chiedere un consulto, di condividere un po' della sua storia.
1: Allora, facciamo vedere anche regia a pieno schermo. Ah, grazie, scusa, non lo vedo io di qui. Allora, intanto c'è la mail anche, ma c'è anche il tuo numero, in modo tale che questo possa essere magari un'opportunità, forse anche per chi, diciamo, non ha avuto una risposta.
0: Certo,
1: non sa se effettivamente potrebbe essere.
0: Ce ne sono ancora tanti che purtroppo girano, migrano, perché ancora non riescono ad arrivare a una diagnosi.
1: Ma esistono dei centri specializzati?
0: Allora, noi abbiamo tanto degli ottimi ospedali. Poi ci sono sia San Martino che il centro di Nervi, che sono proprio quelli che possono dare la diagnosi di fibromialgia.
1: Quindi insomma qualche cosa, anche
0: qualche
1: se
0: cosa,
1: piccoli passi,
0: sì,
1: insomma
0: assolutamente
1: si
0: sì.
1: Sta muovendo. Allora grazie mille,
0: grazie a
1: Roberta.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per averci raccontato questa storia, che è anche quella di tanti, no? Che hanno difficoltà a farsi vedere. All'inizio si diceva vedono solo la mia protesi, diceva Giulia, così anche Stefano, no? Vorrei farmi vedere in un altro modo, invece si fermano alcuni, non tutti per fortuna, a questo. L'altra difficoltà è per chi invece, diceva anche Agnese prima, diceva Roberta adesso, fisicamente io non ho problemi, eppure dentro mi sento che non ce la faccio, che non vado avanti. Grazie veramente a tutti voi che siete venuti questa sera a raccontarvi, grazie ai vostri occhi, alle vostre storie, perché insomma mi hanno molto arricchito. Grazie a chi è venuto anche in studio qui a Terrazza Colombo e grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me insomma di Gianluca Messina. Io vi saluto, spero che queste storie abbiano un po' cambiato anche di poco il vostro punto di vista. Buonanotte.

0: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Questa settimana Biopresto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
1: Piume, la bellezza ha trovato casa.

0: Le attività di Sant'Egidio da una parte, Hormuz, che cosa sta succedendo dopo questa estate? Poi la nostra solita finestra sul mondo, oggi voleremo nei Paesi Bassi e il nuovo corso per volontari della Croce Bianca Genovese, ma anche il libro di Francesca Baraghini che noi bene conosciamo a Primo Canale, e poi di questo e di molto altro parleremo oggi al centro. Cominciamo però con la comunità di Sant'Egidio. Vado a salutare Simona Merlo. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno Tiziana e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, in questo periodo si dice, no, si riparte e le attività che ripartono. Per la comunità di Sant'Egidio non possiamo dire così, perché l'estate in realtà forse è stato un periodo nel quale si è lavorato ancora di più, ci sono state anche le vacanze, tante altre iniziative. Ma diciamo alla ripresa della scuola, qual è la fotografia che Sant'Egidio può scattare? Quali sono le emergenze che vedete più forti nel nostro territorio?
1: Allora, innanzitutto va detto che è vero che quest'estate non ci si è fermati, non ci si ferma mai, ma credo che in particolare in un'estate come questa, un'estate contrassegnata da grande caldo, che ha voluto dire anche sofferenza per le persone. Io penso per esempio agli anziani chiusi nelle loro case, che hanno veramente patito di questa situazione. Poi va detto una cosa, che il riscaldamento globale da una parte è democratico perché colpisce tutti, ma dall'altra parte non lo è, nel senso che una serie di accorgimenti che tutti noi facciamo per resistere al caldo non sono possibili per tutti, quindi colpisce in maniera diversa chi è ricco, chi è povero. E poi c'è il problema che l'estate in città è spesso fonte di solitudine, perché si diradano le relazioni, molti servizi sono chiusi, quindi effettivamente il fatto di continuare, per esempio noi abbiamo continuato la distribuzione dei pasti alla mensa, abbiamo continuato andare a fare visita agli anziani tanto nelle case quanto negli istituti, e quindi diciamo che non possiamo dire che sia stata un'estate soltanto di vacanza. È vero che appunto adesso c'è una ripresa, che è appunto la ripresa di questo mese di settembre, e credo che la fotografia, per utilizzare la parola che usavi tu, è la fotografia di una situazione di grave, a mio avviso, incertezza, perché noi lo vediamo,

0: parlava adesso di Hormuz, questo vuol dire molto concretamente, noi vediamo come scenari globali abbiano dei riscontri molto concreti sulla vita delle persone. Quindi, per esempio, il fatto che i prezzi aumenteranno, l'inflazione già sta iniziando, ma se la situazione non cambia correrà, e ovviamente questo ha un riscontro diretto sulla vita dei più poveri.
1: Ancora una volta i più colpiti sono loro, sono colpiti dall'inflazione, sono colpiti da questo carrello della spesa sempre più caro, come dicevi anche prima, il condizionatore o il ventilatore per qualcuno è impossibile da avere oppure da utilizzare, e quindi queste differenze, questa povertà che aumenta. Proprio con la ripartenza qualcuno potrebbe dire: ma magari sono un po' così, no, sconfortato da quello che sento, da quello che leggo, non c'è niente da fare, non posso fare nulla, lasciamo fare a quelli di Sant'Egidio che sono tanto bravi, ma io me ne sto a casuccia. Qual è il vostro messaggio invece?
0: No, io credo che invece il nostro messaggio va in senso assolutamente contrario, anche se io penso che c'è una mentalità e come un'atmosfera che ci avvolge tutti, me compresa, noi compresi, che è quella sottile, quel sottile senso di rilevanza. Mi è piaciuto molto il fatto che Papa Leone, nella sua enciclica La Magnifica Humanitas, parli di una sottile tentazione, che è quella di dire: io sono troppo piccolo davanti a problemi troppo grandi. E credo che tutti ci riconosciamo in questo, ma lui dice che questa sottile tentazione è un modo elegante, è un modo elegante di resa, cioè di arrendersi davanti alla realtà. E io credo che questo sia molto vero, ma penso anche che si possa reagire a questa atmosfera, che a volte è un po' come appiccicosa, mi viene da dire, no? Che si appiccica anche nella vita quotidiana di ciascuno di noi. E credo che sia molto vero, per citare padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia all'inizio degli anni 90, lui diceva: se ciascuno fa qualcosa possiamo fare molto. Quindi io credo che la prima risposta sia lì dove siamo, nella vita quotidiana, dai luoghi di lavoro, o anche io invito chi voglia aiutare, perché è vero che la comunità di Sant'Egidio fa tanto, ma fa tanto grazie a tante persone che si sono unite a questo cammino. E poi penso che non è solo il fare, ma è anche un altro modo di guardare alla città, di guardare le necessità, di guardare i poveri. Sempre per citare il Papa, lui dice avere lo sguardo delle vittime. E io credo che questo sia molto importante, sia se noi guardiamo alla nostra città, sia se guardiamo al nostro mondo.
1: È vero, verissimo. Tu lei citava il mondo, Sant'Egidio significa anche costruire ponti di pace. E allora con lei non posso che parlare di Ucraina. Dopo anni e anni di guerra, c'è ancora spazio per la speranza? Abbiamo letto anche, insomma, negli ultimi giorni, nelle ultime ore, per una soluzione diplomatica, perché l'impegno di Sant'Egidio, insomma, va avanti da decenni proprio in Ucraina.
0: Sì, allora io direi due cose su questo. Allora, innanzitutto io dico che bisogna trovare lo spazio per la speranza, e come recentemente ha detto Andrea Riccardi, che è il fondatore della comunità al Festival della Comunicazione a Camogli, il coraggio della speranza. E il coraggio della speranza vuol dire anche vedere quello che ancora non si tocca. Perché se guardiamo, anche ascoltiamo le notizie che ci giungono tutti i giorni, non si vede uno spiraglio, però quello spiraglio va cercato. E l'altro discorso, a mio avviso importante, riguarda proprio lo sguardo a partire dalle vittime, perché io credo che c'è anche una narrazione della guerra che disumanizza, nel senso che si parla tanto delle armi, adesso c'è tutto questo dibattito sull'intelligenza artificiale, su come influirà o meno anche nel modo di fare la guerra, ma io lo trovo tutto estremamente disumanizzante. Non si parla di chi, e ne abbiamo parlato tante volte anche qua a Primo Canale, anche ascoltando le voci di chi in Ucraina c'è, di chi in Ucraina tutti i giorni non solo si trova in situazioni di difficoltà, di bombardamento, di proprio anche nella gestione della vita quotidiana, ma come questo non abbia fermato la solidarietà. Quindi come i nostri amici della comunità di Sant'Egidio, a Kiev, a Leopoli, in altre città, abbiano continuato a tessere legami, ad aiutare, a

0: costruire ponti, e credo che questo parte appunto dal basso, parte dal guardare alle vittime, e credo che questo discorso di guardare all'umano, quindi all'umanità, sia la grande questione oggi, ecco, perché c'è anche una disumanizzazione, credo, anche nello sguardo e anche nel linguaggio con cui si parla della guerra.
1: Le faccio un'ultima domanda, che in parte è anche legato a questo, no? A quello che lei diceva della disumanizzazione, e cioè lei è referente a Genova per la campagna per l'abolizione della pena di morte. E allora, perché ancora oggi Sant'Egidio ritiene questa una battaglia centrale?
0: Allora, devo dire che è una domanda molto a proposito, perché ci sentiamo dire, ma con tutti i problemi che ci sono oggi, appunto la guerra, la fame, il riscaldamento globale, perché la pena di morte, che poi in Italia neanche c'è, anche se ogni tanto qualcuno la evoca, no? In realtà è un problema strettamente legato a tutto il resto, perché l'aumento dei conflitti ha voluto dire anche aumento dell'utilizzo della pena di morte. Faccio due esempi: negli Stati Uniti abbiamo avuto un'impennata di condanne e di esecuzioni legate a questa politica portata avanti dall'amministrazione Trump. Dall'altra parte abbiamo visto come Israele, in una condizione di guerra e di violenza, abbia reintrodotto la pena di morte, poi tra l'altro anche con tutta una serie di misure che sono volte a colpire i palestinesi. Quindi in realtà il discorso della guerra, delle guerre, dei conflitti, aumenta il rischio della pena di morte, perché in entrambi i casi, guerra e pena di morte, viene svilita la vita umana, e quindi laddove la vita umana non è rispettata, non è onorata, io direi, si diffonde una mentalità che è una cultura di morte. Quindi noi, il 30 novembre sarà la giornata mondiale delle città contro la pena di morte, Genova aderisce da tanti anni, e credo che anche questo è un piccolo segno, come dicevo prima, di quel qualcosa che tutti noi possiamo fare.
1: Grazie a Simona Merlo, ovviamente Primo Canale è sempre al fianco, grazie, di Sant'Egidio, quindi mano a mano le varie iniziative, attività, le racconteremo insieme. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a voi.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati.
1: Era il tuo regno, specialmente poi quando andavi al casinò, che suonava tutto, che c'erano queste, tutte queste macchinette qua che ti aspettavano, era adrenalinico, l'adrenalina che ti può dare un jumping, che ti può dare qualsiasi altra cosa, no? E quando entravi lì dentro ti si spegneva la luce, non riuscivi a ragionare.
2: Colpisce la storia di Raffaele, edile di Marassi di 58 anni, schiavo del gioco per 40, perché lui la sua storia la racconta usando termini forti, parlando di autodistruzione, di un demone sempre sulle spalle, di troppi anni buttati via, di fidanzate costrette a lasciarlo, mentre lui si perdeva dentro una sala giochi, dentro una tabaccheria o dentro un bar. Una storia che sembra solo uno sfogo di chi ne ha passate troppe e invece è un lucido e disperato grido di allarme che lui, che pure non è riuscito a farsi una famiglia e non ha figli, rivolge ai ragazzi affinché sappiano stare alla larga dal demone dell'azzardo. L'adrenalina della giocata non la trovi da altre parti, confessa Raffaele, tradendo così con le sue stesse parole che quel demone ce l'ha ancora dentro, pronto a divorarlo. Le sue parole che celebrano un rito lasciano di ghiaccio. Aspettare la partita, andare davanti alla macchinetta, vedere i suoi colori, sentire i rumori, sapere che ti deve dare dei soldi. E poi l'attesa della moneta che scende giù nella cassa. Ma si può sconfiggere quel demone, come ce l'ha fatta Raffaele da oltre 3 anni, grazie all'associazione Giocatori Anonimi, un gruppo di sconosciuti che diventano amici. Non è un caso che 3 di loro hanno voluto accompagnarlo anche il giorno dell'intervista, come se accompagna un bambino, e sentendolo parlare, alla fine, si sono

0: emozionati forse più di lui.
1: Raffaele, tu hai 58 anni, sei genovese della Val Bisagno e per una vita sei stato schiavo del gioco, eri compulsivo, poi sei riuscito a uscirne. Raccontiamo la tua storia, come inizia da bambino, tu che infanzia hai avuto?
2: Allora, la mia infanzia non è stata poi tanto semplice, avevo genitori che non andavano d'accordo, e mio papà alzava spesso le mani a mia mamma, per cui io era più facile che andavo a vivere dai miei nonni materni, dove lì il gioco prelevava su tutto. Mia zia era una che faceva il lotto nero, le schedine clandestine. Io ho iniziato a 15 anni a fare le mie prime giocate, e le mie prime giocate dove vincevo, e il gioco non riusciva a trascinare oltre che gli amici, la compagnia, la discoteca. Ero sempre lì a dover giocare, e non sapendo, diciamo che qualsiasi cosa che parlava di soldi mi attirava, sia che erano scommesse, sia che erano le prime macchinette dove davano il bigliettino, dove potevi vincere i videopoker, i primi videopoker, ecco. Per me era il gioco, era l'attrazione prima di tutto.
1: A 15 anni diciamo è iniziato, quando ti sei accorto che era diventato una malattia? Oppure
2: io sono un giocatore compulsivo. La mia malattia l'ho scoperta 3 anni e mezzo fa, nel 2020, dove era tutto chiuso perché c'era il Covid, le sale scommesse chiuse, i tabacchini non facevano funzionare le macchinette, ma io giocavo lo stesso, riuscivo a giocare online. E giocavo, ma non lavoravo, perché l'azzardo mi ha portato via anche il lavoro, perché ho perso il lavoro, perché non ero mai sui cantieri.
1: Ecco, che lavoro hai fatto?
2: Io ero un edile, però partivo la mattina per andare a lavorare, dove le cose che ti portano via l'azzardo, no? Tu parti la mattina per andare a lavorare, nel tragitto un bar per un caffè, le sigarette e un tabacchino, vedi la macchinetta, ti fermi, diventa autodistruzione. Ti si spegne la luce, non ti rendi conto il tempo che ci passi dentro, metti da parte il lavoro, metti da parte tutto. E io lì è che ho perso il lavoro. E nel 2020, giocando online, il 16 novembre, ho fatto una vincita grossa.
1: Quanto hai vinto?
2: Avevo vinto più di 5.000 euro e me li sono giocati tutti su una partita la stessa sera. A mezzanotte e mezzo mi è partito, io dicevo, quando mi si oscurava il cervello mi partiva l'embo. L'ho giocato tutti su una partita e naturalmente ho perso.
1: Che partita era?
2: Era una partita del Brasile, era la prima in classifica contro
1: calcio.
2: Calcio, sì, l'ultima mia giocata è stata, perché all'indomani mattina non ho dormito tutta la notte, mi sono reso conto di quello che avevo fatto, il danno, e sono andato a cercare su internet e ho letto ludopatia. Ludopatia mi apparteneva, capivo che ero malato. Si dice, no, il giocatore sei malato, però finché non lo accetti, la malattia non la capisci, è difficile entrarci e cercare di tenere la bada. E io quel giorno lì ho perso tutto. E mi sono ritrovato di nuovo con gli stessi debiti, gli stessi problemi finanziari, gli stessi problemi. Perché io chiedevo soldi anche in giro. Quindi
1: avere l'elemosina.
2: Elemosina e in prestiti soprattutto, no?
1: Quanti anni avevi quando facevi l'elemosina?
2: Ma avevo, se no, iniziato a 40 anni a avere dei problemi veramente con l'azzardo.
1: E andavi a prestare a chiedere gli spicci?
2: Chiedevo, mi era capitato anche, mi ricordo un aneddoto, che dovevo giocarmi delle partite alla sera, ero andato a lavorare, mi ero fermato con un tabacchino, avevo perso tutti i soldi in una slot. E per recuperare quei 2 euro per giocare la martingala della sera ho chiesto in prestito 20 centesimi a delle prostitute giù in via Maddalena. Ho fatto un giro di 10 prostitute per fare una telefonata a ognuno e ho tirato su quei 2 euro per giocare la famosa martingala, che poi probabilmente non avrò vinto, non mi ricordo, però ogni pretesto per chiedere prestiti per giocare era valido. Era valido.
1: Ecco, uno dei problemi che chi è dipendente dal gioco, a differenza di altre dipendenze, visibilmente non si vede.
2: Sì, lo riesce a mascherare benissimo.

0: tossicodipendente, un alcolista.
1: Li vedi, il giocatore, dicono che il gioco imbruttisce, però riuscivo ad arrivare a casa a far capire che non giocavo io, perché poi alla fine facevi delle, avevi delle sconfitte, ma le riuscivi a mascherare, la faccia era sempre la stessa. Magari non dormivi la notte, soffrivi come un matto, ma la faccia era sempre la stessa. E l'indomani mattina era di nuovo un altro giorno.
0: Ti sentivi sconfitto?
1: Ti sentivi sconfitto, ma nonostante tutto il gioco era più forte, no, di te. Quindi cosa succedeva? Che l'indomani andavi a cercare delle altre partite, delle altre sale per cercare di nuovo di recuperare i soldi. Era un recupero, era il voler vincere tanti soldi per sistemarti, sistemare tutto, ma poi non funzionava così, perché più delle volte perdevi. E quando vincevi non vedevi l'ora di tornare a giocare. Quindi era un meccanismo un po' autodistruttivo, perché non ti bastava mai. Non è che giocavi, vincevi, mettevi via due soldi per comprarti un paio di scarpe. Era al contrario, non vedevi l'ora di andare a giocare. E quando partivi per andare a comprarti un paio di scarpe, ti fermava subito un tabacchino o una sala.
0: Ecco, dicono che spesso dietro il vizio del gioco c'è la speranza di chi non ha possibilità di diventare ricco, no? Fare il 13, sì, a tutto calcio.
1: Il gioco ti dà quello, l'azzardo ti dà quello.
0: Tu no? Quello speravi di diventare ricco?
1: Quello lì l'ho sempre sperato, di sistemare la famiglia, comprare una casa. Ma poi era più i soldi che perdevi, ma soprattutto io ho sempre detto è il tempo che buttavo via. Io mi ricordo che partivo per andare al mare la domenica, mi fermavo da una sala per fare una martingala, no? una scommessa, e iniziavo dalle partite delle 9 fino a mezzogiorno. Da mezzogiorno, quando perdevo già le prime partite, mi saltava la giornata di mare, partivo, tornavo in sala a giocare, ritornavo al mare, ripartivo, sala. È il tempo che, quando entravi là dentro, ti si oscurava tutto.
0: Ecco, la prima persona a cui hai confidato di essere malato del gioco, diciamo, con cui hai ammesso la tua sconfitta per chiedere aiuto, immagino, chi è stato?
1: Allora, io in primis non ho chiesto aiuto a nessuno, ho letto...
0: Con cui hai confidato?
1: Però la persona con cui ho confidato è stato mio nipote, che è molto giovane, e gli ho spiegato la situazione anche per cercare di avvertirlo a lui che il gioco ti distrugge. E lui era contento, è stata la prima persona che ho confidato.
0: Era contento di sentirti...
1: Sentire che io avevo bisogno d'aiuto, però me ne rendevo conto di aver bisogno.
0: Ti ha aiutato quello a parlarne?
1: Sì, mi ha aiutato, ma più che altro mi ha aiutato le persone che ho frequentato quando non ho iniziato più a giocare, perché da solo non ce l'avrei mai fatto. Un miliardo di volte ho detto domani smetto, domani non gioco più, ma in realtà non, da solo non sarei mai riuscito, ecco.
0: Hai mai pensato di idee, diciamo, estreme nella tua sconfitta, di pensare di ucciderti?
1: Non ho mai pensato di uccidermi, però tanta disperazione mi ha portato a fare delle cose incredibili, a chiedere dei soldi con delle bugie.
0: Spiega, racconta qualcosa.
1: Ma ad esempio, ogni mese era un compleanno di qualcuno in casa, io il bancomat me l'avevano ritirato, non riuscivo a prelevare, e prestami i soldi che sono rimasto senza benzina, non te li do, poi sparivi, non ti facevi più vedere, la gente ti cercava. Per arrivare a casa dovevi fare dei giri, dei palazzi incredibili, non potevi più andare in quella sala perché dovevi dare i soldi a quello lì. Allora andavi in un'altra sala, ma dovevi dare i soldi a quell'altro là. Era tutto un fuggi-fuggi generale, è una vita che non si poteva fare, non si poteva
0: Poi
1: fare.
0: Poi sei riuscito a saldare quei conti?
1: Sì, ho saldato tutto, ho fatto ammenda quando ho iniziato a frequentare e ho iniziato
0: ecco,
1: a
0: la pagare. Salvezza, ci stai accennando, la salvezza è arrivata attraverso il gruppo dei giocatori anonimi.
1: Sì, io mi sono salvato così. Oltretutto io, diciamo che ho iniziato i miei primi gruppi online, perché le sale erano chiuse per via del Covid, era la zona rossa a Genova, e ho iniziato online. E online vedevo delle persone che le vedevo nel telefono, ma non le conoscevo, però vedevo che mi aiutavano. È un'emozione fortissima quello che sto dicendo. Persone che non ti conoscono, che fai il paragone a persone che ti conoscevano, ti frequentavano per 30 anni, che era tutta gente di gioco, che ti servivano per imprestarti soldi, andare nelle sale, andare nei casinò,

0: Questi qua che non ti conoscevano e ti davano un abbraccio morale fantastico, ti davano un aiuto che iniziava a avere quella luce di speranza, no?
1: Questo quindi, 3 anni fa però.
0: 3 anni e mezzo fa tre quasi. E son persone che non... Ecco, vai dal medico, dalla mutua, ti cura, ti fa... Questi qua senza nessuna medicina ti facevano capire che c'era speranza e poi ora per me, non dico è diventata una certezza perché ogni giorno devi stare a bada, devi tenere la malattia a bada, non puoi fare altrimenti.
1: Si va avanti 24 ore su 24?
0: 24 ore su 24, un giorno alla volta. Oggi mi sono alzato stamattina e ho detto oggi io non gioco. Stasera andrò a casa e dirò oggi non ho giocato.
1: Ecco, c'è anche il CERT, no? I servizi della ASL che si occupano di giocatori. Ti sei mai rivolto a queste istituzioni?
0: Sì, io sono andato al CERT ultimamente per trasmettere il messaggio che GA esiste. Sono
1: andato. Giocatori anonimi?
0: Giocatori anonimi. Sono andato proprio 2 settimane fa a un CERT di Arivarolo per far conoscere GA ad altre persone che hanno problemi di gioco. Perché, ripeto, a me mi ha fatto riprendere la mia vita in mano. Ha fatto riprendere la
1: vita. Ma il CERT è utile, riesce a lavorare su queste cose?
0: Il CERT poi in realtà ti dovrebbe mandare in un gruppo, perché lì nel gruppo di giocatori anonimi siamo solo giocatori, giocatori compulsivi, non attivi, che ognuno condivide la propria esperienza, la propria sofferenza, la propria disperazione, è da lì che dici oggi non devo giocare.
1: Ecco, ora si gioca online, questo per i ragazzi è terribile, no? È molto più semplice.
0: Questo sì, perché non puoi aprirti un sito tranquillamente anche se non sei maggiorenne, perché con i documenti dei tuoi genitori lo puoi fare, giochi online e non hai la differenza che non hai il denaro nelle mani, non ti rendi conto di quanto denaro guadagni, di quanto ne butti via. E poi la prevenzione ci deve essere, però non vedo una prevenzione così grossa anche nelle scuole, in quelle cose lì, perché questi ragazzi qua fanno presto a rovinarsi.
1: Ecco, i ragazzi quando si possono accorgere che hanno problemi di questo tipo di dipendenze?
0: È difficile accorgersi di essere un giocatore compulsivo, perché è una malattia emozionale progressiva, più giochi più ti rendi conto di, cioè non ti rendi conto di questa malattia, no? Quindi magari a un certo punto fai delle tante giocate, poi chiedi soldi e poi a parte il tempo la sofferenza che provi, è una sofferenza che non...
1: Ma non c'è una spia che potrebbe aiutare i ragazzini a capire, guarda queste cose...
0: Secondo me per i ragazzini dovrebbero fare proprio un'ora di lezione di prevenzione a scuola. Una specie di educazione civica per il gioco e penso anche per l'alcol e la droga, perché in quello vedo che tanti ragazzini bevono tantissimo. Poi più delle volte dal bere è presto a passare al gioco.
1: Ecco, queste fragilità spesso si sommano, vero?
0: Si sommano, sì, specialmente quando fai uso di alcol, di droga, poi passi un attimo al gioco, perché poi uno se è dipendente fa presto a passare dall'altra parte.
1: Tu hai bevuto anche?
0: No, io ringraziando il cielo non ho mai né bevuto né drogato, però mi è bastato il gioco per rovinarmi la vita, perché ti rovina la vita.
1: Ringraziando il cielo, tu sei credente?
0: Non sono molto credente, credo più in un potere superiore che c'è in un passo del GA.
1: Hai mai pregato?
0: Sì, ho pregato tante volte, ma erano preghiere fasulle, no? Cioè quando dovevi aspettare una partita per vincere una somma.
1: Ah, speravi di vincere.
0: Speravi di vincere, ma poi era tutto finto, perché poi all'indomani non ti ricordavi neanche più che esisteva qualcuno sopra di te. Era più un discorso lì per lì, speriamo di vincere sta somma perché devo dare dei soldi, oppure devo rigiocare, oppure mi devo comprare quello. Era proprio speranze così buttate all'aria.
1: Ecco, il momento della vincita, no? Ti porta euforia, cosa porta? Perché?
0: L'adrenalina che ti dà il gioco non la trovi da tutte le parti, no? Aspettare la partita, andare davanti alla macchinetta con tutti i suoi rumori, i colori, sapere che ti deve dare dei soldi, la moneta che scende giù nella cassa, sono tutte cose che ti portano un'adrenalina che non te la porta nessun'altra cosa.
1: Quando vedi cadere i soldi della macchinetta è...
0: Lì più delle volte dipende da quanto, perché a volte capita che vai lì, ci butti 2 euro e vincevi dei soldi, a volte capita che ci hai buttato più del

0: previsto. Poi ti viene una presunzione quando sei davanti alla macchinetta, no? Il difetto di carattere, te devi vincere e te sei superiore a lei. Invece lo dice un passo, io sono impotente di fronte al gioco d'azzardo, e questo è un passo che è importante del GA. Io sono impotente di fronte al gioco d'azzardo, io invece da giocatore compulsivo attivo, per me era, io andavo, la sfidavo e dovevo vincere io.
1: Tu senza il gruppo dei giocatori anonimi non saresti riuscito a uscire?
0: No, assolutamente, perché un sacco, ma tanti anni, per tante volte ho detto domani smetto, no? Facevo delle perdite grosse, arrivavo a casa, beh, da domani non gioco più, da domani non gioco più, e poi mi perdonavo subito, all'indomani ero di nuovo lì a giocare, no? Io non sono mai stato, almeno in 25 anni, una volta senza giocare. Ho sempre giocato tutti i giorni.
1: A cosa giocavi? Tutto?
0: Dimmi. Giocavo a tutto, giocavo alle scommesse di calcio, giocavo alle macchinette, addirittura al periodo del Covid, dove non c'era il calcio, dove non c'era le macchinette, le slot, giocavo al ping pong in live o online, cioè giocavo delle partite che si arrivava agli 11 e in live che partivano dai 3 punti e giocavo l'1 o il 2. Squadre giapponesi, cinesi, che non conoscevo neanche i nomi, non sapevo cos'era, ma era proprio l'affare di giocare, l'azzardo. Io c'ho un demonio dietro la schiena, quel demonio devo tenere la bada, perché...
1: Lo senti ancora quel demonio?
0: Ce l'ho, però lo tengo a bada, quindi non si impadronisce di me. Sono io che ragiono, sono io che la mattina ho la libertà di scelta, di scegliere quello che voglio, il mio tempo. Io ho passato tante ore nelle sale buie d'estate, d'inverno, ora viaggio all'aria aperta, viaggio con la testa alta, tutto un altro modo di ragionare, voglio andare a mangiare una pizza con gli amici, vado, voglio comprarmi un orologio, me lo compro, tutto un modo di ragionare diverso quando non sei più padrone del demonio.
1: Prima le tue giornate erano segnate dal gioco?
0: Erano segnate dal gioco, che erano, potevano essere 10 minuti, un'ora come 20 ore, sono arrivato a stare in una sala per 24 ore.
1: Le sale slot?
0: Le sale slot, sì.
1: Quando, l'ultima volta che sei entrato lì dentro, poi cosa provavi lì dentro? Lì era il tuo regno?
0: Lì era il tuo regno, specialmente poi quando andavi al casinò, che suonava tutto, che c'erano tutte queste macchinette qua che ti aspettavano, era adrenalinico, l'adrenalina che ti può dare un jumping, che ti può dare qualsiasi altra cosa, no? E quando entravi lì dentro ti si spegneva la luce, non riuscivi a ragionare.
1: Ecco, vengono anche pubblicizzate alle TV queste cose.
0: Certo, ora sembra una belinata, ma parliamo di tanti anni che ci sono i pacchi in televisione, il gioco dei pacchi, se andiamo a vedere anche quello lì azzardo, oltre le macchinette, le scommesse, quelle cose lì. Eppure la gente non ci fa caso, anche perché lo Stato ci viaggia su queste cose. E non te ne rendi conto, ma e ripeto, neanche tanto i soldi quanto il tempo che butti via. Quanto tempo butti via?
1: Hai buttato via un po' della tua vita.
0: Sì, almeno 30 anni. Questo non mi sono mai fatto una famiglia, io mi ricordo che andavo
1: per quello con... pensi?
0: Sì, io mi ricordo che andavo con ragazze davanti alla sala, gli dicevo faccio un attimo una giocata e torno, me la dimenticavo. Mai. Mi dimenticavo lì, quindi trovavo il casco sulla Vespa e sta qua non c'era più. Ti si spegne la luce, e quando ti si spegne la luce diventa una cosa...
1: Ecco, concludiamo, come è giusto concludere, con una speranza. Tu hai il numero a cui ci si può rivolgere se si ha problemi di gioco, è un numero di cellulare che è attivo H24 e poi da cui si può andare, avere delle informazioni per trovare il gruppo più vicino a sé in Liguria, ma in tutta Italia. Puoi ripeterci?
0: Certo, il numero di GA 340 1529 838. Io lo consiglio, non dovrei dare un consiglio io, perché alla fine, però, andando a GA hai una speranza di potercela fare, almeno una speranza ce l'hai. Poi è tutto un meccanismo, devi essere te, la tua buona volontà. Io mi ricordo che nei primi tempi facevo 5 gruppi settimanali, e 5 gruppi settimanali significa un'ora e mezza a sera. Però quando giocavo sprecavo più tempo, sono sincero, quindi è tutto di guadagnato. Io lo auguro alle persone che hanno i problemi come me di frequentare questo gruppo, perché è importante, molto importante. Ti aiutano, ecco. E io ripeto, mi sono ripreso la mia vita in mano, che è importante.
1: Grazie Raffaele.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: bagnare in questo grande libro, soprattutto fotografico, con le foto di Niccolò Biddau, sono gli ingressi dei grandi palazzi della città, ma non soltanto. Lorenzo, cosa hai voluto dire con questo libro?
1: Sì, diciamo che abbiamo voluto tracciare un percorso che inizia nel Cinquecento, quindi nel secolo d'oro di Genova, ma arriva fino agli anni 70 del Novecento. E questo, diciamo, è stato un approccio un po' diverso, perché abbiamo visto sempre che ci si è concentrati su soprattutto il Palazzo dei Rolli e si è dimenticato un po' le grandi stagioni della città. E nel Novecento è per noi il secolo fondamentale di cui poco si parla, ma in verità poi è spesso quelli che viviamo più di tutti sono gli ingressi dei palazzi del Novecento qua, certo, a Genova. Anche in questo edificio stesso siamo venuti a fare le foto.
0: Evidente. Ecco, non parliamo poi di tutti i vari grandi architetti del Novecento che hanno lavorato a Genova, penso a Danieri.
1: Danieri, Morozzo della Rocca. Poi abbiamo...
0: autori di ingressi straordinari.
1: Ma infatti, perché diciamo che nell'ingresso è la presentazione del palazzo e quindi diciamo la bella figura la fai con un bel ingresso, e nell'ingresso spesso ci sono anche opere d'arte, e una cosa che abbiamo approfondito molto nel volume, soprattutto appunto nel Novecento, è stato l'uso dell'arte negli ingressi.
0: Ecco, per esempio, dammi qualche esempio.
1: Perché c'è stata questa legge che risale agli anni 30, chiamata poi la legge del 2%, che in verità è una legge che è stata applicata più o meno fino alla fine degli anni 70, cioè quando un edificio pubblico veniva realizzato, il 2% veniva destinato a arte, cioè di tutto l'importo il 2% doveva finanziare delle opere d'arte, e essendo soldi pubblici quelli che si spendevano, si tendevano a mettere queste opere d'arte nell'ingresso, perché l'ingresso era la parte che tutti potevano vedere e tutti potevano goderne, e quindi risarcivi in qualche maniera le
0: pubblico di qualche cosa.
1: E la cosa interessante che abbiamo notato che diciamo a seguito dell'edilizia pubblica che fa questo, il privato si adegua, non vuole essere da meno, e quindi ad esempio nel grattacielo di via Bottega San Pier d'Arena abbiamo questo pilastro monumentale fatto da Emanuele Luzzati, tutto di ceramica, che è probabilmente una delle sue ceramiche più grandi che si sono conservate, perché lui ne faceva bellissime per le navi che purtroppo sono sparite. E invece lì ancora possiamo apprezzare quello, ma quello è un palazzo privato, non avrebbe diciamo avuto per legge la necessità di farlo. Ma
0: ti chiedo tre ingressi da vedere. Allora, questo ce l'hai già detto,
1: sì,
0: San Pier d'Arena.
1: Questo è San Pier d'Arena in via Botteri, allora sicuramente un ingresso diciamo che racconta un periodo importante di Genova è in Mura di Santa Chiara, è il palazzo di Morozzo della Rocca, che è stato il primo edificio a Genova nel quale si poteva entrare con l'auto. È il palazzo Custo ed è un palazzo dove, è lì poco prima del Galliera, ancora adesso possiamo vedere che ha questi tre portali, oggi questo non si fa più, non si può più accedere con l'auto, però ecco, quello ti da diciamo la grandezza che ancora Genova aveva in quel momento. E poi devo dire una cosa segreta, diciamo che pochi hanno potuto vedere secondo me, ma nel libro appunto ne parliamo diffusamente, è in via Puggia. In via Puggia ci sono queste quattro palazzine fatte da un architetto genovese, Emilio Rino Piana, che aveva diciamo un'amicizia profonda con Nerone. Nerone era questo artista torinese, avevano un gruppo NP2, Nerone Patuzzi. E lì c'era proprio la volontà, ancora nel 72, di portare l'arte negli ingressi, e quindi di queste quattro palazzine ognuna ha un'opera d'arte. E però, visto che queste palazzine si trovano in un contesto privato, hanno messo anche un'opera fuori dove ci sono i citofoni, quindi
0: bellissimo,
1: anche chi transita in via Puggia
0: la vede.
1: Esatto, quindi è un bel approccio.
0: Lorenzo Bagnara, Ingressi di Genova, è un libro molto curioso, molto da vedere, quindi credo che piacerà.
1: E sarà disponibile a novembre, ecco, non è ancora uscita.
0: Disponibile da novembre, perfetto, grazie e buona lettura e buona visione a tutti.
1: Grazie.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste e indiscrezioni.

0: Azioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Oggi vi porto alla scoperta del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Il Museo MEI è il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana che racconta come gli italiani nella loro lunghissima storia sono stati un popolo di emigranti e in particolar modo lo fa a partire dall'Unità d'Italia in avanti fino alla contemporaneità. Secondo quello che è stato il lavoro dei curatori in questi anni per realizzare il museo, l'emigrazione è qualche cosa che accompagna gli italiani e li ha accompagnati sin dalla loro sorgerli nella penisola. Non a caso la prima caratteristica, la prima sezione è relativa proprio alla storia e quindi noi vediamo sin dalle origini praticamente come già nella preistoria il movimento quindi migratorio alla ricerca di risorse, di un luoghi migliori dove stare ha accompagnato la vita dei popoli che sono passati. All'interno della storia dell'emigrazione italiana un periodo molto particolare è rappresentato dal Risorgimento. Il Risorgimento porterà molti degli italiani in qualche misura coinvolti nei fatti politici, pensiamo a figure come Garibaldi, come Mazzini, ma anche meno conosciute come Antonio Raimondi, a scappare letteralmente dall'Italia per insediarsi in altri luoghi e portare avanti le loro idee, che normalmente sono idee di democrazia, di condivisione, di primavera dei popoli. Noi possiamo dire che la grande svolta, una svolta dell'emigrazione di massa, si registra fondamentalmente verso la fine dell'Ottocento, quando a determinate condizioni di vita della popolazione italiana in qualche modo si inizia a rispondere attraverso quella che è l'apertura delle frontiere e la partenza. E allora uno dei momenti più significativi è rappresentato proprio dal nostro attore che, diciamo così, simula l'incontro tra persone diverse, tra emigranti di diverse generazioni che si ritrovano su un molo, che potrebbe essere quello del porto di Genova o del porto di Livorno o un altro porto, in attesa di imbarcarsi per una destinazione. E la prima destinazione di massa degli italiani sarà l'Argentina. Ma perché partivano? Questa è una domanda importante, perché fondamentalmente ci riporta a quelle che sono le motivazioni più profonde, ma anche più evidenti, di quello che è il fenomeno migratorio. E allora noi dobbiamo pensare che nel corso della seconda metà dell'Ottocento abbiamo una situazione italiana molto particolare rispetto ai secoli precedenti. Una situazione sicuramente migliore per esempio dal punto di vista sanitario, migliore dal punto di vista demografico, e le due cose vanno insieme perché evidentemente se una popolazione che è un pochettino più in salute si muore di meno, quindi praticamente la popolazione si moltiplica, ma la popolazione che si moltiplica nell'Italia del secondo Ottocento è anche una popolazione che inizia a stare stretta, perché mentre la popolazione aumenta, diminuiscono in qualche misura i campi coltivati. Molti degli italiani che in Italia facevano i contadini troveranno posto in Europa o negli Stati Uniti proprio invece come minatori, e le condizioni sono condizioni particolarmente drammatiche. Non solo, ci sono anche tanti episodi di razzismo nei confronti degli italiani. Si pensi che, per esempio, negli Stati Uniti gli italiani venivano considerati, anzi valutati, secondo due razze diverse. La razza degli italiani del nord, che erano considerati europei a tutti gli effetti, e gli italiani del sud, che erano considerati parenti prossimi degli africani. In qualche caso, come si verificherà poi in Louisiana, New Orleans nel 1891, ha dei veri e propri linciaggi.

Ma questo non è un fenomeno solo americano, noi lo troveremo anche in Francia, quando dei lavoratori italiani frontalieri che andavano a lavorare nelle saline della Provenza, di fronte a uno sciopero vengono considerati crumieri e vengono fatti oggetto di una vera caccia all'uomo che porterà a 10 morti. Noi abbiamo voluto ricordare queste tragedie, fino a quella di Marcinelle, fino a quella del Mat Marc, quando una valanga di ghiaccio ha travolto un villaggio di costruttori, di edili che stava lavorando alla realizzazione di una diga in Svizzera, causando oltre 88 morti, per la maggior parte operai bellunesi, attraverso quello che noi abbiamo definito il memoriale, cioè un luogo nel quale, guardando verso il cielo, ci si vede la mappa del mondo, e poi da ciascuna di questi luoghi dove sono avvenute queste tragedie scorre una cordone rosso che in qualche misura ci ricorda il sangue versato di queste tragedie, con una serie di nodi che ci ricordano il numero delle persone, quando sono centinaia, quando sono decine, quando sono unità. In questo settore noi abbiamo il racconto di come lo Stato italiano si è atteggiato nei confronti dell'emigrazione dei propri concittadini. Quindi ci sono stati periodi molto diversi, periodi in cui lo Stato incitava ad andare via, per il quale, diciamo così, in qualche modo si liberava di una forza lavoro che era diventata perfino troppo numerosa e della quale non sapeva bene cosa fare, con altri momenti nei quali invece questa emigrazione veniva ostacolata perché il flusso, l'emorragia di lavoratori che andavano all'estero era diventato così massiccio da mettere in difficoltà gli imprenditori con le fabbriche, da mettere in difficoltà i latifondisti con i contadini. Abbiamo chiamato questa sezione Destinazione Mondo, con un fine molto specifico, quello di rappresentare come gli emigranti italiani sono andati ovunque, quindi non soltanto in paesi che noi conosciamo come gli Stati Uniti, come l'Argentina, il Brasile, la Francia, la Svizzera, quelle che sono le destinazioni più note dell'emigrazione italiana. Sono andati ovunque, questo significa in Africa, questo significa in Australia, nell'Asia. In questa sezione noi incontriamo le altre emigrazioni, cioè non solo quelle emigrazioni da lavoro, ma le emigrazioni che hanno avuto diverse origini, diverse motivazioni. È il caso, per esempio, delle spose per amore. Possiamo pensare alle donne italiane che hanno sposato soldati alleati, alle suore e ai sacerdoti che sono partiti come missionari per diversi posti nell'Africa o nell'Asia o in altri paesi. Possiamo pensare a quelli che sono stati appunto gli esiliati per motivi politici oppure di ordine religioso, o i profughi giuliano-dalmati. Per ciascuno di loro, in qualche situazione, noi abbiamo la possibilità di ascoltare la sua storia. Questo è il settore del labirinto. Noi lo abbiamo pensato insieme ai curatori come il luogo dove i nostri visitatori possono avere una esperienza di quello che può dire l'emigrazione, cioè l'incontrarsi faccia a faccia con una persona che parla una lingua diversa e che incide, ha un potere sulla tua vita. Chi è questa persona? Può essere un poliziotto, può essere un datore di lavoro, può essere il direttore della miniera, può essere il padrone di casa. Dalla sua risposta dipenderà quella che è la tua vita futura, quello che sono le tue condizioni, se avrai un lavoro, se avrai una casa. Ai nostri visitatori, a quelli giovani ma anche ai non più giovani, diamo la possibilità di uscire da questo labirinto. E questo labirinto è uno scivolo. Arrivederci!

Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario: il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sordon e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimasti uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma centinaia di migliaia di persone che cercano per 2 ore

di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis, perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis, Don't Look Back in Anger, non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di stabilità per il rinforzo dell'anticiclone. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, anche qui non mancheranno delle schiarite con solo qualche nube di passaggio e temperature massime intorno ai 27 gradi. Sul Savonese anche qui non mancheranno spazi assolati, qui le temperature massime raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, avremo condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco velati e temperature massime intorno ai 28-29 gradi. Sul Tigullio, sole protagonista con solo innocue velature in transito, temperature massime intorno ai 27-28 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino: anche qui non mancheranno ampie schiarite con solo qualche annuvolamento di passaggio e massime fin verso i 27 gradi. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, persiste ancora l'alta pressione con massime fino ai 30 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trabimeteo.

Ben trovati, domenica insieme, una buona giornata da Matteo Cantile e dalla redazione di Primo Canale. Un weekend che già si definisce da incubo, ma naturalmente solo per quelli ai loro che hanno deciso di prendere le autostrade, per una qualunque ragione, anche molto ragionevole, cioè magari andare a fare una gita, andare a fare un paio di giorni di vacanza, raggiungere la seconda casa, qualunque sia stata la motivazione, magari anche quelle di lavoro ovviamente, perché c'è chi lavora anche il weekend. È stato un weekend a incubo, con addirittura sulla 10 17 chilometri di coda, una situazione veramente molto grave. La situazione si è registrata nel ponente, quindi sull'autostrada A10, dove cantieri e incidenti hanno provocato appunto delle code che, dice il nostro sito, hanno raggiunto 17 chilometri. Particolarmente interessato il tratto tra Savona e Finale, che ha avuto tutto quel caos, anche ripercussioni sulla viabilità ordinaria. Ci sono stati diversi incidenti e adesso la preoccupazione naturalmente arriva anche nella giornata di oggi, perché attualmente il traffico è regolare con l'ultimo aggiornamento del mattino, ma c'è l'incubo rientro, perché se tanto vi dà tanto, se all'andata è successo questo, chissà che cosa succederà questa sera al rientro verso le città del nord, Milano naturalmente, Torino e anche e soprattutto Genova. Staremo a vedere, monitoreremo la situazione, ma nel corso di questa mattinata parleremo di molte cose. Verrà a trovarci Alice Salvatore, ex politica, perché aveva un ruolo importante nel Movimento 5 Stelle, poi oggi attivista.

artista che si sta occupando molto di MT, e ne parleremo perché ovviamente c'è il tema degli autobus tagliati a Genova, e non soltanto nel comune di Genova ma anche in tutta la città metropolitana, con situazioni che peraltro sono anche un po' ballerine, perché l'azienda ha dato numeri abbastanza rassicuranti, circa il 10% di tagli, ma poi ci sono osservatori degli utenti che parlano invece del 26, quasi 27% di tagli. Ora io non sono in grado di fare fact checking su questo specifico argomento, ma di sicuro è interessante capire che cosa sta succedendo realmente al trasporto pubblico locale di Genova, con l'azienda che è davvero nel caos dal punto di vista delle corse, oltre che da quello economico, a quanto si dice, ma su questo insomma regna ancora anche un po' di incertezza anche sui veri numeri che sono alla base appunto di queste decisioni di riduzione del servizio. E poi oggi parleremo anche di calcio, perché ieri finalmente la Sampdoria ha dato una buona notizia ai suoi tifosi, battendo il Catanzaro. Non era cominciata bene onestamente la partita, con il gol, anzi l'autogol sampdoriano che aveva portato il Catanzaro in vantaggio, poi nel secondo tempo la riscossa con un Insigne sugli scudi e la Samp che ha chiuso con Begic e quindi ha vinto la partita. Ne parleremo con il nostro Simone Galdi, ma ne parleremo di calcio anche tra pochissimo con Carlo Danani, perché oggi tocca al Genoa e la partita di Parma rischia di essere veramente molto molto importante per la classifica, il morale dei rossoblù e anche la tenuta in vista della sosta. E poi naturalmente Mario Paternostro, che intorno alle 10.30 commenterà con me in onda il suo commento di oggi. Ci vediamo tra poco.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla Città Metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, tra poco parleremo del Genoa che va in trasferta a Parma in un pomeriggio di Serie A molto importante. Vi ricordo poi naturalmente che stasera parleremo di tutto nel nostro appuntamento con Liguria Calcio in onda dalle 21. Sarò di nuovo io con voi insieme con i miei ospiti della domenica per commentare le partite, partite che appunto quelle che possiamo commentare, la Samp che ieri ha vinto contro il Catanzaro in casa, il Genoa che appunto gioca questo pomeriggio a Parma ed è una gara importante perché il Genoa non ha cominciato bene questa stagione. Allora in realtà ci sarà una domanda che dovremmo fare a Carlo Danani, lui che segue per Primo Canale il Genoa, cioè se esiste la possibilità di qualche provvedimento estremo qualora le cose dovessero andare male a Parma, leggi eventuale esonero di Daniele De Rossi, perché se così fosse sarebbe sicuramente un terremoto, anche considerando come era veramente apprezzato l'allenatore del Genoa fino all'inizio di questo campionato, anche nella campagna di calciomercato estiva. L'anno scorso ha preso una squadra che era ultima in classifica, l'ha trasformata nel gioco, nell'atteggiamento, è veramente molto, stato molto amato e apprezzato anche dal pubblico. Quest'anno invece sembra già essere additato come un colpevole di una situazione che non sta funzionando. Allora, siccome appunto si comincerà tra poco con la nazionale, con la sosta della nazionale dopo la partita col Parma, il Genoa, come tutte le altre squadre, avrà diverse settimane per potersi riorganizzare, allora è chiaro che un conto è decidere che De Rossi è il giocatore, o meglio l'allenatore determinante per questa squadra, oppure si deve immediatamente cambiare perché ci sarebbe il tempo a quel punto per un nuovo allenatore di sistemare le cose. Vedremo, secondo me molto dipende non soltanto dal risultato di Parma ma anche dal tipo di prestazione che il Genoa riuscirà a mettere in campo. Ieri ci sono state altre partite, quella più prestigiosa è quella tra Roma e Inter, pareggio 2-2 con l'Inter che perdeva 2-0 e poi è riuscita a rianimarsi e a pareggiare la partita, pareggio tra Bologna e Torino 1-1, la vittoria del Cagliari a Udine 1-0, quella della Lazio a Venezia 2-0, la Lazio in testa alla classifica, e quella del Monza sul Sassuolo, importante in chiave salvezza, 2-1 per il Monza. Carlo Danani, collegato con noi, e nostro inviato questo pomeriggio a Parma. Ciao Carlo, ben trovato.
1: Buongiorno Matteo, buona domenica.
0: Allora, ti sottopongo subito la domanda dalle 100 pistole. Ora, chiaramente mi auguro che non serva discutere di questo dopo la partita, ma qualora il Genoa dovesse fare una brutta prestazione, con risultato negativo o no, questo è un discorso forse non del tutto rilevante, secondo te c'è la possibilità che già oggi qualcuno in vista della sosta metta seriamente in discussione l'allenatore? E quindi, per girarla in modo diverso, De Rossi oggi si gioca la panchina?
1: Io voglio sperare di no, nel senso che comunque i segnali non sono questi. Lo stesso allenatore in conferenza stampa pre-Parma ha detto che ha avuto delle rassicurazioni da parte della società, ha detto ho il sostegno del club e anche dei tifosi. Io vorrei sperare che non si pensi in qualsiasi caso a un esonero, perché praticamente si butterebbero via mesi e mesi di preparazione, quindi insomma spero che il Genoa eviti quello che è successo prima a Firenze poi a Bologna. Però caro Matteo, sappiamo che il calcio soprattutto non ha tempo e dunque non escludiamo niente. C'è da dire che il Genoa oggi gioca anche per il suo allenatore, perché poi in assoluto, al di là di De Rossi o meno, questa classifica va rimpolpata al più presto, perché è un Genoa che non vince in campionato da 5 mesi. L'ultimo successo è datato addirittura 19 di aprile, era la trasferta di Pisa, e poi a cavallo tra i due campionati è un Genoa che non vince da 9 partite, 5 della passata stagione e 4 in questa.
0: Ecco, voglio anche aggiungere, perché è giusto farlo, secondo me, che la parte finale della scorsa stagione era un po' all'acqua di rose, no? Il Genoa aveva fatto quello che doveva fare con molto anticipo, poi alla fine qualche esperimento, un po' di ciabatte al posto degli scarpini, come succede a tante squadre in fondo al campionato quando non hanno più niente da chiedere, quindi questo, come dire, in qualche misura

0: scrive anche un po' l'analisi su quel finale di campionato. Va detto che poi la sosta è in effetti decisiva, cioè il Genoa, se deve fare una scelta clamorosa, è giusto che la faccia ora, dando a un subentrante eventuale tutto il tempo di lavorare, oppure invece deve puntare dritto su De Rossi, dargli la sosta ma proteggerlo anche dopo, nel senso che a quel punto poi lui avrà avuto più tempo di lavorare sui giocatori e di creare quegli automatismi che forse non ha ancora trovato.
1: Proteggerlo neanche anche dopo non esiste, perché ricordo benissimo quello che successe dopo Genoa-Cremonese dello scorso fine ottobre, con la proprietà che disse: Vieira gode della nostra fiducia, e dopo qualche ora sappiamo tutti com'è andata. C'è da dire che è una sosta assolutamente anomala, è una prima volta che il campionato di Serie A si ferma addirittura per 3 settimane. Ci sarà tempo per lavorare per le squadre, ma fino a un certo punto, perché nel caso del Genoa addirittura una decina di giocatori partirà per l'attività internazionale, quindi da una parte non ci sarà buona parte della squadra, dall'altra, se ti chiamano in nazionale, vuol dire che il livello della tua rosa è senz'altro importante. 3 settimane senz'altro per obiettivo pratico, perché poi alla fine non si riuscirà a fare un allenamento complessivo e diciamo costruttivo per quanto riguarda la squadra in sé, perché poi alla fine, se ti mancano 10 giocatori, cosa fai? Ecco, la sosta sarà molto molto importante per andare a recuperare la condizione di quei giocatori che dovrebbero spostare gli equilibri di questo grifone. 2 nomi soprattutto: Stefan El Shaarawy e Ahmed Junior Traoré.
0: Esatto, la partita di Parma peraltro è una gara tra 2 squadre deluse da questo inizio di stagione, perché anche il Parma ha 1 solo punto. Vero è che se guardiamo la classifica, chi vince va quasi a metà classifica, cioè raggiunge Torino, Udinese, per dire, nel senso che poi siamo veramente all'inizio della stagione. Però appunto Genoa e Parma hanno soltanto 1 punto, solo il Venezia, che ha cominciato shock questo campionato, peraltro aveva un sacco d'ambizione il Venezia, però se non si sveglia rischia di essere retrocesso già a ottobre, quindi questo è un problema per il Venezia. Però insomma, Genoa e Parma non sono molto distanti, sono lì e hanno bisogno di punti.
1: Diciamo che le due piazze stanno aspettando questa partita con un sentiment diverso. Da una parte il Genoa, grande fiducia, grande entusiasmo, almeno 3.000 tifosi rossoblu quest'oggi presenti al Tardini; dall'altra un Parma, diciamo, con una situazione piuttosto elettrica. Parte della tifoseria ha chiesto addirittura con un comunicato ufficiale l'esonero di questa, perché poi alla fine in buona sostanza, dicendo, l'anno scorso ci è andata bene, quest'anno il Parma ha venduto Suzuki, ha venduto Circati, ha venduto Pellegrino, ossia i pilastri della squadra della passata stagione. Chi li ha rimpiazzati sta un po' deludendo, e dunque sulla sponda Parma c'è molto più nervosismo rispetto a quello che si respira sulla sponda Genoa. Ci ho detto, la classifica è chiara: Parma e Genoa sono penultime con 1 punto, quindi ovvio che se poi davanti ti trovi Bologna e Fiorentina, che probabilmente prenderanno il largo, ovvio che senz'altro i punti vadano fatti subito. C'è da dire che il Genoa ha l'ombrello teorico di alibi di un calendario piuttosto complicato, con Napoli, con Lazio, con Como. Il Parma invece si trova già con le spalle al muro, perché all'esordio ha perso al Tardini il confronto diretto con il Cagliari delle Meraviglie, e poi ha pareggiato contro il Monza. Ovvio che fallire anche il terzo confronto consecutivo di fronte al pubblico amico non lascerà, diciamo, grandi speranze per il futuro, insomma.
0: No, sicuramente tra i due, diciamo, è questa quello che soffre di più. Il Genoa come te lo aspetti oggi, sia dal punto di vista della formazione che anche dell'atteggiamento? C'è una squadra alla Elio Signorelli che andrà là dicendo: però io se porto a casa un pari me lo conto, sono in trasferta, vado a 2, muovo la classifica, oppure invece dovrebbe fare quello che non ha fatto col Frosinone, cioè scendere in campo picchiando duro, dicendo: questo è un avversario diretto, probabilmente peggio di me, cerchiamo di approfittarne?
1: Allora, così a pelle le sensazioni sono per un avvio molto compassato, anche perché oggi a Parma farà un gran caldo, si gioca alle 15, quindi ci sono

0: diciamo, tutti i sentori di un avvio piuttosto, diciamo, tranquillo su entrambe le parti. Poi bisogna vedere come si evolve la partita. La notizia che ci arriva da Pegli in queste ore è che De Rossi sembra orientato a seguire la sua linea delle ultime settimane. Mancherà Capitan Vasquez per squalifica, e questa è una tegola vera e propria, perché poi il messicano ha realizzato gli ultimi due gol del Genoa in questa stagione, in campionato con il Frosinone e poi martedì in Coppa Italia. Ecco, l'unica variazione sembra fuori Vasquez, dentro Otoa, fine. Per il resto il centrocampo rimarrà con Baldanzi, Sou e Frendrup, quindi un De Rossi fedele alle sue idee di inizio stagione. Nessuna rivoluzione, vedremo cosa dirà il manto verde del Tardini.
1: Per chiudere, cosa pensi della tifoseria rispetto all'allenatore? Anche lì, insomma, i genovani sono noti per essere molto focosi come tifoseria, di non darti tanto tempo, di essere dal giudizio facile. Lo dico con un certo affetto, perché io sono vengo da Spezia e noi siamo uguali, diciamo, le due tifoserie non vanno d'accordo, ma dal punto di vista dell'atteggiamento vedo molta similitudine. Quindi ho già sentito le prime vere dure critiche, soprattutto social, nei confronti di Daniele De Rossi. È un sentimento vero secondo te, o per ora, insomma, resta ancora negli occhi il bello visto l'anno scorso?
0: Ma DDR distingue sempre tra il tifoso social, il tifoso che incontra per strada e il tifoso del Ferraris, e questo lo rincuora, perché dice: quando io giro per Genova o sono al Ferraris vedo sempre comunque tante dimostrazioni di affetto nei miei confronti. La cosa, diciamo, che si è evoluta in questi mesi è la presa veramente di posizione di De Rossi nei confronti di tutto ciò che è mondo Genoa, quindi grande responsabilità, grande senso del dovere, grande volontà di ripagare tutto questo affetto con i risultati. È un po' questo il grande pensiero di un De Rossi, che anche in conferenza stampa ha sottolineato: nella passata stagione a gennaio non avevamo i nostri tifosi perché il settore ospiti era chiuso, stavolta li avremo e per noi sarà senz'altro una marcia in più. Insomma, un De Rossi sempre e comunque viscerale, che vede le partite anche e soprattutto dalla parte dei tifosi, e per questo aumenta la sua pressione, la sua voglia di fare assolutamente risultato e di ingranare con questo Genoa, anche perché adesso io il Genoa me lo voglio tenere strettissimo. Ovvio che, caro Matteo, tutto passa attraverso i risultati.
1: Già, a partire da quello di oggi. Grazie Carlo, ci sentiamo stasera dopo la partita per l'analisi sul sito primocanale.it, la tua cronaca della partita con tutto quello che c'è da sapere su Parma-Genoa. Grazie Carlo.
0: Buona domenica, ciao, a presto, buon lavoro, ciao.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Tradimeteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di stabilità per il rinforzo dell'anticiclone. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, anche qui non mancheranno delle schiarite con solo qualche nube di passaggio e temperature massime intorno ai 27 gradi. Sul Savonese anche qui non mancheranno spazi assolati, qui le temperature massime raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco velati e temperature massime intorno ai 28-29 gradi. Sul Tiguglio sole protagonista con solo innocue velature in transito, temperature massime intorno ai 27-28 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino, anche qui non mancheranno ampie schiarite con solo qualche annuvolamento di passaggio e massime fin verso i 27 gradi. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, persiste ancora l'alta pressione con massime fino ai 30 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trabimeteo.

0: settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Al servizio del pubblico, ben ritrovati. Oggi ritroviamo in video Mario Paternostro. Buongiorno Mario, segno
1: buongiorno Matteo,
0: tangibile della fine delle ferie?
1: Sì.
0: Si è tornati alla normalità?
1: Siamo tornati alla quasi normalità.
0: Passate bene, è stata una buona estate, a parte il caldo
1: grazie. Esagerato.
0: Vabbè,
1: quello ce lo siamo beccati tutti.
0: Allora, questa mattina tu, diciamo, sei
1: sì.
0: uscito dalle polemiche politiche tipiche, diciamo, di questi tempi e ti
1: Bravo.
0: Sei, diciamo, dedicato una serata, una bella serata a Palazzo Ducale. Perché ti ha colpito così tanto? Raccontaci di questa genesi, di questo articolo.
1: Ma guarda, è chiaro che viviamo da un po' troppo tempo, un momento molto brutto, insomma. Siamo travolti da notizie drammatiche che caricano di ansia chiunque, sempre più preoccupanti con continui cambi di scena, e anche sul locale abbiamo avuto polemiche, battibecchi, liti, a volte degli insulti, quindi insomma una situazione, diciamo, non di serenità. Ebbene, per caso trovarsi alla presentazione di un libro di poesie a Palazzo Ducale, con una folla che comincia dalla metà abbondante dello scalone che porta al Salone del Maggior Consiglio. Chi è stato al Ducale sa cos'è il Salone del Maggior Consiglio, quello che era stato usato durante il G8 per le riunioni dei grandi della terra. Ecco, trovarsi con una folla che attende di entrare e dopo pochi minuti il salone è pieno, cartello esterno con scritto tutto esaurito, gli spettatori vengono mandati, il pubblico viene mandato sulla sala a fianco, quella del minor consiglio, dove potrà seguire questo evento sugli schermi. E poi un professore, un grande professore d'università come Francesco De Nicola, che incomincia illustrando il suo libro sulla Genova, la grande Genova del 1926, inventata nel 26, cioè l'abolizione dei piccoli comuni e la nascita dei quartieri, raccontata con questa nuova città raccontata dai poeti o liguri o che sono passati da Genova, e sono veramente tanti. Celebri i nomi, Montale, Enrico Testa, Elena Bono, Camillo Sbarbaro, eccetera, eccetera, eccetera, ma anche poeti contemporanei meno conosciuti ma efficaci, interessanti. Bene, la lettura di queste poesie affidata a tre grandi, da Tullio Solenghi, che ormai è il rappresentante della cultura teatrale letteraria ligure, poi Pirovano e Alberighi, ecco, e in un teatro pieno mi ha colpito, ti dico la verità che mi ha colpito positivamente. Vuol dire che, insomma, alla fine, nonostante tutto, bombe e droni, però i versi, le parole possono avere ancora un significato ed un senso, speriamo positivo.
0: Che cosa significa che, diciamo, la Genova intellettuale è più numerosa di quello che uno pensa, o che forse non è necessario essere intellettuali per godersi una serata del genere? Come dire, forse è anche colpa del sistema che non dà sufficienti occasioni anche di crescita del pubblico in generale.
1: È così. Io pensavo, mi è venuta

0: Mente una cosa, ricordo da bambino, ti parlo bambino piccolo, era il 1954 quando arrivò la televisione a casa e ricordo uno dei primi programmi che vedevo da bambino il pomeriggio era una recita di poesie fatta, mi sembra se non sbaglio, da Foà o da Albertazzi, eccetera. Una cosa meravigliosa. Mi è rimasta in testa questa cosa che avevo visto. Io credo che la poesia sia, come hai detto tu adesso, non una faccenda riservata a pochi intellettuali, ma sia una cosa estremamente popolare. Lo ha dimostrato questo incontro. Erano stupiti tutti, effettivamente. Ecco, d'accordo che c'era un Tullio Solenghi o un Pirovano, eccetera, che richiamano, sono molto, molto conosciuti, popolari nella nostra città. Tullio, poi, da quando si è messo a rifare il teatro Goviano, ha avuto un successo ancora più straordinario. Ma al di là di questo, il bello era vedere l'attenzione per queste poesie. Per questi poeti nostri, anche molti poeti nostri, che raccontano Genova nuova, questa nuova Genova, da Voltri con per esempio Nicola Ghiglione, in Val Polcevera con Adriano Guerrini, che era stato un grande insegnante di molte persone che erano in sala l'altro giorno, l'altro pomeriggio, e poi Edoardo Sanguinetti, e poi si va addirittura al Righi, si scende in centro, si scende in Galleria Mazzini, si scende in Piazza De Ferrari. In quel momento stava avvenendo un temporale spaventoso su Genova. Ecco, il Palazzo Ducale si riempiva sotto al bar anche per quello, ma sopra era questo viaggio, questa visita della grande Genova attraverso i versi. Mi è sembrata una cosa veramente bellissima, bellissima. Beh, vuol dire che c'è ancora qualcosa che funziona bene nella nostra umanità, non soltanto violenze, aggressioni a insegnanti o cose del genere.
1: Eh
0: E poi
1: già, sì, già. Forse l'età media potrebbe essere un problema,
0: no,
1: no? Quella potrebbe
0: hai
1: essere un
0: ragione. L'età
1: problema.
0: media certo non erano giovanissimi, c'erano anche i giovani e i giovanissimi, ma era una prevalenza di età matura. Ma cosa vuol dire? Infatti ho messo sta bene, stanno bene queste cose qui e stanno bene gli incontri serali in piazza con i DJ, perché se no i giovani ce li perdiamo sotto gli occhi senza fare niente. Non è che l'incontro con i DJ faccia restare i giovani a Genova, però è un'attenzione verso un'età che per molti anni è stata trascurata.
1: Eh sì, esattamente, esattamente sì. A questo
0: È
1: punto ti
0: così.
1: chiedo, per chiudere un'analisi politica, cioè cosa dovrebbe fare anche il pubblico, quindi insomma, per esempio l'assessore Montanari, che ha un ruolo importantissimo in città, che è un uomo colto e anche pop, secondo me, quindi riesce a tenere
0: Sì, è
1: insieme le due
0: vero.
1: cose, è consapevole di entrambi gli aspetti. Però, appunto, che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe cercare di rischiare di più eventi così, perché poi,
0: Ma
1: sai, qui io ci vedo anche un pochino la capacità attrattiva di un personaggio come, per esempio, Tullio Solenghi, no? Che
0: Eh beh,
1: ovviamente
0: certo,
1: è mainstream,
0: assolutamente,
1: è popolare.
0: assolutamente,
1: Se
0: assolutamente.
1: l'avessimo letto noi due, magari sarebbe stato
0: Se non veniva, arrivano un po' meno,
1: venivano un po' meno.
0: sicuramente.
1: Però voglio dire, al di là di questo, c'è proprio, credo, qualcosa sul rischio di fare le cose, perché a un certo punto, no, si pensa, siccome questa è troppo snob, è troppo
0: Sì,
1: alta, non
0: esatto. È troppo
1: funzionerebbe, allora non la
0: alta. È
1: facciamo.
0: per pochi, no? Le cose per pochi. Tutto quello che riguarda libri si pensa sempre che sia per pochi. E fortunatamente diciamo che alcune situazioni stanno dimostrando assolutamente il contrario. Poi insomma, il successo del professor Barbero con i suoi incontri nasce dai libri di storia che Barbero scriveva e dalle sue lezioni all'università, e si è moltiplicato. Effettivamente, tu hai detto cosa si dovrebbe fare, è una bella domanda. Io credo che Montanari stia facendo con i rolli moltissimo, anche con un'iniziativa molto interessante, quella di utilizzare giovanissimi, giovani e giovanissimi studiosi di storia dell'arte.

0: Per il racconto, per la narrazione con il pubblico, questo è molto bello, questo è molto bello. Ma quello che conta di più è l'accoglienza della città dal punto di vista proprio così fisico, case che costino poco, luoghi dove i giovani possono studiare, stare, abitare senza essere rovinati da affitti troppo alti. E poi le occasioni, è chiaro che ci deve essere alla base un'università che funziona bene, molto aperta, molto avanzata, e poi le occasioni che la città deve assolutamente offrire anche e soprattutto se vogliamo ai giovani. Noi sacrifichiamoci, abbiamo già visto, io ho già visto abbastanza, pazienza.
1: Sì, ma poi comunque potresti anche divertirti, è un evento intellettualmente stimolante, no? Pensato però per un pubblico anche più giovane, potrebbe essere una buona idea per tutti, non è necessariamente una questione generazionale. Va bene, bene.
0: Gli eventi musicali, anche quello della De Vitti, sono stati interessantissimi secondo me.
1: Sì, poi magari, ecco, la De Vitti non è proprio il mio genere, ma non perché non sia il mio genere, no, è diverso. Io ci sono stato un attimo lì fuori, no?
0: Sì.
1: Però l'idea di infilarmici
0: alla mia età,
1: diciamo, è una delle definizioni dell'inferno. Cioè, Dante avrebbe potuto immaginarla, diciamo. Però magari invece la canzone, no? Cioè, ce n'è una abbastanza famosa di questa De Vitti che io avevo già sentito da qualche altra parte, me la sono scaricata su Spotify, ogni tanto la sento, perché se mi alleno coi pesi, per esempio, può essere un buon accompagnamento.
0: Certo.
1: Poi la musica è fatta anche per
0: questo. Ma sai, anche ascoltare una poesia può essere un buon accompagnamento,
1: certo,
0: provaci.
1: Assolutamente, sì, è assolutamente, specialmente se la voce di chi la legge, di chi la declama, è bella, no?
0: Poi ce ne sono. Tu hai letto molte cose anche nei docufilm che ho fatto io per la voce perfetta.
1: Vedi,
0: quindi va bene, tu puoi farle queste letture.
1: Va bene, allora, invece che ascoltare le leggerò. Va bene, grazie mille Mario.
0: Buona domenica.
1: Trovate il suo editoriale sul sito primocanale.it nella nostra sezione commenti. Grazie Mario, restate con noi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Eccoci di nuovo in diretta e un saluto anche alla nostra Chiara Orru, che si trova in giro per Genova con Francesca Cangiotti, che non è quella ragazza lì che vedete al fianco di Chiara Orru. Francesca Cangiotti è quella che con la telecamera le sta riprendendo. Ma c'è una Genova abbastanza viva questa mattina, Chiara, diverse iniziative, una proprio davanti al Teatro Carlo Felice. Ben trovata.
1: Esattamente, buongiorno, innanzitutto buongiorno a te Matteo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Io Francesca Cangiotti, questa mattina abbiamo trovato Piazza De Ferrario, comunque il centro di Genova, vivo, all'insegna dello sport. E allora, proprio di fronte al Carlo Felice, a due passi da Piazza De Ferrari, abbiamo trovato questa iniziativa. Si faceva sport, due discipline, anzi tre discipline, come potete vedere alle mie spalle scherma, si parla di taekwondo, danza, insomma fa parte dello Sport City Day. E allora vado subito a presentare la mia ospite di questa mattina, Eleonora Lintas, consigliera delegata allo sport del municipio Centro-Est, che ha organizzato insomma questa iniziativa, che però è un'iniziativa nazionale, a livello nazionale, che ha sede anche qui a Genova.
2: Sì, abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa che è nazionale. Come Comune di Genova, noi come Municipio Centro-Est appunto abbiamo scelto queste due sedi, Piazza

Piazza dei Ferrari e la caserma Gavoglio, che, in cui ci sono tantissime attività sportive. Questo perché come amministrazione crediamo molto nel ruolo che fanno le società sportive, anche per il diritto allo sport nella nostra città. Infatti si può

0: queste associazioni sportive. Ecco.
1: Si parla di scherma, taekwondo, però non finisce qui. A Lagaccio si parla anche di altri sport.
0: Sì, si parla di altri sport, c'è il parkour, c'è l'hockey, c'è il basket, appunto. Siamo molto contenti di questa iniziativa, anche perché si inserisce anche all'interno di una domenica un po' particolare, appunto. Vediamo via 20 settembre che sarà pedonalizzata, e proprio per questo abbiamo voluto creare queste due iniziative in sinergia, per far vedere anche alle persone che puntiamo molto anche su questo settore, che appunto per noi è fondamentale. Anche per, si vedono anche qua tanti giovani che fanno sport, per noi è fondamentale appunto che il ruolo che appunto le associazioni qui fanno, ecco.
1: Ecco, insomma, far uscire dalle palestre questi sport e portarli direttamente tra le persone, questo poi è l'obiettivo.
0: Sì, esatto, e appunto anche perché questi spazi appunto sono pedonalizzati, vogliamo che la rigenerazione sociale parti proprio dallo sport, ecco, che ci saranno anche, si vede anche tante persone che si fermano, che guardano, che appunto invitiamo a venire a provare gli sport, che dai giovani fino a tutte le età, ecco.
1: Grazie, grazie ancora ad Eleonora Lintas, consigliere delegato allo sport del municipio Centro-Est. Allora noi proseguiamo, Matteo, entriamo proprio nel vivo di questa disciplina, la scherma. Iniziamo da questa disciplina e allora ci avviciniamo, eccoci, al presidente di Genova Scherma, il centro sportivo che porta quest'oggi la scherma. La scherma, uno sport importante tra le discipline olimpiche, oggi possono venire a provarlo tutti i bambini.
2: Assolutamente, la scherma scende in piazza perché vuole dare sempre maggiore visibilità a questo sport che tanto lustro dà all'Italia. Noi ce ne ricordiamo spesso dopo le Olimpiadi, perché la scherma porta sempre tante medaglie, tante soddisfazioni, e allora abbiamo deciso di accogliere l'iniziativa del comune, del municipio, e siamo scesi in piazza a far vedere a tutti da vicino, a toccare con mano la scherma. Oggi siamo qui, facciamo provare tutti i bambini, i ragazzini che volessero avvicinarsi a provare questo sport, e siamo contenti che la città stia rispondendo bene. Adesso abbiamo in pedana dei maestri che stanno facendo delle simulazioni di lezione di tecnica, che è la parte fondamentale della scherma, perché è uno sport fisico ma soprattutto mentale, e infatti la tenuta atletica e mentale è fondamentale nell'attività agonistica ad altissimo livello. Quindi diciamo che i bambini si avvicinano a questo sport, imparano i valori di questo sport, imparano a usare la testa e usare il fisico insieme alla testa. Quindi quando vengono i genitori, dicono: ah, mio figlio è molto agitato, sarà per lui questo sport. È uno sport che allora gli insegnerà a ragionare, a gestire le proprie emozioni, perché quando cala la maschera sei solo con il tuo avversario, quindi devi pensare, capire la strategia del tuo avversario, mettere in atto le tue strategie per ottenere il risultato e per mettere la sfonda stoccata. Quindi è importante come sport anche da questo punto di vista.
1: Si può iniziare da molto piccoli, insomma, a quale età si può iniziare a fare scherma?
2: Allora, si può iniziare da piccolini, ormai lo sport inizia veramente presto, quindi dai 5-6 anni si inizia con un'attività che si può chiamare gioco scherma, e poi verso i 10 anni si inizia a fare, volendo, dell'agonismo. È il bello della scherma che non finisci mai, perché vai dai 10 fino a quando vuoi. Noi abbiamo in sala un atleta che lo fa da quando aveva 6 anni, non si può dire l'età, ma adesso è del 56 e va ai mondiali per l'Italia, e salendo da noi di fioretto e di spada. Quindi è uno sport veramente per tutte le età, che va bene per tutte le età. Qui oggi logicamente cerchiamo di far avvicinare i bambini, perché i bambini sono curiosi, e la cosa migliore è farli provare veramente mettendogli un fioretto di plastica, che è leggero, una maschera di plastica.
1: Tutto in sicurezza.
2: È tutto assolutamente in sicurezza. La scherma è uno sport di contatto, ma il contatto è proprio la parte meno importante. Tu devi avere la capacità di toccare l'avversario, non di fargli del male, quindi non è quello lo scopo, anzi è tutta una questione di tempo, di misura. Assolutamente non è uno sport pericoloso, assolutamente no. Comunque sono protetti.

0: che hanno una maschera.
1: Ovviamente poi parleremo anche dell'abbigliamento, che richiede la scherma, ovviamente delle regole anche in questo caso.
0: Ci sono delle regole ben precise per limitare al minimo i possibili di farsi male, che è un evento non raro, nemmeno, non accade, non accade. Noi abbiamo, poi lo vediamo con il maestro, venerdì lo sarà, abbiamo una maschera, abbiamo una divisa di materiale resistente, abbiamo il guanto per la mano, quindi è un abbigliamento più che una protezione, diciamo.
1: Allora, grazie a Claudio Baratta, il presidente appunto di Genova Scherma, che porta oggi proprio qui a due passi da Piazza dei Ferrari questo sport. E allora io direi, Matteo, di entrare proprio all'interno del campo gara, insomma, lo facciamo insieme e proviamo a spiegare un po' queste dimostrazioni. Ovviamente sono dimostrazioni praticate da maestri o comunque da persone che sanno quello che stanno facendo.
0: A sinistra abbiamo il maestro Stefano, che è un maestro giovane, cresciuto da noi, quindi è arrivato da ragazzino, da bambino, e ha fatto la trafila da atleta, ancora si diletta ogni tanto a fare l'atleta, ma fondamentalmente lui fa il maestro con una sua allieva, con Beatrice, allora, e stanno facendo una lezione, quindi stanno provando le botte al polso e poi la prosecuzione della botta al corpo. Questa è una lezione da insegnare e mettere in atto durante praticamente gli assalti di allenamento o in gara, e ci si prepara, quindi...
1: Grazie a Claudio Baratta. Allora io proseguo verso Stefano, il maestro di scherma, che in questo momento sta facendo questa dimostrazione insieme alla sua allieva Beatrice. Allora, eccoci qua. La prima cosa da sapere, chi appunto inizia questo sport, certo, le cose base.
2: Allora, uno sport per tutti, nel senso che si può praticare fin dai più piccini e non ci sono limiti d'età, e quindi è una bella cosa, perché è uno sport purtroppo poco conosciuto, perché si vede sempre alle Olimpiadi, è lo sport più vincente in Italia, ma nella nostra realtà locale lo conoscono in pochi, e quindi io consiglio di iniziare dai 6-7 anni, quando si inizia il ciclo delle scuole elementari, ed è un qualcosa che personalmente poi rimane dentro, nel senso che è uno sport che non ti lascia. Io ho una vita che lo faccio, ho iniziato prima come atleta e poi ho iniziato a intraprendere la carriera magistrale, e è un qualcosa che personalmente arricchisce molto.
1: E allora, da perfetta allieva, chiedo, la prima lezione, iniziamo questa prima lezione, prime cose da sapere, intanto certo. Questo è il fioretto, spada. Questa spada.
2: Questa è la spada, nel senso che abbiamo tre armi diverse, la scherma è una disciplina, uno sport che vede tre discipline, spada, fioretto e sciabola, che hanno bersagli e modi di colpire differenti. Questa è la spada, e è un'arma che può colpire solamente con la punta, infatti sulla cima è presente un bottone che viene premuto, e quando si preme il bottone si accende la luce, abbiamo l'apparecchio, adesso non siamo attaccati tramite i cosiddetti rulli, nel senso che sono cavi elettrici che portano la stoccata.
1: Quindi segna automaticamente,
2: esatto,
1: il punto,
2: esatto,
1: la stoccata.
2: È un bottone che schiacciandolo fa accendere la luce, e quindi abbiamo la segnalazione della stoccata. E quindi può colpire solo con la punta tutto il corpo, quindi è un'arma a tutti gli effetti abbastanza versatile, e tutto il corpo, quindi dalla punta dei piedi fino alla testa.
1: In questo momento stavate facendo una dimostrazione, una lezione.
2: Esatto.
1: Che cosa stava insegnando?
2: Noi in palestra facciamo una prima parte di riscaldamento, una parte di gioco, una parte di riscaldamento ginnico, e poi c'è una parte più di andature, di coordinazione, e alla fine si passa alla parte esplicitamente tecnica, quindi gambe scherma, oppure la lezione col maestro, che è quello che stavamo facendo adesso. E in questo caso noi stavamo facendo con Beatrice una lezione principalmente atta a allenare la precisione della mano, della punta, visto che tutto il corpo è bersaglio, ci stavamo concentrando sulle varie angolazioni alla mano, quindi angolazione inferiore, superiore, esterna e interna.
1: Possiamo assistere?
2: Certo, facciamo vedere, assolutamente. Metto la maschera perché ovviamente è uno sport assolutamente sicuro, però bisogna utilizzare l'attrezzatura in maniera corretta, e quindi non mi vedrete in faccia, però io vedo voi.
1: Assolutamente. Matteo, poi ti chiedo tutto, eh?
2: Allora, io scopro il bersaglio sotto e Beatrice va a colpire sotto la mano, quindi con un'angolazione, poi scopro.

0: Apro sopra, esterno e interno, e poi chiudiamo con una chiusura in affondo. Questo è un gesto ginnico, un movimento in cui Beatrice, dalla posizione di guardia, che è la posizione iniziale, si allunga per andare a colpire in affondo, si dice. Quindi lo facciamo rivedere, solo l'affondo. Bea si distende le braccia, il piede anteriore si alza e va in avanti, la gamba dietro è distesa. Se invece torna in guardia, la posizione è con le gambe piegate entrambe. Perché con le gambe piegate? Perché bisogna essere abbastanza agili da muoversi sulla pedana. La pedana è questa striscia su cui noi siamo, il nostro campo da gioco è a tutti gli effetti uno spazio lungo e stretto, quindi ci si muove principalmente in avanti e indietro, quindi con passi avanti e passi indietro. È uno sport veramente per tutti e io invito a conoscerlo.
1: Grazie ancora a Stefano. Matteo, mi è venuta davvero voglia di iniziare a praticare questa disciplina così tanto affascinante. Insomma, allora io ti aspetto qui per fare una prova insieme. Noi comunque continuiamo a raccontare questa Genova che questa mattina si è svegliata con tanta voglia di fare sport.
2: Grazie Chiara Rusi, è molto bella. Io non so voi, ma il mio grande problema con la scherma è la difficoltà nel capire chi tocca chi, no? Di solito tu vedi, specialmente nei passaggi più emozionanti, no? I due che si danno, come dire, da fare l'uno contro l'altro, poi a un certo punto uno toglie la maschera ed esulta, e quindi ho capito che è lui che ha toccato l'altro e non il contrario. È difficilissimo da capire per un non iniziato, però probabilmente anche la velocità dei movimenti e il fatto che si veda in televisione, quindi insomma è qualcosa di che probabilmente andrebbe visto anche dal vivo e più da vicino. Bella comunque questa iniziativa. Siamo in quella piazza di fronte a Piazza dei Ferrari, che appunto, citiamolo perché non la citiamo quasi mai, si chiama Largo Alessandro Pertini, quell'area di Genova, appunto è il famoso Largo Alessandro Pertini, dove si trova la statua di Garibaldi e di fronte c'è il teatro Carlo Felice. Ci fermiamo un istante e restate con noi.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo.

0: Ancora ben trovati in diretta su Primo Canale, le ultime notizie dalla Liguria. È stata quella di ieri una giornata infernale sull'autostrada A10 dopo l'incidente mortale tra Renzano e Voltri avvenuto nella giornata di venerdì, e le code infinite dopo Pietra Ligure. Anche il sabato mattina è stato caratterizzato da rallentamenti e code. Causa primaria dei disagi autostradali sono i lavori e i cantieri, in particolare sulla 10, ma anche incidenti che hanno reso la circolazione sulle autostrade ligure difficili per i viaggiatori, ci racconta Lucrezia Marini.
1: Un inizio di weekend all'insegna del caos in autostrada. Dopo il tragico incidente verificatosi venerdì pomeriggio sulla 10 nel tratto fra Renzano e Genova Voltri, che è costata la vita al ginecologo alla guida della moto coinvolta nello schianto, protagonista della serata è stata una coda di 17 km tra Finale Ligure e Pietra Ligure. A causare i rallentamenti sono stati i lavori inamovibili sulla strada, che hanno bloccato la carreggiata per tutta la notte. Anche la mattinata di sabato è stata colpita da interminabili code e rallentamenti. Un incidente nel tratto compreso fra Celle e Ligure

0: e Savona ha causato fino a 6 km di coda, poi defluita per l'ora di pranzo. Sempre in A10, nei pressi del cantiere inamovibile della tratta gestita da Concessioni del Tirreno, si sono registrati fino a 17 km di coda tra Savona e Finale, in direzione Ventimiglia, e di 6 km tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova. Critica nella mattinata di sabato anche la situazione in A7. Lungo la Serravalle, in direzione Milano, si sono create code per diversi chilometri a causa dei cantieri presenti tra Bolzaneto e Busalla. Una situazione è quella delle autostrade liguri che sta diventando sempre più critica e che riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza della rete viaria regionale, anche alla luce del crescente numero di incidenti mortali registrati sulle strade della Liguria.
1: La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto nella giornata di venerdì sull'autostrada 10 in cui ha perso la vita il medico savonese Antonio Caldana. L'uomo, che procedeva in direzione Genova a bordo della sua Harley Davidson per ragioni al vaglio degli investigatori della Polizia Stradale nel tratto tra Arenzano e lo svincolo con la 26, ha urtato la fiancata posteriore sinistra di un'auto prima di finire a terra. Il conducente dell'auto è risultato negativo all'alcol test, ma resta da capire se la dinamica possa far emergere una qualche responsabilità dell'autoveicolo nel sinistro mortale. I due mezzi sono stati sequestrati e gli investigatori stanno cercando di capire se le telecamere di Autostrade per l'Italia hanno ripreso l'impatto. Sul corpo del 64enne nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia. Il conducente dell'auto potrebbe essere indagato per poter partecipare con i propri consulenti agli ulteriori accertamenti tecnici che verranno disposti. Caldana, nato a Varazze e residente a Pietra Ligure, era un ginecologo molto conosciuto e stimato nel ponente savonese. Aveva prestato servizio per molti anni presso il reparto di ginecologia e ostetricia del Santa Corona e dopo la chiusura del reparto nei consultori del Benga, Finale Ligure e Cairo Montenotte. Cordoglio per la scomparsa è stato espresso dalla direzione dell'AS2 e dall'Ordine Interprovinciale delle Ostetriche di Savona e Imperia. E quello che è accaduto sulle autostrade della Liguria è ricaduto anche nel comparto economico, con numerose disdette alle prenotazioni nei ristoranti soprattutto, ci racconta Giorgia Fabiocchi.
2: Un weekend di passione sulle autostrade della Liguria, dove il fuoco ardeva forte soprattutto in A10 tra Savona e Finale Ligure, con i suoi ben 17 km di coda causati da un cantiere inamovibile. Non solo venerdì ma anche sabato la situazione non è migliorata, con traffico intenso e rallentamenti vari, tempi stimati triplicati se non quadruplicati per chi si è spostato sulla tratta del ponente per raggiungere le proprie abitazioni o per godersi un weekend di sole relax. Tante le difficoltà per il comparto turistico lavorativo, con in mano i problemi anche per chi lavora nel comparto e fa fatica a raggiungere la sede di lavoro. Un venerdì sera di vacanze e di cene a ristorante si è trasformato in un incubo, tante le prenotazioni disdette in hotel e soprattutto ristoranti.
3: Una volta che si congestiona l'autostrada vuol dire che tutta la ricaduta va sulle strade provinciali o le strade statali e le strade dei paesi, che ovviamente sono piccole di per sé e che questo porta immense code e persone che magari devono arrivare nel turno che sono bloccate. Questo è un problema e l'abbiamo già detto prima. La ricaduta economica sono le disdette dal punto di vista magari di persone che possono, hanno prenotato un ristorante, hanno prenotato un albergo, che sono magari a un certo punto anche costrette a dire: ma chi me lo fa fare, torno indietro, grazie, o mi fermo prima, o mi fermo o non mi fermo proprio.
1: E per l'economia, una delegazione della cordata italiana guidata da Federacciai sarà in visita domattina allo stabilimento Ex Ilva di Cornigliano. La delegazione è composta da manager e tecnici che vorranno rendersi conto della situazione degli impianti che potrebbero trovarsi al centro della strategia di rilancio dell'acciaieria a partire dalle linee di produzione a freddo. La delegazione sarà guidata da Antonio Gozzi, vicepresidente di Confindustria Nazionale e presidente di Federacciai, che nella giornata di venerdì ai Portofino Talks ha annunciato la visita. La cordata sta facendo tutto quello che deve fare, ha detto Gozzi. Siamo stati tutti due giorni a Taranto, lunedì saremo a Cornigliano e stiamo cercando di fare tutto quello che si deve fare per capire se si può presentare un piano industriale e un piano ambientale sostenibile, perché l'offerta deve contenere questo. Entrano nel vivo intanto i lavori dell'ultimo miglio del terzo valico. Da lunedì stravolta la viabilità nel quartiere del Campasso, il voltino ferroviario verrà chiuso per 2 mesi. Aurora Bottino.
4: Dal 21

0: 1 settembre il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, una chiusura necessaria ai lavori di RFI per l'ultimo miglio, la linea che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Nel giorno dello stop al traffico, il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per discutere di tutti i cambiamenti a cui andrà incontro il quartiere per i mesi a seguire. Il primo riguarda la viabilità, che verrà completamente stravolta durante il periodo di interdizione. Non sarà infatti possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a via del Campasso e l'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin, allungando di molto il tragitto per raggiungere il quartiere perché arriva da Ponente. Modifiche anche al pulmino che da Piazza Masnata portava prima a via Silvio Spaventa. È confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti affidato a Della Penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti. Il voltino dovrebbe riaprire ai soli pedoni a un mese dalla chiusura. Modifiche però anche ai bidoni della spazzatura. Le postazioni AMIU saranno riorganizzate con la sostituzione degli attuali contenitori con bidoni più piccoli. L'area del Campasso è al centro di un vasto programma di interventi. Da un lato il completamento delle opere ferroviarie, gallerie, bivi e collegamenti con la linea storica. Dall'altro la rigenerazione dei quartieri limitrofi con nuovi spazi verdi e le sistemazioni stradali. Salvo imprevisti, il voltino dovrebbe riaprire al termine del ciclo di lavori previsto, indicativamente a metà gennaio.
1: Altro grave episodio di violenza a Genova, nel quartiere di San Pier d'Arena, dove sono ancora giovani e giovanissimi protagonisti, ci racconta Eva Perasso.
2: Una nuova serata di violenza nel quartiere di Genova San Pier d'Arena in via Walter Fillac. In un video di 5 minuti girato dalla finestra di un'abitazione della via e inviato a Primo Canale si scorgono una ventina di ragazzi e ragazze rincorrersi, avvicinarsi, discutere fino alle urla per poi arrivare alle botte. Più di una scazzottata tra due ragazzi incendia gli animi. I giovani si spostano dai marciapiedi al centro della carreggiata, quasi andando a colpire auto e bus di passaggio in via Fillac. Gli scontri durano diversi minuti. Due gruppi percorrono l'arteria di San Pier d'Arena e si avvicinano all'altezza di Piazza Masnata. Poi iniziano i primi screzzi, urla e spintoni tra ragazzi e ragazze di quelle che sembrano due fazioni contrapposte. Tra loro si sentono anche voci straniere, parlano spagnolo. I gruppi si stringono tra loro, si avvicinano quando parte lo scontro. Qualcuno tra loro cerca di separarli e allontanarli. Poi i due gruppi si dileguano per vie diverse. L'episodio di violenza notturna tra bande a San Pier d'Arena si aggiunge ai molti accaduti nel corso dell'estate. L'ultimo, in ordine temporale, era accaduto in via Buranello a bordo di un bus. Era il 5 settembre scorso. La rissa, iniziata in viaggio con lo spray al peperoncino spruzzato tra i passeggeri, era poi continuata per le vie di San Pier d'Arena e finita a Cinghiate.
1: Mancanza cronica di personale e peggioramento dei lavoro, aggressioni agli autisti, scarsa manutenzione dei mezzi sono tra le motivazioni che hanno spinto il sindacato di base CUB allo sciopero. Il trasporto pubblico locale per la città metropolitana si è fermato ieri per 24 ore con i servizi garantiti nelle diverse fasce. Il servizio si è fermato anche a livello della città metropolitana di Genova. Strategia, investimenti e nuove sfide per il futuro. A Terrazza Colombo si è riunito l'annual meeting dei fratelli Kosulic, con oltre 100 manager arrivati da tutto il mondo. Il gruppo guarda con fiducia alla crescita e prepara un nuovo importante capitolo della sua storia in vista dei 170 anni che saranno celebrati nel 2027. Vediamo.
3: Fratelli Kosulic ha scelto Terrazza Colombo per il annual meeting, appuntamento che ogni anno porta in città oltre 100 manager del gruppo provenienti da tutto il mondo, un momento di confronto sulle strategie future e sugli investimenti, con il presidente Augusto Kosulic che guarda con ottimismo al 2026, crescita, liquidità e nuove opportunità di sviluppo.
4: È una condivisione, è una creazione di sinergie che è molto importante. Noi abbiamo praticamente 140 società nel gruppo, però queste cose qui naturalmente sono molto necessarie.
3: Ecco, ci vuole sviluppo, ci vogliono investimenti.
4: Esatto, ci vogliono sviluppo, bisogna fare impresa. Quest'anno in particolare sarà un anno molto importante per noi, perché probabilmente faremo un bilancio molto importante per una serie di cose che abbiamo sviluppato, per cui abbiamo la liquidità per crescere e per fare delle cose bellissime, per fare impresa alla fine.
5: E vi andate verso i 170 anni.
4: E poi andiamo avanti per l'anno prossimo, che ci saranno i 170 anni e sarà un evento per noi molto importante. Stiamo preparando già una serie di eventi, se vogliamo dire, che vogliamo pubblicizzare.

0: non solo a Genova ma anche in giro per il mondo. È una storia importante quella della famiglia. Noi, la nuova generazione, abbiamo preso una società che era già in buono stato e cerchiamo noi di migliorarla e di passarla a qualcun altro poi dopo.
1: E adesso la storia di Genova che torna a vivere attraverso le figurine nell'anno del centenario della Grande Genova. Coop Liguria dedica una nuova raccolta alle trasformazioni della città e i 19 comuni che nel 1926 entrarono a far parte del capoluogo. Fotografie d'epoca, immagini animate e nuove tecnologie per raccontare ai genovesi, soprattutto ai più giovani, come era e come è cambiata la loro città. Lucrezia Marini.
2: Dopo il successo della prima edizione dedicata alla Genova dentro le mura, la raccolta Genova, la nostra storia, torna a raccontare la città. Da Nervi a Voltri, da Molassana a Ponte Decimo, le fotografie restituiscono il volto di territori che un secolo fa erano realtà autonome e che oggi fanno parte della città.
3: Coop Liguria ha l'obiettivo di essere al fianco del territorio, delle comunità che rappresenta, certamente per la funzione che ha molto importante in termini commerciali, quindi le produzioni e i produttori, ma noi abbiamo all'interno della nostra impresa sociale e cooperativa anche la capacità di essere al fianco delle comunità per queste iniziative.
2: L'album va oltre la carta grazie ai QR code che permettono di vedere le fotografie storiche restaurate, colorate e animate.
4: Usando la tecnologia di oggi si può dare vita attraverso il restauro, la colorazione e l'animazione a vecchie fotografie piuttosto che dipinti che ritraggono e rappresentano e descrivono e sono testimonianze di luoghi ormai scomparsi o trasformati. E inserendoli in questo documentario si può dare l'idea allo spettatore di qual era la realtà di Genova, com'è il suo presente e qual è la direzione che può prendere comunque la città.
1: Una delegazione della comunità di Manesseno è stata ricevuta in Vaticano per un incontro privato con il pontefice, un legame nato anni fa quando Papa Prevost era ancora cardinale e che oggi continua grazie anche a padre Edgard, sacerdote che aveva prestato servizio proprio a Manesseno e che ora è il segretario particolare del Papa, Tiziano Berti.
2: Le chiavi del comune, il tradizionale salame di Sant'Olcese, sono i doni arrivati fino a Papa Leone insieme al pesto preparato dalle signore di Manesseno e altri prodotti del territorio. Un gesto simbolico consegnato al pontefice da un centinaio di parrocchiani della chiesa di San Martino durante una visita privata in Vaticano. Con loro il sindaco Sara Dante, il parroco Don Giorgio e il presidente del consiglio comunale e consigliere regionale Armando Sanna. Dietro questo incontro c'è una storia che parte proprio da Manesseno e arriva nel cuore del Vaticano. Il filo è padre Edgar, sacerdote peruviano che tra il 2018 e il 2020 aveva prestato servizio come aiuto parroco nella parrocchia di San Martino e che oggi è il segretario particolare di Papa Leone. È anche grazie a lui che l'allora cardinale Prevost aveva conosciuto la comunità di Sant'Olcese, tornando a Manesseno nel novembre del 2024, a 6 mesi dalla sua elezione. E il legame non si è interrotto con l'elezione al soglio pontificio. Nel maggio scorso, incontrando in Vaticano circa 600 cresimandi genovesi, Papa Leone aveva riconosciuto proprio il gruppo di Manesseno. Ora un nuovo incontro con un saluto speciale e i simboli di una comunità arrivati direttamente a San Pietro.
1: E l'altra sera ai Giardini Luzzalti è stato un grande successo il concerto di Helmi, primo live a Genova, tra i tanti ospiti della serata, Saif, che sta vivendo un momento di grande successo. Chiara Orrù.
5: Un palco, la sua città e tanti degli amici con cui ha condiviso il viaggio musicale iniziato anni fa. Ai Giardini Luzzati è arrivato il primo concerto a Genova di Helmi, rapper genovese classe 1998 e uno dei nomi che si stanno facendo spazio nella nuova scena rap e urban ligure.
6: Suonarci oggi per me ha un bel significato. Partito col sogno di poter fare musica con tutti noi che eravamo degli scappati di casa, comunque nel senso con poche possibilità e piano piano stanno andando avanti, si evolvendo, se Dio vuole crescerà.
7: Sicuramente è un consolidamento di tanto lavoro fatto negli anni e
6: secondo me è un primo passo
7: alla resa dei conti, è stata questa. Tra l'altro siamo il primo live che abbiamo fatto ieri insieme, è stato proprio fuori. Io sono contentissimo.
6: Sì, a chiudere un cerchio e iniziare un altro, comunque testa bassa, lavorare, vedremo cosa ci arriva.
5: Tra gli ospiti d'eccezione anche Saif, artista e amico di sempre, tornato nella sua Genova dopo il successo conquistato a Sanremo con Tu mi piaci tanto e quello del nuovo singolo Buona Domenica. Sul palco ha portato musica, energia e soprattutto quella voglia di raccontarsi che da sempre lega i due artisti.
8: Il grande, la musica, una grande persona, un grande talento. Il giocare, sì, stiamo a dare.

0: vedere il calore suo, vedere fare lo show con la band.
1: Benissimo, gli puoi dire mi lova via.
0: Genovese.
1: Genovese, italiano, tunisino.
0: Del mondo.
1: Del mondo.
0: Del mondo. Perché Genova insegna, Genova è un porpo. Genova è mista da sempre, la lingua è mista da sempre. Ci cioè, adesso ha influenzato mezzo mondo. Genova ha influenzato mezzo mondo, noi ci facciamo influenzare, influenziamo.
1: Quale differenza sono polk?
2: E adesso il calcio, per ricordare una grande figura che purtroppo è scomparsa ieri, una grande personalità appunto trasversale conosciuta da tutti, Sandro Mazzola.
3: Sui giornali sono apparse delle notizie, delle indiscrezioni che ti vorrebbero a Genova. Che c'è di vero in questo?
4: Scusa, perché domani fa...
3: No, ma approfittiamone un attimo, visto che... cosa dici?
4: Io per la verità.
3: Se ti riesce,
4: dopo 30 anni di vita non hai mai detto una verità una volta, speriamo che adesso non sei fuori.
3: No,
4: di la verità.
3: No, beh, ti dirò che io mi è stata chiesta diverse, mi ha fatto questa domanda diverse volte, però insomma, io ritenevo che era giusto non entrare in certi particolari, anche se effettivamente alcuni mesi fa sono stato contattato da dei professionisti di Milano, i quali mi hanno messo al corrente di una trattativa che era in corso con il presidente del Genova per la cessione del pacchetto di maggioranza, dicendomi se mi poteva interessare la direzione di questa società.
4: Quindi come direttore generale sarebbe oppure...
3: Sì, un virtuale legante direttore generale, una cosa di questo tipo. Quindi la mia risposta è stata nel senso di massimo, in quanto ritengo che una squadra che ha passato la storia del Genova, la città di Genova, si entusiasmante come discorso per un manager.
2: Insomma, così abbiamo voluto rendere omaggio anche a Sandro Mazzola. Ci fermiamo, restate con noi.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di stabilità per il rinforzo dell'anticiclone. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, anche qui non mancheranno delle schiarite con solo qualche nube di passaggio e temperature massime intorno ai 27 gradi. Sul Savonese anche qui non mancheranno spazi assolati, qui le temperature massime raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco velati e temperature massime intorno ai 28-29 gradi. Sul Tigullio sole protagonista con solo innocue velature in transito, temperature massime intorno ai 27-28 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino, anche qui non mancheranno ampie schiarite con solo qualche annuvolamento di passaggio e massime fin verso i 27 gradi. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, persiste ancora l'alta pressione con massime fino ai 30 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta, ben trovata Alice Salvatore, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Che il grande pubblico ricorda per il suo impegno politico, è stata consigliera regionale, ma oggi è impegnata in un progetto, diciamo, più legato all'inchiesta, ma non in senso meramente giornalistico, ma più, diciamo, in senso politico in qualche modo, no?
1: È questo il senso. Sì, civico, civico.
0: Insomma, la politica si occupa della municipalità, dei Cives, quindi è giusto
1: dirlo. Esattamente, giusto dirlo. Sì, sì, l'idea è andare a leggere quei documenti che dovrebbero essere pubblici e purtroppo spesso non lo sono e vedere che cosa c'è scritto.
0: Ecco, il tema di cui ci occupiamo stamattina, almeno in apertura della nostra chiacchierata, è AMT, perché tu hai promosso una raccolta firme, una petizione, l'abbiamo chiamata, volta a che cosa? Cioè, chi viene a firmare il tuo documento, che cosa sta firmando?
1: Allora, è una petizione al Consiglio Comunale.

0: Comunale di Genova, che è uno strumento partecipativo in mano ai cittadini. Chiunque può fare una petizione al Consiglio Comunale. In questo caso la richiesta che faccio è di prendere in considerazione una posta contabile nel bilancio di AMT di cui nessuno parla, ma la vera richiesta è obbligare diciamo il Consiglio Comunale a parlare dell'istruttoria purtroppo ferma, cioè una verifica di Città Metropolitana su questi soldi. Allora, lo spiego meglio.
1: Sì. Sono 59.400.000 euro.
0: Esattamente, che è allora praticamente cosa succede? Quando un servizio, un'azienda di trasporto pubblico eroga un servizio, possono succedere anche cause esogene che portano ad una richiesta superiore rispetto a quella che era pattuita nel contratto di servizio con l'ente affidante, cioè con gli enti pubblici, in questo caso Città Metropolitana. Allora, nel quinquennio dal 2020 al 2024 è successo di tutto: c'è stata la pandemia, c'è stata l'inflazione per le guerre, il caro carburante, e chiaramente i costi per erogare il servizio sono stati molto più elevati rispetto a quelli che erano previsti. In questo caso la differenza si chiama sottocompensazione, perché di fatto l'azienda è stata come sottocompensata, sottofinanziata. Allora, questa posta contabile però deve essere riconosciuta dall'ente pubblico, l'ente affidante, dopo un'istruttoria, dopo una verifica. Cosa ho scoperto? Che in merito a questa crisi di AMT tutti parlano di cosa manca nei conti del bilancio, ma nessuno ha mai parlato e sta parlando di cosa c'è ancora da accertare, magari dei crediti che possano aiutare alla situazione per trovare delle soluzioni meno dolorose rispetto a questo taglio selvaggio delle corse che dal 14 settembre tutti stiamo vivendo sulla nostra pelle. E cosa ho scoperto? Che dentro il piano di risanamento, quello pubblicato a maggio da AMT, cioè un documento ufficiale di AMT, c'è scritto che esiste una sottocompensazione di quel quinquennio di 84,6 milioni, di cui 59,4 a carico di Città Metropolitana, a pagina 11. Poche pagine dopo AMT stessa dice che non possono mettere questa posta contabile, questi soldi come credito sul bilancio di AMT finché non è chiusa l'istruttoria di Città Metropolitana. Quindi con la petizione chiedo al Consiglio Comunale di discutere e di portare Città Metropolitana a chiudere questa verifica. Cioè, verifichiamo, perché la crisi si basa tutta sul cosiddetto buco di bilancio, che sarebbe il patrimonio netto negativo di AMT, che stando al piano di risanamento corrisponde a 64 milioni di euro.
1: Cioè praticamente quelli, grosso modo, quelli sì. Che mancano. Ma vedi, sei stata troppo gentile in questa roba qua, perché purtroppo la realtà è che queste aziende private, cioè società controllate interamente dal pubblico, servono esattamente per questo, per erogare dei servizi che dovrebbero costare 100 pagandoglieli 70 e 60, perché altrimenti sarebbe il comune, la Città Metropolitana, la regione, lo Stato a dover mettere i soldi lì. Quando io sento parlare di buco di bilancio divento pazzo, perché quella roba lì non è in realtà generata dai biglietti. Uno potrebbe dire: AMT ha perso pubblico, ci sono molti meno biglietti in vendita e quindi il business non funziona, è un buco di bilancio. No, il problema è legato al fatto che sostanzialmente i 2/3 dei costi aziendali vengono coperti da erogazioni pubbliche. Quindi è il pubblico, quando certo. non esiste il buco, ce lo devi mettere.
0: E partono già svantaggiate le aziende di trasporto perché c'è un sottofinanziamento strutturale. Ma qui c'è stato un servizio erogato, cioè soldi spesi per il carburante, per i mezzi, per i dipendenti, per le forniture.
1: Entro certi limiti è normale che l'azienda, diciamo municipalizzata, non si chiamano più così, ma insomma un'azienda sostanzialmente controllata dal pubblico, sostenga il peso di certi costi per evitare che la collettività se ne faccia carico. Poi arriva un certo giorno in cui i conti non tornano più e la collettività deve metterceli, funziona così.
0: Sì, dico una cosa che è emersa nella commissione consiliare del 10 settembre. Il vice sindaco Terrile ha dichiarato che non gli risulta, alla domanda che è stata posta dall'opposizione, non gli risulta che esista un titolo di credito attraverso il quale AMT possa esigere questa.
1: Probabilmente perché non è chiusa l'istruttoria e quindi non è certo.
0: Però in realtà cioè, nel contratto di servizio stesso, all'articolo 4 si parla di garantire l'equilibrio del bilancio. Poi all'articolo 11 c'è proprio previsto espressamente che nei casi in cui c'è un'impennata per il caro petrolio, che

0: è una delle casistiche di cui stiamo parlando, allora va stipulata chiaramente quelle che sono le sottocompensazioni. E a monte c'è anche il regolamento europeo del 2007 che stabilisce che tutto ciò che è sottocompensazione vada precisato ufficialmente per iscritto con giusto anticipo. Quindi ci sono delle misure, allora diciamo, vediamo cosa emerge da questa verifica di Città Metropolitana. Per carità, potrebbe anche venire fuori dalla verifica di Città Metropolitana
1: che sono inferiori.
0: O sì, o che non sia dovuto, però meglio saperlo.
1: Sì.
0: Meglio saperlo prima di arrivare a non avere le corse degli auto.
1: Certo,
0: per i cittadini e i lavoratori col turnover bloccato.
1: Come dire, sarebbe un po' come se mancassero 10.000 euro sul tuo conto corrente e tu facessi un istruttore dentro casa per stabilire che è colpa tua. Capito?
0: Sì.
1: È per questo che secondo me diventa difficile da fare questa operazione. Perché,
0: perché
1: poi tu dovresti metterceli.
0: Certo, esattamente.
1: Ed è quello che il sistema pubblico non vuole fare.
0: È che a quanto pare al momento è tutto fermo e nessuno ne parla. Voglio che se ne parli. Mm. Che noi cittadini chiediamo a gran voce al Consiglio Comunale di affrontare questo.
1: E quando dico colpa tua, lo dico con molta chiarezza, perché sennò poi si fanno delle, come dire, degli errori politici. Non è colpa di questa giunta,
0: no,
1: ma è colpa di chi ha gestito la MT.
0: Certo, c'è una continuità amministrativa, le sottocompensazioni sono state accumulate e non corrisposte durante la precedente amministrazione di centrodestra, però la scelta di non affrontare questo nodo e di passare direttamente alle misure più drastiche con la composizione negoziata senza aver chiuso questa verifica è una decisione dell'attuale giunta di centrosinistra. Diciamo, colori opposti, stessi risultati, stesse misure. Facciamolo questa verifica, facciamo questo accertamento, vediamo se AMT aveva ragione a mettere nel suo piano di risanamento che quei 59,4 milioni siano in capo a Città Metropolitana, perché da lì può ribaltarsi completamente la situazione e i tempi sono stretti, perché la decisione del Tribunale, se approvare tutte le altre misure del piano di risanamento, questa dei 59 milioni è bloccata e ferma e come sospesa finché non è chiusa l'istruttoria, ma tutte le altre che sono quelle più drastiche di riduzione del servizio eccetera poi entrano definitivamente in vigore. Adesso c'è il margine di tempo per fare queste verifiche.
1: Bene, questo è il quadro MT. E invece perché tu personalmente stai facendo questa cosa? Perché prendi l'autobus molto spesso, o per un senso generico di giustizia, o magari visto che hai fatto il politico, potrebbe essere questo l'obiettivo, cioè quello di ricreare le condizioni per diciamo immaginare un progetto politico. Non sto facendo una domanda già sapendo la risposta, che è quello che noi giornalisti facciamo di solito, in realtà non lo so proprio, quindi
0: confermo che è assolutamente una domanda spontanea e sincera. E allora, in realtà per tutti e due i motivi che hai detto sopra, cioè sia perché sono un utente che si è accorta a un certo punto che il servizio incominciava ad andare a rotoli e mi sono domandata: ma come mai dalla giunta dicono delle cifre sul bilancio e dall'opposizione dicono delle cifre completamente sballate e diverse? Allora mi sono detta: vado a vedere i conti sul sito di AMT, sul sito del comune, e ho scoperto che il bilancio 2024, cioè quello di cui si parla, non era ancora stato approvato e non è stato ancora approvato adesso. Mm-hmm. Quindi anche tutte queste misure senza avere un bilancio approvato sono un grosso problema. Infatti ho fatto un esposto alla Corte dei Conti a febbraio con 4 integrazioni su questo tema, perché mi sembra molto grave, molto strano. Quindi ho iniziato perché vedevo che il servizio non funzionava. E allora poi mi sono mossa, mi sono mobilitata. In realtà questo per me diciamo che è una vocazione, non posso farne a meno di seguire la vita pubblica, politica, cittadina che mi circonda, cioè cercare di partecipare e farne parte. In questo caso io francamente non ho nessuna mira o progetto futuro per riprendere la politica, anzi io mi sono proprio tolta dalla politica ormai da 6 anni, e questa è proprio diciamo la mia passione, l'inchiesta civica, e secondo me è doveroso e giusto che si faccia, e vorrei che lo facessero tanti cittadini, che lo si facesse sempre di più. Ma a proposito, mi ero dimenticata la cosa importante, che c'è questo appuntamento per firmare la petizione.
1: Brava, giusto, perché tu hai già avuto un appuntamento appunto ieri, diciamo, non

0: Poi alla fine non c'è stato?
1: Okay, no,
0: pensavo,
1: ancora tutto da.
0: Che doveva esserci una cosa ieri, ma invece giovedì...
1: Questa è proprio in anteprima assoluta.
0: Giovedì, quindi, tu raccoglierai le firme per tutto quello di cui ci siamo parlati rispetto all'MT, quindi questa richiesta di impegno al Consiglio Comunale, e lo farai al Porto Antico sostanzialmente,
1: sì,
0: no?
1: Sì, alla Goletta Seaside, mm-hmm, al Porto Antico, giovedì 24 settembre, dalle ore 18 alle ore 20, sarò lì con le carte, con i fogli, okay, per raccogliere le firme. Basta portarsi un documento, perché serve soltanto nome, cognome e residenza,
0: il numero del documento,
1: esatto,
0: sì,
1: numero di, non c'è bisogno di autenticazione. Queste sono le regole della petizione al Consiglio Comunale, che è questo strumento di partecipazione popolare, e anche lì c'è stata una difficoltà a conoscere esattamente le specifiche di come funzionasse, sì, il regolamento, perché non era stato pubblicato.
0: È una delle poche, no, forse è raro, sì, che accada, io non avevo mai sentito, eppure sicuramente è utile proprio per spingere il Consiglio a prendere in considerazione le cose, almeno per trasparenza, visto che appunto la gente rimane senza l'autobus, sì, uno dice almeno lo faccio per un motivo, cioè, so di chi è colpa, so perché è successo, so quali sono i costi che dobbiamo, no?
1: Ma io non sto facendo in realtà un'accusa, sto chiedendo chiarezza, e poi l'intento è, prima di arrivare alle misure drastiche che pesano sulla vita dei cittadini, dei lavoratori, ma facciamo tutti i passaggi che servono per verificare se non ci sono dei crediti da esigere.
0: Almeno saperlo, poi che la città metropolitana o il comune di Genova veramente ce li abbiano questi soldi da dare.
1: Ma ce li hanno,
0: no,
1: come? Bravissimo, questo è il punto dirimente. Allora, cosa sta succedendo adesso? Che sia comune di Genova, sia regione, perché poi i soldi li hanno il comune e la regione, mm-hmm, città metropolitana non ha un grande tesoro, ecco, stanno attuando tutte queste misure di ricapitalizzazione, di aiuti verso AMT, che danno un risultato completamente diverso se invece fossero state fatte come con questa idea delle sottocompensazioni, sì, quindi che dati come un debito verso
0: E perché lo fanno? Ci fate un'idea del perché, allora? Cioè, se alla fine addirittura spendono di più o peggio?
1: Ma sì, il problema è che se io do ad AMT un aiuto liberale del socio, del socio principale di controllo, che è il comune, gli do dei soldi in più, faccio una ricapitalizzazione, AMT risulta agli occhi di chi deve controllare come un'azienda in difficoltà, no? Molto in difficoltà, in crisi. Invece, se io questi stessi soldi, anzi di meno rispetto a quelli che stanno erogando adesso per gli aiuti, li do sotto forma di pagamento di un debito, e quindi diventa un credito all'interno del bilancio di AMT, AMT ne esce come un'azienda sana e non ci sono tutte queste misure. Allora la conseguenza del ragionamento viene fuori da sé. Dici, ma non è che staranno facendo tutto questo per poter dire ormai AMT è proprio da buttare
0: e
1: bisogna trovare delle altre soluzioni. Quindi
0: tipo?
1: Qui lo dico, qui lo nego, perché va tutto verificato, però uno dei primi timori che nasce è: esasperiamo la cittadinanza con un servizio distrutto e inesistente per far tirare un sospiro di sollievo quando si proporrà una soluzione diversa, che può essere la privatizzazione.
0: Okay.
1: E dentro il piano di risanamento c'è un privato sotto mentite spoglie che fa capolino, e che sarebbe Trenitalia, sulla carta pubblico, ma con una politica aziendale assolutamente completamente privatistica, che praticamente entra con questi strumenti partecipativi finanziari da 15 milioni, che anche lì sto indagando, poi magari facciamo anche un su quale sia l'origine del perché viene detto che ci siano questi debiti di AMT verso Trenitalia, come nasce tutto questo discorso. E anche durante quella commissione consiliare si è parlato tantissimo del fatto di troppo, e non si è mai parlato di questa istruttoria di città metropolitana, del fatto che Trenitalia e AMT non debbano farsi concorrenza, e
0: sì,
1: che quindi bisogna integrare,
0: diciamo, poi per correttezza assoluta, il sindaco Terrile, intervistato da me proprio quel giorno, dice: sto parlando solo di sinergia commerciale, per non, diciamo, per integrare i servizi ferrogomma, non che io voglia le ferrovie di fatto entrare con la loro parte di trasporto su gomma a Genova, e quindi questo, diciamo, va registrato come un'affermazione ufficiale. Detto questo, se fosse vero, cioè che

0: il sistema politico locale devasta una società per un sacco di tempo per poi, diciamo, venderla facendola, presentandola come una salvezza, rivaluterei la politica locale. Vuol dire che sono dei geni machiavellici assoluti, cioè fare una roba del genere sarebbe proprio una roba di un'intelligenza e anche di un cinismo, spero di no.
1: No, ecco. Ma allora in realtà più, cioè non è una questione solo della politica locale, ma è un trend che è nato già nel 1997 con il decreto sui trasporti pubblici di Burlando, allora all'epoca ministro, che apriva a questa stagione delle privatizzazioni.
0: I Bersani, le lenzuolate, insomma tutto il resto.
1: Esatto, quindi è un trend di lungo periodo e che interessa tutte le amministrazioni pubbliche. Mi sono anch'io posta questa domanda, ma sono veramente, se così è, se è giusta questa interpretazione, dei geni del male o c'è tutto questo? Sarebbe... Allora, la risposta purtroppo è peggio delle ipotesi di complotto, di qualcos'altro, e secondo me non c'è nessun complotto in realtà. Il punto è che sono stati fatti negli anni, ma nei decenni, degli investimenti a livello statale sbagliati, e continua a essere così. Cioè noi per fare degli esempi proprio spicci, perché qua bisognerebbe anche un po' entrare molto nel approfondire, ma i paesi che si risollevano nell'economia fanno degli investimenti enormi, per dire, nel capitolo dell'istruzione, e invece noi siamo quelli più indietro di tutta Europa, eccetera, e andiamo a spendere tantissimo nelle armi, negli armamenti, e non nei servizi essenziali per il cittadino.
0: Non spendiamo così tanto in armi, onestamente.
1: Non abbastanza.
0: Per me no, però questo è un discorso politico,
1: tema.
0: Però diciamo in generale sul nostro bilancio non pesano come potevano pesare.
1: Comunque,
0: solo 30-40 anni fa.
1: Il tema è che sono stati fatti tanti errori anche attribuibili ad altri capitoli, certo bisogna andare ad indagare,
0: non c'è dubbio.
1: Tanti errori che portano oggi il governo italiano di turno, perché non, secondo me è una questione ormai pur di colore politico, e lo Stato ad essere molto in difficoltà, e il timore è quello di non arrivare concretamente, ma non viene detto per non creare il panico, a non riuscire a pagare stipendi dei dipendenti pubblici e quant'altro. Allora cosa si fa? Si va a cercare di raccattare denaro dove si può, attraverso queste operazioni di privatizzazione. Quindi andrebbe modificata la politica a monte.
0: Sì, non soltanto quella locale. Grazie Alice Salvatore, giovedì 18,
1: vero? No, sì, alle ore 18, giovedì 24 settembre,
0: quindi il giovedì prossimo, appuntamento alla goletta del Porto Antico. Alice Salvatore raccoglierà firme per questa petizione di cui abbiamo parlato stamattina. Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale, che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura, con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla Città Metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre

0: al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
3: Passa a Palsiluce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: E allora, dalla questione dell'AMT passiamo al calcio con il nostro Simone Galdi. Ben trovato, grazie di essere con noi. Eccoti qua.
6: Buongiorno,
5: ti vediamo.
6: Matteo, un saluto ai nostri telespettatori.
5: Allora, devo dirti una cosa, io ieri non ero allo stadio, però ero in un santuario che non si trova molto distante dallo stadio Luigi Ferraris, ed ero, lo dico anche molto volentieri, così gli facciamo anche gli auguri, ero a festeggiare i 25 anni di matrimonio di Pietro ed Emma, e Pietro è Pietro Picciocchi, cioè l'ex vice sindaco di Genova, che è un mio amico personale, quindi per questo motivo ho partecipato a questa bella cerimonia e sono rimasto folgorato dai gol della Sampdoria, che ho sentito distintamente. Non mi è servito andare su Google o su primocanale.it a guardare il risultato, perché li sentivo. C'era un pubblico eccezionale, un entusiasmo enorme, gli 80 anni, però diciamo non è stato semplice avere ragione del Catanzaro, Simone.
6: No, e questo dimostra come la Samp, nonostante i tre punti, la vittoria fondamentale per la classifica, sia una squadra ben lontana da essere una squadra sana, da essere una squadra che può ambire ad alte posizioni di classifica. In questo momento i quattro punti in classifica raccontano esattamente quello che è la Samp, e la partita di ieri lo ha confermato. Una squadra fragile in difesa che può prendere gol e magari farselo anche da sola, come è stato, perché Gartenmann ha commesso una grave ingenuità, era da solo, ha fatto una scivolata per anticipare nessuno e ha messo in difficoltà il suo quartiere, che per una volta sembrerebbe essere incolpevole, perché aveva chiamato l'uscita e il compagno non ha sentito la chiamata. Però allo stesso tempo dice che la Samp, quando attacca, ha delle qualità. Insigne su tutti, cioè Insigne è chiaramente un giocatore che non c'entra nulla con questo campionato, non con questa squadra, con questo campionato, e l'età lo limita ovviamente dal punto di vista fisico. E poi ci sono dei comprimari rispetto a Insigne che possono invece essere protagonisti nel campionato di Serie B. Parlo chiaramente di Tias Begic, che è stato il match winner, parlo anche di Jari Veskaren, che secondo me è un ottimo giocatore, e Corradi ne ha una stima infinita, lo ripete ad ogni conferenza stampa, un giocatore che può fare la differenza, anche lui torna da un lungo infortunio. E poi dobbiamo dire, ieri abbiamo visto un Salvatore Esposito che è entrato con una, diciamo, c'è una parola del vernacolo napoletano che spiega bene quello che ha messo in campo Salvatore Esposito, si dice cazzimma da quelle parti, ecco, spiega esattamente che cosa ha fatto ieri. Ha sostituito Makumbu, che invece era molto lento, teneva tantissimo la palla, evitava di far girare velocemente, questo è stato un grosso limite, lo ha detto anche Corradi in conferenza stampa. Quando è entrato Esposito effettivamente si è visto un cambio di passo e anche una grinta diversa. È chiaro che questa Samp è stata costruita comunque, come nelle altre stagioni, con dei limiti strutturali, e qui arriviamo anche alla contestazione che c'è stata, perché la gradinata sud ha dato spettacolo come tutto lo stadio, ma ha contestato ancora una volta Fredberg e la dirigenza, Fredberg in particolar modo. E qui arriviamo al punto, se viene a mancare Lauritsen non hai una punta centrale, se stanno male in due in difesa sei costretto a far giocare Alex Ferrari, che non gioca da mesi. Cioè, ci sono tante situazioni che purtroppo la Samp si trascinerà almeno fino alla prossima sessione. Però tre punti, questo era fondamentale arrivare.
5: Esatto,

0: Insigne top assoluto, anche se poi è uscito, non so se qualche problema serio o no, spero di no, perché insomma, questa squadra senza Insigne non vince la partita di ieri, dico la verità, insomma, molto difficile.
1: Sono d'accordo con te, senza Insigne ieri sarebbe stato tutto difficile, ma d'altra parte è il giocatore che ha più qualità, ma anche più esperienza, ma anche un'attitudine, un'umiltà che a Genova non si vedevano da tanto tempo. Parliamo di un

0: l'idea già di avere un giocatore in rosa come lui è incredibile. Non stava particolarmente male, ha chiesto lui il cambio, si è fermato perché ha sentito che comunque il fisico stava cedendo, viene anche lui da una preparazione fatta in maniera molto particolare, però ha giocato mi pare una settantina di minuti e quando si è sentito al limite ha chiesto lui il cambio, ma alla fine, come l'abbiamo visto saltare di gioia al fischio finale, insomma non ci è sembrato che stia male, tale per cui non possa rientrare tra 3 settimane ad Avellino. È chiaro che è un giocatore su cui Corradi dovrà sempre fare affidamento, lo deve preservare come se fosse il Santo Graal, perché avere un Insigne in squadra che dà l'esempio soprattutto ai compagni, perché ci mette la qualità, mette il tocco di palla, mette la visione, ma dà un esempio, quello di lottare, di non mollare, di andare sempre al contrasto, alla ricerca del pallone anche quando sembra perduto. Ecco, questo devono fare tutti gli altri 10 o 9 se vogliamo togliere Vindal, perché è chiaro che la Samp anche caratterialmente ha tanti limiti e li ha mostrati nelle 3 sconfitte passate. Ieri si è visto qualcosa di diverso, ripeto, la rondine che non fa primavera, d'accordo, è un primo passo, la Samp non è fuori dai guai, non è diventata improvvisamente una corazzata, è una squadra che quando gli episodi girano bene può vincere partite come quelle di ieri, ma deve farli girare bene, perché dopo l'1-0 del Catanzaro allo stadio c'era un clima completamente da funerale.
1: Non c'è dubbio, e vabbè, complimenti anche a Insigne per il tipo di gol, anche perché ha fatto un gol da rapinatore d'area, no? Non il tiro a giro, e quindi benissimo anche questo aspetto del calarsi nella lotta e nella parte. Guardate in effetti l'autogol di Gartnerman. Non riesco a capire cosa gli sia preso, cioè, a volte nel calcio si commettono degli errori un po' strani, perché proprio si è lanciato senza motivo, il portiere era lì, non era un'azione particolarmente complessa, c'era spazio in area, non era, no? Poco comprensibile.
0: Ci dice molto, secondo me, Matteo, dello stato mentale di questa squadra e del fatto che è più o meno sempre la stessa cosa che abbiamo visto nelle stagioni passate. C'è una squadra che inizia velocemente durante la partita a dubitare di se stessa, delle proprie certezze, ed è una cosa così radicata purtroppo che all'occhio del tifoso sembra sempre la stessa storia, e si può capire perché comunque è la Sampdoria, cioè stiamo parlando di 80 anni di storia, di un ciclo di vittorie tra gli anni 80 e 90, di una maglia pesantissima, di un amore della tifoseria, la coreografia di ieri lo ha spiegato bene, che è sterminato, è infinito, commovente certe volte, e quindi certi giocatori, come può essere il povero Gartnerman, a cui nessuno ovviamente vuole male, anzi auguriamo che da qui in poi le azzecchi tutte, però è quel tipo di fragilità psicologica che ti fa commettere una sciocchezza a un certo punto. La Samp ha preso tanti gol in questo scorcio di stagione proprio così, per distrazioni, errori individuali, cioè quel tipo di giocatore che invece dovrebbe essere completamente libero, sgombro nella testa e avere totale fiducia del resto del reparto. Forse Gartnerman, scottato da quello che avevamo visto a Mantova, non si è fidato dell'uscita di Vindal, anche se gli ha chiamato la palla, e si è buttato convinto di avere 3 giocatori avversari addosso, e quindi è chiaro che poi giocano molto anche questi aspetti, però ripeto, allo stesso tempo, se la Samp riesce a farsi male da sola, poi deve essere brava a sfruttare gli errori, le sciocchezze come quella di Antonini, che ha permesso a Begic di realizzare 2-1.
1: Abbastanza incredibile. Grazie a Simone Galdi per questa analisi sulla Samp che batte il Catanzaro, si rianima un po' in classifica. Da qui ci fermiamo un secondo o no? Che facciamo, ragazzi? No, andiamo dritti, allora andiamo da Chiara Orru, che si trova invece nel centro di Genova, perché Chiara, c'è una polemica in queste ore in città, specialmente tra i commercianti di una via piuttosto importante di Genova. Buongiorno ancora, Chiara. Allora Chiara, ti ho fatto aspettare e quindi probabilmente si è creato qualche problema di audio, perché il tuo microfono non si sente e si sente invece l'audio ambientale molto distante, e siccome siete anche distanti dalla nostra Francesca Cangiotti, devo darvi il tempo di rimettervi in pista. Ci fermiamo un attimo ragazzi, forse è conveniente, ci fermiamo un secondo e torniamo tra poco.
2: Ci sono momenti in cui

0: per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, una polemica notevole che si è accesa in via 20 Settembre a Genova. La nostra Chiara Orru ci racconta perché. Ben trovata Chiara.
1: Eccoci di nuovo Matteo, una delle importanti vie di Genova. Oggi, questa domenica 20 settembre, diventa pedonale, quindi viene restituita alla città i primi 300 metri, non tutta via 20 settembre, è questo importante chiarirlo, ma vado subito a presentare il mio ospite, Ilaria Natoli, la presidente del CIV via 20 settembre, Confcommercio. Insomma, per voi questa domenica pedonale è qualcosa di positivo, negativo? Insomma, qual è il vostro pensiero?
2: Buona domenica a tutti. Questa domenica pedonale è un'ottima iniziativa per la strada, per il cambiamento dei flussi. Come Confcommercio e come CIV pensiamo che le domeniche pedonali, se progettate con l'associazione di categoria, possano essere un'ottima risorsa sia per il commercio sia per i genovesi e per i turisti, perché si possono appropriare di zone della città che solitamente vengono vissute in modo diverso. Durante la settimana siamo tutti frenetici, presi da mille impegni e quindi non ci godiamo la città. La domenica invece è per la famiglia che deve ritrovarsi all'aria aperta, poter portare i bambini in bicicletta a passeggiare, fare attività sportive. Quindi io penso che una seria calendarizzazione e pubblicità di queste domeniche sia molto importante per tutte le zone della città. La prima domenica del mese dovrebbe essere fatta verso Nervi, l'ultima verso Ponente, la centrale in Corso Italia, una in centro, ma a scadenze fisse, in modo che le persone siano organizzate, le attività commerciali anche, e creare dei grandi eventi con poco per le famiglie, i turisti, e avere una Genova più green, più ospitale anche per i più piccoli.
1: Ecco, quindi mi sembra di capire una bella iniziativa da voi, propositi dal punto di vista del CIV, in qualche modo positiva, però non sempre, ovviamente, magari si parla di qualche domenica ma non in settimana, anche perché sarebbe un po' impossibile per quanto riguarda il traffico, la viabilità, insomma, creerebbe tanti problemi.
2: Beh sì, la settimana è fatta per il lavoro, gli spostamenti veloci, e quindi avere una via 20 così durante la settimana non sarebbe semplice, proprio per la conformazione geografica di Genova. Bisognerebbe, se si pensasse a una metropolitana sotterranea sotto la strada, allora forse si potrebbe anche cambiare la nostra percezione, ma pensiamo che per lo spostamento, soprattutto penso a noi donne con famiglia, bambini, lavoro, mille impegni, lo spostamento veloce con una macchina, un motorino è a oggi fondamentale.
1: Con una domenica di sperimentazione, anche perché si è parlato di un progetto di pedonalizzazione, ovviamente non totale, di via 20 Settembre, voi da CIV, insomma, inizialmente il progetto era stato un po' criticato proprio perché non eravate a conoscenza, adesso sicuramente ne avete parlato, ne avete appena

0: appunto dialogato insieme, una possibile via 20, insomma, dal vostro punto di vista.
1: Allora, il progetto dei quattro assi sarà un progetto grandissimo che coinvolge tutta Genova, è un futuro della mobilità. Per quanto riguarda Via 20 siamo stati coinvolti, andremo passo passo con l'amministrazione, non sarà facilissimo creare un progetto che soddisfi tutti, ma con l'impegno dell'associazione di categoria, dei consumatori, dei trasportatori, quando si coinvolgono tutti gli attori sicuramente si crea qualcosa di nuovo. Il commercio viene spesso accusato di essere ancorato al passato, quindi speriamo di dare un contributo verso un futuro.
0: Insomma, l'auspicio per il futuro.
1: L'auspicio per il futuro è che Genova sia sempre la superba, quello che era, deve essere e sarà.
0: Grazie ancora Ilaria Anatoli, presidente del CIV Via 20 Settembre, un'iniziativa che però ovviamente ha anche cambiato la viabilità per quest'oggi, vi ricordo dalle 10 fino alle 19 rimane chiusa, quindi al traffico i primi 300 metri di Via 20 Settembre, una cosa positiva, avremo modo anche di capire che cosa ne pensano i genovesi. Io intanto ti restituisco la linea, grazie ancora Ilaria Anatoli.
2: Buona domenica.
0: A te Matteo.
3: Grazie Ilaria Anatoli e naturalmente grazie anche alla nostra Chiara Orru per il lavoro di questa mattina. Allora vedremo insomma se i genovesi avranno o meno apprezzato questa decisione di chiudere almeno per oggi Via 20 Settembre al traffico di tutti i veicoli. Ci fermiamo un istante.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Allora, tra poco parleremo del Genoa che va in trasferta a Parma in un pomeriggio di Serie A molto importante. Vi ricordo poi naturalmente che stasera parleremo di tutto nel nostro appuntamento con Liguria Calcio, in onda dalle 21. Sarò di nuovo io con voi insieme con i miei ospiti della domenica per commentare le partite che appunto quelle che possiamo commentare, la Samp che ieri ha vinto contro il Catanzaro in casa, il Genoa che appunto gioca questo pomeriggio a Parma ed è una gara importante perché il Genoa non ha cominciato bene questa stagione. Allora in realtà ci sarà una domanda che dovremmo fare a Carlo Danani, lui che segue per Primo Canale il Genoa, cioè se esiste la possibilità di qualche provvedimento estremo qualora le cose dovessero andare male a Parma. Leggi eventuale esonero di Daniele De Rossi, perché se così fosse sarebbe sicuramente un terremoto, anche considerando come era veramente apprezzato l'allenatore del Genoa fino all'inizio di questo campionato, anche nella campagna di calciomercato estiva. L'anno scorso ha preso una squadra che era ultima in classifica, l'ha trasformata nel gioco, nell'atteggiamento, è veramente stato molto amato e apprezzato anche dal pubblico. Quest'anno invece sembra già essere additato come un colpevole di una situazione che non sta funzionando. Allora, siccome appunto si comincerà tra poco con la nazionale, con la sosta della nazionale dopo la partita col Parma, il Genoa, come tutte le altre squadre, avrà diverse settimane per potersi riorganizzare, allora è chiaro che un conto è decidere che De Rossi è il giocatore, o meglio l'allenatore determinante per questa squadra, oppure si deve immediatamente cambiare, perché ci sarebbe il tempo a quel punto per un nuovo allenatore di sistemare le cose. Vedremo, secondo me molto dipende non soltanto dal risultato di Parma, ma anche dal tipo di prestazione che il Genoa riuscirà a mettere in campo. Ieri ci sono stati

0: Altre partite, quella più prestigiosa è quella tra Roma e Inter, pareggio 2-2 con l'Inter che perdeva 2-0 e poi è riuscita a rianimarsi e a pareggiare la partita, pareggio tra Bologna e Torino 1-1, la vittoria del Cagliari a Udine 1-0, quella della Lazio a Venezia 2-0, la Lazio in testa alla classifica, e quella del Monza sul Sassuolo, importante in chiave salvezza, 2-1 per il Monza. Carlo Danani collegato con noi e nostro inviato questo pomeriggio a Parma. Ciao Carlo, ben trovato.
1: Buongiorno Matteo, buona domenica.
0: Allora, ti sottopongo subito la domanda dalle 100 pistole. Ora, chiaramente mi auguro che non serva discutere di questo dopo la partita, ma qualora il Genoa dovesse fare una brutta prestazione, con risultato negativo o no, questo è un discorso forse non del tutto rilevante, secondo te c'è la possibilità che già oggi qualcuno in vista della sosta metta seriamente in discussione l'allenatore? E quindi, per girarla in modo diverso, De Rossi oggi si gioca la panchina?
1: Io voglio sperare di no, nel senso che comunque i segnali non sono questi. Lo stesso allenatore in conferenza stampa pre-Parma ha detto che ha avuto delle rassicurazioni da parte della società, ha detto ho il sostegno del club e anche dei tifosi. Io vorrei sperare che non si pensi in qualsiasi caso a un esonero, perché praticamente si butterebbero via mesi e mesi di preparazione, quindi insomma spero che il Genoa eviti quello che è successo prima a Firenze e poi a Bologna. Però caro Matteo, sappiamo che il calcio soprattutto non ha tempo e dunque non escludiamo niente. C'è da dire che il Genoa oggi gioca anche per il suo allenatore, perché poi in assoluto, al di là di De Rossi o meno, questa classifica va rimpolpata al più presto, perché è un Genoa che non vince nato da 5 mesi, l'ultimo successo è datato addirittura 19 di aprile, era la trasferta di Pisa, e poi tra i due campionati è un Genoa che non vince da 9 partite, 5 della passata stagione e 4 in questa.
0: Ecco, voglio anche aggiungere, perché è giusto farlo, secondo me, che la parte finale della scorsa stagione era un po' all'acqua di rose, no? Il Genoa aveva fatto quello che doveva fare con molto anticipo, poi alla fine qualche esperimento, un po' di ciabatte al posto degli scarpini, come succede a tante squadre in fondo al campionato quando non hanno più niente da chiedere. Quindi questo, come dire, in qualche misura riscrive anche un po' l'analisi su quel finale di campionato. Va detto che poi la sosta è in effetti decisiva, cioè il Genoa, se deve fare una scelta clamorosa, è giusto che la faccia ora, dando a un subentrante eventuale tutto il tempo di lavorare, oppure invece deve puntare dritto su De Rossi, dargli la sosta ma proteggerlo anche dopo, nel senso che a quel punto poi lui avrà avuto più tempo di lavorare sui giocatori e di creare quegli automatismi che forse non ha ancora trovato.
1: Proteggerlo neanche anche dopo non esiste, perché ricordo benissimo quello che successe dopo Genoa Cremonese dello scorso fine ottobre, con la proprietà che disse Vieira gode della nostra fiducia, e dopo qualche ora sappiamo tutti com'è andata. C'è da dire che è una sosta assolutamente anomala, è una prima volta che il campionato di Serie A si ferma addirittura per 3 settimane. Ci sarà tempo per lavorare per le squadre, ma fino a un certo punto, perché nel caso del Genoa addirittura una decina di giocatori partirà per l'attività internazionale, quindi da una parte non ci sarà buona parte della squadra, dall'altra, se ti chiamano in nazionale, vuol dire che il livello della tua rosa è senz'altro importante. 3 settimane senz'altro per obiettivo pratico, perché poi alla fine non si riuscirà a fare un allenamento complessivo e diciamo costruttivo per quanto riguarda la squadra in sé, perché poi alla fine, se ti mancano 10 giocatori, cosa fai? Ecco, la sosta sarà molto molto importante per andare a recuperare la condizione di quei giocatori che dovrebbero spostare gli equilibri di questo grifone. 2 nomi soprattutto, Stefan El Shaarawy e Ahmed Junior Traoré.
0: Esatto, la partita di Parma peraltro è una gara tra 2 squadre deluse da questo inizio di stagione, perché anche il Parma ha 1 solo punto. Vero è che se guardiamo la classifica, chi vince va quasi a metà classifica, cioè raggiunge Torino, Udinese, per dire, nel senso che poi siamo veramente all'inizio della stagione. Però

0: appunto Genoa e Parma hanno soltanto un punto, solo il Venezia che ha cominciato shock questo campionato, peraltro aveva un sacco d'ambizione il Venezia, però se non si sveglia rischia di essere retrocesso già a ottobre, quindi questo è un problema per il Venezia, però insomma Genoa e Parma non sono molto distanti, sono lì e hanno bisogno di punti.
1: Diciamo che le due piazze stanno aspettando questa partita con un sentiment diverso. Da una parte il Genoa, grande fiducia, grande entusiasmo, almeno 3.000 tifosi rossoblu quest'oggi presenti al Tardini, dall'altra un Parma, diciamo, con una situazione piuttosto elettrica. Parte della tifoseria ha chiesto addirittura con un comunicato ufficiale l'esonero di questa, perché poi alla fine in buona sostanza, dicendo, l'anno scorso ci è andata bene, quest'anno il Parma ha venduto Suzuki, ha venduto Circati, ha venduto Pellegrino, ossia i pilastri della squadra della passata stagione, chi li ha rimpiazzati sta un po' deludendo, e dunque sulla sponda Parma c'è molto più nervosismo rispetto a quello che si respira sulla sponda Genoa. Ci ho detto, la classifica è chiara, Parma e Genoa sono penultime con un punto, quindi ovvio che se poi davanti ti trovi Bologna e Fiorentina, che probabilmente prenderanno il largo, ovvio che senz'altro i punti vadano fatti subito. C'è da dire che il Genoa ha l'ombrello teorico di alibi di un calendario piuttosto complicato, con Napoli, con Lazio, con Como. Il Parma invece si trova già con le spalle al muro, perché all'esordio ha perso al Tardini il confronto diretto con il Cagliari delle meraviglie e poi ha pareggiato contro il Monza. Ovvio che fallire anche il terzo confronto consecutivo di fronte al pubblico amico non lascerà, diciamo, grandi speranze per il futuro, insomma.
0: No, sicuramente tra i due, diciamo, è questa quello che soffre di più. Il Genoa come te lo aspetti oggi, sia dal punto di vista della formazione che anche dell'atteggiamento? C'è una squadra alla Elio Signorelli che andrà là dicendo però io se porto a casa un pari me lo conto, sono in trasferta, vado a due, muovo la classifica, oppure invece dovrebbe fare quello che non ha fatto col Frosinone, cioè scendere in campo picchiando duro, dicendo questo è un avversario diretto, probabilmente peggio di me, cerchiamo di approfittarne.
1: Allora, così a pelle le sensazioni sono per un avvio molto compassato, anche perché oggi a Parma farà un gran caldo, si gioca alle 15, quindi ci sono diciamo tutti i sentori di un avvio piuttosto, diciamo, tranquillo su entrambe le parti. Poi bisogna vedere come si evolve la partita. La notizia che ci arriva da Pegli in queste ore è che De Rossi sembra orientato a seguire la sua linea delle ultime settimane. Mancherà Capitan Vasquez per squalifica, e questa è una tegola vera e propria, perché poi il messicano ha realizzato gli ultimi due gol del Genoa in questa stagione in campionato con il Frosinone e poi martedì in Coppa Italia. Ecco, l'unica variazione sembra fuori Vasquez, dentro Otoa, fine. Per il resto il centrocampo rimarrà con Baldanzi, Sou e Frendrup, quindi un De Rossi fedele alle sue idee di inizio stagione. Nessuna rivoluzione, vedremo cosa dirà il manto verde del Tardini.
0: Per chiudere, cosa pensi della tifoseria rispetto all'allenatore? Anche lì, insomma, i genovani sono noti per essere molto focosi come tifoseria, di non darti tanto tempo, di essere dal giudizio facile. Lo dico con un certo affetto, perché io vengo da Spezia e noi siamo uguali, diciamo, le due tifoserie non vanno d'accordo, ma dal punto di vista dell'atteggiamento vedo molta similitudine. Quindi ho già sentito le prime vere dure critiche, soprattutto social, nei confronti di Daniele De Rossi. È un sentimento vero secondo te, o per ora, insomma, resta ancora negli occhi il bello visto l'anno scorso?
1: Ma DDR distingue sempre tra il tifoso social, il tifoso che incontra per strada e il tifoso del Ferraris, e questo lo rincuora, perché dice: quando io giro per Genova o sono al Ferraris vedo sempre comunque tante dimostrazioni di affetto nei miei confronti. La cosa, diciamo, che si è evoluta in questi mesi è la presa veramente di posizione di De Rossi nei confronti di tutto ciò che è mondo vincendo Genoa, quindi grande responsabilità, grande senso del dovere, grande volontà di ripagare tutto questo affetto con i

0: risultati. È un po' questo il grande pensiero di un De Rossi, che anche in conferenza stampa ha sottolineato: nella passata stagione a gennaio non avevamo i nostri tifosi perché il settore ospiti era chiuso, stavolta li avremo e per noi sarà senz'altro una marcia in più. Insomma, un De Rossi sempre e comunque viscerale, che vede le partite anche e soprattutto dalla parte dei tifosi, e per questo aumenta la sua pressione, la sua voglia di fare assolutamente risultato e di ingranare con questo Genoa, anche perché adesso io il Genoa me lo voglio tenere strettissimo. Ovvio che, caro Matteo, tutto passa attraverso i risultati.
1: Eh già, a partire da quello di oggi. Grazie Carlo, ci sentiamo stasera dopo la partita per l'analisi sul sito primocanale.it, la tua cronaca della partita con tutto quello che c'è da sapere su Parma-Genoa. Grazie Carlo.
0: Buona domenica, ciao, ciao. A presto, buon lavoro, ciao.
2: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al servizio del pubblico, ben ritrovati. Oggi ritroviamo in video Mario Paternostro. Buongiorno Mario, segno
2: buongiorno Matteo,
1: tangibile della fine delle ferie?
2: Si è
1: tornati alla normalità?
2: Siamo tornati alla quasi normalità.
1: Passate bene, è stata una buona estate, a parte il caldo
2: grazie, esagerato.
1: Vabbè,
2: quello, ce lo siamo beccati tutti.
1: Allora... questa mattina tu, diciamo, sei
2: sì.
1: uscito dalle polemiche politiche tipiche, diciamo, di questi tempi e ti
2: Bravo.
1: Sei, diciamo, dedicato una serata, una bella serata a Palazzo Ducale. Perché ti ha colpito così tanto? Raccontaci di questa genesi, di questo articolo.
2: Ma guarda, è chiaro che viviamo da un po' di tempo, un po' troppo tempo, un momento molto brutto, insomma. Siamo travolti da notizie drammatiche che caricano di ansia chiunque, sempre più preoccupanti, con continui cambi di scena, e anche sul locale abbiamo avuto polemiche, battibecchi, liti, a volte degli insulti, quindi insomma una situazione, diciamo, non di serenità. Ebbene, per caso trovarsi alla presentazione di un libro di poesie a Palazzo Ducale, con una folla che comincia dalla metà abbondante dello scalone che porta al Salone del Maggior Consiglio. Chi è stato al Ducale sa cos'è il Salone del Maggior Consiglio, quello che era stato usato durante il G8 per le riunioni dei grandi della terra. Ecco, trovarsi con una folla che attende di entrare e dopo pochi minuti il salone è pieno, cartello esterno con scritto tutto esaurito, gli spettatori vengono mandati, il pubblico viene mandato sulla sala a fianco, quella del Minor Consiglio, dove potrà seguire questo evento sugli schermi. E poi un professore, un grande professore d'università come Francesco De Nicola, che incomincia illustrando il suo libro sulla Genova, la grande Genova del 1926, inventata nel 26, cioè l'abolizione dei piccoli comuni e la nascita dei quartieri, raccontata con questa nuova città raccontata dai poeti o liguri o che sono passati da Genova, e sono veramente tanti. Celebri i nomi, Montale,

0: Enrico Testa, Elena Bono, Camillo Sbarbaro, eccetera, eccetera, eccetera, ma anche poeti contemporanei meno conosciuti ma efficaci, interessanti. Bene, la lettura di queste poesie affidata a tre grandi, da Tullio Solenghi, che ormai è il rappresentante della cultura teatrale letteraria ligure, poi Pirovano e Alberighi, ecco, e in un teatro pieno mi ha colpito, ti dico la verità che mi ha colpito positivamente, vuol dire che insomma alla fine, nonostante tutto, bombe e droni, però i versi, le parole possono avere ancora un significato ed un senso, speriamo positivo.
1: Che cosa significa che, diciamo, la Genova intellettuale è più numerosa di quello che uno pensa, o che forse non è necessario essere intellettuali per godersi una serata del genere? Come dire, forse è anche colpa del sistema che non dà sufficienti occasioni anche di crescita del pubblico in generale.
0: È così. Io pensavo, mi è venuta in mente una cosa, ricordo da bambino, ti parlo bambino piccolo, era il 1954 quando arrivò la televisione a casa, e ricordo uno dei primi programmi che vedevo da bambino, il pomeriggio, era una recita di poesie fatta, mi sembra, se non sbaglio, da Foà o da Albertazzi, eccetera. Una cosa meravigliosa. Mi è rimasta in testa questa cosa che avevo visto. Io credo che la poesia sia, come hai detto tu adesso, non una faccenda riservata a pochi intellettuali, ma sia una cosa estremamente popolare. Lo ha dimostrato questo incontro, erano stupiti tutti, effettivamente. Ecco, d'accordo che c'era un Tullio Solenghi o un Pirovano, eccetera, che richiamano, sono molto molto conosciuti, popolari nella nostra città. Tullio poi, da quando si è messo a rifare il teatro Goviano, ha avuto un successo ancora più straordinario. Ma al di là di questo, il bello era vedere l'attenzione per questi poeti nostri, anche molti poeti nostri, che raccontano Genova nuova, questa nuova Genova, da Voltri con per esempio Nicola Ghiglione, in Valpolcevera con Adriano Guerrini, che era stato un grande insegnante di molte persone che erano in sala l'altro giorno, l'altro pomeriggio, e poi Edoardo Sanguinetti, e poi si va addirittura al Righi, si scende in centro, si scende in Galleria Mazzini, si scende in Piazza De Ferrari. In quel momento stava venendo un temporale spaventoso su Genova. Ecco, il Palazzo Ducale si riempiva sotto al bar anche per quello, ma sopra era questo viaggio, questa visita della grande Genova attraverso i versi. Mi è sembrata una cosa veramente bellissima, bellissima. Vuol dire che c'è ancora qualcosa che funziona bene nella nostra umanità, non soltanto violenze, aggressioni a insegnanti o cose del genere.
1: Sì, esatto, forse l'età media potrebbe essere,
0: ecco,
1: un problema.
0: Ecco, no, hai ragione, l'età media certo non erano giovanissimi, c'erano anche i giovani e giovanissimi, ma era una prevalenza di età matura. Ma cosa vuol dire? Infatti ho messo, stanno bene queste cose qui, e stanno bene gli incontri serali in piazza con i DJ, perché se no i giovani ce li perdiamo sotto gli occhi senza fare niente. Non è che l'incontro con i DJ faccia restare i giovani a Genova, però è un'attenzione verso un'età che per molti anni è stata trascurata.
1: Eh sì, esattamente, esattamente sì. A questo punto ti chiedo, per chiudere, un'analisi politica, cioè cosa dovrebbe fare anche il pubblico, quindi insomma, per esempio l'assessore Montanari, che ha un ruolo importantissimo in città, che è un uomo colto e anche pop, secondo me, quindi riesce a tenere insieme le cose, è consapevole di entrambi gli aspetti. Però, appunto, che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe cercare di rischiare di più? Più eventi così? Perché poi, sai, qui io ci vedo anche un pochino

0: la capacità attrattiva di un personaggio come per esempio Tullio Solenghi, no? Che ovviamente è mainstream, è popolare.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Se l'avessimo letto noi due, magari sarebbe stato.
1: Sì, no, beh, arrivano un po' meno.
0: Arrivano un po' meno. Però voglio dire, al di là di questo, c'è proprio, credo, qualcosa sul rischio di fare le cose, perché a un certo punto, no, si pensa, siccome questa è troppo snob, è troppo alta,
1: sì, esatto,
0: non funzionerebbe, è troppo alta, non la facciamo.
1: È per pochi, no? La cosa è per pochi. Tutto quello che riguarda libri si pensa sempre che sia per pochi, e fortunatamente diciamo che alcune situazioni stanno dimostrando assolutamente il contrario. Poi insomma, il successo del professor Barbero con i suoi incontri nasce dai libri di storia che Barbero scriveva e dalle sue lezioni all'università, e si è moltiplicato effettivamente. Tu hai detto cosa si dovrebbe fare, è una bella domanda. Io credo che Montanari stia facendo con i rolli moltissimo, anche con un'iniziativa molto interessante, quella di utilizzare giovanissimi, giovani e giovanissimi studiosi di storia dell'arte per il racconto, per la narrazione con il pubblico. Questo è molto bello, questo è molto bello. Ma quello che conta di più è l'accoglienza della città dal punto di vista proprio così fisico: case che costino poco, luoghi dove i giovani possono studiare, stare, abitare senza essere rovinati da affitti troppo alti. E poi le occasioni, è chiaro che ci deve essere alla base un'università che funziona bene, molto aperta, molto avanzata, e poi le occasioni che la città deve assolutamente offrire anche e soprattutto, se vogliamo, ai giovani. Noi sacrifichiamoci, abbiamo già visto, io ho già visto abbastanza, pazienza.
0: Sì, ma poi comunque potresti anche divertirti, è un evento intellettualmente stimolante, no? Pensato però per un pubblico anche più giovane, potrebbe essere una buona idea per tutti, non è necessariamente una questione generazionale. Va bene, bene.
1: Gli eventi musicali, anche quello della De Vitti, sono stati interessantissimi, secondo me.
0: Sì, poi magari, ecco, la De Vitti non è proprio il mio genere, ma non perché non sia il mio genere, no, è diverso. Io ci sono stato un attimo lì fuori, no?
1: Sì.
0: Però l'idea di infilarmici,
1: sì,
0: alla mia età, diciamo, è una delle definizioni dell'inferno. Cioè, Dante avrebbe potuto immaginarla, diciamo. Però magari invece la canzone, no? Cioè, ce n'è una abbastanza famosa di questa De Vitti che io avevo già sentito da qualche altra parte, me la sono scaricata su Spotify, ogni tanto la sento, perché se mi alleno coi pesi, per esempio, può essere un buon accompagnamento.
1: Certo.
0: Poi la musica è fatta anche per
1: questo. Ma sai, anche ascoltare una poesia può essere un buon accompagnamento,
0: certo,
1: provaci.
0: Assolutamente, sì, è assolutamente, specialmente se la voce di chi la legge, di chi la declama, è bella, no?
1: Poi ce ne sono. Tu hai letto molte cose anche nei docufilm che ho fatto io per la voce perfetta.
0: Vedi?
1: Quindi va bene, tu puoi farle queste lezioni.

0: settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Ancora ben

0: Trovati in diretta su Primo Canale, le ultime notizie dalla Liguria. È stata quella di ieri una giornata infernale sull'autostrada A10 dopo l'incidente mortale tra Renzano e Voltri avvenuto nella giornata di venerdì, e le code infinite dopo Pietra Ligure. Anche il sabato mattina è stato caratterizzato da rallentamenti e code. Causa primaria dei disagi autostradali sono i lavori e i cantieri, in particolare sulla 10, ma anche incidenti che hanno reso la circolazione sulle autostrade ligure difficili per i viaggiatori, ci racconta Lucrezia Marini.
1: Un inizio di weekend all'insegna del caos in autostrada. Dopo il tragico incidente verificatosi venerdì pomeriggio sulla 10 nel tratto fra Renzano e Genova Voltri, che è costata la vita al ginecologo alla guida della moto coinvolta nello schianto, protagonista della serata è stata una coda di 17 km tra Finale Ligure e Pietra Ligure. A causare i rallentamenti sono stati i lavori inamovibili sulla strada, che hanno bloccato la carreggiata per tutta la notte. Anche la mattinata di sabato è stata colpita da interminabili code e rallentamenti. Un incidente nel tratto compreso fra Celle Ligure e Savona ha causato fino a 6 km di coda, poi defluita per l'ora di pranzo. Sempre in A10, nei pressi del cantiere inamovibile della tratta gestita da Concessioni del Tirreno, si sono registrati fino a 17 km di coda tra Savona e Finale, in direzione Ventimiglia, e di 6 km tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova. Critica nella mattinata di sabato anche la situazione in A7. Lungo la Serravalle, in direzione Milano, si sono create code per diversi chilometri a causa dei cantieri presenti tra Bolzaneto e Busalla. Una situazione è quella delle autostrade liguri, che sta diventando sempre più critica e che riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza della rete viaria regionale, anche alla luce del crescente numero di incidenti mortali registrati sulle strade della Liguria.
0: E la Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto nella giornata di venerdì sull'autostrada A10, in cui ha perso la vita il medico savonese Antonio Caldana. L'uomo, che procedeva in direzione Genova a bordo della sua Harley Davidson, per ragioni al vaglio degli investigatori della polizia stradale nel tratto tra Renzano e lo svincolo con la A26, ha urtato la fiancata posteriore sinistra di un'auto prima di finire a terra. Il conducente dell'auto è risultato negativo all'alcol test, ma resta da capire se la dinamica possa far emergere una qualche responsabilità dell'autoveicolo nel sinistro mortale. I due mezzi sono stati sequestrati e gli investigatori stanno cercando di capire se le telecamere di Autostrade per l'Italia hanno ripreso l'impatto. Sul corpo del 64enne nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia. Il conducente dell'auto potrebbe essere indagato per poter partecipare con i propri consulenti agli ulteriori accertamenti tecnici che verranno disposti. Caldana, nato a Varazze e residente a Pietra Ligure, era un ginecologo molto conosciuto e stimato nel ponente savonese. Aveva prestato servizio per molti anni presso il reparto di ginecologia e ostetricia del Santa Corona e, dopo la chiusura del reparto, nei consultori di Albenga, Finale Ligure, Cairo, Montenotte. Cordoglio per la scomparsa è stato espresso dalla direzione dell'AS2 e dall'Ordine Interprovinciale delle Ostetriche di Savona e Imperia. E quello che è accaduto sulle autostrade della Liguria è ricaduto anche nel comparto economico, con numerose disdette alle prenotazioni nei ristoranti soprattutto, ci racconta Giorgia Fabiocchi.
2: Un weekend di passione sulle autostrade della Liguria, dove il fuoco ardeva forte soprattutto in A10 tra Savona e Finale Ligure, con i suoi ben 17 km di coda causati da un cantiere inamovibile. Non solo venerdì ma anche sabato la situazione non è migliorata, con traffico intenso e rallentamenti vari. Tempi stimati triplicati se non quadruplicati per chi si è spostato sulla tratta del ponente per raggiungere le proprie abitazioni o per godersi un weekend di sole relax. Tante le difficoltà per il comparto turistico lavorativo, con in mano i problemi anche per chi lavora nel comparto e fa fatica a raggiungere la sede di lavoro. Un venerdì sera di vacanze e di cene a ristorante si è trasformato in un incubo, tante le prenotazioni disdette in hotel e soprattutto ristoranti.
3: Una volta che si congestiona l'autostrada vuol dire che tutta la ricaduta va sulle strade provinciali o le strade statali e le strade dei paesi, che ovviamente sono piccole di per sé, e che questo porta immense code e persone che magari devono arrivare nel turno che sono bloccate. Questo è un problema e l'abbiamo già detto prima. La ricaduta economica sono le disdette dal punto di vista magari di persone che possono, hanno prenotato un ristorante, hanno prenotato un albergo, che sono magari a un certo punto anche costrette a dire: ma chi me lo fa fare, torno indietro, grazie, o mi fermo prima, o mi fermo o non mi fermo proprio.
0: E per l'economia una delegazione della

0: Cordata italiana guidata da Federacciai sarà in visita domattina allo stabilimento ex Ilva di Cornigliano. La delegazione è composta da manager e tecnici che vorranno rendersi conto della situazione degli impianti che potrebbero trovarsi al centro della strategia di rilancio dell'acciaieria a partire dalle linee di produzione a freddo. La delegazione sarà guidata da Antonio Gozzi, vicepresidente di Confindustria Nazionale e presidente di Federacciai, che nella giornata di venerdì ai Portofino Talks ha annunciato la visita. La cordata sta facendo tutto quello che deve fare, ha detto Gozzi. Siamo stati tutti 2 giorni a Taranto, lunedì saremo a Cornigliano e stiamo cercando di fare tutto quello che si deve fare per capire se si può presentare un piano industriale e un piano ambientale sostenibile, perché l'offerta deve contenere questo. Entrano nel vivo intanto i lavori dell'ultimo miglio del terzo valico. Da lunedì stravolta la viabilità nel quartiere del Campasso, il voltino ferroviario verrà chiuso per 2 mesi. Aurora Bottino.
1: Dal 21 settembre il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito per più di 100 giorni, una chiusura necessaria ai lavori di RFI per l'ultimo miglio, la linea che unisce il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Nel giorno dello stop al traffico, il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea pubblica per discutere di tutti i cambiamenti a cui andrà incontro il quartiere per i mesi a seguire. Il primo riguarda la viabilità, che verrà completamente stravolta. Durante il periodo di interdizione non sarà infatti possibile utilizzare il sottopasso che collega via Fillac a via del Campasso e l'unico passaggio carrabile garantito sarà quello attraverso il sottopasso di Brin, allungando di molto il tragitto per raggiungere il quartiere perché arriva da Ponente. Modifiche anche al pulmino che da Piazza Masnata portava prima a via Silvio Spaventa. È confermato il raddoppio del servizio integrativo da 8 posti affidato a Della Penna, così da mantenere una frequenza di circa 10 minuti. Il voltino dovrebbe riaprire ai soli pedoni a 1 mese dalla chiusura. Modifiche però anche ai bidoni della spazzatura. Le postazioni AMIU saranno riorganizzate con la sostituzione degli attuali contenitori con bidoni più piccoli. L'area del Campasso è al centro di un vasto programma di interventi. Da un lato il completamento delle opere ferroviarie, gallerie, bivi e collegamenti con la linea storica. Dall'altro la rigenerazione dei quartieri limitrofi con nuovi spazi verdi e le sistemazioni stradali. Salvo imprevisti, il voltino dovrebbe riaprire al termine del ciclo di lavori previsto, indicativamente a metà gennaio.
0: Altro grave episodio di violenza a Genova, nel quartiere di San Pier d'Arena, dove sono ancora giovani e giovanissimi protagonisti, ci racconta Eva Perasso.
2: Una nuova serata di violenza nel quartiere di Genova San Pier d'Arena in via Walter Fillac. In un video di 5 minuti girato dalla finestra di un'abitazione della via e inviato a Primo Canale si scorgono una ventina di ragazzi e ragazze rincorrersi, avvicinarsi, discutere fino alle urla per poi arrivare alle botte. Più di una scazzottata tra 2 ragazzi incendia gli animi. I giovani si spostano dai marciapiedi al centro della carreggiata, quasi andando a colpire auto e bus di passaggio in via Fillac. Gli scontri durano diversi minuti. 2 gruppi percorrono l'arteria di San Pier d'Arena e si avvicinano all'altezza di Piazza Masnata. Poi iniziano i primi screzzi, urla e spintoni tra ragazzi e ragazze di quelle che sembrano 2 fazioni contrapposte. Tra loro si sentono anche voci straniere, parlano spagnolo. I gruppi si stringono tra loro, si avvicinano quando parte lo scontro. Qualcuno tra loro cerca di separarli e allontanarli. Poi i 2 gruppi si dileguano per vie diverse. L'episodio di violenza notturna tra bande a San Pier d'Arena si aggiunge ai molti accaduti nel corso dell'estate. L'ultimo, in ordine temporale, era accaduto in via Buranello a bordo di un bus. Era il 5 settembre scorso. La rissa, iniziata in viaggio con lo spray al peperoncino spruzzato tra i passeggeri, era poi continuata per le vie di San Pier d'Arena e finita a Cinghiate.
0: Mancanza cronica di personale e peggioramento dei turni di lavoro, aggressioni agli autisti, scarsa manutenzione dei mezzi sono tra le motivazioni che hanno spinto il sindacato di base CUB allo sciopero. Il trasporto pubblico locale per la città metropolitana si è fermato ieri per 24 ore con i servizi garantiti nelle diverse fasce. Il servizio si è fermato anche a livello della città metropolitana di Genova. Strategia, investimenti e nuove sfide per il futuro. A Terrazza Colombo si è riunito l'annual meeting dei fratelli Kosulic con oltre 100 manager arrivati da tutto il mondo. Il gruppo guarda con fiducia alla crescita e prepara un nuovo importante capitolo della sua storia in vista dei 170 anni che saranno celebrati nel 2027. Vediamo.

0: Eli Kozulic ha scelto Terrazza Colombo per il Annual Meeting, appuntamento che ogni anno porta in città oltre 100 manager del gruppo provenienti da tutto il mondo, un momento di confronto sulle strategie future e sugli investimenti, con il presidente Augusto Kozulic che guarda con ottimismo al 2026, crescita, liquidità e nuove opportunità di sviluppo.
1: È una condivisione, è una creazione di sinergie che è molto importante. Noi abbiamo praticamente 140 società nel gruppo, però queste cose qui naturalmente sono molto necessarie.
0: Ecco, ci vuole sviluppo, ci vogliono investimenti.
1: Esatto, ci vogliono sviluppo, bisogna fare impresa. Quest'anno in particolare sarà un anno molto importante per noi, perché probabilmente faremo un bilancio molto importante per una serie di cose che abbiamo sviluppato, per cui abbiamo la liquidità per crescere e per fare delle cose bellissime, poi fare impresa alla fine.
0: E vi andate verso i 170 anni.
1: E poi andiamo avanti per l'anno prossimo, che ci saranno i 170 anni e sarà un evento per noi molto importante. Stiamo preparando già una serie di eventi, se vogliamo dire, che vogliamo pubblicizzare, non solo a Genova ma anche in giro per il mondo. È una storia importante quella della famiglia. Noi, la nuova generazione, abbiamo preso una società che era già in buono stato e cerchiamo noi di migliorarla e di passarla a qualcun altro poi dopo.
2: E adesso la storia di Genova che torna a vivere attraverso le figurine nell'anno del centenario della Grande Genova. Coop Liguria dedica una nuova raccolta alle trasformazioni della città e i 19 comuni che nel 1926 entrarono a far parte del capoluogo. Fotografie d'epoca, immagini animate e nuove tecnologie per raccontare ai genovesi, soprattutto ai più giovani, come era e come è cambiata la loro città. Lucrezia Marini.
3: Dopo il successo della prima edizione dedicata alla Genova dentro le mura, la raccolta Genova, la nostra storia, torna a raccontare la città. Da Nervi a Voltri, da Molassana a Ponte Decimo, le fotografie restituiscono il volto di territori che un secolo fa erano realtà autonome e che oggi fanno parte della città.
4: Coop Liguria ha l'obiettivo di essere al fianco del territorio, delle comunità che rappresenta, certamente per la funzione che ha molto importante in termini commerciali, quindi le produzioni e i produttori. Ma noi abbiamo all'interno della nostra impresa sociale e cooperativa anche la capacità di essere al fianco delle comunità per queste iniziative.
3: L'album va oltre la carta grazie ai QR code che permettono di vedere le fotografie storiche restaurate, colorate e animate.
5: Usando la tecnologia di oggi si può dare vita attraverso il restauro, la colorazione e l'animazione a vecchie fotografie piuttosto che dipinti che ritraggono e rappresentano e descrivono e sono testimonianze di luoghi ormai scomparsi o trasformati. E inserendoli in questo documentario si può dare l'idea allo spettatore di qual era la realtà di Genova, com'è il suo presente e qual è la direzione che può prendere comunque la città.
2: Una delegazione della comunità di Manesseno è stata ricevuta in Vaticano per un incontro privato con il pontefice, un legame nato anni fa quando Papa Prevost era ancora cardinale e che oggi continua grazie anche a padre Edgard, sacerdote che aveva prestato servizio proprio a Manesseno e che ora è il segretario particolare del Papa, Tiziano Berti.
3: Le chiavi del comune, il tradizionale salame di Sant'Olcese, sono i doni arrivati fino a Papa Leone insieme al pesto preparato dalle signore di Manesseno e altri prodotti del territorio. Un gesto simbolico consegnato al pontefice da un centinaio di parrocchiani della chiesa di San Martino durante una visita privata in Vaticano. Con loro il sindaco Sara Dante, il parroco Don Giorgio e il presidente del consiglio comunale e consigliere regionale Armando Sanna. Dietro questo incontro c'è una storia che parte proprio da Manesseno e arriva nel cuore del Vaticano. Il filo è padre Edgar, sacerdote peruviano che tra il 2018 e il 2020 aveva prestato servizio come aiuto parroco nella parrocchia di San Martino e che oggi è il segretario particolare di Papa Leone. È anche grazie a lui che l'allora cardinale Prevost aveva conosciuto la comunità di Sant'Olcese, tornando a Manesseno nel novembre del 2024, a 6 mesi dalla sua elezione. E il legame non si è interrotto con l'elezione al soglio pontificio. Nel maggio scorso, incontrando in Vaticano circa 600 cresimandi genovesi, Papa Leone aveva riconosciuto proprio il gruppo di Manesseno. Ora un nuovo incontro con un saluto speciale e i simboli di una comunità arrivati direttamente a San Pietro.
2: E l'altra sera ai Giardini Luzzalti è stato un grande successo il concerto di Helmi, primo live a Genova, tra i tanti ospiti della serata Saif, che sta vivendo un momento di grande successo. Chiara Orru.
6: Un palco la sua città e tanti degli amici con cui ha condiviso il viaggio musicale iniziato anni fa. Ai Giardini Luzzati è arrivato il primo concerto

0: concerto a Genova di Elmi, rapper genovese classe 1998 e uno dei nomi che si stanno facendo spazio nella nuova scena rap e urban ligure.
1: Suonarci oggi per me ha un bel significato. Partito col sogno di poter fare musica con tutti noi che eravamo degli scappati di casa, comunque nel senso con poche possibilità, e piano piano sta andando avanti, sta evolvendo, e se Dio vuole crescerà.
2: Sicuramente è un consolidamento di tanto lavoro fatto negli anni.
1: Secondo me è un primo passo
2: alla resa dei conti, che è stata questa. Tra l'altro, siamo il primo live che abbiamo fatto io e lui insieme, è stato proprio fuori. Io sono contentissimo.
1: Sì, a chiudere un cerchio e iniziare un altro. Comunque, casta bassa, lavorare, vedremo cosa ci arriva.
0: Tra gli ospiti d'eccezione anche Seif, artista e amico di sempre, tornato nella sua Genova dopo il successo conquistato a Sanremo con Tu mi piaci tanto e quello del nuovo singolo Buona Domenica. Sul palco ha portato musica, energia e soprattutto quella voglia di raccontarsi che da sempre lega i due artisti.
3: Il grande della musica, una grande persona, un grande talento. Il più bello, qui stiamo a casa, poi vedere il calore suo, vedere fare lo show con la band.
1: Benissimo, li rivolgiamo dopo, via.
3: Genovese.
1: Genovese, italiano, tunisino.
3: Del mondo. Perché Genova insegna, Genova è un corpo. Genova è mista da sempre, la lingua è mista da sempre. Il dialetto ha influenzato mezzo mondo. Genova ha influenzato mezzo mondo, noi ci facciamo influenzare, influenziamo.
1: Quale differenza sono polco?
4: E adesso il calcio, per ricordare una grande figura che purtroppo è scomparsa ieri, una grande personalità appunto trasversale conosciuta da tutti, Sandro Mazzola.
5: Sui giornali sono apparse delle notizie, delle indiscrezioni che ti vorrebbero a Genova. Cosa c'è di vero in questo?
6: Scusa, perché domani fa...
5: No, ma approfittiamone un attimo, visto che... cosa dici?
6: Io per la verità.
5: Se ti riesce, dopo 30 anni di Inter non hai mai detto una verità una volta, speriamo che adesso non se fuori arriviamo, dai.
6: No, dio la verità.
5: No, beh, ti dirò che io mi è stata chiesta diverse, mi ha fatto questa domanda diverse volte, però insomma, io ritenevo che era giusto non entrare in certi particolari, anche se effettivamente alcuni mesi fa sono stato contattato da dei professionisti di Milano, i quali mi hanno messo al corrente di una trattativa che era in corso con il presidente Angelo per la cessione del pacchetto di maggioranza, dicendomi se mi poteva interessare la direzione di questa società.
7: Quindi come direttore generale sarebbe oppure.
5: Sì, è un virtuale legante direttore generale, una cosa di questo tipo. Quindi la mia risposta è stata nel senso di massimo, in quanto ritengo che una squadra che ha passato la storia del Genova, una città come Genova, si entusiasmante come discorso per un manager.
4: Insomma, così abbiamo voluto rendere omaggio anche a Sandro Mazzola. Ci fermiamo, restate con noi.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di stabilità per il rinforzo dell'anticiclone. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, anche qui non mancheranno delle schiarite con solo qualche nube di passaggio e temperature massime intorno ai 27 gradi. Sul Savonese anche qui non mancheranno spazi assolati, qui le temperature massime raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco velati e temperature massime intorno ai 28-29 gradi. Sul Tigullio sole protagonista con solo innocue velature in transito, temperature massime intorno ai 27-28 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino, anche qui non mancheranno ampie schiarite con solo qualche annuvolamento di passaggio e massime fin verso i 27 gradi. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, persiste ancora l'alta pressione con massime fino ai 30 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: Pubblico ricorda per il suo impegno politico, è stata consigliera regionale, ma oggi è impegnata in un progetto, diciamo, più legato all'inchiesta, ma non in senso meramente giornalistico, ma più, diciamo, in senso politico in qualche modo, no? E questo
1: sì,
0: il senso,
1: civico, eh? Civico.
0: Insomma, la politica si occupa della municipalità, dei Cives, e quindi è giusto dirlo.
1: Esattamente, è giusto dirlo.
0: È giusto dirlo.
1: Sì, l'idea è andare a leggere quei documenti che

0: tu hai diciamo, promosso una raccolta firma, una petizione, l'abbiamo chiamata, volta a che cosa? Cioè, chi viene a firmare il tuo documento, che cosa sta firmando?
1: Allora, è una petizione al Consiglio Comunale di Genova, che è uno strumento partecipativo in mano ai cittadini. Chiunque può fare una petizione al Consiglio Comunale. In questo caso la richiesta che faccio è di prendere in considerazione una posta contabile nel bilancio di AMT di cui nessuno parla, ma la vera richiesta è obbligare diciamo il Consiglio Comunale a parlare dell'istruttoria purtroppo ferma, cioè una verifica di Città Metropolitana su questi soldi. Allora, lo spiego meglio.
0: Sì. Sono 59 milioni e 400 mila euro.
1: Esattamente, che è allora praticamente cosa succede quando un servizio, un'azienda di trasporto pubblico eroga un servizio, possono succedere anche cause esogene che portano ad una richiesta superiore rispetto a quella che era pattuita nel contratto di servizio con l'ente affidante, cioè con gli enti pubblici, in questo caso Città Metropolitana. Allora, nel quinquennio dal 2020 al 2024 è successo di tutto: c'è stata la pandemia, c'è stata l'inflazione per le guerre, il caro carburante, e chiaramente i costi per erogare il servizio sono stati molto più elevati rispetto a quelli che erano previsti. In questo caso la differenza si chiama sottocompensazione, perché di fatto l'azienda è stata come sottofinanziata. Allora, questa posta contabile però deve essere riconosciuta dall'ente pubblico, l'ente affidante, dopo un'istruttoria, dopo una verifica. Cosa ho scoperto? Che in merito a questa crisi di AMT tutti parlano di cosa manca nei conti del bilancio, ma nessuno ha mai parlato e sta parlando di cosa c'è ancora da accertare, magari dei crediti che possano aiutare alla situazione per trovare delle soluzioni meno dolorose rispetto a questo taglio selvaggio delle corse che dal 14 settembre tutti stiamo vivendo sulla nostra pelle. E cosa ho scoperto? Che dentro il piano di risanamento, quello pubblicato a maggio da AMT, cioè un documento ufficiale di AMT, c'è scritto che esiste una sottocompensazione di quel quinquennio di 84,6 milioni, di cui 59,4 a carico di Città Metropolitana, a pagina 11. Poche pagine dopo AMT stessa dice che non possono mettere questa posta contabile, questi soldi, come credito sul bilancio di AMT finché non è chiusa l'istruttoria di Città Metropolitana. Quindi con la petizione chiedo al Consiglio Comunale di discutere e di portare Città Metropolitana a chiudere questa verifica. Cioè, verifichiamo, perché la crisi si basa tutta sul cosiddetto buco di bilancio, che sarebbe il patrimonio netto negativo di AMT, che stando al piano di risanamento corrisponde a 64 milioni di euro.
0: Cioè praticamente quelli, grosso modo, quelli sì, che mancano. Ma vedi, sei stata troppo gentile in questa roba qua, perché purtroppo la realtà è che queste aziende private, cioè società controllate interamente dal pubblico, servono esattamente per questo, per erogare dei servizi che dovrebbero costare 100 pagandogli 70 e 60, perché altrimenti sarebbe il comune, la Città Metropolitana, la regione, lo Stato a dover mettere i soldi lì. Quando io sento parlare di buco di bilancio divento pazzo, perché quella roba lì non è in realtà generata dai biglietti. Uno potrebbe dire: AMT ha perso pubblico, ci sono molti meno biglietti in vendita e quindi il business non funziona, è un buco di bilancio. No, il problema è legato al fatto che sostanzialmente i 2/3 dei costi aziendali vengono coperti da erogazioni pubbliche, quindi è il pubblico, quando certo, non esiste il buco, ce lo devi mettere.
1: E partono già svantaggiate le aziende di trasporto perché c'è un sottofinanziamento strutturale, ma qui c'è stato un servizio erogato, cioè soldi spesi per il carburante, per i mezzi, per i dipendenti, per le forniture.
0: Entro certi limiti è normale che l'azienda, diciamo municipalizzata, non si chiamano più così, ma insomma un'azienda sostanzialmente controllata dal pubblico, sostenga il peso di certi costi per evitare che la collettività se ne faccia carico. Poi arriva un certo giorno in cui i conti non tornano più e la collettività deve metterceli. Funziona così?
1: Sì, dico una cosa che è emersa nella commissione consiliare del 10 settembre. Il vice sindaco Terrile ha dichiarato che non gli risulta, alla domanda che è stata posta dall'opposizione, non gli risulta che esista un titolo di credito attraverso il quale AMT possa esigere questa.
0: Probabilmente perché non è chiusa l'istruttoria, quindi non è certo.
1: Però in realtà

0: Cioè, nel contratto di servizio stesso, all'articolo 4 si parla di garantire l'equilibrio del bilancio. Poi, all'articolo 11 c'è proprio previsto espressamente che nei casi in cui c'è un'impennata per il caro petrolio, che è una delle casistiche di cui stiamo parlando, allora va stipulata chiaramente quelle che sono le sottocompensazioni. E a monte c'è anche il regolamento europeo del 2007 che stabilisce che tutto ciò che è sottocompensazione vada precisato ufficialmente per iscritto con giusto anticipo. Quindi ci sono delle misure, ci sono le misure. Allora diciamo, vediamo cosa emerge da questa verifica di Città Metropolitana. Per carità, potrebbe anche venire fuori dalla verifica di Città Metropolitana
1: che i crediti sono inferiori.
0: O sì, o che non sia dovuto, però meglio saperlo.
1: Sì.
0: Meglio saperlo prima di arrivare a non avere le corse degli auto.
1: Certo,
0: per i cittadini e i lavoratori col turnover bloccato.
1: Come dire, sarebbe un po' come se mancassero 10.000 euro sul tuo conto corrente e tu facessi un istruttore dentro casa per stabilire che è colpa tua. Capito?
0: Sì.
1: E per questo che secondo me diventa difficile da fare questa operazione. Perché,
0: perché
1: poi tu dovresti metterceli.
0: Certo, esattamente.
1: Ed è quello che il sistema pubblico non vuole fare.
0: È che a quanto pare al momento è tutto fermo e nessuno ne parla. Voglio che se ne parli. Che noi cittadini chiediamo a gran voce al Consiglio Comunale di affrontare questo.
1: E quando dico colpa tua, lo dico con molta chiarezza, perché sennò poi si fanno delle, come dire, degli errori politici, non è colpa di questa giunta,
0: no,
1: ma è colpa di chi ha gestito la MT.
0: Certo, c'è una continuità amministrativa, le sottocompensazioni sono state accumulate e non corrisposte durante la precedente amministrazione di centrodestra, però la scelta di non affrontare questo nodo e di passare direttamente alle misure più drastiche con la composizione negoziata senza aver chiuso questa verifica è una decisione dell'attuale giunta di centrosinistra. Diciamo, colori opposti, stessi risultati, stesse misure. Facciamolo questa verifica, facciamo questo accertamento, vediamo se AMT aveva ragione a mettere nel suo piano di risanamento che quei 59,4 milioni siano in capo a Città Metropolitana, perché da lì può ribaltarsi completamente la situazione e i tempi sono stretti, perché la decisione del Tribunale, se approvare tutte le altre misure del piano di risanamento, questa dei 59 milioni è bloccata e ferma e come sospesa finché non è chiusa l'istruttoria, ma tutte le altre che sono quelle più drastiche di riduzione del servizio eccetera poi entrano definitivamente in vigore. Adesso c'è il margine di tempo per fare queste verifiche.
1: Bene, questo è il quadro MT. E invece perché tu personalmente stai facendo questa cosa? Perché prendi l'autobus molto spesso o per un senso generico di giustizia, o magari visto che hai fatto il politico potrebbe essere questo l'obiettivo, cioè quello di ricreare le condizioni per diciamo immaginare un progetto politico. Non sto facendo una domanda già sapendo la risposta, che è quello che noi giornalisti facciamo di solito, in realtà non lo so proprio, quindi
0: confermo che è assolutamente una domanda spontanea e sincera. E allora, in realtà per tutti e due i motivi che hai detto sopra, cioè sia perché sono un utente che si è accorta a un certo punto che il servizio incominciava ad andare a rotoli e mi sono domandata: ma come mai dalla giunta dicono delle cifre sul bilancio e dall'opposizione dicono delle cifre completamente sballate e diverse? Allora mi sono detta: vado a vedere i conti sul sito di AMT, sul sito del comune, e ho scoperto che il bilancio 2024, cioè quello di cui si parla, non era ancora stato approvato e non è stato ancora approvato adesso. Mm-hmm. Quindi anche tutte queste misure senza avere un bilancio approvato sono un grosso problema. Infatti ho fatto un esposto alla Corte dei Conti a febbraio con 4 integrazioni su questo tema, perché mi sembra molto grave, molto strano. Quindi ho iniziato perché vedevo che il servizio non funzionava. E allora poi mi sono mossa, mi sono mobilitata. In realtà questo per me diciamo che è una vocazione, non posso farne a meno di seguire la vita pubblica, politica, cittadina che mi circonda, cioè cercare di partecipare e farne parte. In questo caso io francamente non ho nessuna mira o progetto futuro per riprendere la politica, anzi io mi sono proprio tolta dalla politica ormai da 6 anni, e questa è proprio diciamo la mia passione, l'inchiesta civica, e secondo me è doveroso e giusto che si faccia, e vorrei che lo facessero tanti cittadini che lo

0: si facesse sempre di più. Ma a proposito, mi ero dimenticata la cosa importante, che c'è questo appuntamento per firmare la petizione.
1: Come? Brava, giusto. Perché tu hai già avuto un appuntamento ieri, diciamo, non, poi alla fine non c'è stato?
0: Okay, no, pensavo, ancora tutto da.
1: Che doveva esserci una cosa ieri, ma invece giovedì.
0: Questa è proprio in anteprima assoluta.
1: Giovedì, quindi, tu raccoglierai le firme per tutto quello di cui ci siamo parlati rispetto all'MT, quindi questa richiesta di impegno al Consiglio Comunale, e lo farai al Porto Antico sostanzialmente,
0: sì,
1: no?
0: Alla Goletta Seaside, mm-hmm, al Porto Antico, giovedì 24 settembre dalle ore 18 alle ore 20, sarò lì con le carte, con i fogli, okay, per raccogliere le firme. Basta portarsi un documento, perché serve soltanto nome, cognome e residenza.
1: Il numero del documento,
0: esatto,
1: sì.
0: Numero di, non c'è bisogno di autenticazione. Queste sono le regole della petizione al Consiglio Comunale, che è questo strumento di partecipazione popolare, e anche lì c'è stata una difficoltà a conoscere esattamente le specifiche di come funzionasse, sì, il regolamento, perché non era stato pubblicato.
1: È una delle poche, no, delle, forse è raro, sì, che accada, io non l'avevo mai sentito, eppure sicuramente è utile proprio per spingere il Consiglio a prendere in considerazione le cose, almeno per trasparenza, visto che appunto la gente rimane senza l'autobus, sì, uno dice almeno lo faccio per un motivo, cioè so di chi è colpa, so perché è successo, so quali sono i costi che dobbiamo, no?
0: Ma io non sto facendo in realtà un'accusa, sto chiedendo chiarezza, e poi l'intento è, prima di arrivare alle misure drastiche che pesano sulla vita dei cittadini, dei lavoratori, ma facciamo tutti i passaggi che servono per verificare se non ci sono dei crediti da esigere.
1: Almeno saperlo, poi che la città metropolitana o il comune di Genova veramente ce li abbiano questi soldi da dare.
0: Ma ce li hanno,
1: no,
0: come? Allora, questo è bravissimo, questo è il punto dirimente. Allora, cosa sta succedendo adesso? Che sia comune di Genova, sia regione, perché poi i soldi li hanno il comune e la regione, mm-hmm, città metropolitana non ha un grande tesoro, ecco, stanno attuando tutte queste misure di ricapitalizzazione, di aiuti verso AMT, che danno un risultato completamente diverso se invece fossero state fatte come con questa idea delle sottocompensazioni, sì, quindi che dati come un debito verso
1: E perché lo fanno? Ti sei fatto un'idea del perché allora? Cioè, se alla fine addirittura spendono di più o peggio?
0: Ma sì, il problema è che se io do ad AMT come un aiuto liberale del socio principale di controllo, che è il comune, gli do dei soldi in più, faccio una ricapitalizzazione, AMT risulta agli occhi di chi deve controllare come un'azienda in difficoltà, no? Molto in difficoltà, in crisi. Invece se io questi stessi soldi, anzi di meno rispetto a quelli che stanno erogando adesso per gli aiuti, li do sotto forma di pagamento di un debito, e quindi diventa un credito all'interno del bilancio di AMT, AMT ne esce come un'azienda sana e non ci sono tutte queste misure. Allora la conseguenza del ragionamento viene fuori da sé, dici, ma non è che staranno facendo tutto questo per poter dire ormai AMT è proprio da buttare
1: e
0: bisogna trovare delle altre soluzioni. Quindi
1: tipo?
0: Qui lo dico, qui lo nego, perché va tutto verificato, però uno dei primi timori che nasce è: esasperiamo la cittadinanza con un servizio distrutto e inesistente per far tirare un sospiro di sollievo quando si proporrà una soluzione diversa, che può essere la privatizzazione.
1: Okay.
0: E dentro il piano di risanamento c'è un privato sottomentite spoglie che fa capolino, e che sarebbe Trenitalia, sulla carta pubblico, ma con una politica aziendale assolutamente completamente privatistica, che praticamente entra con questi strumenti partecipativi finanziari da 15 milioni, che anche lì sto indagando, poi magari facciamo anche un su quale sia l'origine del perché viene detto che ci siano questi debiti di AMT verso Trenitalia, come nasce tutto questo discorso. E anche durante quella commissione consiliare si è parlato tantissimo del fatto di troppo, e non si è mai parlato di questa istruttoria di città metropolitana, del fatto che Trenitalia e AMT non debbano farsi concorrenza e che quindi bisogna integrare.
1: Diciamo, poi per correttezza assoluta, il sindaco Terrile, intervistato da me proprio quel giorno, dice: sto parlando solo di sinergia commerciale per non, diciamo, per integrare i servizi ferrogomma, non che io

0: voglia le ferrovie di fatto entrare con la loro parte di trasporto su gomma a Genova, e quindi questo, diciamo, va registrato come un'affermazione ufficiale. Detto questo, se fosse vero, cioè che il sistema politico locale devasta una società per un sacco di tempo per poi, diciamo, venderla presentandola come una salvezza, rivaluterei la politica locale. Vuol dire che sono dei geni machiavellici assoluti, cioè fare una roba del genere sarebbe proprio una roba di un'intelligenza e anche di un cinismo, spero di no.
1: No, ecco. Ma allora in realtà non è una questione solo della politica locale, ma è un trend che è nato già nel 1997 con il decreto sui trasporti pubblici di Burlando, allora all'epoca ministro, che apriva a questa stagione delle privatizzazioni.
0: I Bersani, le lenzuolate, insomma tutto il resto.
1: Esatto, quindi è un trend di lungo periodo che interessa tutte le amministrazioni pubbliche. Mi sono anch'io posta questa domanda, ma sono veramente, se così è, se è giusta questa interpretazione, dei geni del male o c'è tutto questo? Sarebbe... Allora, la risposta purtroppo è peggio delle ipotesi di complotto di qualcos'altro, e secondo me non c'è nessun complotto in realtà. Il punto è che sono stati fatti negli anni, ma nei decenni, degli investimenti a livello statale sbagliati, e continua a essere così. Cioè, noi per fare degli esempi proprio spicci, perché qua bisognerebbe anche un po' entrare molto nel approfondire, ma i paesi che si risollevano nell'economia fanno degli investimenti enormi, per dire, nel capitolo dell'istruzione, e invece noi siamo quelli più indietro di tutta Europa, eccetera, e andiamo a spendere tantissimo nelle armi, negli armamenti, e non nei servizi essenziali per il cittadino.
0: Non spendiamo così tanto in armi, onestamente.
1: Non abbastanza.
0: Per me no, però questo è un discorso
1: quello
0: politico,
1: un altro tema.
0: Però diciamo in generale sul nostro bilancio non pesano come potevano pesare solo 30-40 anni fa.
1: Il tema è che sono stati fatti tanti errori anche attribuibili ad altri capitoli, certo bisogna andare ad indagare,
0: non c'è dubbio.
1: Tanti errori che portano oggi il governo italiano di turno, perché non, secondo me è una questione ormai pur di colore politico, e lo Stato ad essere molto in difficoltà, e il timore è quello di non arrivare concretamente, ma non viene detto per non creare il panico, a non riuscire a pagare stipendi dei dipendenti pubblici e quant'altro. Allora cosa si fa? Si va a cercare di raccattare denaro dove si può, attraverso queste operazioni di privatizzazioni. Quindi andrebbe modificata la politica a monte.
0: Sì, non soltanto quella locale. Grazie Alice Salvatore, giovedì 18, vero?
1: No, 18. Sì, alle ore 18, giovedì 24 settembre,
0: quindi il giovedì prossimo, appuntamento alla goletta del Porto Antico. Alice Salvatore raccoglierà firme per questa petizione di cui abbiamo parlato stamattina. Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti.

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Spendi 10 euro da più me e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
0: Più me, la bellezza ha trovato casa.
2: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Le attività di Sant'Egidio da una parte, Ormuz, che cosa sta succedendo dopo questa estate? Poi la nostra solita finestra sul mondo, oggi voleremo nei Paesi Bassi e il nuovo corso per volontari della Croce Bianca Genovese, ma anche il libro di Francesca Baraghini che noi bene conosciamo a Primo Canale, e poi di questo e di molto altro parleremo oggi al centro. Cominciamo però con la comunità di Sant'Egidio. Vado a salutare Simona Merlo. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno Tiziana e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, in questo periodo si dice, no, si riparte e le attività che ripartono. Per la comunità di Sant'Egidio non possiamo dire così, perché l'estate in realtà forse è stato un periodo nel quale si è lavorato ancora di più, ci sono state anche le vacanze, tante altre iniziative. Ma diciamo alla ripresa della scuola, qual è la fotografia che Sant'Egidio può scattare? Quali sono le emergenze che vedete più forti nel nostro territorio?
1: Allora, innanzitutto va detto che è vero che quest'estate non ci si è fermati, non ci si ferma mai, ma credo che in particolare in un'estate come questa, un'estate contrassegnata da grande caldo, che ha voluto dire anche sofferenza per le persone, io penso per esempio agli anziani chiusi nelle loro case, che hanno veramente patito di questa situazione. Poi va detto una cosa, che il riscaldamento globale da una parte è democratico perché colpisce tutti, ma dall'altra parte non lo è, nel senso che una serie di accorgimenti che tutti noi facciamo per resistere al caldo non sono possibili per tutti, quindi colpisce in maniera diversa chi è ricco, chi è povero. E poi c'è il problema che l'estate in città è spesso fonte di solitudine, perché si diradano le relazioni, molti servizi sono chiusi, quindi effettivamente il fatto di continuare, per esempio noi abbiamo continuato la distribuzione dei pasti alla mensa, abbiamo continuato andare a fare visita agli anziani tanto nelle case quanto negli istituti, e quindi diciamo che non possiamo dire che sia stata un'estate soltanto di vacanza. È vero che appunto adesso c'è una ripresa, che è appunto la ripresa di questo mese di settembre, e credo che la fotografia, per utilizzare la parola che usavi tu, è la fotografia di una situazione di grave, a mio avviso, incertezza, perché noi lo vediamo, parlava adesso di Ormuz, questo vuol dire molto concretamente, noi vediamo come scenari globali abbiano dei riscontri molto concreti sulla vita delle persone. Quindi, per esempio, il fatto che i prezzi aumenteranno, l'inflazione già sta iniziando, ma se la situazione non cambia correrà, e ovviamente questo ha un riscontro diretto sulla vita dei più poveri.
0: Ancora una volta i più colpiti sono loro, sono colpiti dall'inflazione, sono colpiti da questo carrello della spesa sempre più caro, come dicevi anche prima, il condizionatore o il ventilatore per qualcuno è impossibile da avere oppure da utilizzare, e quindi queste differenze, questa povertà che aumenta. Proprio con la ripartenza qualcuno potrebbe dire, ma magari sono un po' così, no, sconfortato da quello che sento, da quello che leggo, non c'è niente da fare, non posso fare nulla, lasciamo fare a quelli di Sant'Egidio che sono tanto bravi, ma io me ne sto a casuccia. Qual è il vostro messaggio invece?
1: No, io credo che invece il nostro messaggio va in senso assolutamente contrario, anche se io penso che c'è una mentalità e come un'atmosfera che ci avvolge tutti, me compresa, noi compresi, che è quella sottile, quel sottile senso di rilevanza. Mi è piaciuto molto il fatto che Papa Leone, nella sua enciclica La Magnifica Humanitas, parli di una sottile tentazione, che è quella di dire io sono troppo piccolo davanti a problemi troppo grandi, e credo che tutti ci riconosciamo in questo, ma lui dice che questa sottile tentazione è un modo elegante, è un modo elegante di resa, cioè di arrendersi davanti alla realtà. E io credo che questo sia molto vero, ma penso anche che si possa reagire a questa atmosfera, che a volte è un po' come appiccicosa, mi viene da dire, no? Che si appiccica anche nella vita quotidiana di ciascuno di noi. E credo che sia molto vero,

0: per citare padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia all'inizio degli anni 90, lui diceva: se ciascuno fa qualcosa possiamo fare molto. Quindi io credo che la prima risposta sia lì dove siamo, nella vita quotidiana, dai luoghi di lavoro. Anche io invito chi voglia aiutare, perché è vero che la comunità di Sant'Egidio fa tanto, ma fa tanto grazie a tante persone che si sono unite a questo cammino. E poi penso che non è solo il fare, ma è anche un altro modo di guardare alla città, di guardare le necessità, di guardare i poveri. Sempre per citare il Papa, lui dice avere lo sguardo delle vittime. E io credo che questo sia molto importante, sia se noi guardiamo la nostra città, sia se guardiamo il nostro mondo.
1: È vero, verissimo. Lei citava il mondo, Sant'Egidio significa anche costruire ponti di pace. E allora con lei non posso che parlare di Ucraina. Dopo anni e anni di guerra, c'è ancora spazio per la speranza? Abbiamo letto anche, insomma, negli ultimi giorni, nelle ultime ore, per una soluzione diplomatica, perché l'impegno di Sant'Egidio, insomma, va avanti da decenni proprio in Ucraina.
0: Sì, allora io direi due cose su questo. Allora, innanzitutto io dico che bisogna trovare lo spazio per la speranza e, come recentemente ha detto Andrea Riccardi, che è il fondatore della comunità al Festival della Comunicazione a Camogli, il coraggio della speranza. E il coraggio della speranza vuol dire anche vedere quello che ancora non si tocca. Perché se guardiamo, anche ascoltiamo le notizie che ci giungono tutti i giorni, non si vede uno spiraglio, però quello spiraglio va cercato. E l'altro discorso, a mio avviso importante, riguarda proprio lo sguardo a partire dalle vittime, perché io credo che c'è anche una narrazione della guerra che disumanizza, nel senso che si parla tanto delle armi, adesso c'è tutto questo dibattito sull'intelligenza artificiale, su come influirà o meno anche nel modo di fare la guerra, ma io lo trovo tutto estremamente disumanizzante. Non si parla di chi, e ne abbiamo parlato tante volte anche qua a Primo Canale, anche ascoltando le voci di chi in Ucraina c'è, di chi in Ucraina tutti i giorni non solo si trova in situazioni di difficoltà, di bombardamento, di proprio anche nella gestione, certo, della vita quotidiana, ma come questo non abbia fermato la solidarietà. Quindi come i nostri amici della comunità di Sant'Egidio a Kiev, a Leopoli, in altre città, abbiano continuato a tessere legami, ad aiutare, a costruire ponti. E credo che questo parte appunto dal basso, parte dal guardare alle vittime. E credo che questo discorso di guardare all'umano, quindi all'umanità, sia la grande questione oggi, ecco, perché c'è anche una disumanizzazione, credo, anche nello sguardo e anche nel linguaggio con cui si parla della guerra.
1: Le faccio un'ultima domanda che in parte è anche legato a questo, no? A quello che lei diceva della disumanizzazione, e cioè lei è referente a Genova per la campagna per l'abolizione della pena di morte. E allora, perché ancora oggi Sant'Egidio ritiene questa una battaglia centrale?
0: Allora, devo dire che è una domanda molto a proposito, perché ci sentiamo dire, ma con tutti i problemi che ci sono oggi, appunto la guerra, la fame, il riscaldamento globale, perché la pena di morte, che poi in Italia neanche c'è, anche se ogni tanto qualcuno la evoca, no? In realtà è un problema strettamente legato a tutto il resto, perché l'aumento dei conflitti ha voluto dire anche aumento dell'utilizzo della pena di morte. Faccio due esempi: negli Stati Uniti abbiamo avuto un'impennata di condanne e di esecuzioni legate a questa politica portata avanti dall'amministrazione Trump. Dall'altra parte abbiamo visto come Israele, in una condizione di guerra e di violenza, abbia reintrodotto la pena di morte, poi tra l'altro anche con tutta una serie misure che sono volte a colpire i palestinesi. Quindi in realtà il discorso della guerra, delle guerre, dei conflitti, aumenta il rischio della pena di morte, perché in entrambi i casi, guerra e pena di morte, viene svilita la vita umana. E quindi laddove la vita umana non è rispettata, non è onorata, io direi, si diffonde una mentalità che è una cultura di morte. Quindi noi il 30 novembre sarà la giornata mondiale delle città contro la pena di morte.

0: Genova aderisce da tanti anni e credo che anche questo è un piccolo segno, come dicevo prima, di quel qualcosa che tutti noi possiamo fare.
1: Grazie, grazie a Simona Merlo, ovviamente Primo Canale è sempre al fianco, grazie, di Sant'Egidio, quindi mano a mano le varie iniziative, attività, le racconteremo insieme. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a voi.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, e che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi di cui ripristino della faggeta, creazione di questo punto panoramico, del punto

0: tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
0: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettari di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina, però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina, queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
0: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello, gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lasciano
1: altro. La tecnologia ci aiuta in questa cosa, cioè...
0: La tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione dalla PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, su vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare 3 volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto, e era là sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi, ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi, la legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù, diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo. Però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco. C'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di questi funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì, e più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto,

0: perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare, e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole, e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene nella, quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna, e lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT eccetera eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto tra virgolette che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire che sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero, e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per, appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto tappa è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014-2020, e siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI, e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono, quindi, la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri, e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani. Gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: I camminatori ce ne sono tanti.
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda, e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto, per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi.

0: fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
0: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
0: Sì.
1: Avete anche dei posti vostri?
0: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
0: Porcini.
1: Però sono belli, eh?
0: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Comunque la qualità è molto, molto alta.
0: Sì.
1: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
0: Sì, sì.
1: E va mirato, va sempre lì?
0: Sì, sempre.
1: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti?
0: Sì. E quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa. È vuoto.
1: Però oggi no.
0: No, no, no.
1: Oggi si torna contenti.
0: Sì, è andata bene.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Dopo aver raccolto i funghi nello spezzino, ci spostiamo invece in provincia di Savona con Franco Nativo. Siamo sulle alture di Varazze, dove c'è un santuario, quello che vedete alle mie spalle, dedicato alla Madonna della Guardia, forse meno famoso di quello genovese, ma altrettanto scenografico. Bellissima la passeggiata per arrivarci, bellissimo il mischiare la natura con la fede in una giornata di sole, magari come quella che ha trovato Franco. Vediamo.
2: Oggi, in questa giornata di fine estate, anche se la temperatura dice esattamente il contrario, sono venuto fin quassù per andare a scoprire la bellezza del santuario della Madonna della Guardia di Varazze. Il mio accompagnatore ufficiale è Lino, un giovanotto di 80 anni con energie da vendere. Eccolo lì, è già operativo. Lino, da quasi 40 anni, è il custode di questo meraviglioso santuario. E Lino infatti mi consiglia anche di fare una camminata per ammirare questo suggestivo territorio. Siamo immersi, come vedete, totalmente nella natura e nella bellezza. Nel corso di questa camminata, Lino mi racconta un po' la storia di questo santuario e allo stesso tempo mi dice che venire qui ogni domenica per lui è vita. Lo fa sentire bene, lo fa sentire vivo insieme agli altri. Ed eccoci arrivati, sullo sfondo appare il santuario. Abbandono Lino per pochi istanti e mi lascio rapire da questo luogo. Il vulcanico Lino nel frattempo, come fa ogni domenica, tranne ovviamente che nelle giornate di pioggia, tira fuori dalla sua panda 4x4 un paio di chili di focaccia. Entra in chiesa e prepara il tavolo, dove taglierà a pezzi la focaccia che offrirà a tutte le persone che verranno questa mattina fin quassù. Lino fa queste operazioni con grande amore e passione. Ancora qualche minuto di preparazione e poi Lino aprirà il portone centrale della chiesa per far entrare tutte le persone che sono arrivate questa mattina qui su al santuario. Io nel frattempo accendo la videocamera e vi regalo queste immagini che penso non abbiano davvero bisogno di essere commentate ulteriormente.

E finalmente il portone centrale del santuario della Madonna della Guardia di Varazze si apre. Lino, con un grande sorriso, accoglie tutti i presenti e li invita ad assaggiare un buon pezzo di focaccia caldissima.

0: anche un legame particolare con la storia del territorio. La posizione del santuario non è casuale. Il Monte Grosso, infatti, fa parte di quella fascia collinare che accompagna Varazze dal mare verso l'entroterra del Begua, creando un ambiente dove boschi, sentieri e panorami cambiano continuamente. Da qui si può davvero percepire molto bene una delle caratteristiche più sorprendenti della nostra Liguria. In pochissimi chilometri si passa dalla costa alla montagna, dal blu del mare al verde dei boschi. E ancora qualche immagine meravigliosa che ci racconta questo luogo. Amici di Viaggio in Liguria, l'estate è praticamente finita, anche se poi questo sole, questo caldo e questa temperatura non lo direbbe. Oggi tenetevi forte perché vi porto e vi sto portando in un luogo di una bellezza sconvolgente. Siamo a 400 metri di altezza dal mare, il mare proprio di fronte a noi, questo nostro mare Ligure, e tra pochi istanti davvero conosceremo più da vicino Lino, il custode che da quasi 40 anni, con un amore incondizionato, porta avanti questa sua avventura, quella di stare vicino a tutti, di offrire magari la focaccia o un bicchiere d'acqua a tutti coloro che arrivano fin quassù. Una giornata meravigliosa di sole ci accoglie quassù, a 400 metri di altezza, come abbiamo detto, e finalmente con una bella striscia di focaccia, un bel bicchiere di acqua bello fresco, il mitico Lino, che da quasi 40 anni, con una passione meravigliosa, e pensate che questo ragazzino ha compiuto 80 anni, ma ne mostra il 27, 28?
1: Forse c'è un errore.
0: Senti, prima di salutarci, Lino, allora, questo è un luogo che comunque per te fa parte anche della tua storia, della tua...
1: Certamente, era conosciuto dalla mia mamma e dal mio papà buonanima, tutte e due. Prego, prego, approfittate.
0: Vedete, tutto in diretta.
1: È un santuario che ci tengo tantissimo, perché è un ricordo appunto prima di tutto dei miei. E poi da quando ero bambino io, che arrivo qui.
0: Senti, vogliamo ricordare una cosa però importantissima. Questo è un ecosistema meraviglioso, bellissimo. Vi chiediamo una cortesia. Cartacce, spazzature, cose, tutto via nello zaino, è vero? Perché sì. Sennò poi è... Lino, ragazzi!
1: Se ci siamo, no? Se ci sono io, benissimo, potete... Si usufruisce della... Prego. Si usufruisce della pattumiera.
0: Certo. Senti, tu, solo in conclusione, sì, la apri ogni domenica?
1: Tutte le domeniche, tranne quando piove.
0: Vabbè, ovvio, perché ci sono giornate proprio pesanti, ok? Vabbè. Comunque, niente, ragazzi, noi ci salutiamo per adesso, perché adesso vi voglio far vedere anche un po' bene questo santuario, che ha una storia anche meravigliosa. E pensate che Lino mi ha detto che se sto bravo e non faccio il cattivo, mi fa suonare anche la campana. Cioè, è vero?
1: Come lo faccio suonare ai bambini? Dove vanno a suonare i bambini, se no?
0: E allora, andiamo a suonare la campana con Lino. Lino, andiamo.
1: Andiamo.
0: E adesso è venuto il momento di entrare all'interno di questo santuario e andare a scoprire anche la sua storia. Ce n'è tanta. Giusto per darvi due informazioni, l'anno di costruzione di questa struttura è del 1864 e parliamo anche dei fondatori. Infatti la costruzione fu voluta e interamente finanziata dal marchese Fabio Invrea e da sua moglie, la marchesa Maria Teresa Dagliano. La chiesa nacque con una duplice valenza come luogo di culto e devozione marinara e come sepolcro privato di famiglia. Infatti esiste proprio una cappella funeraria destinata ad accogliere le spoglie dei membri della famiglia dei marchesi Invrea. All'interno della chiesa troviamo anche diversi ex voto, quadretti e tavolette marinare offerte proprio da pescatori e abitanti della zona in segno di ringraziamento e devozione per la grazia ricevuta. Ragazzi, è dai tempi di Peppone Don Camillo che avrei voluto fare questa roba, suonare la campana. Per chi suona la campana? Per il Frank e per tutti coloro che oggi sono in questo luogo meraviglioso. Suonerò 6 volte.

Una delle cose che più ti affascinano quando arrivi in questo luogo è quel senso di pace, di connettività con te stesso. Qui davvero i rumori vengono praticamente azzerati, forse solo il rumore dei tuoi passi e di qualche persona là in lontananza. Oggi davvero pochissima gente, una temperatura gradevolissima, insomma un luogo di assoluta pace. Dicevamo di questo incanto del paesaggio, la magia del luogo, immerso in una cornice naturale d'eccezione. Questo luogo rappresenta davvero una sintesi perfetta tra la forza primordiale degli elementi e l'armonia delle forme. Il contesto geografico si presenta come un saggio a cielo aperto di varietà paesaggistica, rilievi che profilano l'orizzonte, scorci panoramici che si aprono all'improvviso e una luce che sa cambiare carattere ad ogni ora del giorno, ridisegnando costantemente i volumi e i colori dell'ambiente circondante. La bellezza di questo territorio non si limita al dato puramente estetico, ma risiede nella sua profonda capacità evocativa. Ogni angolo custodisce una propria identità visiva, come possiamo anche intuire da queste immagini. È una tavolozza cromatica incredibile, con i toni caldi della terra che si alternano alle sfumature cangianti della vegetazione e soprattutto ai riflessi che arrivano su dallo specchio d'acqua, creando un contrasto visivo dinamico e mai ripetitivo. E poi c'è quella dimensione sensoriale, con il silenzio rotto soltanto dai suoni della natura, l'aria nitida e il profumo della macchia locale che sanno offrire un'esperienza immersiva che va oltre la semplice osservazione.

Prima di passare ai saluti finali, mi sono fatto un giro ancora qui, proprio nei dintorni del santuario, e insomma la bellezza è ovunque, è a 360 gradi. Ecco perché vi chiedo ancora una volta, davvero, mi raccomando, fate anche attenzione per il discorso del pericolo degli incendi e quant'altro, la spazzatura, portatevela via tutta negli zaini se li avete, mi raccomando, cerchiamo di mantenere la bellezza di questo territorio inalterata. E adesso, per la parte finale, guardate dove mi vado ad arrampicare. E poi ancora queste immagini, che sanno parlare da sole e ci mostrano la bellezza unica di questa parte di territorio. Lasciare questo rifugio di pace non è mai facile, per questo il Frank vi dà il solito e sincero consiglio: trovate il tempo di venire di persona, perché questo luogo merita davvero.

0: Lino mi ha portato fin quassù a toccare praticamente il cielo con un dito. Guardate che meraviglia. Lino, a questo punto ci dobbiamo salutare. Grazie, grazie per avermi fatto vivere questa giornata e per averla fatta vivere a chi vedrà questo nostro speciale.
1: Sì, io devo dire una cosa. Sì, mi fa piacere tutto ciò, però sono io che devo ringraziare voi che venite qui, che mi tenete vivo, vivo, allegro.
0: E quindi grazie, vedo tutte le persone che ti ringraziano, non solo per la focaccia ma anche per quell'accoglienza, quel sorriso, grazie, che sai regalare a tutti.
1: Grazie, questo mi fa molto piacere.
0: Lino, ci vediamo tra altri 80 anni?
1: Anche prima, dai.
0: Ciao a tutti, ciao, guardate, ciao, che meraviglia, ciao. Mamma mia, che spettacolo. Oggi a malincuore lascio questo luogo meraviglioso, suggestivo, straordinario, con

Una vista ancora una volta, guardate dietro di me che cos'è, non solo Varazze ma buona parte poi della riviera di Ponente, il santuario della Madonna della Guardia proprio sopra Varazze a 400 metri di altezza. Grazie all'amico Lino, fantastico, una passione meravigliosa, senza queste persone tanti di questi luoghi, ahimè, potrebbero anche morire, invece grazie a lui e grazie alle tante persone che poi vengono a scoprire questo territorio che vi invito

E adesso andiamo a Imperia con Alessandra Boero sulle alture di Cipressa. Cipressa è un bellissimo borgo a picco sul mare, questi strapiombi portano anche verso passeggiate ricche di alberi alle cui basi si trovano i funghi. Facciamo questa camminata con un esperto micologo che ci racconta cosa e come trovare in questa zona.

0: Buongiorno dalle alture di Cipressa. Io mi trovo in un bosco di roverelle, sbaglio?
1: Sì, esatto.
0: In mia compagnia Antonino Di Domenico, presidente del gruppo micologico di Imperia, e il micologo, perché me lo presentano tale, il mico, lui è il migliore, Mario Martini.
2: Già, giusto.
0: Allora, noi siamo partiti, sembriamo veramente l'armata Brancaleone questa mattina. A parte Mario, Antonino, complimenti. 86 anni, è arrivato.
1: No, non dirlo.
0: No, l'ho detto. Lui è arrivato col bastone, ma non l'ha usato.
2: Lo sanno tutti.
0: Lo sanno.
2: ormai l'età.
1: Vabbè, dai.
0: Ora che abbiamo rotto il ghiaccio, parliamo di cose serie. Quindi chi inizia? Antonino o Mario?
2: No,
0: Antonino.
2: C'è il presidente.
0: Antonino.
1: Sempre il presidente.
0: Allora, intanto, il gruppo micologico negli anni è cresciuto o no qui a Imperia?
1: Io penso di sì. Penso di sì, solo per un semplice motivo, che i comuni ci chiamano in continuazione per poter allestire delle mostre nelle loro occasioni festive. Quindi questo è già evidente, che evidentemente noi siamo cresciuti. E poi soprattutto per un altro motivo, che il centro di integrazione ambientale, col quale noi abbiamo avuto negli ultimi tempi un rapporto veramente notevole, abbiamo fatto delle cose eccezionali insieme, e quindi si è creato un rapporto con le istituzioni che per me è molto importante. Ed anche per questo motivo potrei senz'altro dirlo, vero Mario, che certo. abbiamo fatto una crescita, via.
2: Ecco. Siamo cresciuti qualitativamente,
0: ecco,
2: diciamo.
0: Aspettate, sì. Cambio generazionale, sì. Perché con Antonino andiamo sull'istituzionale, con Mario sul tecnico. Cambio generazionale, abbiamo dei ragazzi?
1: Ragazzi pochi, direi di sì. I ragazzi non si sono tanto accostati a noi, sebbene abbiano un grande interesse quando noi facciamo le mostre. E questo anche perché noi ci teniamo moltissimo a sensibilizzare proprio i ragazzi sul mondo boschivo, sulla tenuta e sulla tutela del bosco, e quindi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi delle scuole, e appunto dicevo,
0: si cerca di divulgare un messaggio.
1: Esatto.
0: Mario, il fungo di punta in provincia di Imperia intanto cambia a seconda, immagino, dell'altitudine, della conformazione del terreno, delle piante, o sbaglio?
2: Ma di punta.
0: Beh, io chiedo, vieni un po' più vicino, sì. Così ci vediamo.
2: Direi comunque i porcini.
0: Okay.
2: Boletus aereus, boletus reticulatus, boletus edulis. Il boletus pinophilus è già più, diciamo, si deve un po' più salire, se vogliamo.
0: È una terra generosa la provincia di Imperia?
2: Molto generosa, e proprio come specie, come numero di specie, e io parlo in particolare anche per la mia valle argentina, che è veramente ricca, dove io trovo sempre, diciamo, cose che particolari, ecco, una specie particolare.
0: Ecco, nel particolare cosa vuol dire?
2: Ma io per esempio lavoro molto sulle russole, quelle che chiamiamo colombine, frattoni, ecco, e appunto lavorando su questo genere parliamo circa di 750 specie, ecco, ecco, e io comunque appunto riesco a trovare russole appunto particolari che non avevamo mai considerato.
0: C'è un orario specifico, perché voi, ma qui sono delle spedizioni

0: soluzioni punitive, perché fanno tanto i bravi, ma secondo me quando andate a caccia di funghi siete delle iene, perché so che mettete le tacche, guai chi vi becca, eccetera eccetera. Però anche per quanto riguarda l'orario, c'è un orario dove effettivamente magari se raccogliete il fiore il fungo in quello specifico momento, magari è l'esplosione del sapore e della qualità? Chiedo, è una domanda.
1: Cioè, esplosione per me no, diciamo che comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
0: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo. Scherzo.
2: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
0: Ah, sì.
2: Io le posso dire questo: quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
0: Questi sono dolore, un dolore.
2: Significare? Questo è un dolore per noi.
0: Fototrappole.
1: Fortunatamente ci sono tante zone del bosco dove non si può andare, perché altrimenti sarebbe un bel guaio.
0: Ecco, una cosa, la condizione perfetta per la nascita dei funghi è ancora come tutelare la culla dei funghetti a questo punto, visto che abbiamo parlato dell'uomo che effettivamente è un po' troppo superficiale nella raccolta. Ci sono dei segretini per far sì che l'ambiente rimanga preservato e quindi la nursery, diciamo, dei funghi sia meravigliosamente perfetta?
1: Ma segreti, non so, qui si parla sempre di umidità, di calore. Adesso abbiamo avuto il terreno decisamente caldo e fortunatamente era piovuto, 20 giorni fa, un mese fa, e quindi c'è stata questa nascita.
0: Improvvisa o era già datata, diciamo?
1: Ma io direi un po' improvvisa, comunque dipende, e poi dipendeva anche molto dalle zone. Sono state delle zone dove c'è stata anche la grandine, e la grandine in effetti forse aiuta, perché mentre la pioggia tende, secondo come arriva, tende a scivolare sul terreno, la grandine invece si ferma e poi si scioglie,
0: una penetrazione
1: si scioglie piano piano e quindi va giù, ecco così. Però io dico che i fattori sono sempre molteplici, e quindi non è che si possa dire fa caldo, è piovuto, allora ci sono i funghi. No, bisogna...
2: Poi se mi permette fattori. C'è anche un mistero. Infatti, su.
0: Ci doveva essere.
2: Bisogna dirlo, perché io ho sempre saputo una frase ereditata dai quelli più anziani di me, insomma, eccetera. Più anziani di me, è così, amici, così. Dice, il fungo nasce dove e quando vuole.
1: Ma lo dico anch'io, cioè in effetti, ma proprio perché c'è una molteplicità di fattori.
0: Però il fungaiolo nasce per hobby, poi diventa una passione, poi diventa lavoro, o sbaglio? Si è evoluta un po' questa, perché poi si è andati sempre oltre, allora, no? Nella conoscenza, nel messaggio, anche dal velenoso.
1: Si studia continuamente, questo senz'altro, sì. E cioè, per me rimane un hobby comunque, anche perché io ho fatto l'insegnante. E poi mi sono sempre interessato di funghi, diciamo, e poi andato in pensione sono andato anche a fare proprio micologia per passione, così, e rimane una passione continua.
2: No, io a livello di conoscenza dico sempre che sono ancora a quota zero, perché la materia è molto molto complessa, no? Però in realtà devo anche dire che mi occupo più della parte organizzativa,
0: anche perché una cosa è bella, ma la difficoltà è mantenerla, e quindi cercare di proseguire
2: noi che cosa facciamo? Se vogliamo divulgare la conoscenza della micologia e la protezione ambientale in modo particolare, è chiaro che dobbiamo fare alcune cose. Che cosa? Noi facciamo le mostre, facciamo soprattutto la collaborazione col centro di educazione ambientale per sensibilizzare i ragazzi, soprattutto perché l'uomo lasciamo perdere,

0: ci rivolgiamo più ai ragazzi, che loro sono più attenti alle cose, e secondo me il mondo, dall'aspetto diciamo della tutela ambientale, sono loro a doverlo governare un domani, certo. Perché noi non siamo stati capaci di farlo, anzi secondo me siamo stati molto bravi a rovinarlo, e quindi secondo noi i ragazzi sono quelli più all'altezza per poter capire dove si sta andando.
1: Ecco, e a maggior ragione per chi volesse intraprendere o comunque avvicinarsi a questo mondo è fondamentale, però mi sembra di capire anche non dico un corso di formazione, però capire quello che puoi prendere, quello che è rischioso, eccetera. Io penso, non è che ci si possa proprio improvvisare adesso.
2: Fare il corso di formazione a tutti quelli che vogliono andare per funghi, ecco. Cioè,
1: ma anche per una tutela. Anche,
2: ma perché ogni anno c'è qualcuno che si avvelena, che finisce in ospedale e noi rimaniamo, certo, stupiti, certo. Perché cioè, raccolgono dei funghi che proprio... Se li mangiano.
1: La combinazione climatica, l'ultima domanda e poi li lasciamo andare, perché non andranno a funghi, perché ci sono io e mi devono riportare indietro, però quindi non andiamo a funghi. Però,
0: no. E mi sono portata anche il
1: e ho visto, e c'è tutto. No, non serve, prendiamo sull'asfalto, sì. Caso. No, una, se posso, chiudiamo in bellezza con una ricetta segreta del gruppo micologico Imperiese. Ce l'avete? Tu ce l'hai?
0: Ma io
1: ho 86 anni e si è mangiato solo risotto.
0: Per me non è un segreto, perché la ricetta più classica è quello di mangiare il porcino impanato e fritto.
1: Conservatore. Mario,
0: invece, Mario può dire qualche
2: solo,
0: altra cosa.
2: Solo che io ho fatto lo stesso ultimamente.
1: Bene, questa chiudiamo con una delusione di quelle mai incredibile, quindi rimaniamo col fungo impanato. Così non ci facciamo male.
0: Il porcino.
1: No. Porcino.
2: Certo, sì.
1: E un'ultima cosa. Mi hanno detto: ma la stagione è finita, però se voi mi dite il fungo nasce e arriva quando vuole, probabilmente, non dico tutto l'anno.
0: Assolutamente no. Se adesso, no, per esempio, dovesse arrivare un periodo in cui ci sia 3, 4, 5 giorni di pioggia, un po' costante, non quella violenta, io dico che sì, poi dopo quello, qualcosa...
2: Cioè, noi confidiamo in quelle nuvole che vedo adesso qui sopra.
1: Io spero di non confidarci troppo, però... Io vi ringrazio, siete stati gentilissimi, alla prossima, mi auguro non nel bosco.
0: Mi fa dire una cosa, alla prossima, questa qui la dobbiamo dire, perché un'intervista secondo me è ancora più appropriata, più approfondita, direi, no? La si può fare quando noi il 23 e il 24 di ottobre avremo una mostra micologica in quel di Imperia, no?
1: Non ha resistito.
0: E allora che cosa ci sono lì? Ci sono i ragazzi che vengono intervistati, vengono a colloquio con Mario Martini,
1: il guru,
2: con un'altra micologa di
0: Taccia. Potrebbero anche guardare la mostra, non solo, ma noi mettiamo anche un angolo ecologico. Sa che cos'è? È un insieme di tutte quelle schifezze, mi passi il termine, che raccogliamo nel bosco, e con un cartello facciamo parlare a queste schifezze, dicendo all'uomo grazie Homo sapiens, grazie Homo sapiens, che mi hai abbandonato nel bosco da 200 anni, ma lo sai che io ci devo rimanere ancora per secoli?
1: E con questa domanda apriamo una riflessione importante. A quanto pare sono obbligata ad andare anch'io a partecipare a questo importante convegno. Per il momento è tutto.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: E ora viaggio nel Tiguglio, due itinerari diversi sopra la Madonna di Montallegro che collegano i cosiddetti sestieri. Sono tantissimi e ci sono passeggiate che portano da uno all'altro. E allora cercate una bella giornata di sole e poi sentite dove potete andare con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci accoglie nella tappa del Tiguglio con questi bellissimi panorami. Vedete dalle immagini di Francesco Righi la costa con i suoi promontori rocciosi che scendono a picco sul mare tra Chiavari e Rapallo, appunto con le barchette sul mare che ci accoglie in questa giornata veramente molto molto piatto. Alessandra Rotta, storica paesaggista, benvenuta. Ci infiliamo in un sentiero e ci porti a fare che giro?
2: Vi porta a visitare la chiesetta di San Gervasio Protasio, dalla quale poi si procede per arrivare fino alla cappelletta di Sant'Anna del Sestiere Cappelletta. Di lì arriveremo a Sant'Agostino, cappelletta di Cerisola, poi Borzoli che ha come sua cappelletta San Bartolomeo, infine Seglio che ha come cappelletta quella di San Rocco e San Michele che ha il santo omonimo nella chiesa di San Michele. I sei sestieri uniti da questo percorso lungo circa 13 chilometri, ma che può essere percorso solo per brevi tratti, cioè solo per andare da una cappelletta e tornare indietro.
1: Paesaggi da passeggiate di fine estate, di inizio autunno, ma ricordiamo chi sono i sestieri.
2: I sestieri sono una istituzione alla quale noi dobbiamo tantissima riconoscenza perché da quasi 500 anni tengono vivo quello che è il ricordo e la celebrazione di Nostra Signora di Montallegro, dell'apparizione che avvenne il 2 agosto del 1557. Sono coloro che organizzano da sempre tutti i fuochi artificiali, quelli noti come le sparate, le feste dell'1, 2, 3 luglio, un patrimonio che potrebbe essere tranquillamente definito un patrimonio immateriale dell'umanità, da tanto è importante, un patrimonio UNESCO potrebbe quasi
1: candidarsi a diventarlo.
2: Sì, come patrimonio immateriale indubbiamente sì, perché dietro c'è tutta la questione legata ai massari, a quello che fanno loro, ai mortaletti, a tutto ciò che è proprio la cultura del massaro, di colui che regge sulle proprie spalle il peso del sestiere.
1: Muri che recano in cima cocci aguzzi di bottiglia, diceva Montale nella sua poesia Mereggiare, pallido e assorto. E questo è uno degli esempi appunto degli antichi muretti, spesso a secco, qua qualcosa è stato un po' rivisto, che si trovano nella Liguria, fatti apposta per evitare intrusioni all'interno di ville meravigliose come questa, che si arrampicano in diverse zone della Liguria subito dietro il mare. Questo è un sentiero che parte proprio da pochissimi, ma neanche chilometri dal centro di Rapallo, saremmo neanche un chilometro volendo. Alessandra, si può partire a piedi da Rapallo e arrivare qua?
2: Certamente, si può partire dal Ponte di Annibale e seguire poi la via Gattorno, che per un certo punto è anche carrabile, dopodiché ci si inserisce all'interno di scalinate fino a raggiungere il sentiero pedonale che noi stiamo percorrendo ora.
1: Ed è un sentiero ancora in questa stagione pieno di fiori, pieno di piante, rigoglioso, oltretutto una giornata proprio settembrina all'insegna della limpidezza e di un clima molto piacevole. Ma hai detto che stiamo andando dove adesso come prima tappa?
2: San Gervasio e Protasio. È una cappelletta, come tutte le altre hanno preso vita fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e sono dedicate ciascuna al santo al quale è dedicato il sestiere. San Gervasio e Protasio sono i due santi che, possiamo dire, sovrintendono al sestiere Costa Guta. È di particolare importanza il fatto che il sestiere abbia come santi quelli della parrocchia arcipresbiteriale di Rapallo, quindi i santi, non dico principali, ma comunque coloro

0: che sono dedicatari della chiesa principale.
1: In questo percorso entriamo praticamente in un bosco a breve.
0: Siamo nella zona di Bosco Chiosa. Voi vedrete che è un bosco poco costruito, è un bosco che ha mantenuto intatte tutte le sue caratteristiche di bosco pluri essenza, quindi non c'è un'essenza dominante, anche se il castagno è quello che la fa da padrona, ma è un bosco assolutamente fresco, percorribile anche d'estate.
1: È vero. Allora, intanto qua ci accolgono gli ulivi e quello è un banano, io non so cosa sia.
0: Quello lì sì.
1: Lì di fronte, vicino al banano, fa quasi impressione vederlo enorme.
0: Un castagno, un banano, una robinia. Questo è il risultato della trasformazione dell'uso del territorio che si è avuto soprattutto in questi ultimi 100 anni, quando all'utilizzo agricolo si è sovrapposto l'utilizzo, quello prettamente residenziale, con l'inserimento di specie esotiche proprio per connotare come caratteristica principale questa voglia e questa possibilità di ricreare paesaggi lontani da questo.
1: Un tempo qua si viveva di anche agricoltura?
0: Si viveva solo di agricoltura. C'era molta coltivazione delle castagne, c'erano gli olivi, c'era tutto quello che il bosco dava e quello che davano le fasce coltivate al di sotto degli olivi. Quindi era un'economia agricola, noi la definiamo, urbanisti, un'economia di sussistenza, sociologi urbani potremmo dire, e dava spazio a pochissimo commercio, perché quello che dava la natura era quasi al limite di quello che serviva al mantenimento della famiglia.
1: È incredibile pensare che siamo entrati con pochi passi in un bosco, potremmo essere quasi a 500, 600, 700 metri, 1000 di altitudine, invece siamo a pochi passi dal centro di Rapallo. Questa è la bellezza, sì, della Liguria, perché fra poco ci affacceremo e ci sarà il mare qua sotto. C'è il mare,
0: sì.
1: Che bellezza!
0: Ed è la bellezza dei nostri sentieri. Anche questo sentiero, il sentiero dei Sestieri, è stato inserito nell'app History Around, che ci racconta proprio i sentieri di montagna in riva al mare che caratterizzano quello che noi abbiamo definito il territorio delle terre millenarie, cioè di tutto quel territorio compreso fra Chiavari, Portofino, Camogli e Uscio, che abbraccia quindi tre dei più importanti antichi castellari, quello di Uscio, quello di Camogli e quello di Zoagli.
1: Ho visto che Francesco nelle sue immagini si è un attimo soffermato su questo tronco enorme, secolare. Adesso mi sembra di vedere che
0: è un castagno che è stato abbattuto da un fulmine, quindi come tale ha perso quella che era la sua bellezza, però basta vedere questo ceppo per capire quanti anni abbia questo territorio.
1: È veramente di diametro pazzesco, le radici sembra che siano sopravvissute, chissà che un giorno
0: non possa ributtare,
1: perché non so quando sia avvenuto il fulmine, ma sembra ancora abbastanza vivo.
0: La famosa tempesta del 2018.
1: Ah, quindi insomma ha resistito già quasi 10 anni senza morire. Allora facciamo ancora 2 passi, così magari ci affacciamo verso il mare. Ed ecco che dopo pochissimi passi abbiamo percorso circa 10 minuti neanche da dove abbiamo posteggiato la macchina, ecco che di fronte a noi si staglia la cappelletta dei Santi Gervasio
0: e Protasio.
1: E qualcosa mi dice che c'è una sorta di radura che ci consente di vedere anche la vista sempre su Rapallo, che invece si apre sulla nostra destra. Che meraviglia e anche che frescura.
0: Si sta particolarmente bene. Lo spiazzo antistante è tenuto curato, anche perché ogni anno, la prima domenica di agosto, si tiene la festa del Sestiere e dei Santi. Ogni Sestiere ha la propria celebrazione religiosa, che si mischia ovviamente con il momento della condivisione della festa. Quindi
1: qua arrivano tante persone.
0: Arrivano tantissime persone, anche perché anche se uno partisse dal centro di Rapallo, in poco più di 20 minuti è in grado di arrivare qua, quindi è proprio una cappelletta facilmente raggiungibile, ma d'altronde tutte le altre. Questa forse ha il privilegio di essere veramente immersa nel verde, mentre le altre sanciscono tutte il passaggio tra l'area prettamente cittadina e quella più verde, più rupestre di Rapallo.
1: Qua che alberi abbiamo?

0: Abbiamo sostanzialmente castagne e lecci che si mischiano tra di loro a dare ghiande e castagne che erano alla base del nutrimento degli antichi.
1: Ma a Niman troviamo qualche fungo qua, Alessandra?
0: Sicuramente sì.
1: Castagne, ma... hai detto? Adesso, in questi giorni in particolare in cui realizziamo questa puntata, c'è stata un po' una discesa comunque di un fine estate che è stato contraddistinto in Liguria da una vera esplosione di funghi. Qua vediamo la parte un po' più rappallizzata, un esempio di rappallizzazione feroce con tutte queste case moderne e gli alberi ci fanno un po' da tappo, ma c'è il mare, state tranquilli. Lì sulla destra, con le immagini che abbiamo visto in apertura, verso il promontorio, la cappelletta è chiusa di solito.
0: La cappelletta è normalmente chiusa, viene aperta solo durante i periodi delle feste, e quello che mi piace dire a proposito della rappallizzazione, che al di là della rappallizzazione, prendendo atto della rappallizzazione, Rapallo però ha una percentuale di verde molto maggiore rispetto alla percentuale di costruito. Sul totale del territorio di Rapallo abbiamo solo un 30-35% di costruito rispetto a quello che è quasi un 70% di area verde non costruita, e il bacino di Bosco Chiosa, che è quello sul quale si affaccia questa cappelletta, è forse il più importante.
1: Bosco Chiosa perché? Chiosa si sa,
0: Chiosa perché Chiosa, no? Chiosa chiuso, forse perché era questo bosco delimitato all'interno del quale c'erano queste coltivazioni di castagni, e delimitato dalla palude del Boate prima che fosse risanato, e dal crinale che era poi la strada principale che portava verso Genova.
1: Perché oggi i castagni non vengono più tenuti, diciamo, ma un tempo di castagne
0: si viveva
1: e parecchio anche durante il periodo della guerra, erano l'alimentazione primaria per molte famiglie. Infatti c'è qualcuno che ha vissuto il tempo della guerra che magari qualche anziano le castagne non le vede tanto bene perché ne ha mangiate talmente tanto in quel periodo che ricordano anche momenti duri. Per ritornare a Rapallo si fa la strada inversa, non ci sono altre scorciatoie?
0: Non c'è una scorciatoia, ma c'è l'uscita che, proseguendo verso il lato della cappelletta, ci porterebbe direttamente alla chiesetta di Sant'Anna. Quindi le cappellette sono tra di loro comunque collegate.
1: Noi invece siamo comodi, prendiamo la macchina.
0: Certo.
1: E ci rivediamo alle prossime tappe di questi sentieri dei sestieri a Rapallo.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno,

0: E poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino, siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi di cui ripristino della faggeta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
2: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina, queste iniziano ad essere giornate buone, quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche.
2: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa di, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lascia un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa
2: cosa, la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire,

0: se sono bravi o no. Noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso, il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione della PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, su vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto, dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto, e era là sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi, ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi. La legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù, diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo. Però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco. C'ha tutte queste piante, che è un tipo di terra perfetta per la nascita di questi funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri, e quindi nascono anche lì, più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare, e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto, tra virgolette, che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire che sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero, e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR, che ha fatto il

0: comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per, appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto TAP è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottolo, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza...

0: Sono tanti.
1: Vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda e dalla Francia. Dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gotero, però non ci sono tanti funghi. Per adesso è ancora presto, per me.
0: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi. Dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
0: Da dove venite?
2: Carro.
0: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
0: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
0: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
0: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
0: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
0: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì.
0: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
0: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti?
3: Sì. E quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa. È vuoto.
0: Però oggi no.
3: No, no, no.
0: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati. 29esimo appuntamento con il nostro magazine in un mese di settembre straordinario che ci porterà allo Sportability.

0: Day, sesta edizione della più grande festa dello sport per ragazzi con disabilità. La data ormai ve la stiamo ricordando, ma è bene appuntarla sulle vostre agende: sabato 10 ottobre alla Sciorba di Genova. Il My Sport Village Sciorba si trasformerà in un villaggio senza barriere, dal campo alla pista d'atletica fino alla piscina, per accogliere famiglie, ragazze e ragazzi con disabilità, ma anche associazioni sportive che possono venire a giocare in modo integrato in tante occasioni, in tanti tornei, dal calcio al volley al basket, con tantissime opportunità. La grande cerimonia d'apertura, la sfilata per tutti gli atleti alle 10 in punto con le massime autorità istituzionali e sportive, lo speciale flash mob alle 14:30 con Don Roberto Fischer, Radio Fra le Note, gli amici di Nike che poi proporranno i Senior Games, la novità, le attività dedicate agli over 65, insomma una straordinaria festa di cui vi parleremo anche in questa edizione con la bellissima intervista di Marco Callai a Francesco Bocciardo, nostro storico ambassador dello Sport Ability Day. Ma parliamo ovviamente di tennis con l'Aun Open Challenger Memorial Giorgio Messina che si è chiuso, la vittoria di Thiago Seybot Wild, la Serie A che sta per arrivare, il Park si prepara, e allora sentiremo Marco Rognoni e Giovanni Fonio per capire quali saranno le ambizioni del circolo del presidente Alberto Clavarino. Vi portiamo ad Alassio per la Coppa Davis e il trofeo macro area con il presidente della FITP Liguria Andrea Fossati. Poi usciamo dalla Liguria per andare a conoscere le novità di un polo sportivo d'eccellenza, il Bella Vita a Spinetta Marengo, vicino ad Alessandria, una realtà che parla ovviamente genovese. E poi il grande rugby che torna, andiamo a sentire un grande campione come Parisse che presenta in anteprima Italia-Argentina, mettete uno spunto in agenda, 14 novembre a Genova ritorna il test match di rugby. E allora via ai servizi, come sempre a cura di Marco Callai.
1: Direi che è da venerdì che vediamo partite straordinarie. La cosa che mi gratifica è che abbiamo uno spettatore di eccezione come Sergio Palmieri, direttore storico dell'Internazionale di Roma, che lui guarda tutte le partite dall'inizio alla fine e dice che partite di questo livello agonistico raramente si riscontrano anche nei tornei maggiori. Il pubblico lo ha capito perché ha veramente gremito lo stadio venerdì, sabato e domenica. Oggi eravamo al limite della capienza, la giornata era bellissima, la partita altrettanto bella ed equilibrata è finita in due set. E forse è l'unica delle ultime 4-5 partite finita solo in due set, perché tutte sono durate nell'ordine delle 3 ore, andando quasi sempre al terzo.
2: La verdad que muy feliz, muy contento con el resultado. Jugué muy bien toda la semana, entonces me pongo muy contento. La verdad que pude mejorar durante toda la semana.
3: Un circolo unico non solo per la nostra regione, ma direi per tutta la Federazione Italiana Tennis e Padel. Un circolo che è stato dato, che ha visto il via nel 1923 dal Sir Embury, che ha seguito la sua storia negli anni, un circolo in stile inglese coloniale che la famiglia Scordis gestisce dal 1977. Un circolo che proprio quest'anno fa 50 anni di affiliazione alla Federazione Italiana Tennis, quindi uno dei circoli principali con cui abbiamo una continua collaborazione proficua e sinergica, e non poteva essere la scelta migliore anche in questo weekend tra tradizione e innovazione.
4: Assi è uno dei tennis, dei circoli di tennis più belli, più storici, più antichi, e mantiene questa tradizione, questa classe, questa eleganza, e la Coppa Davis che parte dal 1900 qui sta veramente bene. Lo sport, il muretto, Alassio, lo sport è sicuramente un veicolo che attrae le persone ad Alassio, eccellenze come il nostro porto.
5: È una grandissima emozione ospitare la Coppa Davis ad Alassio, soprattutto in questo club che è un fiore all'occhiello sia per la città che a livello nazionale, perché è un club storico, fa parte dei club centenari, per cui è stupendo e sicuramente da venire a visitare. E per quello che riguarda invece il nostro sport a livello comunale, sono felice perché giovedì sera abbiamo fatto la premiazione di tutti gli atleti meritevoli, abbiamo premiato 253 tra ragazzi e ragazze.
6: Non ce l'aspettavamo mai, e questo è un circolo di 103 anni e questo corpo sta molto bene in mezzo a tutti questi pezzi antichi.
7: L'emozione stare vicino solo alla Coppa è una cosa incredibile, ci piace molto, siamo molto orgogliosi, è una giornata stupenda, ospitiamo

0: Macroaria Under 12 femminile, per noi è un grande orgoglio poterla organizzare, che ce l'hanno assegnata. Ringraziamo il presidente Fossati del comitato regionale Ligure della Federazione Tennis.
1: È un grande ritorno, ma devo dire che dopo gli ultimi anni è un grande ritorno di una grandissima squadra della quale andiamo profondamente orgogliosi, in uno stadio che, come sapete, affronterà un restyling e quindi sarà sempre più capace di ospitare delle grandi manifestazioni. Ecco, avere qua Italia-Argentina è qualcosa che sicuramente sconvolgerà il panorama sportivo e rugbistico della città e anche del paese, perché sono due squadre che muovono anche un'importante tifoseria, per cui tutti i motivi per i quali siamo molto orgogliosi di averli qua.
2: Siamo a novembre, quindi a inizio stagione per tutti i giocatori che giocano in Italia, la Benetton, le Zebre, ma anche quelli che giocano in Francia e in Inghilterra. E arriviamo da un championship a giugno molto complicato, dove sia in Giappone, in Nuova Zelanda che in Australia non siamo riusciti a vincere, quindi ecco, con una grande volontà di iniziare i test match di novembre.
3: Prima uscita ufficiale, Palazzo Tursi Genova, e quindi è stato bello, dai. Come chi bene inizia, vediamo di riuscire a portare sempre più spettatori a Marassi per questa partita di Italia-Argentina, che sarà molto bella e importante. Grandi ricordi a livello storico per i rapporti tra Genova e gli argentini, andate e ritorno, penso che sia una cosa molto bella e sentita da tanti.
4: È stato un inizio bellissimo, anche perché sono stato nominato capitano della squadra, un riconoscimento che per me ha un significato enorme. Ormai sono da 16 anni che sono in nazionale, però nonostante questo non me l'aspettavo. Sapevo che sarebbe stato un campionato molto difficile, siamo riusciti però a centrare tutta una serie di obiettivi, fra cui portare a casa due bellissime medaglie per quanto riguarda le staffette e conseguentemente anche far qualificare le staffette per le Paralimpiadi di Los Angeles 2028. E poi ti dirò onestamente, sui 200 ci speravo, ma non ero sicuro di riuscire ad arrivare a medaglia. Mi dispiace perché comunque, nonostante i miei avversari siano molto più giovani, l'Ucraina ha 17 anni mentre il russo ne ha 23, mi abbiano battuto, diciamo che comunque siamo nel giro di un secondo e mezzo, quindi qualche anno fa sicuramente sarei riuscito a fare meglio e forse anche a vincere, però purtroppo l'età avanza e conseguentemente però compenso la mancanza di passare degli anni con l'aumento dell'esperienza.
5: Quale valore ha nell'ottica quadriennale questa tappa?
4: Questa tappa qui, secondo me, più che individualmente, è una tappa fondamentale per quanto riguarda la salute della nostra nazionale. Essere arrivati secondi nel medagliere soltanto dopo la Russia, aver portato a casa 61 medaglie, ha confermato ancora una volta che l'Italia e anche la Liguria incarnata da me come atleta sono sempre ai massimi livelli per quanto riguarda lo sport paralimpico.
6: E abbiamo scoperchiato cos'è veramente il bella vita, è cambiato, noi stiamo cambiando perché non siamo, abbiamo voluto far vedere che non siamo soltanto una piscina o soltanto una palestra, ma siamo un centro enorme con tantissimi servizi e vogliamo diventare, siamo diventati un club. Dal 19 al 20 potete provare tutto quello che abbiamo dentro, il bella vita, che sono i corsi fitness a terra, in acqua, il termarium con le grotte, le saune, le biosaune, l'idromassaggio, la vasca tropicale, i corsi di danza, corsi di nuoto, le arti marziali, tutto questo il 19 e il 20, che è l'evento che si chiama You Can Fit, ormai tutta Alessandria ne parla, potete abbuffarvi di tutte queste cose al bella vita.
7: Sono 5 servizi, sono 40 persone che animano questi servizi, che sono la parte importante ovviamente, sono dipendenti di bella vita, quindi sono della nostra famiglia, è una realtà che sta crescendo sempre di più, ci siamo diciamo spinti fino all'estero, perché per noi 90 di Piave, in cui c'è un altro outlet in cui abbiamo altri 5 dipendenti, è davvero lontanissimo per i nostri ideali, che siamo partiti da una piccola piscina di Praga, quindi c'è stata un'espansione davvero importantissima e sono davvero orgoglioso di far parte di questa squadra e di aver portato queste 40 persone in questa realtà.
8: usciti i gironi, e diciamo il nostro è un girone impegnativo, ma che ci lascia la, diciamo, la possibilità di credere e sperare in un percorso importante. Vogliamo cercare di risalire subito in A1, e un girone con maglie, TC Maglie, il TC Pistoia

0: diciamo una bella squadra, sempre ostica, perché comunque loro giocano sul veloce indoor, quindi da loro è sempre una partita difficile, e il Villa Santa a Monza Brianza, quindi trasferte diciamo anche impegnativa a livello logistico, però siamo fiduciosi, tutti i ragazzi sono carichi, ieri sera abbiamo sentito tutti e comunque c'è grande voglia di cominciare questo percorso sperando di ritornare dove meritiamo.
1: Sicuramente l'anno scorso siamo stati molto sfortunati, diciamo che è stata una retrocessione un po' amara, una stagione molto difficile, e ieri sono usciti gli accoppiamenti, un girone sicuramente non facile, però insomma il nostro obiettivo è quello di riconquistare subito la massima serie. Il circolo come sempre ha messo su una squadra competitiva e insomma siamo carichi e non vediamo l'ora di iniziare.
2: In occasione del Sport Ability Day abbiamo creato questi senior game, dove ogni soggetto, ogni persona con anche qua adattato a ogni tipo di abilità può affacciarsi a tantissime prove, dagli sport di squadra all'atletica, alla ginnastica, e mettersi in gioco anche in maniera molto divertente e molto ludica. Quindi queste prove sono proprio pensate per far divertire i nostri senior.
3: Qual è la fascia d'età interessata?
2: Dai 65 in su, però sicuramente chi si vuole affacciare anche con la propria famiglia è il benvenuto.
3: Tanta qualità anche in questa puntata, tanti grandi campioni, tante stelle. Ovviamente sul sito stellenellosport.com quotidianamente trovate tutti gli approfondimenti, gli aggiornamenti sul nostro progetto. Concentriamoci questo mese sullo Sport Ability Day, e allora sul sito sportabilityliguria.it il countdown verso il grande evento della Sciorba del 10 ottobre, e ovviamente ogni giorno tutte le notizie sportive della nostra Liguria su liguriasport.com e sui nostri canali social. Buona settimana sportiva a tutti.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Presa Diretta. Riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui la produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto.
0: Che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre, qui di fronte.
0: Ok, quindi la collina vi ha un po'
1: riparato. Ha riparato e fortunatamente invece di prendere la grandine frontalmente dove le olive sono più cariche per natura.
0: Perché esposte al sole.
1: Esatto, l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Di conseguenza c'è stato una buona caduta di prodotto purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece dove ho citato prima nel Chiavarese qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi, c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
0: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
1: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso fatto 100 la produzione di questo mappale di oliveto abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
0: E vediamo a terra ad esempio
1: a
0: i cadaveri. Si può dire delle olive che sono
1: prendo.
0: Cadute.
1: Ora queste sono olive.

0: secche, perché il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di agosto.
1: Sì, sì. E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
0: Ovviamente,
1: ad esempio, vediamo un po' come
0: quella,
1: si legge.
0: Allora, quella che non è stata, diciamo,

0: intervenuti subito dopo la grandinata del 20 con i prodotti a base di rame, fogliare a base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame, sarebbe andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciuma, ma è cicatrizzazione del frutto. Di conseguenza questa oliva qua che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora la pianta, fa il suo corso normalmente e probabilmente la porto ancora a salvamento.
1: Ecco, se non avessi fatto il rame invece poi si sarebbe
0: sarebbe rimasta, c'è due cose, due fattori. La ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza iniziano i marciumi. Sì. Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno poca fatica, depongono le uova per la fecondazione.
1: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio l'aver contrastato la mosca olearia, però,
0: esatto,
1: vero?
0: Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma l'abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di una un'uova su 100 olive.
1: Sì. Quindi va bene, altri anni quando
0: altri
1: andava male
0: anni,
1: quanto poteva essere questo
0: l'ultima annata buona di olive di questa stagione qua avevamo già fatto due trattamenti con i larvicidi perché la mosca era superiore al 15%.
1: Ah, mamma mia, qua ti ho risegnato quest'oliva,
0: sì, che me cosa l'ho segnata per vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta, ma comunque,
1: eccola lì,
0: eccola qua, questa, vedete l'effetto del caldo, incomincia già, è un'oliva perfettamente esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
1: Però questa si salverà bene?
0: Sì, sì, si salva tranquillamente.
1: E invece i bubboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di altri anni?
0: Questi sono i segni di grandinati degli altri anni, eccoli qua, questo è un segno della grandine, e perché comunque la grandine quando picchia sul rametto, il rametto che
1: lo gratta,
0: è in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico, ora qua si vede meno, è su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri, fa questo effetto qua, vedete? Si spella comodamente, di qua la pianta ha una reazione naturale e fa queste bugne qua.
1: Che però non fanno bene alla pianta.
0: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno in teoria la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.
1: Oh, e questi qua, scusa, già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
0: La rogna.
1: La rogna, proprio.
0: Questa è rogna.
1: Ecco,
0: questa non è una classica rogna.
1: Ma questa dipende anche da grandinate oppure no?
0: No, queste sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali. O maltrattamenti della pianta. Nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura, se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre, basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile e poi l'anno dopo succede
1: quello. Sono duri, non si staccano.
0: Sono è normale.
1: Pazzesco.
0: Ora comunque si stacca.
1: Ma adesso tu quando andrai a per corteccia?
0: Sì, praticamente è una crosta che praticamente quando ci tagliamo forma sulla pelle.
1: Certo, ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandinate o altri eventi, quali sono gli eventi che adesso possono rovinare tutto?
0: Ma adesso, tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questo
1: sistema. Vabbè, di settembre.
0: Però poi, grosse problematiche, se non si mette a piovere di avere un ottobre bruttissimo, noi dovremmo partire verso la prima decada, seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete, io la apro, si vede benissimo, la pelle qua era già matura, però dentro ancora bianca.

0: poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale di olio che può avere le olive e da lì valutare.
1: Come fai a sapere la percentuale di...
0: Si prende
1: la stima?
0: No, la stima non si fa, semplicissima. Le piante che sono, che danno più fastidio, tipo quelle su strada che non riescono a mettere le reti, si raccolgono. Se ne raccoglie un quintale, si va al frantoio. Se stiamo sotto il 10%, bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a raccogliere.
1: Ah, ok, ecco, raccontami un po' le convenienze allora.
0: Allora, l'oliva lavagnina, in teoria, una resa buona, io la calcolo dal 15 in poi.
1: 15
0: vuol dire un quintale di olive si va con 15 litri d'olio.
1: Ok.
0: Sotto diventa una resa scarsa.
1: Quindi il 15%,
0: esatto,
1: si dice.
0: Esatto, 15%. Oppure la famosa resa delle quarte, quarta, che però lì c'è tutta una politica, perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg, a Chiavari 12 kg. Sì, è tutto un discorso che adesso... Io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle rese a ettaro, e quindi facciamo prima. L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dal 18 al 20%,
1: ah,
0: sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre
1: però
0: detto, poi lì varia, va bene, poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo. Se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco. Le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
1: Nonostante il caldo?
0: Sì, ma ecco, lì voglio sfatare un mito. Dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca alla sua crescita naturale, come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura. Di conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto, perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso.
1: Sì.
0: Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
1: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a vedere.

0: presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
1: Questa è menta selvatica.
0: Menta si può anche usare per cucinare, no?
1: Sì, chi è capace, volendo, sì, esatto.
0: Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
1: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive. Perché?
0: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo è saltato due generazioni, quindi meno mosca 1% contro anche il 15%
1: esatto,
0: di altri anni.
1: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
0: C'è
1: e questo
0: colla.
1: Sì, c'è la colla, classica colla, niente di per la quale. E questo è il ferromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un oliveto,
0: sì,
1: bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
0: Esatto,
1: così.
0: Toglierle dalla produzione.
1: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
0: Ma da quanto l'hai messa?
1: L'ho messa nella prima decade di giugno.
0: Ok, quindi giugno, luglio, agosto, l'unica cosa che
1: abbiamo,
0: mesi.
1: Sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza
0: è
1: il feromone, che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive.
0: Uno,
1: due, tre, sono tre mosche femmine.

0: classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, un po' più grossa, è la mosca maschio.
1: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della mosca olearia, Massimo?
0: Certo, ormai con la mia esperienza riesco...
1: Dalla dimensione.
0: Quindi, più quando volano sono anche, hanno un modo diverso di come muovere le ali.
1: Cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo?
0: Sì, quando sono qua nei campi, che faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo, perché è una, anche se è piccolina ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura. Se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca, quando c'è un'infestazione alta, sì, ti si appoggia sulle braccia e la riesce
1: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
0: Questo probabilmente l'avremmo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
1: È giusto.
0: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione, cioè? Che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nanocalcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo, che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nanocalcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
1: Insomma, è come le medicine per le persone o, esatto, gli integratori, alcuni vengono assorbiti
0: probabilmente
1: più rapidamente.
0: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali. Pianta deve essere molto sana, molto forte.
1: Come questa, adesso come, esatto, vediamo anche
0: queste piante qua, vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto 3 trattamenti comunque.
1: Ecco, che trattamenti sono stati fatti in estate?
0: In estate noi principalmente, dopo il trattamento della fioritura, per avere una buonissima legagione, uh-huh, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti, perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una nata zero, di conseguenza era molto forte.
1: Vero.
0: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po'... non avevamo l'esperienza che potevamo crearci, siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, nano calcio, l'abbiamo fatto 3 trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro, e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso. Sì. Ora l'unico problema, ecco, è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
1: E se entra cosa fai però?
0: Se entra, col monitoraggio che ci fa la regione, sì, Liguria, faremo i trattamenti opportuni, okay, come ci indica l'agronomo.
1: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
0: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
1: da atteggiamenti sbagliati.
0: Atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così, che è stata rigenerata, perché vedete è stata tagliata alla base,
1: è vero qua,
0: quella lì è la pianta vecchia.
1: Quando
0: che aveva più di 100
1: questa?
0: anni, quella lì è stata tagliata nel 2016,
1: si vede proprio zac,
0: esatto, perché qui c'era un grosso roveto, era un uliveto che mi dava tra virgolette un po' fastidio, perché l'avevo vicino all'uliveto grande, che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvatica, prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine stagione rimangono per terra sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo. Quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un roveto e abbiamo fatto una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base, le piante che avevano ancora una struttura portante bene, come questa qua, vedete, le abbiamo tagliate all'altezza 1,50.
1: Ah,
0: classico, qui c'è stato il taglio drastico.
1: Quindi 1,50,
0: sì,
1: va,
0: sì,
1: bene.
0: Va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene, è partita molto bene con 3 branche e da questo modo qua, lasciando diciamo la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una pianta che si raccoglie benissimo in terra,
1: esatto.
0: Che è la cosa fondamentale, la pianta sta bene. Questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata la grandine, e le piante quando sono così giovani sono molto delicate, perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena appena così con un utensile tipo una scala, perché devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge a togliere la parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa,
1: sì.
0: Ma la cima va sempre lasciata.
1: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza?
0: Questa
1: così.
0: Altezza qua.
1: Cioè che tu al massimo
0: di terra con uno squat, no, di in terra con uno scuotitore da 3 metri, 3,50 metri.
1: Devi riuscire.
0: Lavorare in terra. Per sicurezza
1: invece.
0: Lavorare in terra. Per due motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa, perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però la pianta deve essere così. Si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
1: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
0: Le lascio di anno in anno lì per un discorso di pratico. Perché comunque, primo, o che compro una casa per metterci tutte le reti, perché comunque 40-50 mila metri quadrati di reti
1: Mamma
0: prendono
1: mia.
0: Tanto posto. Secondo, e voglio faccio vedere forse, c'è anche un vantaggio di tempo. Forse, se ce la faccio.
1: Le srotoli?
0: No, c'è un sistema. Praticamente quando le tiro su, una cocitura, eccola qua che si vede, l'ho trovata perché mi seguo.
1: Ah.
0: Queste sono due file da 4 metri che quando io le vado a fare questo lavoro qua, una cucitura mi rimane già fatta, quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno e mettere le reti, ma l'anno dopo in meno del 50% di lavoro
1: wow.
0: Faccio lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro raccogliere le olive.
0: È un lavoro duro, ma io quando sono qua nel mio mondo ci sto benissimo.
1: Con le tue muscole arie.
0: No, con le mie mosche?
1: Meno possibili.
0: Ma io ci sto bene. Perché per me è soddisfazione quando raccolgo le olive con le reti distese, che mi cade il prodotto sulla rete, vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso. È una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa. Queste olive sono da frangere? Cioè io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo, o ci sono delle olive particolari
0: allora,
1: per poterle?
0: Questa è la classica oliva lavagnina che è lavorata quando il momento, adesso sono acerba, ma quando
1: sono nere?
0: No,
1: quando sono nere bisogna prenderle.
0: Diciamo che devono avere una maturazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno il gusto che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto, perché io le vado a raccogliere, in teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare perché comunque il vasetto allora costerebbe 10 volte,
1: certo.
0: Esatto. Si raccolgono con gli agevolatori, quelli a batteria e le bacchette in teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori apposta delle olive da tavola?
0: Ci sono classici scuotitori con le bacchette in teflon. Le raccolgo, se l'oliva è matura creo tra virgolette un trauma al frutto. Se l'oliva è giusta come grado di maturazione e durezza, e comunque adesso ormai ci sono dei strumentini piccoli tipo siringhe che uno ce la mette sulla pianta dentro e
1: fa il prelievo,
0: quella lì portata, fatta alla salamoia o alla moderna o all'antica,
1: quindi antica
0: le famose 40 giorni, cambiate l'acqua per 40 volte, oppure...
1: Ma l'acqua è sale?
0: L'acqua è sale.
1: Quanto sale sull'acqua?
0: Quello...
1: Lo sanno gli esperti. Ecco, 40 giorni bisogna cambiare continuamente.
0: Esatto. Sempre, tutte le sere.
1: Oh, sì. Per quello in barattolo.
0: Esatto.
1: Invece poi, sotto sale?
0: Sotto sale, le metti sotto sale e le lasci macerare per un X di giorni, poi lì devi fare una prova d'assaggio.
1: E quelle lì sono pronte così belle e ristrette.
0: Sì.
1: Beh, bello. Comunque
0: questa quindi... comunque è un'oliva, sempre classica oliva lavagnina, che poi noi una parte, probabilmente anche quest'anno, le più belle, le prime raccolte, le andremo a conferire in un centro per fare l'oliva in lavagnina e salamoia.
1: Bene, dai.
0: Sempre, e soprattutto le raccoglieremo così la pianta, faremo una selezione manuale visiva prima del conferimento alla sera, perché se c'è qualche frutto particolarmente ammaccato verrà scartato.
1: Bene, grazie. Allora guardiamo il cielo sperando che vada tutto bene.
0: Speriamo bene.
1: Per ora ti ringrazio. Grazie a Francesco Righi per le immagini. Presa diretta torna la prossima puntata.
0: Grazie a voi.

0: Le attività di Sant'Egidio da una parte, Ormuz, che cosa sta succedendo dopo questa estate? Poi la nostra solita finestra sul mondo, oggi voleremo nei Paesi Bassi e il nuovo corso per volontari della Croce Bianca Genovese, ma anche il libro di Francesca Baraghini che noi bene conosciamo a Primo Canale, e poi di questo e di molto altro parleremo oggi al centro. Cominciamo però con la comunità di Sant'Egidio. Vado a salutare Simona Merlo. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno Tiziana e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, in questo periodo si dice, no, si riparto e le attività che ripartono. Per la comunità di Sant'Egidio non possiamo dire così, perché l'estate in realtà forse è stato un periodo nel quale si è lavorato ancora di più, ci sono state anche le vacanze, tante altre iniziative. Ma diciamo alla ripresa della scuola, qual è la fotografia che Sant'Egidio può scattare? Quali sono le emergenze che vedete più forti nel nostro territorio?
1: Allora, innanzitutto va detto che è vero che quest'estate non ci si è fermati, non ci si ferma mai, ma credo che in particolare in un'estate come questa, un'estate contrassegnata da grande caldo, che ha voluto dire anche sofferenza per le persone. Io penso per esempio agli anziani chiusi nelle loro case, che hanno veramente patito di questa situazione. Poi va detto una cosa, che il riscaldamento globale da una parte è democratico perché colpisce tutti, ma dall'altra parte non lo è, nel senso che una serie di accorgimenti che tutti noi facciamo per resistere al caldo non sono possibili per tutti, quindi colpisce in maniera diversa chi è ricco, chi è povero. E poi c'è il problema che l'estate in città è spesso fonte di solitudine, perché si diradano le relazioni, molti servizi sono chiusi, quindi effettivamente il fatto di continuare, per esempio noi abbiamo continuato la distribuzione dei pasti alla mensa, abbiamo continuato andare a fare visita agli anziani tanto nelle case quanto negli istituti, e quindi diciamo che non possiamo dire che sia stata un'estate soltanto di vacanza. È vero che appunto adesso c'è una ripresa, che è appunto la ripresa di questo mese di settembre, e credo che la fotografia, per utilizzare la parola che usavi tu, è la fotografia di una situazione di grave, a mio avviso, incertezza, perché noi lo vediamo, parlava adesso di Ormuz, questo vuol dire molto concretamente, noi vediamo come scenari globali abbiano dei riscontri molto concreti sulla vita delle persone. Quindi, per esempio, il fatto che i prezzi aumenteranno, l'inflazione già sta iniziando, ma se la situazione non cambia correrà, e ovviamente questo ha un riscontro diretto sulla vita dei più poveri.
0: Ancora una volta i più colpiti sono loro, sono colpiti dall'inflazione, sono colpiti da questo carrello della spesa sempre più caro, come dicevi anche prima, il condizionatore o il ventilatore per qualcuno è impossibile da avere oppure da utilizzare, e quindi queste differenze, questa povertà che aumenta. Proprio con la ripartenza qualcuno potrebbe dire, ma magari sono un po' così, no, sconfortato da quello che sento, da quello che leggo, non c'è niente da fare, non posso fare nulla, lasciamo fare a quelli di Sant'Egidio che sono tanto bravi, ma io me ne sto a casuccia. Qual è il vostro messaggio invece?
1: No, io credo che invece il nostro messaggio va in senso assolutamente contrario, anche se io penso che c'è una mentalità e come un'atmosfera che ci avvolge tutti, me compresa, noi compresi, che è quella sottile senso di rilevanza. Mi è piaciuto molto il fatto che Papa Leone, nella sua enciclica, la Magnifica Humanitas, parli di una sottile tentazione, che è quella di dire io sono troppo piccolo davanti a problemi troppo grandi. E credo che tutti ci riconosciamo in questo. Ma lui dice che questa sottile tentazione è un modo elegante di resa, cioè di arrendersi davanti alla

0: la realtà. E io credo che questo sia molto vero, ma penso anche che si possa reagire a questa atmosfera, che a volte è un po' come appiccicosa, mi viene da dire, no? Che si appiccica anche nella vita quotidiana di ciascuno di noi. E credo che sia molto vero, per citare padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia all'inizio degli anni 90, lui diceva: se ciascuno fa qualcosa possiamo fare molto. Quindi io credo che la prima risposta sia lì dove siamo, nella vita quotidiana, dai luoghi di lavoro, o anche io invito chi voglia aiutare, perché è vero che la comunità di Sant'Egidio fa tanto, ma fa tanto grazie a tante persone che si sono unite a questo cammino. E poi penso che non è solo il fare, ma è anche un altro modo di guardare alla città, di guardare le necessità, di guardare i poveri. Sempre per citare il Papa, lui dice avere lo sguardo delle vittime. E io credo che questo sia molto importante, sia se noi guardiamo la nostra città, sia se guardiamo il nostro mondo.
1: È vero, verissimo. Tu lei citava il mondo, Sant'Egidio significa anche costruire ponti di pace. E allora con lei non posso che parlare di Ucraina. Dopo anni e anni di guerra, c'è ancora spazio per la speranza? Abbiamo letto anche, insomma, negli ultimi giorni, nelle ultime ore, per una soluzione diplomatica, perché l'impegno di Sant'Egidio, insomma, va avanti da decenni proprio in Ucraina.
0: Sì, allora io direi due cose su questo. Allora, innanzitutto io dico che bisogna trovare lo spazio per la speranza e come recentemente ha detto Andrea Riccardi, che è il fondatore della comunità al Festival della Comunicazione a Camogli, il coraggio della speranza. E il coraggio della speranza vuol dire anche vedere quello che ancora non si tocca. Perché se guardiamo, anche ascoltiamo le notizie che ci giungono tutti i giorni, non si vede uno spiraglio, però quello spiraglio va cercato. E l'altro discorso, a mio avviso importante, riguarda proprio lo sguardo a partire dalle vittime, perché io credo che c'è anche una narrazione della guerra che disumanizza, nel senso che si parla tanto delle armi, adesso c'è tutto questo dibattito sull'intelligenza artificiale, su come influirà o meno anche nel modo di fare la guerra, ma io lo trovo tutto estremamente disumanizzante. Non si parla di chi, e ne abbiamo parlato tante volte anche qua a Primo Canale, anche ascoltando le voci di chi in Ucraina c'è, di chi in Ucraina tutti i giorni non solo si trova in situazioni di difficoltà, di bombardamento, di proprio anche nella gestione della vita quotidiana, ma come questo non abbia fermato la solidarietà. Quindi come i nostri amici della comunità di Sant'Egidio a Kiev, a Leopoli, in altre città, abbiano continuato a tessere legami, ad aiutare, a costruire ponti. E credo che questo parte appunto parte dal guardare alle vittime. E credo che questo discorso di guardare all'umano, quindi all'umanità, sia la grande questione oggi, ecco, perché c'è anche una disumanizzazione, credo, anche nello sguardo e anche nel linguaggio con cui si parla della guerra.
1: Le faccio un'ultima domanda che in parte è anche legato a questo, no? A quello che lei diceva della disumanizzazione, e cioè lei è referente a Genova per la campagna per l'abolizione della pena di morte. E allora, perché ancora oggi Sant'Egidio ritiene questa una battaglia centrale?
0: Allora, devo dire che è una domanda molto a proposito, perché ci sentiamo dire, ma con tutti i problemi che ci sono oggi, appunto la guerra, la fame, il riscaldamento globale, perché la pena di morte, che poi in Italia neanche c'è, anche se ogni tanto qualcuno la evoca, no? In realtà è un problema strettamente legato a tutto il resto, perché l'aumento dei conflitti ha voluto dire anche aumento dell'utilizzo della pena di morte. Faccio due esempi: negli Stati Uniti abbiamo avuto un'impennata di condanne e di esecuzioni legate a questa politica portata avanti dall'amministrazione Trump. Dall'altra parte abbiamo visto come Israele, in una condizione di guerra e di violenza, abbia reintrodotto la pena di morte, poi tra l'altro anche con tutta una serie di misure che sono volte a colpire i palestinesi. Quindi in realtà il discorso della guerra, delle guerre, dei conflitti, aumenta il rischio della pena di morte, perché in entrambi i casi, guerra e pena di morte, viene svilita la vita umana.

0: E quindi laddove la vita umana non è rispettata, non è onorata, io direi, si diffonde una mentalità che è una mentalità che è una cultura di morte. Quindi noi il 30 novembre sarà la giornata mondiale delle città contro la pena di morte. Genova aderisce da tanti anni e credo che anche questo è un piccolo segno, come dicevo prima, di quel qualcosa che tutti noi possiamo fare.
1: Grazie, grazie a Simona Merlo, ovviamente Primo Canale è sempre al fianco, grazie, di Sant'Egidio, quindi mano a mano le varie iniziative, attività, le racconteremo insieme. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a voi.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo. Ci sono delle diagnosi che segnano un prima e un dopo nella vita delle persone, ma ci sono anche vite e storie che vogliamo raccontare a People di persone che non si arrendono, che cercano di modificare la propria vita e anzi di stravolgerla in maniera molto positiva, nonostante la malattia, nonostante la disabilità. Questa sera a People racconteremo 6 storie, tra poco.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Altre sei storie questa sera, storie di chi non si arrende, storie di chi va avanti e dimostra che c'è del bello nonostante le difficoltà. Partiamo questa sera nel salutare Giulia Sarpero. Ciao Giulia,
1: ciao,
0: buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì. Allora, io sono una cantautrice genovese, il mio nome d'arte è Dulia, che è la crasi di Doll e Giulia, che è il mio nome. Doll perché appunto io, essendo nata con una genesia all'avambraccio destro, cioè non ho un pezzo di braccio, ho sempre portato protesi estetiche da quando avevo 6 mesi. E quando ero bambina erano molto bruttine, cioè nel senso, perché era un po' di anni fa, adesso questa è tutta carina così, e quindi sembravano proprio quelle delle bambole, cioè come erano in PVC, no? Allora, un po' per ricordare quello, un po' per ricordare la mia estetica che si vuole rifare alle bambole, un po' dark, allora è nato quel nome di questo mio progetto, che nasce dopo tanti anni di musica, perché appunto io ho sempre avuto l'esigenza di cantare da bambina, quindi i miei genitori a un certo punto non mi sopportavano più e mi hanno mandato a coro, ho detto vai, appunto non, pensando che io non potessi suonare niente, mi hanno mandato, ma giustamente, cioè anch'io ci ho messo un po' di tempo a capire che avrei potuto suonare anche qualcosa. Infatti questo progetto, che arriva dal coro di Voci Bianche del Carlo Felice, che è stata la mia prima esperienza quando avevo 6 anni, poi ho avuto varie band di vari tipi di generi e poi finalmente sono arrivata a questo progetto dove sono da sola, quindi fa ridere perché sono partita da un sacco di gente, cioè coro, poi band, 5-6 persone.
0: Per poi ritrovarti sola.
1: Sola. Sola, ma è giusto così per me in questo momento, perché volendo parlare dei temi a me cari, nelle band comunque cerchi di portare temi un po' più collettivi. Volevo essere in prima linea anche per parlare di come sto nel mio corpo e anche rappresentare le persone con disabilità nel mondo della musica e rappresentare in generale le persone che vedono la disabilità non come un contenuto motivazionale di per sé. Cioè mi piacerebbe nel 2026 essere vista come una ragazza e basta che scrive le sue canzoni. Poi mi rendo conto che c'è una narrazione da costruire, che non è semplice, che si sviluppa tra il supereroismo e il pietismo, c'è questa divisione qua, quindi stare in mezzo dove voglio stare io non è semplice.
0: È difficile, sì. È vero, questo è un tratto di molte storie che raccontiamo qui a People, perché, e te lo chiedo quindi insomma di raccontarlo anche ai nostri telespettatori, che cos'è che ti dà

0: più fastidio, per esempio, di questi due estremi, di come spesso la società, le persone racconta qualcuno come te che è nato senza un avambraccio.
1: Ma allora, intanto per dire, il primo, quando è uscito Dopodomani, che è uno dei miei singoli, prima recensione che vedo, Giulia Serpero, una bravissima cantautrice, nonostante sia nata, lo so che voi giornalisti è difficile parlare di queste cose, perché fino a, alla fine non è da tanti anni che se ne parla, quindi lo so che è tutto fatto in buona fede in realtà, quindi io mi sono messa a ridere sinceramente, non è che mi ha fatto dispiacere. Mi fa dispiacere quando non sono vista per appunto quello che dicevo, una ragazza che scrive delle canzoni, quello mi fa arrabbiare, oppure non so, magari quando vado a suonare, ma quello è più una cosa di gender, che magari ti fanno domande, sai, più a, non so, l'amico, il fonico che ti accompagna che non a te, tecniche, ma penso che sia un discorso più legato a... al fatto che sono donna.
0: Ah, se questo potrebbe.
1: Ma quello è tutto una. Ma
0: questa è un'altra storia.
1: Siamo ancora fermi lì, quindi
0: figurati quando puntata,
1: arriveremo alla disabilità.
0: Ma va bene. Senti, dal punto di vista, diciamo, della musica, tu dicevi, forse neanche i miei genitori, no? Credevano che io potessi suonare,
1: sì.
0: Che io potessi nella musica forse trovare anche un mio spazio.
1: Allora, in questo progetto io, c'è stato un lavoro dietro molto grande mio, della mia etichetta che si chiama Dischi Bastardi, dove io e Fulvio Masini abbiamo fatto tutto un lavoro per capire come gestire un live da sola, quindi io ovviamente ho delle sequenze, però ho anche delle macchine che suonano, io filtro, quindi dal computer escono dei midi che entrano nelle macchine che io suono e poi dei sintetizzatori, perché questo è un progetto dark synth pop, quindi con molta elettronica, quindi chiaramente io suono tutto con una mano sola, con questi accorgimenti. In più adesso sto facendo un progetto con l'Istituto Italiano di Tecnologia per sfruttando i loro sensori di movimento applicati al mio moncone o alla protesi, adesso dovremmo capire, o magari fare qualcosa di design, non so, un tentacolo
0: tecnologico,
1: sì, capire come sfruttare anche quest'arto qui, che rimane un po', sì, che lo uso un po' per così fare due note sul synth e basta, per cui così verrebbe un live anche un po' più dove riesco a usare un arto e mezzo, diciamo. E quindi è un progetto che è appena iniziato con l'Istituto Italiano di Tecnologia e Luca Pagan, che è un artista che fa già queste cose con sensori. Però insomma, spero per i live di quest'estate di riuscire a portare qualcosa.
0: Vabbè, quindi insomma un progetto, diciamo, che vede già.
1: Sì, sono andata a fare le prove dei sensori, sì, già. Sì, sì.
0: Senti Giulia, dall'altra parte, questa è la tua vita, diciamo, musicale.
1: Sì.
0: Di Giulia, diciamo, no? Invece Giulia. Giulia, come ha affrontato nascere senza un braccio, diventare mamma, andare avanti nella vita? Quali sono state, se le ha incontrate, delle difficoltà?
1: Ma allora, io ho vissuto un'infanzia molto serena, perché penso che ai bambini non ne freghi proprio niente delle diversità in generale. E poi vabbè, sono stata fortunata magari a non incontrare il bulletto, la cosa, che lì è fortuna, non è che c'è molto da dire. E con l'adolescenza, insomma, ho iniziato a avere più che altro dei pensieri che tenevo per me, quindi più a livello psicologico. E questo è stato un po' magari il mio errore, non parlare di quello che sentivo, no? Anche con i miei genitori, con le persone che avevo intorno. E quindi poi da adulta ho iniziato un percorso di analisi per elaborare certe cose che avevo bisogno di capire.
0: Certo.
1: Quindi, diciamo così, ho lavorato inizialmente tanto sull'aspetto pratico, logistico delle cose, cioè io sapevo già fare praticamente tutto molto presto, da tagliare una pizza, andare in bicicletta, guidare una macchina, cosa che faccio. Ho tralasciato forse un po' l'aspetto psicologico, ma ci sto lavorando. E con i miei bambini è stato un salto ancora, perché ovviamente vestire te è un conto, vestire un bambino che si muove
0: è
1: un'altra faccenda, quindi ci vuole tanta pazienza, sì. Però con la pazienza e con un po' di testa si fa tutto. Ovviamente vedi che ho questa voce perché mi hanno passato uno dei loro virus, così. Ma va bene.
0: Hai trovato più difficoltà nel farti accettare, passami il termine, come artista con una disabilità o come mamma? Perché qui abbiamo raccontato tante volte le storie di mamme che hanno faticato veramente molto. Non solo, cioè una doppia, tripla, vorrei dire, no? Fatica.

0: Sì, purtroppo noi mamme siamo a livello sociale non messe granché bene, diciamo così, siamo un po' lasciate sole. Però, allora, io nel mio profilo doula non mi espongo molto sui miei figli, intanto perché è il mio profilo artistico
1: Certo, sono due
0: e sono
1: cose.
0: due cose un po' diverse. Però penso che sia molto importante parlare del fatto che si possa fare un po' di più per sostenere al proprio livello sociale, cioè le donne in generale, sono sempre un po' a gestire tutta la baracca. Poi io sono molto aiutata, ho tutti i nonni, ho varie persone che, anche perché se no non riuscirei a fare tutto quello che
1: Certo.
0: faccio, sono molto fortunata, me ne rendo conto, ma chi non ha tutti questi aiuti? Si è un po' fritto, diciamo così. Quindi, a livello musicale la risposta è non lo so perché non ne parlo molto, di questa cosa. Poi quando lo dico dicono tutti: hai dei figli? Tipo, perché mi danno 10 anni di meno, meno male. Va bene, prendo porta a casa. E a livello l'altra domanda era a livello sociale?
1: Sì.
0: A livello sociale c'è ancora molto molto lavoro da fare. Con la disabilità e questa cosa siamo lì,
1: Sì,
0: sì.
1: decisamente. Senti, tra poco poi magari ascoltiamo un pezzo, insomma, di un tuo brano. Volevo sapere come la musica ti ha aiutato a esprimere anche, no? Tu dicevi, forse io ho lavorato molto di più sulla praticità, no? La manualità di certe cose e ho forse un po' tralasciato la mia parte interiore. Come la musica ti ha aiutato, ti sta aiutando?
0: Guarda, la musica è stato l'unico posto in cui io potevo esprimermi e quindi ancora ora, poi io mi occupo di musica in vari ambiti, ovviamente perché con Dulia non posso mantenermi, detto proprio sinceramente, al
1: Certo.
0: momento, quindi insegno canto, faccio musicoterapia, lì vivo la disabilità in prima persona e con quella degli altri, quindi sono molto onorata di fare questo lavoro e insomma. È così, si fa un po' di tutto.
1: Allora, c'è una cosa, ascoltiamo regia, che cosa hai scelto? Vabbè, vediamo, è una sorpresa. È una
0: Sorpresa.
1: sorpresa, poi ce lo racconta Giulia.
0: Parla di come ho imparato a vivere la mia disabilità.

0: tema. Senti Giulia, prima di lasciarci con il messaggio finale, intanto per chi fosse interessato al tuo progetto, al progetto dedicato insomma alla disabilità, dove può trovare le informazioni, seguirti, avere informazioni?
1: Allora, mi trova su Instagram come Giulia Music, scritto D-O-O-L-I-A Music, uguale TikTok.
0: È in sovraimpressione?
1: Ok. Uguale TikTok, vabbè, Facebook, segue Instagram, direi basta. Questi sono i miei, vabbè, su Spotify, se scrivete Dolia, esce il mio profilo, lì c'è tutta la musica che ho fatto finora. E adesso ad aprile uscirà l'ultima canzone che chiuderà l'EP, il mio primo EP che uscirà.
0: E ci possiamo dire qualcosa di questa canzone?
1: Allora,
0: ci vuoi spoilerare un pochettino su che cos'è?
1: Sì. L'ultima canzone si chiama Sole, è un featuring con Leila Labiri, che oltre ad essere una grande musicista, è colei che si occupa di tutta la mia immagine.

0: quindi dove sembra una super gnocca, poi dal vivo dice, non è così gnocca. È una canzone che parla di diverse prospettive, di come ci si sente appunto sole alle volte, in realtà non è così, poi ci sono varie immagini, l'inverno. Non voglio.
1: No, troppo no.
0: Però sono contenta di questa collaborazione femminile, perché l'ultima è stata con Gianluca De Robertis del Genio, quindi era maschile, invece sono contenta che sia così.
1: Giulia, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera con la tua musica, con la tua storia?
0: Allora, non è semplice. Vabbè, intanto la canzone dice: se è questo quello che vedi, allora non mi vedi, nel senso, se ti fermi alle apparenze o comunque alle cose più cheap che puoi vedere di questa cosa, non hai capito granché. In generale mi piacerebbe lasciare un messaggio alle persone con disabilità che si sentono in difficoltà di comunque non sentirsi soli, di cercare di aprirsi e, insomma, di fare un po' di lavoro su se stessi, qualsiasi esso sia, che sia prendere un caffè con un'amica per stare meglio, che sia fare un percorso di analisi. E a tutti gli altri di vederci come persone che fanno cose, come tutti, spoiler.
1: Grazie, grazie Giulia. Bellissimo messaggio. Noi ci rivediamo tra pochissimo qui a People.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie di chi non si è arreso, perché non arrendersi è possibile. Buonasera, benvenuta anche a Nicoletta Raggi. Buonasera Nicoletta.
1: Buonasera.
0: Allora, la sua storia è una storia di chi convive con una malattia che normalmente noi siamo abituati forse a pensare che colpisca solo le persone di una certa età. Ce la vuole un po' raccontare la sua storia?
1: Sì, esatto. E io la vivo come la storia di una donna bionica, perché anche se è un riferimento che già rivela la mia età, perché era un telefilm degli anni 70-80, spiega un po' come io possa convivere con una malattia neurodegenerativa che ormai convivo da 20 anni, però funzionando come una persona quasi normale. Questo perché ho proprio un cervello che chiamo bionico, in quanto nel 2009 ho fatto un impianto dove hanno messo delle impulsi, mandando impulsi elettrici al mio cervello. Ma facciamo un salto indietro al 2007. Il 2007 è l'anno in cui nasce il mio primo bambino, Lorenzo, che è qua com'è, e che quando è nato io un periodo felicissimo, però ho deciso di andare un po' a fondo in certi sintomi che io vivevo già da alcuni anni, che non riuscivo a spiegare, era come un disagio. Io avevo un forte tremore, avevo degli attacchi di panico, avevo della debolezza nei muscoli, quindi mi sentivo già vecchia, eppure avevo 35 anni. Quindi vado a fondo in questo vedendo diversi dottori. Io al tempo vivevo negli Stati Uniti e nel novembre del 2007 vado nello studio di un dottore che era un neurologo specializzato in malattie del movimento e mi dà una diagnosi che veramente non mi aspettavo. Mi dice: secondo me tu hai il Parkinson.
0: 35 anni.
1: E mi dice anche: non, niente panico, prendi alcune medicine e poi chiamami fra alcuni giorni. Io panico, è un po' difficile non averlo. Vado a casa, prendo un po' le medicine, dopo alcuni giorni mi ricordo esattamente il punto dove ero nel mio ufficio, lo chiamo e dico: dottore, io non tremo più. E da lì è iniziato un percorso di visite neurologiche e accertamenti medici per verificare se effettivamente quello era il caso. Ho fatto anche un test genetico, ero positiva al gene della parchina, una mutazione genetica, quindi è stata confermata la diagnosi. E quindi Parkinson così giovane, un Parkinson giovanile che è meno frequente del Parkinson che capita alla maggior parte delle persone, è meno aggressivo, però ci convivi per più tempo. E il Parkinson, che è questa malattia neurodegenerativa di cui non si muore di Parkinson, perché non è una malattia terminale, però è una malattia che purtroppo, per cui ad oggi non c'è una cura, e colpisce le cellule del cervello che producono la dopamina, questa sostanza chimica che permette alla persona di controllare il movimento.
0: E... senti Nicoletta, 35 anni, un bambino piccolo e una diagnosi di Parkinson. Immagino ci sia stato un momento, come dire, per usare un eufemismo, di defiance.
1: Sì.
0: Che cosa ti ha rimesso, diciamo così, la voglia di andare avanti?

0: oltre ovviamente quello di tuo figlio, e di combattere questa malattia?
1: Sì, la deviazione c'è stata, però è stato anche un po' un rifiuto, è già stato difficile accettarlo, quindi all'inizio, vabbè, vado avanti, ignoro la diagnosi,
0: faccio finta di niente,
1: che poi non funziona molto. E poi devo dire il desiderio di avere un secondo bambino, il desiderio di dare a Lorenzo un fratellino o una sorellina, e quello mi ha fatto tornare alle parole di un dottore che mi aveva detto già all'inizio: guarda, esiste una operazione al cervello che si può fare. Io all'inizio ho pensato, neanche ci penso, farmi mettere le mani nel cervello, e poi questo desiderio mi ha spinto a indagare ulteriormente, e così arriviamo alla parte fortunata di questa storia, che vivevo nel posto giusto al momento giusto, vivevo vicino a Houston, che è uno dei migliori centri medici al mondo, e nel dicembre del 2009 mi sottopongo a questa operazione al cervello che si chiama Deep Brain Stimulation, o stimolazione cerebrale profonda, ed è un'operazione molto particolare, innanzitutto perché si fa da svegli, quindi si può fare da svegli perché nel cervello non ci sono terminazioni del dolore, cosa che non sapevo, e poi si fa da svegli anche perché bisogna verificare che non si vengano impattate le capacità cognitive e motorie. Certo. Quindi immaginatevi, vi hanno appena fatto due buchi nel cranio, inserito due microelettrodi e iniziano a domandarti che giorno è oggi, chi è il sindaco, fino alla domanda che mi aveva più destabilizzato, diciamo che conta da 100 a 0 togliendo le 7, quindi vai 193 e così via, arrivate a 51 io ho detto posso fermarmi perché già ero esausta. E comunque operazione che è stata magica, perché è stata invasiva, difficile, però magica, perché nel momento in cui i dottori hanno collegato questi microelettrodi ai cavi sottocutanei, alla batteria che viene posta sotto la clavicola, in quel momento io, che tremavo come una foglia, mi sono fermata, ed è stato un momento dove magia e medicina si sono proprio incontrate. Da quel giorno poi ci sono voluti diversi mesi, anche un po' difficili, perché bisognava trovare i parametri di elettrostimolazione che sono ideali per me, per certo, l'individuo, e quindi abbiamo affinato quei parametri fino a trovare il momento in cui insomma era ottimale per me, e da quel momento io ho iniziato a riprendermi la mia vita in mano, proprio a rivivere, a riguidare, a essere una persona felice, ad avere una promozione sul lavoro, proprio la mia vita mi stava tornando e mi era regalata, fino poi a quando è nato Federico nel febbraio del 2012, quindi ho proprio ottenuto quello che desideravo. E quindi vivere col Parkinson è difficile, è come vivere un po' con uno zaino, no? Con una zavorra, perché il mio invecchiamento, il invecchiamento delle persone col Parkinson è un po' tipo i cani, no? I cani che ogni anno che passa è come se invecchiassero 7, decisamente non è come se invecchiassero 7 anni, ma ogni anno che passa il mio invecchiamento biologico è di sicuro più avanzato dell'invecchiamento delle persone sane. Però è una vita, insomma, si può fare, ed è una gioia ogni momento che ho con i miei figli qui. Ho messo questa foto perché era appena fatto, prima dell'operazione, forse la cosa che mi ha più colpito, che è forse vanità femminile, la cosa che mi aveva più colpito dell'operazione in modo proprio violento era fare togliere tutti i capelli, quindi shaving della testa.
0: Cioè non eri troppo preoccupata, diciamo, di farti fare due buchi in testa, di attaccare degli elettrodi, ma di rasarti i capelli?
1: Non ero preoccupata, ma quando l'ho fatto ero proprio devastata. L'ho fatto due giorni prima dell'operazione e quello mi ha devastato. Sì, ero più preparata al resto, ho detto sì, ce la faccio, e poi ho scoperto che veramente i capelli tengono proprio caldo. Quindi era dicembre, era il giorno che peraltro sono andata a fare questa operazione, nevicava a Houston, che è raro che nevichi, però era stato un momento che ricordo con tenerezza, con dolcezza.
0: Intanto ti facciamo un applauso, Nicoletta. Tu dicevi: io vivevo e mi sono trovata nel posto giusto al momento giusto, perché questo tipo di intervento in Italia poi è arrivato molti anni dopo,
1: e poi anche l'approccio in Italia di farlo più quando sei pianta più avanti, che quindi è un peccato forse, perché...
0: Senti, tu hai trovato difficoltà anche, diciamo, nella tua storia di mamma, no? Nel far accettare anche la tua malattia, oppure no?
1: Ma guarda, le difficoltà non faccio differenza, io sono stata molto trasparente con i miei figli, quindi parte del nostro dialogo quotidiano e la mia
0: malattia. Non intendo più delle altre persone nei tuoi confronti.
1: No, non direi mamma o non mamma, insomma è difficile avere una disabilità e come diceva la persona prima, Giulia, è difficile farsi vedere per chi sei, per una persona disabilità a parte. E poi anche poi forse più una lotta con se stessi, quindi guardarsi allo specchio e accettarsi prima di tutto, perché quello poi passa da noi stessi. Se io mi

0: Certo, poi mi sento accettato, me ne frego se mi accettano o non mi accettano, però anche voi.
1: Questo è stato difficile per te?
0: Sì, sì, è stato difficile anche parlare di Parkinson senza piangere. Io ci ho messo veramente, veramente tanto a poterne parlare con serenità, col sorriso.
1: Un altro applauso, te lo facciamo. Perché vorrei sottolinearlo questo, ognuno di noi, no, ha una sua piccola grande sofferenza, ma io mi ritrovo molto in queste tue parole, Nicoletta, quando tu dici pertanto non sono riuscita a parlarne senza piangere, e quando tu poi inizi a parlarne senza piangere è quello che ti fa capire che qualcosa dentro di te ha fatto click.
0: Assolutamente.
1: E hai fatto quel passo avanti che per mesi, anni sembrava impossibile, no, insomma, ognuno nella sua sofferenza. Senti, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: Guarda, beh, consigli è facile darne ma difficile riceverli, quindi più che altro la mia testimonianza, nella mia esperienza guardare avanti e cercare di non cedere alla tentazione di autocommiserarsi, quindi vedere quello che abbiamo e fare quello che possiamo con le forze che abbiamo ogni giorno.
1: Grazie, grazie mille Nicoletta. Per la tua storia, insomma, per la tua testimonianza, l'emozione ancora dei tuoi occhi, ma soprattutto il tuo sorriso e la serenità del tuo volto. Noi ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia, sempre qui a People.

0: Eccoci, insomma, non poteva che essere vestito con il suo smoking arancione, Orange Man Simone Romano. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Allora, è un po', mi ha detto, ma come mi devo vestire? Perché questa è la mia, come vuoi, cioè nel senso. Allora Simone, ci racconti un po' la tua storia?
1: Certo, allora io partirei con due parole che forse caratterizzano un po' la mia vita, ovvero mare e libertà, perché comunque io sono sempre vissuto sul mare, tutto quello che ho fatto fin da bambino era collegato col mare, tanto che oggi dico sempre che ho la sindrome di Nettuno, perché non ce la faccio veramente a stare lontano dal mare, anche in questo momento forse non sono tanto a mio agio per quel motivo lì, cioè vicino ma non lo vedo. E libertà perché comunque ho improntato anche lì tutta la mia vita sempre sulla libertà, cioè non ho la classica vita standard che hanno tutti, lavoro preciso con quelle ore a settimana, famiglia eccetera eccetera, invece io ho un lavoro stagionale che mi sono creato io, sempre legato al mare ovviamente, porto turistico, il mio trimarano a vela costruito con mio padre tra l'altro quando ero piccolino.
0: Sì. Wow.
1: Sì, sono 18 anni che lo faccio a Sesto Levante, in Valle del Silenzio, e quindi già da quello ho creato questa libertà, perché comunque è un lavoro stagionale che poi d'inverno sei libero e magari non metti da parte i soldi, infatti mia madre è sempre lì a bacchettarmi ancora ora, e però ho prediletto appunto essere libero, poter libero. Fare, seguire i miei sport che amo, tra cui appunto il kitesurf, che potete vedere magari qualche immagine, per il quale poi ho creato questo personaggio appunto Orange Man, e poi di recente in quest'ultimo anno ho preso il brevetto da parapendio, quindi sempre volare magari, però sul mare dall'alto diciamo, c'è sempre il volo comunque in generale, o sull'acqua, sul mare, e quindi niente, questa cosa della libertà, e fino a che non mi è stato diagnosticato appunto questa linfoma primitivo del mediastino di non Hodgkin lo scorso settembre, e da lì ovviamente ti crolla tutto addosso, penso che sia la news che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire, e la mia preoccupazione più grande era proprio quella di come farò perché come minimo mi avevano detto dovrei fare 6 mesi di terapia, di vari cicli di chemioterapia e tutto quanto, tra l'altro scoprendo poi piano piano, approfondendo, che era una delle più toste che ci potevano essere soprattutto nel campo dei linfomi, e quindi ho detto sì, ok, ma guarda che si guarisce questa cosa, tutti sono andati a Milano nei vari centri, i vari dottori che cercavano di dire no, ma non hai capito, ma guarda che oggigiorno le terapie funzionano, cioè arrivi in fondo. E ho detto, sì, ma quello me lo metto in dubbio, ma io come faccio tutti questi mesi con la mia sindrome di Nettuno, che non posso fare i miei sport, la mia adrenalina, perché mi reputo proprio drogato di adrenalina, cioè nel senso io ho sempre condotto una vita abbastanza, mai fatto uso di droghe, cose, bevuto, sì. Eccetera, però sono drogato di adrenalina, se non ho quella dose di adrenalina giornaliera, io poi vado KO. Uh-huh. E allora ho detto, come farò, come non farò?

0: e quindi all'inizio io non volevo, non mi andava bene questa cosa qua, anche perché non sono mai stato in vita mia in ospedale,
1: mai fermo,
0: niente, nulla, cercato di evitare sempre medicine, di essere tanto, ci vuole più tempo, ma poi il corpo si cura da solo, ho sempre avuto questa filosofia così, di colpo ti ritrovi che

0: concentrati che forse in una vita normale neanche in 80 anni lo fanno uno normale, forse doveva andare così, in pace.
1: E poi invece, che cosa è cambiato?
0: È cambiato da quando soprattutto ho iniziato, avevo tagliato un po' sui social, perché appunto io ero questo personaggio un po' conosciuto per i miei sport, per queste cose, e avevo tagliato. I miei amici invece mi hanno detto: guarda che invece è proprio ora che devi, secondo me, perché potresti anche dare una mano, essere di ispirazione, eccetera eccetera. Allora mi è venuto, ci ho pensato più di un mese a mettere questo video dove spiegavo che cosa mi stava accadendo, diciamo, anche un po' commovente, e molti mi hanno detto anche: non so neanche come hai fatto a metterlo. E a quel punto poi da lì è iniziata una cosa che mai mi sarei aspettato, ma già da lì, infatti, dico a tutti: io dai social una cosa che non me la sarei mai aspettata, per me era un gioco quasi. E messaggi, ma centinaia di messaggi di supporto, ma anche dall'altra parte del mondo, cioè gente che magari c'era anche passata, sportivi come me, kiters così famosi, che mi hanno detto: guarda che fidati, si guarisce. Soprattutto, ecco, il consiglio che oggigiorno sono felice di aver ascoltato è quello di dire: guarda, anche se i medici ti diranno che non devi andare in mare assolutamente perché è pericoloso con tutte le cose che fai e tutto quanto, se tu ti sentirai e riuscirai anche ad andare anche una volta in mare, vacci, perché è quello che ti salva. E così è accaduto, cioè io oggi sono qua, io durante i cicli riesco praticamente ad andare adesso in mare tutti i giorni, magari nello stesso giorno riesco a fare anche kite, parapendio e I can fly, che vuol dire tornare, cioè andare su in decollo con la passeggiata con lo zaino di 16 kg e battere anche i miei amici, tra l'altro, che mi dicono: ma scusa, ma te non dovresti essere sotto chemio anche quella tosta? Ma non è che è aranciata, infatti, perché è anche arancione.
1: Alla mia vista prima, ecco.
0: Infatti da lì è stata chiamata l'aranciata, tu non ce la racconti giusta, e quindi praticamente quella è stata la mia salvezza, perché io c'è un altro video che poi ho detto successivo a quello, dove spiego, sono nel mio monte preferito, quando mi hanno finalmente chiamato a iniziare la terapia, dove spiego e dico: ragazzi, dovrò fare questo, saranno 5 giorni di infusione 24 ore su 24 lì in ospedale fisso, che era tra l'altro il mio incubo, perché io a mia madre l'avevo anche detto: guarda, va bene se dovrò fare quella cura, che è dei hospital, che vai là, ti attacca, fai 3 ore, ti guardi
1: e
0: un film, anche che arrivi cadaverico a casa, tutto quanto, però almeno sei a casa tua, col tuo cane, con il mio cane, la famiglia, sei a casa tua, insomma, sei abituato a essere a casa tua. Ma in ospedale mai, non sono mai stata. Ogni bivio che io prendevo quando andavo, per ogni visita che facevo da un attacco all'altra, tra il bianco e il nero era sempre nero, nero, nero, fino proprio al buio più assoluto, ho preso proprio la peggiore di tutte quante come soluzione. E però diciamo che niente, quindi io, ecco lì, scusa, dicevo che vi spiegavo che mi sarei accontentato anche di riuscire ad andare a fare le cose che mi piacciono, quindi o volare o fare kite, quello che era, anche solo per un giorno tra un ciclo e l'altro. Sarebbe stata un po' la mia caramella che mi mettevo in tasca per poi affrontare il ciclo dopo, e invece poi le caramelle sono diventate anche 21, cioè 21 giorni tra un ciclo e l'altro.
1: E allora, intanto ti facciamo un applauso, Simone. Tu stesso hai detto: io non mi aspettavo dai social anche di ricevere questi stimoli, questo affetto, anche di avere anche questo sostegno, no? Spesso sono demonizzati, ma molte volte anche nelle storie che raccontiamo a People, in realtà poi ci hanno dimostrato come nelle storie, per esempio, di malattie oppure di chi ha bisogno anche di sentire un sostegno, forse non se lo aspettava neanche, in realtà può ricevere tanto affetto e tanto sostegno, perché... Questo te lo faccio dire perché non vorrei che passasse questo messaggio. Non significa che il percorso sia facile, il fatto che tu vada in acqua oppure riesca a fare queste cose non significa che anche tu non abbia vissuto dei momenti, delle giornate molto difficili. Questo per chi ci sta seguendo da casa, te lo faccio sottolineare.
0: No, ci sono i giorni che sei triste, magari viene da piangere normalmente, però diciamo che questa cosa ti distrae tantissimo, soprattutto anche nei giorni che devi essere lì, quei 5 giorni, che quindi sei per forza forzatamente
1: chiuso,
0: lontano dal mare, per esempio. Il fatto di avere tutta questa gente che ti commenta, che ti manda messaggi, eccetera, arrivi alla fine della giornata e dici: ah cavolo, è già buio, è già passato la giornata, ho già finito un giorno, per dire, è incredibile, cioè proprio, leggendo cose bellissime che ti supportano, che ti danno una carica immensa, cioè io non avrei mai pensato, infatti lo dico in tanti video, storie che scrivo, dico: la forza me la state dando tutti voi, cioè non ce la sto mettendo io, quello che vedete, perché poi mi scrive anche tantissima gente che magari fa terapie, ma non per sminuire, ma magari minori, di meno invasive della mia, che io mi dice: ma come diavolo fai? Io, cioè, faccio il corridoio e poi le altre 23 ore dopo che ho fatto il corridoio KO a letto, e te stai facendo quello e fai tutti quei chilometri. Anche l'altro giorno ho fatto 130 km in mare col kite.
1: Dove?

0: kite, io.
1: Vabbè, ma io 130 km,
0: ma io perché sono, aspetta, devi vedere il background. Io sono famoso perché col kite ho fatto tipo il mio record 222 km, Genova, La Spezia e ritorno in kite.
1: Ah.
0: Sì, sì, sì. Quindi,
1: quindi dici, infatti, io adesso mi accorto di fare il 50%.
0: No, infatti per me è quasi. Però,
1: poca roba.
0: Beh, adesso il next step è, se ci riuscirò, ci saranno le condizioni, questo weekend provo a fare la prima tappa dell'italiano di questa disciplina, il kite foil. E penso
1: che com'è che funziona? È questo?
0: Sì, sì, hai presente adesso. Ecco, guarda, vedi che sembra luna rossa. Questa è la stessa cosa di luna rossa che vediamo delle barche che volano adesso in Coppa America, vedi? Uguale, questa qua è Flying Nika e qua la inseguivo e col kite è la stessa cosa.
1: Aspetta, torna un po' indietro Filippo, come funziona?
0: Praticamente oramai tutto vola sull'acqua, Nespola, sulla bici autocostruita e la... Vedi che c'ha un braccio messo in acqua, con sotto lo vedi alzato dall'altra parte, no? C'è un gemello. Quello lì è a tutti gli effetti è un aeroplano di carbonio, costosissimo, che crea portanza come un aereo, ma in acqua. Quindi fa sollevare la barca e quindi la barca, riducendo l'attrito in maniera esagerata, vola sull'acqua a velocità esagerata anche con pochissimo vento. La stessa cosa lo puoi fare col kite, con la tavola, con l'idrofoil sotto. Infatti riesce ad andare con pochissimo vento, riesce addirittura a moltiplicare 5 volte la velocità del vento. Con 5 nodi magari fai quasi 30 nodi di velocità.
1: Senti, e l'arancione quando è nato?
0: L'arancione ce l'ho in realtà sempre avuto nella mia vita, fin da quando ero piccolino.
1: Veramente?
0: Non l'avevano realizzato, però anche di recente siamo andati dove erano i miei nonni giù in Ciociaria e avevamo trovato dei giochini che avevo lì da bambino, macchinina, raccomandate, eccetera, erano tutte arancione e attenzione fluo, perché sennò mi offendo, io sono proprio fissato con l'arancione, mi devono proprio vedere dal satellite, dalla luna. E quindi poi in realtà da questa cosa qua, io quando ho iniziato questo sport, ho iniziato con la tavola che il mio shaper, il costruttore di tavole, me l'ha fatta arancione fluo come la volevo, ero contentissimo, a magari semplicemente indossare una licra arancione, anche perché ne veniva del fatto di essere visto meglio se con queste long distance, magari naufraghi là in mezzo, dici vabbè, magari mi vedono un po' meglio, no? Poi invece ho trovato la muta, arancione, tutto quanto, a quel punto
1: E a quel punto sei andato avanti.
0: Full optional, e anche per il volo adesso ho tutto, ho scontrato io prima.
1: No, no, tranquillo.
0: E quindi tutto arancione, anche per il volo, adesso c'ho tutta la tenuta da volo, l'imbrago da volo, cioè l'imbrago da parapendio, la vela del parapendio arancione. I kite me li hanno fatti solo per me arancioni, perché oramai sono famoso, le dicono.
1: E senti, anche in ospedale hai cercato di portare l'arancione, l'abbiamo visto in qualche fotografia,
0: sì,
1: è
0: guarda
1: vero?
0: Qua, con i miei amici.
1: Cioè, te lo sai anche un po' con i tuoi amici che sono anche qua,
0: dietro. Alcuni, non tutti, ma
1: non
0: sono
1: tutti.
0: Presenti i personaggi con cui abbiamo ideato, che mi hanno aiutato a passare ancora di più il tempo, visto che io sono sempre fissato.
1: Eccoli, un po' d'arancione, un po' di sacche arancioni, soprattutto tutta la struttura, mi sembra.
0: Sì, sì, dalla struttura intanto tutti gli adesivini di Orange Man, no, del logo, ci andavano messi, che infatti non ti dico, le infermiere all'inizio impazzivano, me li staccavano, me li attaccavo, cose, storie del genere.
1: Fino a che giusto invece, per farsi degli amici.
0: No, poi invece dopo
1: mi portavano
0: yogurt che gli dicevo ma in frigo, invece mi ho scritto Orange sopra, ora sono Orange, ben basta. Ma me l'avevano detto, guarda che all'inizio magari non ti odieranno, poi ti adoreranno, ed è successo così.
1: No, la e cosa così più con i tuoi amici, insomma, con
0: abbiamo iniziato a fare queste scenette, più che altro, che sono fortissime, cioè nel senso, io ho pensato a questa cosa, ho detto ogni ciclo è un combattimento contro questa figura che è il tumore, il cancro, no? Allora ho detto, perché non la faccio questa figura qua, cancer? Allora, tutina nera, con scritto cancer in arancione, lui è quello che l'ha indossata, Jordi, più di tutti, e si è vista qualche foto prima passare, e quindi abbiamo iniziato con il primo che abbiamo fatto, non so se conoscete il videogioco Street Fighter, avevamo fatto proprio il vero con gli Hadouken eccetera, che faccio il KO e lo butto per terra,
1: eccolo qua
0: e quindi col kimono, vedi, e tant'è, attaccato con le pompe, con tutto quanto, ovviamente sei lì in infusione per 5 giorni, 24 ore su 24, e quindi così KO quello. Poi dopo abbiamo fatto invece con la saga di Matrix, e quindi c'era Morpheus e c'era come si chiama, l'agente Smith, e quindi io che invece sono Neo, però personalizzato Orange Man con il cappotto arancione, e che ho fatto fuori quello. E adesso qua mi tirano un po' le orecchie, perché avevamo fatto l'ultimo con il quarto ciclo con Star Wars, però il problema è che poi mi sono perso nel montaggio io, perché cosa è successo? L'abbiamo fatto l'ultimo giorno, dai giorni dopo c'è stato tutti i giorni bellissimo per fare kite, parapendio tutti i giorni, e io ho scelto di vivere, scusate, il montaggio è ancora lì che aspetta.
1: Va bene, facciamo l'applauso. Ti tiriamo le orecchie anche noi.
0: Però mi raccomando,
1: facciamo così, vediamo.
0: Non ho ancora finito, io ora ho finito il quinto ciclo, che infatti sai che non sapevo neanche se riuscivo a venire.
1: No, ecco, perché insomma è un po' che abbiamo fissato.

0: mi ha detto, però io te lo potrò dire solo dopo il giorno prima, dopo l'emocromo. Che per questo anche c'è da sottolineare, no? Noi ti vediamo così, no? Sorridente, ti vediamo tranquillo, questa è l'immagine, no? Che tu dai, però insomma non è tutto facile, fino a ieri non sapevamo se tu oggi saresti potuto essere qui con noi per dire proprio per
1: sì,
0: i valori.
1: Anche perché tra l'altro la mia terapia prevede che aumentano la dose se il fisico regge, il mio fisico regge parecchio e quindi praticamente dal primo ciclo adesso ho aumentato del 60% e ora abbiamo raggiunto la dose massima, ho detto guarda,
0: più di così
1: non si può, però l'ultima quindi ha picchiato abbastanza.
0: Quindi adesso hai finito?
1: No,
0: o c'è dovrei...
1: ancora un ciclo,
0: ancora
1: tra una settimana mi dovrebbero chiamare in teoria, secondo i calcoli, per l'ultimo ciclo e poi dopo ci sarà il gran finale, quindi la scenetta finale sarà, ragazzi.
0: Ma chi è dei tre? Cioè la mente?
1: Ma siamo un po' tutti,
0: cioè, riuscite...
1: c'è qualcuno anche che non c'è qua presente, ideiamo, la notte ci mandiamo i messaggi, ma cosa dici pure qua? E poi loro sono i veri pazzi che vengono, cioè all'ospedale da Deiva Marina, alcuni da Sesto Levante vengono fino a San Martino a Genova con la macchina in un ambiente anche comunque triste, diciamo la verità, magari per invece ci mangiamo la pizza, facciamo queste cose qua in corridoio, dopo una certa ora così magari non ci cacciano proprio.
0: Sì,
1: per ora è andata ancora
0: non li cacciano
1: che per Star Wars abbiamo messo, dovevamo tappare le luci con i cartoni della pizza, abbiamo fatto quelle cose.
0: Senti Simone, che cosa ti sta insegnando e ti ha già insegnato questa esperienza?
1: Beh, di sicuro la cosa più importante, come ho sempre detto, comunque never give up, cioè nel senso non mollare mai. E io forse all'inizio appunto stavo come per mollare, poi dopo mi hanno come dato una scrollata di dire, oh, ma cosa stai facendo? E l'ho presa forse anche come sfida, come tutto, e ho visto che se c'hai un goal, c'hai un obiettivo, c'hai sempre un qualcosa che per me può essere andare in mare, appunto volare, fare quello, ma può essere anche semplicemente per qualcuno dire vado a fare un tiro a canestro,
0: certo,
1: piuttosto che quello ti aiuta veramente a vivere e a non volare mai e ad arrivare alla fine, ecco, diciamo.
0: È cambiato il tuo modo di volare sull'acqua, di vedere il mare dall'alto o di sentire il vento, diciamo, in faccia?
1: Beh, certo, cioè se già prima per me dicevo sempre vabbè, me la sono sempre goduta, morissi domani, va bene così, adesso cioè, ogni minuto è ancora più importante, proprio come ti dicevo prima, invece di star lì a finire di montaggio, ho detto no, io devo andare a usufruire ogni singolo secondo di questo momento, perché comunque è troppo importante e quindi ha significato triplo, importanza tripla, ecco, rispetto a prima.
0: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
1: Forse questo che ho appena detto, nel senso che comunque di crearsi un goal, un obiettivo, qualcosa che ti dia questa speranza e che ti dia questa energia di tirare avanti, non mollare mai e di tirare fino in fondo, perché è la cosa giusta che ti dà la forza di fare tutto poi, ecco.
0: Allora, per chi ancora non ti dovesse seguire sui social, ricordiamo il tuo profilo.
1: Allora, Orange Man, scritto Orange Man, Simmo.
0: C'è scritto intanto.
1: Simmo con due M, su Instagram oppure al contrario su Facebook, Simmo Orange Man su Facebook.
0: La prossima volta ce la porti in Espola?
1: Ma certo, io non pensavo, se no guarda, era qua già che era anche lei col collarino arancione, contentissima.
0: Beh, sì, dai, no, la prossima
1: lei,
0: volta...
1: Lei è la protagonista un po' di tutto, non all'ospedale purtroppo, però poi di tutto il background prima ovviamente è sempre presente.
0: La prossima volta ci vuole ovviamente il video di Star Wars,
1: certo.
0: Poi ci sarà quello finale,
1: ovvio,
0: più Nespola.
1: Certo.
0: Quanti anni ha Nespola?
1: Adesso quasi 10, a giugno ne fa 10, però la vedi.
0: È una gran bella ragazza, però l'abbiamo vista anche prima, insomma, sulla tua bicicletta. Grazie a Simone,
1: grazie a
0: i tuoi amici per averci portato la tua storia e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie a People. Buonasera e benvenuto a Stefano Cappato. Ciao Stefano.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, intanto complimenti. Io quando ho cercato la tua storia ho trovato un articolo del Corriere della Sera che diceva il Maradona della nazionale sordi. Allora, tanto congratulazioni, complimenti, per insomma essere definiti Maradona non è proprio da tutti. Ci racconti la tua storia?
1: Certo. Allora, innanzitutto abbiamo scomodato un po' il dio del

0: il calcio con questi.
1: Oh, l'ha detto il Corriere della
0: Sì,
1: Sera.
0: No, no, infatti. Allora, io ho 25 anni, sono sordo ipoacusico dall'età di 7, quindi ho avuto la fortuna prima di imparare a parlare, quindi la sordità, il mio problema non ha mai intaccato il linguaggio e ho iniziato a giocare a calcio a 4 anni, quindi ci sentivo ancora quando ho iniziato a giocare. E niente, la mia vita si basa fondamentalmente un po' su queste due cose, quindi sul portare avanti il calcio e sul vedere un po', spiegare agli altri com'è la vita di una persona sorda, il punto di vista che possono avere le persone che soffrono un po' della mia disabilità. E niente, allora partiamo un po' dalle basi.
1: Sì.
0: Io fino a quando sono piccolino, sono bambino, ho sempre portato gli apparecchi acustici perché appunto a 7 anni ho iniziato ad avere problemi di udito a scuola, soprattutto le maestre convocare i miei genitori dicendo: guardate che fate vedere vostro figlio perché non risponde, sempre assente in classe, pure lì. E appunto si scoprì questa problematica e iniziai a mettere le protesi acustiche che ho anche oggi da entrambe le orecchie. E molto tempo fa, ormai quasi 20 anni fa, erano molto più grandi, vistose, erano anche verdi. E quindi, diciamo, fin da bambino ho sempre avuto, diciamo, persone magari che notavano subito quello nella mia persona invece di altro. E ho
1: Vedevano
0: capito.
1: prima le protesi
0: Esatto,
1: di te.
0: esattamente sì. Però ho capito una cosa fin da subito, ovvero il mio punto forte è l'autoironia. Io scherzo molto sulla mia disabilità, faccio molte battute e lo facevo già fin da bambino perché mi accorgevo che se le persone ridono di me per la mia disabilità è un conto, posso starci male. Se invece tutti ridiamo insieme di una cosa che dico o che faccio, allora è un altro paio di maniche sicuramente. Quindi in realtà non ho mai sofferto chissà quanto per questa situazione. E tutt'oggi io insegno a scuola alle superiori, insegno educazione fisica e cerco di trasmettere questo ai miei ragazzi. Quindi niente, ho avuto
1: Tanto ti
0: poi.
1: facciamo un applauso.
0: Grazie.
1: Il calcio, che in realtà è arrivato prima di tutto, perché hai detto hai iniziato a 4 anni, ti ha portato fino alla nazionale. Questo percorso?
0: Allora, io non sapevo nemmeno dell'esistenza della nazionale italiana per persone sorde. È stato un po' un colpo di fortuna perché a 17 anni, mentre giocavo, una persona sugli spalti si è accorta che non sentivo perché non la passava nessuno e non mi giravo nemmeno
1: Ah.
0: quando mi chiamavano i miei compagni, quindi io ho sempre avuto la scusa.
1: Quindi tu giocavi.
0: Io sì, gioco senza
1: Ah,
0: protesi,
1: ok.
0: quindi questa è la cosa bella un po' che mi piace del calcio, ovvero quella di entrare in campo, poter stare senza le protesi e non dovermi preoccupare di dover sentire gli altri. Proprio è una bolla in cui tendo a rifugiarmi da tutta la vita. E appunto c'era questa persona, vedendo la partita, si accorse della mia disabilità, chiese a mia madre appunto se fossi sordo, rispose di sì e da lì iniziò quello che è il mio percorso con la nazionale. A 17 anni entrò in prima squadra e subito a 18 andai in Grecia per gli europei appunto e poi è da lì che nasce l'epiteto
1: Il
0: perché,
1: Maradona.
0: esatto, sì, perché a 18 anni ho vinto il premio come miglior giocatore d'Europa
1: E beh,
0: e
1: insomma,
0: sì.
1: applauso.
0: E sono stato quello più giovane che insomma, l'ha
1: Oh, wow!
0: vinto, quindi da lì appunto
1: Congratulazioni.
0: abbiamo scomodato il grande, perché poi è sempre stato il mio idolo, quindi.
1: Scusa, tu quando hai visto che ti hanno paragonato a Maradona, visto che era stato il tuo idolo, che cosa hai provato?
0: E sono venuti i brividi perché veramente essere solamente accostati a un nome del genere è troppa roba veramente.
1: E poi com'è andata avanti la tua, diciamo, esperienza nella nazionale?
0: Sì, allora, dopo gli europei in Grecia ci sono state altre competizioni sia con la nazionale che con le squadre di club, perché partecipiamo anche con appunto le squadre di club alla Champions League. Adesso a breve dovremmo andare in Turchia. E niente, quindi ho avuto modo anche di viaggiare tanto, che è la mia altra passione oltre al calcio, grazie appunto alla mia disabilità.

0: disabilità, ho potuto viaggiare, conoscere tantissime persone, sono stato in più di 35 stati
1: Oh, wow.
0: e quindi adesso sono tornato dal Giappone a novembre per le Deaflympics, che sono diciamo, le Paralimpiadi per persone sorde. Ok, si fanno un anno prima rispetto alle
1: Alle
0: Paralimpiadi che
1: Paralimpiadi?
0: sono appena andate
1: Sì?
0: in scena. Perché siamo tanti atleti e quindi se le facessero tutte insieme, accorpate, ci sarebbero problemi di palinsesti, problemi
1: Certo.
0: pubblicitari, problemi
1: Di tutti i tipi, economici.
0: economici,
1: Ecco,
0: esatto.
1: scusi, facciamo la
0: Quindi,
1: sintesi
0: esatto, sì, le
1: perfetta.
0: facciamo sfalsate rispetto alle altre, però fanno sempre parte delle Paralimpiadi. Io sono atleta paralimpico sotto il Comitato Italiano Paralimpico, sotto il CIP, siamo riconosciuti ugualmente e quindi appunto ho partecipato in Giappone e in Brasile.
1: Senti, Stefano, immagino che in molti ti abbiano chiesto: ma come si fa a giocare se non si sente?
0: Certo.
1: Scusa la banalità della domanda,
0: Sì,
1: però immagino che te la sentirai fare da
0: sì.
1: sempre e te la continuerai
0: No,
1: a
0: non è che la
1: sentire.
0: sento proprio sempre quando me la fanno, però. No, comunque l'arbitro ha una bandierina in mano invece del fischietto, quindi sostanzialmente questa è la differenza principale con il calcio per udenti. E anche, vabbè, ha questa bandierina, le regole sono uguali invece e possono partecipare alle competizioni chi ha una perdita uditiva di almeno 55 decibel dall'orecchio migliore. Si gioca senza protesi, quindi tutti devono toglierle in modo da essere più o meno equiparati. Poi c'è chi ha le protesi, chi ha l'impianto cocleare, ci sono tutte le varie casistiche, eccetera. Però ecco, di base non cambia molto in realtà. Più proprio il non sentire i richiami dei compagni, uomo
1: Ecco.
0: solo, palla, quando ci sono i passaggi da fare, magari.
1: E come si
0: Cioè,
1: fa?
0: non la passo, non la faccio, ho la scusa pronta, non ho sentito,
1: Non ho
0: quindi
1: sentito.
0: sì. Sì, gioco anche in una squadra per persone udenti qua a Genova, sì, quindi ho sempre giocato ad entrambi i livelli, sia con le persone
1: Ecco, tu
0: sorde.
1: hai i due, no, punti di vista.
0: Sì.
1: Giocare con i sordi o comunque chi ha delle difficoltà uditive, dei deficit uditivi, e no.
0: Sì,
1: E qual è la
0: esatto.
1: differenza?
0: La differenza è, di base non esiste,
1: È
0: perché
1: che devi fare
0: comunque.
1: gol, basta,
0: Esatto,
1: punto.
0: sì,
1: Quella è la
0: sì,
1: differenza.
0: esatto. E poi in entrambi i casi mi insultano appunto perché la palla non la
1: Ecco,
0: passo.
1: forse sentire gli insulti, però anche dall'altra parte il tifo.
0: Anche quello in realtà vedo le persone sugli spalti che si muovono, incitano,
1: Sì.
0: ma è come se premessi muto col telecomando, quindi è un effetto molto strano, molto particolare. Poi ho avuto la fortuna quando ero più piccolino, appunto verso i 18 anni, giocavo con le persone udenti in Serie D a Lodi, perché sono di Lodi, sono trasferito a Genova da un paio d'anni. E sono andato anche in campi importanti dove c'era magari tanto pubblico, tanta gente a vedere, appunto, ma non ho mai sofferto, diciamo, l'adrenalina prima di entrare in campo perché non
1: Perché è
0: sentivi i
1: una tua bolla.
0: cori, cioè, sì, esatto, semplicemente è bello perché pensi proprio a divertirti e basta, non quello che succede fuori o quello che succede in campo, solamente te e la palla.
1: Senti, tu ti sei trasferito. Come? No, c'è ancora da fare le domande. No, vada avanti. No, no. Allora, tu ti sei trasferito a Genova, in particolare anche per gli studi, giusto?
0: Sì, per
1: Perché?
0: l'università. Allora, io mi sono finiti gli studi, mi sono diplomato alle superiori in liceo sportivo, ho sempre voluto intraprendere questa carriera sportiva. Poi mi sono orientato, sono andato a vivere in Scozia per un anno e ho giocato in Serie C, sempre con le persone udenti.
1: Lì
0: Ci
1: sono
0: avevo
1: più
0: quasi
1: avanti o più indietro?
0: fisicamente molto più avanti. Tatticamente,
1: Culturalmente?
0: culturalmente, anche tecnicamente più indietro,
1: Ok.
0: sono dei mancati rugbisti praticamente, tutti dei
1: Ah,
0: colossi, ma coi
1: ok.
0: piedi.
1: Salutiamo tutti gli amici scozzesi che ci stanno guardando. Ciao a tutti.
0: Successivamente, poi col Covid sono tornato in Italia e ho intrapreso la carriera universitaria. Mi
1: Sì?
0: sono laureato in triennale a Pavia in scienze motorie, e poi sono rimasto un anno a Lodi perché ho iniziato a lavorare nelle scuole.
1: Sì?
0: E ho preso un master sempre a Pavia e poi mi sono trasferito qua a Genova perché ho questo richiamo del mare anch'io. Ho sempre voluto vivere al mare invece che nella nebbia lodigiana, quindi
1: Salutiamo tutti gli amici che vivono nella nebbia
0: speriamo non
1: lodigiana.
0: abbiano sentito anche loro, magari.
1: Senti, il messaggio che vuoi lasciare questa sera.

0: Che credo sia anche un po' in parte quello che tu dicevi all'inizio, no? Ai tuoi studenti, qual è?
1: Sì, allora, sono due in realtà. La prima è sempre prendere la vita con il sorriso, qualsiasi cosa accada, siamo già fortunati ad essere qua, quindi questa è un po' la cosa bella. E l'altro è di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ovvero magari io non posso fare alcune cose, ma posso farne tante altre, quindi mi concentro su quello che posso fare, quello che non posso fare, amen. Non si farà.
0: Grazie. Grazie Stefano. La prossima volta ci vediamo col pallone.
1: Va bene.
0: Perché sto Maradona lo vogliamo vedere tutti, diciamo, no, all'opera, ovviamente. Grazie, grazie mille a Stefano. Noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, andiamo avanti in questa puntata nel raccontare storie. Una storia che avevamo già raccontato qualche tempo fa, ma che secondo me stasera ci stava benissimo. Buonasera Agnese Svotorno, ciao Agnese.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia che hai scritto anche in un libro, Ragazza Aspi.
1: Io ho due vite, diciamo, una prima del libro e una dopo il libro. E prima del libro ero una bambina timida, che non parlavo, quella che stava sempre in silenzio in classe, e che seguiva le compagne, che non proponeva mai lei il gioco perché aveva paura, e stava attaccata alla maestra, sempre. E poi esce un po' la rabbia che avevo dentro di trovare risposte, di trovare il perché, grazie anche un po' ai miei compagni di scuola, perché mi iniziano a chiedermi perché questo, perché fai così, perché hai l'insegnante di sostegno, e tante domande che ti entrano in testa e ritornano. E a 16 anni io esplodo, mettiamoci, e vado da mia mamma e gli dico: mamma, voglio scrivere un libro, io sono anche dislessica, discalculica, disgrafica. E quindi mia mamma ha fatto subito una faccia di terrore, ha detto: cosa vuoi fare? E ho detto: sì, ma non da sola, la voglio scrivere a quattro mani. E abbiamo trovato una copywriter, Irene, e che grazie a lei sono riuscita a creare questo libro che mi ha portato alla mia seconda vita, perché da quel libro, grazie a mio zio, vabbè, una storia lunga, lui al lampo, leggendolo, di dirmi: guarda, guardando tutta la tua storia, tutta messa insieme, tu potresti essere un fenotipo femminile di Asperger, e che sarebbe l'autismo di grado 1. Questo mi ha rivoluzionato. Questo, io sono cambiata e ho iniziato a vivere la vita col sorriso, a vivere per vivere, perché prima mi facevo sempre lo scrupolo di dicendo: magari quella cosa non la dico perché imbarazza altre persone, e mi tenevo sempre fuori dal gruppo, avevo tantissime paure, non ho mai invitato un'amica a casa, l'ha sempre invitata mia mamma, perché io non lo sapevo fare. Io ti scriverei mille messaggi e poi tornerei indietro dicendo: ma ti ho scritto mille messaggi, cosa succede, cosa penserà? E quindi il mio pensiero va oltre. E poi ho sempre avuto la capacità di osservare molto e di analizzare la mimica facciale fin da piccola, e quindi di captare un po' le emozioni, le sensazioni che dicono gli altri, e in base a quelle il mio comportamento cambia, e cambia molto. Infatti, grazie anche alla diagnosi, io ho ritrovato me stessa, perché essendo che ero dipendente un po' dagli altri, dal comportamento degli altri, dall'emozione degli altri, io avevo un determinato comportamento.

0: Dicendo che ho questa cosa, ho ritrovato me stessa e grazie anche alla mia psicologa e sono riuscita a crearmi un Agnese che adesso è qua, diciamo.
1: E ti facciamo un applauso intanto perché il sottotitolo del tuo libro che noi abbiamo visto e che stiamo vedendo adesso era Come vorrei che il mondo ci capisse. E se io vedo l'Agnese che qualche anno fa avevo intervistato, perché poi c'era una parte anche sportiva, no? È per questo che noi ci eravamo conosciuti così, vedo un'Agnese totalmente diversa questa sera e sono, come dire, felicissima, no? Mi ricordo di questa ragazzina un po' timida, guardo la mamma, no? Una ragazzina un po' timida, sì, si parlava di sport, però insomma. E invece adesso devo dire che sei veramente esplosa nel senso positivo del termine, quindi ti faccio un applauso. Grazie. Veramente. Il mondo adesso ti ha capito o te ne frega un po' meno se il mondo ti capisce o no?
0: Faccio difficoltà perché, come la chiamo io, diciamo che è la società, è difficile, come ogni disabilità, essere parte integrante della società e farsi accettare. Io, diciamo, ho la fortuna sfortuna di non essere visivamente con una difficoltà e quindi mi permette anche di decidere quando emergere e dire che sono autistica. E, ad esempio, grazie alla diagnosi io sono arrivata anche a laurearmi e prima non sarei, avrei mollato gli studi prima. E all'università l'ho detto subito perché avevo determinati amici che mi sono creata che mi hanno accolto subito e quando gliel'ho detto hanno detto sì, ok, va bene, andiamo avanti.
1: Sì.
0: E le persone più giovani sono sempre quelle, vediamo come va, e trovo difficoltà invece con la parte più grande della società perché ti guarda in modo strano quando lo dici e essendo che io posso un po' decidere,
1: certo,
0: dopo un po' che ho, diciamo, ho un rapporto con una persona lo dico proprio perché ho ancora paura un pochettino. E anche ho paura del comportamento successivo e quindi mi guardano più ok, sei disabile e ti dobbiamo trattare in un determinato modo e per me cioè, è ingiusto, cioè te devi trattarmi come mi trattavi prima che te l'ho detto.
1: Sono sempre io, sono sempre io.
0: Magari ti spiegherà dei perché, metto dei fogli giusti in ordine oppure metto la penna sempre nello stesso punto oppure faccio le cose sempre nello stesso modo, però sono sempre io.
1: È questo, anzi, prima di arrivare al messaggio, volevo chiederti lo sport anche. Che parte della tua vita ha rappresentato? Perché abbiamo visto delle immagini, stiamo vedendo.
0: Lo sport è tutto. Lo sport è il primo mondo ed è, penso, uno dei pochi mondi che io vivo l'Agnese autistica al 100%. Io mi conoscono come una determinata categoria perché lì vai in base al quoziente intellettivo e gareggi con le tue compagne che hanno magari non la tua stessa sindrome, altre cose, però un quoziente intellettivo uguale e lì sei libero. Lì anche con la squadra nazionale siamo tutti, diciamo, ci prendiamo in giro, ci scherziamo, cioè io posso guardare un mio compagno e dire sei proprio veramente autistico e ci mettiamo tutti a ridere, però intanto per noi è normale.
1: Nazionale di atletica.
0: Nazionale giusto. Di atletica. E poi quando sono arrivata a livello internazionale, vedere altre persone come me che sono felici di vivere una vita dall'altra parte del mondo, come la vivo io qua.

0: mi ha dato più carica e sono tornata, ad esempio, a ottobre sono andata di quest'anno in Australia.
1: Ah.
0: E sono ritornata e dopo 2 settimane mi sono laureata e ero ancora con un sorriso pieno di gioia perché ho realizzato i miei 2 sogni più grandi in un mese.
1: Tutto vicino, dice, potevamo anche farlo un po' più distante, che così me lo ponevo meglio, ma vabbè.
0: Le cose complicate non sono nel mio pane quotidiano.
1: E senti, qual è il messaggio che vorresti lasciare questa sera? Perché mi sembra che la richiesta di essere vista, di essere compresa in parte, forse sei riuscita, no, in questo, forse non tanto da chi è un po' più grande, ma qual è il tuo messaggio?
0: Che ci sono tante ragazze e ragazzi che vivono negativamente l'arrivo della diagnosi e per me, secondo me, è vedere sempre, cercare il lato positivo di quello che ti arriverà e che ti sta arrivando in quel determinato momento, e se ti senti dentro qualcosa devi andare a ricercarlo, perché magari è una stella che diventa sempre più grande.
1: Grazie, grazie Agnese. Complimenti, insomma, congratulazioni non solo per la laurea, non solo per la nazionale, per le gare, poi insomma so che hai iniziato anche a lavorare, quindi insomma grazie anche per aver trovato il tempo per venirci a raccontare la tua storia. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: volata, è volata, sarà stato diciamo il volo di Orange Man, non lo so, ma stasera mi volano tutte, ma questa soprattutto questa sera. Buonasera a Roberta Parodi, ciao Roberta.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Avete visto che intanto io inizio con il lei e poi finisco con il tu a metà dell'intervista, anche se lo so che non si fa, però quando le persone vengono e accettano insomma di raccontarsi, non lo so, mi sembra di conoscerlo in qualche modo da sempre, anche se non ci siamo mai incontrati. Ci racconti la tua storia, Roberta?
1: Assolutamente sì. La mia storia è molto simile a quella di altre persone che si ritrovano a convivere con una malattia che non è facile da diagnosticare. E quindi purtroppo la diagnosi arriva spesso troppo dopo l'inizio dei primi sintomi. Io ho iniziato a stare male che avevo intorno ai 15 anni, adesso ne ho 55. Ho iniziato con delle emicranie fortissime che mi portavano a svenire, dolori migranti in tutto il corpo, un giorno era al braccio, un giorno era alla gamba, un giorno era alla schiena, difficoltà di concentrazione. Io mi ricordo delle ore di ginnastica come un incubo, perché non riuscivo mai a fare quello che facevano i miei compagni. Venivo spesso presa in giro e mi sono portata dietro questa situazione per parecchio tempo. Un po' scherciandoci su, ma ero quella che aveva sempre qualcosa che non andava. E siamo arrivati così, mi sono sposata, ho fatto un figlio, sono sempre rimasta la carretta di famiglia fino al metà del 2015 più o meno, quando invece qualcosa è cambiato di brutto. I dolori sono peggiorati all'inverosimile, io non riuscivo più a scendere dal letto, non riuscivo più a camminare, se mi svegliavo con le mani chiuse non riuscivo più ad aprirle, difficoltà a mangiare, perché a volte o non tenevo la forchetta in mano o avevo la faccia così dolorante, le mandibole, che non riuscivo a masticare, non dormivo più la notte. Insomma, è stato veramente un periodo terribile, ma facendo le analisi non c'era mai niente. E quindi, signora, lei ce l'ha nella testa, signora, lei è una malata immaginaria, mi sono sentita dire cambi marito e lavoro, vedrà che le passa tutto, si faccia una vacanza, e vada a farsi delle cure, insomma, non c'era mai niente, o comunque non c'era mai nessuno che si fermasse un po' più ad ascoltare e a capire che i miei dolori erano reali. Io stavo malissimo, cioè veramente è stato... Sono stati degli anni in cui ho provato veramente tanta paura, perché poi non sapevo che cosa mi stesse succedendo, rabbia, solitudine, perché poi quando non riesci ad avere una vita, certo, tra virgolette, normale, non sapevo da un momento all'altro che cosa mi potesse succedere.

0: succedere che magari camminavo e dopo 5 minuti mi si bloccavano tutti i muscoli e magari non ero capace a tornare a casa. Questa sì, è uno dei video che mi ha mandato il gruppo, il CFU, il Comitato Fibromialgia Uniti, state molto molto gentili, sono quelli che mi hanno accolto all'inizio della disperazione e mi hanno spiegato tante cose su quello che poi ho scoperto essere la fibromialgia. Quindi dicevo, 2015 inizia questo incubo, non oltre fisico ma soprattutto emotivo, perché
1: di non essere ascoltata,
0: quando uno sta male,
1: compresa,
0: si sente dire cambi vita, cambi
1: marito,
0: è stato veramente frustrante. Sono arrivata proprio innanzitutto a dubitare di me stessa, perché poi arriva un punto che dice, ma allora cioè, veramente sono io,
1: sì,
0: che,
1: sono
0: non,
1: io
0: che non funziona, sono io che qualcosa che non va. E ho provato tanta rabbia per me stessa, sensi di colpa, perché non riuscivo a capire, perché comunque se io non avevo niente non riuscivo comunque a non fare
1: e a fare una vita come gli altri,
0: male, a stare sempre così male. Arriviamo al 2017, 28 dicembre 2017, quando mio marito mi convince a fare l'ennesima visita. Io arrivo da questo medico, inizio a raccontare la mia storia, che ormai erano anni e anni che raccontavo, pensando che mi prescrivesse la classica vacanza, piuttosto che
1: sì,
0: si trovi in amante.
1: Cambio
0: non so,
1: marito, cioè, faccio
0: sì,
1: amante,
0: qualcosa.
1: Ma qui ci sarebbe da aprire un libro, ma aperta e chiusa,
0: chiudiamo.
1: Va bene?
0: Invece questo medico comincia a farmi delle domande specifiche, del tipo quanto tempo ci mette ad alzarsi la mattina, oppure se ho difficoltà di concentrazione, di memoria, perché anche la testa, ho tanti problemi di memoria, non mi ricordo un sacco di cose, non riesco a concentrarmi, perdo proprio questa nebbia nel cervello che è terrificante. E mi fa queste domande, io dico,
1: forse,
0: vai che forse ha capito
1: qualcosa. Ha capito qualcosa che gli altri non avevano
0: capito. Esatto, mi fa sdraiare sul lettino, mi ce le faccio ancora un test, inizia a premere alcuni punti, io un dolore così forte, non terribile, e mi ha detto, signora, ho capito, e io ho detto, ma non è nella mia testa. Mi dice, no, signora, lei ha un problema, venga che le spiego. Lei ha la fibromialgia. E gli ho detto, ah, ok,
1: Che cos'è?
0: Non avevo mai sentito nominare, non era qualcosa che io non conoscevo. Mi ha spiegato un po' che è una malattia muscoscheletrica che prende, qui è questo il gruppo che ho creato.
1: Che malattia è la fibromialgia? Per chi ancora magari non la dovesse conoscere, anche perché, insomma, è un percorso lungo anche quello del riconoscimento,
0: sì,
1: no?
0: Spesso si va per esclusione,
1: esatto,
0: perché la diagnosi subito non è facile, anche perché è qualcosa che non si vede, qualcosa che non...
1: Tanto anche che è definita la malattia invisibile, no?
0: Sì, classica, infatti. E avevo portato una foto con tutti i sintomi, perché sono più di 100. Infatti
1: adesso
0: si chiama
1: arriva.
0: Sindrome, più che malattia, è una vera e propria sindrome, perché ne contiene circa 100-105 sintomi, tra cui la rigidità muscolare, il dolore muscoscheletrico, problemi all'intestino, problemi...
1: Questa?
0: Esatto, ecco. Fate conto, io li ho praticamente tutti.
1: Non ti sei fatta mancare niente,
0: no,
1: diciamo.
0: No, siamo molto, ce l'ho, mi manca, se, io ce l'ho tutte. È molto difficile imparare a convivere con tutto questo, soprattutto con quella che è la fibrofog, questa nebbia nel cervello che veramente rende difficile.
1: E come ci sei riuscita, come ci stai riuscendo?
0: Allora, non si finisce mai di imparare a convivere con la fibromialgia, io ci sto imparando ancora adesso. C'è stato un momento in cui mi sono trovata di fronte a un bivio. Allora, o continuavo a lottare contro il mulino a vento, perché combattere contro una malattia che comunque non ha cura, che comunque non sarei riuscita a far passare, è veramente combattere, entri in un circolo vizioso da cui non se ne esce più. Oppure imparare ad accettare che non ero più la Roberta di prima, mi sarebbe cambiata la vita, e imparare a gestirla e camminarci un po' accanto. Io a volte dico, ho preso la fibromialgia a braccetto e ci cammino insieme. È un percorso difficile, fatto di tanti alti e bassi, perché ci sono giornate in cui vuoi perché il dolore è fortissimo, vuoi perché dico sto male, sapessi io, no, sì, ok, ma io sto male. Vuoi perché a volte sono sul lavoro e mi rendo conto che non riesco, ho delle difficoltà. E quindi insomma non è

0: sempre facile, però si può fare.
1: Si può fare anche, credo, grazie agli altri.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: soprattutto
1: questo
0: grazie
1: gruppo
0: agli altri.
1: Che hai, mi sembra, creato, no? Oppure ti sei trovata?
0: Assolutamente sì. Allora, io mi reputo una persona estremamente fortunata. Uno, perché ho avuto un grande sostegno, che è quello della famiglia. Perché uh-huh. avere qualcuno che crede. Quando il dottore mi ha dato la diagnosi, la prima cosa che ho fatto, sono uscita da quel dottore, ho chiamato mio marito e ho detto: Patrick, non ce l'ho qui, sono malata. Cioè, per la prima volta mi sono sentita riconosciuta, anche se era una malattia, che è brutto da dire, però mi sono vista, cioè mi sono riconosciuta. Ma tutti quegli anni di solitudine, quegli anni di rabbia, di tristezza, non si dimenticano. Allora io volevo creare un posto sicuro, un posto protetto dove chi come me potesse condividere, potesse parlare con persone che sanno perfettamente che cosa
1: significa
0: stare male, avere questi dolori, non riuscire a fare due passi, non riuscire a parlare, perché a volte anche parlare, io inverto tutte le frasi, non inverto le parole, è veramente, veramente invalidante. E quindi volevo, ecco, ci siamo anche noi, volevo dire al mondo che ci siamo anche noi e che un posto dove potersi raccontare nel totale rispetto uno dell'altro, in un posto sicuro dove ognuno, nonostante il proprio vissuto, nonostante la propria storia, condivide questo iter, questo viaggio lunghissimo che è il viaggio alla ricerca di quello che si ha, e poterne parlare con qualcuno che ti guarda e capisce esattamente di cosa stai parlando.
1: Tanto gli facciamo un applauso. Stasera abbiamo fatto cambiare il giorno della settimana al gruppo, ovviamente, perché come potete vedere è il martedì. Ci sono tante diagnosi, sono ancora poche, è una malattia sottostimata?
0: È ancora tanto, tanto difficile. Normalmente si arriva alla diagnosi escludendo tutto il resto. E io sono partita con la sclerosi piuttosto che tante altre malattie, fino a poi arrivare a quella che era la fibromialgia. Bisogna ringraziare un po' Lady Gaga, perché se Lady Gaga non avesse aperto, ecco, questo capitolo della fibromialgia, forse insomma ancora saremmo un po' in difficoltà nel trattarla. Una cura ancora non esiste, ci sono tante piccole cure, è una malattia multidisciplinare, quindi insomma bisogna curarsi in tanti, in diverse insomma discipline, diverse
1: Lo Stato, il sistema sanitario vi vede, vi riconosce, inizia a vedervi?
0: Cominciamo,
1: a che punto siamo?
0: Cominciamo. E insomma, si stanno facendo dei buoni passi, è difficile, è ancora...
1: Penso dal punto di vista lavorativo, no?
0: Cioè. Purtroppo sì, io nel gruppo ho tante persone che purtroppo hanno perso il lavoro, hanno perso la famiglia, perché io ho la fortuna che lavoro con mio marito e quando io non ce la faccio lui fa tripli turni, ma chi lavora, chi è dipendente non sempre viene capito, non sempre viene compreso, spesso viene preso per un
1: lavativo,
0: nulla facente, non ha voglia di lavorare, in realtà non ce la si fa, è veramente estremamente difficile.
1: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi magari ti sta vedendo questa sera, si riconosce in alcuni dei sintomi, dei tantissimi insomma che abbiamo visto, che cosa dovrebbe fare? Cioè, se tu parlassi alla Roberta di 20-25 anni fa, quella che non veniva ascoltata, quella a cui si diceva guarda che è tutto qua dentro la tua testa.
0: Intanto di non arrendersi perché siamo pieni di risorse che ci aiutano ad affrontare le situazioni, di non aver paura a chiedere aiuto e di farsi ascoltare, cioè anche a costo di andare nello stesso posto 50.000 volte, ma di farsi ascoltare. E poi, come dice il gruppo, ci siamo anche noi. Io mi metto a disposizione di chiunque abbia voglia di farmi una telefonata, di parlarmi, di chiedere un consulto, di condividere un po' della sua storia.
1: Allora, facciamo vedere anche regia a pieno schermo. Ah, grazie, scusa, non lo vedo io di qui.

0: allora intanto c'è la mail anche, ma c'è anche il tuo numero, in modo tale che questo possa essere magari un'opportunità, forse anche per chi, diciamo, non ha avuto una risposta,
1: certo,
0: non sa se,
1: certo,
0: effettivamente potrebbe essere.
1: Ce ne sono ancora tanti che purtroppo girano, migrano, perché ancora non riescono ad arrivare una diagnosi.
0: Ma esistono dei centri specializzati?
1: Allora, noi abbiamo tanto degli ottimi ospedali, e poi ci sono sia San Martino che il centro di Nervi, che sono proprio quelli che possono dare la diagnosi di fibromialgia.
0: Quindi insomma qualche cosa, anche
1: qualche
0: se
1: cosa,
0: piccoli passi, insomma,
1: sì, assolutamente
0: si
1: sì.
0: sta muovendo. Allora grazie mille,
1: grazie a
0: Roberta.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per averci raccontato questa storia, che è anche quella di tanti, no? Che hanno difficoltà a farsi vedere. All'inizio si diceva vedono solo la mia protesi, diceva Giulia, così anche Stefano, no? Vorrei farmi vedere in un altro modo, invece si fermano alcuni, non tutti per fortuna, a questo. L'altra difficoltà è per chi invece, diceva anche Agnese prima, diceva Roberta, adesso fisicamente io non ho problemi, eppure dentro mi sento che non ce la faccio, che non vado avanti. Grazie veramente a tutti voi che siete venuti questa sera a raccontarvi, grazie ai vostri occhi, alle vostre storie, perché insomma mi hanno molto arricchito. Grazie a chi è venuto anche in studio qui a Terrazza Colombo, e grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me, insomma, di Gianluca Messina. Io vi saluto, spero che queste storie abbiano un po' cambiato, anche di poco, il vostro punto di vista. Buonanotte.

0: Torna come ogni lunedì il programma politico di Primo Canale, ancora una volta dedicato esclusivamente a quello che riguarda il caos AMT. Oggi primo giorno di scuola, primo giorno del nuovo orario invernale, i primi disagi, anzi gli ultimi disagi di una lunga serie, non sono appunto solo che i disagi che abbiamo visto e conosciuto purtroppo negli ultimi mesi, ai quali ovviamente si sono arrivati altri, quelli relativi ai nuovi tagli. Ne parleremo questa sera con tanti compagni di viaggio che sono venuti a trovarci in studio. Naturalmente parleremo dei problemi delle linee extraurbane, parleremo dei problemi delle linee urbane, naturalmente, e tutti i problemi proprio legati al discorso AMT. Buonasera e ben trovato a Federico Boiolo, che è il presidente del municipio Levante.
1: Buonasera, grazie per l'invito a voi.
0: A Fabio Ceraudo, presidente del municipio Medio Ponente.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera,
2: voi, grazie.
0: E ben trovato. Buonasera anche a Edgardo Fano, che è il segretario regionale Faisa Cisal.
3: Buonasera.
0: E alle sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami, che avete imparato un po' a conoscere, non solo ovviamente gli abitanti di Torriglia, ma ormai anche un po' tutti i genovesi, e non solo, perché è stato forse la persona che, questo lo dico io ovviamente, si è preso un po' più degli altri, ma non che sia un merito o vuole essere un, però conoscendo la materia gli è venuto anche piuttosto facile, dico io, inserirsi anche nella lotta che molti sindaci hanno fatto proprio per ottenere quello che sembrava invece essere un problema enorme con questi tagli che erano stati paventati. Poi grazie anche al vostro alzate di scudi di diversi sindaci

0: di tutta l'area metropolitana praticamente di Genova, proprio grazie al vostro contributo avete se non altro fatto sì che non si arrivasse al peggio. Insomma, ci sono stati dei tagli, ci sono stati dei problemi, ce ne saranno anche altri, però se non altro ci avete messo una pezza, Beltrami.
1: Sì, diciamo limitate i danni per ora, è chiaro che adesso devono funzionare i tavoli. Nel senso che l'impegno che si è presa la sindaca con noi e si è presa l'azienda è quella di continuare il confronto, perché quello che era stato prospettato all'inizio logicamente era insostenibile, perché toccava il vivo del servizio, quindi proprio i servizi essenziali, quelli che riguardavano gli studenti e i lavoratori. Su quello, diciamo, dal lunedì al venerdì c'è ancora qualche pecca, stamattina qualche problemino c'è stato, però abbiamo la convinzione che nei prossimi giorni verrà risolto. È chiaro che poi bisogna iniziare a ragionare su tutto il servizio, ma velocemente, non possiamo permetterci di aspettare troppo tempo.
0: Edgardo Fano, ovviamente poi entreremo un pochino nel corso della puntata un po' più nel dettaglio anche dal punto di vista naturalmente dei lavoratori, di chi tutti i giorni è su questi mezzi. Il primo giorno il sindaco Beltrami ha detto, insomma, oggi è un giorno importante, un giorno che si aspettava da tempo tra l'altro, e forse un giorno che sarebbe dovuto arrivare con più calma, nel senso che non ovviamente dal punto di vista del calendario, ma come i sindaci hanno detto, immagino anche voi, che insomma da tempo lamentavate questa situazione, si è arrivati proprio all'ultima curva, all'ultimo metro di questa affannosa corsa che probabilmente si poteva correre, per carità, nessuno dice che non si dovesse correre, però probabilmente tutti questi problemi legati soprattutto al nuovo orario, ci riferiamo in questo momento, forse, anzi non senza il forse, avrebbero dovuto essere risolti prima dell'estate o comunque i primi mesi dell'estate.
2: Allora, noi è solamente da giugno del 2025 che diciamo che bisogna offrire un servizio che è realmente portabile alla città, nel senso che se si programmano dei servizi che non si riescono a fare è un danno nel danno. E oggi infatti il servizio, per quanto insufficiente, perché di questo parliamo, è stato puntuale, nel senso che non ci sono stati grandi problemi sul servizio urbano. Ovvio che la differenziazione degli ingressi scolastici ha contribuito, perché non c'è stato il picco classico delle 7 e delle 9, e ha retto abbastanza bene sull'urbano. È ovvio che c'è un problema di scorte, di veicoli, cioè le vetture che sono disponibili sul servizio urbano sono esattamente quelle che servono, quindi nel momento in cui c'è una rottura di un mezzo che deve essere portato in rimessa incomincia la difficoltà, per cui il vero test secondo noi sarà verso mercoledì, giovedì. C'è stato qualche altro problema sulle linee ex urbane, Alta Valpolcevera, qualcosa su Rossiglione e una corsa su Toriglia, dovuta alla mancanza di materiale rotabile.
0: Questo poi torneremo anche su questo argomento, perché Fano, insomma, da sempre, ormai seguiamo, lei lo sa, come primo canale questa vicenda molto, molto da vicino, ormai da tanto tempo. Lei ha sempre detto, quello che poi ho sempre ribadito io durante le trasmissioni, che un conto sono i conti economici, un conto è il servizio, perché questo lo dice anche Beltrami, anche di più di una volta. Lui dice, ho gestito anche l'azienda di trasporto della provincia qualche anno fa, avevamo dei problemi anche all'epoca, però se non altro il giornaliero dovevamo garantirlo nella maniera migliore, al netto dei problemi dei conti, che quello rimangono, per carità, però lei, su questo penso che vi troviate d'accordo, lei l'ha sempre detto, il servizio a chi, all'utente va garantito, quindi se i turni sono sbagliati o se vengono fatti male o se i mezzi arrivano a 3 di seguito poi non arriva 3 per non arriva 1 per 20 minuti, c'è qualcosa che non va, al netto di quello che è il problema economico. Questa è la gestione dell'ordinario. Su questo poi io penso che il presidente Berruti, che abbiamo spesso criticato, ha fatto la cosa che forse doveva fare, quella di chiedere scusa, quindi più di chiedere scusa vuol dire che tutto quello che abbiamo detto tutti insieme per tanti mesi, forse non eravamo tanto pazzi a criticare l'azienda quando sbagliava, questo ha ammesso di aver sbagliato, quindi penso che sia un po' la firma, no, su questo che è stato fatto, anzi che non è stato fatto. Boiolo, il Levante in generale, com'è la situazione dalle vostre parti? Cosa è successo nella giornata di oggi? Ha qualche notizia particolare? Che tagli avete subito?
3: Abbiamo la situazione non è rosea, non è positiva, come d'altronde del resto ci aspettavamo. Siamo una delle arterie principali che portano dal Levante al centro città, e benché i paventati tagli dei primi giorni della settimana scorsa, di due settimane fa, non siano già stati attuati ma siano stati rinviati a gennaio, si dice, comunque è stata effettuata una riduzione del servizio che non è del 10%. Perché una riduzione del servizio del 10% sull'effettivo dell'anno scorso, che su alcune linee tocca il 30 al 35%. Prendiamo ad esempio la

Linea 15, una linea fondamentale che parte da Quinto, Nervi, arriva fino a Piazza Verdi, quindi fino al centro città. Da 126 corse da Levante in direzione centro siamo passati a 91 corse. 91 corse vuol dire 35 corse in meno, che sommate

0: soprattutto nell'orario di punta, va a confluire su quella linea una serie di utenti che non può fare diversamente e che prende quell'autobus, perché magari non prende il 17, non prende il 16, banalmente perché abita sul litorale e non abita ovviamente nella parte più a monte o più a nord ovviamente della zona municipale. E non è l'unica, purtroppo, è un esempio, ma se andiamo a vedere le zone collinari, le zone di Apparizione, le zone della Valle Sturla, di San Desiderio, di Bavari e di Premanico, noi oltre al taglio del servizio del 15-20-25% su alcune linee, abbiamo avuto anche l'eliminazione di alcune linee. Parliamo ad esempio dell'integrativo 16 e dell'integrativo 18, quindi della zona di Premanico sulle alture della Valle Sturla e su via Montefasce l'integrativo 18, che non sono dei taxibus come sono stati tagliati mesi fa, sono degli integrativi, che sono una cosa completamente differente rispetto al taxibus, e peraltro sono dei costi che vanno ad essere sostenuti nel momento in cui ci sono. Mi spiego meglio: il taxi, l'integrativo è un mezzo che non è un bus, ovviamente non è un autobus come tutti quelli che vediamo in Corso Europa o comunque sulle arterie principali, che viene utilizzato su chiamata dall'utenza. Se la chiamata non c'è, ammetti, non sostiene il costo, e stiamo parlando di poche centinaia di euro, ok, migliaia su tutta la città. Quindi andare a tagliare da prima i taxibus e poi anche alcuni integrativi, tra i quali gli 16 e gli 18 del Levante genovese, io penso che sia davvero un'assurdità. Vero è che magari le famiglie che abitano in Valle Sturla o ad Apparizione non sono le stesse di San Fruttuoso, di Sestri Ponente, di Voltri, è vero, è verissimo, però è anche vero che gli abitanti di Premanico e di Apparizione sono abitanti del comune di Genova, e quindi andare a tagliare totalmente delle linee di persone che non hanno più un'autonomia e una libertà, io la ritengo una scelta totalmente sbagliata. E concludo: come si sarebbe potuto fare? Vabbè, innanzitutto aprendo un dialogo sul territorio e con il territorio, parlo del comune di Genova ma immagino anche su tutta la città metropolitana, perché se ci sono da fare delle riduzioni dei servizi e dei tagli ci si parla, ci si confronta e magari una soluzione la si trova. Non che prima adottiamo i tagli, o perlomeno proclamiamo i tagli, annunciamo le riduzioni di servizi e poi dopo ci confrontiamo con le realtà del territorio.
1: Vabbè, è successa la stessa cosa con i sindaci. Mentre parlava Bogliolo mi veniva in mente la situazione,
0: anche a livello di
1: se loro non avessero urlato come hanno urlato,
0: perché io vi faccio, lo dico con grande onestà intellettuale, con grande sincerità, quando successivamente abbiamo avuto l'incontro con il vice sindaco, con l'assessore Robotti e con tutta quella parte di personale di MT deputata a decidere, io non ho detto avete sbagliato e me ne sono andato, ho detto bene, ci sono da fare dei tagli, c'è da ragionare su delle riduzioni, ragioniamo sull'utenza, su chi prende un autobus e sulla portata di una determinata linea, andremo a capire se c'è qualcosa che si può tagliare, e vi posso assicurare, concludo, che perlomeno a Levante qualcosa da fare c'è.
1: Ceraudo, dalle vostre parti invece?
2: Dalle nostre parti le problematiche ci sono, abbiamo già avuto delle segnalazioni, sicuramente il 10% del taglio oggi crea delle condizioni di difficoltà soprattutto sulle alture di Sestri, per, naturalmente iniziando le scuole c'è una difficoltà, ma partiamo dall'idea che qua c'è un piano di risanamento che oggi ancora, finora negli interventi che ho ascoltato, va bene, ma partiamo da un regresso che è un danno esagerato all'amministrazione pubblica. Io voglio ricordare che sostanzialmente il debito creato da MT poteva mandare in default lo stesso bilancio comunale, e questo ha creato le condizioni oggi che ci troviamo ad avere un servizio pubblico con delle limitazioni enormi. È vero, la condivisione deve essere una condivisione totale con tutti, ma tutti devono mettersi in testa che c'è un'emergenza che è stata ereditata e che qualcuno forse stava minimizzando fino all'ultimo giorno, dando la gratuità di un servizio quando l'azienda perdeva negli ultimi due anni quasi 80 milioni di euro. Cioè stiamo parlando di una società e un'azienda che era in continua perdita, non faceva manutenzione, non pagava i fornitori, e oggi ci troviamo in questa situazione. Con ciò, ripeto, si chiama servizio pubblico e deve essere dato un servizio pubblico. Io parlo anche nel mio ruolo da sindacalista, con tante vertenze che ho visto negli anni con aziende e anche con cui ho vissuto di persona. Sono situazioni non facili, complicate, difficili, in cui tante volte bisogna entrare nel merito e capire perché si è arrivati in quella condizione. C'è una gestione, c'è un'amministrazione, c'è un servizio, ci sono dei lavoratori.

0: E c'è anche l'indirizzo politico. Se l'indirizzo politico è stato quello che, quando noi abbiamo ottenuto da Roma il più grosso finanziamento del PNRR per i quattro assi, e non siamo riusciti a capire che in quel momento questa azienda, col Covid sicuramente, con situazioni di criticità ed emergenza, non andava risanata in una certa maniera, lasciando ad esempio dei mezzi dislocati all'interno di un parcheggio per 2 anni, hanno fatto il primo collaudo questi mezzi senza mai aver toccato la strada, e un'infrastruttura che ancora deve essere costruita. La domanda che mi pongo io, oltre il problema che oggi stanno vivendo logicamente i consumatori e l'ultimi che dovrebbero subirlo, perché il servizio pubblico deve dare un servizio al cittadino, è: cosa si è fatto in precedenza, Gerardo, oggi cosa faremo?
1: Lei l'ha messo sul piano politico, naturalmente, per ora eravamo rimasti sul piano dell'organizzazione dell'azienda. Allora, siccome sul piano politico, le faccio sentire quello che ha detto proprio ai nostri microfoni qualche giorno fa, proprio dopo la commissione che c'è stata in comune, l'ex vice sindaco Pietro Picciocchi, che era anche assessore al bilancio, quindi conosce bene la materia. Sentiamo allora quello che era stato il suo punto di vista, che naturalmente va un po' contro quello che dice Gerardo, ma è giusto far sentire entrambe le campane.
2: Questa ricerca ossessiva di colpevoli io credo che non abbia giovato in questi mesi, e penso che il piano potesse essere gestito diversamente. Non mi rassegno, questo è il punto politico credo di fondo, non mi rassegno a questo piano lacrime e sangue, perché vedete, noi possiamo anche salvare l'azienda con la famosa omologa del tribunale, ma cosa resterà del servizio pubblico locale di questa città? Perché poi la domanda che si fanno i cittadini è esattamente questa: bene, azienda salva, operazione perfettamente riuscita, paziente morte. Lo squilibrio strutturale di AMT da dopo il Covid è fatto noto, esattamente come per tutte le grandi aziende di TPL italiano. Guardate cosa ha dichiarato il sindaco Sala sulla condizione economica del TPL del comune di Milano, ed è il comune di Milano. Bene, come si è cercato di tenere in piedi l'azienda in questi anni? Chiaramente in attesa di un lavoro che andava fatto sui contratti di servizio, si sono cercate risorse straordinarie, che ci sono state e sono state anche importanti. Tra queste risorse straordinarie, i contributi del Ministero dell'Ambiente, che andavano a pagare che cosa? Le politiche di gratuità. Allora, una delle più grandi bugie che è stata detta all'inizio di questa vicenda, oggi forse meno, anche perché non trova riscontro nei dati del piano di risanamento, è che la situazione di crisi di AMT è stata originata dalle gratuità, che invece hanno fatto esplodere enormemente il numero degli utenti del servizio. Questo non è vero, perché quelle politiche di gratuità hanno inciso molto marginalmente sul bilancio dell'azienda, perché come diceva lei, il bilancio dell'azienda si regge solo molto marginalmente sui biglietti, sugli abbonamenti, sulle tariffe. Quello che conta veramente sono i contributi, ma soprattutto questi contributi del Ministero dell'Ambiente di fatto sono stati sovrabbondanti rispetto alla diminuzione di gettito che nel breve periodo aveva determinato questa politica di gratuità. Quindi questa non è la causa, e sicuramente, ripeto, esiste un tema di riequilibrio strutturale. Io non dico che il futuro di AMT, come di qualunque azienda di TPL in Italia, possa essere affidato a contributi straordinari una tantum, però ecco, francamente credo che forse si potessero intrattenere delle relazioni con i ministeri diverse rispetto a quello che abbiamo assistito.
1: Va bene, questa era ovviamente la posizione dell'ex vice sindaco Picciocchi. Torniamo un attimo al momento. Beltrami, lei il piano di restauramento l'ha visto?
3: Finalmente sì, dico finalmente perché noi erano mesi che lo chiedevamo e finalmente ci è stato consegnato. Sono onesto, e io ho iniziato a leggerlo, sono tante pagine, ho provato a entrarci un po' dentro con la testa, ci sono alcune cose che mi lasciano perplesso e mi riservo ancora qualche giorno, ma poi esprimerò la mia opinione. Io lì dentro per ora ho visto veramente non tantissime cose di trasporto, nel senso che è un piano di risanamento che, se oggi a dove sono arrivato dovessi esprimere un giudizio, dico che potrebbe essere un piano che lo si può attuare anche in altre situazioni che non è trasporto pubblico. Io credo che lì dentro andavano inserite delle cose un po' più strutturali, anche perché è vero, io poi l'ho detto da mesi, io non voglio entrare nella polemica politica, non ci voglio entrare, non mi interessa e mi interessa poco. A me quello che mi interessa è oggi, quindi oggi quello che facciamo. E oggi, guardando quel piano, Mettiamola così.

0: Se io devo tener conto di quel piano, devo sperare per il fatto che rimanga un'azienda pubblica che a ottobre venga in qualche modo approvato. Però poi dal giorno dopo bisogna lavorare seriamente, perché lì dentro azioni vere che vanno poi a far sì che l'azienda rimanga in piedi successivamente, senza poi creare quello che piace a tanti, lacrime e sangue, o nel trasporto per i dipendenti, allora poi diventa complicato. A me sto giochino, ecco, non piace.
1: Visioni diverse, scusate. La prima è quella di Picciocchi, che addirittura dice, insomma, c'è anche la possibilità che il paziente, l'operazione è riuscita, il paziente è morto, che è una sua frase che ha detto prima, l'avete sentita. Poi c'è Terrile, che adesso vi faccio sentire, che invece dice, come il presidente Berruti ha detto, nei prossimi anni AMT potrebbe diventare, a tutte le potenzialità per diventare un'azienda, una delle migliori aziende di trasporto in Italia.
0: Allora, io su questo posso dirle, io ho la convinzione di questo, Io ho la convinzione che all'interno dell'azienda ci siano, efficientando quello che si deve efficientare, ci sono delle eccellenze, e anche a livello proprio di dipendenti, ma a livello di autisti, a livello di... Io credo che sia una delle aziende migliori d'Italia, perché se in questi periodi qua, in qualche modo, io parlo dell'extraurbano perché chiaramente è quello che conosco di più, in qualche modo è rimasto in piedi il servizio, e in qualche modo anche oggi stesso, con le difficoltà che ci sono state grazie proprio all'interessamento locale, dei capi piazza locali, degli autisti locali, che troppo spesso dall'azienda vengono ascoltati poco.
1: Fano, giusto?
2: È più che giusto, nel senso che da noi i tranvieri sono ancora attaccati alla maglia, sono persone che credono al lavoro che fanno, nell'azienda in cui vivono, e spesso si accorge troppo poco di quello che fanno, perché il servizio poi non lo fanno girare i dirigenti, lo fanno girare le persone che sono sulla piazza. Sono state dette una serie di cose che sono vere: i ricavi da tariffazione nel post-Covid non sono mai arrivati ai livelli ante-Covid in nessuna città d'Italia, quindi c'è stato un calo netto. Quello che secondo me dovrebbe distinguere la dinamica politica in questo scontro continuo che c'è, che non credo che faccia bene, infatti abbiamo cercato di starne sempre fuori, è che bisogna vedere da che paradigma si parte. Se si parte da un paradigma dove l'obiettivo è trasportare più persone, che poi è quello che diceva il PNRR, perché prevedeva uno shift modale verso la mobilità collettiva di 10 punti percentuali, oppure il tema è dobbiamo mantenere i conti in ordine. Il piano di risanamento non è un piano trasportistico, è un piano che serve a rimettere in bonus la società. È ovvio che dopo noi speriamo e crediamo che si arrivi all'omologa. Nel momento in cui si arriva all'omologa bisogna fare un discorso diverso, che è tarato su come dare un servizio di qualità alla città. Ma un servizio di qualità alla città ha dei costi. Non si può immaginare che i contratti di servizio non siano indicizzati. Tutto è indicizzato nel mondo. Ogni giorno aumentano i prezzi, però i contratti di servizio del TPL non aumentano mai. C'è il caro gasolio. Solo AMT, diceva Terrile, 500.000 euro al mese. In Italia sono 80 milioni di euro al mese. Chi li paga?
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito.

0: Eccoci qui ancora a parlarvi di quello che sta accadendo in AMT, ma soprattutto sperando che accada qualcosa di migliore nei prossimi mesi. Un po' di speranza è arrivata anche dalle parole sia di Beltrami che di Fano, però i fatti, la cronaca raccontano ancora invece giornate molto difficili. Prima Boiola ha raccontato di una situazione particolare, quella che si sta vivendo lungo le direttrici del centro del Levante, insomma questo è quello che accade oggi. Poi la speranza, Boiola, che un domani davvero AMT diventi un'azienda sana, che si rimetta in piedi, che gli autisti possano tornare a lavorare con il sorriso.
1: Partendo dal presupposto che tutti noi aspettiamo l'omologa del tribunale, speriamo che ci sia, che ci sarà, e soprattutto siamo tutti in attesa di capire il contenuto ovviamente di questo piano di risieramento. Qualcuno l'ha già visto, qualcuno no, io ad esempio non ho avuto modo di leggerlo perché non c'è stato ovviamente trasmesso. E
0: ecco, tra l'altro, soprattutto c'era un cartello che bastava prima mostrateci i conti, che era un
1: stava arrivando
0: che molti sindaci hanno fatto nelle tante lettere, no? Uno dei conti, o comunque era i conti e il piano di risanamento. Allora, il piano di risanamento è arrivato ed è già, insomma, diceva Beltrami prima, è già un passo. Manca ancora il bilancio, mancano ancora i numeri veri e propri, perché si parla per ora di una previsione di bilancio.
1: Il secondo tema infatti è capire i bilanci, che noi oggi non abbiamo ancora visto, se non erro parliamo del 2025.

0: 5, perché anche banalmente andando sul sito DMT amministrazione trasparente, se arriva al 2024, quali sono i numeri di questi bilanci, perché nel frattempo è successo qualcosa di abbastanza significativo: i tagli, la riduzione dei servizi, i prospettati futuri tagli che sono stati, come dicevo, posticipati a gennaio, ma è successo anche qualcosa che da un punto di vista legislativo ed economico non è di trascurabile rilevanza: la votazione da parte del Consiglio regionale di Regione Liguria di un contributo di 40 milioni di euro oltre al contributo che già Regione Liguria eroga in ambito di trasporto pubblico locale in favore di AMT, ovviamente.
1: Tra l'altro,
0: con la mediazione
1: detto
0: del Comune di Genova.
1: Canale qualche giorno fa, AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo. È una frase forte.
0: Io direi che è una questione matematica. Se noi oggi ragioniamo su 40 milioni di euro in più, oltre al contributo che già Regione Liguria erogava e continua ad erogare, AMT non ha mai avuto così tanti soldi. Ma la domanda che ci dobbiamo porre è un'altra. Nel momento in cui andremo ad analizzare e a verificare quelli che sono i bilanci di AMT che oggi noi non conosciamo, relativi al 2025, sul quale c'è stato effettivamente un ampio dibattito politico, la situazione era a posto, non era a posto, c'è un buco di 150 milioni, di 120, no, non c'è. Ma se dovessimo andare a verificare effettivamente che l'asserito buco non è quello che si palesa o che si palesava, e nel frattempo Regione Liguria ha votato una legge di questo tipo che prevede un contributo di 40 milioni di euro, a quel punto cosa succede? I 40 milioni di euro, per carità, serviranno sempre, però a quel punto la situazione non tanto politica quanto più giuridica è un po' differente rispetto all'asserito buco di bilancio che si è sempre prospettato ma che non ha mai trovato conforto in documenti oggettivi e contabili.
1: Guarda, lei che bazzica in regione, sì, di numeri, sa,
0: giù tutti no, martedì.
1: Questo bilancio che non è stato ancora messo, dovrebbe andare nel consolidato della comune.
0: Assolutamente, sì.
1: Però non è stato messo.
0: Esatto.
1: Quindi cosa potrebbe succedere se dovesse andare?
0: È proprio quello, sarebbe una situazione da un punto di vista giuridico che non so spiegare, complicata e difficile, perché nel momento in cui vengono fatte delle conferenze stampa viene manifestata e paventata una situazione complicata e difficile, e noi tutti ci crediamo.
1: Conferenze stampa, perdoni, non sono state fatte.
0: No, perché chiedo scusa.
1: Quindi io su questo è stato fatto un reel dalla sindaca di Genova, e Beltrami era ospite insieme ad altri quattro sindaci.
0: No, diciamo che all'inizio
1: con l'azienda, la sera commentando il reel, nessuno dei sindaci, quattro più due che aveva contattato al telefono, se non sbaglio in sei, avete detto o siamo scemi, no, o non abbiamo capito niente.
0: Io
1: quindi non è normale.
0: Vado un po' più
1: sì,
0: indietro,
1: però voglio dire, situazioni come queste meritano forse qualche approfondimento in più, qualche domanda in più, ma va bene, questa
0: però
1: è la mia considerazione.
0: E questo, per carità, lo dico anche da colui che mastica un pochino il diritto, da laureato in giurisprudenza e da avvocato. È bene parlare e rappresentare situazioni con documenti oggettivi alla mano, che poi, per carità, magari esistono, non lo posso dire perché io non li ho visti, ma questi bilanci andavano presentati subito, fin da subito. La realtà e la situazione economica di questa azienda andava manifestata fin da subito, perché oggi noi brancoliamo nel buio perlomeno fino a che non vedremo il piano di risanamento e i bilanci adesso allegati.
1: Vi faccio sentire, Gerardo, faccio sentire uno dei tanti box che abbiamo raccolto questa mattina per le vie della città, così poi lo commentiamo insieme. Arriva.
2: 43. Ieri ho aspettato 35 minuti. Purtroppo io tutti i giorni devo andare avanti e indietro. 36 e 43. Da Castelletto a via Montezovetto mi ci vuole un'ora e mezza se perdo un autobus.
3: Non ci si può affidare?
2: No, assolutamente.
4: C'è scritto 7 minuti, invece altri 7 minuti.
2: Un disastro, guardi, un disastro, perché 20 minuti, 30 minuti, poi sono pieni, no? Cioè, una cosa allucinante.
3: Aspetta tanto prima di prendere il bus, tanti ritardi?
2: Ma 20 minuti, 25, poi a volte ne passano magari due, uno dietro l'altro. L'altro giorno aspettavo in Piazza De Ferrari 36, ho aspettato 25 minuti, poi ne sono arrivati due, uno dietro l'altro. L'altra volta avevo una visita all'ospedale di Boltri,
5: Sono partita alle 8 del mattino, sono ritornata a mezzogiorno a casa.

0: i tardi, i bus che saltano le corse, le fermate strapiene di persone. Però intanto quando uno deve andare a pagare i 350 euro di abbonamento, lì va tutto bene, no?
1: Avete l'abbonamento?
0: Sì. Vorremmo un servizio decente come si deve, visto che paghiamo.
2: Bene, ma non benissimo, Bogliolo.
3: No, assolutamente, anche perché diciamo che questa situazione rappresentata dall'utenza è proprio quella che abbiamo vissuto in queste ore.
2: Gerardo, ne sorprendono un po' queste dichiarazioni di questi genovesi?
4: Che ci siano dei disagi è scontato, naturalmente. Però voglio ricordare che, ripeto, se ci deve essere un'omologa da parte di un tribunale, e come chiedevo anche io quando ero in consiglio comunale, il bilancio del 2024 io lo chiedevo ad alta voce ma non ci veniva presentato, la risposta era che c'era un debito chiaro, e infatti 40 milioni della regione sono, e la legge che avete approvato anche in regione dove tu ci sei, sono proprio in virtù dell'omologa del tribunale, quindi 40 milioni vengono se l'omologa del tribunale viene, quindi specifica e chiarisce che c'è un debito all'interno di AMT che giustifica la legge che avete proclamato in regione, quindi non è che si fa beneficenza, vuol dire che c'è un intervento straordinario da parte della regione, perché è vero che probabilmente, come dice Bucci, AMT non ha mai avuto così tanti soldi, ma probabilmente non ha mai avuto così tanti debiti, questo forse se lo ricorda l'ex sindaco di Genova, nonché gestore di AMT in un periodo che perdeva nel biennio 80 milioni, quindi voi ci date la metà di quello che ha perso AMT in 2 anni, quindi non mi sembra beneficenza, mi sembra un atto dovuto da parte di chi dovrebbe gestire la mobilità pubblica in un contesto di difficoltà, in un contesto difficile, e sicuramente oggi stiamo vivendo queste situazioni, ripeto, non scaricando la colpa e la responsabilità solo a quelli del passato, perché oggi noi poi dobbiamo prenderci la responsabilità di portare avanti un servizio pubblico e di trovare le soluzioni, ma un conto è creare debiti e dire che va tutto bene, un conto è guardarsi in faccia e dire: oggi ci troviamo in una situazione d'emergenza e dobbiamo trovare le soluzioni, sediamoci a un tavolo tutti quanti, e se avete la soluzione in mano, come dovevate avercela forse nello scorso ciclo amministrativo, tiratelo
2: però
4: fuori.
2: Gerardo, lei,
4: e
2: ovviamente dal suo punto di vista,
4: non
2: naturalmente
4: voglio solo, non voglio
2: difende
4: solo
2: un po'
4: sul lato
2: tutto
4: politico,
2: quello che è la politica,
4: non voglio metterla
2: però
4: sul lato politico.
2: Se i sindaci di destra, sinistra, centro, nord, sud, sono lamentati del modo di operare dell'azienda.
4: Ripeto, è mancato il dialogo.
2: Qualcosa è successo.
4: Ripeto, probabilmente le modalità.
2: Il presidente ha chiesto scusa.
4: Probabilmente,
2: è successo
4: probabilmente le modalità, e lo ripeto, non è che le giustifico, non sono corrette. La condivisione è la base di tutto ed è anche la linea amministrativa che abbiamo voluto dare nel nuovo ciclo amministrativo, e quindi probabilmente c'è stata delle mancanze, se infatti ci sono state delle scuse sicuramente ci sono delle mancanze. Oggi però bisogna trovare delle soluzioni, secondo me il PNRR e i quattro assi possono essere una realtà che può rilanciare certamente la mobilità pubblica con una nuova tipo di mobilità. Oggi però dobbiamo trovare anche delle soluzioni economiche per rinquadrare la situazione senza far pagare troppo all'azienda e ai lavoratori, e naturalmente chi ne sta pagando le conseguenze sono i fruitori, e quindi oggi siamo in difficoltà.
2: Fano, le faccio vedere un cartello, anzi due cartelli che sono riferiti proprio invece a quello che sta succedendo. Tanto vado a salutare anche Furio Truzzi, che tra poco avremo anche ospite, eccolo qua, buonasera e ben trovato anche a lei. Fano, due cartelli le faccio vedere, sono quelli inerenti ai numeri relativi agli autisti di AMT. Lei qualche giorno fa, insomma da noi tante volte durante l'anno, ha appunto dichiarato, insomma, questo non è ancora un esodo vero e proprio, ma una prova di fuga in qualche modo, qualcosa sta succedendo guardando i numeri. Ecco, queste sono 50 dimissioni volontarie negli ultimi mesi, i dipendenti ovviamente sono scesi un po' perché sono andati in pensione qualcuno ovviamente invece se n'è andato, però insomma stanno scendendo. Lei più di una volta addirittura mi aveva messo la grande fuga, perché obiettivamente i numeri dicono questo. Una volta lei diceva andare in AMT significava, insomma, il posto fisso, uno dei tanti posti fissi garantiti e quindi anche molto, molto ambiti. Oggi invece che cosa succede?
5: Oggi succede che il mercato del lavoro, con il possesso delle patenti, delle abilitazioni professionali,

0: offre migliori condizioni di lavoro a stipendi nettamente più alti, ma nettamente parliamo di differenze mensili dell'ordine di 1000 euro. Cioè, se uno va a lavorare sulle semoventi o sul merci, prende degli stipendi che sono di 1000 euro superiori. E il sabato e la domenica sta a casa, i festivi sta con la famiglia, e in un nastro lavorativo di 10-12 ore a casa, i tranvieri questo ancora ad oggi non lo riescono a fare. Se uno ha 50 anni come me ed è 25 anni che è in azienda, magari prima di cambiare ci pensa. Probabilmente io stesso a 25 anni avrei cambiato lavoro. Quello, i dati mi tornano, sono corretti, e sono un problema serio, perché c'è un abbandono da questa professione generalizzato che si è accentuato con il periodo di crisi. E quando sento dire qualcheduno che la soluzione nell'efficienza, nell'abbattere i salari e peggiorare la normativa di riferimento del personale, vuol dire che quel dato lì esploderà e non si troverà più nessuno che viene a fare questo lavoro. Quindi è uno dei tanti motivi per i quali i lavoratori, che già sono penalizzati di loro, non devono pagare in termini economici e normativi questa crisi, perché è un dato pesante da leggere, molto pesante. Consideri che 20 anni fa, quando c'era una selezione in MT, prendevano Palazzetto dello Sport per fare i quiz. Oggi probabilmente stiamo in questa stanza.
1: Truzzi, ha sentito naturalmente le parole di Fano, che aprono un problema nel problema. Oggi l'abbiamo chiamata anche per questo, naturalmente, il parere degli utenti, quelli che poi alla fine pagano, e pagano di tasca loro, naturalmente. Tra l'altro, qualche ora fa, diverse lettere, anche sia mail che sui social, ci hanno scritto per esempio che è stato annunciato l'accordo tra l'azienda e l'università per quanto riguarda i ragazzi al primo anno, che era una tradizione ormai da tanti anni. È stato annunciato proprio dall'azienda, anche in commissione, se non vado errato, di qualche giorno fa, e invece sul sito dell'azienda, intanto Furio Truzzi è sparito, ecco, no, eccolo qua, sul sito dell'azienda non è possibile proprio fare questo accordo, quindi prendere questo abbonamento gratuito come è sempre successo in azienda. Questo è uno dei tanti problemi che si stanno verificando. Qualcuno, per fortuna Fano diceva oggi, insomma, i primi giorni, appena il primo giorno, i primi giorni stanno reggendo dal punto di vista dell'urto. Probabilmente c'era anche tanta attenzione mediatica, posso dirlo io anche sulla giornata di oggi, quindi penso che anche in azienda abbiano fatto tutto in modo che oggi andasse tutto bene, che sarebbe stato devastante dal punto di vista mediatico avere una giornata peggio delle altre, perché c'era molta attenzione anche dei media, quindi se anche alle fermate degli autobus. Com'è andata dal suo punto di vista? Insomma, qui Beltrami, sindaco di Torino, ha detto più o meno, insomma, siamo andati abbastanza bene, a parte una corsa saltata. Fano, che ha il posto della situazione, dice, insomma, la prima giornata ha retto, poi vedremo le prossime quello che accadrà. Dal vostro punto di vista, che report avete avuto nella giornata di oggi?
2: Beh, direi che sono emerse due tipologie di commenti. Da un lato, e sono quelli più ridotti, sono i minori, qualche apprezzamento. Ad esempio, qualcuno ci ha scritto che finalmente è stato ripristinato il collinare per Voltri, eccetera. Peraltro però ricordo che i bus taxi sono ancora fuori servizio per la scelta dell'azienda di disdire questo tipo di servizio.
1: Deve avere schiacciato involontariamente probabilmente qualche tasto del computer, è quello che diceva lei, Boglio.
3: È la stessa cosa, sì, ma anche perché è una scelta incomprensibile, perché come dicevo prima, i taxibus e gli integrativi sono veramente dei servizi a chiamata, e parliamo veramente di poche migliaia di euro su tutta la città, e se un buco c'è, come diceva il collega amico Ceraudo, non penso siano le risorse recuperate dal taxibus o dagli integrativi a colmare questo gap. E peraltro sono un servizio veramente indispensabile, perché quando parliamo di una linea sull'arteria principale, abbiamo parlato del 15, del 17, del 16, si è parlato poi del 7, dell'8 in Valpolcevera, congestionati, pieni, è pieno, ne passerà un altro tra 20 minuti, mezz'ora, per quanto sia tanto, comunque passa il bus. Sugli integrativi e sui taxibus non passa niente.
1: Per non parlare di
3: è un po' come la situazione dell'entroterra, quindi io ho vissuto una realtà incredibile, una famiglia di via Montefascia, Apparizione, sono le ultime case sotto il fascio, no? Di un figlio che mi ha chiamato dicendo: mio padre ha perso la sua libertà, perché il papà nel pomeriggio di anni 95 si prendeva il taxibus, scendeva a Borgorati, si faceva tre commissioni e tornava a casa. Questa era una libertà, non lo può più fare.
1: Allora, verso la chiusura siamo, vi chiedo a Beltrami soprattutto.

0: tutto è da fare naturalmente, che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi?
1: Io se...
0: Se avesse la sfera di cristallo senza,
1: no,
0: però...
1: Io quello che mi auguro è chiaro che ci è stato detto in tutte le lingue che bisogna stare all'interno del piano, bisogna stare all'interno di quello che c'è scritto, lo sa che io ho criticato quello che c'è scritto perché secondo me si potevano scrivere anche altre cose. Tolto quello, durante la riunione in città metropolitana abbiamo detto tiriamo una riga e vediamo quello che si riesce a fare adesso, che potevamo farlo a luglio, ma un dettaglio. Quello che è, che a me preoccupa, è che oggi qualche problemino c'è stato, perché è chiaro che nei primi giorni, soprattutto per chi non conosce bene il servizio dell'entroterra, finché non ci sono gli orari definitivi nella scuola, i ragazzi si scaglionano nella mattinata e magari in alcuni casi i primini, i genitori li accompagnano con la macchina perché è la prima volta che scendono a Genova. E quindi domani mattina è la verità, cioè domani mattina se salta la corsa che è saltata stamattina sulla linea principale della Val Trevi Alta Val Bisagno, succede quello che è successo stamattina, che non c'erano tutti i ragazzi da scuola, sono rimaste 40 persone a piedi a Bargagli e sono riusciti poi a salire sulla 715 della Fontana Buona grazie anche all'autista che si è assunto una responsabilità, non lo dovrei dire, ma magari di caricare qualcuno in piedi più del dovuto per portarli a Genova, ma mezz'ora dopo, quindi facendo arrivare già il primo giorno di scuola i ragazzi in ritardo e chi andava a lavorare ha avuto qualche problema perché poi deve giustificarsi al lavoro per il ritardo. Ma domani mattina quasi tutte le scuole iniziano alle 8, quindi ci sono quelle corse che io chiamo vitali che non possono saltare per nessun motivo, quindi bisogna mettere nella condizione, perché io quello e poi davvero faccio il bravo, ma le corse quelle principali delle valli, per chi conosce l'urbano, le deve vedere come il 13, il 17, l'1, il 7, cioè le deve vedere come gli assi portanti dell'urbano. Gli assi portanti dell'extraurbano sono la Fontana Buona, la Val Trevi Alta Val Bisagno, la Valle Stura, la Valle Scrivia. Quelle sono vitali, anche perché se perdi quella corsa, ora che siamo riusciti a far inserire un po' di corsa, dopo un'ora ne hai un'altra. Per come era uscita all'inizio ce l'avevi dopo due ore.
0: Fanno quindi, invece da gli genovesi, invece, questo ovviamente per quanto riguarda l'extra, arriva anche da Tuzzi.
2: Per me è metti una unica, urbana e extraurbana.
0: Sì, certo, però
2: vorrei solo segnalare una cosa. Quando è stato fatto il primo piano, che è stato presentato in Consiglio Comunale, c'è stato dato cartaceo il 15 ottobre dell'anno scorso, la previsione di rivisitazione del contratto di servizio era di 35 milioni e mezzo. Quindi tu ogni anno il contratto di servizio doveva essere rivisto per 35,5 milioni, poi sono scesi magicamente per disponibilità a 28, poi a 24, adesso a 20. Questi 15 milioni di euro che mancano da quel dato sono quelli che servono per rifare un servizio adeguato. È molto chiara la situazione. Per noi bisogna uscire da questa situazione di crisi, rincominciare a fare delle assunzioni, fare un piano straordinario delle manutenzioni, perché ad oggi non abbiamo i veicoli, utilizzare l'accordo che abbiamo fatto con la Regione per 80 milioni di investimento regionale sui fondi dedicati per il rinnovo del parco veicolare e puntare sui quattro assi. Ma puntare sui quattro assi vuol dire anche ragionare in una logica, ve la dico chiara, Galileo Ferraris, non fare Galileo Ferraris è stato un danno trasportistico abbastanza evidente, perché lo capiscono tutti con le linee di adduzione, solo chi non lo vuol vedere, cioè il trasporto va sulle linee principali e poi c'è il servizio residuale sull'adduzione, riducendo le vetture piccole ho possibilità di utilizzare di più, aumento le frequenze, cioè il servizio alla cittadinanza migliora, non peggiora, è un po' come l'extraurbano quando si hanno i servizi a chiamata, lì hanno un senso completamente diverso, perché nelle circoscrizioni non ci può andare una corriera per portare persone, ma se c'è un autobus piccolo che fornisce, l'utente ha un servizio di qualità e si rientra in dei costi compatibili, per cui bisogna fare un
0: Truzzi
2: piano trasportistico.
0: A 30 secondi per rispondere al posto di Fano, ovviamente con due punti di differenti di punti di vista, che autunno ci aspetta secondo voi?
3: Tocca a me?
0: Sì, 30 secondi però.
3: Diciamo che largamente coincide l'opinione, torno a ripetere, avremmo preferito una rimodulazione discussa e condivisa piuttosto che questa imposizione di taglio tra virgolette lineare che è ben superiore al 10%, i nostri calcoli nel feriale parlano del 18%, per l'extraurbano non mi preoccupa.

0: pronuncio, ha già detto il sindaco di Torriglia, e quindi la situazione è molto semplice, è un piano non di risanamento, è un piano di aumento dei disagi per i passeggeri, quindi va rivisto da capo a fondo.
1: Grazie Truzzi, a presto. Allora, siamo arrivati alla fine, cioè, Raudo, insomma, lei ci crede in questa MT?
2: No, io
1: più
2: credo in una MT
1: migliore,
2: che venga rilanciata con il PNRR, con la possibilità di assunzioni, investimenti e anche di investimenti sulle manutenzioni, perché quello che l'intervento che è stato fatto racchiude quello che serve per rilanciare MT, però per fare quello logicamente serve economia. Per fare economia o troviamo delle risorse che arrivano da fuori o difficilmente riusciremo a risanare pienamente il servizio. Con ciò la speranza è una speranza forte, e con la condivisione da parte di tutti, perché questo è un problema che racchiude tutta la città e va affrontato tutti insieme.
1: Vedremo allora quello che accadrà nei prossimi giorni. Il sindaco di Torriglia ha detto, insomma, già domani potrebbe già essere un giorno importante per capire un po' che aria tira, che autunno, inverno ci aspetta, se insomma oggi è stata una giornata particolarmente tranquilla, dicendolo sottovoce, insomma, per andare incontro anche a qualche discorso di porta di fortuna o sfortuna, diciamolo in silenzio, è andata piuttosto bene, quindi prendiamolo e portiamolo a casa, però è un giorno, ce ne aspettano tanti altri e già nei prossimi giorni vedremo se sarà sempre così. Insomma, se terrà questa situazione potremmo già dire di essere abbastanza soddisfatti, anche se ricordiamo che non nessuno sarà soddisfatto, perché siamo reduci da un anno di questa situazione, quindi non è da dire siamo soddisfatti perché non è peggiorata, ma siamo sempre insoddisfatti come utenti, no? Quindi questa è la base di partenza. Beltrami, in 30 secondi davvero, perché continuiamo a parlare di una soddisfazione su un anno di insoddisfazione, questa
3: è
1: non ce lo dobbiamo dimenticare.
3: È in un ultimo periodo che, visto la carenza dei mezzi, saltavano dalle nostre parti 7, 8, 10 corse al giorno, quindi lasciando delle persone a piedi, l'ho già detto, sulla parte alta della Valtrebbia 3-4 ore per strada e non potevano andare a casa. Quindi è chiaro che c'è grande insoddisfazione. Lo ridico, bisogna stringere tutti la cinghia bene, sia gli utenti che tutti quanti noi che l'azienda, però quello che deve succedere da domani mattina è che ci deve essere veramente questa collaborazione tra tutti e non dobbiamo essere più messi da parte, perché allora poi la prossima volta diventa difficile mediare.
1: Continuo anche a dire, e l'ho anche scritto sul nostro sito in un'ultima occasione, perché non hanno chiamato, parlo della provincia, della città metropolitana, tre rappresentanti della città metropolitana insieme ai dirigenti di AMT per fare questo piano, non si sarebbe arrivati all'ultimo momento con questo pandemonio che è accaduto, con la rivoluzione, la rivolta dei sindaci, il caos del Partito Democratico, insomma è successo di tutto in quest'estate. Va bene, cosa fatta capo A, come dice Beltrami, ormai prendo come linea, tiriamo una linea e andiamo avanti, vedremo se riuscirà l'azienda insieme al comune a rimettersi in sesto, in attesa sempre di questo attesissimo bilancio che ancora non abbiamo visto. Grazie a tutti per averci seguiti, grazie per essere stati con noi, noi ci rivediamo lunedì prossimo alle 21.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Presa Diretta, riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui la produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttore.

0: produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto,
0: che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre qui di fronte.
0: Quindi la collina vi ha un po' riparato.
1: Ha riparato e fortunatamente invece di prendere la grandine frontalmente dove le olive sono più cariche per natura,
0: perché esposte al sole,
1: l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Di conseguenza c'è stata una buona caduta di prodotto purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece dove ho citato prima nel Chiavarese qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi, c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
0: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
1: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso fatto 100 la produzione di questo mappale di oliveto, abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
0: E vediamo a terra ad esempio a i terra, cadaveri, si può dire delle olive che sono
1: prendo.
0: Cadute?
1: Ora queste sono le olive secche perché il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di agosto.
0: Sì, sì. E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
1: Ovviamente,
0: ad esempio, vediamo un po' come
1: quella,
0: si legge.
1: Allora, quella che non è stata diciamo colpita in modo preciso, non è caduta, è rimasta segnata. Eccola qua, questo è un segno, la posso anche prendere che intanto un'oliva più o meno. Questo è il segno classico della grandine. Non è riuscita a prendere
0: a favore di telecamera. Questa qua è l'intaccatura.
1: È l'intaccatura della grandine. La grandine ha colpito.
0: La va a graffiare.
1: La graffiare, ovviamente. Cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti subito dopo la grandinata del 20 con i prodotti a base di rame, fogliare a base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame, sarebbe andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciume, ma è cicatrizzazione del frutto. Di conseguenza questa oliva qua che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora la pianta, fa il suo corso normalmente e probabilmente la porto ancora a salvamento.
0: Ecco, se non avessi fatto il rame invece poi si sarebbe
1: questa
0: tutta
1: sarebbe rimasta. C'è due cose, due fattori: la ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza iniziano i marciumi. Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno poca fatica, depongono le uova per la fecondazione.
0: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio l'aver contrastato la mosca olearia, però,
1: esatto,
0: vero?
1: Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma l'abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di una un'uova su 100 olive.
0: Sì. Quindi va bene, altri anni quando
1: altri
0: andava male
1: anni,
0: quanto poteva essere questo
1: l'ultima annata buona di olive di questa stagione qua avevamo già fatto due trattamenti con i larvicidi perché la mosca era superiore al 15%.
0: Ah, mamma mia. Qua ti ho risegnato quest'oliva, che
1: me
0: cosa
1: l'ho segnata per vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta, ma comunque,
0: eccola lì.
1: Eccola qua. Questa, vedete, l'effetto del caldo incomincia già, è un'oliva perfettamente
0: assata,
1: esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
0: Però questa si salverà bene?
1: Sì, sì, si salva tranquillamente.
0: E invece i buboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di altri anni?
1: Questi sono i segni di grandinati degli altri anni. Eccoli qua, questo è una segna della grandine, e perché comunque la grandine quando picchia sul rametto, il rametto che
0: lo gratta,
1: è in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico, ora qua si vede meno, è su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri, fa questo effetto qua, vedete, si spella comodamente, di qua la pianta ha una reazione naturale e fa queste bugne qua.
0: Che però non fanno bene alla pianta.
1: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno in teoria la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.

0: E questi qua, scusa, già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
1: La rogna.
0: La rogna, proprio.
1: Questa è rogna. Ecco, questa anche è questa... una classica rogna.
0: Ma questa dipende anche da grandinate oppure no?
1: No, queste
0: questa...
1: sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali. O maltrattamenti della pianta. Nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura, se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre, basta ecco, questo basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile e poi l'anno dopo
0: sono
1: succede
0: quello. Sono duri, non si staccano.
1: Sì, è normale.
0: Pazzesco.
1: Ora comunque si stacca.
0: Ma adesso tu quando andrai a per corteccia?
1: Sì, praticamente è un è come un buone, diciamo
0: un
1: è, esatto, è una crosta che praticamente quando ci tagliamo forma sulla pelle.
0: Certo, ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandinate o altri eventi, quali sono gli eventi che adesso possono rovinare tutto?
1: Ma adesso, tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questo
0: settembre. Vabbè, il numero mercoledì di settembre.
1: Però poi, grosse problematiche, se non si mette a piovere di avere un ottobre bruttissimo, noi dovremmo partire verso la prima decada, seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete, io la apro, si vede benissimo, la pelle qua era già matura, però dentro ancora bianca. Poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale di olio che può avere le olive e da lì valutare.
0: Come fai a sapere la percentuale di
1: una stima non si fa, semplicissima. Le piante che danno più fastidio, tipo quelle su strada che non riescono a mettere le reti, si raccolgono. Se ne raccoglie un quintale si va al frantoio. Se stiamo sotto il 10% bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a raccogliere.
0: Ok, ecco, raccontami un po' le convenienze allora.
1: Allora l'oliva lavagnina, in teoria una resa buona io la calcolo dal 15 in poi.
0: 15
1: vuol dire un quintale di olive si va con 15 litri d'olio.
0: Ok.
1: Sotto diventa una resa scarsa.
0: Quindi il 15%,
1: esatto,
0: si dice.
1: 15%. Oppure la famosa resa delle quarte, che però lì c'è tutta una politica, perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg, a Chiavari 12 kg. Sì, è tutto un discorso che adesso... Io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle rese a ettaro, e quindi facciamo prima. L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dal 18 al 20%.
0: Ah.
1: Sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre
0: però
1: detto, poi lì varia, va bene, poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo. Se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco. Le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
0: Nonostante il caldo?
1: Sì, ma ecco, lì voglio sfatare un mito. Dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca alla sua crescita naturale, come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura. Di conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto, perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso.
0: Sì.
1: Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
0: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a vedere.

0: A Varese, che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
1: Questa è menta selvatica.
0: Menta si può anche usare per cucinare, no?
1: Sì, chi è capace, volendo, sì, esatto.
0: Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
1: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive. Perché?
0: Mosca delle olive, che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo è saltato
1: due generazioni,
0: quindi meno mosca 1% contro anche il 15%
1: esatto,
0: di altri anni.
1: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
0: C'è
1: la colla, classica colla, niente di per la quale. E questo è il feromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un oliveto,
0: sì,
1: bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
0: Esatto,
1: così.
0: Toglierle dalla produzione.
1: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è piena.
0: Ma da quanto l'hai messa?
1: L'ho messa nella prima decade di giugno.
0: Ok, quindi giugno, luglio, agosto,
1: l'unica cosa che abbiamo,
0: mesi.
1: Sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato, perché va in scadenza
0: il feromone
1: che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive. Sono tre mosche femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, un po' più grossa, è la mosca maschio.
0: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della mosca olearia,
1: certo,
0: Massimo?
1: Ormai con la mia esperienza riesco
0: dalla dimensione.
1: Quindi
0: i più grossi
1: quando volano sono anche hanno un modo diverso di come muovere le ali.
0: Cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
1: Sì, quando capisci. Sono qua nei campi che mi faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo, perché anche se è piccolina ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura. Se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca quando c'è una infestazione alta,
0: sì,
1: ti si appoggia sulle braccia e la riesce
0: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
1: Questo probabilmente l'avremmo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
0: È giusto.
1: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione,
0: cioè?
1: Che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nano calcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nano calcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
0: Insomma, è come le medicine per le persone,
1: esatto,
0: o gli integratori, alcuni vengono assorbiti
1: probabilmente
0: più rapidamente.
1: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali. Pianta deve essere molto sana, molto forte.
0: Come questa, adesso come,
1: esatto,
0: vediamo anche.
1: Queste piante qua, vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto tre trattamenti comunque.
0: Ecco, che trattamenti sono stati fatti in estate?
1: In estate noi principalmente, dopo il trattamento della fioritura per avere una buonissima legagione, mm-hmm, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti, perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una nata zero, di conseguenza era molto forte.
0: Vero.
1: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po'... non avevamo l'esperienza che potevamo crearci, siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, nano calcio. L'abbiamo fatto tre trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro, e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso.
0: Sì.
1: Ora l'unico problema,
0: ecco,
1: è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
0: E se entra cosa fai però?
1: Se entra col monitoraggio che ci fa la regione,
0: sì,

0: Liguria faremo i trattamenti opportuni, okay, come ci indica l'agronomo.
1: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
0: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
1: da atteggiamenti sbagliati.
0: Atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così che è stata rigenerata, perché vedete è stata tagliata alla base.
1: È vero qua.
0: Quella lì è la pianta vecchia. Quando che aveva più di 100
1: questa?
0: Anni. Quella lì è stata tagliata nel 2016.
1: Si vede proprio zac.
0: Esatto, perché qui c'era un grosso roveto, era un uliveto che mi dava, tra virgolette, un po' fastidio, perché l'avevo vicino all'uliveto grande, che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvatica, prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine stagione rimangono per terra sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo. Quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un roveto e abbiamo fatto una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base, le piante che avevano ancora una struttura portante bene, come questa qua, vedete, le abbiamo tagliate all'altezza 1,50. Classico, qui c'è stato il taglio drastico.
1: Quindi l'1,50
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene.
0: Va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene, è partita molto bene con tre branche, e da questo modo qua, lasciando la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una pianta che si raccoglie benissimo in terra,
1: esatto,
0: che è la cosa fondamentale.
1: Ecco.
0: La pianta sta bene, questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata la grandine, e le piante quando sono così giovani sono molto delicate, perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena appena così, con un utensile tipo una scala, perché
1: figurati,
0: devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge a togliere la parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa,
1: sì,
0: ma la cima va sempre lasciata.
1: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza?
0: Questa
1: così?
0: Altezza qua.
1: Cioè che tu al massimo
0: di terra con uno
1: terra
0: con uno scuotitore da 3 metri, 3,50 metri.
1: Devi riuscire
0: a lavorare in terra. Per sicurezza
1: invece
0: lavoro in terra. Per due motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa, perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però la pianta deve essere così. Si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
1: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
0: Le lascio di anno in anno lì per un discorso
1: di
0: pratico. Perché comunque, primo, ho che compro una casa per metterci tutte le reti, perché comunque 40-50 mila metri quadrati di reti
1: mamma
0: prendono
1: mia
0: tanto posto. Secondo, e voglio faccio vedere forse, c'è anche un vantaggio di tempo. Forse, se ce la faccio.
1: Le srotoli?
0: No, c'è un sistema. Praticamente quando le tiro su, una cucitura, eccola qua che si vede, l'ho trovata perché mi seguo.
1: Ah.
0: Queste sono due file da 4 metri, che quando io le vado a fare questo lavoro qua, una cucitura mi rimane già fatta. Quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno e mettere le reti, ma l'anno dopo, in meno del 50% di lavoro,
1: wow,
0: faccio lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro raccogliere le olive.
0: È un lavoro duro, ma io quando sono qua nel mio mondo ci sto benissimo.
1: Con le tue muscolarie.
0: No, con le mie mosche?
1: Meno
0: possibili. Ma io ci sto bene. Perché per me è soddisfazione quando raccolgo le olive con le reti distese, che mi cade il prodotto sulla rete, vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso. È una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, queste olive sono da frangere, cioè io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo, o ci sono delle olive particolari
0: allora,
1: per poterle?
0: Questa è la classica oliva lavagnina che è lavorata, quando è il momento, adesso sono acerba, ma quando
1: sono cominciano nere?
0: No.
1: Quando sono nere bisogna prenderle?
0: Diciamo che devono avere una maturazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno il gusto che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto perché io le vado a raccogliere, in teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare perché comunque il vasetto allora costerebbe 10 volte.

0: Esatto, si raccolgono con gli agevolatori, quelli a batteria e le bacchette in teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori apposta delle olive da tavola?
0: Sì, ci sono classici scuotitori con le bacchette in teflon. Le raccolgo. Se l'oliva è matura, creo, tra virgolette, un trauma al frutto. Se l'oliva è giusta come grado di maturazione, durezza, e comunque adesso ormai ci sono dei strumentini piccoli tipo siringhe che uno ce la mette, ce la pianta dentro e
1: fa il prelievo.
0: Fa il prelievo.

0: Esatto.
1: Invece poi, sottosale?
0: Sottosale, le metti sottosale e le lasci macerare per un X giorni, poi lì devi fare una prova d'assaggio.
1: E quelle lì sono pronte così belle, sì, ristrette? Sì. Beh, bello. Comunque
0: questa quindi... comunque è un'oliva, sempre classica oliva lavagnina, che poi noi una parte, probabilmente anche quest'anno, le più belle, le prime raccolte, le andremo a conferire in un centro per fare l'oliva in lavagnina e salamoia.
1: Bene, dai.
0: Sempre, e soprattutto... le raccoglieremo così la pianta, faremo una selezione manuale visiva prima del conferimento alla sera, perché se c'è qualche frutto particolarmente ammaccato verrà scartato.
1: Bene, grazie. Allora guardiamo il cielo sperando che vada tutto bene.
0: Speriamo
1: e
0: bene.
1: Per ora ti ringrazio, grazie a Francesco Righi per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.
0: Grazie a voi.

0: Le attività di Sant'Egidio da una parte, Hormuz, che cosa sta succedendo dopo questa estate? Poi la nostra solita finestra sul mondo, oggi voleremo nei Paesi Bassi e il nuovo corso per volontari della Croce Bianca Genovese, ma anche il libro di Francesca Baraghini che noi bene conosciamo a Primo Canale, e poi di questo e di molto altro parleremo oggi al centro. Cominciamo però con la comunità di Sant'Egidio. Vado a salutare Simona Merlo. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno Tiziana e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, in questo periodo si dice, no, si riparte e le attività che ripartono. Per la comunità di Sant'Egidio non possiamo dire così, perché l'estate in realtà forse è stato un periodo nel quale si è lavorato ancora di più, ci sono state anche le vacanze, tante altre iniziative. Ma diciamo alla ripresa della scuola, qual è la fotografia che Sant'Egidio può scattare? Quali sono le emergenze che vedete più forti nel nostro territorio?
1: Allora, innanzitutto va detto che è vero che quest'estate non ci si è fermati, non ci si ferma mai, ma credo che in particolare in un'estate come questa, un'estate contrassegnata da grande caldo, che ha voluto dire anche sofferenza per le persone, io penso per esempio agli anziani chiusi nelle loro case, che hanno veramente patito di questa situazione. Poi va detto una cosa, che il riscaldamento globale da una parte è democratico perché colpisce tutti, ma dall'altra parte non lo è, nel senso che una serie di accorgimenti che tutti noi facciamo per resistere al caldo non sono possibili per tutti, quindi colpisce in maniera diversa chi è ricco, chi è povero. E poi c'è il problema che l'estate in città è spesso fonte di solitudine, perché si diradano le relazioni, molti servizi sono chiusi, quindi effettivamente il fatto di continuare, per esempio noi abbiamo continuato la distribuzione dei pasti alla mensa, abbiamo continuato andare a fare visita agli anziani tanto nelle case quanto negli istituti, e quindi diciamo che non possiamo dire che sia stata un'estate soltanto di vacanza. È vero che appunto adesso c'è una ripresa, che è appunto la ripresa di questo mese di settembre, e credo che la fotografia, per utilizzare la parola che usavi tu, è la fotografia di una situazione di grave, a mio avviso, incertezza, perché noi lo vediamo, parlava adesso di Hormuz, questo vuol dire molto concretamente, noi vediamo come scenari globali abbiano dei riscontri molto concreti sulla vita delle persone. Quindi, per esempio, il fatto che i prezzi aumenteranno, l'inflazione già sta iniziando, ma se la situazione non cambia correrà, e ovviamente questo ha un riscontro diretto sulla vita dei più poveri.
0: Ancora una volta i più colpiti sono loro, sono colpiti dall'inflazione, sono colpiti da questo carrello della spesa sempre più caro, come dicevi anche prima, il condizionatore o il ventilatore per qualcuno è impossibile da avere oppure da utilizzare, e quindi queste differenze, questa povertà che aumenta. Proprio con la ripartenza qualcuno potrebbe dire, ma magari sono un po' così, no, sconfortato da

0: Da quello che sento, da quello che leggo, non c'è niente da fare, non posso fare nulla, lasciamo fare a quelli di Sant'Egidio che sono tanto bravi, ma io me ne sto a casuccia. Qual è il vostro messaggio invece?
1: No, io credo che invece il nostro messaggio va in senso assolutamente contrario, anche se io penso che c'è una mentalità e come un'atmosfera che ci avvolge tutti. Me compresa, noi compresi, che è quella sottile, quel sottile senso di rilevanza. Mi è piaciuto molto il fatto che Papa Leone nella sua enciclica, la Magnifica Humanitas, parli di una sottile tentazione, che è quella di dire io sono troppo piccolo davanti a problemi troppo grandi, e credo che tutti ci riconosciamo in questo, ma lui dice che questa sottile tentazione è un modo elegante. È un modo elegante di resa, cioè di arrendersi davanti alla realtà. E io credo che questo sia molto vero, ma penso anche che si possa reagire a questa atmosfera, che a volte è un po' come appiccicosa, mi viene da dire, no? Che si appiccica anche nella vita quotidiana di ciascuno di noi. E credo che sia molto vero, per citare padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia all'inizio degli anni 90, lui diceva: se ciascuno fa qualcosa possiamo fare molto. Quindi io credo che la prima risposta sia lì dove siamo, nella vita quotidiana, dai luoghi di lavoro, o anche io invito chi voglia aiutare, perché è vero che la comunità di Sant'Egidio fa tanto, ma fa tanto grazie a tante persone che si sono unite a questo cammino. E poi penso che non è solo il fare, ma è anche un altro modo di guardare alla città, di guardare le necessità, di guardare i poveri. Sempre per citare il Papa, lui dice avere lo sguardo delle vittime. E io credo che questo sia molto importante, sia se noi guardiamo alla nostra città, sia se guardiamo al nostro mondo.
0: È vero, verissimo. Tu lei citava il mondo, Sant'Egidio significa anche costruire ponti di pace. E allora con lei non posso che parlare di Ucraina. Dopo anni e anni di guerra, c'è ancora spazio per la speranza? Abbiamo letto anche, insomma, negli ultimi giorni, nelle ultime ore, per una soluzione diplomatica, perché l'impegno di Sant'Egidio, insomma, va avanti da decenni proprio in Ucraina.
1: Sì, allora io direi due cose su questo. Allora, innanzitutto io dico che bisogna trovare lo spazio per la speranza e, come recentemente ha detto Andrea Riccardi, che è il fondatore della comunità al Festival della Comunicazione a Camogli, il coraggio della speranza. E il coraggio della speranza vuol dire anche vedere quello che ancora non si tocca. Perché se guardiamo, anche ascoltiamo le notizie che ci giungono tutti i giorni, non si vede uno spiraglio, però quello spiraglio va cercato. E l'altro discorso, a mio avviso importante, riguarda proprio lo sguardo a partire dalle vittime, perché io credo che c'è anche una narrazione della guerra che disumanizza, nel senso che si parla tanto delle armi, adesso c'è tutto questo dibattito sull'intelligenza artificiale, su come influirà o meno anche nel modo di fare la guerra, ma io lo trovo tutto estremamente disumanizzante. Non si parla di chi, e ne abbiamo parlato tante volte anche qua a Primo Canale, anche ascoltando le voci di chi in Ucraina c'è, di chi in Ucraina tutti i giorni non solo si trova in situazioni di difficoltà, di bombardamento, di proprio anche nella gestione della vita quotidiana, ma come questo non abbia fermato la solidarietà. Quindi come i nostri amici della comunità di Sant'Egidio, a Kiev, a Leopoli, in altre città, abbiano continuato a tessere legami, ad aiutare, a costruire ponti. E credo che questo parte appunto dal basso, parte dal guardare alle vittime. E credo che questo discorso di guardare all'umano, quindi all'umanità, sia la grande questione oggi, ecco, perché c'è anche una disumanizzazione, credo, anche nello sguardo e anche nel linguaggio con cui si parla della guerra.
0: Le faccio un'ultima domanda, che in parte è anche legato a questo, no? A quello che lei diceva della disumanizzazione, e cioè lei è referente a Genova per la campagna per l'abolizione della pena di morte. E allora, perché ancora oggi Sant'Egidio ritiene questa una battaglia centrale?
1: Allora, devo dire che è una domanda molto a proposito, perché ci sentiamo dire, ma con tutti i problemi che ci sono oggi, appunto la guerra, la fame, il riscaldamento globale, perché la pena di morte?

0: che poi in Italia neanche c'è, anche se ogni tanto qualcuno la evoca, no? In realtà è un problema strettamente legato a tutto il resto, perché l'aumento dei conflitti ha voluto dire anche aumento dell'utilizzo della pena di morte. Faccio due esempi: negli Stati Uniti abbiamo avuto un'impennata di condanne e di esecuzioni legate a questa politica portata avanti dall'amministrazione Trump. Dall'altra parte abbiamo visto come Israele, in una condizione di guerra e di violenza, abbia reintrodotto la pena di morte, poi tra l'altro anche con tutta una serie di misure che sono volte a colpire i palestinesi. Quindi in realtà il discorso della guerra, delle guerre, dei conflitti, aumenta il rischio della pena di morte, perché in entrambi i casi, guerra e pena di morte, viene svilita la vita umana, e quindi laddove la vita umana non è rispettata, non è onorata, io direi, si diffonde una mentalità che è una cultura di morte. Quindi noi, il 30 novembre sarà la giornata mondiale delle città contro la pena di morte, Genova aderisce da tanti anni, e credo che anche questo è un piccolo segno, come dicevo prima, di quel qualcosa che tutti noi possiamo fare.
1: Grazie a Simona Merlo, ovviamente Primo Canale è sempre al fianco, grazie, di Sant'Egidio, quindi mano a mano le varie iniziative, attività, le racconteremo insieme. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a voi.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsy.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
8: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. Due weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la quarta edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. Due giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della seconda edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale, che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33esima edizione di Expo Vallestura, con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: cordata italiana guidata dal presidente di Federacciai Gozzi visiterà lo stabilimento genovese dell'ex Ilva per valutare le prospettive di rilancio. Il caso Nadacella torna davanti ai giudici alle vie il 18 gennaio il processo d'appello per l'omicidio di Nadacella. In primo grado la Cecere è stata condannata a 24 anni. Ancora disagi sulle autostrade liguri con la 10 nel ponente alle prese nella giornata di ieri con code fino a 17 km per cantieri e incidenti. Genoa sconfitto a Parma, De Rossi sulla graticola e squadra contestata. Alla fine della partita la Sampdoria trova 3 punti grazie a un regalo del Catanzaro e respira. Buonasera dalla redazione di Primo Canale con il primo giornale di domenica 20 settembre. Domani la cordata italiana guidata da Antonio Gozzi entrerà in fabbrica per verificare gli impianti e valutare le condizioni per un possibile piano di rilancio. Poi il confronto politico in regione, sul tavolo ci sono produzione, occupazione e futuro della siderurgia genovese. Il servizio.
1: È una settimana decisiva per il futuro dell'ex Ilva e soprattutto per lo stabilimento di Cornigliano. Lunedì 21 settembre, manager e tecnici della cordata italiana guidata da Federacciai entreranno nello stabilimento genovese per verificare direttamente le condizioni degli impianti e capire quali possono rientrare nel progetto di rilancio del gruppo siderurgico. A guidare la delegazione sarà Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e vicepresidente di Confindustria. Dopo i 2 giorni di sopralluoghi a Taranto, l'attenzione si sposta dunque a Genova, con un focus particolare sulle linee di produzione a freddo. La manifestazione di interesse era stata formalizzata ad agosto insieme a 14 imprese siderurgiche italiane, tra cui Arvedi, Duferco, Feralpi e Marcegaglia. Ma quella di lunedì non sarà ancora un'offerta, servirà a raccogliere gli elementi tecnici necessari per valutare un eventuale ingresso e definire un piano industriale e ambientale sostenibile. Una proposta potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. E proprio Gozzi e Giovanni Arvedi sono protagonisti di un curioso intreccio tra calcio e acciaio. Sabato Lozzini, Cremonese e Dentella si sono affrontate nel cosiddetto derby dell'acciaio. Arvedi è il patron della Cremonese, Gozzi il presidente dell'Entella. Avversari sul campo ma potenzialmente alleati nella partita industriale sull'ex Ilva. Per Genova la posta in gioco è alta, continuità produttiva, occupazione e futuro di Cornigliano. Martedì il Consiglio regionale dedicherà una seduta monotematica proprio all'ex Ilva. Prima il sopralluogo, poi il confronto politico. Per Cornigliano la settimana del futuro dell'acciaio è appena cominciata.
0: Il caso Nadacella torna davanti ai giudici, il 18 gennaio inizierà infatti a Genova il processo d'appello per l'omicidio della segretaria uccisa a Chiavari nel 1996. In primo grado Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni, la procura ora chiede che venga riconosciuta anche l'aggravante della crudeltà. Anissa De Filippi.
2: Il caso Nadacella torna in aula. Il 18 gennaio, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Genova, inizierà il processo di secondo grado per l'omicidio della giovane segretaria, uccisa il 6 maggio 96 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. In primo grado Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni per omicidio aggravato dai futili motivi. Secondo i giudici avrebbe agito per invidia sociale e in un dolo d'impeto. Contro la sentenza hanno presentato ricorso Cecere e Marco Soracco, condannato a 2 anni per favoreggiamento, ma anche la procura ha impugnato la decisione. Chiede che a Cecere venga riconosciuta anche l'aggravante della crudeltà. La PM Gabriella Dotto ha inoltre chiesto di partecipare al processo d'appello, affiancando il sostituto procuratore generale Francesco Pinto.
0: E veniamo alle autostrade, ancora una volta a croce per quanto riguarda la nostra regione. Nella giornata di venerdì e sabato si sono infatti registrate lunghe, lunghissime code interminabili, fino a 17 km sulla A10 nel tratto tra Finale e Pietra Ligure. Non solo, insomma, quello è stato il tratto interessato, un tratto interessato da cantieri giudicati inamovibili, e poi naturalmente ha fatto il suo anche il forte traffico arrivato proprio per un fine settimana all'insegno del caldo. In servizio.
1: Ancora un weekend difficile sulle autostrade liguri, con l'A10 al centro dei principali disagi. Dopo le code registrate tra venerdì e sabato, anche oggi la situazione resta sotto osservazione, soprattutto in vista dei rientri. Nel ponente i rallentamenti più pesanti

0: Tanti causati dai cantieri hanno raggiunto i 6 km tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova e i 3 km tra Spotorno e Finale in direzione Francia. Disagi anche sulla A7 con 3 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla, mentre sulla A12 un incidente tra Massa e Versilia ha provocato rallentamenti in direzione Livorno. Sono stati 2 giorni complicati anche sul fronte degli incidenti. Sabato pomeriggio tra Renzano e Genova Voltri un automobilista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in elicottero. L'incidente aveva provocato il blocco temporaneo della carreggiata e ulteriori code. La situazione dunque resta da monitorare soprattutto sulla 10, dove i cantieri continuano a condizionare la viabilità. Per chi deve mettersi in viaggio, il consiglio di controllare la situazione del traffico prima della partenza e di considerare possibili tempi di percorrenza più lunghi.
1: Da domani chiude il voltino ferroviario del Campasso, il sottopasso tra via Fillac e via del Campasso resterà infatti chiuso per oltre 100 giorni, fino a metà gennaio per i lavori di RFI legati al collegamento ferroviario tra Terzo Valico e Porto di Genova. Per le auto l'unico passaggio carrabile sarà quello attraverso il sottopasso di Brin, per limitare i disagi sarà raddoppiato il servizio navetta con corse ogni 10 minuti e una nuova fermata vicino alla metropolitana. Il voltino dovrebbe tornare accessibile ai pedoni dopo circa un mese. Cambia anche la raccolta dei rifiuti. Amio sostituirà i cassonetti con contenitori più piccoli e numerosi. Domani alle 7.45 il comitato di quartiere ha convocato un'assemblea pubblica per spiegare ai residenti tutte le modifiche alla viabilità e ai servizi. Strategie, investimenti e nuove sfide per il futuro. A Terrazza Colombo si è riunito l'annual meeting di Fratelli Cosoli, c'è oltre 100 manager arrivati da tutto il mondo. Il gruppo guarda con fiducia alla crescita e prepara un nuovo importante capitolo della sua storia in vista dei 170 anni che saranno celebrati nel 2027.
0: Fratelli Kozulic ha scelto Terrazza Colombo per il Annual Meeting, appuntamento che ogni anno porta in città oltre 100 manager del gruppo provenienti da tutto il mondo, un momento di confronto sulle strategie future e sugli investimenti, con il presidente Augusto Kozulic che guarda con ottimismo al 2026, crescita, liquidità e nuove opportunità di sviluppo.
2: È una condivisione, è una creazione di sinergie che è molto importante. Noi abbiamo praticamente 140 società nel gruppo, però queste cose qui naturalmente sono molto necessarie.
0: Ecco, ci vuole sviluppo, ci vogliono investimenti.
2: Esatto, ci vogliono sviluppo, bisogna fare impresa. Quest'anno in particolare sarà un anno molto importante per noi perché probabilmente faremo un bilancio molto importante per una serie di cose che abbiamo sviluppato, per cui abbiamo la liquidità per crescere e per fare delle cose bellissime, per fare impresa alla fine.
0: E vi andate verso i 170 anni.
2: E poi andiamo avanti per l'anno prossimo che ci saranno i 170 anni e sarà un evento per noi molto importante, stiamo preparando già una serie di eventi, se vogliamo dire, che vogliamo pubblicizzare, non solo a Genova ma anche in giro per il mondo. È una storia importante quella della famiglia. Noi la nuova generazione abbiamo preso una società che era già in buono stato e cerchiamo noi di migliorarla e di passarla a qualcun altro poi dopo.
1: Una domenica diversa dalle altre, il primo tratto di via 20 settembre nel cuore appunto del centro del capoluogo Ligure si è trasformato in un'area pedonale e ciclabile per sperimentare una città più vivibile e a misura di persona. La giornata rientra nel programma genovese della settimana europea della mobilità. Chiara Oru.
3: Una via 20 settembre senza auto per un giorno. A Genova il cuore dello shopping cambia volto e diventa uno spazio da vivere a piedi. Circa 300 metri da via Ceccardi a piazza De Ferrari sono stati chiusi al traffico per sperimentare una città più pedonale. Per l'occasione sono state modificate anche viabilità e circolazione nelle strade vicine, a guardare con interesse alla sperimentazione e anche il settore del commercio.
4: Come commercio e come CIV pensiamo che le domeniche pedonali, se progettate con l'associazione di categoria, possano essere un'ottima risorsa sia per il commercio sia per i genovesi e per i turisti. La seria calendarizzazione e pubblicità di queste domeniche sia molto importante per tutte le zone della città.
3: Un'iniziativa che ha raccolto pareri diversi tra i genovesi, c'è chi l'ha accolta positivamente e chi invece la considera una buona idea, soprattutto per la domenica, ma non per tutta la settimana.
5: Mi sembra una bella idea, meno traffico, più

0: più gente che gira.
1: O magari si respira un po' di aria pulita, comunque auto, quindi magari incentivare la gente a andare a piedi, fare sport.
2: Credo che è una idea che può anche funzionare, l'importante è che sia gestita non tutti i giorni, magari anche durante il fine settimana, quindi potrebbe essere una buona soluzione.
3: Ah, per me va bene di domenica, ma non tutta la settimana, perché uno deve muoversi con l'autobus per arrivare al posto di lavoro.
4: Positiva, secondo me sì.
5: La stagione dei funghi sta andando molto bene in tutta la nostra regione, siamo stati anche nell'Imperiese per parlare con un micologo sentito proprio dalla nostra corrispondente Alessandra Boero.
6: Comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
7: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo, scherzo.
8: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
7: Ah, ecco.
8: Io le posso dire questo, quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
7: Questi sono dolore, un dolore.
8: Questo è un dolore per noi.
5: Sta per prendere via la stagione, la nuova stagione del Teatro della Tosse, un cartellone ricco di ospiti italiani e internazionali tra drammaturgia e danza. Si parte con una rilettura del Macbeth di Shakespeare e tra i protagonisti ci sarà anche lo scrittore francese Daniel Pennac. Dario Vassallo.
9: Oltre 70.000 spettatori in 12 mesi, più di 13.000 soltanto per gli spettacoli estivi. Si chiude con questi numeri il 50° anniversario del Teatro della Tosse, mentre prende il via una nuova stagione che punta su produzioni, ospiti italiani e internazionali, drammaturgia contemporanea, danza, teatro fisico, concerti e progetti partecipativi. Un programma che coinvolgerà i diversi spazi dei teatri di Sant'Agostino, ma anche il Teatro del Ponente a Voltri, che continuerà a svolgere una funzione di polo multifunzionale. A inaugurare il nuovo programma saranno 3 produzioni, 2 delle quali debutteranno a Genova in prima nazionale. Dal 15 al 22 ottobre sarà in scena A cena con Macbeth, nuovo spettacolo di Emanuele Conte che firma adattamento e regia insieme agli attori della compagnia. Una rilettura del dramma shakespeariano che punta sugli aspetti più violenti e viscerali della tragedia, trasformando la vicenda di Macbeth in una sorta di cena in cui, dietro le buone maniere, prendono forma delitti, vendette e tradimenti. Dal 3 all'8 novembre toccherà invece a Il Donatore, scritto e diretto da Laura Sicignano, uno spettacolo che nasce dalle storie vere di famiglie contemporanee e affronta il tema della genitorialità e dell'appartenenza, mettendo in discussione le definizioni tradizionali di padre, madre e famiglia. Il terzo progetto è Can Can, firmato da Giovanni Ortoleva nell'ambito di Resistere e Creare, nato con la collaborazione con la giovane performer Irene Mantova. Lo spettacolo sarà presentato dal 30 ottobre al 1 novembre negli spazi dell'ex ospedale psichiatrico di Quarto, dopo il debutto nazionale al Roma Europa Festival, previsto il 27 e 28 ottobre.
5: Si sono chiusi i Portofino Talks, l'evento organizzato da Giovanni Totti con la sua agenzia Filia. È stato un weekend all'insegna dei grandi nomi politici che hanno fatto visita al nostro borgo, portando tanti spunti sulle sfide del paese, presenti tra l'altro anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ascoltiamo proprio le parole di Giovanni Totti per un bilancio dell'evento.
10: Beh, una grande occasione soprattutto per chi ha partecipato, ha potuto ascoltare la voce dei protagonisti, quelle che sono le analisi, le tendenze, le prospettive, le paure, ma anche le opportunità di un mondo assai complesso in questo momento. Abbiamo sentito la viva voce dell'impresa, della politica, degli amministratori, delle istituzioni, sia le loro analisi, sia quello che secondo loro andrebbe fatto, servirebbe aggiungere per fare crescere e correre di più questo paese. Quello che volevamo, organizzare un momento di incontro, mi pare che l'incontro ci sia stato e speriamo sia anche proficuo.
11: Lei ha tanto lavorato per un centrodestra più, diciamo, liberale, democratico.

0: dico, mi sembra che purtroppo per qualche ragione le cose stiano andando un po' in un modo diverso.
1: Il centro fatica da sempre, diciamo, ad imporsi. Per molti anni è stato il motore della politica italiana, con la Democrazia Cristiana e poi con Forza Italia, che poi quando diventò PDL diventò qualche cosa di più grande. Adesso occorre ritrovare slancio. Io credo che il centrodestra abbia trovato un ottimo leader, che è Giorgia Meloni, certamente centrale, certamente con grande capacità di governo che ha dimostrato. Deve ancora trovare, a mio modo di vedere, intorno a questo leader una sua architettura politica, che è rimasta quella di un tempo che fu e che oggi probabilmente non è più corrente coi tempi.
2: E allora adesso apriamo la pagina dedicata allo sport, con il Genoa che ancora una volta è stato sconfitto, questa volta a Parma per 2-1. Ancora una volta la squadra di De Rossi non ha fatto vedere praticamente nulla, aveva illuso con il gol di Osmeich nella ripresa, ma poi è stato ancora una volta punito dalla squadra di casa, tra l'altro una squadra piuttosto modesta, e questo ha fatto anche esplodere la rabbia dei tifosi del Genoa in tanti, tantissimi al Tardini di Parma, che hanno contestato De Rossi e la squadra proprio al termine della sfida. Vedremo se nelle prossime ore ci sarà qualche decisione da parte della società con l'allenatore De Rossi naturalmente sulla graticola e in forte bilico. Dal Genoa passiamo alla Sampdoria, che respira e arriva alla pausa con 3 punti in classifica, 3 punti importantissimi perché ovviamente fanno tornare il sorriso a Bogliasco. Corradi dice in questo pezzo di post partita che vi facciamo sentire, insomma, un po' di fortuna naturalmente per il gol arrivato in maniera fortunoso, il gol del 2-1, però insomma la Sampdoria aveva dimostrato altre volte di meritare qualche punto in più, e allora Corradi si gode questi 3 punti, sentiamolo.
3: Nonostante una situazione dentro lo spogliatoio al fine del primo tempo non era serena, perché comunque vedevi che i ragazzi erano abbastanza sconfortati, perché poi la partita del primo tempo loro hanno avuto le loro occasioni, però noi abbiamo avuto forse le occasioni migliori, e nel secondo tempo prendi gol così su un infortunio che ci sta, però hanno avuto la forza di reagire, e poi la tempra con la quale hanno affrontato in 10 la parte finale della partita, poi riuscendo poi anche a vincere. È una vittoria sporca, però insomma abbiamo fatto altre partite molto belle nelle quali non abbiamo raccolto niente, quindi insomma il calcio a volte è così. Prima della partita, nella chiacchierata abituale, cioè prima di salire sul pullman, gliel'avevo detto: ragazzi, non mettiamo come focus della giornata di oggi la vittoria, che sembra un paradosso, ma è così, perché se ti concentri sulla vittoria rischi poi, nel momento in cui una cosa va male, che ti caschi il mondo addosso. Invece ho detto: focalizziamoci sulla prestazione, sul il lavoro individuale che sommato deve diventare un lavoro collettivo. E oggi i ragazzi se lo meritano, perché è dall'8 di luglio che lavoriamo, corriamo, sudiamo, e a volte siamo usciti dal campo con le pacche sulle spalle senza punti, quindi insomma una vittoria così ci voleva. Abbiamo cercato.
2: Queste quindi le parole del tecnico della Sampdoria Bernardo Corradi. Sempre in Serie B, ieri pareggio della Virtus Entella a Cremona, quindi insomma un pareggio in trasferta contro una squadra forte per la squadra di Chiavari, mentre in Serie C il Vado ha perso in casa con il Pescara per 0-1, mentre domani scenderà in campo lo Spezia in casa contro la Vis Pesaro. Grazie per averci seguiti, il Primo Giornale termina qui, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di stabilità per il rinforzo dell'anticiclone. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, anche qui non mancheranno delle schiarite con solo qualche nube di passaggio e temperature massime intorno ai 27 gradi. Sul Savonese anche qui non mancheranno spazi assolati, qui le temperature massime raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco velati e temperature massime intorno ai 28-29.

0: 9 gradi. Sul Tigullio sole protagonista con solo innocue velature in transito, temperature massime intorno ai 27-28 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino, anche qui non mancheranno ampie schiarite con solo qualche annuvolamento di passaggio e massime fin verso i 27 gradi. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, persiste ancora l'alta pressione con massime fino ai 30 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trabimeteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il comune di Rossiglione ospiterà la 33esima edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Rodata Italiana, guidata dal presidente di Federacciai Gozzi, visiterà lo stabilimento genovese dell'ex Ilva per valutare le prospettive di rilancio. Il caso Nadacella torna davanti ai giudici, alle vie il 18 gennaio il processo d'appello per l'omicidio di Nadacella. In primo grado la Cecere è stata condannata a 24 anni. Ancora disagi sulle autostrade liguri, con la 10 nel ponente, alle prese nella giornata di ieri, con code fino a 17 km per cantieri e incidenti. Genoa sconfitto a Parma, De Rossi sulla graticola e squadra contestata. Alla fine della partita la Sampdoria trova 3 punti grazie a un regalo del Catanzaro e respira. Buonasera dalla redazione di Primo Canale con il primo giornale di domenica 20 settembre. Domani la cordata italiana guidata da

0: Antonio Gozzi entrerà in fabbrica per verificare gli impianti e valutare le condizioni per un possibile piano di rilancio. Poi il confronto politico in regione, sul tavolo ci sono produzione, occupazione e futuro della siderurgia genovese. Il servizio.
1: È una settimana decisiva per il futuro dell'ex Ilva e soprattutto per lo stabilimento di Cornigliano. Lunedì 21 settembre, manager e tecnici della cordata italiana guidata da Federacciai entreranno nello stabilimento genovese per verificare direttamente le condizioni degli impianti e capire quali possono rientrare nel progetto di rilancio del gruppo siderurgico. A guidare la delegazione sarà Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e vicepresidente di Confindustria. Dopo i due giorni di sopralluoghi a Taranto, l'attenzione si sposta dunque a Genova, con un focus particolare sulle linee di produzione a freddo. La manifestazione di interesse era stata formalizzata ad agosto insieme a 14 imprese siderurgiche italiane, tra cui Arvedi, Duferco, Feralpi e Marcegaglia. Ma quella di lunedì non sarà ancora un'offerta, servirà a raccogliere gli elementi tecnici necessari per valutare un eventuale ingresso e definire un piano industriale e ambientale sostenibile. Una proposta potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. E proprio Gozzi e Giovanni Arvedi sono protagonisti di un curioso intreccio tra calcio e acciaio. Sabato a Lozzini, Cremonese e Dentella si sono affrontate nel cosiddetto derby dell'acciaio. Arvedi è il patron della Cremonese, Gozzi il presidente dell'Entella. Avversari sul campo ma potenzialmente alleati nella partita industriale sull'ex Ilva. Per Genova la posta in gioco è alta, continuità produttiva, occupazione e futuro di Cornigliano. Martedì il Consiglio regionale dedicherà una seduta monotematica proprio all'ex Ilva. Prima il sopralluogo, poi il confronto politico. Per Cornigliano la settimana del futuro dell'acciaio è appena cominciata.
0: Il caso Nadacella torna davanti ai giudici. Il 18 gennaio inizierà infatti a Genova il processo d'appello per l'omicidio della segretaria uccisa a Chiavari nel 1996. In primo grado Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni. La procura ora chiede che venga riconosciuta anche l'aggravante della crudeltà. Annisa De Filippi.
2: Il caso Nadacella torna in aula. Il 18 gennaio, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Genova, inizierà il processo di secondo grado per l'omicidio della giovane segretaria, uccisa il 6 maggio 96 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. In primo grado Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni per omicidio aggravato dai futili motivi. Secondo i giudici avrebbe agito per invidia sociale e in un dolo d'impeto. Contro la sentenza hanno presentato ricorso Cecere e Marco Soracco, condannato a 2 anni per favoreggiamento, ma anche la procura ha impugnato la decisione. Chiede che a Cecere venga riconosciuta anche l'aggravante della crudeltà. La PM Gabriella Dotto ha inoltre chiesto di partecipare al processo d'appello affiancando il sostituto procuratore generale Francesco Pinto.
0: E veniamo alle autostrade, ancora una volta a croce per quanto riguarda la nostra regione. Nella giornata di venerdì e sabato si sono infatti registrate lunghissime code interminabili, fino a 17 km sulla A10 nel tratto tra Finale e Pietra Ligure. Non solo, insomma, quello è stato il tratto interessato, un tratto interessato da cantieri giudicati inamovibili, e poi naturalmente ha fatto il suo anche il forte traffico arrivato proprio per un fine settimana all'insegno del caldo. Il servizio.
1: Ancora un weekend difficile sulle autostrade liguri, con la A10 al centro dei principali disagi. Dopo le code registrate tra venerdì e sabato, anche oggi la situazione resta sotto osservazione, soprattutto in vista dei rientri. Nel ponente i rallentamenti più pesanti causati dai cantieri hanno raggiunto i 6 km tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova e i 3 km tra Spotorno e Finale in direzione Francia. Disagi anche sulla A7 con 3 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla, mentre sulla A12 un incidente tra Massa e Versilia ha provocato rallentamenti in direzione Livorno. Sono stati 2 giorni complicati anche sul fronte degli incidenti. Sabato pomeriggio tra Renzano e Genova Voltri un automobilista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in elicottero. L'incidente aveva provocato il blocco temporaneo della carreggiata e ulteriori code. La situazione dunque resta da monitorare soprattutto sulla A10, dove i cantieri continuano a condizionare la viabilità. Per chi deve mettersi in viaggio, il consiglio di controllare la situazione del traffico prima della partenza e di considerare possibili tempi di percorrenza più lunghi.
0: Da domani chiude il voltino ferroviario del Campasso, il sottopasso tra via Fillaca e via del Campasso resterà infatti chiuso per oltre 100 giorni, fino a metà gennaio per i lavori di RFI.

0: legati al collegamento ferroviario tra Terzo Valico e Porto di Genova. Per le auto l'unico passaggio carrabile sarà quello attraverso il sottopasso di Brin. Per limitare i disagi sarà raddoppiato il servizio navetta con corse ogni 10 minuti e una nuova fermata vicino alla metropolitana. Il voltino dovrebbe tornare accessibile ai pedoni dopo circa un mese. Cambia anche la raccolta dei rifiuti. Amio sostituirà i cassonetti con contenitori più piccoli e numerosi. Domani alle 7.45 il comitato di quartiere ha convocato un'assemblea pubblica per spiegare ai residenti tutte le modifiche alla viabilità e ai servizi. Strategie, investimenti e nuove sfide per il futuro. A Terrazza Colombo si è riunito l'annual meeting di Fratelli Cosuri, c'è oltre 100 manager arrivati da tutto il mondo. Il gruppo guarda con fiducia alla crescita e prepara un nuovo importante capitolo della sua storia in vista dei 170 anni che saranno celebrati nel 2027.
1: Fratelli Kozulic ha scelto Terrazza Colombo per il Annual Meeting, appuntamento che ogni anno porta in città oltre 100 manager del gruppo provenienti da tutto il mondo, un momento di confronto sulle strategie future e sugli investimenti, con il presidente Augusto Kozulic che guarda con ottimismo al 2026, crescita, liquidità e nuove opportunità di sviluppo.
2: È una condivisione, è una creazione di sinergie che è molto importante. Noi abbiamo praticamente 140 società nel gruppo, però queste cose qui naturalmente sono molto necessarie.
1: Ecco, ci vuole sviluppo, ci vogliono investimenti.
2: Esatto, ci vogliono sviluppo, bisogna fare impresa. Quest'anno in particolare sarà un anno molto importante per noi, perché probabilmente faremo un bilancio molto importante per una serie di cose che abbiamo sviluppato, per cui abbiamo la liquidità per crescere e per fare delle cose bellissime, per fare impresa alla fine.
1: E vi andate verso i 170 anni.
2: E poi andiamo avanti per l'anno prossimo, che ci saranno i 170 anni e sarà un evento per noi molto importante. Stiamo preparando già una serie di eventi, se vogliamo dire, che vogliamo pubblicizzare, non solo a Genova ma anche in giro per il mondo. È una storia importante quella della famiglia. Noi, la nuova generazione, abbiamo preso una società che era già in buono stato e cerchiamo noi di migliorarla e di passarla a qualcun altro poi dopo.
0: Una domenica diversa dalle altre, il primo tratto di via 20 settembre nel cuore appunto del centro del capoluogo ligure si è trasformato in un'area pedonale e ciclabile per sperimentare una città più vivibile e a misura di persona. La giornata rientra nel programma genovese della settimana europea della mobilità. Chiara Oru.
1: Una via 20 settembre senza auto per un giorno. A Genova, il cuore dello shopping, cambia volto e diventa uno spazio da vivere a piedi. Circa 300 metri da via Ceccardi a piazza De Ferrari sono stati chiusi al traffico per sperimentare una città più pedonale. Per l'occasione sono state modificate anche viabilità e circolazione nelle strade vicine. A guardare con interesse alla sperimentazione è anche il settore del commercio.
3: Come commercio e come CIV pensiamo che le domeniche pedonali, se progettate con l'associazione di categoria, possano essere un'ottima risorsa sia per il commercio sia per i genovesi e per i turisti. La seria calendarizzazione e pubblicità di queste domeniche sia molto importante per tutte le zone della città.
1: Un'iniziativa che ha raccolto pareri diversi tra i genovesi, c'è chi l'ha accolta positivamente e chi invece la considera una buona idea soprattutto per la domenica, ma non per tutta la settimana.
4: Mi sembra una bella idea, meno traffico, più gente che gira.
5: O magari si respira un po' di aria pulita, comunque auto, quindi magari incentivare la gente a andare a piedi, fare sport.
6: Credo che è una idea che può anche funzionare, l'importante è che sia gestita non tutti i giorni, magari anche durante il fine settimana, quindi potrebbe essere una buona soluzione.
7: Per me va bene di domenica, ma non tutta la settimana, perché uno deve muoversi con l'autobus per arrivare al posto di lavoro.
8: Positiva, secondo me sì.
0: La stagione dei funghi sta andando molto bene in tutta la nostra regione, siamo stati anche nell'Imperiese per parlare con un micologo sentito proprio dalla nostra corrispondente Alessandra Boero.
9: Comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi,

0: se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
1: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo. Scherzo.
2: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo, che sinceramente è l'uomo.
1: Ah, ecco.
2: Io le posso dire questo: quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
1: Questi sono dolore, un dolore.
2: Ma cosa sta a significare? Questo è un dolore per noi.
3: Sta per prendere via la stagione, la nuova stagione del Teatro della Tosse, un cartellone ricco di ospiti italiani e internazionali tra drammaturgia e danza. Si parte con una rilettura del Macbeth di Shakespeare e tra i protagonisti ci sarà anche lo scrittore francese Daniel Pennac. Dario Vassallo.
4: Oltre 70.000 spettatori in 12 mesi, più di 13.000 soltanto per gli spettacoli estivi. Si chiude con questi numeri il 50° anniversario del Teatro della Tosse, mentre prende il via una nuova stagione che punta su produzioni, ospiti italiani e internazionali, drammaturgia contemporanea, danza, teatro fisico, concerti e progetti partecipativi. Un programma che coinvolgerà i diversi spazi dei teatri di Sant'Agostino, ma anche il Teatro del Ponente a Voltri, che continuerà a svolgere una funzione di polo multifunzionale. A inaugurare il nuovo programma saranno 3 produzioni, 2 delle quali debutteranno a Genova in prima nazionale. Dal 15 al 22 ottobre sarà in scena A cena con Macbeth, nuovo spettacolo di Emanuele Conte che firma adattamento e regia insieme agli attori della compagnia. Una rilettura del dramma shakespeariano che punta sugli aspetti più violenti e viscerali della tragedia, trasformando la vicenda di Macbeth in una sorta di cena in cui dietro le buone maniere prendono forma delitti, vendette e tradimenti. Dal 3 all'8 novembre toccherà invece a Il Donatore, scritto e diretto da Laura Sicignano, uno spettacolo che nasce dalle storie vere di famiglie contemporanee e affronta il tema della genitorialità e dell'appartenenza, mettendo in discussione le definizioni tradizionali di padre, madre e famiglia. Il terzo progetto è Can Can, firmato da Giovanni Ortoleva nell'ambito di Resistere e Creare, nato con la collaborazione con la giovane performer Irene Mantova. Lo spettacolo sarà presentato dal 30 ottobre al 1 novembre negli spazi dell'ex ospedale psichiatrico di Quarto, dopo il debutto nazionale al Roma Europa Festival, previsto il 27 e 28 ottobre.
3: Si sono chiusi i Portofino Talks, l'evento organizzato da Giovanni Totti con la sua agenzia Filia. È stato un weekend all'insegna dei grandi nomi politici che hanno fatto visita al nostro borgo, portando tanti spunti sulle sfide del paese, presenti tra l'altro anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ascoltiamo proprio le parole di Giovanni Totti per un bilancio dell'evento.
5: Beh, è una grande occasione soprattutto per chi ha partecipato, ha potuto ascoltare la voce dei protagonisti, quelle che sono le analisi, le tendenze, le prospettive, le paure, ma anche le opportunità di un mondo assai complesso in questo momento. Abbiamo sentito la viva voce dell'impresa, della politica, degli amministratori, delle istituzioni, sia le loro analisi, sia quello che secondo loro andrebbe fatto, servirebbe aggiungere per fare crescere e correre di più questo paese. Quello che volevamo, organizzare un momento di incontro, mi pare che l'incontro ci sia stato e speriamo sia anche proficuo.
6: Lei ha tanto lavorato per un centrodestra più, diciamo, liberale, democratico, mi sembra che purtroppo per qualche ragione le cose stiano andando un po' in un modo diverso.
5: Beh, il centro fatica da sempre, diciamo, ad imporsi. Per molti anni è stato il motore della politica italiana, con la Democrazia Cristiana e poi con Forza Italia, che poi quando diventò PDL diventò qualcosa di più grande. Adesso occorre ritrovare slancio. Io credo che il centrodestra abbia trovato un ottimo leader che è Giorgia Meloni, certamente centrale, certamente con grande capacità di governo che ha dimostrato. Deve ancora trovare, a mio modo di vedere, intorno a questo leader una sua architettura politica, che è rimasta quella di un tempo che fu e che oggi probabilmente non è più corrente coi tempi.
3: E allora adesso apriamo la pagina dedicata allo sport con il Genoa che ancora una volta è stato sconfitto, questa volta a Parma per 2-1. Ancora una volta la squadra di De Rossi non ha fatto vedere praticamente nulla, aveva il

0: l'uso con il gol di Osmeich nella ripresa, ma poi è stato ancora una volta punito dalla squadra di casa, tra l'altro una squadra piuttosto modesta, e questo ha fatto anche esplodere la rabbia dei tifosi del Genoa in tantissimi al Tardini di Parma, che hanno contestato De Rossi e la squadra proprio al termine della sfida. Vedremo se nelle prossime ore ci sarà qualche decisione da parte della società con l'allenatore De Rossi naturalmente sulla graticola e in forte bilico. Dal Genoa passiamo alla Sampdoria, che respira e arriva alla pausa con 3 punti in classifica, 3 punti importantissimi perché ovviamente fanno tornare il sorriso a Bogliasco. Corradi dice in questo pezzo di post partita che vi facciamo sentire, insomma, un po' di fortuna naturalmente per il gol arrivato in maniera fortunoso, il gol del 2-1, però insomma la Sampdoria aveva dimostrato altre volte di meritare qualche punto in più, e allora Corradi si gode questi 3 punti, sentiamolo.
1: Nonostante una situazione dentro lo spogliatoio al fine del primo tempo non era serena, perché comunque vedevi che i ragazzi erano abbastanza sconfortati, perché poi la partita del primo tempo loro hanno avuto le loro occasioni, però noi abbiamo avuto forse le occasioni migliori, e nel secondo tempo prendi gol così su un infortunio che ci sta, però hanno avuto la forza di reagire, e poi la tempra con la quale hanno affrontato in 10 la parte finale della partita, poi riuscendo poi anche a vincere. È una vittoria sporca, però insomma abbiamo fatto altre partite molto belle nelle quali non abbiamo raccolto niente, quindi insomma il calcio a volte è così. Prima della partita, nella chiacchierata abituale, cioè prima di salire sul pullman, gliel'avevo detto: ragazzi, non mettiamo come focus della giornata di oggi la vittoria, che sembra un paradosso, ma è così, perché se ti concentri sulla vittoria rischi poi, nel momento in cui una cosa va male, che ti caschi il mondo addosso. Invece ho detto: focalizziamoci sulla prestazione, sul il lavoro individuale che sommato deve diventare un lavoro collettivo. E oggi i ragazzi se lo meritano, perché è dall'8 di luglio che lavoriamo, corriamo, sudiamo, e a volte siamo usciti dal campo con le pacche sulle spalle senza punti, quindi insomma una vittoria così ci voleva. Abbiamo cercato.
0: Queste quindi le parole del tecnico della Sampdoria Bernardo Corradi. Sempre in Serie B, ieri pareggio della Virtus Entella a Cremona, quindi insomma un pareggio in trasferta contro una squadra forte per la squadra di Chiavari, mentre in Serie C il Vado ha perso in casa con il Pescara per 0-1, mentre domani scenderà in campo lo Spezia in casa contro la Vis Pesaro. Grazie per averci seguiti, Primo Giornale termina qui, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora.

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Questa settimana Mio Presto detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
0: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
2: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

Trasportata Italiana, guidata dal presidente di Federacciai Gozzi, visiterà lo stabilimento genovese dell'ex Ilva per valutare le prospettive di rilancio. Il caso Nadacella torna davanti ai giudici, alle vie il 18 gennaio il processo d'appello per l'omicidio di Nadacella. In primo grado la Cecere è stata condannata a 24 anni. Ancora disagi sulle autostrade liguri, con la 10 nel ponente, alle prese nella giornata di ieri, con code fino a 17 km per cantieri e incidenti. Genoa sconfitto a Parma, De Rossi sulla graticola e squadra contestata. Alla fine della partita la Sampdoria trova 3 punti grazie a un regalo del Catanzaro e respira.

Buonasera dalla redazione di Primo Canale con il primo giornale di domenica 20 settembre. Domani la cordata italiana guidata da Antonio Gozzi entrerà in fabbrica per verificare

0: Siderurgia Genovese in servizio.
1: È una settimana decisiva per il futuro dell'ex Ilva e soprattutto per lo stabilimento di Cornigliano. Lunedì 21 settembre, manager e tecnici della cordata italiana guidata da Federacciai entreranno nello stabilimento genovese per verificare direttamente le condizioni degli impianti e capire quali possono rientrare nel progetto di rilancio del gruppo siderurgico. A guidare la delegazione sarà Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e vicepresidente di Confindustria. Dopo i due giorni di sopralluoghi a Taranto, l'attenzione si sposta dunque a Genova, con un focus particolare sulle linee di produzione a freddo. La manifestazione di interesse era stata formalizzata ad agosto insieme a 14 imprese siderurgiche italiane, tra cui Arvedi, Duferco, Feralpi e Marcegaglia. Ma quella di lunedì non sarà ancora un'offerta, servirà a raccogliere gli elementi tecnici necessari per valutare un eventuale ingresso e definire un piano industriale e ambientale sostenibile. Una proposta potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. E proprio Gozzi e Giovanni Arvedi sono protagonisti di un curioso intreccio tra calcio e acciaio. Sabato a Lozzini, Cremonese e Dentella si sono affrontate nel cosiddetto derby dell'acciaio. Arvedi è il patron della Cremonese, Gozzi il presidente dell'Entella. Avversari sul campo ma potenzialmente alleati nella partita industriale sull'ex Ilva. Per Genova la posta in gioco è alta, continuità produttiva, occupazione e futuro di Cornigliano. Martedì il Consiglio regionale dedicherà una seduta monotematica proprio all'ex Ilva. Prima il sopralluogo, poi il confronto politico. Per Cornigliano la settimana del futuro dell'acciaio è appena cominciata.
0: Il caso Nadacella torna davanti ai giudici. Il 18 gennaio inizierà infatti a Genova il processo d'appello per l'omicidio della segretaria uccisa a Chiavari nel 1996. In primo grado Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni. La procura ora chiede che venga riconosciuta anche l'aggravante della crudeltà. Annisa De Filippi.
2: Il caso Nadacella torna in aula. Il 18 gennaio, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Genova, inizierà il processo di secondo grado per l'omicidio della giovane segretaria, uccisa il 6 maggio 96 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. In primo grado Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni per omicidio aggravato dai futili motivi. Secondo i giudici avrebbe agito per invidia sociale e in un dolo d'impeto. Contro la sentenza hanno presentato ricorso Cecere e Marco Soracco, condannato a 2 anni per favoreggiamento, ma anche la procura ha impugnato la decisione. Chiede che a Cecere venga riconosciuta anche l'aggravante della crudeltà. La PM Gabriella Dotto ha inoltre chiesto di partecipare al processo d'appello affiancando il sostituto procuratore generale Francesco Pinto.
0: E veniamo alle autostrade, ancora una volta croce per quanto riguarda la nostra regione. Nella giornata di venerdì e sabato si sono infatti registrate lunghe, lunghissime code interminabili, fino a 17 km sulla A10 nel tratto tra Finale e Pietra Ligure. Non solo, insomma, quello è stato il tratto interessato, un tratto interessato da cantieri giudicati inamovibili, e poi naturalmente ha fatto il suo anche il forte traffico arrivato proprio per un fine settimana all'insegno del caldo. In servizio.
1: Ancora un weekend difficile sulle autostrade liguri, con l'A10 al centro dei principali disagi. Dopo le code registrate tra venerdì e sabato, anche oggi la situazione resta sotto osservazione, soprattutto in vista dei rientri. Nel ponente i rallentamenti più pesanti causati dai cantieri hanno raggiunto i 6 km tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova e i 3 km tra Spotorno e Finale in direzione Francia. Disagi anche sulla A7 con 3 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla, mentre sulla A12 un incidente tra Massa e Versilia ha provocato rallentamenti in direzione Livorno. Sono stati 2 giorni complicati anche sul fronte degli incidenti. Sabato pomeriggio tra Renzano e Genova Voltri un automobilista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in elicottero. L'incidente aveva provocato il blocco temporaneo della carreggiata e ulteriori code. La situazione dunque resta da monitorare soprattutto sulla A10, dove i cantieri continuano a condizionare la viabilità. Per chi deve mettersi in viaggio, il consiglio di controllare la situazione del traffico prima della partenza e di considerare possibili tempi di percorrenza più lunghi.
0: Da domani chiude il voltino ferroviario del Campasso. Il sottopasso tra via Fillaca e via del Campasso resterà infatti chiuso per oltre 100 giorni, fino a metà gennaio, per i lavori di RFI legati al collegamento ferroviario tra Terzo Valico e Porto di Genova. Per le auto l'unico passaggio carrabile sarà quello attraverso il sottopasso di Brin. Per limitare i disagi sarà raddoppiato il servizio navetta con corse ogni 10 minuti.

0: Una nuova fermata vicino alla metropolitana. Il Voltino dovrebbe tornare accessibile ai pedoni dopo circa un mese. Cambia anche la raccolta dei rifiuti. Amio sostituirà i cassonetti con contenitori più piccoli e numerosi. Domani alle 7.45 il Comitato di Quartiere ha convocato un'assemblea pubblica per spiegare ai residenti tutte le modifiche alla viabilità e ai servizi. Strategie, investimenti e nuove sfide per il futuro. A Terrazza Colombo si è riunito l'annual meeting di Fratelli Cosuli, c'è oltre 100 manager arrivati da tutto il mondo. Il gruppo guarda con fiducia alla crescita e prepara un nuovo importante capitolo della sua storia in vista dei 170 anni che saranno celebrati nel 2027.
1: Fratelli Kozulic ha scelto Terrazza Colombo per il Annual Meeting, appuntamento che ogni anno porta in città oltre 100 manager del gruppo provenienti da tutto il mondo, un momento di confronto sulle strategie future e sugli investimenti, con il presidente Augusto Kozulic che guarda con ottimismo al 2026, crescita, liquidità e nuove opportunità di sviluppo.
2: È una condivisione, è una creazione di sinergie che è molto importante. Noi abbiamo praticamente 140 società nel gruppo, però queste cose qui naturalmente sono molto necessarie.
3: Ecco, ci vuole sviluppo, ci vogliono investimenti.
2: Esatto, ci vogliono sviluppo, bisogna fare impresa. Quest'anno in particolare sarà un anno molto importante per noi, perché probabilmente faremo un bilancio molto importante per una serie di cose che abbiamo sviluppato, per cui abbiamo la liquidità per crescere e per fare delle cose bellissime, per fare impresa.

0: pedonale. Per l'occasione sono state modificate anche viabilità e circolazione nelle strade vicine. A guardare con interesse alla sperimentazione è anche il settore del commercio.
1: Come commercio e come CIV pensiamo che le domeniche pedonali, se progettate con l'associazione di categoria, possano essere un'ottima risorsa sia per il commercio sia per i genovesi e per i turisti. La seria calendarizzazione e pubblicità di queste domeniche sia molto importante per tutte le zone della città.
0: Un'iniziativa che ha raccolto pareri diversi tra i genovesi, c'è chi l'ha accolta positivamente e chi invece la considera una buona idea soprattutto per la domenica, ma non per tutta la settimana.
2: Mi sembra una bella idea, meno traffico, più gente che gira.
3: O magari si respira un po' di aria pulita, comunque outdoor, quindi magari incentivare la gente a andare a piedi, fare sport.
4: Credo che è una idea che può anche funzionare, l'importante è che sia gestita non tutti i giorni, magari anche durante il fine settimana, quindi potrebbe essere una buona soluzione.
5: Per me va bene di domenica, ma non tutta la settimana, perché uno deve muoversi con l'autobus per arrivare al posto di lavoro.
6: Positiva, secondo me sì.
7: La stagione dei funghi sta andando molto bene in tutta la nostra regione, siamo stati anche nell'Imperiese per parlare con un micologo sentito proprio dalla nostra corrispondente Alessandra Boero.
8: E comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
9: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo, scherzo.
10: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più

0: cattivo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
1: Ah, ecco.
0: Io le posso dire questo: quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
1: Questi sono dolore, un dolore.
0: Significare? Questo è un dolore per noi.
2: Sta per prendere via la stagione, la nuova stagione del Teatro della Tosse, un cartellone ricco di ospiti italiani e internazionali tra drammaturgia e danza. Si parte con una rilettura del Macbeth di Shakespeare, e tra i protagonisti ci sarà anche lo scrittore francese Daniel Pennac. Dario Vassallo.
3: Oltre 70.000 spettatori in 12 mesi, più di 13.000 soltanto per gli spettacoli estivi. Si chiude con questi numeri il 50° anniversario del Teatro della Tosse, mentre prende il via una nuova stagione che punta su produzioni, ospiti italiani e internazionali, drammaturgia contemporanea, danza, teatro fisico, concerti e progetti partecipativi. Un programma che coinvolgerà i diversi spazi dei teatri di Sant'Agostino, ma anche il Teatro del Ponente a Voltri, che continuerà a svolgere una funzione di polo multifunzionale. A inaugurare il nuovo programma saranno 3 produzioni, 2 delle quali debutteranno a Genova in prima nazionale. Dal 15 al 22 ottobre sarà in scena A Cena con Macbeth, nuovo spettacolo di Emanuele Conte che firma adattamento e regia insieme agli attori della compagnia. Una rilettura del dramma shakespeariano che punta sugli aspetti più violenti e viscerali della tragedia, trasformando la vicenda di Macbeth in una sorta di cena in cui, dietro le buone maniere, prendono forma delitti, vendette e tradimenti. Dal 3 all'8 novembre toccherà invece a Il Donatore, scritto e diretto da Laura Sicignano, uno spettacolo che nasce dalle storie vere di famiglie contemporanee e affronta il tema della genitorialità e dell'appartenenza, mettendo in discussione le definizioni tradizionali di padre, madre e famiglia. Il terzo progetto è Can Can, firmato da Giovanni Ortoleva nell'ambito di Resistere e Creare, nato con la collaborazione con la giovane performer Irene Mantova. Lo spettacolo sarà presentato dal 30 ottobre al 1 novembre negli spazi dell'ex ospedale psichiatrico di Quarto, dopo il debutto nazionale al Roma Europa Festival, previsto il 27 e 28 ottobre.
2: Si sono chiusi i Portofino Talks, l'evento organizzato da Giovanni Totti con la sua agenzia Filia. È stato un weekend all'insegna dei grandi nomi politici che hanno fatto visita al nostro borgo, portando tanti spunti sulle sfide del paese, presenti tra l'altro anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ascoltiamo proprio le parole di Giovanni Totti per un bilancio dell'evento.
4: Beh, una grande occasione soprattutto per chi ha partecipato, ha potuto ascoltare dalla voce dei protagonisti quelle che sono le analisi, le tendenze, le prospettive, le paure, ma anche le opportunità di un mondo assai complesso in questo momento. Abbiamo sentito la viva voce dell'impresa, della politica, degli amministratori, delle istituzioni, sia le loro analisi, sia quello che secondo loro andrebbe fatto, servirebbe aggiungere per fare crescere e correre di più questo paese. Quello che volevamo, organizzare un momento di incontro, mi pare che l'incontro ci sia stato e speriamo sia anche proficuo.
5: Lei ha tanto lavorato per un centrodestra più, diciamo, liberale, democratico, mi sembra che purtroppo per qualche ragione le cose stiano andando un po' in un modo diverso.
4: Beh, il centro fatica da sempre, diciamo, ad imporsi. Per molti anni è stato il motore della politica italiana, con la Democrazia Cristiana e poi con Forza Italia, che poi quando diventò PDL diventò qualcosa di più grande. Adesso occorre ritrovare slancio. Io credo che il centrodestra abbia trovato un ottimo leader che è Giorgia Meloni, certamente centrale, certamente con grande capacità di governo che ha dimostrato. Deve ancora trovare, a mio modo di vedere, intorno a questo leader una sua architettura politica, che è rimasta quella di un tempo che fu e che oggi probabilmente non è più coerente coi tempi.
2: E allora adesso apriamo la pagina dedicata allo sport con il Genoa, che ancora una volta è stato sconfitto, questa volta a Parma per 2-1. Ancora una volta la squadra di De Rossi non ha fatto vedere praticamente nulla, aveva illuso con il gol di Osmeich nella ripresa, ma poi è stato ancora una volta punito dalla squadra di casa, tra l'altro una squadra piuttosto modesta, e questo ha fatto anche esplodere la rabbia dei tifosi del Genoa in tantissimi anni.

0: Tardini di Parma, che hanno contestato De Rossi e la squadra proprio al termine della sfida. Vedremo se nelle prossime ore ci sarà qualche decisione da parte della società con l'allenatore De Rossi, naturalmente sulla graticola e in forte bilico. Dal Genoa passiamo alla Sampdoria, che respira e arriva alla pausa con 3 punti in classifica, 3 punti importantissimi perché ovviamente fanno tornare il sorriso a Bogliasco. Corradi dice in questo pezzo di post partita che vi facciamo sentire, insomma, un po' di fortuna naturalmente per il gol arrivato in maniera fortunoso, il gol del 2-1, però insomma la Sampdoria aveva dimostrato altre volte di meritare qualche punto in più, e allora Corradi si gode questi 3 punti, sentiamolo.
1: Nonostante una situazione dentro lo spogliatoio al fine del primo tempo non era serena, perché comunque vedevi che i ragazzi erano abbastanza sconfortati, perché poi la partita del primo tempo loro hanno avuto le loro occasioni, però noi abbiamo avuto forse le occasioni migliori, e nel secondo tempo prendi gol così su un infortunio che ci sta, però hanno avuto la forza di reagire, e poi la tempra con la quale hanno affrontato in 10 la parte finale della partita, poi riuscendo poi anche a vincere. È una vittoria sporca, però insomma abbiamo fatto altre partite molto belle nelle quali non abbiamo raccolto niente, quindi insomma il calcio a volte è così. Prima della partita, nella chiacchierata abituale, cioè prima di salire sul pullman, gliel'avevo detto: ragazzi, non mettiamo come focus della giornata di oggi la vittoria, che sembra un paradosso, ma è così, perché se ti concentri sulla vittoria rischi poi, nel momento in cui una cosa va male, che ti caschi il mondo addosso. Invece ho detto: focalizziamoci sulla prestazione, sul il lavoro individuale che sommato deve diventare un lavoro collettivo. E oggi i ragazzi se lo meritano, perché è dall'8 di luglio che lavoriamo, corriamo, sudiamo, e a volte siamo usciti dal campo con le pacche sulle spalle senza punti, quindi insomma una vittoria così ci voleva. Abbiamo cercato.
0: Queste quindi le parole del tecnico della Sampdoria Bernardo Corradi. Sempre in Serie B, ieri pareggio della Virtus Entella a Cremona, quindi insomma un pareggio in trasferta contro una squadra forte per la squadra di Chiavari, mentre in Serie C il Vado ha perso in casa con il Pescara per 0-1, mentre domani scenderà in campo lo Spezia in casa contro la Vis Pesaro. Grazie per averci seguiti, il primo giornale termina qui, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora.

Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: giornata italiana guidata dal presidente di Federacciai Gozzi visiterà lo stabilimento genovese dell'ex Ilva per valutare le prospettive di rilancio. Il caso Nadacella torna davanti ai giudici alle vie il 18 gennaio il processo d'appello per l'omicidio di Nadacella. In primo grado la Cecere è stata condannata a 24 anni. Ancora disagi sulle autostrade liguri con la 10 nel ponente alle prese nella giornata di ieri con code fino a 17 km per cantieri e incidenti. Genoa sconfitto a Parma, De Rossi sulla graticola e squadra contestata. Alla fine della partita la Sampdoria trova 3 punti grazie a un regalo del Catanzaro e respira. Buonasera dalla redazione di Primo Canale con il primo giornale di domenica 20 settembre. Domani la cordata italiana guidata da Antonio Gozzi entrerà in fabbrica per verificare gli impianti e valutare le condizioni per un possibile piano di rilancio. Poi il confronto politico in regione, sul tavolo ci sono produzione, occupazione e futuro della siderurgia genovese. Il servizio.
1: È una settimana decisiva per il futuro dell'ex Ilva e soprattutto per lo stabilimento di Cornigliano. Lunedì 21 settembre, manager e tecnici della cordata italiana guidata da Federacciai entreranno nello stabilimento genovese per verificare direttamente le condizioni degli impianti e capire quali possono rientrare nel progetto di rilancio del gruppo siderurgico. A guidare la delegazione sarà Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e vicepresidente di Confindustria. Dopo i 2 giorni di sopralluoghi a Taranto, l'attenzione si sposta dunque a Genova, con un focus particolare sulle linee di produzione a freddo. La manifestazione di interesse era stata formalizzata ad agosto insieme a 14 imprese siderurgiche italiane, tra cui Arvedi, Duferco, Feralpi e Marcegaglia. Ma quella di lunedì non sarà ancora un'offerta, servirà a raccogliere gli elementi tecnici necessari per valutare un eventuale ingresso e definire un piano industriale e ambientale sostenibile. Una proposta potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. E proprio Gozzi e Giovanni Arvedi sono protagonisti di un curioso intreccio tra calcio e acciaio. Sabato a Lozzini, Cremonese e Dentella si sono affrontate nel cosiddetto derby dell'acciaio. Arvedi è il patron della Cremonese, Gozzi il presidente dell'Entella. Avversari sul campo ma potenzialmente alleati nella partita industriale sull'ex Ilva. Per Genova la posta in gioco è alta, continuità produttiva, occupazione e futuro di Cornigliano. Martedì il Consiglio regionale dedicherà una seduta monotematica proprio all'ex Ilva. Prima il sopralluogo, poi il confronto politico. Per Cornigliano la settimana del futuro dell'acciaio è appena cominciata.
0: Il caso Nadacella torna davanti ai giudici, il 18 gennaio inizierà infatti a Genova il processo d'appello per l'omicidio della segretaria uccisa a Chiavari nel 1996. In primo grado Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni, la procura ora chiede che venga riconosciuta anche l'aggravante della crudeltà. Annisa De Filippi.
2: Il caso Nadacella torna in aula. Il 18 gennaio, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Genova, inizierà il processo di secondo grado per l'omicidio della giovane segretaria, uccisa il 6 maggio 96 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. In primo grado Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni per omicidio aggravato dai futili motivi. Secondo i giudici avrebbe agito per invidia sociale e in un dolo d'impeto. Contro la sentenza hanno presentato ricorso Cecere e Marco Soracco, condannato a 2 anni per favoreggiamento, ma anche la procura ha impugnato la decisione. Chiede che a Cecere venga riconosciuta anche l'aggravante della crudeltà. La PM Gabriella Dotto ha inoltre chiesto di partecipare al processo d'appello affiancando il sostituto procuratore generale Francesco Pinto.
0: E veniamo alle autostrade, ancora una volta croce per quanto riguarda la nostra regione. Nella giornata di venerdì e sabato si sono infatti registrate lunghe, lunghissime code interminabili, fino a 17 km sulla A10 nel tratto tra Finale e Pietra Ligure. Non solo, insomma, quello è stato il tratto interessato, un tratto interessato da cantieri giudicati inamovibili, e poi naturalmente ha fatto il suo anche il forte traffico arrivato proprio per un fine settimana all'insegno del caldo. Il servizio.

0: Ancora un weekend difficile sulle autostrade liguri, con l'A10 al centro dei principali disagi. Dopo le code registrate tra venerdì e sabato, anche oggi la situazione resta sotto osservazione, soprattutto in vista dei rientri. Nel ponente i rallentamenti più pesanti causati dai cantieri hanno raggiunto i 6 km tra Borghetto e Finale Ligure, in direzione Genova, e i 3 km tra Spotorno e Finale in direzione Francia. Disagi anche sulla A7 con 3 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla, mentre sulla A12 un incidente tra Massa e Versilia ha provocato rallentamenti in direzione Livorno. Sono stati 2 giorni complicati anche sul fronte degli incidenti. Sabato pomeriggio tra Renzano e Genova Voltri un automobilista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in elicottero. L'incidente aveva provocato il blocco temporaneo della carreggiata e ulteriori code. La situazione dunque resta da monitorare soprattutto sulla 10, dove i cantieri continuano a condizionare la viabilità. Per chi deve mettersi in viaggio, il consiglio di controllare la situazione del traffico prima della partenza e di considerare possibili tempi di percorrenza più lunghi.
1: Da domani chiude il voltino ferroviario del Campasso. Il sottopasso tra via Fillaca e via del Campasso resterà infatti chiuso per oltre 100 giorni, fino a metà gennaio, per i lavori di RFI legati al collegamento ferroviario tra Terzo Valico e Porto di Genova. Per le auto l'unico passaggio carrabile sarà quello attraverso il sottopasso di Brin. Per limitare i disagi sarà raddoppiato il servizio navetta, con corse ogni 10 minuti e una nuova fermata vicino alla metropolitana. Il voltino dovrebbe tornare accessibile ai pedoni dopo circa un mese. Cambia anche la raccolta dei rifiuti. Amnio sostituirà i cassonetti con contenitori più piccoli e numerosi. Domani alle 7.45 il comitato di quartiere ha convocato un'assemblea pubblica per spiegare ai residenti tutte le modifiche alla viabilità e ai servizi. Strategie, investimenti e nuove sfide per il futuro. A Terrazza Colombo si è riunito l'annual meeting di Fratelli Cosuli, c'è oltre 100 manager arrivati da tutto il mondo. Il gruppo guarda con fiducia alla crescita e prepara un nuovo importante capitolo della sua storia in vista dei 170 anni che saranno celebrati nel 2027.
0: Fratelli Kozulic ha scelto Terrazza Colombo per il Annual Meeting, appuntamento che ogni anno porta in città oltre 100 manager del gruppo provenienti da tutto il mondo, un momento di confronto sulle strategie future e sugli investimenti, con il presidente Augusto Kozulic che guarda con ottimismo al 2026, crescita, liquidità e nuove opportunità di sviluppo.
2: È una condivisione, è una creazione di sinergie che è molto importante. Noi abbiamo praticamente 140 società nel gruppo, però queste cose qui naturalmente sono molto necessarie.
0: Ecco, ci vuole sviluppo, ci vogliono investimenti.
2: Esatto, ci vogliono sviluppo, bisogna fare impresa. Quest'anno in particolare sarà un anno molto importante per noi, perché probabilmente faremo un bilancio molto importante per una serie di cose che abbiamo sviluppato, per cui abbiamo la liquidità per crescere e per fare delle cose bellissime, per fare impresa alla fine.
0: E vi andate verso i 170 anni.
2: E poi andiamo avanti per l'anno prossimo, che ci saranno i 170 anni e sarà un evento per noi molto importante. Stiamo preparando già una serie di eventi, se vogliamo dire, che vogliamo pubblicizzare, non solo a Genova ma anche in giro per il mondo. È una storia importante quella della famiglia. Noi, la nuova generazione, abbiamo preso una società che era già in buono stato e cerchiamo noi di migliorarla e di passarla a qualcun altro poi dopo.
1: Una domenica diversa dalle altre, il primo tratto di via 20 settembre nel cuore appunto del centro del capoluogo ligure si è trasformato in un'area pedonale e ciclabile per sperimentare una città più vivibile e a misura di persona. La giornata rientra nel programma genovese della settimana europea della mobilità. Chiara Oru.
3: Una via 20 settembre senza auto per un giorno. A Genova, il cuore dello shopping cambia volto e diventa uno spazio da vivere a piedi. Circa 300 metri da via Ceccardi a piazza De Ferrari sono stati chiusi al traffico per sperimentare una città più pedonale. Per l'occasione sono state modificate anche viabilità e circolazione nelle strade vicine. A guardare con interesse alla sperimentazione e anche il settore del commercio.
4: Commercio e come CIV pensiamo che le domeniche pedonali, se progettate con l'associazione di categoria, possano essere un'ottima risorsa sia per il commercio sia per i genovesi e per i turisti. La seria calendarizzazione e pubblicità di queste domeniche sia molto importante per tutte le zone.

0: Della città.
1: Un'iniziativa che ha raccolto pareri diversi tra i genovesi, c'è chi l'ha accolta positivamente e chi invece la considera una buona idea soprattutto per la domenica, ma non per tutta la settimana.
2: Mi sembra una bella idea, meno traffico, più gente che gira.
3: O magari si respira un po' di aria pulita, comunque auto, quindi magari incentivare la gente a andare a piedi, fare sport.
4: Credo che è una idea che può anche funzionare, l'importante è che sia gestita non tutti i giorni, magari anche durante il fine settimana, quindi potrebbe essere una buona soluzione.
5: Per me va bene di domenica, ma non tutta la settimana, perché uno deve muoversi con l'autobus per arrivare al posto di lavoro.
6: Positiva, secondo me sì.
7: La stagione dei funghi sta andando molto bene in tutta la nostra regione, siamo stati anche nell'Imperiese per parlare con un micologo sentito proprio dalla nostra corrispondente Alessandra Boero.
8: Comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
1: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo, scherzo.
9: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
1: Ah, ecco.
9: Io le posso dire questo, quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
1: Questi sono dolore, un dolore.
9: Questo è un dolore per noi.
7: Sta per prendere via la stagione, la nuova stagione del Teatro della Tosse, un cartellone ricco di ospiti italiani e internazionali tra drammaturgia e danza. Si parte con una rilettura del Macbeth di Shakespeare e tra i protagonisti ci sarà anche lo scrittore francese Daniel Pennac. Dario Vassallo.
10: Oltre 70.000 spettatori in 12 mesi, più di 13.000 soltanto per gli spettacoli estivi. Si chiude con questi numeri il 50° anniversario del Teatro della Tosse, mentre prende il via una nuova stagione che punta su produzioni, ospiti italiani e internazionali, drammaturgia contemporanea, danza, teatro fisico, concerti e progetti partecipativi. Un programma che coinvolgerà i diversi spazi dei teatri di Sant'Agostino, ma anche il Teatro del Ponente a Voltri, che continuerà a svolgere una funzione di polo multifunzionale. A inaugurare il nuovo programma saranno 3 produzioni, 2 delle quali debutteranno a Genova in prima nazionale. Dal 15 al 22 ottobre sarà in scena A Cena con Macbeth, nuovo spettacolo di Emanuele Conte che firma adattamento e regia insieme agli attori della compagnia. Una rilettura del dramma shakespeariano che punta sugli aspetti più violenti e viscerali della tragedia, trasformando la vicenda di Macbeth in una sorta di cena in cui, dietro le buone maniere, prendono forma delitti, vendette e tradimenti. Dal 3 all'8 novembre toccherà invece a Il Donatore, scritto e diretto da Laura Sicignano, uno spettacolo che nasce dalle storie vere di famiglie contemporanee e affronta il tema della genitorialità e dell'appartenenza, mettendo in discussione le definizioni tradizionali di padre, madre e famiglia. Il terzo progetto è Can Can, firmato da Giovanni Ortoleva nell'ambito di Resistere e Creare, nato con la collaborazione con la giovane performer Irene Mantova. Lo spettacolo sarà presentato dal 30 ottobre al 1 novembre negli spazi dell'ex ospedale psichiatrico di Quarto, dopo il debutto nazionale al Roma Europa Festival, previsto il 27 e 28 ottobre.
7: Si sono chiusi i Portofino Talks, l'evento organizzato da Giovanni Totti con la sua agenzia Filia. È stato un weekend all'insegna dei grandi nomi politici che hanno fatto visita al nostro borgo, portando tanti spunti sulle sfide del paese, presenti tra l'altro anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ascoltiamo proprio le parole di Giovanni Totti per un bilancio dell'evento.
11: Beh, una grande occasione soprattutto per chi ha partecipato, ha potuto ascoltare dalla voce dei protagonisti quelle che sono le analisi, le tendenze, le prospettive, le paure, ma anche le opportunità di un mondo assai complesso in questo momento. Abbiamo sentito la viva voce dell'impresa, della politica, degli amministratori, delle istituzioni, sia le loro analisi sia quello che secondo loro andrebbe fatto.

0: servirebbe aggiungere per fare crescere e correre di più questo paese, quello che volevamo, organizzare un momento di incontro. Mi pare che l'incontro ci sia stato e speriamo sia anche proficuo.
1: Lei ha tanto lavorato per un centrodestra più, diciamo, liberale, democratico. Mi sembra che purtroppo per qualche ragione le cose stiano andando un po' in un modo diverso.
0: Il centro fatica da sempre, diciamo, ad imporsi. Per molti anni è stato il motore della politica italiana, con la Democrazia Cristiana e poi con Forza Italia, che poi quando diventò PDL diventò qualche cosa di più grande. Adesso occorre ritrovare slancio. Io credo che il centrodestra abbia trovato un ottimo leader, che è Giorgia Meloni, certamente centrale, certamente con grande capacità di governo che ha dimostrato. Deve ancora trovare, a mio modo di vedere, intorno a questo leader una sua architettura politica, che è rimasta quella di un tempo che fu e che oggi probabilmente non è più corrente coi tempi.
2: E allora adesso apriamo la pagina dedicata allo sport con il Genoa, che ancora una volta è stato sconfitto, questa volta a Parma per 2-1. Ancora una volta la squadra di De Rossi non ha fatto vedere praticamente nulla, aveva illuso con il gol di Osmeich nella ripresa, ma poi è stato ancora una volta punito dalla squadra di casa, tra l'altro una squadra piuttosto modesta, e questo ha fatto anche esplodere la rabbia dei tifosi del Genoa in tantissimi al Tardini di Parma, che hanno contestato De Rossi e la squadra proprio al termine della sfida. Vedremo se nelle prossime ore ci sarà qualche decisione da parte della società con l'allenatore De Rossi naturalmente sulla graticola e in forte bilico. Dal Genoa passiamo alla Sampdoria, che respira e arriva alla pausa con 3 punti in classifica, 3 punti importantissimi perché ovviamente fanno tornare il sorriso a Bogliasco. Corradi dice in questo pezzo di post partita che vi facciamo sentire, insomma, un po' di fortuna naturalmente per il gol arrivato in maniera fortunoso, il gol del 2-1, però insomma la Sampdoria aveva dimostrato altre volte di meritare qualche punto in più, e allora Corradi si gode questi 3 punti, sentiamolo.
3: Nonostante una situazione dentro lo spogliatoio al fine del primo tempo non era serena, perché comunque vedevi che i ragazzi erano abbastanza sconfortati, perché poi la partita del primo tempo loro hanno avuto le loro occasioni, però noi abbiamo avuto forse le occasioni migliori, e nel secondo tempo prendi gol così su un infortunio che ci sta, però hanno avuto la forza di reagire, poi la tempra con la quale hanno affrontato in 10 la parte finale della partita, poi riuscendo poi anche a vincere. È una vittoria sporca, però insomma abbiamo fatto altre partite molto belle nelle quali non avevamo raccolto niente, quindi insomma il calcio a volte è così. Prima della partita, nella chiacchierata abituale, cioè prima di salire sul pullman, gliel'avevo detto: ragazzi, non mettiamo come focus della giornata di oggi la vittoria, che sembra un paradosso, ma è così, perché se ti concentri sulla vittoria rischi poi, nel momento in cui una cosa va male, che ti caschi il mondo addosso. Invece ho detto: focalizziamoci sulla prestazione, sul il lavoro individuale che sommato deve diventare un lavoro collettivo. E oggi i ragazzi se lo meritano, perché è dall'8 di luglio che lavoriamo, corriamo, sudiamo, e a volte siamo usciti dal campo con le pacche sulle spalle senza punti, quindi insomma una vittoria così ci voleva. Abbiamo cercato.
2: Queste quindi le parole del tecnico della Sampdoria Bernardo Corradi. Sempre in Serie B, ieri pareggio della Virtus Entella a Cremona, quindi insomma un pareggio in trasferta contro una squadra forte per la squadra di Chiavari, mentre in Serie C il Vado ha perso in casa con il Pescara per 0-1, mentre domani scenderà in campo lo Spezia in casa contro la Vis Pesaro. Grazie per averci seguiti, il primo giornale termina qui, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a solo.

0: soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta, ben trovata Alice Salvatore, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Che il grande pubblico ricorda per il suo impegno politico, è stata consigliera regionale, ma oggi è impegnata in un progetto, diciamo, più legato all'inchiesta, ma non in senso meramente giornalistico, ma più, diciamo, in senso politico in qualche modo, no?
2: È questo il senso. Sì, civico, civico.
1: Insomma, la politica si occupa della municipalità, dei Cives, quindi è giusto
2: dirlo. Esattamente, giusto dirlo. Sì, sì, l'idea è andare a leggere quei documenti che dovrebbero essere pubblici e purtroppo spesso non lo sono e vedere che cosa c'è scritto.
1: Ecco, il tema di cui ci occupiamo stamattina, almeno in apertura della nostra chiacchierata, è AMT, perché tu hai promosso una raccolta firme, una petizione, l'abbiamo chiamata, volta a che cosa? Cioè, chi viene a firmare il tuo documento, che cosa sta firmando?
2: Allora, è una petizione al Consiglio Comunale di Genova, che è uno strumento partecipativo in mano ai cittadini. Chiunque può fare una petizione al Consiglio Comunale. In questo caso la richiesta che faccio è di prendere in considerazione una posta contabile nel bilancio di AMT di cui nessuno parla, ma la vera richiesta è obbligare il Consiglio Comunale a parlare dell'istruttoria purtroppo ferma, cioè una verifica di Città Metropolitana su questi soldi. Allora, lo spiego meglio.
1: Sì. Sono 59 milioni e 400 mila euro.
2: Esattamente, che è praticamente cosa succede? Quando un servizio, un'azienda di trasporto pubblico eroga un servizio, possono succedere anche cause esogene che portano ad una richiesta superiore rispetto a quella che era pattuita nel contratto di servizio con l'ente affidante, cioè con gli enti pubblici, in questo caso Città Metropolitana. Allora, nel quinquennio dal 2020 al 2024 è successo di tutto, c'è stata la pandemia, c'è stata l'inflazione per le guerre, il caro carburante e chiaramente i costi per erogare il servizio sono stati molto più elevati rispetto a quelli che erano previsti. In questo caso la differenza si chiama sottocompensazione, perché di fatto l'azienda è stata come sottofinanziata. Allora, questa posta contabile però deve essere riconosciuta dall'ente pubblico, l'ente affidante, dopo un'istruttoria, dopo una verifica. Cosa ho scoperto? Che in merito a questa crisi di AMT tutti parlano di cosa manca nei conti del bilancio, ma nessuno ha mai parlato e sta parlando di cosa c'è ancora da accertare, magari dei crediti che possano aiutare alla situazione per trovare delle soluzioni meno dolorose rispetto a questo taglio selvaggio delle corse che dal 14 settembre tutti stiamo vivendo sulla nostra pelle. E cosa ho scoperto? Che dentro il piano di risanamento, quello pubblicato a maggio da AMT, cioè un documento ufficiale di AMT, c'è scritto che esiste una sottocompensazione di quel quinquennio di 84,6 milioni, di cui 59,4 a carico di Città Metropolitana, a pagina 11. Poche pagine dopo AMT stessa dice che non possono mettere questa posta contabile, questi soldi come credito sul bilancio di AMT finché non è chiusa l'istruttoria di Città Metropolitana. Quindi con la petizione chiedo al Consiglio Comunale di discutere e di portare Città Metropolitana a chiudere questa verifica, cioè verifichiamo, perché la crisi si basa tutta sul cosiddetto buco di bilancio, che sarebbe il patrimonio netto negativo di AMT, che stando al piano di risanamento corrisponde a 64 milioni di euro.
1: Cioè praticamente quelli, grosso modo, quelli che mancano. Ma vedi, sei stata troppo gentile in questa roba qua, perché purtroppo la realtà è che queste aziende private, cioè società controllate interamente dal pubblico, servono esattamente per questo, per erogare dei servizi che dovrebbero costare 100 pagandoglieli 70 e 60, perché altrimenti sarebbe il comune, la Città Metropolitana, la regione, lo Stato a dover mettere i soldi lì. Quando io sento parlare di buco di bilancio divento pazzo, perché quella roba lì non è in realtà generata dai biglietti. Uno potrebbe dire AMT ha perso pubblico, ci sono molti meno biglietti in vendita e quindi il business non funziona, è un buco di bilancio. No, il problema è legato al fatto che sostanzialmente i 2/3 dei costi aziendali vengono coperti da

0: erogazioni pubbliche. Quindi è il pubblico, quando certo. non esiste il buco, ce lo devi mettere.
1: E partono già svantaggiate le aziende di trasporto perché c'è un sottofinanziamento strutturale. Ma qui c'è stato un servizio erogato, cioè soldi spesi per il carburante, per i mezzi, per i dipendenti, per le forniture.
0: Entro certi limiti è normale che l'azienda, diciamo municipalizzata, non si chiamano più così, ma insomma un'azienda sostanzialmente controllata dal pubblico, sostenga il peso di certi costi per evitare che la collettività se ne faccia carico. Poi arriva un certo giorno in cui i conti non tornano più e la collettività deve metterceli, funziona così.
1: Sì, dico una cosa che è emersa nella commissione consiliare del 10 settembre, il vice sindaco Terrile ha dichiarato che non gli risulta, alla domanda che è stata posta dall'opposizione, non gli risulta che esista un titolo di credito attraverso il quale AMT possa esigere questa...
0: Probabilmente perché non è chiusa l'istruttoria e quindi non è certo.
1: Però in realtà cioè, nel contratto di servizio stesso, all'articolo 4 si parla di garantire l'equilibrio del bilancio. Poi all'articolo 11 c'è proprio previsto espressamente che nei casi in cui c'è un'impennata per il caro petrolio, che è una delle casistiche di cui stiamo parlando, allora va stipulata chiaramente quelle che sono le sottocompensazioni. E a monte c'è anche il regolamento europeo del 2007 che stabilisce che tutto ciò che è sottocompensazione vada precisato ufficialmente per iscritto con giusto anticipo. Quindi ci sono delle misure, ci sono le misure. Allora diciamo, vediamo cosa emerge da questa verifica di Città Metropolitana. Per carità, potrebbe anche venire fuori dalla verifica di Città Metropolitana
0: che sono inferiori.
1: O sì, o che non sia dovuto, però meglio saperlo.
0: Sì.
1: Meglio saperlo prima di arrivare a non avere le corse degli autobus per i cittadini e i lavoratori col turnover bloccato.
0: Come dire, sarebbe un po' come se mancassero 10.000 euro sul tuo conto corrente e tu facessi un istruttore dentro casa per stabilire che è colpa tua. Capito?
1: Sì.
0: E per questo che secondo me diventa difficile da fare questa operazione. Perché,
1: perché
0: poi tu dovresti metterceli.
1: Certo, esattamente.
0: Ed è quello che il sistema pubblico non vuole fare.
1: È che a quanto pare al momento è tutto fermo e nessuno ne parla. Voglio che se ne parli. Mm. Che noi cittadini chiediamo a gran voce al Consiglio Comunale di affrontare questo.
0: E quando dico colpa tua, lo dico con molta chiarezza, perché sennò poi si fanno delle, come dire, degli errori politici. Non è colpa di questa giunta,
1: no,
0: ma è colpa di chi ha gestito la AMT.
1: C'è una continuità amministrativa, le sottocompensazioni sono state accumulate e non corrisposte durante la precedente amministrazione di centrodestra, però la scelta di non affrontare questo nodo e di passare direttamente alle misure più drastiche con la composizione negoziata senza aver chiuso questa verifica è una decisione dell'attuale giunta di centrosinistra. Diciamo colori opposti, stessi risultati, stesse misure. Facciamolo questa verifica, facciamo questo accertamento, vediamo se AMT aveva ragione a mettere nel suo piano di risanamento che quei 59,4 milioni siano in capo a Città Metropolitana, perché da lì può ribaltarsi completamente la situazione e i tempi sono stretti, perché la decisione del Tribunale, se approvare tutte le altre misure del piano di risanamento, questa dei 59 milioni è bloccata e ferma e come sospesa finché non è chiusa l'istruttoria, ma tutte le altre che sono quelle più drastiche di riduzione del servizio eccetera poi entrano definitivamente in vigore. Adesso c'è il margine di tempo per fare queste verifiche.
0: Questo è il quadro AMT. E invece perché tu personalmente stai facendo questa cosa? Perché prendi l'autobus molto spesso o per un senso generico di giustizia o magari visto che hai fatto il politico potrebbe essere questo l'obiettivo, cioè quello di ricreare le condizioni per diciamo immaginare un progetto politico. Non sto facendo una domanda già sapendo la risposta, che è quello che noi giornalisti facciamo di solito, in realtà non lo so proprio. Quindi
1: confermo che è assolutamente una domanda spontanea e sincera. E allora, in realtà per tutti e due i motivi che hai detto sopra, cioè sia perché sono un utente che si accorta a un certo punto che il servizio incominciava ad andare a rotoli e mi sono domandata ma come mai dalla giunta dicono delle cifre sul bilancio e dall'opposizione dicono delle cifre completamente sballate e diverse? Allora mi sono detta, vado a vedere i conti sul sito di AMT, sul sito del comune, e ho scoperto che il bilancio 2024, cioè quello di cui si parla, non era ancora stato approvato e non è stato ancora approvato.

0: approvato adesso, quindi anche tutte queste misure senza avere un bilancio approvato sono un grosso problema. Infatti ho fatto un esposto alla Corte dei Conti a febbraio con 4 integrazioni su questo tema, perché mi sembra molto grave, molto strano. Quindi ho iniziato perché vedevo che il servizio non funzionava. E allora poi mi sono mossa, mi sono mobilitata. In realtà questo per me è, diciamo che è una vocazione, non posso farne a meno di seguire la vita pubblica, politica, cittadina che mi circonda, cioè cercare di partecipare e farne parte. In questo caso io francamente non ho nessuna mira o progetto futuro per riprendere la politica, anzi io mi sono proprio tolta dalla politica ormai da 6 anni, e questa è proprio diciamo la mia passione, l'inchiesta civica, e secondo me è doveroso e giusto che si faccia, e vorrei che lo facessero tanti cittadini, che lo si facesse sempre di più. Ma a proposito, mi ero dimenticata la cosa importante, che c'è questo appuntamento per firmare la petizione.
1: Come? Brava, giusto. Perché tu hai già avuto un appuntamento ieri, diciamo, poi alla fine non c'è stato?
0: Okay, no, no, pensavo, ancora tutto da...
1: che doveva esserci una cosa ieri, ma invece giovedì...
0: Questa è proprio in anteprima assoluta.
1: Giovedì, quindi, tu raccoglierai le firme per tutto quello di cui ci siamo parlati rispetto all'MT, quindi questa richiesta di impegno al Consiglio Comunale, e lo farai al Porto Antico sostanzialmente,
0: sì,
1: no?
0: Sì, alla Goletta Seaside, al Porto Antico, giovedì 24 settembre, dalle ore 18 alle ore 20, sarò lì con le carte, con i fogli per raccogliere le firme. Basta portarsi un documento, perché serve soltanto nome, cognome e residenza.
1: Il numero del documento,
0: esatto,
1: sì.
0: Numero non c'è bisogno di autenticazione. Queste sono le regole della petizione al Consiglio Comunale, che è questo strumento di partecipazione popolare, e anche lì c'è stata una difficoltà a conoscere esattamente le specifiche di come funzionasse, sì, il regolamento, perché non era stato pubblicato.
1: È una delle poche, no, forse è raro, sì, che accada, io non l'avevo mai sentito, eppure sicuramente è utile proprio per spingere il Consiglio a prendere in considerazione le cose, almeno per trasparenza, visto che appunto la gente rimane senza l'autobus, sì, uno dice almeno lo faccio per un motivo, cioè so di chi è colpa, so perché è successo, so quali sono i costi che dobbiamo, no?
0: Ma io non sto facendo in realtà un'accusa, sto chiedendo chiarezza, e poi l'intento è, prima di arrivare alle misure drastiche che pesano sulla vita dei cittadini, dei lavoratori, ma facciamo tutti i passaggi che servono per verificare se non ci sono dei crediti da esigere.
1: Almeno saperlo, poi che la città metropolitana o il comune di Genova veramente ce li abbiano questi soldi da dare.
0: Ma ce li hanno,
1: no.
0: Come? Allora questo è bravissimo, questo è il punto dirimente. Allora, cosa sta succedendo adesso? Che sia comune di Genova sia regione, perché poi i soldi li hanno il comune e la regione, città metropolitana non ha un grande tesoro, stanno attuando tutte queste misure di ricapitalizzazione, di aiuti verso AMT, che danno un risultato completamente diverso se invece fossero state fatte come con questa idea delle sottocompensazioni, quindi che dati come un debito verso
1: E perché lo fanno? Ci hai fatto un'idea del perché, allora? Cioè, se alla fine addirittura spendono di più o peggio?
0: Ma sì, il problema è che se io do ad AMT come un aiuto liberale del socio, del socio principale di controllo, che è il comune, gli do dei soldi in più, faccio una ricapitalizzazione, AMT risulta agli occhi di chi deve controllare come un'azienda in difficoltà, no? Molto in difficoltà, in crisi. Invece se io questi stessi soldi, anzi di meno rispetto a quelli che stanno erogando adesso per gli aiuti, li do sotto forma di pagamento di un debito, e quindi diventa un credito all'interno del bilancio di AMT, AMT ne esce come un'azienda sana e non ci sono tutte queste misure. Allora la conseguenza del ragionamento viene fuori da sé, dici: ma non è che staranno facendo tutto questo per poter dire ormai AMT è proprio da buttare
1: e
0: bisogna trovare delle altre soluzioni, quindi
1: tipo?
0: Qui lo dico, qui lo nego, perché va tutto verificato. Però uno dei primi timori che nasce è: esasperiamo la cittadinanza con un servizio distrutto e inesistente per far tirare un sospiro di sollievo quando si proporrà una soluzione diversa, che può essere la privatizzazione.
1: Okay.
0: E dentro il piano di risanamento c'è un privato sotto mentite spoglie che fa capolino, e che sarebbe Trenitalia, sulla carta pubblico ma con una

0: Una politica aziendale assolutamente completamente privatistica che praticamente entra con questi strumenti partecipativi finanziari da 15 milioni che anche lì sto indagando, poi magari facciamo anche un su quale sia l'origine del perché viene detto che ci siano questi debiti di AMT verso Trenitalia, come nasce tutto questo discorso e anche durante quella commissione consiliare si è parlato tantissimo del fatto di troppo, e non si è mai parlato di questa istruttoria di città metropolitana, del fatto che Trenitalia e MT non debbano farsi concorrenza e che quindi bisogna integrare.
1: Diciamo poi, per correttezza assoluta, il sindaco Terrile, intervistato da me proprio quel giorno, dice: sto parlando solo di sinergia commerciale per non per integrare i servizi ferrogomma, non che io voglia le ferrovie di fatto entrare con la loro parte di trasporto su gomma a Genova, e quindi questo va registrato come un'affermazione ufficiale. Detto questo, se fosse vero, cioè che il sistema politico locale devasta una società per un sacco di tempo per poi venderla presentandola come una salvezza, rivaluterei la politica locale. Vuol dire che sono dei geni machiavellici assoluti, cioè fare una roba del genere sarebbe proprio una roba di un'intelligenza e anche di un cinismo, spero di no.
0: No, ecco. Ma allora in realtà non è una questione solo della politica locale, ma è un trend che è nato già nel 1997 con il decreto sui trasporti pubblici di Burlando, all'epoca ministro, che apriva a questa stagione delle privatizzazioni.
1: I Bersani, le lenzuolate, insomma tutto il resto.
0: Esatto, quindi è un trend di lungo periodo e che interessa tutte le amministrazioni pubbliche. Mi sono anch'io posta questa domanda, ma sono veramente, se così è, se è giusta questa interpretazione, dei geni del male o c'è tutto questo? Sarebbe... Allora, la risposta purtroppo è peggio delle ipotesi di complotto, di qualcos'altro, e secondo me non c'è nessun complotto in realtà. Il punto è che sono stati fatti negli anni, ma nei decenni, degli investimenti a livello statale sbagliati, e continua a essere così. Cioè, noi per fare degli esempi proprio spicci, perché qua bisognerebbe anche un po' entrare molto nel approfondire, ma i paesi che si risollevano nell'economia fanno degli investimenti enormi, per dire, nel capitolo dell'istruzione, e invece noi siamo quelli più indietro di tutta Europa, eccetera, e andiamo a spendere tantissimo nelle armi, negli armamenti, e non nei servizi essenziali per il cittadino.
1: Non spendiamo così tanto in armi, onestamente.
0: Non abbastanza.
1: Per me no, però questo è un discorso politico, tema. Però in generale sul nostro bilancio non pesano come potevano pesare.
0: Comunque,
1: solo 30-40 anni fa.
0: Il tema è che sono stati fatti tanti errori anche attribuibili ad altri capitoli, certo, bisogna andare ad indagare,
1: non c'è dubbio.
0: Tanti errori che portano oggi il governo italiano di turno, perché non, secondo me è una questione ormai pur di colore politico, e lo Stato ad essere molto in difficoltà, e il timore è quello di non arrivare concretamente, ma non viene detto per non creare il panico, a non riuscire a pagare stipendi dei dipendenti pubblici e quant'altro. Allora cosa si fa? Si va a cercare di raccattare denaro dove si può, attraverso queste operazioni di privatizzazione. Quindi andrebbe modificata la politica a monte.
1: Sì, non soltanto quella locale. Grazie Alice Salvatore, giovedì 18, vero?
0: No, sì, alle ore 18, giovedì 24 settembre,
1: quindi il giovedì prossimo, appuntamento alla goletta del Porto Antico. Alice Salvatore raccoglierà firme per questa petizione di cui abbiamo parlato stamattina. Grazie di essere stata con noi.
0: Grazie a te, grazie a tutti.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Questa trasmissione vi è offerta da Fondazione Antiusura.
4: Se sei in difficoltà economica, non aspettare.

0: io già respiro ed è del mondo, io mangio e tutti dovremmo mangiare, io prego e dovremmo tutti pregare, io sono nella pace e dovrebbe esserci la pace in tutto il mondo.
1: San Francesco è ancora fra noi, si chiama Nino Albano e vive accampato con il minimo indispensabile in un magazzino del centro storico di Genova. Nino aveva tutto e ha ceduto tutto a chi aveva più bisogno e ora tira avanti con una pensioncina che lui distribuisce ogni mese ai più poveri, per sé tiene solo quello che rimane. Siciliano di Palermo, alle spalle anni da marittimo che alla fine lo hanno fatto spiaggiare nel porto di Genova, Nino per la sua grande e disinteressata bontà, per chi lo osserva distrattamente da lontano, può apparire un po' strano, ma lui è solo una persona buona, un cristiano antico come si definisce, che ama dare in modo disinteressato, perché l'importante è dare senza aspettarsi nulla in cambio, come ha fatto cedendo la sua casa a una mamma con una bambina perché aveva più bisogno di lui. Ai piedi un paio di sandali, proprio come San Francesco. Nino, quando parla, sembra un poeta. Le sue parole incantano. Se io respiro, tutti devono respirare. Se io mangio, tutti devono mangiare. Nino che se litiga porge l'altra guancia e ha la pace, quella vera, nel cuore. Da oltre 20 anni lui è fra quel pugno di genovesi che ogni mercoledì sera per un'ora, puntuali alle 18, manifestano per la pace nel mondo sulle scale del Palazzo Ducale a De Ferrari. Un presidio silenzioso nel cuore di una città vecchia che solo qui sembra apprezzare di non essere più superba ma umile e generosa, come Nino, il suo San Francesco arrivato da Palermo.
2: Nino, raccontiamo la tua storia. Tu, io ti conosco da una vita perché lavoravi all'istituto Massuero, quello che accoglie i senza fissa dimora in via del Molo tanti anni fa. Ero venuto lì a dormire per raccontare come si sta in questo una notte al Massuero. Ci siamo conosciuti lì e poi negli anni ci siamo incontrati. La tua vita, una vita travagliata, avevi tutto, hai ceduto tutto per darlo agli altri. Questo mi colpisce molto, sei un piccolo San Francesco.
0: Sì, da un lato, però è una cosa normale per me, anche se come figura lui è importantissima, ecco, per me è una cosa naturale dover dare a una, alle persone che hanno più bisogno di me quello che io ho.
2: Però ti accorgi che intorno a te questa generosità, questo altruismo non è proprio così normale?
0: Sì, in effetti dico che sono matto, ma in pratica non è una pazzia, è una cosa che l'essere umano se più dona più riceve, e non è perché poi riceve che è importante donare, perché se una persona dona ha la possibilità di avere non uno ma anche 10 volte di più di quello che ha dato.
2: Ma questa è una filosofia religiosa, tu sei cattolico oppure lo fai?
0: Mi sento un cristiano, sono una persona cristiana all'antica, come in effetti dovrebbe essere i veri cristiani. È importante che quello che tu e io dono non lo faccio per interesse, non lo faccio perché poi mi può venire un ricambio, non lo faccio perché viene diciamo così il doppio, il triplo, no, è una cosa
2: trovi piacere poi a dare,
0: oltre che piacere è una cosa naturale, io già respiro ed è del mondo, io mangio e tutti dovremmo mangiare, io prego e dovremmo tutti pregare, io sono nella pace e dovrebbe esserci la pace in tutto il mondo.
2: E come tu sei arrivato a lasciare la tua casa popolare a un'altra persona che aveva un figlio?
0: Ma una figlia.
2: Raccontaci quando è successo questo.
0: Sono più di 20 anni e in pratica era separata e la bimba a 2 mesi e io ancora dovevo entrare in quella casa. Avevo 15 giorni prima mi hanno dato le chiavi ed era via Novella, sopra Pra. E ovviamente questa signora che ho conosciuto e abitava vicino a me in via di Mascherona, via Giustiniani, e allora gli ho detto: venga le chiavi e andate, e tu e la bambina. E così sono andati
2: e fino a me. E tu dove abitavi?
0: Io ho per motivi vari ufficialmente occupavo un posto in Mascherona.
2: Ufficialmente, ma non potevi starci?
0: Avendo avuto

0: quella casa dovevo andare via. Io però non sono andato via perché sono andato poi via dalla casa. E
1: ti sei ritrovato anche in strada per un po'?
0: No, in strada no, ma sono andato a dormire dove lavoravo. A quel tempo lavoravo ai Giardini e Foreste e in pratica
1: per
0: il comune di Genova, e sono andato a dormire al dormitorio a Righi, che era un casotto di attrezzature, ho dormito lì.
1: Ecco, questa donna col bambino, no, con cui, a cui tu hai ceduto la tua casa, che vesti la casa popolare, diventa per sempre, no? Ti è stata poi riconoscente?
0: Per motivi vari, diciamo così,
1: fatica a dire di no.
0: Sì, perché non aspettavo nulla da lei, ovviamente. Quando poi dopo 15 anni lei è andata via, il comune in pratica mi ha fatto, ha trattenuto lo stipendio, un quinto di stipendio, e ha preso tutti i soldi che per motivi vari né io né lei in quel momento lì gli abbiamo dato, e ovviamente l'ha trattenuta ogni mese, il comune me l'ha fatta. Come dicevo prima,
1: non potevi tenerti una stanza per te?
0: No, perché sarebbe stata una forma di subaffitto, una cosa che non è possibile.
1: Lo ospitavi tu?
0: Sembra strano, con le case comunali c'è difficoltà, puoi essere denunziato per le...
1: Adesso dove vivi tu?
0: Adesso sono in un magazzino.
1: In un magazzino, se non in una casa?
0: No, è un magazzino. In pratica sono cittadino senza territorio, e ovviamente...
1: Ma tu vivi la casa, non hai un po' di recriminazione?
0: No, assolutamente no, perché per me la casa è la cassa dell'essere umano. In pratica un essere umano vivendo in una casa si chiude, è come essere... Sì, c'è una forma di difesa, non prendi freddo, hai un posto dove andare, cosiddetto sicuro, ma io sono poi un ex marittimo, sono un po'... Per me è un legame troppo forte, un legame che mi tiene fermo. Io quando avevo 18 anni sognavo di girare il mondo, ma come marittimo ho un po' girato, mezzo mondo l'ho
1: visto. Tu dove sei nato?
0: A Palermo, in Sicilia, e ovviamente ho vissuto in collegio, per motivi vari ho avuto una cosiddetta...
1: A Palermo.
0: La
1: famiglia era la tua, i tuoi cosa facevano?
0: Mia mamma la cameriera, mio papà non c'era.
1: Come mai?
0: Per motivi vari...
1: Erano separati?
0: Sì.
1: Dov'era? Possiamo chiedertelo? Se non vuoi rispondere, non rispondi.
0: Sempre a Palermo.
1: Ma dove?
0: Credo che
1: abbia
0: abbandonato mia mamma.
1: Quanti figli eravate?
0: No, io solo, col primo, io solo.
1: Perciò il papà non l'hai mai visto?
0: No, no, mai.
1: Ti è mancato?
0: Ma come sapete, in collegio la maestra, il maestro, il prete è il nostro papà, è il nostro, diciamo così...
1: Hai avuto un'educazione religiosa anche lì?
0: Sì, era in collegio di suore, poi laico a 10 anni, però non ci hanno oppresso come situazione, perciò c'era una forma di libertà. Poi, credendo in Dio, il mio padre è Dio, e ovviamente avevo una cosiddetta corazza che mi proteggeva abbastanza bene.
1: Come sei arrivato a Genova?
0: A Genova perché studiando avevo letto di Genova come porto più importante d'Italia. Allora, quando ho finito il militare, in maniera militare, ho preso la nave per arrivare poi a Genova per poter imbarcarmi sulla
1: Quanti
0: nave.
1: Quanti anni avevi? Com'è stato il primo impatto?
0: Mezzo e mezzo.
1: Cioè, che età avevi?
0: 22 anni, perché è stato dopo il marina, dopo la militare, a quei tempi era 2 anni la marina militare, perciò 22 anni. Sono arrivato qui a Genova e...
1: Come ti è sembrato questa città?
0: Caotica!
1: Cioè, Palermo sì. Non era proprio... Tu arrivavi da un paese forse?
0: In periferia di Palermo, però mia mamma era di Monreale e io ero in collegio a Palermo in città, quando avevo fino a 10 anni ero dalle suore, però ufficialmente era una sola che ci seguiva. Poi in un paesino vicino a Palermo con le cosiddette educatrici, e ovviamente quando studiavo

0: Conoscevo le varie città, mi piaceva studiare, sapevo che Genova era la Repubblica Marinara, eccetera, eccetera, molto importante, ha dato moltissimo al
1: mondo.
0: Tua
1: mamma c'è ancora?
0: Sì, sì, c'è ancora.
1: Ecco, la vedi?
0: Eh sì.
1: Vuoi a trovarla?
0: Sì, tantissime volte, perché per gli impegni non mi danno la possibilità. Però già l'anno scorso, al compleanno, 88 anni, abbiamo fatto la festa insieme ai miei fratelli e a mia sorella.
1: Fratelli, perché tu?
0: Sì, sì, ma mia mamma poi si è sposata.
1: Ah, altri fratelli. Hai un buon rapporto con loro?
0: Sì, sì, sì, buonissimi.
1: Ma questa indole alla bontà, questa è insomma non normale, molto più accentuata, bella, eh?
0: Sì, sì.
1: Da chi arriva? Qualcuno in famiglia era così?
0: Penso che di più arrivi, perché il donare è per me sempre stata una cosa importantissima. E, come figure, e so che la mia mamma e io avevo conosciuto delle zie suore quando ero ragazzino. Poi in collegio con le suore avevo un contatto con queste suore francescane.
1: Anche loro hanno questo spirito di dare.
0: Normalmente le persone che ho vissuto io erano abbastanza credenti, veramente sincere, non c'erano falsità o volpini sotto le spalle, sotto, diciamo, di nascosto, e quello magari mi ha dato buon esempio. E...
1: ecco, dicevamo San Francesco era un frate, insomma, era.
0: Sì.
1: Tu da uomo hai avuto invece delle compagne, dei tuoi amori?
0: Sì.
1: Sei stato sposato?
0: Sposato no, ma ho convissuto solamente, non in una casa effettiva, ma a 150 metri, e con questa ragazza con cui poi abbiamo avuto questo figlio.
1: Hai un figlio?
0: Sì, adesso ha 42 anni e ha due figli, perciò io sono...
1: Lo vedi?
0: Sì.
1: Ma dov'è?
0: A Rimini, perché giustamente anche lui è andato via da Genova quando aveva 11 anni e mezzo, e ovviamente...
1: Ma si accorge di avere un papà speciale?
0: Mezzo e mezzo, perché non è facile, in effetti.
1: Avere un padre come te è un po' complicato?
0: Sì, perché la cultura è questa qui, ovviamente, però...
1: E i nipoti?
0: I nipotini un po' meno, perché 4 anni, ancora è piccola, 2 anni e mezzo, 2 mesi e mezzo va l'ultima, che si chiama Vittoria, invece la più grande è Arianna.
1: Ecco, in questo contesto è perfetto il tuo ruolo di pacifista. Tu sei uno di quei pochi genovesi che da 25 anni...
0: No, sono adesso di più.
1: Di più?
0: Come movimento per la pace, l'onore della pace, sono 22. Però anche prima dell'onore della pace ero contro...
1: Che manifestate davanti al Palazzo Ducale,
0: sì.
1: Anche in momenti in cui non c'erano guerre, adesso è più facile forse.
0: No, guerre ci sono sempre state.
1: Sì, ma in Europa, diciamo, non le sentivamo così vicine. Adesso, insomma, anche grazie ai social vediamo più cose. La pace.
0: Ma la pace è una cosa importantissima. Senza la pace l'essere umano non può sussistere. Senza la pace non solamente l'essere umano, ma tutto l'universo non può sussistere. In effetti le cosiddette paure che c'erano per la guerra mondiale, bomba nucleare, senza volerlo continuano a esserci.
1: Ecco, la pace che parte dal basso, come persone come te. Tu hai mai litigato?
0: Poco, poco.
1: Raccontami una volta che litigato. Ti sei mai picchiato con qualcuno?
0: Quando ero militare, un catanese, con i palermitani siamo...
1: Ah, c'è il derby.
0: C'è il cosiddetto derby, ma per me era una cosa che non me ne fregava niente. Più o meno c'era questa gara, si doveva fare questa situazione, ovviamente... Ci siamo partiti poi...
1: Focoso, siciliano Focoso.
0: Sì, ma sì, come da stupidi, però...
1: Vabbè, anche... capita da ragazzi.
0: Sì, sì, sì, ma...
1: Adesso lo faresti ancora?
0: No, perché in effetti gli direi, ti vuoi bisticciare, ma vatti a buttare giù la porta.
1: Tu, se in questo momento litighi con qualcuno, porgi l'altra guancia?
0: Capitato, per stare zitto è una cosa che farei ancora, perché non serve né reagire né essere una persona pure di testa, non ti capisci, potresti avere tutte le ragioni che vuoi, ma...
1: Ecco, oggi dormi in un dormitorio, hai il bagno, i servizi?
0: No, non è un dormitorio.
1: Scusa, è in un scantinato?
0: Un magazzino. E c'è il gabinetto,
1: c'è
0: l'acqua, però in pratica

0: per me va bene, ovviamente non, diciamo così, un'altra persona magari con famiglia un po', anche sì, se per me tutto il mondo, la mia famiglia.
1: Sì, mi dicono che sei un po' accampato in questo posto, non è una casa insomma decente.
0: Sì, non è una
1: e non
0: casa.
1: Hai rammarichi per quello che...
0: No, perché sono un po' più libero e ovviamente adesso in confronto a 20 anni fa ospitare qualcuno, hanno cambiato le varie leggi, vai sul penale, vai sul devi denunziare una persona che ospiti, c'è un modo che...
1: Comunque. E quando dicono che tu se lo sei un po' spostato, come dicevi anche tu, che sei troppo buono?
0: Non mi fa né caldo né freddo, perché a priori sono io che devo stare bene. In effetti l'assistente sociale che mi ha seguito diceva: ma devi pensare a te, devi pensare a te. Pensare a me, per me diventa più faticoso che donare una cosa agli altri, e in questo modo mi sento più rilassato. E i soldi poi, se dovessi morire, non me li porto in paradiso.
1: Quanto hai in tasca?
0: Ora come ora, veramente poco.
1: Tu hai una pensione adesso?
0: Sì, l'invalidità, e in pratica togliendo le spese vive che ho, le altre cose, gli altri soldi li do a diverse persone che hanno delle famiglie, delle persone che hanno dei bambini piccoli o che devono pagare la casa o che non hanno i soldi per mangiare.
1: Allora, i servizi sociali tu li hai conosciuti anche nel comune?
0: Sì,
1: la vuoi funziona, no?
0: È un po' come dicevo prima, quando ero a Massuero, che pagavo io da mangiare agli ospiti o i mancati ospiti, perché in effetti
1: Massuero, l'ospizio comunale, che ha dei posti limitati, quando c'era la più richiesta tu pagavi?
0: Pagavo io per il mangiare o quando ospitavo le persone, ovviamente, anche se mi poteva pesare, chiudevo tutti e due gli occhi e stringevo la cinghia io.
1: Nino, non so cosa dirti, questa intervista vuole essere un grazie da parte di tutti noi, perché sapere che ci sono persone così è bellissimo, no? Vuoi dire? Per cui solo grazie.
0: Grazie a voi, e viva la vita, viva l'amore e basta guerra, la pace.
1: E basta guerra.
0: Sì, sì.
1: Grazie.
0: Grazie a voi. Ciao, ciao.
2: Questa trasmissione vi è stata offerta da
3: Fondazione Antiusura.
4: La nostra missione più importante è ascoltare, perché abbiamo a cuore i bisogni delle persone e cerchiamo di aiutarle ad uscire dal vortice dei debiti. Consigliamo sempre soluzioni concrete, oltre ad eventuali sostegni finanziari, dai prestiti agevolati agli aiuti economici diretti.
3: Se sei in difficoltà economica, non aspettare. Fondazione Antiusura. Prima che tu cada nel baratro dei debiti.
5: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
6: Spendi 10 euro da Più Me e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
5: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
7: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
8: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
9: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
8: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
7: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
9: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Vittorio Colli, italianista, accademico della Crusca. Parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni.

0: di persone.
1: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
0: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà.
1: Non c'è più D'Alema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
0: Ecco, ma quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
1: Quelle nuove?
0: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
1: Certo. Va bene. E questo è un fenomeno dilagante.
0: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è invece un grosso problema culturale.
2: Le parole che non ci sono più, me ne racconta qualcuna?
0: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare. C'era tutto un pacchetto di parole che teneva in piedi.
1: Esiste solo la memoria.
0: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
2: lei
0: vedere.
2: Lei ha un elenco, me ne legge qualcuno.
0: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
1: E poi era scomparsa.
0: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente un femminicidio, no? Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità di uomo, il tuo possesso, eccetera eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto largo purtroppo anche questa parola, insomma queste parole che con la parte finale di omicidio sanno indicare atti di uccisione, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre, ma appartengono ai nostri giorni, l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, del Covid si parlava dell'infodemia, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza di notizie, e una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate. No? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale, oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso medico, no? Biologico.
2: Ne chiedo una così al volo. La remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di migranti.
2: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se te stesso l'ho fatto, la seconda cosa che mi hanno detto, sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC,

0: Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
1: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
0: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè come tutto ciò che è molto in vista è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
1: Certo.
0: Cioè questa è una musica che ha delle origini afroamericane. Più che solamente americane, secondo me questo non si vede tanto. Dicono, ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare. Da far arrivare ed assimilare per la maggior parte delle persone, poi non dico che non è che sia impossibile, anzi, però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
1: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
0: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia dove diceva merda, cioè nel senso, se uno volesse contestualizzare si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio, quindi nel senso stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate, cioè nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua, il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto secondo me mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte, è un controsenso, come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando io non, cioè mi devi lasciare gridare.
1: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese raffreddare, raffreddarsi, sì. Che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi
4: per dire, è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu dobbiamo chiudere, capisci? Lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che

0: c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
1: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
0: e quindi
1: inventiva.
0: I francesi si difendono di più, gli spagnoli si difendono di più.
2: Anche loro. Grazie professor Colletti.
1: Grazie a voi.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
5: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Presa Diretta. Riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui la produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto,
0: che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre, qui di fronte.
0: Ok, quindi la collina vi ha un po'
1: riparato. Ha riparato e fortunatamente invece di prendere la grandine frontalmente dove le olive sono più cariche per natura.
0: Perché esposte al sole.
1: Esatto, l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Okay. Di conseguenza c'è stata una buona caduta di prodotto purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece dove ho citato prima nel Chiavarese qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi, c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
0: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
1: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso fatto 100 la produzione di questo mappale di oliveto, abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
0: E vediamo a terra ad esempio
1: a
0: i
1: terra,
0: cadaveri, si può dire delle
1: esatto,
0: olive che sono
1: prendo.
0: Cadute.
1: Ora queste sono le olive vediamo. Secche perché

0: il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di agosto.
1: Sì, sì. E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
0: Ovviamente,
1: ad esempio, vediamo un po' come
0: quella,
1: si legge.
0: Allora, quella che non è stata diciamo colpita in modo preciso, non è caduta, è rimasta segnata. Eccola qua, questo è un segno, la posso anche prendere, che intanto un'oliva più o meno. Questo è il segno classico della grandine, non è riuscita a prendere.
1: A favore di telecamera, questa qua è l'intaccatura?
0: È l'intaccatura della grandine, la grandine ha colpito.
1: La va a graffiare.
0: La graffiare, ovviamente. Cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti subito dopo la grandinata del 20 con i prodotti a base di rame, fogliare a base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame, sarebbe andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciuma, ma è cicatrizzazione del frutto. Di conseguenza questa oliva qua, che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora e probabilmente la porto ancora a salvamento.
1: Ecco, se non avessi fatto il rame invece poi si sarebbe
0: questa
1: tutta
0: sarebbe rimasta. C'è due cose, due fattori: la ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza iniziano i marciumi.
1: Sì.
0: Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno poca fatica, depongono le uova per la fecondazione.
1: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio l'aver contrastato la mosca olearia, però,
0: esatto,
1: vero?
0: Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma li abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di una un'uova su 100 olive.
1: Sì. Quindi va bene, altri anni quando
0: altri
1: andava male
0: anni,
1: quanto poteva essere questo
0: l'ultima annata buona di olive di questa stagione qua, avevamo già fatto due trattamenti con i larvicidi perché la mosca era superiore al 15%.
1: Ah, mamma mia. Qua ti ho risegnato quest'oliva,
0: sì, che me l'ho risegnata per vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta, ma comunque,
1: eccola lì,
0: eccola qua. Questa, vedete, l'effetto del caldo incomincia già, è un'oliva perfettamente
1: assata,
0: esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
1: Però questa si salverà bene?
0: Sì, sì, si salva tranquillamente.
1: E invece i bubboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di altri anni?
0: Questi sono i segni di grandinati degli altri anni. Eccoli qua, questo è una segno della grandine, e perché comunque la grandine quando picchia sul rametto, il rametto che
1: lo gratta,
0: è in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico, ora qua si vede meno, è su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri, fa questo effetto qua, vedete, si spella comodamente, di qua la pianta ha una reazione naturale e fa queste bugne qua.
1: Che però non fanno bene alla pianta.
0: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno in teoria la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.
1: E questi qua, scusa, già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
0: La rogna.
1: La rogna, proprio.
0: Questa è rogna.
1: Ecco,
0: questa
1: anche
0: non è una classica rogna.
1: Ma questa dipende anche da grandinate oppure no?
0: No, queste sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali. O maltrattamenti della pianta. Nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura, se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre, basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile e poi l'anno dopo succede
1: quello. Sono duri, non si staccano.
0: Sono duri, è normale.
1: Pazzesco.
0: Ora comunque si stacca.
1: Ma adesso tu quando andrai a per corteccia?
0: Sì, praticamente è una crosta che praticamente quando ci tagliamo forma sulla terra.
1: Certo, ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandinate o altri eventi, quali sono gli

0: eventi che adesso possono rovinare tutto.
1: Ma adesso, tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questa
0: sera. Il numero di quelli di settembre.
1: Però poi, grosse problematiche, se non si mette a piovere, di avere un ottobre bruttissimo, noi dovremmo partire verso la prima decada, seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete, io la apro, si vede benissimo, la pelle qua era già matura, però dentro ancora bianca. Poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale di olio che può avere le olive e da lì valutare.
0: E come fai a sapere la percentuale di...
1: La stima non si fa semplicissima. Le piante che danno più fastidio, tipo quelle su strada che non riescono a mettere le reti, si raccolgono, se ne raccoglie un quintale, si va al frantoio. Se stiamo sotto i 10%, bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a raccogliere.
0: Ah, ok, ecco, raccontami un po' le convenienze allora.
1: Allora, l'oliva lavagnina, in teoria, una resa buona, io la calcolo dal 15 in poi.
0: 15
1: vuol dire un quintale di olive si va con 15 litri d'olio.
0: Ok.
1: Sotto diventa una resa scarsa.
0: Quindi il 15%
1: esatto,
0: si dice.
1: 15%. Oppure la famosa resa delle quarte, che però lì c'è tutta una politica, perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg, a Chiavari 12 kg.
0: Ah,
1: sì, è tutto un discorso che adesso... Io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle resa ettaro, e quindi facciamo prima. L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dai 18 al 20%.
0: Ah.
1: Sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre
0: però
1: detto, poi lì varia, va bene, poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo, se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco, le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
0: Nonostante il caldo?
1: Sì, ma ecco, lì voglio sfatare un mito. Dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca alla sua crescita naturale, come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura.
0: Ah.
1: Di conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto, perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso.
0: Sì.
1: Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
0: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a vedere.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie!
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
9: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. Due weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia

0: filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la quarta edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. Due giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della seconda edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il comune di Rossiglione ospiterà la 33esima edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
3: Questa è menta selvatica.
2: Menta si può anche usare per cucinare, no?
3: Sì, chi è capace, volendo, sì, esatto.
2: Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
3: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive. Perché?
2: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo ha saltato due generazioni, quindi meno mosca 1% contro anche il 15%
3: esatto,
2: di altri anni.
3: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
2: C'è
3: e questo,
2: colla.
3: Sì, c'è la colla, classica colla, niente di per la quale. E questo è il feromone. Il feromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un oliveto, sì, bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
2: Esatto, così. Toglierle dalla produzione.
3: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
2: Ma da quanto l'hai messa?
3: L'ho messa nella prima decade di giugno.
2: Ok, quindi giugno, luglio, agosto, l'unica cosa quasi che
3: abbiamo,
2: mesi.
3: Sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza
2: è
3: il feromone che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive.
2: Una, due, tre
3: sono tre mosche femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, un po' più grossa, è la mosca maschio.
2: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della moscolearia, Massimo?
3: Certo. Ormai con la mia esperienza riesco
2: dalla dimensione.
3: Dalla dimensione.
2: Quindi i più grossi
3: quando volano sono anche hanno un modo diverso di come muovere le ali.
2: Cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
3: Sì, quando sono qua nei campi che mi faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo perché anche se è piccolina ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura. Se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca quando c'è un'infestazione alta, sì, ti si appoggia sulle braccia e la riesce
2: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
3: Questo probabilmente l'avremmo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
2: È giusto.
3: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliati.

0: pari di nuova generazione, cioè? Che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nanocalcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo, che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nanocalcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
1: Insomma, è come le medicine per le persone o, esatto, gli integratori, alcuni vengono assorbiti
0: probabilmente
1: più rapidamente.
0: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali, pianta deve essere molto sana, molto forte.
1: Come questa, adesso come, esatto, vediamo anche
0: queste piante qua, vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto 3 trattamenti comunque.
1: Ecco, che trattamenti sono stati fatti in estate?
0: In estate noi principalmente, dopo il trattamento della fioritura, per avere una buonissima legagione, mm-hmm, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti, perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una nata zero, di conseguenza era molto forte.
1: Vero.
0: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po'... non avevamo l'esperienza che potevamo crearci, siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, Nano Calcio. L'abbiamo fatto 3 trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro, e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso. Ora, sì, l'unico problema, ecco, è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
1: E se entra, cosa fai però?
0: Se entra, col monitoraggio che ci fa la regione, sì, Liguria, faremo i trattamenti opportuni, okay, come ci indica l'agronomo.
1: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
0: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
1: da atteggiamenti sbagliati.
0: Atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così... che è stata rigenerata, perché vedete è stata tagliata alla base,
1: è vero qua,
0: quella lì è la pianta vecchia.
1: Quando
0: che aveva più di 100
1: questa?
0: anni, quella lì è stata tagliata nel 2016,
1: si vede proprio zac,
0: esatto, perché qui c'era un grosso roveto, era un uliveto che mi dava tra virgolette un po' fastidio, perché l'avevo vicino all'uliveto grande che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvattica. Prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine stagione rimangono per terra sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo. Quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un roveto e abbiamo fatto una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base, le piante che avevano ancora una struttura portante bene, come questa qua, vedete, le abbiamo tagliate all'altezza 1,50.
1: Ah,
0: classico, qui c'è stato il taglio drastico.
1: Quindi 1,50 va bene.
0: Va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene, è partita molto bene con 3 branche, e da questo modo qua, lasciando la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una pianta che si raccoglie benissimo in terra,
1: esatto,
0: che è la cosa fondamentale,
1: ecco.
0: La pianta sta bene, questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata alla grandine, e le piante quando sono così giovani sono molto delicate, perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena così con un tensile tipo una scala, perché devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge a di togliere la parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa,
1: sì,
0: ma la cima va sempre lasciata.
1: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza?
0: Questa altezza qua.
1: Cioè che tu al massimo
0: di terra con uno scuot, no, di terra con uno scuotitore da 3 metri, 3,50 metri.
1: Devi riuscire.
0: Lavorare in terra. Per sicurezza lavoro in terra. Per 2 motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa, perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però la pianta deve essere così. Si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
1: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
0: Le lascio di anno in anno lì per un discorso di pratico. Perché comunque, primo, o che compro una casa per metterci tutte le reti,

0: perché comunque 40-50 mila metri quadrati di reti mamma prendono mia tanto posto. Secondo, e voglio faccio vedere, forse c'è anche un vantaggio di tempo, forse, se ce la faccio.
1: Le srotoli?
0: No, no, c'è un sistema. Praticamente quando le tiro su, una cucitura, eccola qua che si vede, oh, l'ho trovata perché mi dicevo.
1: Ah.
0: Queste sono due file da 4 metri, che quando io le vado a fare questo lavoro qua, una cucitura mi rimane già fatta. Quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno a mettere le reti, ma l'anno dopo, in meno del 50% di lavoro, wow, faccio lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro, raccogliere le olive.
0: È un lavoro duro, ma io quando sono qua nel mio mondo ci sto benissimo.
1: Con le tue muscole arie.
0: No, con le mie mosche?
1: Meno possibili.
0: Meno possibili, ma io ci sto bene. Perché per me è soddisfazione quando raccolgo le olive con le reti distese, che mi cade il prodotto sulla rete, vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso. È una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, queste olive sono da frangere, cioè io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo, o ci sono delle olive particolari,
0: allora,
1: per poterle?
0: Questa è la classica oliva alla vagnina, che è lavorata, sì, quando il momento, adesso sono acerba, ma quando
1: sono cominciano nere, no, quando sono nere bisogna prenderle.
0: Diciamo che devono avere una maturazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno un gusto che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto, perché io le vado a raccogliere, in teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare perché comunque il vasetto allora costerebbe 10 volte,
1: certo.
0: Esatto, si raccolgono con gli agevolatori, quelli a batteria e le bacchette in teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori apposta delle olive da tavola?
0: Sì, ci sono classici scuotitori con le bacchette in teflon, le raccolgo. Se l'oliva è matura, creo tra virgolette un trauma al frutto. Se l'oliva è giusta come grado di maturazione e durezza, e comunque adesso ormai ci sono dei strumentini piccoli tipo siringhe che uno ce la mette sulla pianta dentro e
1: fa il prelievo.
0: Fa il prelievo, quella lì portata, fatta alla salamoia o alla moderna o all'antica.
1: Quindi antica?
0: Le famose 40 giorni, cambiate l'acqua per 40 volte, oppure...
1: Ma l'acqua è sale?
0: L'acqua è sale.
1: Quanto sale sull'acqua?
0: Quello...
1: lo sanno gli esperti. Gli esperti. Ecco, 40 giorni bisogna cambiare continuamente.
0: Esatto, sempre, tutte le sere.
1: Oh, sì. Per quell'imbarattolo.
0: Esatto.
1: E invece poi, sotto sale?
0: Sotto sale, le metti sotto sale e le lasci macerare per un X di giorni, poi lì devi fare una prova d'assaggio.
1: E quelle lì sono pronte così belle, sì, ristrette.
0: Sì.
1: Beh, bello.
0: Comunque, questa quindi... comunque è un'oliva, sempre classica oliva alla vagnina, che poi noi una parte, probabilmente anche quest'anno, le più belle, le prime raccolte, le andremo a conferire in un centro per fare l'oliva in lavagnina e salamoia.
1: Bene, dai.
0: Sempre, e soprattutto le raccoglieremo così la pianta, faremo una selezione manuale visiva prima del conferimento alla sera, perché se c'è qualche frutto particolarmente ammaccato verrà scartato.
1: Bene, grazie. Allora guardiamo il cielo sperando che vada tutto bene.
0: Speriamo
1: e
0: bene.
1: Per ora ti ringrazio, grazie a Francesco Righi per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.
0: Grazie a voi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

Le attività di Sant'Egidio da una parte, Hormuz, che cosa sta succedendo dopo questa estate? Poi la nostra solita finestra sul mondo, oggi voleremo nei Paesi Bassi e il nuovo corso per volontari della Croce Bianca genovese.

0: dentro. Cominciamo però con la comunità di Sant'Egidio. Vado a salutare Simona Merlo. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno Tiziana e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, in questo periodo si dice, no, si riparto e le attività che ripartono. Per la comunità di Sant'Egidio non possiamo dire così, perché l'estate in realtà forse è stato un periodo nel quale si è lavorato ancora di più, ci sono state anche le vacanze, tante altre iniziative. Ma diciamo, alla ripresa della scuola, qual è la fotografia che Sant'Egidio può scattare? Quali sono le emergenze che vedete più forti nel nostro territorio?
1: Allora, innanzitutto va detto che è vero che quest'estate non ci si è fermati, non ci si ferma mai, ma credo che in particolare in un'estate come questa, un'estate contrassegnata da grande caldo, che ha voluto dire anche sofferenza per le persone. Io penso per esempio agli anziani chiusi nelle loro case, che hanno veramente patito di questa situazione. Poi va detto una cosa, che il riscaldamento globale da una parte è democratico perché colpisce tutti, ma dall'altra parte non lo è, nel senso che una serie di accorgimenti che tutti noi facciamo per resistere al caldo non sono possibili per tutti, quindi colpisce in maniera diversa chi è ricco, chi è povero. E poi c'è il problema che l'estate in città è spesso fonte di solitudine, perché si diradano le relazioni, molti servizi sono chiusi, quindi effettivamente il fatto di continuare, per esempio noi abbiamo continuato la distribuzione dei pasti alla mensa, abbiamo continuato andare a fare visita agli anziani tanto nelle case quanto negli istituti, e quindi diciamo che non possiamo dire che sia stata un'estate soltanto di vacanza. È vero che appunto adesso c'è una ripresa, che è appunto la ripresa di questo mese di settembre, e credo che la fotografia, per utilizzare la parola che usavi tu, è la fotografia di una situazione di grave, a mio avviso, incertezza, perché noi lo vediamo, parlava adesso di Hormuz, questo vuol dire molto concretamente, noi vediamo come scenari globali abbiano dei riscontri molto concreti sulla vita delle persone. Quindi, per esempio, il fatto che i prezzi aumenteranno, l'inflazione già sta iniziando, ma se la situazione non cambia correrà, e ovviamente questo ha un riscontro diretto sulla vita dei più poveri.
0: Ancora una volta i più colpiti sono loro, sono colpiti dall'inflazione, sono colpiti da questo carrello della spesa sempre più caro, come dicevi anche prima, il condizionatore o il ventilatore per qualcuno è impossibile da avere oppure da utilizzare, e quindi queste differenze, questa povertà che aumenta. Proprio con la ripartenza qualcuno potrebbe dire, ma magari sono un po' così, no, sconfortato da quello che sento, da quello che leggo, non c'è niente da fare, non posso fare nulla, lasciamo fare a quelli di Sant'Egidio che sono tanto bravi, ma io me ne sto a casuccia. Qual è il vostro messaggio invece?
1: No, io credo che invece il nostro messaggio va in senso assolutamente contrario, anche se io penso che c'è una mentalità e come un'atmosfera che ci avvolge tutti, me compresa, noi compresi, che è quella sottile, quel sottile senso di rilevanza. Mi è piaciuto molto il fatto che Papa Leone, nella sua enciclica, la Magnifica Humanitas, parli di una sottile tentazione, che è quella di dire io sono troppo piccolo davanti a problemi troppo grandi, e credo che tutti ci riconosciamo in questo. Ma lui dice che questa sottile tentazione è un modo elegante, è un modo elegante di resa, cioè di arrendersi davanti alla realtà. E io credo che questo sia molto vero, ma penso anche che si possa reagire a questa atmosfera, che a volte è un po' come appiccicosa, mi viene da dire, no? Che si appiccica anche nella vita quotidiana di ciascuno di noi. E credo che sia molto vero, per citare padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia all'inizio degli anni 90, lui diceva: se ciascuno fa qualcosa possiamo fare molto. Quindi io credo che la prima risposta sia lì dove siamo, nella vita quotidiana, dai luoghi di lavoro, o anche io invito chi voglia aiutare, perché è vero che la comunità di Sant'Egidio fa tanto, ma fa tanto grazie a tante persone che si sono unite a questo cammino. E poi penso che non è solo il fare, ma è anche un altro modo di guardare alla città.

0: di guardare le necessità, di guardare i poveri. Sempre per citare il Papa, lui dice avere lo sguardo delle vittime. E io credo che questo sia molto importante, sia se noi guardiamo la nostra città, sia se guardiamo il nostro mondo.
1: È vero, verissimo. Lei citava il mondo, Sant'Egidio significa anche costruire ponti di pace. E allora con lei non posso che parlare di Ucraina. Dopo anni e anni di guerra, c'è ancora spazio per la speranza? Abbiamo letto anche, insomma, negli ultimi giorni, nelle ultime ore, per una soluzione diplomatica, perché l'impegno di Sant'Egidio, insomma, va avanti da decenni proprio in Ucraina.
0: Sì, allora io direi due cose su questo. Allora, innanzitutto io dico che bisogna trovare lo spazio per la speranza e, come recentemente ha detto Andrea Riccardi, che è il fondatore della comunità al Festival della Comunicazione a Camogli, il coraggio della speranza. E il coraggio della speranza vuol dire anche vedere quello che ancora non si tocca. Perché se guardiamo, anche ascoltiamo le notizie che ci giungono tutti i giorni, non si vede uno spiraglio, però quello spiraglio va cercato. E l'altro discorso, a mio avviso importante, riguarda proprio lo sguardo a partire dalle vittime, perché io credo che c'è anche una narrazione della guerra che disumanizza, nel senso che si parla tanto delle armi, adesso c'è tutto questo dibattito sull'intelligenza artificiale, su come influirà o meno anche nel modo di fare la guerra, ma io lo trovo tutto estremamente disumanizzante. Non si parla di chi, e ne abbiamo parlato tante volte anche qua a Primo Canale, anche ascoltando le voci di chi in Ucraina c'è, di chi in Ucraina tutti i giorni non solo si trova in situazioni di difficoltà, di bombardamento, di proprio anche nella gestione della vita quotidiana, ma come questo non abbia fermato la solidarietà. Quindi come i nostri amici della comunità di Sant'Egidio, a Kiev, a Leopoli, in altre città, abbiano continuato a tessere legami, ad aiutare, a costruire ponti. E credo che questo parte appunto dal basso, parte dal guardare alle vittime. E credo che questo discorso di guardare all'umano, quindi all'umanità, sia la grande questione oggi, ecco, perché c'è anche una disumanizzazione, credo, anche nello sguardo e anche nel linguaggio con cui si parla della guerra.
1: Le faccio un'ultima domanda che in parte è anche legato a questo, no? A quello che lei diceva della disumanizzazione, e cioè lei è referente a Genova per la campagna per l'abolizione della pena di morte. E allora, perché ancora oggi Sant'Egidio ritiene questa una battaglia centrale?
0: Allora, devo dire che è una domanda molto a proposito, perché ci sentiamo dire, ma con tutti i problemi che ci sono oggi, appunto la guerra, la fame, il riscaldamento globale, perché la pena di morte, che poi in Italia neanche c'è, anche se ogni tanto qualcuno la evoca, no? In realtà è un problema strettamente legato a tutto il resto, perché l'aumento dei conflitti ha voluto dire anche aumento dell'utilizzo della pena di morte. Faccio due esempi: negli Stati Uniti abbiamo avuto un'impennata di condanne e di esecuzioni legate a questa politica portata avanti dall'amministrazione Trump. Dall'altra parte abbiamo visto come Israele, in una condizione di guerra e di violenza, abbia reintrodotto la pena di morte, poi tra l'altro anche con tutta una serie misure che sono volte a colpire i palestinesi. Quindi in realtà il discorso della guerra, delle guerre, dei conflitti, aumenta il rischio della pena di morte, perché in entrambi i casi, guerra e pena di morte, viene svilita la vita umana. E quindi laddove la vita umana non è rispettata, non è onorata, io direi, si diffonde una mentalità che è una cultura di morte. Quindi noi il 30 novembre sarà la giornata mondiale delle città contro la pena di morte, Genova aderisce da tanti anni, e credo che anche questo è un piccolo segno, come dicevo prima, di quel qualcosa che tutti noi possiamo fare.
1: Grazie a Simona Merlo. Ovviamente Primo Canale è sempre al fianco, grazie, di Sant'Egidio, quindi mano a mano le varie iniziative, attività, le racconteremo insieme. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a voi.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo. In Italia.

0: ci teniamo a fare, zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie.
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
4: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I am with Pulsi.

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. Buonasera, si fa per dire, per quel che riguarda il Genoa, la squadra che ha giocato oggi, l'ultima delle squadre della Serie A e della Serie B, che appunto ha perso la sua partita a Parma. Ne parleremo subito stasera. Buonasera Leo Signorelli.
1: Buonasera a tutti a casa.
0: Buonasera Giovanni Filippone.
2: Buonasera a tutti a casa.
0: Matteo Cesari.
3: Buonasera.
0: Sono un pochino più rilassato.
3: Beh, questo weekend rispetto allo scorso, devo dire che sono anche contento.
0: Il vento è un po' cambiato. C'è un po' di vento cambiato. Gabriele Lepri non è contento.
4: Assolutamente no. Guarda, sono contento solo per quei quasi 3.000 tifosi che sono andati a Parma col caldo, togliendo tempo alle famiglie e figli per andare a vedere uno scempio e l'ennesima sconfitta del Genoa. Peggior partenza di sempre. Neanche l'anno scorso Genoa aveva avuto un punto dopo 5 giornate. Vergogna a tutti, dal primo all'ultimo.
0: Molto chiaro Gabriele. Sei d'accordo con questa analisi tranchant, Elio?
1: Ma direi di sì. Cioè, non c'è da salvare veramente niente, però adesso ci sono tre settimane di sosta. Direi che la società insieme all'allenatore devono guardarsi negli occhi e cercare di capire come poter cambiare la rotta, perché la situazione direi che è veramente pericolosa, è veramente triste, perché comunque adesso anche la tifoseria giustamente inizia a lamentarsi e c'è ancora tempo, però bisogna darsi una sveglia, bisogna ripartire immediatamente, perché prestazioni così, onestamente,
0: cioè un punto in cinque partite,
1: abbiamo detto Lazio, Napoli si può perdere, giochi contro il Frosinone, contro il Parma, dovevi svoltare e sei ancora lì a...
0: Sì, ora Frosinone, vista con gli occhi di oggi, sì, che batte il Como 2-0,
1: ma questo
0: a 12 ancora, punti,
1: ma questo,
0: se non
1: questo ancora di più deve fare incazzare a noi genuani, perché onestamente, cioè, che il Frosinone vince il Como vuol dire che con l'organizzazione, vuol dire che con lo spirito, vuol dire che impegnandosi si può ottenere dei risultati, e la cosa che mi dà fastidio è che ogni anno dobbiamo vedere delle partenze da parte di questi giocatori sempre al solito modo.
0: Ecco, tu hai detto incazzare, è la stessa parola che ha utilizzato anche Daniele De Rossi in conferenza stampa. Abbiamo un impact che riassume un po' il pensiero dell'allenatore: mi sento un uomo triste, deluso e dispiaciuto, anche un po' incazzato. Dobbiamo unirci meglio con i nuovi, se fanno cose fatte male evidentemente perché chiedo cose sbagliate. Giovanni, tu hai fatto l'allenatore, fai l'allenatore, sì. Come ci si trasforma da un salvatore della patria, ricercato da grandi club, papabile per la nazionale italiana, ad essere il penultimo in classifica e già nell'occhio del ciclone?
2: Guarda, io ho sentito anche l'intervista post partita e ho letto nelle sue parole quasi un esonero, che verrà fatto un esonero, perché lui ha detto la società poi prenderà i suoi provvedimenti, comunque lo zoccolo duro è ancora con me. Significa che magari qualche altro calciatore, magari qualcuno nuovo, non ce l'ha dalla sua parte, perché quando una squadra decade in questo modo, per me c'è un problema di spogliatoio, perché non puoi dall'oggi al domani non giocare più.
1: Sì, ma ogni anno la solita storia,
2: non so, però,
1: ogni anno, cioè alla decima, ogni anno al Genoa siamo...
2: Purtroppo per me il mister a livello professionistico, prima di pensare alle tattiche e alla tecnica, dovrebbero pensare a gestire il gruppo nel miglior modo possibile, perché anche
0: era lui che anche nelle difficoltà mi sembrava proprio una sua caratteristica.
2: Sì, ma lui è un motivatore, poi bisogna vedere come si impone, perché ci sono mister che sono autoritari e non va bene,

0: E ci sono dei mister che sono autorevoli, però danno spazio anche a tutti. Se tu nello spogliatoio hai tre o quattro elementi contro, tra virgolette contro, hai difficoltà a gestire il gruppo poi. E le partite poi sono
1: però
0: queste.
1: Giovanni, è il terzo anno che il Genoa parte sempre con un brutto andamento. È sempre colpa del mister, dei giocatori o della dirigenza che magari non mette a disposizione del tecnico per il terzo anno di fila la miglior rosa possibile? Perché due anni fa c'erano i problemi dei 777 e va bene, è venduto tanti giocatori, il povero Gilardino è stato lasciato solo. L'anno scorso con Vierà hai fatto un mercato a zero, molti giocatori non vedevano di buon occhio Vierà, è stato esonerato. Quest'anno è sempre la colpa del mister, dei giocatori?
2: Ma no.
1: Oppure la dirigenza ha lavorato male, non accontentando il allenatore, troppi giocatori presi che non hanno mai giocato nel campionato italiano, fermi da tempo, che ci vuole tempo, ma in società Genoa non c'è più tempo, perché io guardavo la classifica, signori, il Cagliari ha più 11, il Frosinone ha più 9, il Lecce ha già vinto due scontri
2: diretti.
1: Va bene,
2: ma questo Gabri, questo è troppo presto, il problema
3: è certamente presto, però Matteo, il problema è che il Genoa dell'anno scorso secondo me sovraperformava, cioè non è che lo scorso anno il Genoa avesse questa squadra incredibile, adesso è una squadra di brocchi, è forse più debole perché non c'è stato ancora il contributo dei nuovi come doveva esserci, però oggettivamente il Genoa quando giocava l'anno scorso avevi l'impressione che potesse fare la partita con chiunque, li abbiamo visto fare anche qui dei partitoni di intensità assoluta, una squadra che giocava veramente come un solo uomo.
4: Ha sbagliato una partita l'anno scorso a Roma,
3: appunto,
4: contro la Roma,
3: appunto,
4: basta,
3: appunto.
4: Ma per sbagliato nel senso che la prestazione il Genoa l'ha sempre fatta,
3: sempre
4: ha recuperato,
2: quando,
4: ha perso,
2: sì, ma quando c'è stati i cambi per... il Genoa le ha sempre fatte, quando c'è stati i cambi,
4: sì,
2: ogni volta che avveniva il cambio il Genoa, il cambio d'allenatore, il Genoa ripartiva.
3: Scossa,
2: è quello che mi fa incazzare di nuovo è il fatto che tu da De Rossi ti aspetti che se non gli hanno fatto il mercato che voleva lui, uno
4: detto
2: come De Rossi prende la borsa,
4: bravo,
2: e se ne va.
4: La penso anche
2: invece
4: io.
2: Cioè qua parliamo di cambio, io capisco che il Genoa è una squadra che tu non puoi rinunciare se ti chiamano, però gente come De Rossi, gente come Gilardino, gente come Vierà, che hanno vinto tutto,
3: possono, cioè, anche rifiutare,
2: possono anche dire a un certo punto signori, ci vediamo all'albergo tale dei tali, giornalisti, e vi racconto tutto.
3: Anche perché De Rossi, anche perché De Rossi,
2: perché non è possibile,
3: diciamo così, se avesse avuto queste sensazioni,
2: tutto
3: lasciava nel momento
2: dietro
3: migliore per lui,
2: sì,
3: anche, no? E avrebbe poi avuto altre panchine, altre opportunità.
4: Ma entriamo sui singoli, ma scusami, ma Baldanzi che è stato pagato quanto?
1: 8 milioni, guarda, 8, mi fa ancora arrabbiare.
4: Ma come fa a giocare?
2: Baldanzi, però
4: lasci in panchina Colombo e Vitigna.
2: Però Baldanzi, mi sembra di capire da fuori che il mister l'ha voluto lui.
4: Allora c'è un problema di fondo, quindi, perché se tu spendi 8 milioni per un giocatore che io l'ho visto le prime partite, è nullo, è un giocatore completamente
3: nullo. Quanto meno qui.
4: Nullo.
3: Chi ha visto la partita dallo stadio Tardini è Carlo Danani, con il quale ci colleghiamo. Ciao Carlo, buonasera.
5: Buonasera Matteo.
3: Ciao Carlo, stamattina ti chiedevo se dal tuo punto di vista De Rossi si giocasse stasera alla panchina, ha perso la partita, a questo punto mi devi dire secondo te se, come sta filtrando, come sembra filtrare, il Genoa decide di restare sul suo allenatore, quindi dargli il tempo della sosta per rimettere insieme un po' i cocci, o se invece dobbiamo attenderci, come anche le parole di De Rossi un po' lasciavano presagire, un imminente cambio di panchina o comunque un cambio nelle prossime ore.
5: Allora, notizia di pochi minuti fa, De Rossi è ancora l'allenatore del Genoa e lo rimarrà nelle prossime ore, nel senso che l'unica cosa che mi sento di escludere è una decisione di pancia da parte della società. Questo significa che sono state fatte a caldo delle valutazioni. Diego Lopez non solo era a Parma, ma ha viaggiato con la squadra, è salito sul pullman e ha fatto tutto il viaggio di ritorno, lo abbiamo visto anche confabulare alla fine della partita con diversi calciatori. Non penso che abbiano parlato della giornata estiva oggi nella splendida Parma. Ciò detto, sappiamo che ad esempio in questo momento non va escluso nulla, perché Gilardino fu esonerato, fa 2-2 con il Como il giovedì e poi viene esonerato dopo una settimana. Vieira perde in casa con la Cremonese, il presidente dice Vieira è il il nostro allenatore ha tutta la nostra fiducia e dopo 72 ore viene esonerato. Quindi al momento escludiamo la decisione di pancia da parte della società. Ciò detto,

0: Io penso che la situazione sia molto chiara, perché in questo calcio moderno poi alla fine gli unici veri responsabili sono quelli che sono gli unici a non pagare, e mi riferisco ai calciatori, perché certa stampa ha il brutto vizio di incaponirsi sulla figura di allenatori, punto e basta. Ma oggi cosa c'entra De Rossi con la grave amnesia che ha avuto Leo Ostigard, reduce dai mondiali? Cosa c'entra De Rossi oggi con la grave amnesia che ha avuto Alessandro Marcandalli, preconvocato dalla nazionale di Roberto Mancini, poi non è entrato nella lista?
1: Perdonami Carlo, devo fare la parte di Elio Signorelli. Mi citi Marcandalli, devi citare Ostigard.
2: No, ho nominato anche Ostigard.
1: Non ho sentito, perché oggettivamente Marcandalli fa un errore grave, perché o gli vai addosso, scappi indietro. Però Ostigard, da un giocatore così, sul primo gol, cosa stava facendo quando l'attaccante del Parma se n'è andato da solo? Cioè, oggettivamente ha gestito malissimo quella situazione.
0: Allora, Ostigard e Marcandalli sono due giocatori irriconoscibili rispetto alla scorsa stagione. Non si può parlare di giocatori che hanno di traverso De Rossi, perché alla fine rimane la splendida dimostrazione dell'ultima salvezza conquistata in carrozza con questa gente. Quindi alla fine vediamo dei giocatori che l'anno scorso erano cardini, oggi sono assolutamente involuti, perché chi ha visto la partita non potrà non condividere il fatto che Ellerson, anche lui, è veramente irriconoscibile. L'uomo gli è andato via 3, 4, 5 volte. Abbiamo detto di Ostigard, abbiamo detto di Marcandalli, un Frendrup altalenante, un Baldanzi che non riesce a esprimere tutte le sue qualità, e quindi alla fine io penso che in questo momento il canale di comunicazione tra l'allenatore e i giocatori sia un po' diciamo otturato. Ciò detto, per me i primi responsabili di questa situazione sono i giocatori, ma voi mi insegnate che poi alla fine nessun giocatore verrà esonerato.
1: Dovresti mandarli via tutti. Senti Carlo, tu che c'eri, la contestazione, chi era davvero nel mirino? Tutti, nessuno escluso, oppure qualcuno più di altri?
0: Allora, la contestazione è scattata al quinto dei sei minuti di recupero, quindi premio alla pazienza ai 3.000 che oggi sono venuti a sostenere il grifone al Tardini. La contestazione era assolutamente generale, c'è stato un retroscena, De Rossi è stato il primo a metterci la faccia, il primo ad andare sotto al settore ospiti, poi arriva tutta la squadra, poi a un certo momento si sgancia Messina e va direttamente a parlare con gli ultras. Siccome Messias è stato indicato dalla società per parlare in conferenza stampa, gli ho chiesto questa curiosità: perché Junior sei andato tu da solo? È stata un'iniziativa del club, dell'allenatore? No, ho deciso io, perché sono qui da 4 anni, ho capito qual è il sentiment di questa gente e volevo andare a scusarmi personalmente. Insomma, un Messias che ci mette la faccia. Purtroppo in questo Genoa quelli che ci mettono la faccia sono veramente troppo pochi.
1: Ma qual è secondo te il vero problema? La diagnosi è difficilissima, ovviamente. Se avessi la risposta probabilmente saresti allenatore del Manchester City sostituendo Guardiola, ma ti sei fatto un'idea? Perché è veramente incredibile proprio la differenza di stile, di spirito che questa squadra mette in campo. Non può essere solo il calciomercato e i cambiamenti della squadra, non è che, voglio dire, sono stati presi 11 titolari diversi rispetto all'anno scorso.
0: Il paradosso è che grosso modo, andate a vedervi le prime 5 formazioni del Genoa in campionato, grosso modo gli 8, 9, 11 sono quelli della meravigliosa salvezza in carrozza dell'anno scorso. Il discorso è che quelli dell'anno scorso quest'anno stanno avendo un rendimento assolutamente negativo e altamente insufficiente. Mi danno molto fastidio le dichiarazioni di De Rossi quando dice mi sento il primo responsabile, mi sento colpevole, questa è colpa mia. Qui si apre un ombrello a dei giocatori che non meritano. Dall'altra parte De Rossi dice mi spiace perché questi ragazzi alla fine meriterebbero altro. Però io non ho niente da insegnare a De Rossi, però alla fine i giocatori con queste dichiarazioni si sentono tutelati, a

0: continuare nel loro tran tran del vivacchiare, e questo non va bene perché non fa il bene del Genoa.
1: Giovanni.
2: Sì, volevo chiederti una cosa: secondo te c'è la possibilità che siano stati sopravvalutati quelli dell'anno scorso e quest'anno magari...
1: Però la domanda sarebbe ancora perché, perché no, li abbiamo visti giocare bene.
2: Quando ci sono 9 giocatori dell'anno scorso che quest'anno si sono trasformati in maniera proprio enorme, allora c'è un problema. O l'anno scorso gli è andato tutto bene o quest'anno sono ritornati quelli che erano, perché non si scappa di lì.
1: Però stesso allenatore, stessa squadra,
2: sì,
1: stesse condizioni di partenza.
2: Sai come funziona? Che appena arriva un allenatore nuovo danno tutto il 110% per dimostrare e per poi giocare. Quando ti abitui anche a un allenatore, quando l'allenatore entra nello spogliatoio e incomincia a parlare, all'inizio lo stai anche tanto a sentire, il direttore me lo può insegnare. Quando passa il tempo, poi sei anche abituato a questo dialogo.
3: Difatti, secondo me, cioè, questa analogia di tutti, cioè, di 3 campionati che tu parti, certo, allo stesso modo e ti trovi sempre nelle solite.
1: Però non sono gli stessi giocatori.
3: No, ho capito, ma il gruppo, lo zoccolo storico è comunque
2: quello che ha detto il mister.
3: Perché comunque Ostigar, Frendrup, Vasquez.
2: Poi per cortesia, non diciamo i mondiali hanno stancato, non è che fanno i facchini durante il giorno.
1: No.
2: Hanno fatto una preparazione.
1: No, comunque vale per tutte,
4: ragazzi,
1: le squadre.
4: Esatto.
2: Hanno fatto una preparazione atta a quello.
4: Da fare. Ricordiamoci che queste estate De Rossi ha scelto di non fare il rinnovo per i prossimi anni, va bene, il rinnovo per la salvezza era automatico, però questo mi ha lasciato molto molto pensare quest'estate, soprattutto oggi dopo il peggior avvio del campionato di sempre nella dei 3 punti, un punto dopo 5 giornate non accadeva mi sembra da fine anni 50, mi sarei aspettato amministratore delegato, direttore sportivo a metterci la faccia e a confermare il mister, perché giustamente Carlo ha detto ci sono ben pochi elementi che mettono le facce per questa situazione per Genoa, mi sarei aspettato loro due, che secondo me non sono neanche loro esenti da colpa.
5: Ma perché non lo vogliono confermare?
1: O forse non vuole essere confermato.
4: Però
1: forse non vuole essere confermato.
5: Però scusami, se Ostigard che prende un gol, che il primo gol non si può guardare, perché non si può guardare da un giocatore come Ostigard, non si può guardare.
1: Per me è peggio il suo.
5: È veramente una roba che questo qua era girato, si è girato, l'ha saltato, che sembrava veramente... Cioè, ma io ho visto un Genoa mollo, lento, prevedibile, non ha ancora un regista. Cioè, sono stati spesi quanti soldi per
4: 40
5: Amorim?
4: Milioni e non si gioca sugli esterni,
5: ma
4: e non è stato accontentato il mister.
5: Ma quel Genoa furente, perché era furente l'anno scorso,
2: ci
5: ha messo in difficoltà tutte le squadre, dalla più forte, dall'Inter, dal Milan, dal Napoli, venivano al Ferraris,
1: sì.
5: Ed era veramente...
1: Ricordi l'Atalanta?
5: L'Atalanta
4: avevi vinto con la Roma in casa,
5: secondo.
2: Non è per difendere.
5: Questo qua non è il Genoa, ragazzi.
2: Sì.
5: Cioè, io ve lo dico da blu cerchiato.
2: Non è il
5: Genoa. Ho visto la partita oggi, ho detto questo non è il Genoa.
2: Comunque,
5: però
2: non è per
5: Genoa è una squadra che
2: però
5: deve dare tutto in campo.
2: Se De Rossi ha scelto di non rinnovare, domandiamoci il perché.
4: Probabilmente la società non l'ha contentato.
5: Però scusa, però De Rossi poteva andarsene.
1: Sì, esatto, perché
5: De Rossi non è sottile, non è semplice, non è Donati, è campione del mondo,
2: sì, ma
5: è un allenatore che ha allenato la Roma.
2: Attenzione.
5: doveva dire
2: attenzione.
5: Testuali parole, ragazzi,
2: no.
5: Il mercato com'è?
2: No,
5: mi vendete questi,
2: allora,
5: mi comprate
2: De Rossi,
5: questi, me ne vado
2: da
5: via.
2: Allenatore non ancora di ma Grosso è stato campione del mondo adesso a casa, quindi se noi parliamo di De Rossi come allenatore in questo momento non ha dimostrato nulla.
1: È vero, sono abbastanza d'accordo sul fatto che sia un po' esordiente, ha fatto la spalla
2: a Ferrara, cosa ha fatto
1: a Roma, un po' bene, un po' male, a Genova benissimo,
2: a Ferrara retrocede, però molto bene, ma si è salvato,
1: però
2: si è salvato
3: l'anno scorso, quando io mi permettevo di dire, signori, il vero De Rossi si vedrà un altro anno quando
2: se gli fanno la squadra,
3: quando
2: però
3: prepara,
2: se gli fanno la squadra,
3: certo, se gli fa la squadra, ma lui,
2: certo,
3: lui, io vado con Matteo, uno come De Rossi, se è finito il mercato non ti piace la squadra,
5: me ne vado.
1: Non voglio fare il materiale a tutti i costi, però uno come De Rossi,
2: certo,
1: non ha bisogno,
3: ma
1: diciamo,
3: no,
1: del contratto di Genoa dopo la carriera che ha avuto,
3: magari
1: posso immaginare, no? Quindi
3: perché
1: è uno
3: tutti,
1: che può anche fare delle scelte, non è quello che deve vivere di calcio.
5: Vi ricordate l'anno scorso le parole di De Rossi che tirava la corda? Cioè, ragazzi, diceva attenzione perché
4: non voglio
5: fare
4: la fine del sorcio.
5: Bravissimo, l'ha detto più una volta. Quindi aveva quel ce l'ha il carattere,
1: però
5: li teneva anche per il collo, li teneva. Quest'anno io lo vedo veramente
1: Matteo,
5: appassito.
1: Carlo Danani, però se non è, è giusta l'analisi che ha fatto prima Giovanni sul gruppo storico e anche Elio, no, sul fatto che questa cosa tende a ripetersi, non è

0: proprio una bella cartolina del gruppo storico del Genoa.
1: Certo.
2: Allora, il problema, il nemico del Genoa in questo momento è l'assuefazione, manca quel furore. Bravo. Che io ho visto e apprezzato nel De Rossi calciatore. Ciò detto, da quando il Genoa è uscito dalla Serie B, per intenderci, con Lolli One Year, alla fine ci troviamo in questa stagione, sulla coda d'estate, ai primi di autunno, con la stessa situazione, con giocatori e allenatori che cambiano, però poi alla fine aiuto va a fondo la barca quando siamo alla quinta di campionato. Evidentemente il problema non sono gli uomini, ma è un qualcosa di strutturale, e per questo io voglio sperare che la società faccia un'analisi approfondita, al netto dei discorsi di De Rossi, al netto dei discorsi di questa squadra, perché non è possibile che per vari motivi sempre diversi la partenza venga sempre e comunque toppata. Ciò detto, ci sono due meravigliose favole che sono decollate in queste prime cinque giornate, e allora il Frosinone e il Cagliari hanno una cifra tecnica nettamente inferiore al Genoa. Giusto. E dimostrano che con la semplicità e il furore agonistico si può battere. A settembre al Ferraris sembrava il Real Madrid di Hugo Sanchez e Butragueño.
3: Carlo, non solo col furore, anche con gli scarti del Genoa. Anche con gli scarti del Genoa, perché Calvani oggi ha fatto una partita monumentale.
4: Anche Fini.
3: Come mai non è stato proposto quest'anno nella rosa? Fini, Masini, questi sono giocatori del Frosinone, ragazzi, sono scarti del Genoa. Sono scarti del Genoa.
2: La cosa paradossale è che non sono scarti, perché sono ancora giocatori del Genoa.
3: No, Masini è stato venduto, sono considerati sicuramente non sono considerati titolari o comunque facenti parte della rosa del Genoa, quindi sono scarti, nel senso giocatori che non sono pronti per il Genoa, o sbaglio?
2: No, ma nel senso che sono ancora di proprietà del Genoa. Questa è la beffa, perché se tu lo cedi il giocatore non ci credi. Qui sono stati ceduti in prestito secco. Allora Calvani nella difesa di oggi a tre sarebbe titolare inamovibile, perché anche quest'oggi Otoa è andato in netta difficoltà. Poi abbiamo detto di Marcandalli e abbiamo detto di Ostigard. Allora tutta l'estate De Rossi a martellare con questi esterni di gamba, non è arrivato neanche uno, perché poi il titolare di oggi è Esibue, che fino all'altra settimana si allenava con una squadra giovanile olandese, e il Genoa si permette di dare in prestito secco Seydou Fini, che ha dato due paste clamorose a El Shaarawy sabato scorso. Allora dico, Fini in questa squadra dove gli esterni, diciamo, non sono proprio di copertina, stonerebbe così tanto, mi chiedo?
0: Allora questa è un'analisi proprio puntuale sulle scelte di Diego Lopez, fondamentalmente.
1: Certo.
0: Più ancora, o di De Rossi, che le ha avallate. No, però
5: tanto bisognerebbe vedere se il mercato fa Lopez, se realmente lo fa Lopez, o se lo fanno
1: soprattutto
5: agenti, o se lo fa
0: però insomma
5: altro.
0: Questo d'accordo, perché sarebbe comunque colpa sua, visto che
5: certo,
0: è il direttore,
5: certo. Poi
0: il direttore
5: è chiaro
0: sportivo.
5: Che se tu,
0: Carlo Danani, ti ringrazio, naturalmente ti aspettiamo anche domani, ma poi ci rivediamo dopo, perché sei ancora in scaletta, quindi non ti togliere la cravatta. Io l'ho tolta perché è troppo caldo oggi, però tu tienla. Ci
2: vediamo
0: più tardi. A dopo,
2: ciao
0: Carlo.
2: Ciao.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Due corpi a Chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto il resto pigia forma, da un commenso per sempre.

0: A Liguria Calcio apriamo la pagina della Serie B, che è una buona pagina per la Sampdoria che batte il Catanzaro, anche per l'Entella, poi ne parleremo, che pareggia una gara complicata e che comunque punto su punto comincia ad avere una classifica interessante. Matteo Cesari, quando Gartman si è fatto quell'autogol oggettivamente clamoroso, perché non c'era ragione di colpirla in quel modo, di andare con quell'affanno, non c'era veramente quella situazione. Comunque ho pensato, eccoci di nuovo.
1: Ecco che stasera abbiamo il reel di Matteo.
2: Io ho pensato, perché ho detto a 30 secondi dalla fine del primo tempo tu subisci un gol.
1: Scrivevi già il reel, eh?
2: Facendolo tu dici: caspita, questo è l'episodio che ti affossa. E invece quello più l'intervallo, più Corradi, che probabilmente ha toccato le corde giuste,
1: più Pecorino.
2: Aspetta, prima di arrivare a Pecorino c'è stato tanto Elio, tanto. Io ho visto una Samp che è entrata in campo furente, quello che dovrebbe essere il Genoa normalmente. Ho visto una Samp veramente furente, cattiva, sì, vogliosa, con una reazione da squadra che avevo dimenticato di avere, perché in passato le ho viste ma avevo rimosso. E ho visto una squadra che in 4-4-8, complice un giocatore di una caratura tecnica impressionante,
0: ma non solo, perché e il gol mi riferisco, lo fa da centro avanti alla Inzaghi, okay,
2: però l'ha fatto dopo 5 minuti, gli è stato annullato per un millimetro e poi l'ha rifatto dopo 2 minuti, ha fatto un'azione clamorosa, un giocatore veramente sublime, mi riferisco a Lorenzo il Magnifico. Ho visto una squadra che voleva vincerla la partita. Poi c'è stata l'espulsione di Abigard. Io non ho capito l'espulsione, non la comprenderò mai.
0: Non ho capito.
2: E c'è da dire che Airoldi non è nuovo a questi episodi, perché 6 anni fa in un Sampdoria Sassuolo buttò fuori Keita e fece impazzire di rabbia prima Ranieri e poi l'ex presidente.
0: Ma questa è roba tua o è un pizzino?
2: Io me le ricordo, Matti, ero davanti al televisore 6 anni fa che ero matto con Airoldi, matto contro Airoldi. Lo ha rifatto, vuol dire che magari siamo sulle palle dai Rodi, potrebbe anche essere.
3: Genoa di
2: Bello, Sampa non lo so, magari non è tifoso blucerchiato sicuramente.
4: Assolutamente no.
2: E poi devo fare i complimenti a mister Corradi, perché in 10 contro 11 tu togli 3 attaccanti davanti, tutti noi avremmo messo chi un difensore, chi due difensori, chi un centrocampista, chi un centrocampista basso, chi quello è l'interditore, chi il terzino. Lui cosa ha messo? 3 attaccanti
3: per vincere la partita.
2: 3 attaccanti, mentalità giusta di chi voleva vincere. Voi mi direte: che culo il secondo gol.
1: Però
2: c'erano 2 attaccanti, Tutino e Begic, che pressavano la retroguardia e poi
0: lui ha capito il gol. Hai parlato di una Samp trasformata nell'intervallo, vediamo cosa dice di questo Bernardo Corradi, allenatore della Samp, dopo la vittoria di ieri.
5: Nonostante una situazione dentro lo spogliatoio al fine del primo tempo non era serena, perché comunque vedevi che i ragazzi erano abbastanza sconfortati, perché poi la partita del primo tempo loro hanno avuto le loro occasioni, però noi abbiamo avuto forse le occasioni migliori, e nel secondo tempo prendi gol così su un infortunio che ci sta, però hanno avuto la forza di reagire, e poi la tempra con la quale hanno affrontato in 10 la parte finale della partita, poi riuscendo poi anche a, a,

0: a vincere. È una vittoria sporca, però insomma abbiamo fatto altre partite molto belle nelle quali non abbiamo raccolto niente, quindi insomma il calcio a volte è così. Prima della partita, nella chiacchierata abituale, cioè prima di salire sul pullman, gliel'avevo detto: ragazzi, non mettiamo come focus della giornata di oggi la vittoria, che sembra un paradosso, ma è così, perché se ti concentri sulla vittoria rischi poi, nel momento in cui una cosa va male, che ti caschi il mondo addosso. Invece ho detto: focalizziamoci sulla prestazione, sul il lavoro individuale, che sommato deve diventare un lavoro collettivo. E oggi i ragazzi se lo meritano, perché è dall'8 di luglio che lavoriamo, corriamo, sudiamo e a volte siamo usciti dal campo con le pacche sulle spalle, senza punti, quindi insomma una vittoria così ci voleva. Abbiamo cercato di fare il possibile, perché se uno guarda un po' più attentamente la partita, abbiamo avuto 3-4 giocatori in campo. Ho tolto Lorenzo, ho tolto Iari per non rischiare di comprometterne magari un possibile allenamento fatto bene in queste 3 settimane, perché per noi è un periodo importante. Ho dovuto adattare Cicconi, centrocampista, insomma credo i ragazzi abbiano dato al massimo, e lasciami sottolineare un'atmosfera, cioè ce lo siamo detti nello spogliatoio, no? Un'atmosfera che difficilmente ho trovato anche da calciatore negli stadi, quindi insomma il ringraziamento va a loro per il supporto, e spero che con questa prestazione e con questi 3 punti almeno qualcosa abbiamo ridato indietro di tutto quello che ci danno.
1: Tanto si è detto di Corradi: non è un allenatore, non ha esperienza, siamo in mano a nessuno. Quante polemiche ho letto sui social,
2: quando non vengono i risultati uno si attacca a quello.
1: Invece no, dal punto di vista della gestione della gara ha fatto
2: una disamina buona. Sì. Quando dicevamo del gol preso alla fine del primo tempo, è un gol che a mio avviso, se lo prendi a metà poi del secondo tempo, la reazione magari poi è difficile che venga. Lui si è ricompattato negli spogliatoi, gli ha dato quella grinta giusta, e come diceva Matteo, sono stati fondamentali anche i cambi, perché ha messo freschezza nel momento giusto, al posto giusto. Lui non ha sbagliato nulla, poi logicamente se il giocatore del
1: Catanzaro
2: tira e fa gol, poi è
1: Pecorino,
2: ma anche le gol. Poi parliamo di un'altra partita, non della prestazione, però parliamo di un'altra.
3: Anche i giocatori si sono messi a disposizione dei
4: ragazzi. Ma no, avete visto Salvatore Esposito ieri, che prima passeggiava per il campo, era quasi indisponente, è entrato in campo con la fame negli occhi, ha fatto due interventi.
3: Quello è l'allenatore,
4: vuol dire che comunque tu ce l'hai il gruppo. Infatti,
3: vuol dire che c'hai,
4: ce l'hai il gruppo.
2: È il discorso che facevamo prima,
3: l'hanno creato, perché anche lo stesso Insigne, che voglio dire è un giocatore strepitoso di altre categorie,
2: è un leader.
3: Anche come viveva la partita, incitando tutto lo stadio, anche quando è andato in panchina, per cercare di creare un ambiente favorevole in quel momento.
4: È positiva anche per i compagni di squadra, che vedono i leader, il giocatore di classe, che ha vinto tanto in carriera, prendere in mano la squadra e trasmetti la tua forza, la grinta, anche ai compagni, anche come chi Esposito, che stava facendo male, ha fatto comunque una buona prestazione.
3: E comunque Matteo ha detto una cosa importante, no? Vedere la squadra, cioè tu quella squadra lì puoi anche pareggiare,
2: certo,
3: però sì, se vedi quel furore,
2: quella prestazione,
3: tu vai a casa da tifoso e sei contento. Se tu vedi una prestazione come quella del Genoa oggi,
1: la differenza sostanziale è quella lì.
3: Perché uno può anche perdere.

0: detto che vinci scontato, quindi anche se dovessi fare un pari, tu continui il tuo score positivo e poi vai avanti.
1: Vinci
0: il campionato
1: casa, pareggi fuori e mano a mano.
0: Vabbè, però chi le squadre che vincono i campionati sono quelle che vincono almeno 4-5 partite fuori casa.
2: Va bene, ci fermiamo un attimo, tanto torneremo a parlare anche di Sampdoria, breve pausa, poi apriamo anche il capitolo delle altre DB. Restate con noi.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
2: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: E allora, insomma, la Samp che comunque ricomincia a macinare, se non altro risultato, si diceva appunto vicini ai playoff, lo diceva Gabriele Lepri, mi corre l'obbligo di ricordare che guardando la classifica la Samp oggi gioca al
1: non
0: playout.
1: Non facciamo Vicenza, no? Voli pindarici che ci siamo bruciati già troppe volte, andiamo cauti, abbiamo vinto una partita, finalmente con un atteggiamento giusto, però... Bisogna anche guardare le cose negative, come dicevamo prima, la fase difensiva, anche perché nell'occasione, insomma, mi viene in mente di Pecorino.
2: Madonna, gol
1: cioè
2: fatto,
1: di Pardo, che si addormenta e tiene in gioco tutta, cioè, quindi ci sono delle criticità. Bisogna lavorarci, probabilmente speriamo che abbiano 3 settimane di lavoro sereno
2: con dei recuperi,
1: e di andare ad Avellino ad affrontare finalmente. Io mi ricordo l'anno scorso abbiamo perso ad Avellino,
3: sì,
1: gol di Tutino, mi ricordo. No, abbiamo fatto una partita inguardabile.
0: Ha una squadra non del tutto malvagia,
1: difficilissima, una partita difficile, mi viene da dire, però se hai quello col numero 10 che ti fa quelle giocate, e beh, allora viene tutto più facile.
0: Viene sicuramente.
1: No, perché poi sai, allora, a tutti i filosofi calcistici e 3-5-2, 4-3-3, 6-9-9, ragazzi, se voi avete in campo un giocatore come Lorenzo il Magnifico, Lorenzo Insigne,
4: però vorrei ricordarti,
1: per un allenatore è più facile, perché ti fa 2-3 giocate
4: e
1: magari vinci la partita.
4: Vorrei ricordarti, okay? Che fino alla settimana scorsa dicevate come si fa azzardare tutti questi 10 acquisti che non hanno minuti nelle gambe.
1: Insigne e Elio, io ti posso dire, Babù l'hai visto ieri, Babù si può parlarne, possiamo parlarne di Babù, vero? Non le babucce, Babù. No,
0: Babù è un nome,
1: Babù, ok,
0: ci sono
4: Lorenzo Insigne, io qua ho
1: è solo
4: detto,
1: la tenuta
4: occhio,
1: fisica,
4: ragazzi,
1: Elio.
4: Perché se Insigne,
1: se Insigne
3: la continuità,
1: è la tenuta fisica il problema.
4: Serie B.
1: No, ha due problemi. Una tenuta fisica e uno che ha quasi 35
4: però,
1: anni.
4: Ma adesso come si allenano, come c'è la preparazione, con la fisioterapia che fanno. Cioè, è più facile che un giocatore regga. Infatti,
1: Elio,
4: smettono a 40 anni.
1: Insigne, dubbi.
4: E questo è un giocatore.
1: Ma no,
4: ieri ha fatto uno stop. Ha fatto uno stop sulla riga.
1: Ma sul gol. Lo stop con la suola.
4: Con una
1: suola, l'ha messa giù. E quel tiro, scusami, quel tiro. A giro,
4: cioè,
1: che
4: non c'entra niente,
1: è uscito,
4: non c'entra niente con la cosa.
1: Quindi
4: se questo non gli viene raffreddore,
0: no, vabbè, qualche raffreddore ce l'avrà la Sandro,
2: è anche il problema, come diceva Matteo, la fase difensiva di Bambiema Corretto.
0: Comunque, chi non ha Insigne in campo eppure ha più punti,
1: noi ce l'abbiamo,
0: eppure ha più punti della Sampdoria, ha più punti della Sampdoria, Lentella
2: sta facendo molto bene, ha un allenatore,
0: Marco Bianchi, per
2: ha un allenatore evoluto,
0: comunque anche una
1: ha una società evoluta, ha un sistema societario dirigenziale super evoluto.
0: Sicuramente anche una rosa di calciatori capaci,
1: sicuramente sì,
0: no, con tutta questa roba non gioca.
1: Quando si parla di progetto, progettazione, che tante volte sono parole al vento,
0: sì,
1: perché
0: non
1: sento sia Samp che Genoa, tu dici progetto, poi 3 partite, cambio allenatore, cambio direttore, cambio giocatore. Lentella è l'esempio di progetto. C'è un presidente, c'è un direttore sportivo, da Marco mi può aiutare, non so da quanto
3: da
1: tempo, c'è un allenatore che viene tutelato sempre e comunque, perché anche l'anno scorso poteva essere no. Quello è progetto. Poi Lentella sa benissimo che deve salvarsi,
2: ci sono degli obiettivi,
4: sono retrocessi, escono e vanno alla spiaggia, lì.
0: Ma ovviamente
4: e il giorno dopo il presidente fa il comunicato,
3: la pressione è diversa.
1: Però ragazzi,
2: non è la pressione, è l'obiettivo.
1: Però scusami,
4: io sfido ogni squadra a vedere se dopo una retrocessione c'è il comunicato del presidente che dice sono tutti riconfermati.
0: Sì, però
4: in qualsiasi a Pontedera pure ti contestano.
0: Lentella in Serie B in questa posizione, e adesso saluto Marco Bianchi, lo faccio entrare, è come se Genoa e Sampdoria fossero in finale di Champions. Se perdi il giorno dopo vai al mare, triste, ma vai al mare, esattamente come ci vanno loro. Dipende dalla dimensione in cui ti trovi.
2: L'obiettivo
0: dell'Entella è considerare la Serie B come la più grandiosa delle esperienze possibili, e quindi se la godono per come
4: la
0: stradivano.
3: Forse ha sempre detto che la Serie B per l'Entella

0: Italia la sua Champions League.
1: Scusa, ieri Pafundi, va bene? L'anno scorso qua Pafundi e non la strisciava neanche, perché giocare a Marassi, ripeto, giocare a Marassi è una cosa, giocare a Catanzaro è un'altra. Ma un'altra, le impressioni sono diverse. Ieri Pafundi sembrava un giocatore di calcio. Da voi ha mai fatto una partita
2: mai.
1: Così?
2: Mai.
1: E perché?
2: Perché evidentemente non è quel giocatore che pensava come sarebbe tecnico.
1: No, perché
2: Marassi non dovrebbe essere.
3: Dovrebbe stimolarsi.
2: No, dovrebbe essere un posto eccessivo per uno che dovrebbe poi andare a giocare nel.
1: Credetemi che sì, dovrebbe stimolare. Ma
3: magari si trova.
1: La senti a Marassi.
0: La palla picca non è la palla.
2: Comunque il fatto che l'Entella. Il fatto che l'Entella, dopo che retrocede, eventualmente i tifosi vanno al mare. Non è detto che anche Marco Bianchi voglia andare al mare se non lo facciamo parlare ancora per 10 minuti. Cioè, lo teniamo lì a guardarci.
1: No, adesso è notte.
2: Allora lo ringraziamo. Grazie Marco, grazie. A domani.
1: Non va a fare il bagno.
3: Non inviato.
1: Adesso non va a fare.
2: No, domani. Guarda che stasera a Chiavari si fa anche un bel bagnetto volendo, c'è una bella temperatura. Comunque, al di là di questo, andiamo a Cremona con te. Facci un po' rivivere le emozioni di un pareggio che è oggettivamente importante. La Cremonese non ha cominciato bene il campionato, però insomma, te lo conti.
4: Assolutamente, allora dicevamo dall'allenatore, intanto partendo dal mister, che parlava di allenatore evoluto, è un allenatore secondo me ancora in evoluzione, nonostante in settimana abbia ottenuto con 110, quindi voto massimo, il più alto riconoscimento appunto di allenatore finendo il corso di Coverciano, quindi anche in questo caso direi che è assicurata come professionista soprattutto, lui ci teneva molto e ha centrato un traguardo importante. Detto questo, ieri ha confermato di aver messo in campo una squadra sulla stessa falsa riga di quella vista a Pisa, con un 4-4-2 che lascia davanti due giocatori imprevedibili come Cuppone e Guiu, supportati da un buon centrocampo di incontristi, ma anche di giocatori con i piedi buoni come Squizzato, che ieri ha fatto a mio avviso una gran partita, come Benedetti, che ha cantato e portato la croce, come si dice, lo stesso Vignali, che non è proprio nel suo ruolo prediletto, ma si sta adattando con grande abnegazione e dà buoni risultati. Di Mario ha vinto, a mio avviso, il duello con questo Licina, del quale si diceva un gran bene, che è di proprietà della Juve, è un tedesco, e che però è stato costretto a cambiare faccia nel secondo tempo andando a sinistra da Parodi, ma il risultato è stato lo stesso. E in avanti comunque anche Bonazzoli ha avuto un paio di occasioni, però è stato molto limitato da Tiritiello, da Alborghetti e dallo stesso Parodi, con una linea difensiva che si è dimostrata ancora una volta solida. Peccato, perché a mio avviso nel finale Pecchi ha parlato anche di problemi gastroenterici per alcuni suoi giocatori, non lo so, di sicuro la Cremonese nel finale è calata parecchio, c'è stata quella grande occasione che Franzoni non è riuscito a mettere bene sui piedi di Cuppone, altrimenti si poteva sfiorare il colpaccio anche in questa situazione. Però ripeto, al di là dei 4 punti in 2 partite, fa soprattutto piacere il modo in cui sono arrivati questi 4 punti e il modo con cui la squadra ha affrontato queste 2 partite per nulla facili contro Pisa e Cremonese, che lo ricordiamo sono 2 retrocesse quest'anno. Pertanto la cosa che fa più ben sperare è questa. Poi ora ci sarà la sosta, si potrà recuperare con calma Mezzoni, che è quello che è mancato più di tutti, essendo uno dei pochi destri che sono rimasti in squadra dopo l'infortunio di Baritti. Ci sarà la possibilità di affinare la preparazione di alcuni giocatori arrivati in tempi diversi e che non possono avere chiaramente appunto una preparazione ottimale, anche se Mister Cappella a fine partita diceva: io preferirei si giocasse sabato, perché questo momento di euforia chiaramente aiuterebbe a fare probabilmente un'altra buona prestazione. Però ripeto, questa è la sosta e questo ci mancherebbe.
2: Va capitalizzato. Allora, buona sosta Lentella e complimenti alla squadra e al suo allenatore. Grazie Marco, ci fermiamo un istante, tra poco andiamo anche a fare un salto, purtroppo in Serie C, ma speriamo che sia un salto
3: di passaggio,
2: temporaneo. A tra poco.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: A restare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
4: Due corpi a Chantan Lee desiste quando è a separare

che regordus lavou, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da stoia, a teia, in sceque, tutto resto pigia forma, da ucumenso pe sempre. Forma, da ucumenso pe sempre.

0: Allora, come detto, la Serie C, lo Spezia non ha giocato ancora la sua partita, giocherà domani sera, invece ha giocato il Vado, che ha perso 1-0 col Pescara. Chi è l'esperto a parte Gabriele?
1: Quarta sconfitta di fila, il Vado con l'allenatore Annoni, che ha sostituito Pastorino nei giorni scorsi, male, si sta sempre più risucchiando verso le parti
0: Annoni,
1: basse della classifica.
0: Paolo Enrico,
1: Annoni, ex giocatore del Genoa e del Bayern.
0: Ok. Bene,
1: no,
0: bene.
1: Una brutta partita, vabbè, il Pescara, tanti giocatori che comunque sia non solo di categoria per la Serie B, ma che hanno fatto anche la Serie A, come Letizia, come Inglese, per cui è una delle principali candidate insieme a Spezia, Reggiana e Ravenna per salire come prima in classifica.
2: Non è un girone facilissimo.
0: Un girone facilissimo, soprattutto per le squadre, Luca Vaccaro, che hanno avuto la sfortuna di trovarsi con la corazzata Spezia di questa stagione, no?
3: L'ultima corazzata che ho sentito è retrocessa. È retrocesso e mi riferisco ai blu cerchiati, era definita la corazzata, quindi
1: sul campo.
0: Erano definizioni.
4: Alza le braccia.
0: Un po' buffe, diciamo.
5: Che buffata Gabriele Lepri, mamma mia ragazzi, no, ma non si può iniziare un collegamento così. No, va bene, dai, finalmente arriviamo e scendiamo nel calcio che conta, quello della Serie C.
0: Esatto.
5: A parte gli scherzi, avete descritto sicuramente bene un po' la situazione di questo campionato, che ovviamente si preannuncia, ma come già potevamo immaginare ancora prima dello start, un campionato molto equilibrato, perché ci sono squadre come Ravenna e la Reggiana stessa, ma anche altre sorprese, attenzione, che potranno dare sicuramente del filo da torcere allo Spezia, che fin qui, come dice il nostro Impact, si è fatto vedere bello e vincente, perché come detto lo Spezia deve ancora giocare, anziché Ravenna e Reggiana, che hanno già giocato le loro partite, lo Spezia potrebbe così tornare in vetta al campionato, ma giocherà domani sera una partita molto molto importante in casa contro la Vispesaro, che occupa l'ultima casella della classifica. È uno Spezia però che non dovrà scendere in ciabatte, o meglio in infradito, per far contento il nostro caro Matteo, ma dovrà scendere con gli scarpini ben allacciati e soprattutto non sottovalutare un avversario, perché questo campionato si è dimostrato veramente molto molto insidioso. Detto ciò, stiamo vedendo uno Spezia bello, finalmente uno Spezia bello che incarna lo spirito del suo allenatore, una squadra che risponde alla perfezione a quelli che sono i meccanismi del suo tecnico, che fin qui sta lasciando il segno in questa squadra. È chiaro che però lo stesso Turati fa bene a spegnere gli entusiasmi, a fare da pompiere, perché non bisogna assolutamente montarsi la testa, bisogna tenere i piedi per terra, perché è una squadra giovane, una squadra in costruendo, così l'abbiamo anche già definita, ed è bene che proprio per questi motivi si cerca di spegnere il più possibile ogni entusiasmo per evitare voli pindarici.
0: Sì, naturalmente, però deve anche essere consapevole della sua forza, no, la squadra, perché comunque oggettivamente finora ha dimostrato di avere dei bei giocatori al di là dell'organizzazione di gioco, che mi piace, però ci sono dei singoli. Ora l'esterno destro che adesso parte per la Coppa d'Africa, se non sbaglio, è quello lì è buono, secondo me è un gran bel giocatore. Mazzocchi davanti è un ottimo giocatore, Cardinali, quello che gioca largo a sinistra, mi sembra anche lui un buon giocatore. Insomma, il portiere Mikai ha dimostrato di essere molto attento anche nelle uscite, è uno che vedrei benissimo ancora in Serie B, insomma, credo, no? È un bel portiere. Quindi
6: ti interrompo, ma quando una società come lo Spezia, la proprietà va a prendere un direttore sportivo come Angelozzi, gli fa 3 anni di contratto, vuol dire
0: c'è un programma
6: che, vuol dire
0: sì. Che però anche Angelozzi, volontà, anche Angelozzi ha dimostrato che fosse bravo, lo sapevamo, ma di essere super bravo, perché negli ultimi anni non aveva frequentato

0: questo calcio. Sì, quindi anche il fatto di aver scelto giocatori del tutto sconosciuti alla maggior parte di noi,
1: di
0: però bravi, dimostra una conoscenza assoluta.
2: Fa parte anche dei rapporti di agenti che, visto la tua, il tuo carisma, la tua esperienza, il tuo modo di lavorare, diciamo tra virgolette, non ti tirano delle sole e ti prospettano dei profili di interesse.
3: Se pensate però al lavoro che ha fatto Angelozzi quest'estate, è qualcosa di veramente incredibile, perché ha rivoluzionato un'intera rosa. Sono arrivati più di 20 giocatori, tutte le cessioni che ci sono state, ecco, fare tutto questo in un'estate. Lui comunque ha detto: io sono convinto di aver fatto un buon lavoro, ma non un ottimo lavoro. Quindi ecco, voleva fare sicuramente anche qualcos'altro, ma fare più di quello che ha fatto lui quest'estate, secondo me.
0: Lui forse è rimasto deluso da alcuni no che ha ricevuto dai suoi, diciamo, giocatori in uscita, no? Avrebbe voluto forse avere qui, credo, Cassate e Vignali, li avrebbe voluti in rosa quest'anno lui, però.
3: Sì, ha chiesto un grosso passo in avanti a praticamente quella che lui ha definito la vecchia guardia. Oltre a Cassata, oltre a Vignali, ha inserito dentro anche Bandinelli, ad esempio, ma anche altri giocatori che comunque rappresentavano un po' lo zoccolo duro delle passate stagioni dello Spezia in Serie B. Non c'è stato questo avvicinamento tra le parti. Lui, tra l'altro, si è tolto non i sassolini, ma proprio tutto il masso dalle scarpe nell'ultima conferenza, che è stata è stata penso una delle conferenze. Ecco, lì lo Spezia, la trovata di marketing vera e propria sarebbe stata vendere i biglietti per quella conferenza stampa, perché secondo me avrebbero fatto il tutto esaurito. È quello che è sicuramente, però, che lui è rimasto molto deluso da una vecchia guardia che adesso è rimasta rappresentata sostanzialmente soltanto da due giocatori che sono Di Serio, che è rimasto in rosa, è stato aggregato appunto alla squadra al termine del mercato, e lo stesso Mateiu, che con l'infortunio di Florenzi è rientrato appunto all'interno delle possibili scelte di Turati. Tra l'altro Turati, Mateiu lo ha accolto di buon grado, perché tu parlavi di Oyono, che è sicuramente una delle piacevoli sorprese, neanche troppo per quello che è il suo curriculum di questo inizio campionato, però allo stesso tempo lo Spezia aveva solo Oyono come terzino destro in quel ruolo. Mateiu ti permette anche di colmare quella lacuna, e poi Mateiu comunque è un giocatore che, se sta bene, soprattutto se con la testa è concentrato sul suo percorso a Spezia, può dare sicuramente una grossa mano.
0: Luca,
3: perché è un giocatore che ha poco a che vedere.
0: Ora fermiamo la trasmissione, facciamo vedere solo Angelozzi, lo mettiamo muto, fermo così, immobile, quel video che stavamo mostrando, ma non per Angelozzi, per Sergio Carpanesi, che è alle sue spalle, che per Spezia è una sorta di mito del nostro passato. Va bene, ora ho detto la mia, puoi fare la tua domanda più intelligente.
3: No, io pensavo volessi far notare la cravatta di Angelozzi, però
0: non era male. Tra l'altro so che Angelozzi sulle cravatte ha una scelta legata a una cabala, diciamo, sceglie quelle giuste, quindi questa cosa mi è piaciuta, perché dare significati agli oggetti per me è più importante che darli alle persone, quindi sono contento di questa scelta che ho fatto.
4: Ah, Luca, volevo chiederti questo: sarà un mese decisivo per lo Spezia, perché affronterà squadre con cui lotterà fino all'ultimo per la promozione diretta, dopo la Vispesaro, Pescara, poi ci sarà il Gubbio, la Reggiana e Ravenna, quindi qui si vedrà la vera forza dello Spezia, se potrà competere a pieni livelli fino in fondo.
3: Ma guarda, è stato uno Spezia in crescendo, il cammino almeno ha detto questo, sia a livello di risultati che a livello di gioco. Le ultime due partite con il Livorno in casa, dove lo Spezia ha giocato bene, non benissimo bisogna dire la verità, però ha portato a casa il risultato contro un avversario sicuramente di buon livello, e la vittoria soprattutto esterna con il Perugia, che ha fatto vedere veramente ha dato dei segnali ottimi appunto sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista poi del risultato stesso, hanno sicuramente portato qualcosa oltre a un grande entusiasmo. È chiaro che adesso arriva un bel crocevia, perché è passata la Vispesaro, su cui comunque lo Spezia deve tenere il focus, sempre per quello che dicevo prima, perché non bisogna sottovalutare nessuno in un campionato così. Arrivano degli appuntamenti molto molto importanti, perché lo Spezia giocherà fondamentalmente contro tutte quelle squadre che sono un po' di rilievo per il campionato, le due retrocesse, il Pescara, la Reggiana dalla Serie B, e poi arriverà il Gubbio e poi ci sarà il Ravenna. Ecco, tutte partite sicuramente degne di nota, in cui lo Spezia veramente tracerà una riga, secondo me, di quello che potrà essere la propria ambizione in vista del proseguo del campionato.
0: Però ricordatevi anche che sono tutte trasferte, vuol dire che queste stesse partite al ritorno le giocheremo tutte in casa. Questo credo
3: però
0: che sarà
3: è
0: un vantaggio.
3: Spezia, ecco, un piccolo appunto, Matteo, visto che parlavi delle trasferte, ho visto uno Spezia giocare meglio in questo inizio di campionato in trasferta rispetto che in casa. Sicuramente ho visto una continuità di gioco diversa, e lo abbiamo visto nella partita contro la San Benedettese, dove lo Spezia ha dominato e così ha fatto anche la per

0: Perugia, mentre in casa lo Spezia ha vinto lo stesso, però dal punto di vista del gioco ho visto una proposta meno continua. Chissà che, ecco, magari, come dicevo prima, una squadra giovane possa sentire anche un pochino più la pressione davanti ai propri tifosi in certe occasioni, in certi istanti della
1: gara. Domani la sentiranno, perché ho letto da qualche parte che siamo sui numeri del Livorno, nonostante che questa sia una squadra ultima, non è il derby, voglio dire, no? Livorno ha fatto più di 8.000 spettatori e anche domani sera comunque ha atteso un grande pubblico.
0: Assolutamente sì, la risposta è sempre importante, anche il numero di abbonamenti parla da solo, insomma, però è anche quello che lo Spezia sta facendo vedere in campo, che fa stropicciare gli occhi ai tifosi che non vedevano un gioco del genere da molti anni, ecco, sì. Una proposta così vivace da tempo, memori soprattutto dello scempio della passata stagione. Io credo che ci sia proprio tanta voglia, al di là della categoria, di vedere lo Spezia giocare, farlo bene e far divertire, cosa che in questo inizio di campionato sicuramente è riuscita. Ora bisogna dare continuità alla proposta, perché appunto abbiamo appena iniziato, ma questo possiamo
1: non
0: dire.
1: Non c'è dubbio. Grazie Luca Vaccaro. Ci fermiamo.
0: Grazie a voi, buona
1: serata. Tra poco torniamo. Ciao, e ritorniamo in Serie A. Restate con noi.

Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da stoia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Allora, mentre una squadra ha dovuto andare fino in Serie C per applaudire e farsi una risata diciamo al campo, il Genoa invece giustamente spera di non fare la stessa cosa e quindi se la sta giocando in Serie A, però male. Ancora buonasera Carlo Danani, con le critiche intanto ti chiedo se nell'ultima mezz'ora è cambiato qualcosa, sempre De Rossi allenatore, non è che qualcuno si è svegliato improvvisamente, ha detto no, ho cambiato idea.
1: Allora, tutto da viaggio serenissimo, la squadra sta per rientrare, quindi
0: sono come quelli dell'Entella, vanno al mare, no, scherzo, sicuramente non sarà sereno, nel senso che la squadra deve ragionare sui suoi errori e sulla sconfitta di Parma contro
2: ma se va via De Rossi chi è che arriva?
0: Criscito.
2: Ah, promuovi Criscito?
3: Quindi dalla primavera Criscito.
4: Oppure è Nicola Ballardini, l'usato sicuro, no, ma quello che mi preoccupa a me
2: Ballardini.
4: È la ripresa
2: ancora
4: del campionato.
2: Ballardini.
4: Ancora Ballardini, no, che ha sempre salvato il Genoa e non ha mai perso
2: un derby. Tutto il bene che
0: questo derby non lo deve giocare. Tanto il derby non deve giocare.
5: Ballardini. No, non ha più il pullman, usava il pullman, dai, metti in crisi, non glielo dà.
2: Tu non puoi fare un progetto, mi parli di progetto, di alzare l'asticella, di andare in Europa, di Conference qua, e poi prendi Ballardini, Gabriele.
4: Colori quali che parlavano.
2: Non posso immaginare Ballardini.
4: Coloro i quali parlavano di rialzare l'asticella e di Europa sicuramente hanno

0: fatto la società, male,
1: la società ne ha parlato
2: anche in questi studi, però. Anche in questi studi.
1: Ma ne ha parlato la società o sbaglio?
0: Scusatemi. E io sempre detto calma, calma, perché l'anno scorso avevi 18 punti dalla zona Europa. Per cui se ti devi salvare, dovessero, mi auguro di no, andare male le cose, è chiaro che tu devi prendere un mister che conosca la piazza e che abbia già salvato la piazza in altre
1: circostanze. Ma piuttosto crescito. Piuttosto crescito. Però, abbiamo visto negli ultimi anni.
2: Però un mister che deve salvare Palladino, la piazza come Ballardini, lo
0: molto
2: prendi
0: amato
2: quando mancano 7-8 giornate alla fine, no, non inizio campionato.
1: Però come se la Samp riprendesse Giampaolo, ragazzi, è uguale idea.
0: Quello che a me preoccupa è la ripresa del campionato, dove tu hai una Fiorentina che sta facendo bene, oggi meritava di vincere, e poi un'altra gara durissima a Roma, quindi è un po' come se tu dai la squadra in pasta agli squali, come è successo tanti anni fa, se non ero 2018, con Juric in panchina.
2: Dei tre preferisco Nicola, perché poi anche Criscito è un'incognita, non ha esperienza.
0: Ha fatto bene l'anno scorso in coppia con Morgita, Sassuolo, dove hai vinto,
2: una partita,
0: era una soluzione ponte.
2: Una partita, una partita. Gestirti una squadra per tutto il campionato, perché siamo all'inizio.
3: Intanto aspettiamo di vedere cosa fa la società.
0: Intanto vediamo.
4: Comunque, Carlo, se guardiamo il a parte che in Serie A di partite facili non ce ne sono, però diciamo il mercato, il calendario difficile del Genoa continua, perché poi appunto ci sono Fiorentina e Roma e poi arriverà la Juventus, cioè delle prossime 5, 2 sono più alla portata con Venezia e Lecce, ma le altre 3 oggettivamente sono gare difficili. Ecco perché ci rivuole il Genoa di De Rossi dell'anno scorso, quello in cui dici che giochi in casa con la Fiorentina e non parti, anzi, parti mezzo favorito,
5: certo.
4: Perché il Genoa dell'anno scorso in casa con la Fiorentina parte favorito, vai a Roma, magari perdi, ma non necessariamente, cioè non perdi in partenza, Carlo, è questo che il Genoa deve ritrovare.
3: Il Genoa di oggi?
4: Il Genoa di oggi sembra
3: fa
4: difficile,
3: con tutte
4: sembra difficile
3: partite.
4: Pensare che, no? Anche la trasferta di Lecce.
1: Sì, il Genoa di De Rossi dell'anno scorso fa 10 punti.
4: Appunto.
1: Fa 10 punti, perché le due in casa le vince tutte e due, sicuramente, contro Fiorentina e Venezia. A Lecce va a vincere e magari ci scappa un punto tra
3: però,
1: due.
3: Però,
1: questo
3: però bisogna il Genoa dell'anno scorso. Il Genoa di De Rossi dell'anno scorso era arte di De Rossi.
4: Sicuro.
2: Era arte dell'allenatore.
3: L'anno scorso continuava a dire il vero, De Rossi si vedrà.
2: Esatto.
3: L'anno prossimo. E così è
2: adesso
3: stato.
2: Stai
3: oggi,
4: allora, Carlo Danani,
3: oggi De Rossi in difficoltà.
4: Carlo Danani era stato l'anno scorso era stato uno di quelli molto più sicuri della riconferma di De Rossi, anche quando magari io davo un po' di fastidio, ma solo a scopo giornalistico, per mettere un po' di pepe sul futuro che poteva essere altrove, eccetera. Lui lo dava per scontato. Oggi mi stai riconfermando la fiducia sull'allenatore, però a questo punto che leve deve muovere De Rossi per uscire da questa situazione? Perché poi, intendiamoci, lo puoi confermare sì, però non è che puoi fare zero punti anche con Fiorentina e Roma e poi arrivi col Venezia, cioè diventerebbe un po' antipatica la situazione, no?
6: Il discorso è che bisogna ritrovare il De Rossi giocatore, serve questo spirito all'allenatore e serve questo spirito anche alla squadra. Ciò detto, in questo gruppo ci sono senz'altro degli esempi di gente che dimostra di crederci. Vitinha ha veramente schiumato tantissima voglia nei 10 minuti che ha giocato quest'oggi, è passato sotto traccia, perché ovviamente vediamo l'elefante nel corridoio di questo maledetto punto in 5 partite, però il Genoa ha trovato un attaccante, perché Osmaic oggi ha fatto un signor gol e tra l'altro, tra virgolette, mi scappa da ridere, è il capocannoniere di questo Genoa, perché da neofita totale della Serie A ha già messo due reti senz'altro in questo inizio in una squadra che non funziona. Quindi il Genoa, questo Genoa sta andando un po' controcorrente, perché c'era il vecchio allenatore che diceva datemi un portiere che para e un attaccante che segna e vi farò la squadra. Il Genoa ha il portiere e ha l'attaccante, c'è una voragine in mezzo e questo è veramente preoccupante. Ciò detto, alla fine secondo me bisogna un attimo chiarirsi chi ci crede veramente e chi non ci crede veramente. Altra cosa, se arrivasse l'esonero di De Rossi adesso, tra una settimana, tra due settimane, qualcuno mi viene a spiegare dov'è la progettazione Genoa a questo punto. perché si butterebbero nella spazzatura ancora mesi e mesi di lavoro, di costruzione con un allenatore. O su un allenatore ci credi o alla fine vivi alla

0: giornata e continuiamo a fare i soliti nomi che avete fatto anche voi in studio. Alla fine questo è un po' il discorso.
1: Sì, però, sì, anche è vero che il fatto, Giovanni, che De Rossi abbia il contratto fino al 30 giugno non depone tanto a favore suo, ma non è tanto la progettazione. Io faccio proprio un ragionamento materialistico su una società che a un certo punto deve dire: lo tengo o lo caccio? Se ho un triennale davanti, cerco faccio di tenerlo, se invece posso uscirne con una trattativa. Buona uscita e fini lì.
2: Cambiano le dinamiche della scelta.
1: È sicuro, questo. No? Questo rende meno solido l'allenatore, anche di fronte alla crisi.
2: In questa situazione rende meno solida la posizione dell'allenatore.
3: Lui qualche giorno fa, prima della partita, ha detto: io spero di restare al Genoa il più lungo possibile. Nel ritiro ha detto: l'anno prossimo spero di festeggiare qualcosa e di ambire qualcosa di più. Prima parlavamo di progetto, però io i numeri parlano chiaro, la matematica non è un'opinione. Il Genoa negli ultimi 3 anni, ditemi che progetto c'è, perché arriviamo sempre a fine settimana con la squadra un punto, 2 punti, 3 punti, e quest'anno ancora peggio dell'anno scorso. Si parlava di Europa tra 2 anni, ma bisogna essere realisti, non bisogna prendere in giro i continui 26-27 mila abbonati ogni anno.
4: Non tra 2 anni.
3: Ratta aveva parlato 2-3 anni, aveva parlato, e alzare la sticella quest'anno.
4: Il direttore sportivo ha parlato di diventare come Atalanta, Bologna.
1: Ragazzi, ce ne però vuole, la proprietà, io non conosco questo signor Succio, perché non lo conosco, cioè so che è il presidente del Genoa, però so che ha delle attività sue, però non me lo dipingono come un imprenditore che possa dire: ok, metto un'importantissima quota di denaro per stravolgere la dimensione della squadra e poi man mano rientro negli anni facendo plusvalenze, facendo piazzamenti importanti, sponsorizzazioni più grandi perché vado in competizione. Non mi sembra che sia questa la sua condizione.
4: Penso che se il Genoa si vende dei giocatori degli allievi, della primavera, degli allievi al Parma,
1: o non ci credi sul giocatore?
4: Vuol dire che tu hai bisogno di liquidità, voglio dire, non c'è spiegazioni, perché io non tolgo un giocatore mio che parlano tutti un gran bene per darlo al Parma. Poi ci si può girare attorno, possiamo illuderci, ma qualcosa in società c'è che non va.
2: La programmazione come si fa?
4: In più ci vorrebbe.
2: Ma lo insegni tu, la programmazione si fa con un allenatore, almeno con un contratto triennale, e con un'ossatura della squadra di base da ritoccare ogni anno, migliorando dove hai delle lacune.
1: Quella più o meno.
2: Questa è una programmazione.
1: Quello che è stato fatto, no? Perché non è che è stato.
2: Però l'allenatore, già che non mi firma e dice non so, vuol dire che ha recepito degli input negativi sulla programmazione.
4: Quello lì può esserci anche un accordo durante l'anno, cioè puoi rinnovare, puoi vedere, quello non è così matematico, perché uno c'ha un anno di contatto che non ci
2: però se la vedi dall'altra parte, se tu mi fai una programmazione chiara, positiva e produttiva,
4: io invece credo che sia più pericoloso il fatto che neanche escono e se li vendono.
3: Vedi, la programmazione va
4: bene, io credo che sia più problematico quello, e nessuno ne parla,
2: certo,
4: perché di quel giocatore che è andato al Parma, cioè nessuno ne
5: ma parla anche di giocatori più Lipani. Lipani è titolare
3: Lipani del Sassuolo, è stato ceduto.
5: Ha esordito in nazionale maggiore, titolare dell'Under 21, cioè Lipani è un signor giocatore.
4: Per dire, onestamente, io ho Fini in casa, vado a pagare
5: Calvani,
4: 10 milioni, Baldanzi, sono diversi, per carità. Sì. Però tu cosa...
2: Però ce l'hai Giancarlo.
4: Cosa chiedevamo noi a Baldanzi? Di saltare l'uomo. Fini cosa fa? Salta l'uomo, cioè voglio dire, quindi ci sono veramente.
5: E poi scusami, allora mi vendo e Cator per prendere Baldanzi?
3: Ma soprattutto
5: senza dire a Nor, che vabbè, adesso è stato, però era l'anno scorso. Però scusami, se tu hai dei giovani che ci credi li puoi valorizzare,
4: perché
5: devi comprare Baldanzi?
4: È vero che loro hanno sempre detto.
5: Non è che io prendo un giocatore che mi sposta gli equilibri.
4: Per carità, è vero che loro hanno sempre detto che dovevano sistemare prima i conti, quindi quello, però.
5: Ovviamente.
4: Cioè, voglio dire, non penso che sia il milione, i 2 milioni del Parma che aggiustano i bilanci del.
3: Però vedi, Elio, va bene la programmazione, c'è un piano di ristrutturazione, lo sappiamo tutti, però che ci sono tante società che vendono bene, l'Atalanta o il Bologna, ma comprano bene e non sbagliano gli acquisti.
2: Hanno un programma,
3: per cui un progetto tu lo devi fare mantenendo il più possibile l'ossatura, ma cercando di comprare poco ma bene. Genoa, la sensazione tanti giocatori esterni che hanno messo in difficoltà il mister anche dato in difficoltà,
4: ma secondo te,
3: la difesa,
4: ma secondo
3: 4
4: te,
3: che dovrebbe essere schierata,
4: ma secondo te quelli che sono andati a scegliere Amorim cosa volevano? Fare il male del Genoa?
1: No, ma sicuramente
4: tu vai a vedere il giocatore, ti

0: piace, lo segnali.
1: Carlo, chiudiamo questo blocco con te, cercando di nuovo di guardare le cose con un minimo di razionalità. Tutti questi ragionamenti si faranno alla fine, cioè alla fine del campionato vedremo cosa ha fatto Fini, cosa ha fatto Baldanzi, diremo hanno sbagliato. Oggi, dopo 5 giornate, mini crisi, momentaccio, però può anche darsi che ci siano giocatori che devono ancora esprimersi, o sbaglio, Carlo?
2: Il potenziale è indubbio, perché poi alla fine chi è arrivato potrebbe essere veramente un valore aggiunto, e su quelli dell'anno scorso, se ovviamente avranno un rendimento come quello dell'anno scorso, ovviamente una base senz'altro c'è. Il discorso è che poi alla fine i matrimoni si fanno in due, perché dicevate del triennale, ma insomma il triennale in questo calcio è aria fritta, perché Tedesco che contratto aveva al Bologna, e per quanto riguarda anche quello della Fiorentina avete visto cosa è successo, no? Quindi poi alla fine non ci si è trovati. C'è da dire che De Rossi all'inizio del mercato parlava in una certa maniera e poi il mercato ha preso una piega e si è andati in un'altra direzione. L'esempio degli esterni di gamba di cui parlava Didier è veramente emblematico, andate a vedere poi chi è arrivato, con tutto il rispetto per quanto riguarda quello che doveva essere uno dei punti di forza del Genoa. Per il resto il discorso che faceva Elio, ovvio che capisco che possa balzare all'occhio che il Genoa vende un giocatore al Parma, ma andate a vedervi le cifre che il Parma ha riconosciuto alle casse del Genoa. Se questo non diventa il nuovo mezzo, sì, l'affare l'ha fatto il Genoa con questi soldi lì, perché stiamo parlando di un ragazzo del 2010. Ci ho detto, secondo me il percorso che sta facendo il Genoa a livello di investimento giovanile è virtuoso, però non bisogna neanche caricare troppo questa politica, che poi andrà a dare i suoi frutti nel medio e nel lungo termine. Il problema del solo punto in classifica sono altri, e sono legati ai rendimenti di certi giocatori che in questo momento stanno viaggiando al 20%.
1: Grazie Carlo Danani per essere stato con noi.
2: Ciao.
1: Pubblicità, torniamo tra pochissimo.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie.
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Due corpi a cento anni d'esiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto il resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Allora, sosta ovviamente anche in Serie B, la Sampdoria ripartirà da Avellino. Diamo un'occhiata alle prossime partite, Matteo, perché è da lì che la Samp deve ripartire, per dimostrare che qualcosa è cambiato veramente col Catanzaro, oppure no, cioè è inutile poi quante volte l'abbiamo fatta questi discorsi negli ultimi anni,
1: troppe,
0: nel senso che
1: la fonte di preoccupazione
0: è quella
1: perché aspetti, dice oggi abbiamo vinto, la prossima,
0: cioè sulla carta non è un brutto calendario,
1: no, ci abbiamo ancora due trasferte.

0: Tre trasferte nelle prossime quattro, che anche sì, questo, vabbè, qualche cosa di indecente, perché abbiamo giocato 9 partite, faremo 6 trasferte, qualcosa di indecente adesso.
1: Però, al
0: però
1: ritorno,
0: comunque, sulla carta sono partite
2: tutte giocabili,
0: alla
2: no?
0: portata della Samp.
1: Hai due neopromosse
0: della Samp di ieri,
3: certo,
0: perché se è la Samp di Mantova, di con la Juve Stabia e così via.
4: Ma lasciami dire che l'allenatore, prima di salire sul pullman, gli ha detto alla squadra:
3: non dobbiamo
4: bisogna giocare con testa. Quindi vuol dire che questo allenatore è intelligente, anche col Catanzaro. Se le cose andavano male, arriva al pari, lui sarebbe stato tranquillo.
5: Sì, caricato di pressioni.
4: Sì, sì, sì,
2: che il pareggio sì, non sì, sì, sì,
0: sì, sì. Sarebbe
4: me,
0: il momento di fare
4: me,
0: di
4: continuità,
0: fare il classico filotto.
4: Continuità.
0: Di dare continuità e di fare anche un filotto, anche, che perché non
4: sì,
0: vediamo da anni,
4: capito,
0: da, da un decennio
4: fai,
0: che non
4: se,
0: vedo un
4: se
0: filotto.
4: Se tu fai 3 pareggi e poi dai sì, un colpo, okay, delle volte le classifiche migliorano.
0: Dipende,
4: tranquillo.
0: Dipende l'obiettivo reale qual è.
3: Vabbè,
0: No, no, per me io lo so qual è l'obiettivo, cioè io da tifoso lo so.
4: Ma
0: mi auguro, quindi se l'obiettivo è quello di salire, bisogna cominciare a darsi una mossa perché quelle davanti vanno.
1: Io penso che questa dirigenza, con tutto quello che ha combinato, in Serie B ci sono 114 punti a disposizione, se la Sampdoria ne fa 105 ci vuole la contestazione. Secondo me, secondo me, perché cioè siamo arrivati a un punto in cui devi spaccarlo il campionato, se non lo spacchi è perché evidentemente non hai la forza per fare quello che si deve fare. Un conto, only one year l'hanno fatto loro, i massimi complimenti, ma l'hanno fatto.
0: Non è stato semplice,
1: però si può fare.
0: Si può fare,
1: si può fare. Dopo 4 anni e 2 mezze retrocessioni,
0: direi
1: che è giunto il momento.
4: Il Genoa aveva una squadra.
5: Badeli, Strootman, Koda, Gudmundsson, Frendrup. E a dicembre è cambiato il mister.
3: Quando dicono ci vogliono giocatori di Serie B,
5: mamma mia, che c'è la Martinez in porta.
1: Appunto,
5: mamma mia, che squadra.
1: Così vinci i campionati.
5: E c'era un progetto lì, a differenza di adesso, c'era un progetto, segnatevelo.
3: Bravo,
5: c'era un progetto,
3: vedi,
5: e ora non c'è. Il
3: vedi,
5: progetto è solo quello di incassare.
3: Quando c'è il progetto si rema tutti dalla stessa parte, e quando c'è la discordia in mezzo, allenatore, giocatori, e poi succedono quelle cose.
4: E comunque al Genoa è tutto pulito, tutto a posto, tutto in ordine, si amano fra dirigenti,
5: basta vedere le inquadrature, no? Con i non dirigenti vicini, no?
1: No, alla Sampdoria magari vanno anche d'accordo, è che non vanno d'accordo loro con tutti gli altri, con diciamo, tutti gli altri. Il mondo fuori. Vabbè, che non è tanto...
0: Allora, tornando alla Samp, la cosa che mi è piaciuta più di tutte ieri, allora, a parte il risultato, che vabbè, quello è banale se dicessi la coreografia, che cioè, ha fatto una roba la sud, la nord, distinti.
1: In Serie B.
0: Non so dare neanche un voto, perché non c'è un numero che possa quantificare un qualche cosa. Però la cosa più bella di tutte è aver visto la faccia spiritata di Bernardo Corradi. Perché poi senti dire: no, ma io la società mi ha confermato fiducia. Si vedeva dagli occhi che voleva quella vittoria e quell'abbraccio finale tra lui e Lombardo, che è stata una roba veramente che dici: caspita! Allora forse io uso sempre forse
1: con tutte le delusioni,
0: forse si è creato qualche cosa, perché hai proprio visto la voglia e la felicità di portarla, bravissimo,
4: che incitavano il pubblico con Lombardo, volevano la vittoria,
0: felicità della vittoria, che non è una roba banale, anche i gol, tutta la squadra che è partita ad abbracciarsi, cioè non è una roba banale
4: nel calcio,
0: quindi vuol dire che qualcosa c'è,
4: degli episodi come quello di
5: Pecorino
4: di sabato per la Samp. Pecorino sbaglia, fa i gol dall'altra parte.
0: Basta pochissimo.
4: Lo stadio che
0: tu lo sai meglio di tutti.
1: Sì, non costruisci così le promozioni, così costruisci le salvezze, perché basta poco, le promozioni devi vincere con un martello tutte le volte.
4: Concedetemi
3: una battuta,
4: io non sono convinto,
3: un aspetto che nessuno ha detto, erano anche tanto contenti perché così riuscivano ad andare a casa.
4: Io non sono convinto perché ho vinto il campionato dalla B alla A facendo le prime 7 domeniche e 7 pareggi.
1: Sì, poi però sei andato come un treno, perché sennò non fa.
4: Ma quando tu fai 7 pareggi, poi vinci una partita, quella lì ti fa fare il salto di qualità. Il casino quando tu vuoi vincere per forza, come ha detto Lombardo, Corradi, e poi magari in casa fai il patatrac tra il portiere e non esci dallo stadio.
0: Speriamo che si siano sbloccati, ma più che altro mentalmente, perché

0: cioè voglio dire, qualche cosa c'è,
1: qualche
0: cioè,
1: cosa
0: di
1: c'è.
0: Positivo, è logico che se mancano 10 giocatori giocano le riserve delle riserve delle riserve, Corradi si gira e dice
2: come è successo le prime partite.
0: Ora quantomeno hai una squadra, una parvenza di squadra, hai dei cambi, cioè, hai qualche giocatore che è eccellente. Io ritorno a Lorenzo Magnifico, che vabbè, è qualcosa di, io, cioè, io un giocatore così era da un po' che con la maglia della Samp,
3: ma non solo lui, perché anche l'altro esterno a destra,
0: però
3: la punta davanti, secondo me
4: è strutturale,
3: ripeto,
4: è una squadra strutturata.
3: Perché voi spesso avete parlato male della società, secondo me chi quest'anno hanno provato a fare le cose con un senso, poi rischiando, perché chiaramente non è facile prendere Insigne, non è
2: Verschaeren, Gart, ma giocatori fermi
3: tutti,
2: da tempo,
3: tutti i giocatori
0: non
3: fermi
0: lo so,
3: da
0: le
3: tempo
0: altre, le altre, cioè, devo ancora avere una parvenza di, ci vuole un po' più di continuità,
5: cioè, per avere quei nomi dovevi per forza andarli a prendere un po' dalla naftalina,
3: certo,
5: non se, potevi avere
3: se no non vengono,
5: oppure facevi un altro progetto con giocatori più di categoria, per esempio, sì, insomma, ce n'erano che ne sono anche circolati, sì, nomi, sì, sì, che non sono, non sono
2: oppure
5: arrivati,
2: oppure facevi una squadra di giovani, considerando che Corradi ha allenato con ottimi risultati le giovanili, under, sì, 16, under,
5: però
2: 17.
5: Era un altro rischio, insomma, sì, poi anche perché i giovani bravi costano, quindi,
3: però
5: insomma,
3: non... io sono genuano e dico oggi tra le due squadre vedi una piazza, la nostra, che in un momento adesso difficile, perché comunque la contestazione oggi c'è stata, e si avvertono, poi alla lunga.
4: È brutto che hai tre settimane così adesso.
3: Le pesano nello spogliatoio.
4: Hai tre settimane
3: perché
4: di
3: questi ragazzi che sono andati lì sotto, dopo un anno che invece venivano elogiati, venivano incitati, sentirsi dire andate a casa, andate a lavorare, e non
4: tirate
3: è
4: fuori
3: bello,
4: gli attributi.
3: Non è bello. E quindi quella cosa lì nello spogliatoio incide, e la Sampdoria invece oggi in questo momento sono passati da Bogliasco che andavano a tirargli le uova a ieri
5: un pochino
3: che hanno fatto i caroselli.
5: Ma non esageriamo, ti sei sbagliato con il matrimonio, è
3: finita la partita, era,
1: va bene, sono stati due che suonavano col motorino,
3: comunque
1: va bene,
4: dove l'hai visto, che zona
1: carosello è un'altra cosa,
3: abito lì nella zona, si sentiva
4: allora era matrimonio,
1: secondo me era qualche duro che te lo menava a te, grazie, che suonava cosa.
3: Però, secondo me, come dicevi te, bisogna stare coi piedi per terra,
1: ma piantati per terra,
2: anche con il paragone che Matteo aveva detto qualche settimana fa con l'amichevole col Parma, che paragonava Gartman a Stam, bisogna andarci,
1: Gartman ha detto mi paragono a Stam, Gartman io l'ho ripreso, ho detto, e avevo anche detto Viti, che era un signor giocatore, allora Viti si paragonerà a Nesta, però Viti ormai purtroppo non giocherà più, però è Gartman che l'ha detto, secondo te
2: Alte con questi paragoni,
5: ma hai sentito la dichiarazione, perché è Alte da TSO, quindi spero che sia più mi ispiro a Stam, vorrei essere il mio idolo,
1: mi ispiro a Stam, voglio dire, Stam
5: mi paragono a Stam,
3: è come se tutti passando al pronto soccorso,
1: è come se Tuttino dicesse
5: al medico legale,
1: è come se Tuttino dicesse mi paragono a Van Basten, voglio dire, tutto semplice, tu da parola.
5: Va bene, siamo in chiusura. Senti, mi fate vedere un primo piano di Gabriele Lepri. Ma Matteo Cesari, tuo padre lo sa che è così abbronzato? Cioè, gli consenti di andare in onda?
1: Non lo so.
5: È più abbronzato di lui.
1: Te lo faccio sapere tra poco, che lo sento.
2: Sono nero per le
1: partite. Se non lo vedi più, Gabriele Lepri, capisci? Tra qualche minuto.
5: Non esagererei a quel punto.
1: Io comincerò a abbassare il tono dell'abbronzatura.
5: Domani è autunno.
2: Domani inizia l'autunno. Basta mare. Finito oggi la stagione.
5: Finita oggi la stagione.
2: Magari vinciamo.
1: Quindi, fra tre settimane, quando ci sarà Genoa-Fiorentina, tu sarai cadavere.
2: Sarò cadaverico, ma contento e sudato per la vittoria.
4: Sperando che cadano solo le foglie.
2: Speriamo.
5: Va bene, ragazzi. Grazie a tutti, grazie Elio, grazie Giovanni, grazie
4: a
5: Filippo Rossi e Andrea Benegiamo in regia. Noi ci vediamo domani, ovviamente con Calcio e Pepe, come sempre domani a luna con Graziano Cesari e i suoi ospiti. Ciao a tutti, buona serata.

0: Genova.
1: Il 26 e 27 settembre torna a Sestri Levante Cucina Liguria e dintorni, l'evento che da 10 anni valorizza l'enogastronomia ligure e l'artigianato. Il programma prevede degustazioni, aree espositive e incontri su innovazione e sostenibilità. Dal 25 settembre il Comune di Uscio organizza con i comuni di Avegno e di Recco la terza edizione della rassegna culturale Festival della Valle del Tempo. 2 weekend dedicati al tema del tempo, raccontato attraverso la filosofia, la letteratura, l'arte e la scienza. Il 25 e 26 settembre torna a Chiavari la 4ª edizione del Sueni Festival, dedicato ai giovani, all'innovazione, al futuro e al dialogo tra generazioni. I temi di quest'anno sono l'imprenditorialità giovanile, la musica e l'intelligenza artificiale. La focaccia genovese diventa protagonista. Il 26 e 27 settembre arriva il Fugassa Festival al Porto Antico. 2 giornate tra profumi e tradizione per celebrare uno dei simboli più riconoscibili della cultura enogastronomica ligure. Fino al 27 settembre Santa Margherita Ligure è protagonista della 2ª edizione di Santa in Giallo, la rassegna dedicata alla letteratura noir e gialla. In programma spettacoli teatrali, incontri e il concorso letterario nazionale che si concluderà domenica con la premiazione dei vincitori. Il 26 e 27 settembre il Comune di Rossiglione ospiterà la 33ª edizione di Expo Vallestura con la tradizionale mostra zootecnica della razza bruna, la sagra della castagna e l'arrivo del treno storico. L'evento fa parte di Expo delle Valli, progetto organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Fino al 27 settembre al Park Tennis Club di Genova The Wave Open Challenger, il torneo internazionale di tennis maschile appartenente al circuito ATP Challenger Tour. Sul campo alcuni tra i migliori giocatori del panorama mondiale.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca e alla stazione successiva.
1: Dalle matrici ha soprato un bambino, diventavo io per vendere.
2: Ecco, ma lei gonfiava un po' le notizie, vero?
1: Per forza.
2: Come per forza? Ma non sono i giornalisti che gonfiano le notizie?
1: Ma anche io le gonfiavo.
3: Bertino Cresta, per tutti Bertin, 94 anni, mimica facciale e pure cantilena che riporta alle gag di Gilberto Govi, è nato e cresciuto in un palazzo di Via dei Giustiniani, nel cuore del centro storico, che è stato ed è tuttora il suo mondo. La sua storia è quella dell'ultimo strillone dei giornali della sera, a Genova, lo storico Corriere Mercantile. Per due decenni e sino alla fine degli anni 90, ogni pomeriggio Bertin, mazzetta di giornali sotto braccio e carrellino pieno delle copie da vendere, batteva i vicoli annunciando le ultime notizie del Corriere Mercantile, che poi è anche il giornale in cui io, Michè, ho imparato a fare questo mestiere e dove sono rimasto sino al 2015, mesta data di chiusura perché ormai i conti non tornavano più. La storia di Bertin è anche la storia dei giornali di carta, di cui prima non si riusciva a fare a meno e ora quasi accantonati, emarginati, soppiantati da smartphone e social.
2: Alberto Cresta, Bertin, lei è l'ultimo strillone che portava in giro il Corriere Mercantile nel pomeriggio per il centro storico. L'ha fatto per tanti anni.
1: Andiamo fino al caricamento a portare i pacchi, consegnare all'edicolante i pacchi nei giornali. Non ho fatto.
2: Lo strillone perché i giornali non distribuivano il giornale il pomeriggio, il mercantino nei vicoli, perciò lo faceva lei.
1: Sì, lo vendevo io le Ferrari e ne vendevo tanti.
2: Dove li prendeva i giornali?
1: Me li portavano con la macchina da stamperia, la piazza della Vittoria.
2: Da via Archimede?
1: Sì.
2: E fino a quando l'ha fatto, se lo ricorda?
1: Parecchio tempo, poi anche ho fatto alla notte del lunedì.
2: La Gazzetta del lunedì, l'edizione?
1: Sì, la sua in stamperia, per parecchio tempo.
2: Andava a prenderlo lei?
1: No, lavoravo là.
2: Ah, lavorava lì alla stamperia?
1: Sì, mandavo i pacchi a posto, mettevo tutto le linee, poi veniva le macchine, li caricavamo e via.
2: Come è iniziato a fare questo lavoro?
1: Eh,

0: alla sera alle 11 andavo laggiù in via Metro Bernasa, c'era un portone che non ci ospitava e via.
1: Ma qua, perché hai fatto questo lavoro?
0: Mi hanno chiamato e ne ho accettato.
1: Chi l'ha chiamata?
0: Quello dei giornali.
1: Il distributore?
0: Sì, almeno lavorato lì e via.
1: Perché lei dava la mano all'edicola di Porta Soprana?
0: Sì, e anche parecchi anni ho fatto da soprano, all'edicola anche, una bella donna.
1: Una bella donna era? Vabbè, queste sono cose private.
0: Sì,
1: perché...
2: Ecco.
1: Bertì, ma adesso qui siamo in un'altra edicola di Via dei Giustiniani. Mi dica un po', lei i giornali sono rimasti una passione?
0: Sì, sì.
1: Li legge?
0: Li leggo, sì.
1: Cosa legge?
0: Il Corriere.
1: Il Corriere non c'è più, però.
0: Il Corriere, il Secolo.
1: Il Secolo.
0: XIX, La Stampa, perché ho fatto in giro con portare nelle edicole La Stampa, il Corriere.
1: Eh sì, erano insieme.
0: Siamo insieme per parecchi anni.
1: Per parecchi anni?
0: Beh, sembra ieri.
1: Invece sono passati tanti anni.
0: Porca.
1: Qual è stata la notizia che si ricorda che l'ha fatto vendere più Corriere Mercantile?
0: L'affidamento dell'Andrea Doria.
1: Ah, l'Andrea Doria. E altre notizie se le ricorda?
0: Altre notizie, è passato tanto tempo.
1: Mi diceva anche il rapimento di Milena Sutter.
0: Sì.
1: Si ricorda, se ne è parlato tanto, no?
0: E poi un altro che...
1: La London Valor, forse, la Fondamento.
0: Sì. Poi l'ambasciatrice ha soffrato un bambino, diventavo io per vendere.
1: Ecco, ma lei gonfiava un po' le notizie, vero?
0: Per forza.
1: Come per forza? Ma non sono i giornalisti che gonfiano le notizie?
0: Ma anche io le gonfiavo.
1: Come faceva?
0: Mi gonfiavo schierani. È in fuga, l'hanno presa e è scappata, l'hanno ammazzata e via. E poi pianto.
1: Lei urlava proprio, non per vendere il giornale, come faceva? Se lo ricordo, faccio un esempio, lo rifaccio.
0: Articoli, non mi ricordo.
1: No, però Corriere Mercantile, ultime notizie.
0: Sì, e basta.
1: Lo rifaccia.
0: E quello nella cantina ultime notizie.
1: E urlava un po' di più a quei tempi.
0: Sì, va da solo.
1: La voce?
0: Vedi, si mi capì un pivello, 94 ci vuoi già? Sembra ieri.
1: Sembra ieri?
0: Beh, è sulle 29. Mio fratello era del 35, ma è mancato. Adesso ho mia sorella.
1: Vive con la sorella?
0: Sì, siamo insieme.
1: Ha sempre vissuto nei vicoli, nel centro storico?
0: Sì, sì, ci sono dove sono di casa ci sono nato, nel 29. Ci sono nato al 3 di agosto.
1: Come sono cambiati i vicoli?
0: Abbastanza, un po' meno, un po' più prepotenti, un po' più sporchi.
1: Più sporchi i vicoli?
0: Sì che li puliscono cioè in turbini, ma è lunga.
1: È lunga, pulirli tutti,
0: Bene.
1: E invece il mercantile, chi lo comprava? Erano gli impiegati, gli abitanti?
0: No, tutti, avevo quasi una cosa al giorno, e vendevo tanti, poi quando pioveva mi infilavo nel bar lì, che era la proprietaria, sì, venga, si scende lì e li mette i giornali lì e stia tranquillo.
1: Anche a Galleria Mazzini mi ricordo, vero?
0: Sì, anche lì. Ho girato tutto il centro. Adesso andavo a caricamento, a prendere i pacchi.
1: Ah, girava,
0: Per portare nelle edicole. E ho girato. Ah, sì, delle volte mi aiutava anche mia madre, buon'anima.
1: Con un carrello, no?
0: Sì, mi aiutava anche mia madre, delle volte, a portare i pacchi. Sì, sì.
1: Era un bel lavoro?
0: Sì, un lavoro che mi piaceva, onesto, pulito, perciò...
1: Lo sa che il mercantile poi ha chiuso?
0: Non lo so, ero stellone io.
1: Sì, ma l'hai dispiaciuto?
0: No, allora mi riposo.
1: Ma tanto lei aveva smesso di lavorare.
0: Sì, cioè. Sì, avevo smesso.
1: È in pensione adesso?
0: Altro che...
1: Che passioni ha, che hobby ha lei? Ha delle... Come passa il tempo?
0: vado alla televisione.

0: il film, poi c'ho le cassette registrate, mi sono faccio lo stesso.
1: Lo sa che i ragazzi oggi leggono i giornali sul cellulare, sul computer?
0: Oh, ma quelli, a me non interessano, faccio quel che vogliono. Io faccio, ho fatto il mio e continuo a fare il mio. Perciò?
1: Sì. Come va con la sorella? È molto attenta a lei, vero?
0: È come una cameriera.
1: Una poverina, no, è la sorella.
0: È proprio per ridere un po'.
1: La cameriera è affettuosa, abbiamo visto.
0: Sì, sì. Ah sì, se mi sento male, va bene. Va quasi quasi, ci rincresce.
1: Altro, siccome quasi quasi. Ma lei esce ancora, no? Va al bar a prendere il caffè. Cosa fa? Com'è la giornata?
0: Ma prendo il caffè, poi vengo a casa e mi guardo la televisione, ho i cassette, mi metto una cassetta, metto qui, metto là.
1: Le cassette già?
0: Sì, e sono tutto organizzato.
1: E dove va a prendere il caffè? In un bar qui vicino?
0: Vado qui in Porta Soprana.
1: Porta Soprana? Stanno chiudendo tutte le edicole.
0: E mangio padre, sì. Beh, ma però i giornali li vendono.
1: Pochi. Lo sa che rischiano di sparire i giornali?
0: A me spariscono ormai, sono in pensione, che vadino.
1: Che vadino, non interessa più.
0: No, tranquilli.
1: Questa qui è una delle ultime edicole rimaste nel centro storico.
0: Sì, è passato tre edicolanti di qua, in questo negozio. Tre edicolanti, ma di un po' se li conosco bene.
1: La conosce l'edicolante qui lei?
0: Quella là.
1: Quella là?
0: Quella vecchietta là.
1: Non è vecchietta.
0: La facevo un po' ridere un po'.
1: Ah, la prende in giro?
0: Ma lo sa che è scherzo.
1: Lo sa, guarda che è una cantante, era un artista, lo sa.
0: Lo so, l'ho vista a Chiabrera.
1: Al Chiabrera? Cantava? E poi un'altra sua passione, qual era?
0: I giornali.
1: Ma anche il calcio, il Genoa?
0: Sì, il Genoa, quello senz'altro. Incarnaccio la bandiera del Genoa.
1: E poi il Primo Canale le ha regalato anche questo, qualche porcella, sì. No? Che si occupa del Genoa. Questo qui è un regalo che è stato fatto quando ha compiuto 90 anni, 4 anni fa.
0: Beh, sembra ieri.
1: Sembra ieri.
0: Ma sta bene. Sentirsi bene.
1: Questo lo posso prendere? No, io lo lascio. Lo lasciamo qui.
0: È mio?
1: Sì,
0: c'è il Genoa. Vabbè allora. Il Genoa lo tengo in mostra.
1: Lo tiene in mostra? Alla mattina a che ora si alza lei?
0: Io? Prima siamo alle 4 del mattino, andavo nell'edicola, aprire l'edicola. Adesso passo, adesso mi alzo alle 7:30, così, 6:30. Ma mangio l'altro, mi sento lì, poi quando il televisore, poi vado a fare la spesa.
1: E lei ha conosciuto anche tanti politici, personaggi noti, qui nel centro storico che compravano i giornali da lei, no?
0: Qualche...
1: I sindaci che sono passati, si ricorda?
0: Pertusio.
1: Pertusio.
0: E l'altro non lo ricordo. Ma Pertusio sì che era genovese e genuano.
1: Ah, ecco, per quello.
0: Perciò.
1: E lei si ricorda, ha conosciuto anche Bucci, quello che abbiamo adesso?
0: Anche Bucci. No, bravo anche lui.
1: Bravo.
0: No, anche. No. Fa il suo dovere come è sempre fatto, non c'è da dire nessuna parola contro, per me.
1: A quei tempi anche i ragazzi compravano il giornale?
0: Sì, ragazzi.
1: I giovani?
0: I giovanotti. Sì.
1: Lo compravano?
0: Sì, qualcuno comprava, perché magari contava, c'era una notizia un po' buona, la gonfiavo e giù.
1: Ma gonfiava sempre le notizie?
0: Sì.
1: Cioè, se c'era un morto, dicevo che ce n'erano due, tre.
0: No, poi un giorno parlo, la levatrice sgozza il bambino. Oh, hanno comprato il giornale. Oh, sì. Un'altra roba.
1: Sì, però la gente, poi quando le

0: Geva vedeva che non era vero, non si arrabbiavano.
1: No, tanto sapevano che è il nostro mestiere, è il strillone, è così, eh.
0: Ma c'erano altri strilloni, era l'unico?
1: No, ce n'erano parecchi.
0: Ah sì?
1: Sì, sì, dall'Accademia.
0: E c'era la concorrenza anche?
1: No, ho fatto anche dei giornali, 3 giorni interi nell'edicola in Pala Soprana. C'era una bella, era una bella donna.
0: Ah, anche quella
1: lì. Ma poi c'era anche un marito. No, era bravo, tranquillo. Si rideva, si scherzava. Adesso, adesso invece sono un signorino.
0: Un signorino?
1: E poi cosa faccio? Non so niente. Di quando la televisione è buon.
0: Non ce l'ha un desiderio da realizzare?
1: Ma un desiderio ormai, alla mia età. Mi lascio stare.
0: Viaggiare? Ha viaggiato?
1: Sì, qualche volta a Milano.
0: A Milano è andato?
1: È sceso che c'ho mia zia.
0: E all'estero non è mai andato? In Francia, in Inghilterra?
1: No, no, no.
0: Mai?
1: No, no.
0: Non è rimasto un po' di curiosità?
1: No, no, sono in televisione, vedevo.
0: Ah.
1: E basta.
0: E Milano com'è sembrata?
1: Bella. E poi c'era mia zia a Milano anche. Ero lì, mia zia e mio zio andavamo in giro. Ma c'era, come fare?
0: E invece l'ultima domanda, la parte più bella di Genova?
1: È Giustiniani, questa di casa io.
0: Perfetto, perfetto, grazie Bertin.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Perciò.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Questa settimana Bio Presto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
4: Piume, la bellezza ha trovato casa.

0: ingressi di Genova. Beh, insomma, gli ingressi nella storia delle case genovesi sono un punto fermo. Se voi pensate, oggi fanno tutti frazionamenti su case di oltre 300 metri quadrati che avevano degli ingressi immensi. Gli ingressi di cui parla Lorenzo Bagnara in questo grande libro, soprattutto fotografico, con le foto di Niccolò Biddau, sono gli ingressi dei grandi palazzi della città, ma non soltanto. Lorenzo, cosa hai voluto dire con questo libro?
1: Sì, diciamo che abbiamo voluto tracciare un percorso che inizia nel Cinquecento, quindi nel secolo d'oro di Genova, ma arriva fino agli anni 70 del Novecento. E questo, diciamo, è stato un approccio un po' diverso, perché abbiamo visto sempre che ci si è concentrati su soprattutto il Palazzo dei Rolli e si è dimenticato un po' poi grandi stagioni della città. E nel Novecento è per noi il secolo fondamentale di cui poco si parla, ma in verità poi è spesso quelli che viviamo più di tutti sono gli ingressi dei palazzi del Novecento qua,
0: certo,
1: a Genova. Anche in questo edificio stesso siamo venuti a fare le foto.
0: Evidente. Ecco, non parliamo poi di tutti i vari grandi architetti del Novecento che hanno lavorato a Genova, penso a Danieri.
1: Danieri, Morozzo della Rocca.

0: loro.
1: Poi abbiamo
0: autori di ingressi straordinari.
1: Ma infatti, perché diciamo che nell'ingresso è la presentazione del palazzo e quindi diciamo la bella figura la fai con un bel ingresso, e nell'ingresso spesso ci sono anche opere d'arte, e una cosa che abbiamo approfondito molto nel volume, soprattutto appunto nel Novecento, è stato l'uso dell'arte negli ingressi.
0: Ecco, per esempio, dammi qualche esempio.
1: Perché c'è stata questa legge che risale agli anni 30, chiamata poi la legge del 2%, che in verità è una legge che è stata applicata più o meno fino alla fine degli anni 70, cioè quando un edificio pubblico veniva realizzato, il 2%

0: si tendevano a mettere queste opere d'arte nell'ingresso, perché l'ingresso era la parte che tutti potevano vedere e tutti potevano goderne. E quindi risarcivi in qualche maniera le persone
1: di quello,
0: esatto,
1: di qualche cosa.
0: E la cosa interessante che abbiamo notato che diciamo a seguito dell'edilizia pubblica che fa questo, il privato si adegua, non vuole essere da meno, e quindi ad esempio nel grattacielo di via Bottega San Pier d'Arena abbiamo questo pilastro monumentale fatto da Emanuele Luzzati, tutto di ceramica, che è probabilmente una delle sue ceramiche più grandi che si sono conservate, perché lui ne faceva bellissime per le navi che purtroppo sono sparite, e invece lì ancora possiamo apprezzare quello, ma quello è un palazzo privato, non avrebbe, diciamo, avuto, certo, per legge la necessità di farlo. Ma
1: ti chiedo tre ingressi da vedere. Allora, questo ce l'hai già detto,
0: sì,
1: San Pier d'Arena.
0: Questo è San Pier d'Arena in via Botteri, allora sicuramente un ingresso, diciamo, che racconta un periodo importante di Genova è in Mura di Santa Chiara, uh-huh, è il palazzo di Morozzo della Rocca, che è stato il primo edificio a Genova nel quale si poteva entrare con l'auto. È il palazzo Custo ed è un palazzo dove, è lì poco prima del Galliera, ancora adesso possiamo vedere che ha questi tre portali, oggi questo non si fa più, non si può più accedere con l'auto, però ecco, quello ti da, diciamo, la grandezza che ancora Genova aveva in quel momento. E poi devo dire una cosa segreta, diciamo, che pochi hanno potuto vedere, secondo me, ma nel libro appunto ne parliamo diffusamente, è in via Puggia. In via Puggia ci sono queste quattro palazzine fatte da un architetto genovese, Emilio Rino Piana, che aveva diciamo un'amicizia profonda con Nerone. Nerone era questo artista torinese, sì, avevano un gruppo NP2, Nerone Patuzzi. E lì c'era proprio la volontà, ancora nel 72, di portare l'arte negli ingressi, e quindi di queste quattro palazzine ognuna ha un'opera d'arte. E però, visto che queste palazzine si trovano in un contesto privato, hanno messo anche un'opera fuori dove ci sono i citofoni, quindi
1: bellissimo,
0: anche chi transita in via Puggia
1: la vede.
0: Esatto, quindi è un bel approccio.
1: Lorenzo Bagnaro, Ingressi di Genova, è un libro molto curioso, molto da vedere, quindi credo che piacerà.
0: E sarà disponibile a novembre, ecco, non è ancora uscita.
1: Disponibile da novembre, perfetto. Grazie e buona lettura e buona visione a tutti.
0: Grazie.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

giornata italiana guidata dal presidente di Federacciai Gozzi visiterà lo stabilimento genovese dell'ex Silva per valutare le prospettive di rilancio. Il caso Nadacella torna davanti ai giudici alle vie il 18 gennaio il processo d'appello per l'omicidio di Nadacella. In primo grado la Cecere è stata condannata a 24 anni. Ancora disagi sulle autostrade liguri con la 10 nel ponente alle prese nella giornata di ieri con code fino a 17 km per cantieri e incidenti. Genoa sconfitto a Parma, De Rossi sulla graticola e squadra contestata. Alla fine della partita la Sampdoria trova 3 punti grazie a un regalo del Catanzaro.

0: Buonasera dalla redazione di Primo Canale con il primo giornale di domenica 20 settembre. Domani la cordata italiana guidata da Antonio Gozzi entrerà in fabbrica per verificare gli impianti e valutare le condizioni per un possibile piano di rilancio. Poi il confronto politico in regione, sul tavolo ci sono produzione, occupazione e futuro della siderurgia genovese. Il servizio.
1: È una settimana decisiva per il futuro dell'ex Ilva e soprattutto per lo stabilimento di Cornigliano. Lunedì 21 settembre, manager e tecnici della cordata italiana guidata da Federacciai entreranno nello stabilimento genovese per verificare direttamente le condizioni degli impianti e capire quali possono rientrare nel progetto di rilancio del gruppo siderurgico. A guidare la delegazione sarà Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e vicepresidente di Confindustria. Dopo i due

0: Giorni di sopralluoghi a Taranto, l'attenzione si sposta dunque a Genova, con un focus particolare sulle linee di produzione a freddo. La manifestazione di interesse era stata formalizzata ad agosto insieme a 14 imprese siderurgiche italiane, tra cui Arvedi, Duferco, Feralpi e Marcegaglia. Ma quella di lunedì non sarà ancora un'offerta, servirà a raccogliere gli elementi tecnici necessari per valutare un eventuale ingresso e definire un piano industriale e ambientale sostenibile. Una proposta potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. E proprio Gozzi e Giovanni Arvedi sono protagonisti di un curioso intreccio tra calcio e acciaio. Sabato a Lozzini, Cremonese e Dentella si sono affrontate nel cosiddetto derby dell'acciaio. Arvedi è il patron della Cremonese, Gozzi il presidente dell'Entella. Avversari sul campo ma potenzialmente alleati nella partita industriale sull'ex Ilva. Per Genova la posta in gioco è alta, continuità produttiva, occupazione e futuro di Cornigliano. Martedì il Consiglio regionale dedicherà una seduta monotematica proprio all'ex Ilva. Prima il sopralluogo, poi il confronto politico. Per Cornigliano la settimana del futuro dell'acciaio è appena cominciata.
1: Il caso Nadacella torna davanti ai giudici. Il 18 gennaio inizierà infatti a Genova il processo d'appello per l'omicidio della segretaria uccisa a Chiavari nel 1996. In primo grado Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni. La procura ora chiede che venga riconosciuta anche l'aggravante della crudeltà. Anissa De Filippi.
2: Il caso Nadacella torna in aula. Il 18 gennaio, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Genova, inizierà il processo di secondo grado per l'omicidio della giovane segretaria, uccisa il 6 maggio 96 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. In primo grado Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni per omicidio aggravato dai futili motivi. Secondo i giudici avrebbe agito per invidia sociale e in un dolo d'impeto. Contro la sentenza hanno presentato ricorso Cecere e Marco Soracco, condannato a 2 anni per favoreggiamento, ma anche la procura ha impugnato la decisione. Chiede che a Cecere venga riconosciuta anche l'aggravante della crudeltà. La PM Gabriella Dotto ha inoltre chiesto di partecipare al processo d'appello, affiancando il sostituto procuratore generale Francesco Pinto.
1: E veniamo alle autostrade, ancora una volta a croce per quanto riguarda la nostra regione. Nella giornata di venerdì e sabato si sono infatti registrate lunghissime code interminabili, fino a 17 km sulla A10 nel tratto tra Finale e Pietra Ligure. Non solo, insomma, quello è stato il tratto interessato, un tratto interessato da cantieri giudicati inamovibili, e poi naturalmente ha fatto il suo anche il forte traffico arrivato proprio per un fine settimana all'insegno del caldo. Il servizio.
0: Ancora un weekend difficile sulle autostrade liguri, con l'A10 al centro dei principali disagi. Dopo le code registrate tra venerdì e sabato, anche oggi la situazione resta sotto osservazione, soprattutto in vista dei rientri. Nel ponente i rallentamenti più pesanti causati dai cantieri hanno raggiunto i 6 km tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova e i 3 km tra Spotorno e Finale in direzione Francia. Disagi anche sulla A7 con 3 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla, mentre sulla A12 un incidente tra Massa e Versilia ha provocato rallentamenti in direzione Livorno. Sono stati 2 giorni complicati anche sul fronte degli incidenti. Sabato pomeriggio tra Renzano e Genova Voltri un automobilista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in elicottero. L'incidente aveva provocato il blocco temporaneo della carreggiata e ulteriori code. La situazione dunque resta da monitorare soprattutto sulla A10, dove i cantieri continuano a condizionare la viabilità. Per chi deve mettersi in viaggio, il consiglio di controllare la situazione del traffico prima della partenza e di considerare possibili tempi di percorrenza più lunghi.
1: Da domani chiude il voltino ferroviario del Campasso. Il sottopasso tra via Filla e via del Campasso resterà infatti chiuso per oltre 100 giorni, fino a metà gennaio, per i lavori di RFI legati al collegamento ferroviario tra Terzo Valico e Porto di Genova. Per le auto l'unico passaggio carrabile sarà quello attraverso il sottopasso di Brin. Per limitare i disagi sarà raddoppiato il servizio navetta, con corse ogni 10 minuti e una nuova fermata vicino alla metropolitana. Il voltino dovrebbe tornare accessibile ai pedoni dopo circa un mese. Cambia anche la raccolta dei rifiuti. Amio sostituirà i cassonetti con contenitori più piccoli e numerosi. Domani alle 7.45 il comitato di quartiere ha convocato un'assemblea pubblica per spiegare ai residenti tutte le modifiche alla viabilità e ai servizi. Strategie, investimenti e nuove sfide per il futuro. A Terrazza Colombo si è riunito l'annual meeting di Fratelli Cosulice, oltre 100 manager.

0: Arrivati da tutto il mondo, il gruppo guarda con fiducia alla crescita e prepara un nuovo importante capitolo della sua storia in vista dei 170 anni che saranno celebrati nel 2027.
1: Fratelli Kozulic ha scelto Terrazza Colombo per il Annual Meeting, appuntamento che ogni anno porta in città oltre 100 manager del gruppo provenienti da tutto il mondo, un momento di confronto sulle strategie future e sugli investimenti, con il presidente Augusto Kozulic che guarda con ottimismo al 2026, crescita, liquidità e nuove opportunità di sviluppo.
2: È una condivisione, è una creazione di sinergie che è molto importante. Noi abbiamo praticamente 140 società nel gruppo, però queste cose qui naturalmente sono molto necessarie.
1: Ecco, ci vuole sviluppo, ci vogliono investimenti.
2: Esatto, ci vogliono sviluppo, bisogna fare impresa. Quest'anno in particolare sarà un anno molto importante per noi, perché probabilmente faremo un bilancio molto importante per una serie di cose che abbiamo sviluppato, per cui abbiamo la liquidità per crescere e per fare delle cose bellissime, per fare impresa alla fine.
1: E vi andate verso i 170 anni.
2: E poi andiamo avanti per l'anno prossimo, che ci saranno i 170 anni e sarà un evento per noi molto importante. Stiamo preparando già una serie di eventi, se vogliamo dire, che vogliamo pubblicizzare, non solo a Genova ma anche in giro per il mondo. È una storia importante quella della famiglia. Noi, la nuova generazione, abbiamo preso una società che era già in buono stato e cerchiamo noi di migliorarla e di passarla a qualcun altro poi dopo.
0: Una domenica diversa dalle altre, il primo tratto di via 20 settembre nel cuore appunto del centro del capoluogo Ligure si è trasformato in un'area pedonale e ciclabile per sperimentare una città più vivibile e a misura di persona. La giornata rientra nel programma genovese della settimana europea della mobilità. Chiara Oru.
1: Una via 20 settembre senza auto per un giorno. A Genova, il cuore dello shopping cambia volto e diventa uno spazio da vivere a piedi. Circa 300 metri da via Ceccardi a piazza De Ferrari sono stati chiusi al traffico per sperimentare una città più pedonale. Per l'occasione sono state modificate anche viabilità e circolazione nelle strade vicine. A guardare con interesse alla sperimentazione e anche il settore del commercio.
3: Come commercio e come CIV pensiamo che le domeniche pedonali, se progettate con l'associazione di categoria, possano essere un'ottima risorsa sia per il commercio sia per i genovesi e per i turisti. La seria calendarizzazione e pubblicità di queste domeniche sia molto importante per tutte le zone della città.
1: Un'iniziativa che ha raccolto pareri diversi tra i genovesi, c'è chi l'ha accolta positivamente e chi invece la considera una buona idea, soprattutto per la domenica, ma non per tutta la settimana.
4: Mi sembra una bella idea, meno traffico, più gente che gira.
5: O magari si respira un po' di aria pulita, comunque auto, quindi magari incentivare la gente a andare a piedi, fare sport.
6: È una idea che può anche funzionare, l'importante è che sia gestita non tutti i giorni, magari anche durante il fine settimana, quindi potrebbe essere una buona soluzione.
7: Per me va bene di domenica, ma non tutta la settimana, perché uno deve muoversi con l'autobus per arrivare al posto di lavoro.
8: Positiva, secondo me sì.
0: La stagione dei funghi sta andando molto bene in tutta la nostra regione, siamo stati anche nell'Imperiese per parlare con un micologo sentito proprio dalla nostra corrispondente Alessandra Boero.
9: Comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
10: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo, scherzo.
11: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo. Che sinceramente è l'uomo.
10: Ecco.
11: Io le posso dire questo, quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché

0: giorno dopo ci vai un'altra volta e sento dire io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
1: Questi sono dolore, un dolore.
0: Questo è un dolore per noi.
2: Sta per prendere via la stagione, la nuova stagione del Teatro della Tosse, un cartellone ricco di ospiti italiani e internazionali tra drammaturgia e danza. Si parte con una rilettura del Macbeth di Shakespeare e tra i protagonisti ci sarà anche lo scrittore francese Daniel Pennac. Dario Vassallo.
3: Oltre 70.000 spettatori in 12 mesi, più di 13.000 soltanto per gli spettacoli estivi. Si chiude con questi numeri il 50° anniversario del Teatro della Tosse, mentre prende il via una nuova stagione che punta su produzioni, ospiti italiani e internazionali, drammaturgia contemporanea, danza, teatro fisico, concerti e progetti partecipativi. Un programma che coinvolgerà i diversi spazi dei teatri di Sant'Agostino, ma anche il Teatro del Ponente a Voltri, che continuerà a svolgere una funzione di polo multifunzionale. A inaugurare il nuovo programma saranno tre produzioni, due delle quali debutteranno a Genova in prima nazionale. Dal 15 al 22 ottobre sarà in scena A cena con Macbeth, nuovo spettacolo di Emanuele Conte che firma adattamento e regia insieme agli attori della compagnia. Una rilettura del dramma shakespeariano che punta sugli aspetti più violenti e viscerali della tragedia, trasformando la vicenda di Macbeth in una sorta di cena in cui dietro le buone maniere prendono forma delitti, vendette e tradimenti. Dal 3 all'8 novembre toccherà invece a Il Donatore, scritto e diretto da Laura Sicignano, uno spettacolo che nasce dalle storie vere di famiglie contemporanee e affronta il tema della genitorialità e dell'appartenenza, mettendo in discussione le definizioni tradizionali di padre, madre e famiglia. Il terzo progetto è Can Can, firmato da Giovanni Ortoleva nell'ambito di Resistere e Creare, nato con la collaborazione con la giovane performer Irene Mantova. Lo spettacolo sarà presentato dal 30 ottobre al 1 novembre negli spazi dell'ex ospedale psichiatrico di Quarto, dopo il debutto nazionale al Roma Europa Festival, previsto il 27 e 28 ottobre.
2: Si sono chiusi i Portofino Talks, l'evento organizzato da Giovanni Totti con la sua agenzia Filia, è stato un weekend all'insegna dei grandi nomi politici che hanno fatto visita al nostro borgo, portando tanti spunti sulle sfide del paese, presenti tra l'altro anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ascoltiamo proprio le parole di Giovanni Totti per un bilancio dell'evento.
4: Beh, è una grande occasione soprattutto per chi ha partecipato, ha potuto ascoltare dalla voce dei protagonisti quelle che sono le analisi, le tendenze, le prospettive, le paure, ma anche le opportunità di un mondo assai complesso in questo momento. Abbiamo sentito la viva voce dell'impresa, della politica, degli amministratori, delle istituzioni, sia le loro analisi, sia quello che secondo loro andrebbe fatto, servirebbe aggiungere per fare crescere e correre di più questo paese. Quello che volevamo, organizzare un momento di incontro, mi pare che l'incontro ci sia stato e speriamo sia anche proficuo.
5: Lei ha tanto lavorato per un centrodestra più, diciamo, liberale, democratico, mi sembra che purtroppo per qualche ragione le cose stiano andando un po' in un modo diverso.
4: Il centro fatica da sempre, diciamo, ad imporsi. Per molti anni è stato il motore della politica italiana con la Democrazia Cristiana e poi con Forza Italia, che poi quando diventò PDL diventò qualcosa di più grande. Adesso occorre ritrovare slancio. Io credo che il centrodestra abbia trovato un ottimo leader che è Giorgia Meloni, certamente centrale, certamente con grande capacità di governo che ha dimostrato, deve ancora trovare, a mio modo di vedere, intorno a questo leader una sua architettura politica che è rimasta quella di un tempo che fu e che oggi probabilmente non è più corrente coi tempi.
2: E allora adesso apriamo la pagina dedicata allo sport con il Genoa che ancora una volta è stato sconfitto, questa volta a Parma per 2-1, ancora una volta la squadra di De Rossi non ha fatto vedere praticamente nulla, aveva illuso con il gol di Osmeich nella ripresa ma poi è stato ancora una volta punito dalla squadra di casa, tra l'altro una squadra piuttosto modesta e questo ha fatto anche esplodere la rabbia dei tifosi del Genoa in tantissimi al Tardini di Parma che hanno contestato De Rossi e la squadra proprio al termine della sfida. Vedremo se nelle prossime ore ci sarà qualche decisione da parte della società con l'allenatore De Rossi naturalmente sulla graticola e in forte bilico. Dal Genoa passiamo alla Sampdoria che respira e arriva alla pausa con 3 punti in classifica, 3 punti importantissimi perché ovviamente fanno tornare il sorriso a Bogliasco. Corradi dice in questo pezzo di post partita che vi facciamo sentire.

0: Insomma, un po' di fortuna naturalmente per il gol arrivato in maniera fortunoso, il gol del 2-1, però insomma la Sampdoria aveva dimostrato altre volte di meritare qualche punto in più e allora Corradi si gode questi tre punti, sentiamolo.
1: Nonostante una situazione dentro lo spogliatoio al fine del primo tempo non era serena, perché comunque vedevi che i ragazzi erano abbastanza sconfortati, perché poi la partita del primo tempo loro hanno avuto le loro occasioni, però noi abbiamo avuto forse le occasioni migliori, e nel secondo tempo prendi gol così su un infortunio che ci sta, però hanno avuto la forza di reagire, poi la tempra con la quale hanno affrontato in 10 la parte finale della partita, poi riuscendo poi anche a vincere. È una vittoria sporca, però insomma abbiamo fatto altre partite molto belle nelle quali non abbiamo raccolto niente, quindi insomma il calcio a volte è così. Prima della partita, nella chiacchierata abituale, cioè prima di salire sul pullman, gliel'avevo detto: ragazzi, non mettiamo come focus della giornata di oggi la vittoria, che sembra un paradosso, ma è così, perché se ti concentri sulla vittoria rischi poi, nel momento in cui una cosa va male, che ti caschi il mondo addosso. Invece ho detto: focalizziamoci sulla prestazione, sul il lavoro individuale che sommato deve diventare un lavoro collettivo. E oggi i ragazzi se lo meritano, perché è dall'8 di luglio che lavoriamo, corriamo, sudiamo e a volte siamo usciti dal campo con le pacche sulle spalle senza punti, quindi insomma una vittoria così ci voleva. Abbiamo cercato.
0: Queste quindi le parole del tecnico della Sampdoria Bernardo Corradi, sempre in Serie B, ieri pareggio della Virtus Entella a Cremona, quindi insomma un pareggio in trasferta contro una squadra forte per la squadra di Chiavari, mentre in Serie C il Vado ha perso in casa con il Pescara per 0-1, mentre domani scenderà in campo lo Spezia in casa contro la Vis Pesaro. Grazie per averci seguiti, Primo Giornale termina qui, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Travimeteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da condizioni di stabilità per il rinforzo dell'anticiclone. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, anche qui non mancheranno delle schiarite con solo qualche nube di passaggio e temperature massime intorno ai 27 gradi. Sul Savonese anche qui non mancheranno spazi assolati, qui le temperature massime raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco velati e temperature massime intorno ai 28-29 gradi. Sul Tiguglio sole protagonista con solo innocue velature in transito, temperature massime intorno ai 27-28 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino, anche qui non mancheranno ampie schiarite con solo qualche annuvolamento di passaggio e massime fin verso i 27 gradi. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, persiste ancora l'alta pressione con massime fino ai 30 gradi. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Travimeteo.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. Buonasera, si fa per dire, per quel che riguarda il Genoa, la squadra che ha giocato oggi, l'ultima delle squadre della Serie A e della Serie B, che appunto ha perso la sua partita a Parma. Ne parleremo subito stasera. Buonasera Leo Signorelli.
1: Buonasera a tutti a casa.
0: Buonasera Giovanni Filippone.
2: Buonasera a tutti a casa.
0: Matteo Cesari.
3: Buonasera.
0: Un pochino più rilassato.
3: Beh, questo weekend rispetto allo scorso, devo dire che sono anche contento,
0: il vento è un po' cambiato, Gabriele Lepri non è contento,
4: assolutamente non è contento. Guarda, sono contento solo per quei quasi 3.000 tifosi che sono andati a Parma col caldo, togliendo tempo alle famiglie e ai figli per andare a vedere uno scempio e l'ennesima sconfitta del Genoa, peggior partenza di sempre. Neanche l'anno scorso Genoa aveva avuto un punto dopo 5 giornate. Vergogna a tutti, dal primo all'ultimo.
0: Molto chiaro Gabriele, sei d'accordo con questa analisi tranchant?
1: Ma direi di sì, cioè non c'è da salvare veramente niente, però adesso ci sono tre settimane di sosta, direi che la società insieme all'allenatore devono guardarsi negli occhi e cercare di capire come poter cambiare la rotta, perché la situazione direi che è veramente pericolosa, è veramente triste, perché comunque adesso anche la tifoseria giusto inizia a lamentarsi e c'è ancora tempo, però bisogna darsi una sveglia, bisogna ripartire immediatamente, perché prestazioni così onestamente
0: un punto in 5 partite
1: abbiamo detto Lazio, Napoli si può perdere, giochi contro il Frosinone, contro il Parma dovevi svoltare e sei ancora lì a...
0: Sì, ora Frosinone, vista con gli occhi di oggi, sì, che batte il Como 2-0.
1: Ma questo
0: 12 punti,
1: ma questo ancora di più deve fare incazzare a noi genuani, perché onestamente, cioè, che il Frosinone vince il Como vuol dire che con l'organizzazione, vuol dire che con lo spirito, vuol dire che impegnandosi si può ottenere dei risultati. E la cosa che mi dà fastidio è che ogni anno dobbiamo vedere delle partenze da parte di questi giocatori sempre al solito modo.
0: Ecco, tu hai detto incazzare, è la stessa parola che ha utilizzato anche Daniele De Rossi in conferenza stampa. Abbiamo un impact che riassume un po' il pensiero dell'allenatore: mi sento un uomo triste, deluso e dispiaciuto, anche un po' incazzato. Dobbiamo unirci meglio coi nuovi, se fanno cose fatte male evidentemente perché chiedo cose sbagliate. Giovanni, tu hai fatto l'allenatore, fai l'allenatore, sì. Come ci si trasforma da un salvatore della patria, ricercato da grandi club, papabile per la nazionale italiana, ad essere il penultimo in classifica e già nell'occhio del ciclone?
2: Guarda, io ho sentito anche l'intervista post partita e ho letto nelle sue parole quasi un esonero, che verrà fatto un esonero, perché lui ha detto la società poi prenderà i suoi provvedimenti, comunque lo zoccolo duro è ancora con me. Significa che magari qualche altro calciatore, magari qualcuno nuovo, non ce l'ha dalla sua parte, perché quando una squadra decade in questo modo, per me c'è un problema di spogliatoio, perché non puoi dall'oggi al domani non giocare più.
1: Sì, ma ogni anno la solita storia, so, però ogni anno, cioè alla decima, ogni anno al Genoa siamo...
2: Purtroppo per me il mister a livello professionistico, prima di pensare alle tattiche e alla tecnica, dovrebbero pensare a gestire il gruppo nel miglior modo possibile, perché anche
0: però lui che anche nelle difficoltà mi sembrava proprio una sua caratteristica.
2: Sì, ma lui è un motivatore, poi bisogna vedere come si impone, perché ci sono mister che sono autoritari e non va bene, e ci sono dei mister che sono autorevoli però danno spazio anche a tutti. Se tu nello spogliatoio hai tre o quattro elementi contro,

0: tra virgolette contro, hai difficoltà a gestire il gruppo poi, e le partite poi sono
1: però
0: queste.
1: Giovanni, è il terzo anno che il Genoa parte sempre con un brutto andamento, è sempre colpa del mister, dei giocatori o della dirigenza che magari non mette a disposizione del tecnico per il terzo anno di fila la miglior rosa possibile? Perché due anni fa c'erano i problemi dei 777 e va bene, è venduto tanti giocatori, il povero Gilardino è stato lasciato solo. L'anno scorso con Vierà hai fatto un mercato a zero, molti giocatori non vedevano di buon occhio Vierà, è stato esonerato. Quest'anno è sempre la colpa del mister, dei giocatori?
2: Ma no.
1: Oppure la dirigenza ha lavorato male, non accontentando l'allenatore, troppi giocatori presi che non hanno mai giocato nel campionato italiano, fermi da tempo, che ci vuole tempo, ma in società Genoa non c'è più tempo, perché io guardavo la classifica, signori, il Cagliari ha più 11, il Frosinone ha più 9, il Lecce ha già vinto due scontri diretti.
2: Va bene, ma questo Gabri, questo è troppo presto, il problema
3: certamente presto, però Matteo, il problema è che il Genoa dell'anno scorso, secondo me, sovraperformava. Cioè non è che lo scorso anno il Genoa avesse questa squadra incredibile, adesso è una squadra di brocchi, è forse più debole perché non c'è stato ancora il contributo dei nuovi come doveva esserci, però oggettivamente il Genoa quando giocava l'anno scorso avevi l'impressione che potesse fare la partita con chiunque, li abbiamo visto fare anche qui l'intensità dei partitoni di intensità assoluta. Una squadra che assurda, giocava veramente come un solo uomo.
4: Ha sbagliato una partita l'anno scorso, a Roma,
3: appunto,
4: contro la Roma,
3: appunto,
4: basta,
3: appunto.
4: Ma per sbagliato nel senso che la prestazione il Genoa l'ha sempre fatta,
3: sempre
4: ha recuperato,
2: ma quando, sì, ma quando c'è stati i cambi per... il Genoa li ha sempre fatti, quando c'è stati i cambi,
4: sì,
2: ogni volta che avveniva il cambio, il cambio d'allenatore, il Genoa ripartiva.
3: Scossa,
2: è quello che mi fa incazzare di nuovo, è il fatto che tu da De Rossi ti aspetti che se non gli hanno fatto il mercato che voleva lui, uno come De Rossi prende la borsa,
4: bravo,
2: e se ne va.
4: La penso anche
2: invece,
4: io.
2: Cioè qua parliamo di cambio. Io capisco che il Genoa è una squadra che tu non puoi rinunciare se ti chiamano, però gente come De Rossi, gente come Gilardino, gente come Vierà, che hanno vinto tutto,
3: possono, cioè, anche rifiutare,
2: possono anche dire a un certo punto: signori, ci vediamo all'albergo tale dei tali, giornalisti, e vi racconto tutto.
3: Anche perché De Rossi, anche perché De Rossi,
2: perché non è possibile,
3: diciamo così, se avesse avuto queste sensazioni,
2: Genoa,
3: lasciava nel momento
2: dietro
3: migliore per lui,
2: sì,
3: anche, no? E avrebbe poi avuto altre panchine, altre opportunità.
4: Ma entriamo sui singoli, ma scusami, ma Baldanzi che è stato pagato quanto?
1: 8 milioni, guarda, 8, mi fa ancora arrabbiare.
4: Ma come fa a giocare?
2: Baldanzi
4: lasci in panchina Colombo e Vitigna.
2: Però Baldanzi, mi sembra di capire da fuori che il mister l'ha voluto lui.
4: Allora c'è un problema di fondo, quindi, perché se tu spendi 8 milioni per un giocatore che io l'ho visto le prime partite, è nullo, è un giocatore completamente
3: quantomeno qui
4: nullo.
3: Chi ha visto la partita dallo stadio Tardini è Carlo Danani, con il quale ci colleghiamo. Ciao Carlo, buonasera.
5: Buonasera Matteo.
3: Ciao Carlo, stamattina ti chiedevo se dal tuo punto di vista De Rossi si giocasse stasera la panchina, ha perso la partita, a questo punto mi devi dire secondo te se, come sta filtrando, come sembra filtrare, il Genoa decide di restare sul suo allenatore, quindi dargli il tempo della sosta per rimettere insieme un po' i cocci, o se invece dobbiamo attenderci, come anche le parole di De Rossi un po' lasciavano presagire, un imminente cambio di panchina o comunque un cambio nelle prossime ore.
5: Allora, notizia di pochi minuti fa: De Rossi è ancora l'allenatore del Genoa e lo rimarrà nelle prossime ore, nel senso che l'unica cosa che mi sento di escludere è una decisione di pancia da parte della società. Questo significa che sono state fatte a caldo delle valutazioni. Diego Lopez non solo era a Parma, ma ha viaggiato con la squadra, è salito sul pullman e ha fatto tutto il viaggio di ritorno, lo abbiamo visto anche confabulare alla fine della partita con diversi calciatori. Non penso che abbiano parlato della giornata estiva oggi nella splendida Parma. Ciò detto, sappiamo che ad esempio in questo momento non va escluso nulla, perché Gilardino fu esonerato, fa 2-2 con il Como il giovedì e poi viene esonerato dopo una settimana. Vieira perde in casa con la Cremonese, il presidente dice Vieira è il nostro allenatore, ha tutta la nostra fiducia e dopo 72 ore viene esonerato. Quindi al momento escludiamo la decisione di pancia da parte della società. Ciò detto, io penso che la situazione sia molto chiara, perché in questo calcio moderno poi alla fine gli unici veri

0: responsabili sono quelli che sono gli unici a non pagare, e mi riferisco ai calciatori, perché certa stampa ha il brutto vizio di incaponirsi sulla figura di allenatori, punto e basta. Ma oggi cosa c'entra De Rossi con la grave amnesia che ha avuto Leo Ostigard, reduce dai mondiali? Cosa c'entra De Rossi oggi con la grave amnesia che ha avuto Alessandro Marcandalli, preconvocato dalla nazionale di Roberto Mancini, poi non è entrato nella lista?
1: Perdonami Carlo, devo fare la parte di Elio Signorelli. Mi citi Marcandalli, citare Ostigard.
2: No, ho nominato anche Ostigard.
1: Non ho sentito. Perché oggettivamente Marcandalli fa un errore grave, perché o gli vai addosso, scappi indietro. Però Ostigard, da un giocatore così, sul primo gol, cosa stava facendo quando l'attaccante del Parma se n'è andato da solo? Cioè, oggettivamente ha gestito malissimo quella situazione.
0: Allora, Ostigard e Marcandalli sono due giocatori irriconoscibili rispetto alla scorsa stagione. Non si può parlare di giocatori che hanno di traverso De Rossi, perché alla fine rimane la splendida dimostrazione dell'ultima salvezza conquistata in carrozza con questa gente. Quindi alla fine vediamo dei giocatori che l'anno scorso erano cardini, oggi sono assolutamente involuti, perché chi ha visto la partita non potrà non condividere il fatto che Ellerson, anche lui, è veramente irriconoscibile. L'uomo gli è andato via 3, 4, 5 volte. Abbiamo detto di Ostigard, abbiamo detto di Marcandalli, un Frendrup altalenante, un Baldanzi che non riesce a esprimere tutte le sue qualità, e quindi alla fine io penso che in questo momento il canale di comunicazione tra l'allenatore e i giocatori sia un po' diciamo otturato. Ciò detto, per me i primi responsabili di questa situazione sono i giocatori, ma voi mi insegnate che poi alla fine nessun giocatore verrà esonerato.
1: Dovresti mandarli via tutti. Senti Carlo, tu che c'eri, la contestazione, chi era davvero nel mirino? Tutti, nessuno escluso, oppure qualcuno più di altri?
0: Allora, la contestazione è scattata al quinto dei sei minuti di recupero, quindi premio alla pazienza ai 3.000 che oggi sono venuti a sostenere il grifone al Tardini. La contestazione era assolutamente generale, c'è stato un retroscena, De Rossi è stato il primo a metterci la faccia, il primo ad andare sotto al settore ospiti, poi arriva tutta la squadra, poi a un certo momento si sgancia Messina e va direttamente a parlare con gli ultras. Siccome Messias è stato indicato dalla società per parlare in conferenza stampa, gli ho chiesto questa curiosità: perché Junior sei andato tu da solo? È stata un'iniziativa del club, dell'allenatore? No, ho deciso io, perché sono qui da 4 anni, ho capito qual è il sentiment di questa gente e volevo andare a scusarmi personalmente. Insomma, un Messias che ci mette la faccia. Purtroppo in questo Genoa quelli che ci mettono la faccia sono veramente troppo pochi.
1: Ma qual è secondo te il vero problema? La diagnosi è difficilissima, ovviamente. Se avessi la risposta probabilmente saresti allenatore del Manchester City sostituendo Guardiola, ma ti sei fatto un'idea? Perché è veramente incredibile proprio la differenza di stile, di spirito che questa squadra mette in campo. Non può essere solo il calciomercato e i cambiamenti della squadra, non è che, voglio dire, sono stati presi 11 titolari diversi rispetto all'anno scorso.
0: Il paradosso è che grosso modo, andate a vedervi le prime 5 formazioni del Genoa in campionato, grosso modo gli 8, 9, 11 sono quelli della meravigliosa salvezza in carrozza dell'anno scorso. Il discorso è che quelli dell'anno scorso quest'anno stanno avendo un rendimento assolutamente negativo e altamente insufficiente. Mi danno molto fastidio le dichiarazioni di De Rossi quando dice mi sento sento il primo responsabile, mi sento colpevole, questa è colpa mia. Qui si apre un ombrello a dei giocatori che non meritano. Dall'altra parte De Rossi dice: mi spiace perché questi ragazzi alla fine meriterebbero altro. Però io non ho niente da insegnare a De Rossi, però alla fine i giocatori con queste dichiarazioni si sentono tutelati a continuare nel loro tran tran del vivacchiare, e questo non va bene perché non fa il bene del Genoa.
1: Giovanni.

0: Sì, volevo chiederti una cosa, secondo te c'è la possibilità che siano stati sopravvalutati quelli dell'anno scorso e quest'anno magari...
1: Però la domanda sarebbe ancora perché?
0: No,
1: Perché li
0: nel
1: abbiamo
0: senso
1: visti
0: perché
1: giocare bene
0: quando ci
1: l'anno
0: sono nove
1: scorso.
0: giocatori dell'anno scorso che quest'anno si sono trasformati in maniera proprio enorme, allora c'è un problema. O l'anno scorso gli è andato tutto bene o quest'anno sono ritornati quelli che erano, perché non si scappa di lì.
1: Però stesso allenatore, stessa squadra,
0: Sì,
1: stesse
0: però
1: condizioni di
0: l'allenatore,
1: partenza.
0: sai come funziona? Che appena arriva un allenatore nuovo, danno tutto il 110% per dimostrare e per poi giocare. Quando ti abitui anche a un allenatore, quando l'allenatore entra nello spogliatoio e incomincia a parlare, all'inizio lo stai anche tanto a sentire, il direttore me lo può insegnare. Quando passa il tempo, poi sei anche abituato a questo dialogo.
2: Ma difatti, secondo me, cioè questa analogia di tre campionati che tu parti allo stesso modo e ti trovi sempre nelle solite.
1: Però non sono gli stessi giocatori.
2: No, ho capito, ma il gruppo, lo zoccolo storico è
0: È
2: comunque
0: quello che ha detto
2: quello,
0: il mister.
2: perché comunque Hostigar, Frendrup, Vasquez.
0: Poi per cortesia non diciamo i mondiali hanno stancato, non è che fanno i facchini durante il giorno,
1: no,
0: hanno fatto una preparazione.
1: Ma comunque vale per
3: sì,
1: tutte le
3: ragazzi,
1: squadre.
3: A
0: Esatto,
3: Monte
0: hanno fatto una preparazione atta a
3: c'è
0: quello.
3: una considerazione da fare. Ricordiamoci che quest'estate De Rossi ha scelto di non fare il rinnovo per i prossimi anni. Va bene, il rinnovo per la salvezza era automatico, però questo mi ha lasciato molto molto pensare quest'estate, soprattutto oggi, dopo il peggior avvio del campionato di sempre nella dei tre punti, un punto dopo 5 giornate non accadeva, mi sembra, da fine anni 50. Mi sarei aspettato amministratore delegato, direttore sportivo a metterci la faccia e a confermare il mister, perché giustamente Carlo ha detto ci sono ben pochi elementi che mettono le facce per questa situazione per il Genoa. Mi sarei aspettato loro due, che secondo me non sono neanche loro esenti da colpe.
4: Ma perché non lo vogliono confermare?
1: O forse non vuole essere confermato,
3: però
1: forse non vuole essere confermato.
4: Però scusami, se Østigard che prende un gol, che è il primo gol, non si può guardare, perché non si può guardare da un giocatore come Østigard, non si
1: per
4: può guardare.
1: È peggio il suo che
4: è veramente una roba che questo qua era girato, si è girato, l'ha saltato,
0: sì,
4: che sembrava veramente, cioè. Ma io ho visto un Genoa mollo, ma mollo, lento, prevedibile, non ha ancora un regista. Cioè, sono stati spesi quanti soldi per
3: 40
4: Amorim?
3: Milioni e non si gioca sugli esterni,
4: ma
3: e non
4: no,
3: è stato
4: cioè,
3: accontentato
4: dire,
3: il mister.
4: Ma quel Genoa furente, perché era furente l'anno scorso,
0: è sempre stato
4: cioè, ha messo
0: Genoa,
4: in difficoltà tutte le squadre, dalla più forte, dall'Inter, dal Milan, dal Napoli, venivano al Ferraris,
1: sì,
4: ed era veramente...
1: Ricordi l'Atalanta?
4: L'Atalanta!
3: Avevi vinto con la Roma in casa.
4: Secondo,
0: non è per
4: cioè,
0: difendere.
4: Questo qua non è il Genoa, ragazzi.
0: Sì.
4: Cioè, io ve lo dico da blu cerchiato.
0: Non è il
4: io ho
0: Genoa.
4: Visto la partita oggi, ho detto questo non è il Genoa.
0: Comunque,
4: però
0: non è per
4: Genoa
0: difendere
4: è una
0: De Rossi,
4: squadra che
0: però,
4: deve dare tutto in campo.
0: Se De Rossi ha scelto di non rinnovare, domandiamoci il perché.
3: Probabilmente
0: cioè,
3: la società non
0: gli ha dato.
4: Però scusa, però De Rossi poteva andarsene.
1: Sì, esatto,
4: sì,
1: perché
4: De Rossi non è sottile, non è semplice, non è Donati, è il campione del mondo, è un allenatore che ha dato la Roma.
0: Attenzione.
4: Doveva dire testuali parole, ragazzi,
0: no, no.
4: Il mercato com'è?
0: No,
4: mi vendete questi,
0: allora,
4: mi comprate
0: Rossi,
4: questi, me ne vado
0: da
4: via.
0: Allenatore non ho ancora dimostrato.
4: Però me la donate,
0: no, no,
4: però
0: ma Grosso,
4: no.
0: Ma no, ma Grosso è stato campione del mondo adesso a casa. Quindi, se noi parliamo
4: ma è stato
0: di De
4: via.
0: Rossi come allenatore, in questo momento non ha dimostrato nulla.
1: È vero, sono abbastanza d'accordo sul fatto che sia un po' esordiente. Ha fatto la SPAL meglio male, a Roma un po' bene, un po' male, a Genova benissimo
0: bene. A Ferrara retrocede
1: però
0: molto bene, ma si è salvato,
1: però
0: si è salvato.
2: L'anno scorso quando io mi permettevo di dire signori il vero De Rossi si vedrà un altro anno quando
0: se gli fanno la squadra,
2: quando
0: però
2: prepara,
0: se gli fanno la squadra,
2: certo, se gli fa la squadra, ma
0: certo.
2: Lui, io vado con Matteo, uno come De Rossi, se è finito il mercato non ti piace la squadra,
4: me ne vado.
1: Ma anche
4: vado,
1: perché ora io non voglio fare il materiale a tutti i costi, però uno come De Rossi,
0: certo,
1: non ha bisogno,
2: ma
1: diciamo,
2: no,
1: del contratto di Genoa dopo la carriera che ha avuto,
2: magari,
1: posso immaginare, no? Quindi
2: perché
1: è uno
2: tutti,
1: che può
2: tutti
1: anche fare delle scelte, non è quello che deve vivere di calcio.
4: Vi ricordate l'anno scorso le parole di De Rossi che tirava la corda, cioè ragazzi diceva attenzione perché
3: non voglio fare la fine del
4: sorcio, bravissimo, ha detto più una volta, quindi aveva quel ce l'ha il carattere,
1: però
4: li teneva anche per il collo, li teneva. Quest'anno io lo vedo veramente
3: Matteo,
1: Carlo Danani, però se è giusta l'analisi che ha fatto prima Giovanni sul gruppo storico e anche Elio, no, sul fatto che questa cosa tende a ripetersi, non è proprio una bella cartolina del gruppo storico del Genoa.
0: Certo.
5: Allora, il problema, il nemico del Genoa in questo momento è l'assuefazione.

0: manca quel furore che io ho visto e apprezzato nel De Rossi calciatore. Ci ho detto, da quando il Genoa è uscito dalla Serie B, per intenderci, con Lolli One Year, alla fine ci troviamo in questa stagione, sulla coda d'estate, ai primi di autunno, con la stessa situazione, con giocatori e allenatori che cambiano, però poi alla fine aiuto va a fondo la barca quando siamo alla quinta di campionato. Evidentemente il problema non sono gli uomini, ma è un qualcosa di strutturale, e per questo io voglio sperare che la società faccia un'analisi approfondita, al netto dei discorsi di De Rossi, al netto dei discorsi di questa squadra, perché non è possibile che, per vari motivi sempre diversi, la partenza venga sempre e comunque toppata. Ciò detto, ci sono due meravigliose favole che sono decollate in queste prime cinque giornate, e allora il Frosinone e il Cagliari hanno una cifra tecnica nettamente inferiore al Genoa. Giusto. E dimostrano che con la semplicità e il furore agonistico si può battere. Settembre al Ferraris sembrava il Real Madrid di Hugo Sanchez e Butragueño.
1: Carlo, non solo col furore, anche con gli scarti del Genoa. Anche con gli scarti del Genoa, perché Calvani oggi ha fatto una partita monumentale. Anche Fini. Come mai non è stato proposto quest'anno nella rosa? Fini, Masini, questi sono giocatori del Frosinone, ragazzi, sono scarti del Genoa, sono scarti del Genoa.
0: La cosa paradossale è che non sono scarti, perché sono ancora giocatori del Genoa.
1: No, Masini è stato venduto, sono considerati sicuramente scarti, cioè non sono considerati titolari o comunque facenti parte della rosa del Genoa, quindi sono scarti, nel senso giocatori che non sono pronti per il Genoa, o sbaglio?
0: No, ma nel senso che sono ancora di proprietà del Genoa. Questa è la beffa, perché se tu lo cedi, il giocatore, non ci credi. Qui sono stati ceduti in prestito secco. Allora Calvani, nella difesa di oggi a tre, sarebbe titolare inamovibile, perché anche quest'oggi Otoa è andato in netta difficoltà. Poi abbiamo detto di Candali, abbiamo detto di Ostigard. Allora tutta l'estate De Rossi a martellare con questi esterni di gamba, non è arrivato neanche uno, perché poi il titolare di oggi è Esibue, che fino all'altra settimana si allenava con una squadra giovanile olandese, e il Genoa si permette di dare in prestito secco Seydou Fini, che ha dato due paste clamorose a El Shaarawy sabato scorso. Allora dico, Fini in questa squadra dove gli esterni, diciamo, non sono proprio di copertina, stonerebbe così tanto, mi chiedo?
2: Allora questa è un'analisi proprio puntuale sulle scelte di Diego Lopez, fondamentalmente, certo. Più ancora, o di De Rossi, che le ha avallate.
3: Tanto bisognerebbe vedere se il mercato fa Lopez, se realmente lo fa Lopez, o se lo fanno magari soprattutto agenti, o se lo fa
2: altro. Questo d'accordo, perché sarebbe comunque colpa sua, visto che il direttore.
3: Carlo
2: Danani, ti ringrazio, naturalmente ti aspettiamo anche domani, ma poi ci rivediamo dopo, perché sei ancora in scaletta, quindi non ti togliere la cravatta. Io l'ho tolta perché è troppo caldo oggi, però tu tienla. Ci vediamo più tardi. A dopo. Ciao Carlo.
0: Ciao.

A Liguria Calcio apriamo la pagina della Serie B, che è una buona pagina per la Sampdoria che batte il Catanzaro, anche per l'Entella, poi ne parleremo, che pareggia una gara complicata e che comunque punto su punto comincia ad avere una classifica interessante. Matteo Cesari, quando Gartman si è fatto quell'autogol, oggettivamente clamoroso perché non c'era ragione di colpire

0: dirla in quel modo, di andare con quell'affanno, non c'era veramente quella situazione. Comunque ho pensato, eccoci di nuovo.
1: Ecco che stasera abbiamo il reel di Matteo.
2: Anch'io ho pensato, perché ho detto a 30 secondi dalla fine del primo tempo tu subisci un gol,
1: scrivevi già il reel,
2: facendolo tu, dici caspita, questo è l'episodio che ti affossa. E invece quello più l'intervallo, più Corradi che probabilmente ha toccato le corde giuste,
1: più Pecorino,
2: No, beh, aspetta, prima di arrivare a Pecorino c'è stato tanto Elio, tanto. Io ho visto una Samp che è entrata in campo furente, quello che dovrebbe essere il Genoa normalmente. Ho visto una Samp veramente furente, cattiva, vogliosa, con una reazione da squadra che avevo dimenticato di avere, perché in passato le ho viste ma avevo rimosso, e ho visto una squadra che in 4-4-8, complice un giocatore di una caratura tecnica impressionante,
0: ma non solo, perché il gol lo fa da centravanti alla Inzaghi,
2: però l'ha fatto dopo 5 minuti, gli è stato annullato per un millimetro e poi l'ha rifatto dopo 2 minuti. Ha fatto un'azione clamorosa, un giocatore veramente sublime, mi riferisco a Lorenzo il Magnifico. Ho visto una squadra che voleva vincerla la partita. Poi c'è stata l'espulsione di Abigard. Io non ho capito l'espulsione, non la comprenderò mai.
0: Non ho capito.
2: E c'è da dire che Airoldi non è nuovo a questi episodi, perché 6 anni fa in un Sampdoria Sassuolo buttò fuori Keita e fece impazzire di rabbia prima Ranieri e poi l'ex presidente.
0: Ma questa è roba tua o è un pizzino?
2: Io me ne ricordo, Matti, ero davanti al televisore 6 anni fa che ero matto con Airoldi, matto contro Airoldi. L'ho rifatto, vuol dire che magari siamo sulle palle dai Rodi, potrebbe anche essere
3: Genoa di
2: questo,
3: bella, Sampa
2: non lo so, magari non è tifoso blucerchiato sicuramente,
4: assolutamente no.
2: E poi devo fare i complimenti a mister Corradi, perché in 10-11 tu togli 3 attaccanti davanti, tutti noi avremmo messo chi un difensore, chi due difensori, chi un centrocampista, chi un centrocampista basso, chi quello è l'interditore, chi il terzino. Lui cosa ha messo? 3 attaccanti
3: per vincere la partita.
2: 3 attaccanti, mentalità giusta di chi voleva vincere. Voi mi direte che culo il secondo gol, però c'erano 2 attaccanti, Tutino e Begic, che pressavano la retroguardia e poi
0: e lui ha capito il gol. Hai parlato di una Samp trasformata nell'intervallo, vediamo cosa dice di questo Bernardo Corradi, allenatore della Samp dopo la vittoria di ieri.
5: Nonostante una situazione dentro lo spogliatoio al fine del primo tempo non era serena, perché comunque vedevi che i ragazzi erano abbastanza sconfortati, perché poi la partita del primo tempo loro hanno avuto le loro occasioni, però noi abbiamo avuto forse le occasioni migliori, e nel secondo tempo prendi gol così su un infortunio che ci sta, però hanno avuto la forza di reagire, e poi la tempra con la quale hanno affrontato in 10 la parte finale della partita, poi riuscendo poi anche a vincere. È una vittoria sporca, però insomma abbiamo fatto altre partite molto belle nelle quali non abbiamo raccolto niente, quindi insomma il calcio a volte è così. Prima della partita, nella chiacchierata abituale che c'è prima di salire sul pullman, gliel'avevo detto: ragazzi, non mettiamo come focus della giornata di oggi la vittoria, che sembra un paradosso, ma è così, perché se ti concentri sulla vittoria rischi poi, nel momento in cui una cosa va male, che ti caschi il mondo addosso. Invece ho detto: focalizziamoci sulla prestazione, sul il lavoro individuale che sommato deve diventare un lavoro collettivo. E oggi i ragazzi se lo meritano, perché è dall'8 di luglio che lavoriamo, corriamo, sudiamo e a volte siamo usciti dal campo con le pacche sulle spalle senza punti, quindi insomma una vittoria così ci voleva. Abbiamo cercato di fare il possibile, che se uno guarda un po' più attentamente la partita, abbiamo avuto 3-4 giocatori in campo, ho tolto Lorenzo, di comprometterne magari un possibile allenamento fatto bene in queste 3 settimane, perché per noi è un periodo importante. Ho dovuto adattare Cicconi centrocampista, insomma credo i ragazzi abbiano dato al massimo, e lasciami sottolineare un'atmosfera, cioè ce lo siamo detti nello spogliatoio, no? Un'atmosfera che difficilmente ho trovato anche da calciatore negli stadi, quindi

0: insomma, il ringraziamento va a loro per il supporto, e spero che con questa prestazione e con questi 3 punti almeno qualcosa abbiamo ridato indietro di tutto quello che ci danno.
1: Tanto si è detto di Corradi, non è un allenatore, non ha esperienza, siamo in mano a nessuno, quante polemiche ho letto sui social.
2: Quando non vengono i risultati uno si attacca a quello.
1: Invece no, dal punto di vista della gestione della gara ha dato
2: Sì. Quando dicevamo del gol preso alla fine del primo tempo, è un gol che a mio avviso se lo prendi a metà poi del secondo tempo la reazione magari poi è difficile che venga. Lui si è ricompattato negli spogliatoi, gli ha dato quella grinta giusta e, come diceva Matteo, sono stati fondamentali anche i cambi, perché ha messo freschezza nel momento giusto, al posto giusto. Lui non ha sbagliato nulla. Poi, logicamente, se il giocatore del
1: Catanzaro
2: tira e fa gol, poi è
3: Pecorino,
1: ma anche le gol.
2: Poi parliamo di un'altra partita, non della prestazione, però parliamo di un'altra partita.
4: Anche i giocatori si sono messi a disposizione dei
5: ragazzi. Ma no, avete visto Salvatore Esposito ieri, che prima passeggiava per il campo, era quasi indisponente, è entrato in campo con la fame negli occhi,
4: ha fatto due allenatore,
5: quello è importante. Che tu ce l'hai il gruppo,
4: vuol dire che c'hai,
5: ce l'hai il gruppo.
2: È il discorso che facevamo prima.
4: L'hanno creato, perché anche lo stesso Insigne, che voglio dire, è un giocatore strepitoso di altre categorie.
2: È un leader.
4: Anche come viveva la partita, incitando tutto lo stadio, anche quando è andato in panchina, per cercare di creare un ambiente favorevole in quel momento.
5: È positiva anche per i compagni di squadra, che vedono i leader, il giocatore di classe che ha vinto tanto in carriera, prendere in mano la squadra e trasmettere la tua forza, la grinta, anche i compagni, anche come chi Esposito, che stava facendo male, ha fatto comunque una buona prestazione.
4: E comunque Matteo ha detto una cosa importante, no? Vedere la squadra, cioè tu quella squadra lì puoi anche pareggiare,
3: certo,
4: però se vedi quel furore,
2: quella prestazione,
4: tu vai a casa da tifoso e sei contento. Se tu vedi una prestazione come quella del Genoa oggi,
3: la differenza sostanziale è quella lì.
4: Perché uno può anche perdere,
1: non basta,
5: se è vero,
2: eri anche 10, magari era anche giustificabile, tollerabile anche un pareggio,
4: perché poi
2: però la prestazione l'hai fatta.
4: Delle volte anche il pareggio tu vedi le cose positive, perché magari subisci il gol in casa, ambiente difficile, la squadra reagisce, comunque vedi la personalità, vedi
2: la voglia,
4: che il gruppo ha voglia, quindi anche il pari dopo una partita così magari l'avresti accettato.
2: Sì, in 10 magari,
4: è chiaro che la vittoria ti
3: sposta,
4: fa fare
3: appunto,
4: veramente
3: sposta l'equilibrio,
4: ti dà un entusiasmo,
2: e sale l'autostima.
3: E poi ho visto un attaccante là davanti che
4: sono stati bravi, come abbiamo tirato,
3: mi riferisco al norvegese, quello alto
4: spesso volentieri voi sandoriani avete criticato la società.
3: Un conto è giocare con Tutino, un conto è giocare con uno là davanti che sa tenere il pallone, che fa le sponde, che fa gli assist,
4: comunque ieri è entrato quando Insigne ha fatto il gol, ha partecipato all'esultanza,
3: a un milione di euro anch'io vado ad abbracciare i miei compagni,
1: di qualunque squadra,
3: ti abbraccio tutti anch'io.
4: Giocatori che guadagnano un milione e sperano che la propria squadra perde. Quindi non diamo così per scontato.
3: Sicuramente è un gruppo coeso.
4: Secondo me bisogna vedere.
3: Ci sono, aspetta, perché poi abbiamo parlato delle cose positive, ma c'è la fase difensiva che
4: devi migliorare.
3: Devi migliorarlo, perché il primo gol non è abissibile, cioè il primo e unico gol che hai preso non è ammissibile.
4: Scusa, anche
3: io non so se non l'ha chiamata al portiere, io non so se Gatterman aveva paura che c'era Vindal in porta, che non si sono capiti.
4: Ma ieri il portiere, per dire.
3: Ha fatto la parata,
4: detto di questo portiere che era veramente
2: i giudizi sono figli delle prestazioni e del risultato. Se ieri avesse sbagliato due uscite,
1: però Giovanni, cosa ci dice questa partita in riferimento al campionato della Sampdoria? La Sampdoria è una squadra,
2: è un peccato che
1: vista ieri può giocare per le alte posizioni.
2: Allora, io ho sempre detto dall'inizio che la Samp non è da primi due posti assolutamente, però nelle prime 7-8 io penso che possa entrarci con questa intelaiatura di squadra. Ora, se la squadra è questa, compatta e così grintosa, poi ci saranno altre partite che non potrei fare la prestazione perché capitano, però se l'indirizzo è questo io vedo positività, e mi dispiace che il campionato si interrompa adesso per 3 settimane, che non vorrei che si perdesse un po' di
5: lucidità.

0: classifica.
1: L'unica cosa positiva è che recuperiamo qualche infortunato, qualche lungo degente e qualcuno che deve finire con la preparazione.
2: Poi uscirà Ravanelli titolare dalle prossime partite all'esordio, sì, visto il momento un po' negativo di Gartner.
3: E poi comunque, se devi migliorare, avere una sosta, una cosa puoi lavorare con la positività.
1: Una cosa fondamentale è che si alza l'autostima, perché per mezz'ora in 10 pareggiavi, anche vinto la partita con un colpo di fortuna, però anche noi abbiamo fatto un regalo a loro sull'1-0. Quindi l'autostima è salita e vai in campo un pochino più convinto dei tuoi ragazzi.
4: Però non esaltiamoci, no, nel senso, perché ne abbiamo viste tante.
0: No, anche perché come puoi esaltarti?

0: No, no, no, però nei, sai, nei quattro anni precedenti vincevamo una partita, finalmente è la volta buona, sì. Speriamo che sia la base di partenza.
1: Matteo, quattro
0: poi,
1: punti,
2: ci sono sette punti.
0: Nel senso,
3: tre punti
0: è tutto molto vittoria, è tutto molto bello, però logicamente fra tre settimane si va a giocare ad Avellino e devi fare la stessa, è bravissimo, continuità, fare la stessa prestazione che hai fatto nel secondo tempo di sabato. Questo è fondamentale, perché se vai di nuovo ad Avellino e vai pensando ma ora abbiamo risolto i problemi, siamo forti, siamo da playoff, siamo qui, vai ad Avellino e perdi.
2: Noi
0: e siamo
2: andare
0: punto
2: ad Avellino con la mentalità, come ha detto il mister, di non pensare alla vittoria in assoluto, ma di fare la prestazione, che poi con la prestazione può darsi che viene anche la vittoria, perché poi vai a Avellino, non è detto che vinci scontato, quindi anche se dovessi fare un pari tu continui il tuo score positivo e poi vai avanti.
3: Vinci
2: campionato
3: casa,
2: è lungo,
3: pareggi fuori e mano a mano.
2: Vabbè, però le squadre che vincono i campionati sono quelle che vincono almeno 4-5 partite fuori casa,
1: quindi... Va bene, ci fermiamo un attimo, tanto torneremo a parlare anche di Sampdoria, breve pausa, poi apriamo anche il capitolo delle altre DB. Restate con noi.

La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza più.

0: E allora, insomma, la Samp che comunque ricomincia a macinare, se non altro risultato, si diceva appunto vicini ai playoff, lo diceva Gabriele Lepri, mi corre l'obbligo di ricordare che guardando la classifica la Samp oggi gioca al
1: non
0: playout.
1: Facciamo Vicenza, voli pindarici che ci siamo bruciati già troppe volte. Andiamo cauti, abbiamo vinto una partita, finalmente con un atteggiamento giusto, però... bisogna anche guardare le cose negative, come dicevamo prima, la fase difensiva, anche perché nell'occasione, insomma, mi viene in mente di Pecorino,
2: Madonna, gol,
1: cioè
2: fatto,
1: di Pardo che si addormenta e tiene in gioco tutta, cioè, quindi ci sono delle criticità, bisogna lavorarci. Probabilmente speriamo che abbiano 3 settimane di lavoro sereno
2: con dei recuperi,
1: e di andare ad Avellino ad affrontare finalmente. Io mi ricordo l'anno scorso abbiamo perso ad Avellino,
3: sì.
1: Gol di Tutino, mi ricordo, no, abbiamo fatto una partita inguardabile,
0: una squadra non del tutto malvagia,
1: difficilissima, una partita difficile, mi viene da dire. Però se hai quello col numero 10 che ti fa quelle giocate, allora viene tutto più facile,
0: viene sicuramente,
1: no, perché poi sai, allora, a tutti i filosofi calcistici e 3-5-2 4-3-3 6-9-9, ragazzi, se voi avete in campo un giocatore come Lorenzo il Magnifico, Lorenzo Insigne,
4: però vorrei ricordare,
1: per un allenatore è più facile, perché ti fa 2-3 giocate,
4: sì,
1: magari vinci la partita.
4: Vorrei ricordarti, okay? Che fino alla settimana scorsa dicevate come si fa a azzardare tutti questi 10 acquisti che non hanno minuti nelle gambe.
1: Insigne e Lio, io ti posso dire, Babù l'hai visto ieri, Babù, si può parlarne, possiamo parlarne di Babù, vero? Non le babucce, Babù.
0: Babù è un nome,
1: Babù, ok, ce ne sono
4: altri. Lorenzo Insigne
1: è solo
4: detto,
1: la tenuta fisica, Elio.
4: Perché se Insigne...
3: se Insigne è la continuità...
1: È la tenuta fisica il problema.
4: In Serie B,
1: no, ha due problemi: una tenuta fisica e uno che ha quasi 35
4: però,
1: anni.
4: Però, 10 anni ho capito, ma adesso come si allenano, come c'è la preparazione, con la fisioterapia che fanno, cioè è più facile che un giocatore regga. Infatti,
1: Elio,
4: smettono a 40 anni.
1: Insigne, dubbi.
4: E questo è un giocatore, ieri ha fatto uno stop. Ha fatto uno stop sulla riga,
1: ma sul gol. Lo stop con la suola,
4: con una
1: suola, l'ha messa giù. E quel tiro, scusami, quel tiro. A giro,
4: cioè,
1: che
4: non c'entra niente,
1: è uscito,
4: non c'entra niente,
1: un centimetro e mezzo,
4: quindi se questo non gli viene raffreddore,
0: no, vabbè, qualche raffreddore ce l'avrà la Sandro, anche
2: il problema come diceva Matteo, la fase difensiva dobbiamo correre.
0: Comunque chi non ha Insigne in campo eppure ha più punti
1: e noi ce l'abbiamo,
0: ha più punti della Sampdoria,

0: L'Entella
1: sta facendo molto bene.
2: Insigne
1: a un allenatore
2: Marco Bianchi per...
1: a un allenatore evoluto.
2: Comunque anche una
0: a una società evoluta, a un sistema societario dirigenziale super evoluto.
2: E sicuramente anche una rosa di calciatori capaci.
0: Sicuramente sì.
2: No, con tutta questa roba non gioca.
0: Quando si parla di progetto, progettazione, che tante volte sono parole al vento,
2: sì,
0: perché io sento sia Samp che Genoa, tu dici progetto, poi tre partite, cambia allenatore, cambia direttore, cambia giocato. L'Entella è l'esempio di progetto. C'è un presidente, c'è un direttore sportivo da Marco, mi può aiutare, non so da quanto
3: da
0: tempo. C'è un allenatore che viene tutelato sempre comunque, perché anche l'anno scorso poteva essere no, quello è progetto. Poi Entella sa benissimo che deve salvarsi,
4: perché ci sono degli obiettivi,
5: sono retrocessi, escono e vanno alla spiaggia,
2: ma ovviamente
5: e il giorno dopo il presidente fa il comunicato.
0: La pressione è diversa, però ragazzi,
2: non è la pressione, è l'obiettivo.
0: Però scusami,
5: io sfido ogni squadra a vedere se dopo una retrocessione c'è il comunicato del presidente che dice sono tutti riconfermati.
2: Sì, però
5: in qualsiasi a Pontedera pure ti contestano.
2: L'Entella in Serie B in questa posizione, e adesso saluto Marco Bianchi, lo faccio entrare, è come se Genoa e Sampdoria fossero in finale di Champions. Se perdi il giorno dopo vai al mare, triste, ma vai al mare, esattamente come ci vanno loro. Dipende dalla dimensione in cui ti trovi.
1: L'obiettivo
2: dell'Entella è considerare la Serie B come la più grandiosa delle esperienze possibili, e quindi se la godono per come la
3: serie. Gozzi ha sempre detto che la Serie B per l'Entella è la sua Champions League.
5: Scusa, ieri Pafundi, va bene? L'anno scorso qua Pafundi e non la strisciava neanche, perché giocare a Marassi, ripeto, giocare a Marassi è una cosa, giocare a Catanzaro è un'altra. Ma un'altra, le impressioni sono diverse. Ieri Pafundi sembrava un giocatore di calcio. Da voi ha mai fatto una partita così?
2: Mai.
5: Perché?
2: Perché evidentemente non è quel giocatore che pensava commissario tecnico.
5: No, perché
2: Marassi non dovrebbe essere dovrebbe essere un posto eccessivo per uno che dovrebbe poi andare a giocare nel...
5: Credetemi che sì, dovrebbe stimolare, ma
1: magari si trova
5: la senti a Marassi.
3: La palla vinca non è.
2: Comunque il fatto che l'Entella dopo che retrocede eventualmente i tifosi vanno al mare, non è detto che anche Marco Bianchi voglia andare al mare se non lo facciamo parlare ancora per 10 minuti, cioè lo teniamo lì a guardarci.
5: Adesso è notte.
2: Allora lo ringrazio, grazie Marco, a domani.
5: Non va a fare il bagno
2: domani. Guarda che stasera a Chiavari si fa anche un bel bagnetto volendo, c'è una bella temperatura. Comunque al di là di questo, andiamo a Cremona con te, facci un po' rivivere le emozioni di un pareggio che è oggettivamente importante. La Cremonese non ha cominciato bene il campionato, però insomma te lo conti.
6: Assolutamente. Allora, dicevamo dall'allenatore, intanto partendo dal mister, che parlava di allenatore evoluto. È un allenatore secondo me ancora in evoluzione, nonostante in settimana abbia ottenuto con 110, quindi voto massimo, il più alto riconoscimento appunto di allenatore, finendo il corso di Coverciano. Quindi anche in questo caso direi che la preparazione è assicurata come professionista. Soprattutto lui ci teneva molto e ha centrato un traguardo importante. Detto questo, ieri ha confermato di aver messo in campo una squadra sulla stessa fase riga di quella vista a Pisa, con un 4-4-2 che lascia davanti due giocatori imprevedibili come Cuppone e Guiu, supportati da un buon centrocampo di incontristi, ma anche di giocatori con i piedi buoni come Squizzato, che ieri ha fatto a mio avviso una gran partita, come Benedetti, che ha cantato e portato la croce, come si dice, lo stesso Vignali, che non è proprio nel suo ruolo prediletto ma si sta adattando con grande abnegazione e dà buoni risultati. Di Mario ha vinto il duello con questo Licina, del quale si diceva un gran bene, che è di proprietà della Juve, è un tedesco e che però è stato costretto a cambiare fascia nel secondo tempo andando a sinistra da Parodi, ma il risultato è stato lo stesso. E in avanti comunque anche Bonazzoli ha avuto un paio di occasioni, però è stato molto limitato da Tiritiello, da Alborghetti e dallo stesso Parodi, con una linea difensiva che si è dimostrata ancora una volta solida. Peccato, perché a mio avviso nel finale Pecchi ha parlato anche di problemi gastroenterici per alcuni suoi giocatori, non lo so. Di sicuro la Cremonese nel finale è calata parecchio. C'è stata quella grande occasione che Franzoni non è riuscito a mettere bene sui piedi di Cupone, altrimenti si poteva sfiorare il colpaccio anche in questa situazione. Però ripeto, al di là dei 4 punti in 2 partite, fa soprattutto

0: piacere il modo in cui sono arrivati questi quattro punti e il modo con cui la squadra ha affrontato queste due partite per nulla facili contro Pisa e Cremonese, che lo ricordiamo sono due retrocesse quest'anno. Pertanto la cosa che fa più ben sperare è questa. Poi ora ci sarà la sosta, si potrà recuperare con calma Mezzoni, che è quello che è mancato più di tutti essendo uno dei pochi destri che sono rimasti in squadra dopo l'infortunio di Baritti. Ci sarà la possibilità di affinare la preparazione di alcuni giocatori arrivati in tempi diversi e che non possono avere chiaramente appunto una preparazione ottimale, anche se Mister Cappé alla fine partita diceva io preferirei si giocasse sabato perché questo momento di euforia chiaramente aiuterebbe a fare probabilmente un'altra buona prestazione, però ripeto, questa è la sosta e questo ci mancherebbe.
1: Va capitalizzato. Allora, buona sosta Lentella e complimenti alla squadra e al suo allenatore. Grazie Marco, ci fermiamo un istante, tra poco andiamo anche a fare un salto purtroppo in Serie C, ma speriamo che sia un salto
2: di passaggio,
1: temporaneo. A tra poco.

0: Allora, come detto, la Serie C, lo Spezia non ha giocato ancora la sua partita, giocherà domani sera, invece ha giocato il Vado che ha perso 1-0 col Pescara. Chi è l'esperto a parte Gabriele?
1: Quarta sconfitta di fila, il Vado con l'allenatore Annoni che ha sostituito Pastorino nei giorni scorsi, male, si sta sempre più risucchiando verso le parti basse della classifica.
0: È Paolo Enrico,
1: Annoni, ex giocatore del Genoa e del Bari.
0: Bene,
1: una brutta partita. Vabbè, il Pescara, tanti giocatori che comunque sia non solo di categoria per la Serie B ma che hanno fatto anche la Serie A, come Letizia, come Inglese, per cui è una delle principali candidate insieme a Spezia, Reggiana e Ravenna per salire come prima in classifica.
2: Non è un girone facilissimo.
0: Certamente un girone facilissimo, soprattutto per le squadre, Luca Vaccaro, che hanno avuto la sfortuna di trovarsi con la corazzata Spezia di questa stagione, no?
3: L'ultima corazzata che ho sentito è retrocessa. È retrocesso e mi riferisco ai blu cerchiati, era definita la corazzata, quindi Luca
1: sul campo.
0: Così, però, erano definizioni.
4: Alza le braccia.
0: Un po' buffe.
5: Che buffata Gabriele Lepri, mamma mia ragazzi, no, ma non si può iniziare un collegamento così. No, vabbè, dai, finalmente arriviamo e scendiamo nel calcio che conta, quello della Serie C.
0: Esatto.
5: A parte gli scherzi, avete descritto sicuramente bene un po' la situazione di questo campionato che ovviamente si preannuncia, ma come già potevamo immaginare ancora prima dello start, un campionato molto equilibrato, perché ci sono squadre come Ravenna e la Reggiana stessa, ma anche altre sorprese, attenzione, che potranno dare sicuramente del filo da torcere allo Spezia, che fin qui, come dice il nostro Impact, si è fatto vedere bello e vincente, perché come detto lo Spezia deve ancora giocare, anziché Ravenna e Reggiana che hanno già giocato le loro partite, lo Spezia potrebbe così tornare in vetta al campionato, ma giocherà domani sera una partita molto molto importante in casa contro la Vispesaro, che occupa l'ultima casella della classifica. È uno Spezia però che non dovrà scendere in ciabatte, o meglio in infradito, per far contento il nostro caro Matteo, ma dovrà scendere con gli scarpini ben allacciati e soprattutto non sottovalutare un avversario, perché questo campionato si è dimostrato veramente molto molto insidioso. Detto ciò, stiamo vedendo uno Spezia bello, finalmente uno Spezia bello che incarna lo spirito del suo allenatore, una squadra che risponde alla perfezione a quelli che sono i meccanismi del suo tecnico, che fin qui sta lasciando il segno in questa squadra. È chiaro che però lo stesso Turati fa bene a spegnere gli entusiasmi, a fare da pompiere, perché non bisogna assolutamente montarsi la testa, bisogna tenere i piedi per terra, perché è una squadra giovane, una squadra in costruendo, così l'abbiamo anche già definita, ed è bene che proprio per questi motivi si cerca di spegnere il più possibile ogni entusiasmo per evitare voli pindarici.
0: Sì, naturalmente, però deve anche essere consapevole della sua forza, no, la squadra, perché comunque oggettivamente finora ha dimostrato di avere dei bei giocatori al di là dell'organizzazione di gioco, che mi piace, però ci sono dei singoli. Ora l'esterno destro che adesso parte per la Coppa d'Africa, se non sbaglio, è quello
5: di Frosinone,
0: quello lì è buono, secondo me è un gran bel giocatore. Mazzocchi davanti è un ottimo giocatore. Cardinali, quello che gioca largo a sinistra, mi sembra anche lui un buon giocatore, insomma, molto attento anche nelle uscite.

0: uscite, è uno che vedrei benissimo ancora in Serie B, insomma, credo, no? È un bel portiere. Quindi
1: ti interrompo, ma quando una società come lo Spezia, la proprietà va a prendere un direttore sportivo come Angelozzi, gli fa 3 anni di contratto, vuol dire
2: c'è un programma
1: che,
2: serio.
0: Sì,
2: che
0: però anche Angelozzi, volontà, anche Angelozzi ha dimostrato che fosse bravo, lo sapevamo, ma di essere super bravo, perché negli ultimi anni non aveva frequentato questo calcio.
1: Sì,
0: quindi anche il fatto di aver scelto giocatori del tutto sconosciuti alla maggior parte di noi,
2: di
0: però bravi, dimostra una conoscenza assoluta.
1: Fa parte anche dei rapporti di agenti che, visto la tua, il tuo carisma, la tua esperienza, il tuo modo di lavorare, diciamo tra virgolette non ti tirano delle sole e ti prospettano dei profili di interesse.
3: Se pensate però al lavoro che ha fatto Angelozzi quest'estate, è qualcosa di veramente incredibile, perché ha rivoluzionato un'intera rosa, sono arrivati più di 20 giocatori, tutte le cessioni che ci sono state, ecco, fare tutto questo in un'estate, lui comunque ha detto io sono convinto di aver fatto un buon lavoro ma non un ottimo lavoro, quindi ecco, voleva fare sicuramente anche qualcos'altro, ma fare più di quello che ha fatto lui quest'estate, secondo me
0: lui forse è rimasto deluso da alcuni no che ha ricevuto dai suoi, diciamo, giocatori in uscita, no? Avrebbe voluto forse avere qui, credo, Cassata e Vignali, li avrebbe voluti in rosa quest'anno lui, però
3: sì, ha chiesto un grosso passo in avanti a praticamente quella che lui ha definito la vecchia guardia, oltre a Cassata, oltre a Vignali ha inserito dentro anche Bandinelli ad esempio, ma anche altri giocatori che comunque rappresentavano un po' lo zoccolo duro delle passate stagioni dello Spezia in Serie B, non c'è stato questo avvicinamento tra le parti. Lui tra l'altro si è tolto non i sassolini ma proprio tutto il masso dalle scarpe nell'ultima conferenza, che è stata penso una delle conferenze, ecco lì lo Spezia, la trovata di marketing vera e propria sarebbe stata vendere i biglietti per quella conferenza stampa, perché secondo me avrebbero fatto il tutto esaurito. Quello che è sicuramente però che lui è rimasto molto deluso da una vecchia guardia che adesso è rimasta rappresentata sostanzialmente soltanto da 2 giocatori che sono di serio, che è rimasto in rose, è stato aggregato appunto alla squadra al termine del mercato, e lo stesso Mateiu che con l'infortunio di Florenzi è rientrato appunto all'interno delle possibili scelte di Turati. Tra l'altro Turati, Mateiu lo ha accolto di buon grado, perché tu parlavi di Oyono che è sicuramente una delle piacevoli sorprese, neanche troppo per quello che è il suo curriculum di questo inizio campionato, però allo stesso tempo lo Spezia aveva solo Oyono come terzino destro in quel ruolo, Mateiu ti permette anche di colmare quella lacuna, e poi Mateiu comunque è un giocatore che se sta bene, soprattutto se con la testa è concentrato sul suo percorso a Spezia, può dare sicuramente una grossa mano.
0: Luca,
3: perché è un giocatore che ha poco a che vedere.
0: Scusate, ora fermiamo la trasmissione, facciamo vedere solo Angelozzi, lo mettiamo muto, fermo così, immobile, quel video che stavamo mostrando, ma non per Angelozzi, per Sergio Carpanesi che è alle sue spalle, che per Spezia è una sorta di mito del nostro passato. Va bene, ora ho detto la mia, puoi fare la tua domanda più intelligente della...
3: No, io pensavo volessi far notare la cravatta di Angelozzi, però
0: non era male. Tra l'altro so che Angelozzi sulle cravatte ha una scelta legata a una cabala, diciamo, sceglie quelle giuste, quindi questa cosa mi è piaciuta, perché dare significati agli oggetti per me è più importante che darli alle persone. Quindi sono contento di questa scelta che ha fatto.
4: Allora, Luca, volevo chiederti questo: sarà un mese decisivo per lo Spezia, perché affronterà squadre con cui lotterà fino all'ultimo per la promozione diretta. Dopo la Vispesaro, Pescara, poi ci sarà il Gubbio, la Reggiana e Ravenna. Quindi qui si vedrà la vera forza dello Spezia, se potrà competere a pieni livelli fino in fondo.
3: Ma guarda, è stato uno Spezia in crescendo, il cammino almeno ha detto questo sia a livello di risultati che a livello di gioco. Le ultime 2 partite con il Livorno in casa, dove lo Spezia ha giocato bene, non benissimo bisogna dire la verità, però ha portato a casa il risultato contro un avversario sicuramente di buon livello, e la vittoria soprattutto esterna con il Perugia, che ha fatto vedere veramente ha dato dei segnali ottimi appunto sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista poi del risultato stesso, hanno sicuramente portato qualcosa oltre a un grande entusiasmo. È chiaro che adesso arriva un bel crocevia, perché è passata la Vispesaro, su cui comunque lo Spezia deve tenere il focus, sempre per quello che dicevo prima, perché non bisogna sottovalutare nessuno in un campionato così. Arrivano degli appuntamenti molto molto importanti, perché lo Spezia giocherà fondamentalmente contro tutte quelle squadre che sono un po' di rilievo per il campionato, le 2 retrocesse, il Pescara, la Reggiana dalla Serie B, e poi arriverà il Gubbio e poi ci sarà il Ravenna, ecco, tutte partite sicuramente degne di nota, in cui lo Spezia veramente traccerà una riga, secondo me, di quello che potrà essere la propria ambizione in vista.

0: sarà il prosieguo del campionato.
1: Però ricordatevi anche che sono tutte trasferte, vuol dire tutte, che queste stesse partite al ritorno le giocheremo tutte in casa. Questo credo
0: però
1: che sarà
0: è
1: un
0: uno Spezia, ecco un piccolo appunto, Matteo, visto che parlavi delle trasferte, ho visto uno Spezia giocare meglio in questo inizio di campionato in trasferta rispetto che in casa. Sicuramente ho visto una continuità di gioco diversa, e lo abbiamo visto nella partita contro la San Benedettese, dove lo Spezia ha dominato e così ha fatto anche a Perugia, mentre in casa lo Spezia ha vinto lo stesso, però dal punto di vista del gioco ho visto una proposta meno continua. Chissà che, ecco, magari come dicevo prima, una squadra giovane possa sentire anche un pochino più la pressione davanti ai propri tifosi in certe occasioni, in certi istanti della
1: gara. Domani
0: la
1: sentiranno, perché ho letto da qualche parte che siamo sui numeri del Livorno, nonostante che questa sia una squadra ultima, non è il derby, voglio dire, no? Livorno ha fatto più di 8.000 spettatori e anche domani sera comunque ha atteso un grande pubblico.
0: Assolutamente sì, la risposta è sempre importante, anche il numero di abbonamenti parla da solo, insomma, però è anche quello che lo Spezia sta facendo vedere in campo, che fa stropicciare gli occhi ai tifosi che non vedevano un gioco del genere da molti anni, ecco, sì. Una proposta così vivace da tempo, memori soprattutto dello scempio della passata stagione. Io credo che ci sia proprio tanta voglia, al di là della categoria, di vedere lo Spezia giocare, farlo bene e far divertire, cosa che in questo inizio di campionato sicuramente è riuscita. Ora bisogna dare continuità alla proposta, perché appunto abbiamo appena iniziato, ma questo possiamo dire.
1: Non c'è dubbio. Grazie Luca Vaccaro. Ci fermiamo.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Tra poco torniamo e ritorniamo in Serie A. Restate con noi.

0: Allora, mentre una squadra è dovuta andare fino in Serie C per applaudire e farsi una risata, diciamo, al campo, il Genoa invece giustamente spera di non fare la stessa cosa e quindi se la sta giocando in Serie A, però male. Ancora buonasera Carlo Danani con le critiche. Intanto ti chiedo se nell'ultima mezz'ora è cambiato qualcosa, sempre De Rossi allenatore, non è che qualcuno si è svegliato improvvisamente, ha detto no, ho cambiato idea.
1: No, tutto da viaggio serenissimo, la squadra sta per rientrare, quindi
0: sono come quelli dell'Entella, vanno al mare. No, scherzo, sicuramente non sarà sereno, nel senso che la squadra deve ragionare sui suoi errori e sulla sconfitta di Parma contro
2: Ma se va via De Rossi, chi è che arriva?
0: Criscito.
3: Ah, promuovi Criscito?
2: Quindi dalla primavera Criscito.
3: Oppure è Nicola Ballardini, l'usato sicuro. No, ma quello che mi preoccupa a me
2: Ballardini
3: che ha sempre salvato il Genoa e non ha mai perso
2: un derby. Tutto il bene che questo
0: tanto derby non deve giocare.
4: Ballardini non ha più il pullman, usava il pullman da mettere in crisi, non glielo dà.
2: Tu non puoi fare un progetto, mi parli di progetto, di alzare l'asticella, di andare in Europa, di conference qua, e poi prendi Ballardini. Gabriele,
3: colori quali che parlano.
2: Non posso immaginare Ballardini.
3: Coloro i quali parlavano di alzare la Sicella e di Europa sicuramente hanno fatto
2: la società,
3: male, perché
2: la società ne ha parlato
4: in questi studi, appunto. Anche in questi studi.
2: Ma l'ha parlato la società o sbaglio?
3: Scusatemi. E io ho sempre detto calma, perché l'anno scorso avevi 18 punti dalla zona Europa. Per cui se ti devi salvare, dovessero, mi auguro di no, andare male le cose, è chiaro che tu devi prendere un mister che conosca la piazza e che abbia già salvato la piazza in altre circostanze.
2: Ma piuttosto Criscito. Piuttosto Criscito, però, abbiamo visto negli ultimi anni.
4: Però un mister che deve salvare Palladino, la piazza come Ballardini, lo
3: non
4: prendi
3: chiamato
4: quando
3: dalla
4: mancano
3: piazza.
4: 7, 8 giornate alla fine. No, no, inizio campionato.
2: È come se la Samp riprendesse Giampaolo, ragazzi. È uguale idea.
3: Quello che a me preoccupa è la ripresa del campionato, dove tu hai una Fiorentina che sta facendo bene, oggi meritava di vincere, e poi un'altra gara durissima a Roma. Quindi è un po' come se tu dai la squadra in pasta agli squali, come è successo tanti anni fa, se non era 2018, con Juric in panchina.
4: Dei tre preferisco Nicola, perché poi anche Criscito è un'incognita, non ha esperienza.
3: Ha fatto bene l'anno scorso in coppia con Morgita, Sassuolo, dove hai vinto,
4: una
3: però
4: partita,
3: era una soluzione ponte.
4: Una partita, gestirti una squadra per tutto il campionato, perché siamo all'inizio.
5: Intanto,
4: ragazzi,
5: intanto aspettiamo a vedere cosa fa la società.
3: Intanto vediamo.
0: Comunque Carlo, se guardiamo il a parte che in Serie A di partite facili non ce ne sono, però il calendario difficile del Genoa continua, perché poi appunto ci sono Fiorentina e Roma e poi arriverà la Juventus. Cioè delle prossime 5, 2 sono più alla portata con Venezia e Lecce, ma le altre 3 oggettivamente sono gare difficili. Ecco perché ci rivuole il Genoa di De Rossi dell'anno scorso, quello in cui dici che giochi

0: in casa con la Fiorentina e non parti, anzi, parti mezzo favorito,
1: certo.
0: Perché il Genoa dell'anno scorso in casa con la Fiorentina parte favorito, vai a Roma, magari perdi, ma non necessariamente, cioè non perdi in partenza, Carlo, è questo che il Genoa deve ritrovare.
2: Il Genoa di oggi?
0: Il Genoa di oggi sembra
2: fa
0: difficile,
2: con tutte
0: sembra difficile
2: partite.
0: Pensare che, no? Anche la trasferta di Lecce.
3: Sì, il Genoa di De Rossi dell'anno scorso fa 10 punti.
0: Appunto.
3: Fa 10 punti, perché le due in casa le vince tutte e due, sicuramente, contro Fiorentina e Venezia. A Lecce va a vincere e magari ci
2: bisogna il Genoa dell'anno scorso. Il Genoa di De Rossi dell'anno scorso era arte di De Rossi.
0: Era arte
4: dell'allenatore nuovo.
2: L'anno scorso continuava a dire il vero De Rossi, si vedrà
4: esatto
2: l'anno prossimo, e così è
0: adesso
2: stato.
0: Lo stai allora, Carlo Danani,
2: oggi De Rossi in difficoltà.
0: Carlo Danani era stato l'anno scorso, era stato uno di quelli molto più sicuri della riconferma di De Rossi, anche quando magari io davo un po' di fastidio, ma solo a scopo giornalistico, per mettere un po' di pepe sul futuro che poteva essere altrove, eccetera. Lui lo dava per scontato. Oggi mi stai riconfermando la fiducia sull'allenatore, però a questo punto che leve deve muovere De Rossi per uscire da questa situazione? Perché poi, intendiamoci, lo puoi confermare sì, però non è che puoi fare zero punti anche con Fiorentina e Roma e poi arrivi col Venezia. Cioè, diventerebbe un po' antipatica la situazione, no?
5: Il discorso è che bisogna ritrovare il De Rossi giocatore, serve questo spirito all'allenatore, serve questo spirito anche alla squadra. Ciò detto, in questo gruppo ci sono senz'altro degli esempi di gente che dimostra di crederci. Vitinha ha veramente schiumato tantissima voglia nei 10 minuti che ha giocato quest'oggi, è passato sotto traccia, perché ovviamente vediamo l'elefante nel corridoio di questo maledetto punto in 5 partite, però il Genoa ha trovato un attaccante, perché Osmaic oggi ha fatto un signor gol e tra l'altro, tra virgolette, mi scappa da ridere, è il capocannoniere di questo Genoa, perché da neofita totale della Serie A ha già messo due reti senz'altro in questo inizio, in una squadra che non funziona. Quindi il Genoa, questo Genoa sta andando un po' controcorrente, perché c'era il vecchio allenatore che diceva datemi un portiere che para e una attaccante che segna e vi farò la squadra. Il Genoa ha il portiere e ha l'attaccante, c'è una voragine in mezzo e questo è veramente preoccupante. Ciò detto, alla fine secondo me bisogna un attimo chiarirsi chi ci crede veramente e chi non ci crede veramente. Altra cosa, se arrivasse l'esonero di De Rossi adesso, tra una settimana, tra due settimane, qualcuno mi viene a spiegare dov'è la progettazione Genoa a questo punto, perché si butterebbero nella spazzatura ancora mesi e mesi di lavoro, di costruzione con un allenatore. O su un allenatore ci credi o alla fine vivi alla giornata e continuiamo a fare i soliti nomi che avete fatto anche voi in studio. Alla fine questo è un po' il discorso.
0: Sì, anche è vero che il fatto, Giovanni, che De Rossi abbia il contratto fino al 30 giugno non depone tanto a favore suo, ma non è tanto la progettazione. Io faccio proprio un ragionamento materialistico su una società che a un certo punto deve dire
4: certo.
0: Lo tengo o lo caccio,
4: certo.
0: Se ho un triennale davanti cerco
4: faccio
0: di tenerlo, se
4: esatto.
0: Invece cambiano... posso uscirne con una trattativa, esatto. Buona uscita e fini lì,
4: esatto. Cambiano le dinamiche della scelta,
0: sicuro, questo. No? Questo rende meno solido,
4: certo,
0: l'allenatore,
4: certo.
0: Anche di fronte alla crisi,
4: questa situazione rende meno solida la posizione dell'allenatore.
6: Lui qualche
4: anche
6: giorno
4: perché...
6: fa, prima della partita, ha detto io spero di restare al Genoa il più lungo possibile, nel ritiro ha detto l'anno prossimo spero di festeggiare qualcosa e ambire a qualcosa di più. Prima parlavamo di progetto, però i numeri parlano chiaro, la matematica non è un'opinione. Il Genoa negli ultimi 3 anni, ditemi che progetto c'è, perché arriviamo sempre a fine settembre con la squadra un punto, 2 punti, 3 punti, e quest'anno ancora peggio dell'anno scorso. Si parlava di Europa tra 2 anni, ma bisogna essere realisti, non bisogna prendere in giro i continui 26-27 mila abbonati ogni anno.
2: Non tra 2 anni,
6: Ratta aveva parlato 2-3 anni, e alzare la sticella quest'anno.
2: Il direttore sportivo ha parlato di diventare come Atalanta, Bologna.
6: Ragazzi, ce ne
0: però
6: vuole,
0: la proprietà, io non conosco questo signor Succio perché non lo conosco, cioè so che è il presidente del Genoa, però so che ha delle attività sue, però non me lo dipingono come un imprenditore che possa dire ok, metto in un

0: importantissima quota di denaro per stravolgere la dimensione della squadra e poi man mano rientro negli anni facendo plusvalenze, facendo piazzamenti importanti, sponsorizzazioni più grandi perché vado in competizione. Non mi sembra che sia questa la sua condizione.
1: Penso che se il Genoa si vende dei giocatori degli allievi, della primavera, degli allievi al Parma,
0: cioè, sì, o non ci credi sul giocatore?
1: Vuol dire che tu hai bisogno di liquidità, non c'è spiegazioni, perché io non tolgo un giocatore mio che parlano tutti un gran bene per darlo al Parma, poi ci si può girare attorno, possiamo illuderci, ma qualcosa in società c'è che non va.
2: La programmazione come si fa?
1: In più vorrebbe.
2: Ma lo insegni tu, la programmazione si fa con un allenatore, almeno con un contratto triennale, e con un'ossatura della squadra di base da ritoccare ogni anno migliorando dove hai delle lacune.
0: Quella più o meno. Questa è una programmazione. Quello che è stato fatto, no? Perché non è che è stato.
2: Però l'allenatore già che non mi firma e dice non so, vuol dire che ha recepito degli input negativi sulla programmazione.
1: Quello lì può esserci anche un accordo durante l'anno, cioè puoi rinnovare, puoi vedere, sì. Quello non è così matematico, perché uno c'ha un anno di contratto che non ci
2: però possa. Però se la vedi dall'altra parte, se tu mi fai una programmazione chiara, positiva, produttiva,
1: io invece credo che sia più pericoloso il fatto che neanche escono e se li vendono.
3: Vedi, la programmazione
1: io credo che sia più problematico quello, e nessuno ne parla.
2: Certo.
1: Perché di quel giocatore che è andato al Parma, cioè nessuno ne parla.
4: Ma parla anche di giocatori più conosciuti. Lipani è titolare
3: Pani
4: del Sassuolo,
3: è stato sceduto.
4: Ha esordito in nazionale maggiore, titolare dell'Under 21, Lipani è un signor giocatore.
1: Per dire, onestamente, io ho Fini in casa, vado a
4: certo,
1: pagare 10 milioni,
4: Baldanzi,
1: sono diversi, per carità.
2: Sì.
1: Però tu cosa,
2: però ce l'hai già in casa.
1: Ma cosa chiedevamo noi a Baldanzi? Di saltare l'uomo. Fini cosa fa? Salta l'uomo, cioè voglio dire, sì, quindi ci sono veramente.
4: E poi scusami, allora mi vendo il Cator per prendere Baldanzi? Cioè,
3: Ma soprattutto
4: senza
3: la programmazione...
4: dire Anor, che vabbè adesso è stato, però era l'anno scorso. Però sì, scusami, se tu hai dei giovani che ci credi
1: e li puoi
4: valorizzare,
1: è vero
4: perché devo Baldanzi?
1: È vero che loro hanno sempre detto.
4: Non è che io prendo un giocatore che mi sposta gli equilibri.
1: Per carità, è vero che loro hanno sempre detto che dovevano sistemare prima i conti, quindi quello. Però
4: ovviamente,
1: cioè voglio dire, non penso che sia il milione, i 2 milioni del Parma che aggiustano i bilanci del.
3: Però vedi Elio, va bene la programmazione, c'è un piano di ristrutturazione, lo sappiamo tutti, però che ci sono tante società che vendono bene, l'Atalanta o il Bologna, ma comprano bene e non sbagliano gli acquisti.
2: Hanno un programma,
3: perché un progetto tu lo devi fare mantenendo il più possibile l'ossatura, ma cercando di comprare poco ma bene il Genoa. La sensazione tanti giocatori esterni che hanno messo in difficoltà il mister, la difesa a 4 che dovrebbe essere schierata.
1: Ma secondo te quelli che sono andati a scegliere Amorì cosa volevano? Fare il male del Genoa?
0: No, ma sicuramente.
1: Tu vai a vedere il giocatore, ti piace, lo segnali.
0: Carlo, chiudiamo questo blocco con te, cercando di nuovo di guardare le cose con un minimo di razionalità. Tutti questi ragionamenti si faranno alla fine, cioè alla fine del campionato vedremo cosa ha fatto Fini, cosa ha fatto Baldanzi, e diremo hanno sbagliato. Oggi, dopo 5 giornate, mini crisi, momentaccio, però può anche darsi che ci siano giocatori che devono ancora esprimersi, o sbaglio Carlo?
5: Il potenziale è indubbio, perché poi alla fine chi è arrivato potrebbe essere veramente un valore aggiunto, e su quelli dell'anno scorso, se ovviamente avranno un rendimento come quello dell'anno scorso, ovviamente una base senz'altro c'è. Il discorso è che poi alla fine i matrimoni si fanno in due, perché dicevate del triennale, ma insomma il triennale in questo calcio è aria fritta, perché Tedesco che contratto aveva al Bologna, e per quanto riguarda anche quello della Fiorentina avete visto cosa è successo, no? Quindi poi alla fine non ci si è trovati. C'è da dire che De Rossi all'inizio del mercato parlava in una certa maniera e poi il mercato ha preso una piega e si è andati in un'altra direzione. L'esempio degli esterni di gamba di cui parlava Didier è veramente emblematico, andate a vedere poi chi è arrivato, con tutto il rispetto per quanto riguarda quello che doveva essere uno dei punti di forza del Genoa,

0: Per il resto, il discorso che faceva Elio, ovvio che capisco che possa balzare all'occhio che il Genoa vende un giocatore al Parma, ma andate a vedervi le cifre che il Parma ha riconosciuto alle casse del Genoa. Se questo non diventa il nuovo Messi, l'affare l'ha fatto il Genoa con questi soldi lì, perché stiamo parlando di un ragazzo del 2010. Ci ho detto, secondo me il percorso che sta facendo il Genoa a livello di investimento giovanile è virtuoso, però non bisogna neanche caricare troppo questa politica, che poi andrà a dare i suoi frutti nel medio e nel lungo termine. Il problema del solo punto in classifica sono altri, e sono legati ai rendimenti di certi giocatori che in questo momento stanno viaggiando al 20%.
1: Grazie Carlo, grazie Carlo Danani per essere stato con noi. Ciao. Pubblicità, torniamo tra pochissimo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, sosta ovviamente anche in Serie B, la Sampdoria ripartirà da Avellino. Diamo un'occhiata alle prossime partite, Matteo, perché è da lì che la Samp deve ripartire, per dimostrare che qualcosa è cambiato veramente col Catanzaro, oppure no, cioè è inutile poi quante volte l'abbiamo fatta questi discorsi negli ultimi anni,
1: troppe,
0: nel senso che
1: la fonte di preoccupazione
0: è quella, cioè
1: è
0: che
1: quella
0: cosa succederà?
1: Perché aspetti, dice oggi abbiamo vinto la prossima,
0: cioè sulla carta non è un brutto calendario,
1: no, ci abbiamo ancora tre trasferte nelle prossime quattro, che anche questo vabbè, qualche cosa di indecente, perché abbiamo giocato 9 partite, faremo 6 trasferte, qualcosa di indecente adesso,
0: però ritorno.
1: Comunque sulla carta sono partite
0: tutte giocabili,
1: alla portata della Samp.
0: Hai due neopromosse
1: della Samp di ieri,
2: certo,
1: perché se la Samp di Mantova con la Juve Stabia e così via,
3: ma lasciami dire che l'allenatore prima di salire sul pullman gli ha detto alla squadra:
2: non dobbiamo
3: bisogna giocare con testa, quindi vuol dire che questo allenatore è intelligente. Anche col Catanzaro, se le cose andavano male, arriva al pari, lui sarebbe stato tranquillo.
4: Sì, caricato di pressioni.
3: Sì.
0: Spera che il pareggio non può
1: dire. Sarebbe
3: me,
1: il momento di fare
3: continuità,
1: di dare continuità e di fare anche un filotto, anche, perché non vediamo da anni,
3: capito,
1: da un decennio
3: fai,
1: che non vedo un filotto.
3: Se tu fai 3 pareggi e poi dai un colpo, delle volte le classifiche migliorano.
1: Dipende.
3: Tranquillo.
1: Dipende l'obiettivo reale qual è.
2: Vabbè.
1: No, per me io lo so qual è l'obiettivo, io da tifoso lo so. Ma mi auguro, quindi se l'obiettivo è quello di salire, bisogna cominciare a darsi una mossa, perché quelle davanti vanno.
0: Io penso che questa dirigenza, con tutto quello che ha combinato, in Serie B ci sono 114 punti a disposizione, se la Sampdoria ne fa 105 ci vuole la contestazione. Secondo me, perché cioè, siamo arrivati a un punto in cui devi spaccarlo il campionato, se non lo spacchi è perché evidentemente non hai la forza per fare quello che si deve fare, perché un conto only one year l'hanno fatto loro, i massimi complimenti, ma l'hanno fatto
1: non è stato semplice, però si può fare.
0: 4 anni e 2 mezze retrocessioni,
1: direi che è giunto il momento.
3: Certo, no? Genova aveva una squadra
1: Badeli, Strootman, Coda,

0: a Gudmundsson, Friend, Rupert, okay. E a dicembre ora, è cambiato il mister.
1: Quando dicono ci vogliono giocatori di Serie B,
0: mamma mia, Martinez in porta,
2: appunto.
0: Mamma mia, esatto. Che
2: così
0: squadra.
2: Vinci i campionati, però,
0: e c'era un progetto lì, a differenza di adesso. C'era un progetto, segnatevelo.
1: Bravo.
0: C'era un progetto,
1: vedi.
0: E ora non c'è. Il vedi. Progetto è solo quello di incassare.
1: Quando c'è il progetto, si rema tutti dalla stessa parte. E quando c'è la discordia in mezzo, allenatore, giocatori, e poi succedono quelle cose.
3: E comunque al Genoa è tutto pulito, tutto a posto, tutto in ordine. Si amano fra dirigenti,
0: basta vedere le inquadrature, no? Con i non dirigenti vicini, no?
2: No, alla Sampdoria magari vanno anche d'accordo, è che non vanno d'accordo loro con tutti gli altri, diciamo, tutti gli altri. È il mondo fuori.
4: Vabbè,
2: che non è tanto...
4: dire, allora, tornando alla Samp, la cosa che mi è piaciuta più di tutte ieri, allora, a parte il risultato, che vabbè, quello è banale se dicessi la coreografia, che cioè, ha fatto una roba la sud, la nord, distinti.
2: In Serie B.
0: Non so dare neanche un voto, perché non c'è un numero che possa quantificare
2: sono
0: un qualche cosa. Però la cosa più bella di tutte è aver visto la faccia spiritata di Bernardo Corradi. Perché poi senti dire no, ma io la società mi ha confermato fiducia. Si vedeva dagli occhi che voleva quella vittoria e quell'abbraccio finale e quell'abbraccio finale tra lui e Lombardo, che è stata una roba veramente che dici: caspita! Allora forse, io uso sempre forse, certo, forse, si è creato qualche cosa, perché hai proprio visto la voglia e la felicità di portarla, bravissimo.
3: Che incitavano il pubblico con Lombardo,
0: cioè è voluto,
3: volevano la
0: felicità della vittoria, che non è una roba banale, anche i gol, tutta la squadra che è partita ad abbracciarsi, cioè non è una roba banale.
3: Nel calcio,
0: quindi vuol dire che qualcosa c'è.
3: Degli episodi come quello di
0: Pecorino
3: di sabato per la Samp. Pecorino sbaglia, fa i gol dall'altra parte.
2: Basta pochissimo.
3: Lo stadio che
2: tu lo sai meglio di tutti.
3: Questo
2: non costruisci
3: cose...
2: così le promozioni,
3: no,
2: così costruisci le salvezze,
3: sì,
2: perché basta poco. Le promozioni devi vincere con un martello tutte le volte.
1: Concedetemi una battuta.
3: Io non sono convinto.
1: Un aspetto che nessuno ha detto, erano anche tanto contenti perché così riuscivano ad andare a casa.
3: Io non sono convinto. Io non sono convinto perché ho vinto il campionato dalla B alla A facendo le prime 7 domeniche 7 pareggi.
2: Sì, poi però sei andato come un treno, perché sennò non fai.
3: Ma quando tu fai 7 pareggi, poi vinci una partita, quella lì ti fa fare il salto di qualità. Il casino quando tu vuoi vincere per forza, come ha detto Lombardo, Corradi, e poi magari in casa fai il patatrac tra il portiere e non esci dallo stadio.
0: Speriamo che si siano sbloccati, ma più che altro mentalmente, perché voglio dire, qualche cosa c'è.
2: Qualche cosa c'è.
0: Di positivo, è logico che se mancano 10 giocatori, giocano le risalve delle riserve delle riserve, Corradi si gira in. Dice, come è successo le prime partite.
2: Ora quantomeno hai una squadra, una parvenza di squadra, hai dei cambi,
0: certo. Hai qualche giocatore che è eccellente, io ritorno a Lorenzo Magnifico,
2: un
0: giocatore così era da un po' che con la maglia
1: è entrato
0: della Samp,
1: ma non solo
3: lui, perché anche l'altro esterno a destra,
2: però
3: la punta davanti, secondo me
1: è strutturale,
3: ripeto,
1: è una squadra strutturata.
3: Perché voi spesso avete parlato male della società. Secondo me quest'anno hanno provato a fare le cose con un senso, poi rischiando, perché chiaramente non è facile prendere Insigne, non è
0: Verschaar, Gart, ma giocatori fermi
3: tutti,
0: da tempo.
3: Tutti i giocatori
0: non
3: fermi
0: lo so,
3: da
0: le
3: tempo.
0: Altre, le
3: non
0: altre, devo ancora avere una parvenza di, ci vuole un po' più di continuità.
2: Cioè, per avere quei nomi dovevi per forza andarli a prendere un po' dalla naftalina,
3: se no non vengono.
2: Oppure facevi un altro progetto con giocatori più di categoria, per esempio. Insomma, ce n'erano, che ne sono anche circolati nomi che non sono
0: oppure
2: arrivati.
0: Oppure facevi una squadra di giovani, considerando che Corradi ha allenato con ottimi risultati le giovanili, under 16, under 17.
2: Però era un altro rischio, insomma, poi anche perché i giovani bravi costano, quindi
3: però
2: insomma,
3: io sono genuano e dico, oggi tra le due squadre vedi una piazza, la nostra, che in un momento adesso difficile, perché comunque la contestazione oggi c'è stata, e si avvertono, poi alla lunga.
1: È brutto che hai tre settimane così adesso.
3: Le pesano nello spogliatoio.
1: Hai tre settimane
3: perché
1: di
3: questi ragazzi che sono andati lì sotto, dopo un anno che invece venivano elogiati, venivano incitati, sentirsi dire andate a casa, andate a lavorare,
1: tirate fuori gli attributi.
3: Non è bello.

0: E quindi quella cosa lì nello spogliatoio incide, e la Sampdoria invece oggi in questo momento sono passati da Bogliasco che andavano a tirargli le uova
1: a
0: ieri
1: un pochino
0: che
1: meglio.
0: Hanno fatto i caroselli.
2: Non ho visto i caroselli, ti sei sbagliato con il matrimonio.
0: È finita la partita.
2: Vabbè, sono stati due che suonavano col motorino.
0: Comunque,
3: dove l'hai visto? Che zona?
2: Caroselli è un'altra cosa.
0: Abito lì nella zona. Si sentiva.
3: Allora era un matrimonio.
2: Secondo me era qualche duro che te lo menava a te.
0: Secondo me, come dicevi te, bisogna stare con i piedi per terra.
2: Ma piantati per terra.
4: Anche con il paragone che Matte aveva detto qualche settimana fa con l'amichevole col Parma, che paragonava Gartman a Stam. Bisogna andarci.
2: Gartman ha detto: mi paragono a Stam. Gartman. Io l'ho ripreso, ho detto, e avevo anche detto Viti, che era un signor giocatore. Allora Viti si paragonerà a Nesta. Però Viti ormai purtroppo non giocherà più. Però è Gartman che l'ha detto. Secondo te, Alte con questi paragoni, hai sentito
1: la dichiarazione? Perché è da TSO, quindi spero che sia più. Mi ispiro a Stam. Vorrei essere il mio idolo.
2: Mi ispiro a Stam.
0: È come se tutti passare dal pronto soccorso.
2: È come se Tutino dicesse
1: al medico legale.
2: È come se Tutino dicesse mi paragono a Van Basten. Tutto semplice, tutto da parola.
1: Va bene, siamo in chiusura. Senti, mi fate vedere un primo piano di Gabriele Lepri. Ma Matteo Cesari, tuo padre lo sa che è così abbronzato? Cioè, gli consente di andare in onda?
2: Non lo so.
1: È più abbronzato di lui.
2: Te lo faccio sapere tra poco che lo sento. Se non lo vedi più Gabriele Lepri, capisci. Tra qualche minuto.
1: Non esagererei, col punto d'abbronzato.
2: Io comincerò a abbassare il tono dell'abbronzatura.
1: Domani è autunno.
4: Domani inizia l'autunno, basta mare, finito oggi la stagione balneare.
1: Finita oggi la stagione.
4: Magari vinciamo.
2: Quindi fra 3 settimane, quando ci sarà Genoa-Fiorentina, tu sarai cadaverico,
4: ma contento e sudato per la vittoria,
3: sperando che cadano solo le foglie.
4: Speriamo.
1: va bene ragazzi, grazie a tutti, grazie Elio, grazie Giovanni, grazie a tutti, grazie a Filippo Rossi e Andrea Benegiamo in regia. Noi ci vediamo domani ovviamente con Calcio e Pepe, come sempre domani a 1 con Graziano Cesari e i suoi ospiti. Ciao a tutti, buona serata.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tigullio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è

0: Sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gotto, molto molto importante, che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto, di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
1: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80. Poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi di cui ripristino della fageta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
0: Che poi andremo anche a vedere.
1: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
0: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina. Queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
1: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lascia un altro.
0: La tecnologia ci aiuta in questa cosa, cioè
1: la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
0: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente c'ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle

0: risorse messe a disposizione dalla PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
1: No, quassù vengono con tutte le macchine. Una volta, proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto. E era là sul cima. E siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi, ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi. La legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù, diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo. Però c'è gente che si carica.
0: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
1: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco. C'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di quei funghi. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì, più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto, tra virgolette, che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
0: Quindi possiamo dire sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori, gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
1: No, ci sono delle persone che vengono e fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto TAP è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tanti

0: problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del Consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no,
1: qui.
0: Qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200.

0: L'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani. Gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: Camminatori ce ne sono tanti.
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda e dalla Francia. Dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gotero. Però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto, per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
2: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
1: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
1: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
1: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì.
1: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
1: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti?
3: Sì. E quando piove poi ci vai a vedere se ci sono. Se no te ne vai a casa, a vuoto.
1: Però oggi no.
3: No, no, no.
1: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.

0: Dopo aver raccolto i funghi nello spezzino, ci spostiamo invece in provincia di Savona con Franco Nativo. Siamo sulle alture di Varazze, dove c'è un santuario, quello che vedete alle mie spalle, dedicato alla Madonna della Guardia, forse meno famoso di quello genovese, ma altrettanto scenografico. Bellissima la passeggiata per arrivarci, bellissimo il mischiare la natura con la fede in una giornata di sole, magari come quella che ha trovato Franco. Vediamo.
1: Oggi in questa giornata di fine estate, anche se la temperatura dice esattamente il contrario, sono venuto fin quassù per andare a scoprire la bellezza del santuario della Madonna della Guardia di Varazze. Il mio accompagnatore ufficiale è Lino, un giovanotto di 80 anni con energie da vendere. Eccolo lì, è già operativo. Lino da quasi 40 anni è il custode di questo meraviglioso santuario. E Lino infatti mi consiglia anche di fare una camminata per ammirare questo suggestivo territorio. Siamo immersi, come vedete, totalmente nella natura e nella bellezza. Nel corso di questa camminata, Lino mi racconta un po' la storia di questo santuario e allo stesso tempo mi dice che venire qui ogni domenica per lui è vita. Lo fa sentire bene, lo fa sentire vivo insieme agli altri. Ed eccoci arrivati, sullo sfondo appare il santuario. Abbandono Lino per pochi istanti e mi lascio rapire da questo luogo. Il vulcanico Lino nel frattempo, come fa ogni domenica, tranne ovviamente che nelle giornate di pioggia, tira fuori dalla sua panda 4x4 un paio di chili di focaccia. Entra in chiesa e prepara il tavolo, dove taglierà a pezzi la focaccia che offrirà a tutte le persone che verranno questa mattina fin quassù. Lino fa queste operazioni con grande amore e passione. Ancora qualche minuto di preparazione e poi Lino aprirà il portone centrale della chiesa per far entrare tutte le persone che sono arrivate questa mattina qui su al santuario. Io nel frattempo accendo la videocamera e vi regalo queste immagini che penso non abbiano davvero bisogno di essere commentate ulteriormente.

0: Questo luogo, lo dobbiamo ricordare, conserva anche un legame particolare con la storia del territorio. La posizione del santuario non è casuale. Il Monte Grosso, infatti, fa parte di quella fascia collinare che accompagna Varazze dal mare verso l'entroterra del Begua, creando un ambiente dove boschi, sentieri e panorami cambiano continuamente. Da qui si può davvero percepire molto bene una delle caratteristiche più sorprendenti della nostra Liguria. In pochissimi chilometri si passa dalla costa alla montagna, dal blu del mare al verde dei boschi. E ancora qualche immagine meravigliosa che ci racconta questo luogo. Amici di Viaggio in Liguria, l'estate è praticamente finita, anche se poi questo sole, questo caldo e questa temperatura non lo direbbe. Oggi tenetevi forte perché vi porto e vi sto portando in un luogo di una bellezza sconvolgente. Siamo a 400 metri di altezza dal mare, il mare proprio di fronte a noi, questo nostro mare Ligure, e tra pochi istanti davvero conosceremo più da vicino Lino, il custode che da quasi 40 anni, con un amore incondizionato, porta avanti questa sua avventura, quella di stare vicino a tutti, di offrire magari la focaccia o un bicchiere d'acqua a tutti coloro che arrivano fin quassù. Una giornata meravigliosa di sole ci accoglie quassù, a 400 metri di altezza, come abbiamo detto, e finalmente con una bella striscia di focaccia, un bel bicchiere di acqua bello fresco, il mitico Lino, che da quasi 40 anni, con una passione meravigliosa, e pensate che questo ragazzino ha compiuto 80 anni, ma ne dimostra il 27, 28?
1: Forse c'è un errore.
0: Senti, prima di salutarci, Lino, allora, questo è un luogo che comunque per te fa parte anche della tua storia.
1: Certamente, era conosciuto dalla mia mamma e dal mio papà buonanima, tutte e due.
2: Prego, prego, approfittate.
0: Vedete, tutto in diretta.
1: È un santuario che ci tengo tantissimo, perché è un ricordo appunto prima di tutto dei miei. E poi da quando ero bambino io che arrivo qui.
0: Senti, vogliamo ricordare una cosa però importantissima. Questo è un ecosistema meraviglioso, bellissimo. Vi chiediamo una cortesia. Cartacce, spazzature, cose, tutto via nello zaino, è vero? Perché sì. Sennò poi è... Oh, sei noi. Lino? Ragazzi!
1: Se ci siamo, no? Se ci sono io, benissimo, potete... Si usufruisce della... Prego. Si usufruisce della pattumiera.
0: Certo. Senti, tu, solo in conclusione, sì. La apri ogni domenica?
1: Tutte le domeniche, tranne quando piove.
0: Vabbè, ovvero, ci sono giornate proprio pesanti, ok? Vabbè. Comunque, niente, ragazzi, noi ci salutiamo per adesso, perché adesso vi voglio far vedere anche un po' bene questo santuario che ha una storia anche meravigliosa. E pensate che Lino mi ha detto che se sto bravo e non faccio il cattivo, mi fa suonare anche la campana.
1: È vero? Come lo faccio suonare ai bambini? Dove vanno a suonare i bambini, se no?
0: E allora, andiamo a suonare la campana con Lino. Lino, andiamo.
1: Andiamo.
0: E adesso è venuto il momento di entrare all'interno di questo santuario e andare a scoprire anche la sua storia. Ce n'è tanta. Giusto per darvi due informazioni, l'anno di costruzione di questa struttura è del 1864 e parliamo anche dei fondatori. Infatti la costruzione fu voluta e interamente finanziata dal marchese Fabio Invrea e da sua moglie, la marchesa Maria Teresa Dagliano. La chiesa nacque con una duplice valenza come luogo di culto e devozione marinara e come sepolcro privato di famiglia. Infatti esiste proprio una cappella funeraria destinata ad accogliere le spoglie dei membri della famiglia dei marchesi Invrea. All'interno della chiesa troviamo anche diversi ex voto, quadretti e tavolette marinare offerte proprio da pescatori e abitanti della zona in segno di ringraziamento e devozione per la grazia

ricevuta. Ragazzi, è dai tempi di Peppone Don Camillo che avrei voluto fare questa roba, suonare la campana. Per chi suona la campana? Per il Frank e per tutti coloro che oggi sono in questo luogo meraviglioso. Suonerò 6 volte.

una delle cose che più ti affascinano quando arrivi in questo luogo è quel senso di pace, di connettività con te stesso. Qui davvero i rumori vengono praticamente azzerati, forse solo il rumore dei tuoi passi e di qualche persona là in lontananza. Oggi davvero pochissima gente, una temperatura gradevolissima, insomma un luogo di assoluta pace. Dicevamo di questo incanto del paesaggio, la magia del luogo, immerso in una cornice naturale d'eccezione. Questo luogo rappresenta davvero una sintesi perfetta tra la forza primordiale degli elementi e l'armonia delle forme. Il contesto geografico si presenta come un saggio a cielo aperto di varietà paesaggistica, rilievi che profilano l'orizzonte, scorci panoramici che si aprono all'improvviso e una luce che sa cambiare carattere ad ogni ora del giorno, ridisegnando costantemente i volumi e i colori dell'ambiente circondante. La bellezza di questo territorio non si limita al dato puramente estetico, ma risiede nella sua profonda capacità evocativa. Ogni angolo custodisce una propria identità visiva, come possiamo anche intuire da queste immagini. È una tavolozza cromatica incredibile, con i toni caldi della terra che si alternano alle sfumature cangianti della vegetazione e soprattutto ai riflessi che arrivano su dallo specchio d'acqua, creando un contrasto visivo dinamico e mai ripetitivo. E poi c'è quella dimensione sensoriale, con il silenzio rotto soltanto dai suoni della natura, l'aria nitida e il profumo della macchia locale che sanno offrire un'esperienza immersiva che va oltre la semplice osservazione.

Prima di passare ai saluti finali, mi sono fatto un giro ancora qui, proprio nei dintorni del santuario, e insomma la bellezza è ovunque, è a 360 gradi. Ecco perché vi chiedo ancora una volta, davvero mi raccomando, fate anche attenzione per il discorso del pericolo degli incendi e quant'altro, la spazzatura, portatevela via tutta negli zaini se li avete, mi raccomando, cerchiamo di mantenere la bellezza di questo territorio inalterata. E adesso, per la parte finale, guardate dove mi vado ad arrampicare. E poi ancora queste immagini, che sanno parlare da sole e ci mostrano la bellezza unica di questa parte di territorio. Lasciare questo rifugio di pace non è mai facile, per questo il Frank vi dà il solito e sincero consiglio. Trovate il tempo di venire di persona, perché questo luogo merita davvero.

0: Lino mi ha portato fin quassù a toccare praticamente il cielo con un dito, guardate che meraviglia. Lino, a questo punto ci dobbiamo salutare, grazie, grazie per avermi fatto vivere questa giornata e per averla fatta vivere a chi vedrà questo nostro speciale.
1: Beh, io devo dire una cosa, sì, mi fa piacere tutto ciò, però sono io che devo ringraziare voi che venite qui, che mi tenete vivo,
0: vivo, allegro, e quindi grazie.

0: Grazie, vedo tutte le persone che ti ringraziano, non solo per la focaccia, ma anche per quell'accoglienza, quel sorriso grazie. Che sai regalare a tutti.
1: Grazie, questo mi fa molto piacere.
0: Lino, ci vediamo tra altri 80 anni?
1: Anche prima, dai.
0: Ciao a tutti, guardate che meraviglia. Mamma mia, che spettacolo. Oggi a malincuore lascio questo luogo meraviglioso, suggestivo, straordinario, con una vista ancora una volta, guardate dietro di me che cos'è, non solo Varazze ma buona parte poi della riviera di Ponente, il santuario della Madonna della Guardia proprio sopra Varazze a 400 metri di altezza. Grazie all'amico Lino, fantastico, una passione meravigliosa, senza queste persone tanti di questi luoghi, ahimè, potrebbero anche morire, invece grazie a lui e grazie alle tante persone che poi vengono a scoprire questo territorio che vi invito davvero a venire a scoprirlo, ma con i vostri occhi, una cortesia, mi raccomando, non lasciamo spazzatura, vi prego, è un posto bellissimo, lasciamolo così. Un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

E adesso andiamo a Imperia con Alessandra Boero sulle alture di Cipressa. Cipressa è un bellissimo borgo a picco sul mare, questi strapiombi portano anche verso passeggiate ricche di alberi alle cui basi si trovano i funghi. Facciamo questa camminata con un esperto micologo che ci racconta cosa e come trovare in questa zona.

0: buongiorno dalle alture di Cipressa. Io mi trovo in un bosco di roverelle, sbaglio?
1: Sì, esatto.
0: In mia compagnia Antonino Di Domenico, presidente del gruppo micologico d'Imperia, e il micologo, perché me lo presentano tale, il mico, lui è il migliore, Mario Martini.
2: Già, giusto.
0: Allora, noi siamo partiti, sembriamo veramente l'armata Brancaleone questa mattina. A parte Mario, Antonino, complimenti, 86 anni, è arrivato...
1: No, non dirlo.
0: No, l'ho detto. Lui è arrivato col bastone ma non l'ha usato.
2: Ormai l'età.
1: Vabbè, dai.
0: Ora che abbiamo rotto il ghiaccio parliamo di cose serie. Quindi chi inizia? Antonino o Mario?
2: No, Antonino. C'è il presidente.
1: Sempre il presidente.
0: Allora, intanto, il gruppo micologico negli anni è cresciuto o no qui a Imperia?
1: Io penso di sì. Penso di sì, solo per un semplice motivo, che i comuni ci chiamano in continuazione per poter allestire delle mostre nelle loro occasioni festive. Quindi questo è già evidente, che evidentemente noi siamo cresciuti. E poi soprattutto per un altro motivo, che il centro di integrazione ambientale, col quale noi abbiamo avuto negli ultimi tempi un rapporto veramente notevole, abbiamo fatto delle cose eccezionali insieme, e quindi si è creato un rapporto con le istituzioni che per me è molto importante. Ed anche per questo motivo potrei senz'altro dirlo, vero Mario, che certo. abbiamo fatto una crescita, via.
2: Ecco, siamo cresciuti qualitativamente,
0: ecco,
2: diciamo.
0: Aspettate, sì. Cambio generazionale, sì. Perché con Antonino andiamo sull'istituzionale, con Mario sul tecnico. Cambio generazionale, abbiamo dei ragazzi?
1: Ragazzi pochi, direi di sì. I ragazzi non si sono tanto accostati a noi, sebbene abbiano un grande interesse quando noi facciamo le mostre. E questo anche perché noi ci teniamo moltissimo a sensibilizzare proprio i ragazzi sul mondo boschivo, sulla tenuta e sulla tutela del bosco. E quindi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi delle scuole, e appunto dicevo...
0: Si cerca di divulgare un messaggio.
1: Un messaggio, esatto.
0: Mario, il fungo di punta in provincia di Imperia, intanto cambia a seconda, immagino, dell'altitudine, della conformazione del terreno, delle piante, o sbaglio?
2: Ma di punta?
0: Beh, io chiedo, vieni un po' più vicino, sì. Così...

0: ci vediamo.
1: Direi comunque i porcini. Okay. Boletus aereus, boletus reticulatus, boletus edulis. Il boletus pinophilus è già più, diciamo, si deve un po' più salire, se vogliamo.
0: È una terra generosa la provincia di Imperia?
1: Molto generosa e proprio come specie, come numero di specie, e io parlo in particolare anche per la mia valle argentina, che è veramente ricca, dove io trovo sempre, diciamo, cose che particolari, ecco, una specie particolare.
0: Ecco, nel particolare cosa vuol dire?
1: Ma io per esempio lavoro molto sulle russole, quelle che chiamiamo colombine, frattoni, ecco, e appunto lavorando su questo genere parliamo circa di 750 specie, ecco, ecco, e io comunque appunto riesco a trovare russole appunto particolari che non avevamo mai considerato.
0: C'è un orario specifico, perché voi, ma qui sono delle spedizioni punitive perché fanno tanto i bravi, ma secondo me quando andate a caccia di funghi siete delle iene, perché so che mettete le tacche, guai chi vi becca, eccetera eccetera. Però anche per quanto riguarda l'orario, c'è un orario dove effettivamente magari se raccogliete il fiore il fungo in quello specifico momento, magari è l'esplosione del sapore e della qualità? Chiedo, è una domanda.
1: Cioè, esplosione per me no, diciamo che comunque qui noi, avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati, ecco, molto profumati, che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo.
0: Il peggior nemico del fungaiolo, capriolo, scherzo.
2: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
0: Ah, sì.
2: Ecco. Io le posso dire questo, quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
0: Questi sono dolore, un dolore.
2: Significare? Questo è un dolore per noi.
0: Fototrappole.
1: Fortunatamente ci sono tante zone del bosco dove non si può andare, perché altrimenti sarebbe un bel guaio.
0: Ecco, una cosa, la condizione perfetta per la nascita dei funghi è ancora come tutelare la culla dei funghetti a questo punto, visto che abbiamo parlato dell'uomo che effettivamente è un po' troppo superficiale nella raccolta. Ci sono dei segretini per far sì che l'ambiente rimanga preservato e quindi la nursery, diciamo, dei funghi sia meravigliosamente perfetta?
1: Ma segreti, non so, qui si parla sempre di umidità, di calore. Adesso abbiamo avuto il terreno decisamente caldo e fortunatamente era piovuto, cos'è, 20 giorni fa, un mese fa, e quindi c'è stata questa nascita.
0: Improvvisa o era già datata, diciamo?
1: Ma io direi un po' improvvisa, comunque dipende, e poi dipendeva anche molto dalle zone. Sono state delle zone dove c'è stata anche la grandine, e la grandine in effetti forse aiuta perché mentre la pioggia tende, secondo come arriva, tende a scivolare sul terreno, la grandine invece si ferma e poi si scioglie,
0: piano
1: e quindi va giù, ecco, così. Però io dico che i fattori sono sempre molteplici, e quindi non è che si possa dire fa caldo, è piovuto, allora ci sono i funghi. Eh no, bisogna...
2: Poi se mi permette fattori. C'è anche un mistero. Infatti, bisogna dirlo, perché io ho sempre saputo una frase ereditata dai quelli più anziani di me, insomma, eccetera, più anziani di me, così, amici, così, dice: il fungo nasce dove e quando vuole.
1: Ma lo dico anch'io, cioè in effetti, ma proprio perché c'è una molteplicità di fattori.
0: Però il fungaiolo nasce per...

0: hobby, poi diventa una passione, poi diventa lavoro, o sbaglio? Si è evoluta un po' questa, perché poi si è andati sempre oltre, allora, no? Nella conoscenza, nel messaggio, anche dal velenoso.
1: Si studia continuamente, questo senz'altro, sì. E cioè, per me rimane un hobby comunque, anche perché io ho fatto l'insegnante. E poi mi sono sempre interessato di funghi, diciamo, e poi andato in pensione sono andato anche a fare proprio micologia, per passione, così, e rimane una passione.
2: No, io a livello di conoscenza dico sempre che sono ancora a quota zero, perché la materia è molto molto complessa, no? Però in realtà devo anche dire che mi occupo più della parte organizzativa,
0: anche perché una cosa è bella, ma la difficoltà è mantenerla, e quindi cercare di proseguire.
2: Noi che cosa facciamo? Se vogliamo divulgare la conoscenza della micologia e la protezione ambientale in modo particolare, è chiaro che dobbiamo fare alcune cose. Che cosa? Noi facciamo le mostre, facciamo soprattutto la collaborazione col centro di educazione ambientale per sensibilizzare i ragazzi, soprattutto perché l'uomo lasciamo perdere, ci rivolgiamo più ai ragazzi, che loro sono più attenti alle cose, e secondo me il mondo, dall'aspetto diciamo della tutela ambientale, sono loro a doverlo governare un domani, perché noi non siamo stati capaci di farlo, anzi secondo me siamo stati molto bravi a rovinarlo, e quindi secondo noi i ragazzi sono quelli più all'altezza per poter capire dove si sta andando.
0: Ecco, e a maggior ragione per chi volesse intraprendere o comunque avvicinarsi a questo mondo è fondamentale, però mi sembra di capire anche, non dico un corso di formazione, però capire quello che puoi prendere, quello che è rischioso, eccetera. Io penso, non è che ci si possa proprio improvvisare adesso.
1: Fare il corso di formazione a tutti quelli che vogliono andare per funghi, ecco.
0: Ma anche per una tutela.
1: Ma perché ogni anno c'è qualcuno che si avvelena, che finisce in ospedale e noi rimaniamo stupiti, perché cioè raccolgono dei funghi che proprio... ma è vero, e se li mangiano,
0: ecco,
1: se li mangiano pure.
0: La combinazione climatica, l'ultima domanda e poi li lasciamo andare, perché non andranno a funghi, perché ci sono io, mi devono riportare indietro, però quindi non andiamo a funghi, però
2: no. Io mi sono portata anche il
0: e ho visto e c'è tutto no, non serve, torniamo sull'asfalto in caso. No, una, se posso, chiudiamo in bellezza con una ricetta segreta del gruppo micologico Imperiese. Ce l'avete? Tu ce l'hai?
2: Ma io
0: in 86 anni si è mangiato solo risotto con i porcini.
2: Per me non è un segreto, perché la ricetta più classica è quella di mangiare il porcino impanato e fritto.
0: Conservatore. Mario,
2: invece,
0: andiamo oltre.
2: Mario può dire qualche altra cosa.
1: Solo che io ho fatto lo stesso ultimamente.
0: Bene, questa chiudiamo con una delusione di quelle mai incredibile, sì. Quindi rimaniamo col fungo impanato, così non ci facciamo male.
2: Il porcino.
1: Certo, sì.
0: Un'ultima cosa, mi hanno detto, ma la stagione è finita, però se voi mi dite il fungo nasce e arriva quando vuole, probabilmente, non dico
2: no,
0: tutto
2: non
0: l'anno.
2: Assolutamente no. Se adesso per esempio dovesse arrivare un periodo in cui ci sia, 3, 4, 5 giorni di pioggia,
0: tutti a funghi,
2: un po' costante, non quella violenta, io dico che
1: sì,
2: poi dopo
1: quello,
2: qualcosa...
1: Cioè noi confidiamo in quelle nuvole che vedo adesso qui sopra.
0: Io spero di non confidarci troppo, però io vi ringrazio, siete stati gentilissimi, alla prossima, mi auguro non
2: la
0: nel
2: prossima,
0: bosco.
2: Mi fa dire una cosa, alla prossima, questa qui la dobbiamo dire, perché un'intervista secondo me è ancora più appropriata, più approfondita direi, no? La si può fare quando noi il 23 e il 24 di ottobre avremo una mostra micologica in quel di Imperia, no?
0: Non ha resistito.
2: E allora che cosa ci sono lì? Ci sono i ragazzi che vengono intervistati, vengono a colloquio con Mario Martini,
0: il guru,
1: con un'altra micologa di
2: Taccia. Potrebbero anche guardare la mostra, non solo, ma noi mettiamo anche un angolo ecologico. Sa che cos'è? È un insieme di tutte quelle schifezze, mi passi il termine, che raccogliamo nel bosco, e con un cartello facciamo parlare a queste schifezze, dicendo all'uomo: dicendo all'uomo

0: uomo. Grazie, Homo sapiens, grazie, Homo sapiens, che mi hai abbandonato nel bosco da 200 anni, sì. Ma lo sai che io ci devo rimanere ancora per secoli?
1: E con questa domanda apriamo una riflessione importante. A quanto pare sono obbligata ad andare anch'io a partecipare a questo importante convegno. Per il momento è tutto.

0: E ora viaggio nel Tiguglio, due itinerari diversi sopra la Madonna di Montallegro che collegano i cosiddetti sestieri. Sono tantissimi e ci sono passeggiate che portano da uno all'altro. E allora cercate una bella giornata di sole e poi sentite dove potete andare con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci accoglie nella tappa del Tiguglio con questi bellissimi panorami. Vedete dalle immagini di Francesco Righi la costa con i suoi promontori rocciosi che scendono a picco sul mare tra Chiavari e Rapallo, appunto con le barchette sul mare che ci accoglie in questa giornata veramente molto molto piatto. Alessandra Rotta, storica paesaggista, benvenuta. Ci infiliamo in un sentiero e ci porti a fare che giro?
2: Vi porta a visitare la chiesetta di San Gervasio Protasio, dalla quale poi si procede per arrivare fino alla cappelletta di Sant'Anna del Sestiere Cappelletta. Di lì arriveremo a Sant'Agostino, cappelletta di Cerisola, poi Borzoli, che ha come sua cappelletta San Bartolomeo, infine Seglio, che ha come cappelletta quella di San Rocco, e San Michele, che ha il santo omonimo nella chiesa di San Michele. I sei sestieri uniti da questo percorso lungo circa 13 chilometri, ma che può essere percorso solo per brevi tratti, cioè solo per andare da una cappelletta e tornare indietro.
1: Paesaggi da passeggiate di fine estate, di inizio autunno, ma ricordiamo chi sono i sestieri.
2: I sestieri sono una istituzione alla quale noi dobbiamo tantissima riconoscenza, perché da quasi 500 anni tengono vivo quello che è il ricordo e la celebrazione di Nostra Signora di Montallegro, dell'apparizione che avvenne il 2 agosto del 1557. Sono coloro che organizzano da sempre tutti i fuochi artificiali, quelli noti come le sparate, le feste dell'1, 2, 3 luglio, un patrimonio che potrebbe essere tranquillamente definito un patrimonio immateriale dell'umanità, da tanto è importante, un patrimonio UNESCO potrebbe quasi
1: candidarsi a diventarlo.
2: Sì, come patrimonio immateriale indubbiamente sì, perché dietro c'è tutta la questione legata ai massari, a quello che fanno loro, ai mortaletti, a tutto ciò che è proprio la cultura del massaro, di colui che regge sulle proprie spalle il peso del sestiere.
1: Muri che recano in cima cocci aguzzi di bottiglia, diceva Montale nella sua poesia Mereggiare, pallido e assorto. E questo è uno degli esempi, appunto, degli antichi muretti, spesso a secco, qua qualcosa è stato un po' rivisto, che si trovano nella Liguria, fatti apposta per evitare intrusioni all'interno di ville meravigliose come questa, che si arrampicano in diverse zone della Liguria, subito dietro il mare. Questo è un sentiero che parte proprio da pochissimi, ma neanche chilometri dal centro di Rapallo, saremmo neanche un chilometro volendo. Alessandra, si può partire a piedi da Rapallo e arrivare qua?
2: Certamente, si può partire dal ponte di Annibale e seguire poi la via Gattorno, che per un certo punto è anche carrabile, dopodiché ci si inserisce all'interno di scalinate fino a raggiungere il sentiero pedonale che noi stiamo percorrendo ora.
1: Ed è un sentiero ancora in questa stagione pieno di fiori, pieno di piante, rigoglioso, oltretutto una giornata proprio settembrina all'insegna della limpidezza e di un clima molto piacevole. Ma hai detto che stiamo andando dove adesso come prima tappa?
2: San Gervasio e Protasio. È una cappelletta, come tutte le altre hanno preso vita fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e sono dedicate ciascuna al santo al quale è dedicato il sestiere. San Gervasio e Protasio sono i due santi che, possiamo dire, sovrintendono al sestiere Costa Guti.

0: vita. È di particolare importanza il fatto che il sestiere abbia come santi quelli della parrocchia arcipresbiteriale di Rapallo, quindi i santi, non dico principali, ma comunque coloro che sono dedicatari della chiesa principale.
1: In questo percorso entriamo praticamente in un bosco a breve.
0: Siamo nella zona di Bosco Chiosa, voi vedrete che è un bosco poco costruito, è un bosco che ha mantenuto intatte tutte le sue caratteristiche di bosco pluri essenza, quindi non c'è un'essenza dominante, anche se il castagno è quello che la fa da padrona, ma è un bosco assolutamente fresco, percorribile anche d'estate.
1: È vero. Allora, intanto qua ci accolgono gli ulivi e quello è un banano, io non so cosa sia.
0: Quello lì sì.
1: Lì di fronte, vicino al banano, fa quasi impressione vederlo enorme.
0: Un castagno, un banano, una robinia. Questo è il risultato della trasformazione dell'uso del territorio che si è avuto soprattutto in questi ultimi 100 anni, quando all'utilizzo agricolo si è sovrapposto l'utilizzo, quello prettamente residenziale, con l'inserimento di specie esotiche proprio per connotare come caratteristica principale questa voglia e questa possibilità di ricreare paesaggi lontani da questo.
1: Un tempo qua si viveva di anche agricoltura?
0: Si viveva solo di agricoltura. C'era molta coltivazione delle castagne, c'erano gli olivi, c'era tutto quello che il bosco dava e quello che davano le fasce coltivate al di sotto degli olivi, quindi era un'economia agricola, noi la definiamo urbanisti un'economia di sussistenza, sociologi urbani potremmo dire, e dava spazio a pochissimo commercio perché quello che dava la natura era quasi al limite di quello che serviva al mantenimento della famiglia.
1: È incredibile pensare che siamo entrati con pochi passi in un bosco, potremmo essere quasi a 500, 600, 700 metri, 1000 di altitudine, invece siamo a pochi passi dal centro di Rapallo. Questa è la bellezza, sì, della Liguria, perché fra poco ci affacceremo e ci sarà il mare qua sotto. C'è il mare,
0: sì.
1: Che bellezza!
0: Ed è la bellezza dei nostri sentieri. Anche questo sentiero, il sentiero dei sestieri, è stato inserito nell'app Historia Round, che ci racconta proprio i sentieri di montagna in riva al mare che caratterizzano quello che noi abbiamo definito il territorio delle terre millenarie, cioè di tutto quel territorio compreso fra Chiavari, Portofino, Camogli e Uscio, che abbraccia quindi tre dei più importanti antichi castellari, quello di Uscio, quello di Camogli e quello di Zoagli.
1: Ho visto che Francesco nelle sue immagini si è un attimo soffermato su questo tronco enorme, secolare. Sì. Adesso mi sembra di vedere che
0: è un castagno che è stato abbattuto da un fulmine, quindi come tale ha perso quella che era la sua bellezza, però
1: è enorme.
0: Basta vedere questo ceppo per capire quanti anni abbia questo territorio.
1: È veramente di diametro pazzesco, le radici sembra che siano sopravvissute, chissà che un giorno
0: non possa ributtare,
1: perché non so quando sia avvenuto il fulmine, ma sembra ancora abbastanza vivo.
0: La famosa tempesta del 2018.
1: Ah, quindi insomma ha resistito già quasi 10 anni senza morire. Allora facciamo ancora due passi, così magari ci affacciamo verso il mare. Ed ecco che dopo pochissimi passi abbiamo percorso circa 10 minuti neanche da dove abbiamo posteggiato la macchina, ecco che di fronte a noi si staglia la cappelletta dei Santi
0: Gervasio e Protasio.
1: E Protasio, e qualcosa mi dice che c'è una sorta di radura che ci consente di vedere anche la vista sempre su Rapallo, che invece si apre sulla nostra destra. Che meraviglia e anche che frescura.
0: Si sta particolarmente bene. Lo spiazzo antistante è tenuto curato anche perché ogni anno, la prima domenica di agosto, si tiene la festa del sestiere e dei santi. Ogni sestiere ha la propria celebrazione religiosa che si mischia ovviamente con il momento della condivisione della festa. Quindi
1: qua arrivano tante persone.
0: Arrivano tantissime persone, anche perché anche se uno partisse dal centro di Rapallo, in poco più di 20 minuti è in grado di arrivare qua, quindi è proprio una cappelletta facilmente raggiungibile, ma d'altronde tutte le altre. Questa forse ha il privilegio

0: privilegio di essere veramente immersa nel verde, mentre le altre sanciscono tutte il passaggio tra l'area prettamente cittadina e quella più verde, più rupestre di Rapallo.
1: Qua che alberi abbiamo?
0: Abbiamo sostanzialmente castagne e lecci che si mischiano tra di loro a dare ghiande e castagne che erano alla base del nutrimento degli antichi.
1: Ma a Niman troviamo qualche fungo qua, Alessandra?
0: Sicuramente sì.
1: Castagne, ma... hai detto? Adesso in questi giorni in particolare in cui realizziamo questa puntata c'è stata un po' una discesa comunque di un fine estate che è stato contraddistinto in Liguria da una vera esplosione di funghi. Qua vediamo la parte un po' più rapallizzata, un esempio di rapallizzazione feroce con tutte queste case moderne e gli alberi ci fanno un po' da tappo, ma c'è il mare, state tranquilli. Lì sulla destra con le immagini che abbiamo visto in apertura verso il promontorio, la cappelletta è chiusa di solito?
0: La cappelletta è normalmente chiusa, viene aperta solo durante i periodi delle feste e quello che mi piace dire a proposito della rapallizzazione, che al di là della rapallizzazione, prendendo atto della rapallizzazione, Rapallo però ha una percentuale di verde molto maggiore rispetto alla percentuale di costruito.
1: Ah.
0: Sul totale del territorio di Rapallo abbiamo solo un 30-35% di costruito rispetto a quello che è quasi un 70% di area verde non costruita, e il bacino di Bosco Chiosa, che è quello sul quale si affaccia questa cappelletta, è forse il più importante.
1: Bosco Chiosa perché? Chiosa si sa,
0: Chiosa perché Chiosa,
1: no.
0: Chiosa chiuso, ah. Forse perché era questo bosco delimitato all'interno del quale c'erano queste coltivazioni di castagni, e delimitato dalla palude del Boate prima che fosse risanato e dal crinale che era poi la strada principale che portava verso Genova.
1: Perché oggi i castagni non vengono più tenuti, diciamo, ma un tempo di castagne
0: si viveva
1: e parecchio anche durante il periodo della guerra, erano
0: sì.
1: L'alimentazione primaria per molte famiglie, infatti c'è qualcuno che ha vissuto il tempo della guerra che magari qualche anziano le castagne non le vede tanto bene perché ne ha mangiate talmente tanto in quel periodo che ricordano anche momenti duri. Per ritornare a Rapallo si fa la strada inversa, non ci sono altre scorciatoie?
0: C'è una scorciatoia, ma c'è l'uscita che, proseguendo verso il lato della cappelletta, ci porterebbe direttamente alla chiesetta di Sant'Anna. Quindi le cappellette sono tra di loro comunque collegate.
1: Noi invece siamo comodi, prendiamo la macchina.
0: Certo.
1: E ci rivediamo alle prossime tappe di questi sentieri dei sestieri a Rapallo.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine.

0: confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto, di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
1: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, è Consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi, di cui ripristino della fageta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
0: Che poi andremo anche a vedere.
1: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da confine, da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
0: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina. Queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
1: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lascia un altro.
0: La tecnologia ci aiuta in questa cosa,
1: cioè la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, stratosfericamente felice.
0: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione dalla PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo

0: tipo. Invece qui,
1: no, qua su vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto. E era là sul cima, e siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi, ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi, la legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo, però c'è gente che si carica.
0: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
1: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco, c'ha tutte queste piante che è un tipo di terra perfetta per la nascita di questi funghi. Infatti abbiamo le piante più in basso, ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì più o meno insieme ai castagni e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto tra virgolette che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
0: Quindi possiamo dire sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori e gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
1: No, ci sono delle persone che vengono e fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto TAP è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché

0: Il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no,
1: qui.
0: Qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo e poi quali percorsi ci sono per i camminatori,
0: allora,
1: in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani, gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: Camminatori ce ne sono tanti.
0: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda e dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gottero, però non ci sono tanti funghi, per adesso è ancora presto, per me.
1: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
1: Da dove venite?
2: Carro.
1: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
1: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
1: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
1: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
1: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
1: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì.
1: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
1: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
3: Sì. E quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa a vuoto.
1: Però oggi no.
3: No, no, no.
1: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Presa Diretta. Riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui la produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto,
0: che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre, qui di fronte.
0: Ok, quindi la collina vi ha un po' riparato.
1: Ha riparato e fortunatamente invece di prendere la grandine frontalmente dove le olive sono più cariche per natura.
0: Perché esposte al sole.
1: Esatto, l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Okay. Di conseguenza c'è stato una buona caduta di prodotto purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece dove ho citato prima nel Chiavarese qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi, c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
0: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
1: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso fatto 100 la produzione di questo mappale di oliveto abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
0: E vediamo a terra ad esempio.

0: terra.
1: I cadaveri, si può dire delle
0: esatto,
1: olive che sono
0: prendo.
1: Cadute.
0: Ora queste sono olive secche perché il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di agosto.
1: Sì, sì. E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
0: Ovviamente,
1: ad esempio, vediamo un po' come
0: quella,
1: si legge.
0: Allora, quella che non è stata diciamo colpita in modo preciso, non è caduta, è rimasta segnata, eccola qua,

0: Ne ha colpito.
1: La va a graffiare.
0: Graffiare, ovviamente. Cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti subito dopo la grandezza del 20 con i prodotti a base di rame, fogliare a base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame, sarebbe andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciume, ma è cicatrizzazione del frutto. Di conseguenza questa oliva qua, che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora la pianta, fa il suo corso normalmente e probabilmente la porto ancora a salvamento.
1: Ecco, se non avessi fatto il rame invece poi si sarebbe
0: questa
1: tutta
0: sarebbe rimasta. C'è due cose, due fattori: la ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza iniziano i marciumi.
1: Sì.
0: Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno poca fatica, depongono le uova per la fecondazione.
1: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio l'aver contrastato la mosca olearia, però,
0: esatto,
1: vero?
0: Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma l'abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di una un'uova su 100 olive.
1: Sì. Quindi va bene, altri anni quando
0: altri
1: andava male,
0: anni,
1: quanto poteva essere questo
0: l'ultima annata buona di olive di questa stagione qua, avevamo già fatto due trattamenti con i larvicidi perché la mosca era superiore al 15%.
1: Ah, mamma mia. Qua ti ho risegnato questa oliva. Sì.
0: Me l'ho risegnata per vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta. Ma
1: eccola lì.
0: Eccola qua. Questa, vedete, l'effetto del caldo incomincia già, è un'oliva perfettamente
1: assata,
0: esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
1: Però questa si salverà bene?
0: Sì, sì, si salva tranquillamente.
1: E invece i buboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di altri anni?
0: Questi sono i segni di grandinate degli altri anni, eccoli qua, questo è una segno dell'altra della grandine. E perché comunque la grandine, quando picchia sul rametto, il rametto che
1: lo gratta,
0: è in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico. Ora qua si vede meno, è su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri, fa questo effetto qua, vedete, si spella comodamente. Di qua la pianta ha una reazione naturale e fa queste bugne qua.
1: Che però non fanno bene alla pianta.
0: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno in teoria la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.
1: E questi qua, scusa, già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
0: La rogna.
1: La rogna, proprio.
0: Questa è rogna.
1: Ecco,
0: questa non
1: questa
0: è una classica rogna.
1: Ma questa dipende anche da grandinate oppure no?
0: No, queste
1: questa
0: sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali. O maltrattamenti della pianta. Nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura, se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre, basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile e poi l'anno dopo succede
1: questo.
0: Sono
1: duri, non si staccano.
0: È normale.
1: Pazzesco.
0: Ora comunque si stacca.
1: Ma adesso tu quando andrai a per corteccia?
0: È una crosta che praticamente quando ci tagliamo forma sulla pelle.
1: Certo, ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandinate o altri eventi, quali sono gli eventi che adesso possono rovinare tutto?
0: Ma adesso, tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questa
1: sera. Vabbè, di settembre.
0: Però poi, grosse problematiche, se non si mette a piovere, di avere un ottobre bruttissimo, noi dovremmo partire verso seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete, io la apro, si vede benissimo,

0: la pelle qua era già matura, però dentro ancora bianca. Poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale di olio che può avere le olive e da lì valutare.
1: Come fai a sapere la percentuale di...
0: Si prende...
1: La stima?
0: No, la stima non si fa semplicissima. Le piante che sono, che danno più fastidio, tipo quelle su strada, che non riescono a mettere le reti, si raccolgono, se ne raccoglie un quintale, si va al frantoio. Se stiamo sotto i 10%, bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a raccogliere.
1: Ah, ok, ecco, raccontami un po' le convenienze, allora.
0: Allora, l'oliva lavagnina, in teoria, una resa buona, io la calcolo dal 15 in poi.
1: 15
0: vuol dire un quintale di olive si va con 15 litri d'olio.
1: Ok.
0: Sotto diventa una resa scarsa.
1: Quindi il 15%,
0: esatto,
1: si dice.
0: 15%, oppure la famosa resa delle quarte, quarta. Che però lì c'è tutta una politica, perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg, a Chiavari 12 kg.
1: Ah, sì?
0: Sì, è tutto un discorso che adesso io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg, perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle rese a ettaro, e quindi facciamo prima. L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dai 18 al 20%,
1: ah,
0: sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre
1: però
0: detto, poi lì varia,
1: va bene,
0: poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo. Se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco. Le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
1: Nonostante il caldo?
0: Sì, ma ecco, lì voglio sfatare un mito. Dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca alla sua crescita naturale, come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura.
1: Ah.
0: Di conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto, perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso.
1: Sì.
0: Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
1: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a vedere.

0: presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
1: Questa è menta selvatica.
0: Menta si può anche usare per cucinare, no?
1: Sì, chi è capace, volendo, sì, esatto.
0: Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
1: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive. Perché?
0: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo è saltato
1: due generazioni,
0: quindi meno mosca 1% contro anche il 15%
1: esatto,
0: di altri anni.
1: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
0: C'è
1: e questo
0: colla.
1: Sì, c'è la colla, classica colla, niente di per la quale. E questo è il feromone. Il feromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un uliveto, sì, bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
0: Esatto, così toglierle dalla produzione.
1: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
0: Ma da quanto l'hai messa?
1: L'ho messa nella prima decade di giugno.
0: Ok, quindi giugno, luglio, agosto, l'unica cosa che
1: abbiamo,
0: mesi.
1: Sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza
0: è il feromone.
1: Il feromone che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche 6 mosche